0: Questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia.
1: Manuela Collazzo, GR1.
2: La cronaca è il caso di madre e figlia morte a Campobasso per avvelenamento a base di ricina. Domani nuovo sopralluogo della scientifica a casa delle vittime a Pietracatella. Verranno prelevati i PC, telefoni e tablet. Gli inquirenti hanno intanto sentito ancora il padre e il marito Gianni Di Vita. Ucciso per pochi euro, arrestato a Bari un cinese di 42 anni. Nel suo negozio è stato trovato il cadavere di un uomo scomparso da un mese.
3: Una manciata di euro, 30 in tutto, il debito che avrebbe fatto esplodere il litigio fra Michelangelo Scamarcia, di 68 anni, e il negoziante cinese Wen Lin, di 42 anni. Quando un mese fa il creditore si è presentato da Lin pretendendo la restituzione dei 30 euro, sono cominciate a volare parole grosse, fino a quando la rabbia del cinese è diventata incontenibile. È bastato poco per mettere le sue mani al collo di Scamarcia, che lo ha soffocato e poi ha avvolto il cadavere in sacchi di imballaggio. L'avanzato stato di decomposizione ha fatto subito pensare agli inquirenti che probabilmente Scamarcia è morto lo stesso giorno della scomparsa, il 31 marzo scorso. Il titolare del negozio è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e cioè la carta del reddito di inclusione che Scamarcia possedeva. Da Bari, Vito Bruno per il GR1.
2: Ora lo sport, Serie A, 35esima giornata, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino, pareggi senza reti in Como Napoli e Atalanta Genova. Oggi Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. Ai nerazzurri basterà un pari per conquistare il titolo di campione d'Italia. Tennis, alle 17 Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid. Tra lui e il trofeo il tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami. Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza pole consecutiva e la dedica a Zanardi. Stasera la gara. Ci fermiamo qui. La linea torna a Serenotte Brasil.
4: Stereo Notte

0: siamo qui su Rai Radio 1 con Stereonotte Brasil, ospiti tre musicisti che stanno raccontando un metodo Brasile 500 anni di musica per avvicinare i musicisti italiani e non solo alla musica brasiliana. Alessandro Guis, Andrea Avena e Stefano Rossini sono qui. Allora, questo qui è un brano di Djavan che lui non ha mai interpretato, l'ha dato per la prima volta a Gal Costa, è stato un successo straordinario e poi lui l'ha voluto realizzare in questa chiave un po' dense, no? Hai storto la bocca, non ti piace?
1: No, come no?
0: Bella, no? A me piace, sì. Il brano proprio, poi sì, è chiaro, sì, che sì. Troppo pop.
1: Beh, è una versione funziona. Un po' ultima, moderna di Djavan, ha preso una strada un po', no?
0: No, questo qui è un album che lui ha voluto fare così per divertirsi, certo. Trasformando in brani dance le sue composizioni più famose. Ragazzi, tutto bene?
2: Assolutamente sì.
3: Tutto bene.
0: Allora, prima si parlava di musicisti importanti nell'ambito della musica brasiliana. I musicisti hanno rappresentato davvero molto nelle innovazioni stilistiche non solo della musica brasiliana. Basti pensare per esempio a Moacir Santos, no? Che è musicista che viene dal nord-est, non so se voi lo conoscete, poi alla fine viene rapito dagli Stati Uniti, così come lui è stato rapito da Bardotti e Ornella Vanoni. E lui invece se n'è andato negli Stati Uniti perché scriveva colonne sonore e ha influenzato moltissimo i grandi compositori di colonne sonore americani di Hollywood, che ne so, Mancini piuttosto che altri. Però ci sono stati dei musicisti che voi magari avete ascoltato e che secondo voi sono punti di riferimento per il loro strumento. Non so, un bassista, Arthur Maia per esempio, che ne dici?
4: Lì è un disastro, nel senso che ce ne sono talmente tanti e talmente forti, sì, col basso, che veramente...
0: Qual è quello di riferimento per te?
4: Guarda, forse lui...
0: Arthur? Ma... Ah.
1: Beh, direi anche Nico Assunção, no? Forse sì. Un po'...
0: George Elder.
1: Però Nico Assunção è un po' il Pastorius degli americani, insomma, no? E secondo me è stato quello che ha aperto proprio la strada a parte la sua straordinaria genialità e competenza tecnica e così, però è stato quello che ha addirittura un po' iniziato la strada, insomma, pastoriana, no?
0: Lo sapete che Jaco Pastorius era sposato, comunque la sua compagna era una brasiliana, sì, Neuzinha Brizola, la figlia del famoso Brizola, il politico brasiliano, quindi questo anni 80. Invece per te il pianista?
2: A me più che pianista viene in mente un tastierista multistrumentista che è stato Ermeto Pasquale, che è un musicista,
0: abbiamo citato prima, giustamente
2: determinante per me, almeno è stato come incrocio
0: innovatore.
2: Assolutamente innovatore. Io la prima volta che lo ascoltai era su un disco di Miles Davis all'inizio degli anni 70.
0: Sì.
2: Il brano si chiama Little Church, bellissimo.
0: Bello
2: perché è un'estetica che io manco sapevo, che sai quando uno sente un pezzo musicale dice allora la musica si può fare anche così
0: certo.
2: Ed era tutta ovviamente anche genio di Miles, è indiscutibile, però anche la componente di questa estetica sua. E lui è un musicista importante al di là dello strumento, proprio come... certe volte dico una cosa che probabilmente è un mio delirio, però è un po' un Frank Zappa brasiliano, c'è una vena di proprio di follia controllata, di rigore razionale e di abbandono, e da lui c'è da prendere tantissimo, secondo me.

0: sul pianoforte, sulla mente, ma compositivamente, concettualmente proprio.
1: Lui diceva, se posso aggiungere quello che dici, il compositore deve scrivere composizioni. Io ho un libro suo che è una composizione al giorno per 365 giorni, quindi lui ogni giorno una composizione.
2: Prolifico, complimenti.
1: Ed è bellissimo quel libro, perché poi è tutto fatto con

0: Sì, anzi, vi faccio anche avere questa piccola chicca. Sì. Quel suono che sentite è un po' molto acuto, sì, che si sente nella colonna sonora di Thriller.
1: Sì.
0: È una bottiglia di Coca-Cola che Paulinho ha suonato con la bacchetta. Beh, quindi
1: lui suonava tutto.
0: E quindi vedi che ed è inciso. Fateci caso adesso che vi ho detto questa cosa, perché c'è addirittura un filmato che lo riprende, che lui c'ha sta bottiglia di Coca-Cola con la bacchetta.
1: Genialità dei brasiliani. Diciamo che colui che ha preso un po' la strada di Paulinho da Costa nella genialità, nell'approccio con gli oggetti per farli suonare, è questo signore qui, si chiama Carlinhos Brown.

0: costi aerei, certo. Perché i brasiliani non conoscono il Brasile? Perché un viaggio da Rio a Manaus costa quanto un volo da Rio a Parigi, e quindi dice: perché devo rimanere in Brasile quando posso visitare la
1: però
0: Francia?
1: Però se uno fa due viaggi, per esempio, magari uno lo fa a Rio e un altro in un altro posto.
0: Sì, sì, dire, sono d'accordo con te, figurati. Io sono
1: per esempio un Belo Horizonte,
0: sfondi una porta aperta,
1: bellissimo.
0: Io però io amo di più il Brasile dell'interno rispetto a quello delle città dove comunque si lavora. Allora c'è un ascoltatore che si chiama Stefano, ci segue da Terni e dice: grazie perché ci fate conoscere dei lati della musica brasiliana che non sono solamente bossa nova o come diciamo com'è l'immaginario collettivo. Poi abbiamo ascoltato Carlinhos Brown, percussionista geniale, insomma lo ricorderete tutti quanti a Cancella il debito al Festival di Sanremo. Ti piace a te come percussionista o è troppo moderno?
1: No, no, assolutamente. Ma intanto lui è un percussionista vero, cioè suona benissimo tutti gli strumenti di percussione e poi ha anche intrapreso una strada come diciamo
0: come interprete, come cantante. Senti, un'ascoltatrice che è Alessandra da Napoli ci chiede se tu conosci Arturo Stalteri, che insomma dovrebbe aver studiato con te nello stesso conservatorio. Non so se sono pure coetanei. No.
1: Guarda, non, sinceramente in questo momento non lo ricordo, però sì. Insomma è possibile.
0: Sai, i percussionisti sono un po' schivi, no? Non riescono a trovare proprio persone simpatiche con le quali dialogare. Stefano Rossini, grazie della presenza, molto obrigado.
1: Molto obrigado a voi.
0: Come
1: a
0: sempre, molto piacevole riceverti.
1: Anche per me, grazie, come al solito, ti ringrazio molto dell'invito e del fatto che posso presentare, portare qui amici.
0: Torna presto. Andrea Vena, grazie.
2: Grazie a te, buonanotte.
0: Potete riascoltare la puntata su podcast all'interno di Rai Play Sound dalle 4 in 4 e mezza, insomma, potete, è riascoltabile. E grazie ad Alessandro Ghis, che io ho visto tante volte. Alessandro, noi ci siamo incontrati. con
3: Susanna Stivali, soprattutto, che ti salutiamo.
0: Certo, magari
3: con affetto e stima.
0: Parlavamo di novità brasiliane, vi saluto con Luigi Luna. Talì e Takuya Kuroda insieme sono delle musiciste e soprattutto lei è una bravissima cantautrice e interprete con questo brano intitolato Salty da Onmar Prakadaun. Grazie Stefano, grazie Andrea, grazie Alessandro.
1: Ciao a tutti.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.

2:26, Steronate Brasil, lei è Luigi Luna, candidata al Grammy Latino nello scorso novembre, una sorprendente novità nel mondo della musica brasiliana. L'abbiamo intervistata un po' di tempo fa a San Paolo, una ragazza davvero molto dolce, molto brava, è di Bahia ma vive a San Paolo da diverso tempo. Allora, un po' di messaggi, poi li leggo perché insomma ne arrivano in continuazione, però visto che Luigi Luna con questo brano intitolato Salty ci portava dal punto di vista musicale, ritmico, nel mondo della musica soul, R&B americana, un po' di tempo fa, qualche anno fa, un produttore americano ha deciso di contattare dei produttori brasiliani che in qualche modo lui ammirava per far sì che ricevessero dei master di brani brasiliani, americani, scusate, famosissimi, che appartengono al mondo proprio dell'R&B, del soul, della soul music, per riarrangiarli con l'ausilio poi di strumenti, con l'incursione di strumenti tipici brasiliani che possono essere il pandeiro, possono essere gli atabaquis, può essere il cavaquinho, insomma tanti strumenti, addirittura la cuica, no? Che è un tipico strumento delle scuole di samba brasiliano, un strumento a percussione. Ebbene, pensate la fiducia che questo produttore ha avuto, e soprattutto questa grande multinazionale, la Sony Music, che ha avuto nel dare nelle mani di questi produttori brasiliani i master di canzoni famosissime, come questa per esempio di Bill Withers, che si intitola Lovely Day, riarrangiata da Torquato Mariano.

0: eccoci qui in collegamento con Rio de Janeiro con il nostro amico carissimo corrispondente di Serenate Brasile da tantissimi anni, Franco Cava. Boa noite, Franco.
1: Boa noite, Max, che bello essere tornati su Brasil, su con voi in Rai.
0: Guarda che presto ci vedremo a Rio de Janeiro, perché intorno al 27, 28, 29, 30 di maggio ci sarà a Rio un'importante manifestazione dedicata alla musica e all'arte che si chiama Rio to See. Io sono stato invitato come, diciamo, responsabile o relatore della musica brasiliana in Europa, quindi ci vediamo lì e facciamo anche una puntata da lì, va bene? Anzi, più di una.
1: Ma tu sei molto di più, tu sei l'ambasciatore della
0: presidente
1: musica brasiliana. Sei alla fine...
0: Sì, certo, tutto insieme. Franco, come stai? Sei a Rio? In quale città sei?
1: Sono a Rio de Janeiro.
0: Bene, okay.
1: Un caldo bestiale, un caldo d'estate.
0: Bene,
1: la città è come se tutti i quartieri fossero vuoti qua,
0: sì,
1: ora,
0: sì.
1: Perché sono tutti lì a Copacabana.
0: Certo,
1: a Copacabana.
0: A vedere Shakira, no?
1: Sì, perché a vedere secondo me Shakira è una galassia. Cioè, è molto di più che la cantante Shakira, che lei porta con sé tanti mondi di questa America Latina. Lei è stata la pioniera dentro questa sfera pop a portare, diciamo, questa nuova America Latina, questa musicalità carismatica. Quindi
0: sì,
1: con sé ci sono tanti altri artisti che lei stesso vuole evidenziare, quindi è bellissimo.
0: Franco, io ho visto nelle reti sociali che lei, insomma, ha postato tante cose relativamente a questo suo arrivo a Rio de Janeiro, ma non sapevo fosse così coinvolta con la musica brasiliana e parlasse perfettamente portoghese.
1: Sì, io stavo proprio dicendo, parlavo con mio fratello, che noi, cioè, eravamo andati a vedere anche il suo concerto, che costava come se fosse 10 euro l'ingresso,
0: sì,
1: all'inizio, perché lei cantava il Brasile, è stato, cioè, il Brasile, stiamo parlando degli anni 90, far successo in Brasile per il resto dell'America Latina,
0: certo, è sempre stato
1: era come
0: complicato.
1: Far successo era come far successo negli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Il Brasile è stato il primo grande trampolino della sua carriera. Lei cantava in portoghese, quindi è molto coinvolta. Conosce molte personalità anche del mondo della televisione, dell'arte in Brasile.
0: Sì, tra l'altro questa notte lei si esibisce a Copacabana, non so se il concerto ha già inizio, perché è già iniziato, perché qui sono le 2:34, lì da voi che ore sono? Le 22? No, 21:34, giusto?
1: Sì. Ora sono il 21:34.
0: Esatto.
1: 21:34,
0: quindi
1: sì,
0: il concerto, sì, è già iniziato, secondo me, e a questo concerto partecipa anche Maria Bethânia.
1: Maria Bethânia e Caetano Veloso, Caetano Veloso, e probabilmente anche Anitta, perché hanno fatto un singolo insieme.

0: È bellissimo che Anita ha chiamato Shakira a partecipare di questo nuovo album, un nuovo album molto basato sulle religioni di matrice africane,
1: sì,
0: che ha sorpreso a tutti, ha sorpreso a tutti nel mainstream, un artista come lei portare un discorso che tu sai, io stesso e tanti altri artisti, persone hanno sempre cercato di portare come sia viva, come sia bella questa cosa.
1: Sì.
0: E quindi ora anche lei l'ha portato e la Shakira per cantare il brano ha chiesto che lei gli spiegasse tutto, perché era un mondo che anche per lei era sconosciuto, né?
1: Certo.
0: Quindi è bellissimo questo interesse, perché lei non voleva cantare solo per cantare, voleva sapere,
1: voleva conoscere realmente parlava, per interpretare in maniera più completa. Sentiamoci Shakira,
0: esatto,
1: che in questo momento è a Copacabana, nella spiaggia di Copacabana, a suonare per i brasiliani di Rio de Janeiro.

0: Shakira con Rabiosa che sta suonando a Copacabana e molto probabilmente con Anitta, come diceva Franco Cava. Tra l'altro, nella prossima ora noi parleremo di Bahia, e visto che Anitta nel nuovo album ha inciso una versione in spagnolo di un brano che a me piace molto, che si intitola Varias Quejas, ascolteremo appunto Anitta all'inizio della prossima ora. Franco Cava, eccoci qua.
1: Oggi
0: si sta divertendo? Senti, c'è un'ascoltatrice che si chiama Alessandra che ci segue da Napoli e che ti saluta.
1: Ah, un grande saluto da Rio de Janeiro anche a lei.
0: Meraviglia. Senti,
1: vieni a trovarci, che la città sta, diciamo, in un'esplosione di energie.
0: Che cosa succede culturalmente, le cose più interessanti, Franco?
1: Ah no, la città di Rio vive un momento, secondo me, molto, molto importante di molte manifestazioni. La città si sta subendo delle trasformazioni anche urbanistiche. Una delle grosse cose che succederanno è che tutta la zona del Sambodromo,
0: sì,
1: tutta la zona del Sambodromo diventerà una zona pedonale, così come hanno fatto vicino alla metro, dove c'è il Colosseo a Roma,
0: sì,
1: in cui tutto è diventato, ecco, andando tutta, quindi tutta quella zona lì, dalla metro fino ad arrivare alla Sambodromo, alla Praça 11, sarà praticamente una sorta di centro Disneylandia del samba, con tutto un circuito dell'origine del samba, quindi sarà una nuova tappa così.

0: come c'è stato il Porto Maraviglia, sì, vicino al porto, sì, questo porterà una trasformazione urbanistica nel centro di Rio de Janeiro e in quella zona del Carnevale che non era mai stata fatta, perché tutte le volte che c'è la sfilata, il Carnevale, è sempre un caos.
1: Sì, traffico, è anche molto pericoloso per a causa della violenza, esatto, insomma, degli assalti, degli, esatto, scippi che avvengono. Esatto. Io spero che appunto con, esatto, l'isola pedonale questo possa migliorare.
0: Sì, diventerà, e poi lì ci sono due fermate della metro, cioè sarà tutto sarà una grande, quella è già un grande evento. Il, sì, secondo grande evento è l'inaugurazione finalmente di questo grandissimo museo di Copacabana, dove c'era
1: la discoteca, l'Help,
0: famosa Help, finalmente, Max, sì, guarda, questa finalmente si sta aprendo, è già aperta con una mostra, il museo dell'immagine e del suono, sì, si chiama, sì, che in realtà quello che è un capolavoro architettonico, sì, innanzitutto, tu passi da tutti i piani, vedi tutta Copacabana, vedi, cioè è costruito per far con cui il paesaggio si è integrato con le mostre.
1: È come se il paesaggio del mare di Copacabana venisse integrato all'interno del museo.
0: Sì.
1: Bello.
0: E oltretutto c'è l'arca di Noè della cultura brasiliana dentro. Ci sarai anche tu con tutto quello che hai già fatto. Lì non lasciano scappare niente.
1: Ah, che bello.
0: Cioè, ci sarai te, ci sarò anch'io. Cioè, c'è tutto, hanno preso tutte le informazioni di tutta la produzione culturale, musicale, che hanno coinvolto artisti del mondo in Brasile, teatro, cinema, quindi è una grande piccola rivoluzione il fatto che stia finalmente funzionando.
1: Bene, ecco, visto che Franco Cava è uno dei più grandi divulgatori della cultura italiana in Brasile, ascoltiamoci Mediterranea.

0: Lo conosco perché ha suonato nei CD di Lee Ritenour. Io sono appassionato di Fusion, il CD stupendo, questo di Lee Ritenour, del titolo si chiama Festival. Suonano anche Jean Bosco, Caetano Veloso, Paolino Da Costa, Grassignale Porassi, e quindi ci ringrazia dell'ascolto. Noi lo salutiamo e gli mandiamo un abbraccio. Ti saluta anche il nostro amico Picone, Alberto Picone da Belo Horizonte, e poi tante altre persone che ci scrivono al 335-699-2949. Franco Cava, io questo complimento che ti ho fatto, no? Il fatto che tu sei un grande divulgatore della cultura italiana in Brasile, non è un complimento, come dire, ingiustificato, perché secondo me, no, al di là delle eclatanti iniziative che non so, il governo italiano o altri governi possono fare, per esempio nella divulgazione della propria cultura, secondo me vince colui che invece è sempre sul campo, no? E quindi uno come Franco Cava, che si adopera per realizzare dei progetti di divulgazione, per dire di Battiato, piuttosto che una mostra del legame fra Italia e Brasile, insomma l'importante è esserci sempre. Forse gli eventi eclatanti che accadono una volta ogni 4-5 anni non sono così forti quanto la presenza costante, non trovi, Franco?
1: Ah, trovo esattamente. Io penso che anche chi è innamorato della cultura italiana, c'è molto ora un discorso su ottenere la cittadinanza,
0: sì.
1: Ma io dico, cioè, è molto più importante, più di avere un documento in mano che ti conferma, sì, è che se tu sei di origine italiana e sei innamorato, la grande cittadinanza che puoi ottenere nella tua mano è proprio tuffarti in questa cultura meravigliosa, certo, italiana, della musica, del cinema, che poi questa è la tua cittadinanza, quello è un documento, quello è un passaporto che ti dà, che ti fa aprire tantissimi,
0: giusto,
1: mondi.
0: Giusto, Franco.
1: Sai che io sono uno che un anti-brasiliano, però un innamorato della brasilianità.
0: Sì.
1: Anche nell'Italia sono un po' contro, forse non un grande appassionato dell'Italia ufficiale,
0: sì,
1: però questa anti-Italia dei grandi, come lo furono Battiato o grandi artisti o Pasolini, quindi forse sono anche questo anti, però è
0: un anti a favore,
1: c'è la passione, ecco.
0: Sì.
1: Però c'è la passione in quel senso lì. Cioè, non quella nazionalità,
0: certo,
1: un po' scontata, ma proprio quella di che...
0: È vero, anche perché poi dobbiamo dire che moltissimi brasiliani di origine italiana, che hanno quindi diritto al passaporto italiano, non conoscono nulla della cultura italiana, non solo non parlano italiano, e vogliono ottenere il passaporto esclusivamente per andare negli Stati Uniti, che è poi uno dei territori che i brasiliani amano di più, soprattutto per fare shopping, visto che il passaporto italiano, l'ho letto spesso su vari giornali, è uno dei passaporti più aperti, nel senso che più ben accolti da tutti quanti gli stati del mondo, quindi insomma è per questo che gran,
1: esatto,
0: parte dei discendenti di italiani, esatto, vogliono il passaporto italiano. Ascolta un po',
1: dimmi.
0: Dato che prima abbiamo ascoltato un album che a me piace moltissimo, che si chiama The Brazil Connection, no? Raccontavo questa storia che i produttori della Sony Music hanno dato ai brasiliani i master di famose canzoni, Billie Holiday piuttosto che Marvin Gaye, piuttosto che Bill Withers, e hanno detto a loro: fate quello che volete, inserite gli strumenti tipici della musica brasiliana, però sappiamo anche che il Brasile ha accolto da sempre anche quei ritmi, quegli stili tipici della musica afroamericana, che sono per esempio il soul e l'R&B. Tim Maia possiamo citare, Ed Motta, oppure Claudio Soli, che adesso ascoltiamo. Che ne dici?
1: Sì, no, assolutamente, che hanno praticamente tutta la stessa matrice, né?
0: Sì.
1: Perché è al momento L'Africa. Che il Brasile e gli Stati Uniti è praticamente la matrice della canzone è africana, quindi
0: sì,
1: il soul ha una matrice africana, il funk, quindi c'è una connessione con cosa? Con il samba, ha una connessione con il maracatù. Cioè, se uno sente un maracatù, il groove, magari può sembrare, non so, un groove del funk dei Fugees, e quindi c'è questa connessione. Magari usiamo strumenti diversi, però
0: certo,
1: la connessione è lì, né? Come senz'altro il jazz anche, o come noi abbiamo quella bossa nova, che anche lì ha le sue radici africane.
0: Senz'altro. Senti, Claudio Soli, ti piace come compositore, come autore,

Franco Cava con Mediterralia dall'album Samba Cord. Molti messaggi. Mauro, per esempio, da Crema ci scrive: ascolto sempre Radio 1 a proposito di Carlinhos Brown.

0: soprattutto questa sua Noite du Prazer, che racconta un po' quello che era Rio de Janeiro negli anni Ottanta, la notte del piacere, ma soprattutto questa frase che veniva sempre ripetuta soprattutto dai miei amici, Nelson Motta per esempio: a noi è una crianza, la notte è una bambina. Mi puoi mi spieghi il senso di questa frase?
1: No, è perché praticamente la notte inizia alla zero ora, sì, diciamo alle ore piccole, quindi quando ha luna è ancora, la notte è ancora è un germoglio, ancora giovane. Però io con Claudio Zoli, per dire la verità, l'ultima volta che lo vidi in concerto, sì, fu a fianco, sì, Letizia Monti e Marisa Monte, noi non ci conoscevamo ancora, sì, e andai con la Giorgia, la nostra amica romana, sì, che è quindi molto amica di Marisa, sì, quindi eravamo nello stesso tavolo e a sentire Claudio Zoli, che erano della stessa casa discografica di Marisa, e Marisa non aveva ancora inciso il primo disco,
0: addirittura,
1: e lui invece era già un nome, era già famoso.
0: Grande Franco, davvero sei un pozzo di scienza, di novità, di notizie, complimenti. Bene, allora, Franco Cava che vede Marisa Monci e Letizia Monci. Letizia, insomma, è la sorella di Marisa ed è stata sposata con un importante regista brasiliano. Marisa iniziava la sua carriera e Claudio Zoli era già famoso con il suo R&B. Ascoltiamo Noite do Prazer e poi salutiamo Franco Cava.

0: 2.54 in diretta su Rai Radio 1 con Serena Notte Brasil. Dal Brasile alle ore 20.54 c'è Franco Cava, che salutiamo. Grazie Franco di questo tuo ingresso a Serena Notte Brasil. Ci sentiamo le prossime settimane e ci vediamo a Rio fra un po', ok?
1: Ok, allora ci vediamo a Rio, grazie a tutto, un saluto. Guarda, volevo dedicare la mia partecipazione oggi, posso?
0: A chi? Certo!
1: A delle persone.
0: Ma certo, come no, certo.
1: Guarda, voglio dedicarla, guarda, Beatrice,
0: sì?
1: Benedetta e Filippo.
0: Ah, grazie.
1: Sono sempre fantastici, non so se li conosci.
0: Sì, li conosco, loro mi conoscono molto bene. Franco,
1: allora,
0: ci vediamo presto a Rio.
1: Loro.
0: Un abbraccio grande.
1: Ok, fantastico. Baci, ciao, ciao.
0: Bene,
1: ciao.
0: Franco Cava da Rio de Janeiro, sempre ironico.

puntuale, un grande amico di Serenate Brasile. Allora, fra qualche istante uno dei brani che in questo momento io preferisco in assoluto dal nuovo album Lux di Rosalia, il brano si intitola Reliquia. Mi piace da morire l'inizio del brano, che è questo arrangiamento straordinario di violoncello, e poi dopo il GR1 delle ore 3 noi ci sentiamo per parlare di Salvador Bahia. Ci sono tante cose ancora da raccontare su questa città così interessante. Rosalia, Reliquia.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, martedì a Padova, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto a 59 anni. Bolognese ex pilota di Formula 1 ha perso le gambe a causa di un incidente nel 2001.

0: ed è diventato un atleta paralimpico sull'end bike. Ha vinto 4 ori e 2 argenti. Nel 2020 un altro terribile incidente contro un camion durante una gara di beneficenza. Cordoglio di istituzioni e politica per la sua scomparsa. È stato un punto di riferimento oltre lo sport, scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della premier Meloni. E allora ripercorriamo i suoi ultimi giorni in clinica prima del malore.
1: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
2: Questo uomo senza gambe che però aveva una forza d'animo.
3: Gli sguardi addolorati, il riserbo chiesto dalla famiglia attorno alla villa di Noventa Padovana dove Alex Zanardi viveva. Bandiere a mezz'asta nel comune dove sarà lutto cittadino martedì quando il campione bolognese che per tutti ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi verrà salutato per l'ultima volta nella Basilica di Santa Giustina a Padova. È morto serenamente circondato dall'affetto dei suoi cari, a scriverlo la moglie Daniela e il figlio Niccolò accanto ad Alex sino alla fine. I giri in carrozzina per i viottoli della struttura assistenziale di Padova dove era ricoverato da 3 anni. Così l'atleta paralimpico ha trascorso gli ultimi giorni prima che le sue condizioni stabili da qualche tempo peggiorassero improvvisamente. Lunghi ricoveri a seguito degli incidenti, momenti difficili sinora sempre superati. Anche l'ultima febbre era passata.
4: Persona gentilissima, sfortunata,
5: era luminosa.
3: Elena Baiocco, GR1.
0: Negoziati ancora in stallo tra Stati Uniti e Iran e torna allo spettro della guerra con i Pasdaran che definiscono probabile un nuovo attacco americano, ipotesi confermata dallo stesso Trump. Secondo Bloomberg, Teheran avrebbe ridotto la produzione di greggio per evitare che i serbatoi si riempiano completamente. Intanto l'attivista iraniana, premio Nobel per la pace Mohammadi, dal carcere è stata trasferita in ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. La sua fondazione denuncia è stata 140 giorni in cella senza cure. Per arginare le conseguenze della guerra e del blocco di Hormuz sui rincari dei prezzi dell'energia, il taglio delle accise su benzina e diesel deciso dal governo avverrà in 2 tempi per coprire almeno 3 settimane. Bene l'Italia sulle scorte di gas sopra la media europea.
6: Il punto è sempre quello delle coperture. Garantire il taglio delle accise costa centinaia di milioni per poche settimane. La priorità è quindi trovare le risorse. Subito ci sono 146 milioni e mezzo, dal 2 al 10 maggio. Dall'11 al 22 maggio ci sarà un nuovo decreto, questa volta ministeriale. 10 giorni per quantificare con precisione l'extragettito IVA che arriva dall'aumento del costo dei carburanti. Più sale il prezzo, più cresce l'imposta pagata alle casse dello Stato. 200 milioni attesi. I tagli saranno gli stessi per tutte e 3 le settimane: 24 centesimi al litro per il diesel, prorogando la misura precedente, 6 per la benzina con una riduzione dello sconto. Sul fronte gas, intanto, buone notizie sul riempimento delle scorte per l'inverno: sono al 50%, la media europea è al 32%, e sono già stati chiusi i contratti per arrivare al 90%. Il gas dunque ci sarà, ma le bollette saranno più care per l'aumento della materia prima. Paola Nania, GR1.
0: Il giallo di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina, sentiamo le novità.
7: La scientifica lunedì andrà nella casa familiare sotto sequestro da 4 mesi per prelevare PC e cellulari di Antonella e Sara, madre e figlia morte avvelenate a poche ore di distanza l'una dall'altra, il 27 e il 28 dicembre. Una volta presi i dispositivi elettronici dai quali gli inquirenti attendono informazioni sugli ultimi contatti delle due donne, la polizia scientifica apporrà nuovamente i sigilli alla casa, essendo già stato sequestrato nei giorni scorsi il telefonino di Alice, la figlia maggiore, l'unica in famiglia di cui si ha assoluta certezza che non sia venuta in contatto con la ricina. Ora ad essere ancora in possesso del proprio cellulare è solo Gianni Di Vita, che è stato però ascoltato nuovamente in questura a Campobasso per 5 ore, un interrogatorio già preannunciato dopo quello di circa 8 ore del 9 aprile scorso, nel quale gli inquirenti avrebbero riaffrontato quello che non torna nella ricostruzione dei giorni immediatamente precedenti all'avvenimento allenamento della moglie e della figlia. Anna Maria Caresta, GR1.
0: Lo sport, calcio, Serie A. L'Udinese supera 2-0 in casa il Torino, pareggi senza reti in Como Napoli e Atalanta Genoa. Oggi Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona e Inter Parma. Basterà un pari ai nerazzurri per conquistare il titolo di campione d'Italia. Tennis, alle 17 Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid contro il tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza

0: Apple consecutiva e la dedica a Zanardi. Noi ci fermiamo qui, torna Stereo Notte Brasil.
1: Stereo Notte

Dopo il GR1 delle ore 3 siamo noi di Stereonotte Brasil con Anitta, Varias Queijas. Bellissima questa canzone perché è stato un primo successo di Olodum, successivamente è stata ricantata dai Gilson, che hanno comunque portato ancora di più successo e notorietà a questa canzone. Poi Anitta, che è forse la pop star più importante in questo momento della musica brasiliana nel mondo latino, ha deciso di cantarla in spagnolo. Secondo me ha fatto un bellissimo lavoro. Io non sono un grande amante di Anitta, sinceramente, ma devo dire che insomma l'arrangiamento, la dinamica, la ritmica di questa canzone mi ha sorpreso moltissimo e per questo l'abbiamo inserita nella nostra playlist. L'album di Anitta appena uscito si intitola Equilibrium, poi magari cominceremo anche a scoprire altre canzoni. Ebbene, dopo Anitta c'è Samuel Rosa con Siranda Secca. Dopo Samuel Rosa, questo grande nome della musica di Minas Gerais, e dopo Samuel Rosa ritorniamo sul tema Salvador Bahia, perché la settimana scorsa abbiamo parlato di questa città bellissima e ovviamente vale la pena anche conoscere altre cose di qui Salvador. Bene, Samuel Rosa, Siranda Seca.

Samuel Rosa si rende secca e adesso torniamo a Bahia. Abbiamo parlato di alcuni fra i principali simboli di Salvador: la storia, la mescolanza razziale, la religiosità, la laguna di Abaeté, la Shea, il cacao, la culinaria, il balangandà, questo oggetto molto affascinante, le conchiglie. E adesso però, questo abbiamo fatto ovviamente la settimana scorsa, adesso affrontiamo altri temi che ci raccontano questa affascinante città, che poi è davvero una città mitica, no? È stata addirittura capitale del Brasile. Ebbene, la laguna di Tororó. Tutti i bambini brasiliani conoscono e cantano questo girotondo: Fuino Tororó, beber água in não achei. La laguna di Tororó è l'unico monumento naturale della città, è riconosciuto dall'Istituto per il Patrimonio Storico e Artistico della città di Salvador. Vale la pena vedere da vicino, perché poi queste statue sono posizionate all'interno di questo grande lago, di questa laguna, ma insomma sono anche abbastanza vicine alla strada che le circonda, che la percorre, che percorre questa laguna. Ebbene, vale la pena vedere da vicino queste bellissime sculture di un artista plastico baiano che si chiama Tati Moreno. Ognuna di queste sculture rappresenta un elemento importantissimo della cultura e del misticismo di Bahia, gli orisciás. Ebbene, ogni statua è legata ad un orisciá, e queste statue appunto fluttuano in mezzo a questa laguna di 110.000 metri quadri. Gli orisciá sono appunto gli dei del sincretismo, che sono stati portati dagli schiavi africani verso il Brasile, loro malgrado. Purtroppo però sono arrivati in Brasile e perlomeno sono rimasti legati alla loro religione africana. Tra l'altro parliamo di schiavitù domani, perché fra qualche giorno si celebra il 13 di maggio, che è l'abolizione della schiavitù, 1888, ovviamente in Brasile. Un altro elemento importante di Salvador è il famoso ascensore Elevador Lacerda, il più grande ascensore pubblico del mondo. Si paga per entrare. Sale 72 metri in 30 secondi, unendo la città alta a quella bassa. Trasporta quotidianamente 28.000 passeggeri, che pagano più o meno 10 centesimi a viaggio. È stato inaugurato tanti anni fa, 1873, ed è stato disegnato e costruito da un commerciante che si chiamava appunto Antonio Francisco de Lacerda. Una baiana strepitosa è questa signora, che si chiama Rosa Passos. Fra le tantissime canzoni che raccontano la sua città, ce n'è una che secondo me è forse la più bella che lei ha scritto, e che si intitola Dunas, e racconta le dune che si trovano quando si arriva a Salvador uscendo dalla strada di bambù dell'aeroporto. Quando dico strada di bambù è perché nella strada che porta dall'aeroporto, dal terminal, verso la città, un primo tragitto della strada è, come dire, completamente avvolto da enormi canne di bambù. Rosa Passos, Dunas.

Rosa Passos con Dunas. Adesso parliamo di un altro importante luogo di Salvador, il Mercato Modelo. È stato messo in piedi nel 1971 su un palazzo del 1861. All'interno di questo palazzo c'era la dogana. Adesso invece all'interno di questo Mercato Modelo ci sono 262 negozietti di artigianato baiano. Io ci ho comprato un copriletto molto bello, anche economico, due ristoranti e bar che servono piatti tipici. Ci si può praticamente trovare di tutto. Io appunto ho trovato dei copriletto, però si trovano vari tipi di farina, olio di dendè, i più vari tipi di peperoncino, che è la famosa pimenta malagheta di Bahia, le spezie, le erbe, la casciassa, i tessuti, i sandali, le infradito, borse di cuoio, monili, tanti amuleti, le famose calamite per i frigoriferi, le collane africane e quelle degli orisciase che abbiamo appena citato. Sono davvero molto molto belle e molto colorate. A proposito di orisciase e di emigrazione degli schiavi, diciamo trasporto degli schiavi, gli schiavi hanno inventato questa manifestazione molto importante, una arte marziale, la capoeira, una delle manifestazioni culturali più antiche di Bahia. È stata messa in luce nel secolo XVI esattamente, con l'arrivo degli schiavi africani. È un mix di lotta e danza che ha acquisito con il tempo precise coreografie, accompagnato poi con il suono del birimbau, che è uno strumento che, se non sbaglio, ha soltanto due note ed è molto difficile da suonare, della tabacchi, che è una percussione, e del pandero. Alle spalle del Mercato Modelo, che abbiamo appena citato, oppure al Pelorigno, c'è sempre qualche roda di capoeira da vedere, ed è molto bella ed è anche molto interessante potersi misurare con i capoeiristi, soprattutto per i turisti che magari arrivano a Salvador e che hanno già una forma fisica invidiabile. Vinicius de Moraes, Miúcha Toquinho, Tom Jobim con Birimbau. Visto che abbiamo citato questo strumento, ci ascoltiamo questa canzone e poi vi racconto una cosa molto curiosa di questo brano, perché è stato registrato in un'occasione molto particolare.

ministro Jim Morales, Miuccia Toquinho, Tom Jobim, Birimbau, dovete sapere che proprio qualche giorno fa è uscita una notizia molto interessante. Un concerto di Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Toquinho e Miuccia è riuscito a generare un rimborso di 100 milioni di reali dopo 15 anni, in sostanza 16 milioni di euro. È stata una decisione monocratica della ministra Nancy Andrighi del Supremo Tribunale di Giustizia, che ha mantenuto la condanna nei confronti di Solution to Go, che è l'antica Sony, la casa discografica, per aver commercializzato senza autorizzazione il DVD di questo concerto storico che ha riunito Vinicius de Moraes, Tom Jobim, Miuccia e Toquinho. E io penso proprio che questo concerto venne realizzato in Svizzera. Questa indennizzazione, che secondo il giornale U Globo appunto supera i 100 milioni di reali, quindi 16 milioni di euro circa, sarà pagata agli eredi dei cantanti. Toquinho, che l'unico in vita che ha partecipato al concerto, non fa parte appunto di questo processo. Questa ministra ha negato questo ricorso perché la revisione del processo, un'eventuale revisione del processo, non è fattibile, non può essere affrontata. Quindi è davvero un grande colpo di fortuna, ma se lo meritano ovviamente questi musicisti e gli eredi di questi musicisti, un grande colpo di fortuna che fa arrivare a loro 16 milioni di euro. Pensate che la registrazione, in effetti sto leggendo la notizia, è stata realizzata il 18 ottobre del 78 negli studi della RTSI, la televisione svizzera, appunto, e quindi insomma.

ne abbiamo già sentito parlare di questo DVD, davvero molto interessante. Restiamo a Bahia e parliamo del Pelourinho, che poi si chiama amabilmente, insomma più affettuosamente, il Pelô, il cuore del centro storico di Bahia, è il posto da cui tutta la città si è sviluppata. È bene che il turista ci passi almeno un pomeriggio intero, perché tutti i giorni succede qualche cosa. Ci sono concerti, rappresentazioni teatrali, esposizioni di quadri. È stato dichiarato nel 1984 dall'UNESCO Patrimonio Culturale dell'Umanità. Ospita moltissimi negozi, all'interno dei quali si mescola l'artigianato tradizionale con il più moderno design, con la moda. Il tutto è, diciamo, gestito in un perfetto equilibrio estetico. I ristoranti sono molto belli, senza parlare poi dei musei, delle sedi di Afoshé, dei Filhos de Gangi, della Banda di Da, tutte formazioni che raccontano la cultura musicale di Bahia. Per esempio la Banda di Da è composta da solo donne. Poi c'è il Blocco Olodum, l'abbiamo citato tante volte, il progetto Axé, di cui ha parlato moltissimo qui in Italia sia Caetano Veloso ma anche Fiorella Mannoia. Il giorno in cui ci si diverte di più è il martedì, quando provano i musicisti della Banda Olodum. Essere investiti dal suono che viene fuori da questi tamburi, tamburi di coloro che hanno inventato il samba reggae, vale davvero la pena. Non si può poi non andare alla messa delle 6 del pomeriggio nella chiesa di Nossa Signora do Rosario dos Pretos, sempre lì al Pelourinho, perché è una messa davvero speciale. Ci sono tanti canti cattolici tradizionali accompagnati dagli atabaques, queste percussioni che hanno la ritmica tipica del candomblé. Al momento della comunione i fedeli al centro della chiesa ballano in fila e consegnano ceste di pane benedetto sull'altare, che dopo la messa verrà distribuito alla gente povera. Sentiamoci Olodum, Deusa do Amor.

sempre a Salvador, la Baiana. C'è una bella canzone di Gilberto Gil che dice: toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Tutte le ragazze di Bahia hanno un modo di fare che Dio ha dato loro. Questo canta Gilberto Gil. Anche in Brasile, terra della indiscutibile ed universale Garota de Ipanema, l'ascè della baiana è differente e riconosciuto comunque anche da chi viene da altre regioni. E lo sguardo, il modo in cui si muovono, la danza, il ritmo, l'umore, la bellezza, insomma un mix molto speciale che traduce la bellezza della terra appunto di Bahia. Dorival Caymmi, che abbiamo citato tante volte in trasmissione, scrisse e insegnò Carmen Miranda a cantare U chi è chi a baiana ten, che cos'è che ha la baiana. Ma le canzoni sono tantissime e non lasciano, secondo me, nessun margine di dubbio, perché baiana è aquela che entra no samba di qualche maniera, chi mexe e remexe da no nas cadeiras e deixa mossada con agua na bocca. Dice che la baiana è quella donna che entra nel samba ad ogni costo, che si muove, si scuote, fa follie con il bacino e fa rimanere i ragazzi con l'acquolina in bocca. Tornando a parlare, o meglio rafforzando il concetto di baiana, in qualsiasi epoca dell'anno, che sia carnevale o no, si possono notare tante baiane vestite con i loro abiti tipici, che sono queste gonne di cotone bianco, i loro turbanti, molte collane e bracciali. Ovviamente si possono notare soprattutto nelle strade frequentate dai turisti. Adesso, visto che abbiamo citato il signor Gilberto Gil, ce l'ascoltiamo con Toda Menina Baiana. Toda.

Da Minina Baiana, state ascoltando Serenotte Brasile, stiamo raccontando Salvador Bahia. Parliamo adesso di Farol da Barra, un faro che è proprio sulla riva del mare. A Salvador ce ne sono tre di fari, quello di Barra, quello di Montserrat e quello di Itapuã, tra l'altro un quartiere stupendo. Quello di Barra, che in realtà si chiama Forci di Santo Antonio da Barra, si trova nel cuore di questo quartiere e fu costruito tra il 1583 e il 1587. Il faro indica l'entrata nella Baía di Todos os Santos ed è il posto più classico per assistere al tramonto, tramonto devo dire bellissimo. All'interno di questo faro c'è un museo, si chiama Museo Idrografico della Marina. Intorno al faro, sul lungomare, ci sono una serie di piccoli bar, negozietti. Ovviamente, secondo me, una delle cose da fare lì intorno al faro dal Barra e prendersi una bella acqua di cocco freschissima, che è deliziosa. Ebbene, visto che abbiamo parlato della Baía di Todos os Santos, il lungomare di Baía di Salvador è uno dei luoghi più lunghi del Brasile, è uno dei lungomari più lunghi del Brasile. Sono 50 km di spiaggia tra la Cidade Alta e quella bassa, da Inema nel suburbio ferroviario fino alla Praia di Flamengo. C'è anche lì una spiaggia di Flamengo che si trova invece all'opposto della città. Salvador si estende per 40 km tra la chiesa di Bonfim e il faro di Itapuã. A partire dal porto di Barra è tutto un susseguirsi di spiagge, anche piccoline, una dietro l'altra. Così dopo Barra arriva Ondina, Rio Vermelho, che tra l'altro era un antico sobborgo di pescatori. Ogni 2 febbraio si celebra la festa di Iemanjá, le barchette partono da là. Poi c'è un'altra spiaggia chiamata Maralina, Pituba, Jardim de Alá, Armação, Bocca d'Urio e finalmente Piatá. È una spiaggia enorme, io ci ho giocato a pallone con degli amici, con palme di cocco ovunque, e che a un certo punto cambia nome senza che nessuno abbia mai capito perché si chiama Itapuã. E tra l'altro di Itapuã ha parlato anche il grande Vinicius de Moraes in una sua canzone scritta insieme con Toquinho. Itapuã si distacca perché proprio in quel punto il viale principale, la avenida del lungomare, diventa una stradina un po' più stretta e le case iniziano a nascondere il mare, delle case piccole, quasi case di pescatori. Invece Sangalo con Saulo, Não Precisa Mudar, lei invece un'altra delle bandiere della musica di Bahia. Não precisa...

Veci Sangallo con Saulo. Saulo che adesso è il cantante del gruppo Banda Eva, che era liderato, di cui Veci Sangallo era la leader, era la voce. Il brano che abbiamo ascoltato è Non precisa mudar, non c'è bisogno di cambiare. Restiamo a Bahia. Parliamo del porto da Barra. La più bella spiaggia di Salvador non è grande e si trova però all'interno di una insenatura nella baia di Todos os Santos. Acque limpidissime e molto calme. Verso sera c'è un tramonto assolutamente meraviglioso. Nel 2007 questa spiaggia, spiaggia del porto da Barra, è stata segnalata dal giornale inglese The Guardian come una delle tre più belle spiagge del mondo, pensate. In un angolo di questa spiaggia si può vedere una pietra, che è decorata con le tipiche maioliche portoghesi, che ricorda lo sbarco di Tomé de Souza, che è arrivato a Bahia il 29 marzo del 1549 con la missione di costruire la capitale di questo nuovo mondo di cui tanto parlavano i portoghesi. La cosa migliore, a parte una breve visita ai forti di Santa Maria e San Diogo, sono stati costruiti nel XVII e XVI secolo, è la parte più bella è godersi la spiaggia, una mescolanza ricchissima di stili, colori, profumi, tante cose, frequentata da ogni tipo di gente che, insomma, come tutti i baiani, sembra non avere proprio nessuna fretta. Che vi dico, che se andate a Bahia e chiedete una cosa al bar, insomma, arriva sempre con un po' di ritardo, tutto va più lento. I baiani vivono divagar quasi parado, dicono, no? Cioè piano piano quasi fermo. Parliamo adesso di Bel Borba, che è un artista che rende omaggio alla città, che lo ha visto nascere, Salvador appunto, con diversi lavori. Lui dipinge su muri abbandonati, su cabine telefoniche, strade, tunnel. È molto facile vedere i suoi murali dipinti da questo artista che è molto amato dai baiani. Daniela Mercury, visto che parlavamo di divagar quasi parado, Daniela Mercury canta questa canzone che si intitola Regi, che vuol dire amaca, da un album molto bello di Daniela intitolato Feijão com Arroz. Ebbene, io vi consiglio di farvi un pomeriggio in una regi, in una bella amaca, che tra l'altro era il posto privilegiato e preferito da Dorival.

Daniela Mercuri, Reggi. Adesso parliamo del nome dei baiani. Sapete i baiani come si chiamano? Soteropolitano. È il nome dato a coloro che nascono nella città di Salvador. Viene dal greco soter, che vuol dire salvatore, e da polis, ovviamente, città. Un'altra piazza importantissima di Bahia, Piazza Castro Alves. La Piazza Castro Alves è del popolo, come il cielo e dell'aeroplano, cantava e spiegava il grande Caetano Veloso. La spiaggia è il cuore del carnevale di Bahia, perché diciamo il carnevale di Bahia, molto diverso da quello di Rio, è itinerante e passa sempre nella piazza Castro Alves. All'interno di questa piazza ci sono i trios elettricos durante il carnevale, sono strutture musicali mobili che si incontrano e fanno festa durante il carnevale, ovviamente. Ancora oggi il circuito tradizionale continua a passare da queste parti, appunto in questa piazza Castro Alves. Il monumento che si trova al centro della piazza, dello scultore italiano Pasquale di Chirico, è stato realizzato in bronzo e granito e mostra il poeta nell'atto di declamare ispirando i baiani. Le chiese, quante chiese ci sono a Bahia? Ci sono 365 chiese, una per ogni giorno dell'anno. Alcune di queste sono vere opere d'arte di architettura, piene di oro, che portano dentro di loro tracce di diversi popoli e culture. La più famosa è quella del Signor do Bonfim, ci sono anche i nastrini, i braccialini, fondata dal capitano portoghese Teodosio Rodrigues de Faria, 1554, tanti anni fa. Adesso però ci ascoltiamo un brano che richiama questa città piena di chiese, perché nel brano Reconvexo di Caetano Veloso, interpretato qui da Caetano, Tom Veloso, Zeca Veloso e Moreno Veloso, i tre figli di Caetano più Caetano, si cita questa città chiamata Roma Negra. Perché Roma Negra? Perché ha tantissime chiese, quasi quanto Roma.

0: na pena de Dona Canu, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou a elegância sutil de Bocô, quem não é recôncavo nem pode ser reconvexo.
1: Caetano Veloso, Tom Zeca, Moreno Veloso, i tre figli più Caetano con Reconvexo, hanno realizzato un po' di tempo fa una tournée molto bella insieme. È stato un orgoglio grandissimo per Caetano vedere i propri figli che si esibivano con lui. Prima ho citato la chiesa di Bonfim e ci sono anche questi nastri, no? Questi braccialini, si vendono in ogni angolo della città, i più ambiti sono quelli che provengono dalla chiesa di Bonfim, appunto funzionano così, devi mettertelo al polso, esprimi tre desideri, non raccontarli a nessuno, bisogna legare questo nastro al polso con tre nodi, quando il braccialino si rompe, si rompe naturalmente, si logora perché è di stoffa, almeno uno di questi desideri sarà realizzato. La leggenda dice, anche se vorrai tornare a Bahia, dovrai comunque legare uno di questi braccialini ad una delle sbarre che fanno parte del recinto che circonda la chiesa di Nostro Signor do Bonfim. Io dico anche che il braccialino, quando si stacca, va gettato nell'acqua corrente, ed è meglio ricevere in regalo il braccialino piuttosto che comprarlo. È conosciuto anche come la megida, la misura di Bonfim, perché la lunghezza del nastrino deve essere sempre esattamente la distanza fra il cuore e la mano dell'immagine del Signor do Bonfim che si trova nella chiesa. Quindi prendete le misure e la misura giusta la trovate lì dentro. Il modo in cui i baiani parlano è un modo molto divertente, il famoso baianese, sono parole usate da loro ma soprattutto usate in modo molto curioso, nel resto del Brasile non si capiscono. Il dizionario dei baianese è in vendita in qualsiasi libreria della città, ma insomma se capite il portoghese potete comprarlo, se no è soltanto un oggetto così curioso. Ci sono tanti baiani importanti, una vera fucina di talenti brasiliani, Salvador, nel campo della letteratura Gregorio de Matos, Castro Alves, che abbiamo citato con la sua statua, Jorge Amado, João Baldo Ribeiro, e poi ovviamente c'è insomma, forse uno dei più grandi scrittori in assoluto, no? Jorge Amado. Nel cinema c'è Glauber Rocha, Lázaro Ramos, Wagner Moura, che è stato importantissimo attore per film grandiosi prodotti in Brasile contemporaneamente, recentemente ha interpretato l'agente segreto. Nella fotografia c'è Mario Cravo Neto, nel campo della musica João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, adesso ministro della cultura, Dorival Caymmi e la famiglia dei Caymmi, anche se questi sono nati a Rio, Dori, Nana e Danilo. E poi i Novos Baianos, i creatori del trio elettrico Armandinho, Dodò e Osmar, che poi hanno passato questa idea a tutto il carnevale. Bene, adesso ci ascoltiamo un brano che è tratto da un film molto importante, Donna Flor e i suoi due mariti. Il film è stato citato, è stato ispirato da un romanzo di Jorge Amado, la colonna sonora scritta da Chico Buarque Giollanda, il brano cantato da Chico con Milton Nascimento era il tema di questo film, O Chi Será.

Chico Buarque, Giolanda, Milton Nascimento, Chi Sarà, canzone molto famosa cantata anche dalla nostra Fiorella Mannoia. Ci sentiamo domani notte noi, domenica 3 dedicheremo ampio spazio a Cuba e ad una delle sue maggiori interpreti, Omara Portuondo, protagonista del nuovo lavoro del pianista italiano Fabrizio Mocata e dell'armonicista argentino Franco Luciani, che con lei hanno realizzato un nuovo brano intitolato Aquello, un classico bolero con il sapore di tango che unisce le tradizioni musicali d'Italia, Cuba ed Argentina. Per celebrare i 138 anni da quando in Brasile è stata abolita la schiavitù, dedicheremo un ampio spazio a questo tema ascoltando una playlist di brani di musica popolare brasilera adesso collegati. La nostra Mafalda Minozzi, in continuo movimento fra San Paolo, New York e l'Italia, commenterà con noi alcuni brani presenti in scaletta. Vi invito ad interagire con noi, Max De Tomassi, sui social Instagram e Facebook. Grazie a Gaetano Albora che ha curato la parte tecnica, Gao Costa, Un motor da luz di Caetano Veloso, da un altro grande romanzo di Jorge Amado diventato poi un film, grazie anche a Caetano Veloso, Cieta Dua Gresci, Un motor da luz. Con questa canzone ci salutiamo e vi do il mio appuntamento per domani. La linea va al GR1 delle ore 4. Ciao a tutti da Max De Tomassi.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Continua lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran dopo che Trump ha definito la nuova proposta iraniana non soddisfacente. Teheran ritiene probabile un nuovo attacco americano, ipotesi confermata dallo stesso capo della Casa Bianca, che torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare altri soldati oltre quelli di cui è già stato annunciato il rientro dalla Germania, e poi di chiudere basi. Si parla di 90.000 militari e 40 strutture. Ma non basta. Con l'annuncio dell'aumento da domani al 25% dei dazi sugli autoveicoli prodotti in Europa, Trump riapre anche la battaglia commerciale con l'Unione. Imposte inaccettabili è la risposta di Bruxelles. Ed oggi a Yerevan, summit della comunità politica europea, 48 i capi di Stato e di governo che si incontreranno nella piccola Armenia.

0: Un format che cresce ulteriormente con l'invito esteso al Canada, primo paese non europeo ad essere ammesso. Visti i partecipanti all'incontro, si può parlare di un vertice NATO senza gli Stati Uniti. Ci sarà anche la presidente del Consiglio Meloni, che festeggia un record per l'esecutivo. La nostra inviata.
1: Il traguardo del secondo governo più longevo della storia repubblicana, vissuto non come una festa ma come una responsabilità. Giorgia Meloni sui social rilancia così il lavoro del suo esecutivo. La premier arriva a Yerevan per discutere di sicurezza e cooperazione all'ottavo vertice della comunità politica europea. L'Armenia, che ha avviato il percorso per la candidatura all'Unione Europea, rappresenta per l'Italia un elemento centrale per la stabilizzazione della regione caucasica, diventata ancora più importante dopo la crisi in Medio Oriente. Il focus è sull'energia, si guarda a nuove rotte sicure per il gas e il petrolio. Infatti Meloni proseguirà la visita ufficiale in Azerbaigian per una missione bilaterale a Baku. Vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles per una deroga al patto di stabilità per gli investimenti sulla sicurezza energetica, e sul fronte interno il chiarimento arrivato da Palazzo Chigi che il taglio delle accise sui carburanti è prorogato fino al 22 maggio con un decreto ministeriale a integrazione di quello approvato e presentato dalla premier in conferenza stampa venerdì. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: L'economia, così come la durata record del governo, sono i temi su cui si confrontano i partiti.
2: Stabilità più serietà uguale risultati è l'equazione che Fratelli d'Italia incide sulla medaglia d'argento del governo Meloni, e tra i risultati il partito della premier cita occupazione record, contrasto all'immigrazione irregolare, taglio delle tasse, centralità internazionale. Proprio da oltre confine arrivano le sfide dei nuovi dazi e della crisi energetica, e se Forza Italia vuole lavorare con l'Europa per un confronto con Trump, la Lega chiede a Bruxelles di poter fare debito. Claudio Borghi.
3: L'Italia ha messo del fieno in cascina. È il momento di utilizzarlo, indipendentemente dall'opinione di qualche burocrate.
2: Diversa la ricetta del PD, ispirata alla Spagna di Pedro Sanchez. Bisogna puntare sulle rinnovabili, dice Elly Schlein, mentre Meloni ci rende dipendenti dal gas americano. Non a caso dalla premier continua non è arrivata neanche una parola sui dazi di Trump. Nulla da festeggiare per i 5 Stelle con i record del governo. Anna Laura Urrico.
4: Calo della produzione industriale, crescita allo 0, gli stipendi sono al palo e dicono no al salario minimo.
2: Meloni revochi gli accordi sottoscritti con gli Stati Uniti, chiede AVS, a partire da quelli per la spesa militare. Lucio Bondi, GR1.
0: Il ricordo di Alex Zanardi, bolognese, pilota di Formula 1 e poi campione simbolo dello sport paralimpico, morto ieri a 59 anni, ha vissuto molte vite ed insegnato a non arrendersi mai. Nel 2001 l'incidente in Germania, a causa del quale ha subito l'amputazione delle gambe, poi il passaggio alla handbike, su cui ha vinto 4 ore e 2 argenti olimpici a Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 il terribile incidente, rivelatosi poi oggi fatale, contro un camion durante una gara di beneficenza. Un esempio di vita e di coraggio, un punto di riferimento oltre lo sport, ha scritto il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della premier Meloni. Martedì a Padova i funerali. La cronaca, ucciso durante una lite nata per 30 euro. Sarebbe questo il momento dell'omicidio di Michelangelo Scamarcio, a 68 anni, trovato morto, soffocato, nel negozio del presunto aggressore, un 42enne cinese arrestato mentre era in procinto di fuggire. È successo a Bari, tra i due uomini ci sarebbe stato un accordo per l'utilizzo illegale di una carta di inclusione del valore di 600 euro e l'assassino si sarebbe impossessato di 30 euro in più di quanto pattuito tra i due. Il corpo era nascosto in sacchi e chiuso in uno sgabuzzino. Il ponte del primo maggio sta per finire. Dal pomeriggio i rientri da Bollino Rosso in autostrada, possibili rallentamenti lungo le principali direttrici verso le grandi città, in particolare su A1, A14 e A4. Sul fronte meteo previsto un leggero peggioramento. Le previsioni del colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: Cielo un po' più grigio al nord, sulla Sardegna e anche sulla Toscana nelle ore pomeridiane, perché inizia ad entrare una debole perturbazione che si affaccerà solo con le nubi. A partire da lunedì anche con le piogge, che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, la Sardegna e quelle centrali tirreniche.
0: Lo sport, Serie A, 35esima giornata, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino, pareggi senza reti in Como Napoli e Atalanta Genova, oggi Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma, ai nerazzurri basterà un pari per conquistare il titolo di campione d'Italia.

Tennis alle 17, Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid, tra lui e il trofeo il tedesco Zverev. E poi la Formula 1, Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza pole consecutiva e la dedica a Zanardi, stasera la gara. Ci fermiamo qui, vi lasciamo alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno Derek Crispo, martedì a Padova, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto a 59 anni. Bolognese, ex pilota di Formula 1, ha perso le gambe a causa di un incidente nel 2001 ed è diventato un atleta paralimpico sulla handbike, ha vinto 4 ori e 2 argenti. Nel 2020 un altro terribile incidente contro

0: un camion durante una gara di beneficenza. Cordoglio di istituzione politica per la sua scomparsa. È stato un punto di riferimento oltre lo sport, scrive il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della premier Meloni. E allora ripercorriamo i suoi ultimi giorni in clinica prima del malore.
1: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
2: Questo uomo, senza gambe, che però aveva una forza d'animo.
3: Gli sguardi addolorati e il riserbo chiesto dalla famiglia attorno alla villa di Noventa Padovana, dove Alex Zanardi viveva. Bandiere a mezz'asta nel comune, dove sarà lutto cittadino martedì, quando il campione bolognese, che per tutti ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi, verrà salutato per l'ultima volta nella Basilica di Santa Giustina a Padova. È morto serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari, a scriverlo la moglie Daniela e il figlio Niccolò accanto ad Alex sino alla fine. I giri in carrozzina per i viottoli della struttura assistenziale di Padova, dove era ricoverato da 3 anni. Così l'atleta paralimpico ha trascorso gli ultimi giorni prima che le sue condizioni stabili da qualche tempo peggiorassero improvvisamente. Lunghi ricoveri a seguito degli incidenti, momenti difficili, sinora sempre superati. Anche l'ultima febbre era passata.
4: Persona gentilissima, sfortunata.
5: Era luminoso.
3: Elena Baiocco, GR1.
0: Negoziati ancora in stallo tra Stati Uniti e Iran, e torna allo spettro della guerra con i Pasdaran che definiscono probabile un nuovo attacco americano, ipotesi confermata anche dallo stesso Trump. Secondo Bloomberg, Teheran avrebbe ridotto la produzione di greggio per evitare che i serbatoi si riempiano completamente. Intanto l'attivista iraniana premio Nobel per la pace Mohammadi dal carcere è stata trasferita in ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto gravi, la sua fondazione denuncia, è stata 140 giorni in cella senza cure. Per arginare le conseguenze della guerra, del blocco di Hormuz sui rincari dei prezzi dell'energia, il taglio delle accise su benzina e diesel deciso dal governo avverrà in 2 tempi per coprire almeno 3 settimane. Bene l'Italia sulle scorte di gas sopra la media europea.
6: Il punto è sempre quello delle coperture. Garantire il taglio delle accise costa centinaia di milioni per poche settimane. La priorità è quindi trovare le risorse. Subito ci sono 146 milioni e mezzo, dal 2 al 10 maggio. Dall'11 al 22 maggio ci sarà un nuovo decreto, questa volta ministeriale. 10 giorni per quantificare con precisione l'extragettito IVA che arriva dall'aumento del costo dei carburanti. Più sale il prezzo, più cresce l'imposta pagata alle casse dello Stato. 200 milioni attesi. I tagli saranno gli stessi per tutte e 3 le settimane: 24 centesimi al litro per il diesel, prorogando la misura precedente, 6 per la benzina con una riduzione dello sconto. Sul fronte gas, intanto, buone notizie sul riempimento delle scorte per l'inverno: sono al 50%, la media europea è al 32%, e sono già stati chiusi i contratti per arrivare al 90%. Il gas dunque ci sarà, ma le bollette saranno più care per l'aumento della materia prima. Paola Nania, GR1.
0: Il giallo di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Campobasso. Sentiamo le novità.
7: La scientifica lunedì andrà nella casa familiare sotto sequestro da 4 mesi per prelevare PC e cellulari di Antonella e Sara, madre e figlia morte avvelenate a poche ore di distanza l'una dall'altra, il 27 e il 28 dicembre. Una volta presi i dispositivi elettronici dai quali gli inquirenti attendono informazioni sugli ultimi contatti delle due donne, la polizia scientifica apporrà nuovamente i sigilli alla casa, essendo già stato sequestrato nei giorni scorsi il telefonino di Alice, la figlia maggiore, l'unica in famiglia di cui si ha assoluta certezza che non sia venuta in contatto con la ricina. Ora ad essere ancora in possesso del proprio cellulare è solo Gianni Di Vita, che è stato però ascoltato nuovamente in questura a Campobasso per 5 ore, un interrogatorio già preannunciato dopo quello di circa 8 ore del 9 aprile scorso, nel quale gli inquirenti avrebbero riaffrontato quello che non torna nella ricostruzione dei giorni immediatamente precedenti alla l'avvelenamento della moglie e della figlia. Anna Maria Caresta, GR1.
0: Lo sport, calcio Serie A, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino. Pareggi senza reti in Como Napoli e Atalanta Genoa. Oggi Bologna Cagliari, Sassuolo Milan, Juventus Verona e Inter Parma. Basterà un pari ai nerazzurri per conquistare il titolo di campione d'Italia. Tennis, alle 17 Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid contro il tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la 3ª pole consecutiva e la dedica a Zanardi. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 5:30. Buon ascolto.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Marco Santucci. Continua lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran dopo che Trump ha definito la nuova proposta iraniana non soddisfacente. Teheran ritiene probabile un nuovo attacco americano, ipotesi confermata dallo stesso capo della Casa Bianca, che torna poi anche all'attacco dell'Europa, minacciando di ritirare altri soldati, oltre quelli di cui è già stato annunciato il rientro dalla Germania, e di chiudere basi. Si parla di 90.000 militari e 40 strutture, ma non basta. Con l'annuncio dell'aumento da domani al 25% dei dazi sugli autoveicoli prodotti in Europa, Trump riapre anche la battaglia commerciale con l'Unione. Imposte inaccettabili, risponde Bruxelles, e domani in Armenia, vertice della comunità politica del continente.

0: L'Europa è pronta ad ogni possibilità per tutelare i propri interessi. Questa è la risposta della Commissione alle minacce del presidente degli Stati Uniti. Stiamo attuando gli impegni presi, spiega Bruxelles. Perché l'intesa siglata l'estate scorsa, che adesso attende la ratifica degli Stati membri, blocca al 15% le tariffe di Washington in cambio di agevolazioni sull'ingresso in Europa di prodotti ittici e agricoli americani. Per il Parlamento europeo le parole di Trump sono inaccettabili e dimostrano l'inaffidabilità di Washington. E la tensione cresce anche sulla NATO. Dopo l'annuncio del ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania, l'alleanza risponde: questa decisione sottolinea la necessità che l'Europa investa maggiormente in difesa. Di questo si parlerà inevitabilmente a Yerevan, in Armenia, nel vertice della comunità politica europea nata nel 2022 su impulso francese. Si apre l'ottavo vertice con 48 leader europei e non solo, per la prima volta anche un paese esterno, il Canada. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Ora il ricordo di Alex Zanardi, bolognese, pilota di Formula 1 e poi campione, simbolo dello sport paralimpico, morto ieri a 59 anni. Ha vissuto molte vite e ha insegnato a non arrendersi mai. Nel 2001 l'incidente in Germania, a causa del quale ha subito l'amputazione delle gambe, poi il passaggio alla handbike, su cui ha vinto 4 ori e 2 argenti olimpici, a Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 il terribile incidente, rivelatosi oggi fatale, contro un camion durante una gara di beneficenza. Un esempio di vita e di coraggio, un punto di riferimento oltre lo sport, ha scritto il presidente Mattarella. L'Italia perde un uomo straordinario, le parole della premier Meloni. Martedì a Padova ai funerali, ora un ritratto di Zanardi da Castelmaggiore, come amava definirsi il campione scomparso.
2: Le due vite di Alex Zanardi, pilota di Formula 1 prima, poi campione paralimpico. Le sue vite, i suoi drammi. Gli incidenti nel 2001 in pista, nel 2020 con la sua handbike, ma anche i suoi grandi insegnamenti. La semplicità, l'umiltà, il suo essere unico. Zanardi raccontato da chi lo conosceva bene. Giancarlo Minardi, fondatore della scuderia con cui corse in Formula 1.
3: Noi eravamo un piccolo team con tante difficoltà, però è sempre stato col sorriso, era sempre positivo. E va ricordato più come uomo che come pilota.
2: Con le sue vittorie ha cambiato lo sport paralimpico, diventandone il simbolo. L'ex presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli.
4: Non esistono superuomini, non esistono personaggi straordinari, esistono uomini che più di altri fanno della semplicità, della normalità, una virtù, che è quello che in questo paese manca e che Alex invece ha saputo interpretare in maniera straordinaria.
2: Unico, geniale, dice il dottor Costa, che con Zanardi aveva un legame profondo. Fu lui a curarlo, a riportarlo letteralmente alla vita dopo il primo terribile incidente in Germania, e con emozione ne parla così.
5: Da ogni cosa ho detto è tutto il bello possibile, e questa è la cosa più bella, avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia.
2: Manuela Collazzo, GR1.
1: La cronaca: ucciso per pochi euro, arrestato a Bari un cinese di 42 anni, nel suo negozio è stato trovato il cadavere di un uomo scomparso da un mese.
6: Una manciata di euro, 30 in tutto, il debito che avrebbe fatto esplodere il litigio fra Michelangelo Scamarcia, di 68 anni, e il negoziante cinese Wen Lin, di 42 anni. Quando un mese fa il creditore si è presentato da Lin pretendendo la restituzione dei 30 euro, sono cominciate a volare parole grosse, fino a quando la rabbia del cinese è diventata incontenibile. È bastato poco per mettere le sue mani al collo di Scamarcia, che lo ha soffocato e poi ha avvolto il cadavere in sacchi di imballaggio. L'avanzato stato di decomposizione ha fatto subito pensare agli inquirenti che probabilmente Scamarcia è morto lo stesso giorno della scomparsa, il 31 marzo scorso. Il titolare del negozio è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e cioè la carta del reddito di inclusione che Scamarcia possedeva. Da Bari, Vito Bruno per il GR1.
1: Il caso di madre e figlia morte a Campobasso per avvelenamento a base di ricina. Domani nuovo sopralluogo della scientifica in casa delle vittime a Pietracatella. Verranno prelevati i loro PC, telefoni e tablet. Gli inquirenti hanno intanto sentito ancora il padre e marito Gianni Di Vita. Ed ora lo sport. Serie A, 35esima giornata, l'Udinese supera 2-0 in casa il Torino, pareggi senza reti in Como Napoli e Atalanta Genoa. Oggi Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma. Ai nerazzurri basterà un pari per conquistare il titolo di campioni d'Italia. Tennis, alle 17 Sinner in finale nel Masters 1000 di Madrid, tra lui e il trofeo il tedesco Zverev. Formula 1, Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli su Mercedes conquista la terza pole consecutiva e la dedica a Zanardi. Stasera la gara. Ci fermiamo qui, ancora una buona domenica, vi lasciamo con la musica di Radio 1.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle previsioni meteo sui mari italiani. In studio con noi il colonnello Daniele Moscio dell'Aeronautica Militare, che ci illustra le previsioni meteo sui nostri mari per la giornata odierna.
2: Situazione sempre più stabile su tutto il nostro territorio e sui mari circostanti, poche le nubi che si vedranno se non quelle che tendono ad attardarsi sul basso Adriatico e sul Mar Ionio. Complessivamente il sole ed il cielo sereno domineranno lo stato del tempo.
1: E quali saranno gli effetti dei venti sul mare?
2: I venti che si sono dimostrati, sono spirati in modo decisamente sostenuto, soprattutto al centro-sud, tendono gradualmente ad attenuarsi. Rimangono ancora venti settentrionali moderati sul basso Adriatico, sul Mar Ionio e sul Tirreno meridionale, con un moto ondoso qui ancora da mosso a molto mosso. Poco mossi tutti i restanti mari.
1: Bene, e in ultimo, cosa possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
2: Cambia la situazione all'inizio della settimana, venti che si dispongono da sud e accompagnano una perturbazione che fa ingresso sul nostro territorio e sui mari sia settentrionali che intorno alla Sardegna, con piogge e temporali sempre più diffusi. I venti tendono ad aumentare di intensità e questa perturbazione ci farà compagnia almeno fino alla metà della settimana, con piogge sempre diffuse su tutti i mari e ventilazione meridionale decisamente importante.
1: Ringraziamo il colonnello Daniele Moscio per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza in mare potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: L'ultimo saluto ad Alex Zanardi, martedì nella chiesa di Santa Giustina a Padova, campione di coraggio e di due sport, prima l'automobilismo e poi, dopo l'incidente in pista in cui perse le gambe, il paraciclismo, in cui vinse 4 ori olimpici. Nel 2020 l'altro gravissimo incidente con la sua handbike. Punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport, scrive il presidente Mattarella, e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Ha dato a tutti noi molto più di una vittoria, sottolinea la premier Meloni, ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai. Così 10 anni fa, ai nostri microfoni, a Extra Time, Zanardi parlava di sé con un sorriso e senza retorica.
3: Non fatevi trarre in inganno, mi viene quasi da dire che molto spesso mi attribuiscono forza, determinazione in quantità esagerata. Se proprio c'è stato un momento della mia vita in cui ho, come si dice, tirato

0: con gli attributi, identificherei più nella mia adolescenza quel momento, perché è stato lì difficile avere la visione, decidere davvero dove volevo andare. Tutto il resto poi è stato facile, perché io vivo il grande privilegio di aver potuto trasformare le mie passioni in un mestiere.
1: La guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, ancora fermi i negoziati mentre Trump rilancia una possibile prosecuzione della campagna militare.
2: Il presidente americano non esclude la ripresa degli attacchi contro l'Iran. Esaminerò a breve la proposta che Teheran ci ha inviato, ma non credo che sarà accettabile. Non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha affermato Trump. Traballa la tregua tra Teheran e Washington. La Casa Bianca non ha mostrato di apprezzare particolarmente il piano di pace in 14 punti proposto dal regime, mentre gli Stati Uniti hanno accelerato la vendita di armi per 8 miliardi di dollari agli alleati in Medio Oriente. Non temiamo la guerra, rilanciano i vertici del regime. Non cederemo mai Hormuz agli Stati Uniti, ha ribadito l'Iran dopo che nelle scorse ore le forze armate avevano definito una nuova guerra probabile. Intanto il presidente americano alza di nuovo il tiro contro i leader europei accusati di non averlo aiutato nella campagna contro l'Iran e ha annunciato nuovi dazi del 25% sui veicoli prodotti nel vecchio continente. E sul ritiro dei militari dalle basi NATO della Germania, il presidente americano ha precisato che potrebbero essere ben più dei 5.000 già annunciati. Claudia Stamerra, GR1.
1: Caro carburante, taglio in due tempi per le accise di benzina e diesel. Al primo provvedimento, che porta lo sconto fino al 10 maggio, se ne aggiungerà uno successivo per estendere la misura fino al 22, 3 settimane in tutto. Si tratta di uno sconto differenziato, resta di 20 centesimi sul diesel, si riduce a 5 per la benzina, meno di 2 per il GPL. Alla base della scelta l'aumento marcato del gasolio, salito del 24%, con effetti diretti su trasporti, logistica, filiere produttive. Il caso Garlasco. Mercoledì Andrea Sempio sarà in procura a Pavia per un altro interrogatorio. Unico indagato nella nuova inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Il giorno prima, ha fatto sapere il suo legale, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Le indagini saranno chiuse tra qualche settimana e sarà depositato l'intero fascicolo con tutti gli elementi raccolti dai magistrati contro Sempio. Il giallo di Pietracatella, con madre e figlia morte avvelenate con la ricina, inquirenti a caccia di risposte nei PC e tablet delle vittime. Domani saranno prelevati dalla loro abitazione gli apparati elettronici di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, già sequestrato il telefonino della figlia maggiore Alice, al setaccio le comunicazioni con la famiglia. Ieri ascoltato di nuovo per 5 ore Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Meteo, domenica all'insegna del bel tempo sull'Italia, da domani previsto l'arrivo di una nuova perturbazione con piogge anche a carattere temporalesco, instabilità che durerà per tutta la settimana. Dalla Formula 1 al tennis, italiani protagonisti in questa domenica di sport nella quale il calcio si appresta a emettere il verdetto più importante.
3: Un punto per lo scudetto stasera alle 20.45 all'Inter di Chivu, basterà un pareggio nel match di San Siro contro il Parma per festeggiare il 21esimo titolo della storia. Il programma della 35esima giornata in questa domenica sarà aperto alle 12.30 da Bologna-Cagliari, quindi Sassuolo-Milan alle 15 e Juventus-Verona alle 18. Il sabato della Serie A ha fatto registrare uno 0-0 tra Como e Napoli, che blinda la Champions per Conte, mentre per Fabregas complica i piani verso l'elite europea. Nessun gol in serata anche tra l'Atalanta e il Genoa, ormai già salvo. L'Udinese ha invece sconfitto 2-0 il Torino grazie ai gol di Ezibue e Christensen. Tennis alle 17, Jannik Sinner disputa la finale del Masters 1000 di Madrid contro Zverev. Formula 1 anticipato alle 19 per allerta meteo, il via del Gran Premio di Miami, dove a partire ancora una volta davanti a tutti sarà Kimi Antonelli su Mercedes, dietro di lui Verstappen e Leclerc. La Ferrari di Hamilton scatterà dalla sesta posizione. Francesco Albanese, GR1.
1: Sono le 6:05, linea est-ovest, prossimo GR1 alle 7.
4: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport.

0: Est Ovest, rubrica della testata giornalistica regionale, che raccoglie voci e notizie dall'Europa centrale, orientale e balcanica, a cura di Walter Schert.
1: Buongiorno e buona domenica. Dagli studi della RAI di Trieste vi parlano Anna Vitaliani e Walter Schert.
2: La terza guerra mondiale a pezzi, come è stata definita da Papa Bergoglio, non si placa. Fronti attivi, l'Ucraina, l'Iran, Gaza, la Cisgiordania, vari paesi dell'Africa. Una situazione di tensione, una minaccia perenne, che sta innestando nell'opinione pubblica italiana ed europea una sensazione di incertezza, d'ansia. Di questo parliamo con la psicanalista Nicole Janigro, nata a Zagabria, vive e pratica a Milano. Nicole Janigro, oltre che per la sua attività medica e terapeutica, è conosciuta anche per le sue pubblicazioni riguardanti le guerre ex jugoslave negli anni 90.
1: Dottoressa Janigro, questa guerra mondiale a pezzi, l'incertezza generale, come incide, come si riflette nella mente delle persone?
3: Possiamo appunto utilizzare il termine di Viktor Frankl, che era uscito da 4 campi di concentramento dopo la Seconda Guerra Mondiale, e parlava di una situazione in cui si era psichicamente bombardati. Anche se oggi la situazione è molto diversa, però credo che questo vissuto ci sia. Cioè c'è una sensazione di essere bombardati, anche se non siamo vicino a dove accapitano davvero i bombardamenti, però non possiamo, qualcosa di quello che capita ci riguarda proprio perché sentiamo un contagio psichico, viviamo in questa situazione. Allora, a proposito, lei ha citato, io me ne sono un po' occupata della guerra in ex Jugoslavia, però la guerra in ex Jugoslavia, che è durata quasi 10 anni, era un conflitto regionale, è rimasto un conflitto generale. Adesso abbiamo una sensazione che ci sia un caos generale, e cioè è qualcosa che non riusciamo a capire un po' quello che sta succedendo. Quindi c'è anche questo vissuto di una situazione di una violenza caotica.
1: In questo quadro, i traumi collettivi come incidono sulla psiche delle persone in Russia, in Ucraina, in Israele, tra i palestinesi?
3: Non credo che si possa generalizzare, perché sono storie molto diverse, però se vogliamo usare l'esempio, che è drammatico in questo momento, di Israele, perché la Shoah, Israele è stato anche il paese che sembrava per tutti, soprattutto le persone di una certa generazione, fosse anche un modo di riuscire a bonificare, non so se era il termine giusto, di riparare quanto era successo durante la Seconda Guerra Mondiale. E in questo momento invece Israele è diventato, però bisogna stare attenti, non fare un'identificazione tra ebrei, Israele e quello che sta succedendo. Ecco, credo che qua sia una questione ovviamente molto delicata, ma che va distinta. E alcuni hanno parlato, non so se sia un concetto che può essere utile, di patologia della vendetta, come se quello che è stato successo, è successo, i traumi che hanno subito, non c'è stato un altro tipo di elaborazione possibile. Però io credo anche un altro elemento, non è solo questo, perché a volte ci sono delle figure politiche, ci sono delle situazioni per cui le persone anche al potere poi utilizzano i traumi in un certo modo, e questo credo che sia molto interessante. C'è un autore come Volkan che si è occupato molto delle situazioni di conflitto un po' in tutto il mondo, anche in ex Jugoslavia e anche nella situazione tra Israele e Palestina, e Volkan sottolinea l'importanza dell'identità del grande gruppo e di come questi gruppi hanno affrontato il tema del trauma.
1: Qual è in questo quadro la responsabilità di noi giornalisti? Siamo dei motori di ansia?
3: Ma non lo so, io credo che il ruolo dei giornalisti, come pensi le situazioni che lei ha nominato, a rischio di vita, rimane un ruolo fondamentale, anche perché rispetto alle modalità in cui ci arrivano le notizie, comunque il giornalista rappresenta anche il fattore umano, uno che racconta una storia. E quindi da questo punto di vista credo che il ruolo del giornalista e dei media rimanga un ruolo molto molto importante. Certo, a volte ci raccontano delle storie che non ci piace sentire, ma questo non è colpa del giornalista.

0: E voi medici, psichiatri, psicologi, qual è il vostro ruolo in un tempo di guerra?
1: Beh, prima di tutto, ripeto, dipende chi è psicologo e si trova in quel tipo di situazione e quindi ad affrontare, potremmo dire, i traumi in senso, in tempo reale. Altra cosa, pensiamo un psicologo come psicanalista, come la sottoscritta, che vive in Italia, cioè che vive a Milano, e quindi fare, però, direi, avere come orizzonte e comunicarlo alle persone che c'è anche una possibilità che alcuni malesseri, quello per esempio l'ansia diffusa, stati di angoscia che non dipendono solo da quanto sta succedendo alla psiche del singolo, ma possono avere a che fare con qualcosa che capita da un'altra parte, qualcosa di più generale, ecco.
2: La guerra in Ucraina non si placa, si combatte lungo tutti i fronti. I russi bombardano le infrastrutture, le città ucraine con missili e droni. Gli ucraini rispondono con le stesse misure. L'aviazione ucraina avrebbe sviluppato droni con una gittata di circa 1500 chilometri con cui potrebbe colpire raffinerie, oleodotti, gasdotti nel cuore della Federazione Russa.
3: Nel frattempo ci sono sviluppi, seppur timidi, nel campo diplomatico. Il presidente russo Putin avrebbe chiamato Trump per concordare una tregua in occasione del 9 maggio, quando la Russia, ma per la verità anche l'Ucraina, commemorano la fine della Seconda Guerra Mondiale. Il presidente statunitense ed il capo del Cremlino avrebbero parlato per un'ora e mezza e, secondo fonti russe, i colloqui sarebbero stati utili.
2: Segno di una possibile distensione potrebbe essere anche la liberazione in Bielorussia dell'oppositore Andrzej Paciokut. Il giornalista e noto attivista della minoranza polacca in Bielorussia è stato per 5 anni carcerato in una colonia penale. Il Parlamento europeo aveva conferito a Paciokut il premio Sakharov nel 2025. Per la liberazione del dissidente era più volte intervenuta la Polonia, ma decisivo sembra essere stato l'operato della diplomazia statunitense nei confronti dell'autoritario presidente bielorusso Lukashenko. Anche questo dialogo tra Minsk e Washington è una conseguenza della trattativa diplomatica in essere tra gli emissari di Trump e quelli di Putin.
3: Della liberazione di Andrzej Paciokut parliamo con Yulia Yukno, rappresentante dell'Ambasciata Popolare della Belarus in Italia. Dottoressa Yukno, la comunità degli oppositori del regime del presidente Lukashenko come ha reagito alla notizia della liberazione di Paciokut?
4: Noi siamo molto felici e lieti di vedere Andrzej Paciokut, e non siamo oppositori, siamo maggioranza, però continuano di chiamarci opposizione. Comunque la nostra comunità è molto felice, anche se siamo preoccupati per queste condizioni fisiche in cui si trova Andrzej Paciokut, visto che il regime di Lukashenko non si è mantenuto proprio in senso che lui ha vissuto le torture sia fisiche che psicologiche, anche se credo che lui come persona psicologicamente è molto più forte di tanti di noi, visto che ha sopravvissuto dopo tutte queste torture che il regime l'ha fatto vivere. Perciò la nostra comunità è felice, grata agli americani, grata ai polacchi, allo Stato polacco che tutti questi anni si impegnava per liberare Andrzej Paciokut. E finalmente hanno raggiunto l'obiettivo, perciò ovviamente siamo molto felici.
3: Quanti sono ancora gli oppositori politici rinchiusi nelle carceri di Lukashenko?
4: Abbiamo ancora circa 900 persone che sono prigionieri politici ufficialmente, però dobbiamo anche tener conto che non tutti sono riconosciuti come prigionieri politici e il numero delle persone che sono detenute per motivi politici è molto più alto. Quante persone ora si trovano nelle carceri noi non possiamo nemmeno sapere, perché per esempio l'altro ieri sono state arrestate circa 20 persone in una città piccola, cioè hanno liberato 5 e hanno arrestato 25, e questa è in continuazione, c'è questa situazione. Anche l'anno scorso, quando hanno liberato, cosiddetto liberazione, di circa 300 persone, alla fine più di 600 sono stati arrestati, cioè non è proprio uno scambio giusto, se si può dire così, perché è lo scambio disumano. Perciò il numero ufficiale è quello, sul sito dei difensori dei diritti umani Vesna, però crediamo che il numero, e sappiamo che il numero è molto più alto.
3: Nella

liberazione di Andrzej Poczobut, oltre alla Polonia, ricordiamo che il giornalista dissidente è un membro molto in vista della comunità polacca che vive in Bielorussia, ha avuto un ruolo anche l'amministrazione statunitense. Negli ultimi mesi l'amministrazione Trump ha intensificato molto i contatti con il governo di Minsk. Voi dissidenti, come giudicate questo disgelo tra Trump e Lukashenko?

0: tra un po' tutti i prigionieri politici saranno liberati grazie agli sforzi di amministrazione di Trump. Però allo stesso tempo sottolineiamo e continueremo a sottolineare l'importanza delle sanzioni e della pressione che la comunità sia americana che europea fa sul regime di Lukashenko, perché solo grazie a queste sanzioni noi abbiamo l'opportunità di liberare le persone. Perciò sì che siamo grati, però non vuol dire che dobbiamo ora togliere tutte le sanzioni e dare la via libera a Lukashenko, che tutti questi anni oppressa il proprio popolo e sta giocando sulla pelle delle persone e anche sta giocando con i politici dei vari paesi, non mantenendo poi mai le promesse, come è stato per esempio con questa liberazione. Come ho già detto, 300 persone liberate, 600 in carcere di nuovo. Cioè, questo è come funziona il regime di Lukashenko.
1: I cittadini del Kosovo per la terza volta in poco più di un anno saranno chiamati alle urne per eleggere un nuovo Parlamento. L'attuale Assemblea non è riuscita a eleggere il nuovo o la nuova Presidente della Repubblica. Malgrado il partito del Premier Kurti abbia la maggioranza assoluta, non ha stipulato accordi per avere almeno il quorum dei due terzi dei deputati presenti e così ottenere l'elezione di un nuovo capo dello Stato con una maggioranza semplice.
2: In Ungheria la vittoria di Péter Magyar alle recenti elezioni presidenziali sta provocando un terremoto anche nella struttura economica del paese danubiano. Molti oligarchi legati a Viktor Orban avrebbero lasciato il paese in tutta fretta, trasferendo all'estero, in Svizzera, Dubai e negli Emirati, una parte consistente delle loro ricchezze. Antonio Di Bartolomeo è stato a Budapest, dove su cosa si prospetta l'Ungheria dopo il lungo periodo di Orban ha parlato con il politologo Robert Laszlo, analista del centro di ricerca Political Capital.
3: Robert Laszlo, in un periodo in cui le campagne elettorali si fanno tanto sui social, oltre che sui media tradizionali, Péter Magyar ha deciso di battere a tappeto di persona l'Ungheria con 5 comizi al giorno, da mattina a sera. È stato questo l'aspetto più rilevante della campagna elettorale?
4: Ha visitato più di 700 centri abitati in un paese che ne conta in tutto più di 3.000, la maggior parte dei quali sono piccolissimi villaggi. Ha quindi visitato letteralmente tutte le zone più rilevanti del paese e chiunque volesse vederlo di persona ne ha avuto la possibilità, indipendentemente da dove vivesse. Penso che questa sia stata la parte più innovativa della sua campagna, anche se si tratta di uno stile molto da XIX secolo.
3: Magyar è un conservatore, ma deve la sua vittoria anche alla mobilitazione di chi ha idee politiche più di sinistra e che ha visto in lui l'unica via d'uscita dall'era Orban. Non rischia di deludere una parte del suo elettorato in ogni caso?
4: Ci sarà un certo gruppo di elettori che dirà che non è per questo che ti ho votato. Sarà quindi una vera sfida per Péter Magyar riuscire a tenere unito questo gruppo di elettori. Penso che sia impossibile. 3,3 milioni di persone non gli rimarranno fedeli per anni. Tuttavia, se riuscisse a mantenere anche solo l'80% di loro, sarebbe più che sufficiente per ottenere un'altra vittoria elettorale nel 2030.
3: Il leader di TIS ha puntato molto in campagna elettorale sulla lotta al sistema di potere di Orban, da lui giudicato corrotto e favorevole alle elite di imprenditori amici, alcuni dei quali peraltro sembra stiano già lasciando il paese. Cosa possiamo aspettarci adesso?
4: Ora ci sarà un'indagine enorme e i beni che sono stati rubati, ovviamente non tutti, ma forse una parte di essi, potrebbero essere recuperati dallo Stato, sottraendoli a quegli oligarchi che hanno saccheggiato la ricchezza nazionale ungherese. Si tratta di un approccio decisamente nuovo e penso che sarà molto, molto popolare, ma dovranno distinguere gli oligarchi che erano corrotti e che hanno letteralmente rubato i beni in loro possesso da quelli che sono sì oligarchi, ma che non possono essere accusati di nulla.
3: È stato importante per l'Ungheria l'ancoraggio all'Unione Europea in questi anni in cui molti osservatori hanno visto e temuto una deriva autoritaria?
4: Assolutamente. Tendo a pensare a quanto siamo fortunati noi ungheresi perché siamo all'interno dell'Unione Europea. Se non lo fossimo, la situazione sarebbe diversa. Abbiamo l'Ucraina come vicina. Non credo di aver meritato di vivere in pace e nell'Unione.

0: L'Unione Europea più del popolo ucraino a Mariupol, che aveva la sua vita civile quotidiana e la cui amata città è stata distrutta da un giorno all'altro. Possiamo essere certi che nel caso in cui l'aggressione russa in Ucraina avesse avuto più successo e l'Ungheria non fosse stata nell'Unione Europea e non facesse parte della NATO, Putin non si sarebbe mai fermato l'Ucraina e noi potremmo essere i prossimi.
1: Putin would never stop in Ukraine and we could be the next one.
2: Andiamo ora in Bulgaria per parlare della grappa, la rakia, una bevanda per cui a Sofia e dintorni esiste un vero e proprio culto. Per qualcuno la rakia, fatta con le vinacce, la frutta, dalle mele cotogne alle albicocche, alle prugne, è un'eccellenza nazionale. Di questo ci parla Lillo Montalto Monella, che a Sofia ha visitato il Museo della Grappa.
3: Na zdrave, alla salute. È il brindisi di grappa che in Bulgaria apre il pasto, che lo accompagna, che scioglie il ghiaccio. Il primo sorso del benvenuto o l'ultimo dell'addio. Tradizione antica e radicata, per molti vero orgoglio nazionale. E non stupisce allora che da un paio d'anni nel cuore di Sofia abbia aperto un museo interamente dedicato a Sua Maestà, la rakia. Un museo che non si limita a raccontarla, interattivo alla vecchia maniera. Iliana Danovska, manager del museo.
4: Tutto ruota intorno alla rakia. È la regina indiscussa delle bevande nei Balcani. La beviamo nelle occasioni di festa, come i matrimoni, ma anche in quelle tristi, come i funerali. Per la saggezza popolare, se c'è una malattia che non può essere curata con la rakia, allora non può essere curata con nulla.
3: Se ne contano più di 200 tipi. Il museo gestito da Iliana e Ivailo ne ospita e fa degustare un centinaio. Anche se sono ufficialmente finiti i tempi della distillazione casalinga, la rakia rimane un punto d'onore, firma di famiglia, biglietto da visita di ogni paese. Le più diffuse sono principalmente di due tipi, d'uva, servita nei bicchieri di vetro, e di prugne, degustata in quelli di porcellana. Ma ce n'è davvero per tutti i gusti. Ivailo Zeglov, amministratore delegato del museo.
5: Se in Bulgaria centrale si produce soprattutto rakia di prugna, l'area nord-orientale è famosa per quella di albicocche. Nel sud abbiamo invece pere, fichi o lamponi.
4: Per gli amanti del genere esistono anche varietà meno comuni come zucca, gelso, noci e frutti esotici.
3: In Bulgaria la rakia non si beve a fine pasto, ma all'inizio. Fa da aperitivo. La si degusta insieme ad antipasti chiamati mesè, insalate e formaggi insaccati, o alla turshia, un'insalata invernale fatta di verdure fermentate. Poi arrivano le portate principali.
5: A questo punto c'è chi passa al vino, ma anche chi continua a bere rakia anche durante il pasto, abbinandola ai vari piatti. In ogni caso, la tradizione di iniziare a mangiare con la rakia è molto forte e rispettata ancora oggi dalla maggior parte delle famiglie.
3: La seconda grande differenza è il processo di produzione. Se la grappa in Italia si ottiene distillando una materia solida, ciò che rimane dell'uva dopo la pigiatura, ovvero la vinaccia, in Bulgaria per fare la rakia si usa il mosto fermentato, ovvero il succo ottenuto dalla spremitura degli acini. Ogni villaggio ha il suo alambicco comunale con regolare licenza. Se si vendemmia a settembre, è qui che in dicembre, dopo la fermentazione, avviene la distillazione.
5: È assolutamente vietata la produzione casalinga con alambicchi artigianali. Ci sono molte importanti per chi la fa in casa e prova a venderla, con conseguenze anche pesanti. C'è da dire anche che con l'aumento dei costi della legna e dell'energia, produrla in condizioni domestiche non è più molto conveniente e in tanti si orientano verso gli alambicchi comunali.
3: Nella vicina Serbia, la Slivovica di prugna, più invecchiata anche fino a 20-25 anni, si beve per lo più come digestivo. Non manca un'amichevole competizione.
5: Spesso anche i serbi riconoscono che anche la nostra rakia di uve è migliore, mentre quella di prugna e serba ha una grande tradizione.
3: Dei 40 gradi in su per il mercato, quella casalinga può arrivare anche a 50. Si beve liscia d'inverno, con ghiaccio, per chi vuole, d'estate.
5: In Bulgaria sottolineiamo qualsiasi occasione pubblica con un buon bicchiere di rakia. Buona parte della nostra vita sociale viene accompagnata da questa bevanda, tant'è che noi, scherzosamente, diciamo che la rakia è il vero social network bulgaro, più radicato e più forte, forse, di quelli che uniscono le persone in modo virtuale.

state già ascoltando la nostra sigla di chiusura. Il suono è stato curato da Eugenio Giuffrida, in redazione Laura Sarasini. Al microfono l'alto gentile era di Anna Vitaliani, mentre il basso era Walter Scherk. Potete riascoltare la trasmissione su Rai Play Sound oppure sul sito della TGR. Est-Ovest ha anche una sua pagina Facebook. A domenica prossima, sempre alle 6:05 minuti su Rai Radio 1. Passate una domenica serena e una buona settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
5: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Replay Sound e scarica l'app.
6: Radio 1. La storia della musica è passata da qui.

0: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
1: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
0: E che ancora ascolta i vinili.
2: Ma sei proprio un boomer.
0: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
1: Ma se non mi sei così male?
3: Ma chi è armato a Brancaleone?
0: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
1: Ma ad oggi le cose cambiano.
4: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21:30, Rai 1.

0: culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
2: e da Elisa Baglieri. Anche la predicazione di questa mattina, come quella della settimana scorsa, segue il tema della domenica odierna, che è

0: ascoltate.
1: A guidarci nella riflessione sulle note di un canto spirituale di libertà e di verità è il pastore Alberto Rocchini della Chiesa Luterana di Torre Annunziata presso Napoli.
0: Dopo la predicazione, la nostra puntata prosegue con il notiziario evangelico e con la rubrica Essere Chiesa Insieme a cura di Paolo Naso. Un buon ascolto
1: e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
2: Il nostro aiuto è nel nome di Dio che ci ha creati, che in Gesù Cristo ci ha salvati, che con il suo Spirito ci raccoglie nella fede e nella speranza, e ora nell'ascolto e nella comunione. Amen. Preghiamo. Signore, che sei lo stesso oggi come ieri e sempre, non immobile e immutabile ma vivo e fedele, noi ti ringraziamo di poterci ancora riunire davanti a te e ti chiediamo: liberaci da ogni senso di abitudine. Aprici alla novità sempre fresca della tua presenza. Con te nulla è risaputo, nulla è scontato. E così anche il nostro cantico, magari già tante volte ripetuto, sia nuovo, fresco, gioioso, perché per la nostra fede tu continui a compiere meraviglie e con salda speranza aspettiamo che tu ancora ne compia.

0: La prima lettura di questa domenica è dal libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, i versetti da 22 a 31. I pretori comandarono che Paolo e Sila fossero battuti con le verghe e li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e, tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che debbo fare per essere salvato?» Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia».
1: La seconda lettura di questa mattina è dal Vangelo secondo Luca, capitolo 19, i versetti da 37 a 44. Quando Gesù fu vicino alla città, alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste, dicendo: «Benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi». Alcuni farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, sgrida i tuoi discepoli». Ma egli rispose: «Vi dico che se costoro taceranno, grideranno le pietre».

Care sorelle, cari fratelli, cantate. Che c'entra cantare con Dio e la teologia? In realtà c'entra molto. Se Dio infatti ha creato l'universo attraverso la sua parola, possiamo immaginarci che non solo parla,

parlava, ma anche cantava. Così fanno i credenti nei racconti biblici. Pensiamo a Maria, sorella di Mosè, dopo la vittoria sugli egiziani al Mar Rosso, ad Anna, la mamma di Samuele, che canta per il figlio ricevuto in dono da Dio. Cantano Daniele e i suoi compagni prigionieri nella fornace. Canta Zaccaria dopo aver riottenuto la voce di fronte alla promessa del figlio Giovanni. Canta Maria a sua cugina Elisabetta per la gioia della sua maternità. Cantano i salmi della liturgia di Israele. Cantano i cristiani, specialmente riformati, tutti insieme per partecipare senza differenze e in modo consapevole al culto. Penso per esempio ai canti di Tesée, brevi strofe di ispirazione biblica con una melodia semplice che si ripete. Ma proprio perché si tratta di una musica così elementare, richiede certe caratteristiche. Innanzitutto bisogna essere più persone, infatti sono preghiere in musica sulle quali ci si sintonizza e si fa esperienza di comunità. Questo vale comunque per tutto il canto liturgico. Deve essere preciso ed armonico, senza stonature o voci che prevalgano. Insomma, cantare è un'arte e cantare a Dio tanto più. Noi umani siamo naturalmente orientati alla musica e tutti abbiamo il bisogno di esprimerci non solo a parole, ma anche con il canto. A sua volta cantare ci fa stare bene e la musica, è risaputo, sviluppa la nostra fisionomia cerebrale. Possiamo dire anche qualcosa di più, che il canto è per noi cristiani espressione della nostra libertà. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, dice Gesù. In un episodio straordinario degli Atti degli Apostoli, vediamo chi è veramente libero e chi invece lo è solo apparentemente. A Filippi, Paolo e Sila vengono arrestati per aver liberato una schiava da quello che gli apostoli consideravano uno spirito diabolico e, al contrario, i padroni della ragazza una benedizione economica, in quanto la schiava, profetizzando, faceva loro guadagnare dei bei soldi. L'accusa formale è che Paolo e Sila, in quanto giudei, turbano con delle usanze straniere l'ordine costituito, se intende ad esempio l'osservanza del sabato. Filippi, infatti, era una città greca gelosa del privilegio di essere una colonia romana e tutta la folla presente all'accusa degli apostoli davanti ai pretori sull'agorà si scaglia contro Paolo e Sila. Vengono così gettati in prigione, nella parte più sicura, con i ceppi ai piedi. Ma incredibilmente Paolo e Sila verso mezzanotte che fanno? Pregano e cantano inni a Dio, mentre i carcerati li ascoltano. È come se il canto avesse una forza tutta sua. All'improvviso avviene un terremoto, si aprono le celle, i prigionieri scappano, tant'è che il carceriere, svegliatosi, disperato, vuole uccidersi, piuttosto che incorrere nel disonore e comunque nella pena di morte per negligenza. Ma Paolo e Sila lo fermano e lo rassicurano e il carceriere li implora di spiegargli che deve fare per essere salvato. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Chi sono i liberi in questo racconto e nel Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato e chi sono invece quelli che pretendono di essere liberi e invece sono schiavi? I padroni della ragazza con lo spirito profetico, la folla, i magistrati di Filippi, il carceriere, pensano di essere dalla parte giusta, con la libertà garantita loro dal diritto romano che è necessario difendere da minacce esterne. I farisei intimano a Gesù di far tacere i suoi discepoli che a Gerusalemme salutano il suo ingresso trionfale. Si illudono di essere dalla parte giusta per integralismo religioso, forse per paura della possibile reazione delle autorità romane. Ma Gesù smaschera la loro pretesa e assicura loro che anche se i suoi discepoli tacessero, ci sarebbero le pietre a gridare. Sì, care sorelle, cari fratelli, la libertà che Gesù ci porta non si può zittire, perché è la libertà che mette in luce come stanno veramente le cose. Ed io lascio che Gesù mi parli, che mi riveli la verità su me stesso e il mondo, o mi difendo per paura di perdere qualche certezza che mi sono magari costruito faticosamente. Probabilmente tutti quanti scopriremmo di essere ben poco liberi, ma non disperiamoci. Lasciamo che la parola di Dio, che ha creato il mondo, ci parli anche attraverso la natura e le pietre, come dice Gesù. Chi crede nel Signore Gesù sarà salvato. E allora cantiamo.

0: Signore, tu vuoi la nostra lode, per questo ci hai creati, così come siamo, per questo ti sei rivelato a noi, per questo ci inviti e convochi insieme. Il tuo amore illumina e riscalda le nostre esistenze, la tua parola ci interpella, ci apre le prospettive del tuo regno, dà senso alla nostra vita, rianima la nostra speranza, ci riempie di pace, sollecita in noi la risposta attiva della fiducia, lo sforzo di capirti e di ubbidirti. Sii benedetto, Padre, per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha donato la libertà. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Alberto Rocchini. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
2: La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio con noi Valentina Antonelli, in regia Massimo Chiadroni. Buon proseguimento di ascolto.
3: Notiziario dal mondo evangelico.
1: All'opera per il raccolto del Signore, il Sinodo Luterano a Roma.
3: A Carrara, premiati i vincitori del concorso d'arte dedicato a Jacopo Lombardini.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
3: All'opera per il raccolto del Signore, questo è il tema del Sinodo della Chiesa Evangelica Luterana in Italia che si conclude oggi a Roma. In 4 giorni di lavoro, da giovedì 30 aprile, i rappresentanti delle comunità locali insieme a pastori e pastore si sono ritrovati presso Villa Aurelia per valutare l'operato del Concistoro, l'organo esecutivo della Chiesa, per riflettere sulla testimonianza evangelica in Italia e per indicare le priorità del prossimo futuro. 4 sono i principali temi all'ordine del giorno: le sedi pastorali e nuovi modi di intendere il pastorato, le finanze della Chiesa, la diaconia e i microprogetti sociali, ambiente, cultura e comunicazione. I lavori sono presieduti da Alfredo Talenti e da Sandra Tritz, rispettivamente presidente e vicepresidente del Sinodo Luterano. Tra gli adempimenti dell'Assise Luterana spicca l'elezione del nuovo decano e vicedecano del Concistoro. Maggiori notizie sul Sinodo verranno date nel corso del notiziario del Culto Evangelico di domenica prossima. Si è tenuta domenica 26 aprile nella chiesa metodista di Carrara la cerimonia di premiazione del concorso d'arte dedicato alla figura di Jacopo Lombardini. Sostenuto dall'Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste in Italia con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, il premio ha coinvolto le classi terza, quarta e quinta del liceo artistico cittadino Artemisia Gentileschi, con la produzione di oltre 50 opere di pittura, scultura e grafica. Come hanno spiegato i membri della chiesa metodista, l'obiettivo del progetto era duplice: onorare la figura e la missione pedagogica di Lombardini, educatore partigiano senza armi e predicatore laico metodista, ucciso nel campo di Mauthausen il 25 aprile 1945, e offrire un sostegno concreto al percorso formativo degli studenti carraresi. Alle 3 prime classificate sono stati assegnati buoni acquisto per materiale scolastico.
1: Concludiamo con alcune segnalazioni per la settimana entrante. Lunedì 4 a Roma, il Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo dell'Università La Sapienza invita alla presentazione del libro di Paolo Naso, Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Ne discutono con l'autore Alessandro Saggioro, Umberto Gentiloni, Gaetano Lettieri, Modera Ilaria Valenzi. Alle 16.30, Aula Venturi, Facoltà di Lettere e Filosofia.
3: Sempre lunedì 4, il gruppo Dalla Parte di Abele invita all'incontro online dal titolo «Perché non volete ascoltarci? Voci dalla Palestina». Intervengono Michel Charbonnier,

0: Beatrice Forstan, Eric Nofke e in diretta dalla Palestina il pastore luterano Munter Isaac e Mais Nassar. Modera Letizia Tommassone alle 18 sulla piattaforma Zoom. Per richiedere il link scrivere all'indirizzo mail dalla parte di abele@gmail.com.
1: Giovedì 7, venerdì 8 a Torino, il Centro Culturale Protestante organizza il convegno Guerre e Pace, interpretare il conflitto, costruire la pace, dalle 9 del giovedì al Polo Culturale CAM, via Cialdini 4. Infine un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 su Rai 3 all'1:45, terza replica della puntata di Protestantesimo, dal titolo L'anima della resistenza. Ascoltiamo la presentazione.
2: Chi erano i giovani, le donne e gli uomini che hanno vissuto la resistenza? Quali erano i principi che hanno mosso persone comuni che, in uno dei momenti più drammatici della nostra storia, hanno scelto di lottare per la libertà? Dalle memorie che attraversano le generazioni, alle voci di chi ancora oggi le custodisce, un viaggio tra ideali, coraggio e responsabilità. Perché la resistenza non è solo storia, è un'eredità viva che continua a interrogarci sul valore della libertà, della giustizia e del nostro impegno nel presente.
1: Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso, che conclude la nostra puntata di oggi. Essere Chiesa Insieme,
3: a cura di Paolo Naso.
4: È successo di nuovo. Intorno a Pasqua 12 cristiani sono stati uccisi nello stato dell'Adamawa, regione della Nigeria sotto il controllo delle forze legate allo Stato Islamico. In un altro attacco nella stessa regione e negli stessi giorni è stato ucciso un pastore evangelico. L'ultimo omicidio è del 29 aprile, quando si sono contate altre 29 vittime. Secondo fonti accreditate internazionalmente, in Nigeria dal 2020 sono stati uccisi 3.500 cristiani aderenti alla Chiesa Cattolica e alle varie chiese protestanti di uno dei più grandi e potenzialmente più ricchi paesi africani. Secondo una ONG nigeriana, dal 2009 sono state oltre 52.000 le vittime cristiane, 5 milioni i deportati e 18.000 le chiese bruciate nel contesto di una guerra civile che finisce per avere una caratterizzazione anche religiosa. Economici e politici gli interessi, ma come spesso accade, religiosi ed etnici i simboli con i quali vengono identificati i propri nemici. La Nigeria è il paese al mondo con il più alto indice di violenze a sfondo religioso che colpiscono la comunità cristiana. Gravi violenze anticristiane però si denunciano anche in Corea del Nord, Somalia, Eritrea, Libia, Afghanistan, Yemen, Sudan, Mali, Pakistan, Iran. Molto critica la situazione anche in India. Cristiani perseguitati e cristiani in fuga, dalle guerre, da discriminazioni e da un futuro sempre più incerto sul destino della loro terra e delle loro proprietà. È il caso del Medio Oriente. In questa regione, all'inizio del secolo scorso, i cristiani sfioravano il 20% del totale della popolazione, ma oggi non arrivano al 5%. Negli anni i cristiani che hanno potuto hanno lasciato l'Egitto, la Siria, l'Iraq, la Palestina, Israele, spinti da conflitti e da discriminazioni sempre più violente. Stringendo il nostro obiettivo, le situazioni più critiche oggi appaiono in Palestina e in Libano. La guerra mossa da Israele contro la striscia di Gaza in reazione all'attentato del 7 ottobre del 2023 ha lasciato solo macerie. E i progetti del Gaza Resort, ragheggiato dal presidente Trump, suonano una beffa offensiva nei confronti della dignità e dei diritti del popolo palestinese che vive in tende e baracche di fortuna. Oggi i carri armati sono fermi e non si sente più il rumore assordante dei bombardamenti che hanno colpito anche la popolazione civile, ma intorno ci sono solo macerie. La tensione è altissima anche in Cisgiordania, dove nell'impotenza colpevole della comunità internazionale

Seguono le occupazioni illegali di terre palestinesi e si allargano gli insediamenti israeliani che penalizzano allo stesso modo musulmani e cristiani. Quanto al paese dei cedri, ancora in questi giorni è sotto i bombardamenti di Israele che, benché isolato dalla comunità internazionale, vuole chiudere definitivamente la partita con i miliziani di Hezbollah e prendere il controllo di una zona di confine nel sud del Libano. Come si è visto, gli attacchi israeliani non hanno risparmiato neanche il contingente dell'UNIFIL, che opera in Libano come forza di interposizione, tesa a salvaguardare la difficile convivenza multietnica e multireligiosa. In questo piccolo paese, che sembra destinato a una guerra continua, solo qualche decennio fa i cristiani erano la maggioranza della popolazione, ma oggi la loro comunità non raggiunge il 40% dei residenti e soprattutto subisce la violenza e le aggressioni dei fondamentalisti sciiti di obbedienza iraniana. Nei luoghi della predicazione di Gesù e delle prime comunità che lo seguirono, spesso i cristiani mediorientali sono stati definiti pietre viventi, come si legge nella prima epistola di Pietro. Per sostenerli non bastano solo pellegrinaggi, aiuti materiali o fondi per la ricostruzione. Servono anche, soprattutto, pace e giustizia.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: L'addio ad Alex Zanardi, campione nella vita e nello sport. Martedì alle 11 i funerali a Padova. Cordoglio delle istituzioni, Mattarella rimarrà nel ricordo degli italiani. Stati Uniti-Iran, tregua in bilico, Trump minaccia, possibili attacchi, Teheran replica, non temiamo la guerra. Il capo della Casa Bianca apre poi un nuovo fronte dazi contro l'Europa. L'uomo e l'intelligenza artificiale. In Cina un lavoratore vince la causa contro l'azienda che lo aveva licenziato perché l'IA costa di meno. La notte dell'Inter a Kiev, basta un pari con il Parma e sarà scudetto. Tennis e Formula 1, Jannik e Kimi per riportare l'Italia sul tetto del mondo. Sinner a Madrid sfida Zverev, Antonelli in pole a Miami.
3: Non fatevi trarre in inganno, mi viene quasi da dire che molto spesso mi attribuiscono forza, determinazione in quantità esagerata. Se proprio c'è stato un momento della mia vita in cui ho, come si dice, tirato fuori gli attributi, identificherei più nella mia adolescenza quel momento, perché è stato lì difficile avere la visione, decidere davvero dove volevo andare. Tutto il resto poi è stato facile, perché io vivo il grande privilegio di aver potuto trasformare le mie passioni in un mestiere.
2: Ha trasformato le sue passioni in un mestiere, Alex Zanardi.

0: lo raccontò a Extra Time 10 anni fa, e ha ridisegnato senza retorica i confini del possibile. Campione di coraggio e di due sport, prima l'automobilismo e poi, dopo l'incidente in pista in cui perse le gambe, il paraciclismo, in cui vinse 4 ori olimpici. Nel 2020 l'altro gravissimo incidente con la sua handbike durante un evento di beneficenza. La morte il 1 maggio, come Ayrton Senna, Zanardi aveva il suo poster, poi diventarono colleghi in Formula 1 e poi amici. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il mondo si è fermato per ricordare Zanardi, punto di riferimento anche oltre lo sport, scrive il presidente Mattarella. Lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Ha dato a tutti noi molto più di una vittoria, sottolinea la premier Meloni, ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai. Martedì alle 11 i funerali a Padova, gli ultimi giorni in clinica prima del malore, circondato dall'affetto di amici e familiari.
1: È morto serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari, lo scrivono la moglie Daniela e il figlio Niccolò accanto ad Alex Zanardi sino alla fine. I giri in carrozzina per i viottoli della struttura assistenziale di Padova, dove era ricoverato da 3 anni. Così il campione bolognese ha trascorso gli ultimi giorni prima che le sue condizioni stabili da qualche tempo peggiorassero improvvisamente. Lunghi ricoveri a seguito degli incidenti, momenti difficili sinora sempre superati, anche l'ultima febbre era passata. Il riserbo chiesto si ritrova attorno alla villa di Noventa Padovana, dove Alex viveva con la famiglia.
2: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
3: Persona gentilissima, sfortunata.
4: Era luminoso.
1: Bandiere a mezz'asta, il lutto cittadino, l'atleta paralimpico che per tutti ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi, verrà salutato per l'ultima volta a martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova.
5: Questo uomo senza gambe che però aveva una forza d'animo.
1: Elena Baiocco, GR1.
0: E la figura di Alex Zanardi, così è ricordata dall'ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.
6: Alex ha rappresentato anche una straordinaria fonte di ispirazione. Sottolineo molto il valore dell'uomo, perché ho conosciuto Alex molto bene dal punto di vista sportivo, i suoi risultati, quello che ha fatto, ma soprattutto l'ho conosciuto per la sua straordinaria umiltà, la sua capacità con l'ironia di rendere anche le cose più difficili e quelle impossibili sicuramente raggiungibili.
0: Negli Stati Uniti il presidente Trump accusa ancora l'Europa di non sostenerlo nelle sue campagne. Mentre la trattativa con l'Iran è ancora in stallo, la Casa Bianca rilancia su una nuova azione militare contro la Repubblica Islamica.
7: Il presidente americano non esclude la ripresa degli attacchi contro l'Iran. Se si comportano male potrebbe accadere, afferma Trump. Poco più tardi arriva una precisazione sul suo social. Esaminerò a breve la proposta inviata da Teheran, ma non credo che sarà accettabile. Non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità negli ultimi 47 anni, ha scritto su Truth. Scricchiola la tregua tra Teheran e Washington. Trump non ha mostrato entusiasmo per il piano in 14 punti proposto dall'Iran. Gli Stati Uniti inoltre hanno accelerato la vendita di armi per 8 miliardi di dollari agli alleati in Medio Oriente. Non temiamo la guerra, hanno dichiarato i vertici del regime, chiarendo che Teheran non cederà mai lo stretto di Hormuz al controllo di Washington. Intanto Trump ha alzato di nuovo il tiro contro i leader europei, accusati di non averlo sostenuto nella campagna militare contro l'Iran, e ha comunicato che saranno applicati nuovi dazi al 25% sui veicoli prodotti nel vecchio continente, proclamato anche il ritiro entro il prossimo anno di truppe americane dalle basi NATO della Germania. Potrebbero essere ben più dei 5.000 già annunciati, ha chiarito il presidente americano. Claudia Stamerra, GR1.
0: Già prima delle precisazioni di Trump, gli alleati europei avevano reagito con chiarezza agli annunci su NATO e commercio.
8: Il fulmine al ciel sereno dei nuovi dazi americani sulle auto europee spiazza i vertici comunitari. Il presidente della Commissione Commercio del Parlamento Europeo parla di minaccia inaccettabile, dopo che un portavoce della Commissione Europea ha chiarito che l'Unione sta rispettando gli impegni dell'accordo siglato in Scozia e se gli Stati Uniti non faranno altrettanto, Bruxelles si riserva ogni azione possibile. L'altro annuncio di Trump sul ritiro delle truppe dalla Germania era invece ormai nell'aria. Lo dice chiaramente il ministro della difesa Pistorius, che parla di notizia prevedibile e ripete che gli europei devono assumersi una maggiore responsabilità per la propria sicurezza. Il portavoce dell'Alleanza Atlantica si limita a commentare: stiamo collaborando con gli Stati Uniti per capire i dettagli della decisione. Dazi e il ritiro delle truppe americane saranno al centro del vertice della comunità politica europea in Armenia. Il formato ideato da Macron per riavviare

0: Avvicinare il Regno Unito all'Europa con una strategia comune sembra ormai trasformarsi in una NATO senza gli Stati Uniti. Francesco Mincone, GR1.
1: I due attivisti della flottiglia per Gaza detenuti in Israele, Saif Abu Keshek e Tiago De Avila, hanno iniziato uno sciopero della fame denunciando di avere subito pesanti maltrattamenti da parte israeliana durante i due giorni trascorsi in mare. La flottiglia annuncia comunque che continuerà la sua missione verso Gaza, dove, secondo fonti di stampa israeliane, sarebbero ancora 8.000 i corpi sotto le macerie, oltre alle decine di migliaia di persone già uccise dagli attacchi israeliani. Sentivamo del vertice in Armenia. Ci sarà anche Giorgia Meloni, una missione anche incentrata a garantire nuove rotte e scorte energetiche per l'Italia, per la Premier, che poi proseguirà per l'Azerbaigian dopo aver approvato in Consiglio dei Ministri la proroga in due tempi del taglio delle accise sui carburanti. Al primo provvedimento, che porta lo sconto fino al 10 maggio, se ne aggiungerà uno successivo per estendere la misura fino al 22, 3 settimane in tutto. Si tratta di uno sconto differenziato, resta di 20 centesimi sul diesel, si riduce a 5 per la benzina e a meno di 2 per il GPL. Alla base della scelta l'aumento marcato del gasolio, salito del 24%, con effetti diretti su trasporti, logistica e filiere produttive. La cronaca con il caso Garlasco. Mercoledì Andrea Sempio sarà davanti ai PM. È la prima volta che, da indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, sarà sentito dai magistrati in questa nuova inchiesta.
2: Il caso del delitto di Chiara Poggi potrebbe essere riaperto con un colpo di scena. Il 6 maggio Andrea Sempio siederà davanti ai magistrati della Procura di Pavia. L'unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà sceglierà il giorno prima se rilasciare dichiarazioni spontanee o farsi interrogare dai magistrati. Se risponderà, lo dovrà fare non sapendo quali indizi siano stati raccolti contro di lui. Il nuovo quadro accusatorio si baserebbe su vari elementi: il DNA estrapolato dalle unghie della vittima, ritenuto compatibile con la linea paterna della famiglia Sempio, la consulenza dell'anatomopatologa che sposterebbe in avanti la finestra dell'omicidio, per Alberto Stasi, che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi dunque la possibilità della revisione del suo processo, ma per la famiglia Poggi la verità è già stata scritta nella sentenza contro l'ex fidanzato. Simona Decina, GR1.
1: Settimana di lavoro anche per gli inquirenti del giallo di Pietracatella, dove madre e figlia sono morte avvelenate. Domani saranno prelevati dalla loro abitazione gli apparati elettronici delle vittime.
3: Nei cellulari, nei tablet, nei computer e nelle chiavette USB è anche lì che si cercherà la verità sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita. Dopo il sequestro del telefonino della figlia più grande Alice, domani verranno tolti i sigilli posti 4 mesi fa nella casa di famiglia e prelevati i dispositivi elettronici appartenenti alle due donne decedute a poche ore di distanza l'una dall'altra. Dunque l'unico telefonino che non è in mano agli inquirenti resta quello di Gianni Di Vita, rispettivamente marito e padre delle due donne, e proprio l'ex sindaco di Pietracatella è stato ieri nuovamente ascoltato dagli inquirenti per circa 5 ore. Intanto si scava anche nella vita dei parenti. Sarebbero venuti a galla presunti dissidi tra una delle vittime e una congiunta e possibili screzi tra le famiglie Di Vita e Di Jelsi. Tutto questo mentre in questura vengono convocati anche amici e familiari di Laura, l'insegnante cugina di Gianni, che ospita sia lui che la figlia da quando la loro casa è sotto sequestro. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Le ultime sul caso di Nicole Minetti. Secondo i media uruguayani, l'ente per le adozioni del paese sudamericano, viste le condanne della Minetti per induzione alla prostituzione e peculato, avrebbe inizialmente espresso dubbi sull'affidamento del bambino con una seria patologia. Ma sembra ci fossero problemi anche per la seconda famiglia che desiderava avere il piccolo. In questo caso il padre in passato sarebbe stato denunciato per violenza domestica. Quanto alla Minetti, i suoi avvocati avrebbero poi fatto ricorso perché la condanna italiana non venisse valutata in Uruguay. Ultima giornata del ponte del 1° maggio, dal pomeriggio previsto traffico in aumento per i rientri, ancora sole e caldo, ma le temperature caleranno nei prossimi giorni. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
4: Giornata ancora stabile, ci sarà sole su buona parte del paese, ma dal pomeriggio sera arriveranno le prime velature da nord-ovest. Domani una nuova perturbazione interesserà del nord-ovest, la Sardegna, ma anche dal pomeriggio l'Alto.

0: tutta Toscana. Preludio di tempo variabile per tutta la prossima settimana.
1: Sostituire un lavoratore con l'intelligenza artificiale diventa più complicato per aziende e grandi gruppi. La lezione arriva dalla Cina.
2: In Cina, ad Hangzhou, una delle capitali tecnologiche del paese, un tribunale ha deciso che un'azienda non può licenziare un dipendente solo perché l'intelligenza artificiale costa meno. Il caso riguardava paradossalmente proprio un addetto al controllo qualità di sistemi AI, a cui era stato proposto un taglio di stipendio e poi, dopo il suo rifiuto, era stato dato il ben servito. È una sentenza che arriva mentre il tema comincia a essere caldissimo in tutto il mondo, Italia compresa. A Genova, pochi giorni fa, un giudice del lavoro ha ordinato la reintegrazione di una dipendente del customer service di un'azienda di logistica. Era stata licenziata insieme ad altri 3 colleghi nel gennaio del 2025 con la motivazione generica di una trasformazione digitale. Solo dopo mesi di silenzio è emerso che le mansioni erano state affidate a sistemi di intelligenza artificiale in India e nelle Filippine. 2 sentenze, 2 continenti, una grande domanda: il progresso tecnologico è per tutti o solo per pochi? Federico Mello, GR1.
1: Sport è una domenica che parla italiano. Da Miami a Madrid, protagonisti Antonelli e Sinner, e poi c'è la Serie A. Sale la febbre scudetto.
3: All'Inter di Chivu basterà un punto stasera contro il Parma per festeggiare il 21esimo scudetto della storia nerazzurra. A San Siro sono attesi in 75.000, pronti poi a riversarsi in Piazza Duomo. Il programma della 35esima giornata in questa domenica sarà aperto alle 12.30 da Bologna-Cagliari, quindi 2 sfide dal sapore di Champions: Sassuolo-Milan alle 15 e Juventus-Verona alle 18. Il sabato della Serie A ha fatto registrare uno 0-0 tra Como e Napoli, che consolida il secondo posto per Conte, mentre per Fabregas complica i piani verso l'elite europea. Nessun gol in serata anche tra l'Atalanta e il Genoa, ormai tranquillo. L'Udinese ha invece sconfitto in casa 2-0 il Torino con i gol di Ezibue e Christensen. Tennis: alle 17 Jannik Sinner disputa la finale di Madrid contro Zverev. Nel mirino di Jannik c'è il 5° Masters 1000 consecutivo. Formula 1 anticipato alle 19 causa allerta meteo. Il via del Gran Premio di Miami, dove a partire ancora una volta davanti a tutti sarà Kimi Antonelli su Mercedes. Dietro di lui Verstappen e Leclerc. La Ferrari di Hamilton scatterà dalla 6ª posizione. Nella sprint si sono imposte le McLaren di Norris e Piastri. Francesco Albanese, GR1.
1: Sono le 7:14, ora la linea va a Voci dal Mondo. Tra i temi di oggi, la complessa situazione in Mali, ex colonia francese, dove i jihadisti alleati con i Tuareg potrebbero presto salire al potere. Restando in Africa, si parlerà anche degli schiavi dell'intelligenza artificiale, poi un approfondimento sulla difficile tregua in Libano. Con Alba Arcuri, qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto. Il GR torna alle 8.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
6: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
7: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
8: Great work.
7: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?

0: promozione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo

0: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
1: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
0: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
3: Sono le 7:17. Buongiorno da Alba Arcuri, ben trovati a Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. Tra le diverse vicende che attraversano la politica internazionale di questa settimana, lo stallo negoziale sull'Iran, i dazi, il petrolio, noi oggi abbiamo scelto di occuparci di Africa e in particolare del Mali, ex colonia francese dove i jihadisti alleati con i Tuareg stanno conquistando il potere. Restando in Africa, ci occuperemo anche di schiavi dell'intelligenza artificiale e infine di Libano e della fragile, molto fragile tregua. E allora vi presento i nostri ospiti: Giuseppe Bettoni, analista, docente dell'Unitelma, Università Telematica della Sapienza. Buongiorno Bettoni.
4: Buongiorno a voi tutti.
3: E Caterina Roggero, docente all'Università Statale di Milano, ricercatrice dell'ISPI, Istituto Studi di Politica Internazionale. Buongiorno Roggero.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: E ben trovata, anche perché è la prima volta che partecipa a Voci dal Mondo. E allora partiamo dal Mali, questo paese dell'Africa subsahariana che è attraversato dal fiume Niger, dove gli islamisti vicini ad Al-Qaeda, alleati con i ribelli Tuareg, il 25 aprile hanno ucciso il ministro della difesa Camara in un attentato. Potrebbe essere l'inizio della fine per questo governo, che ha puntato molto sull'appoggio delle milizie russe dell'Africa Corps. Ricorderete, prima si chiamavano le truppe Wagner. Potrebbe essere il primo passo di fatto verso il colpo di Stato. E allora il nostro corrispondente Valerio Cataldi a Nairobi ha costruito questi ultimi giorni molto convulsi.
6: Le immagini satellitari di Kati raccontano tutto, prima ancora delle parole: crateri, edifici distrutti, il perimetro della base militare principale del Mali sventrato all'alba del 25 aprile. Attacchi coordinati e simultanei colpiscono 6 città in un solo istante. A orchestrarli, un'alleanza inedita tra jihadisti del Jainim e ribelli Tuareg. Il ministro della difesa Sadio Camara muore nell'autobomba esplosa contro la sua residenza. Kidal cade. 3 giorni dopo, il presidente Goita appare in televisione per la prima volta.
7: Questi attacchi complessi, coordinati e simultanei non potranno invertire il corso del nostro paese. Le operazioni continueranno fino alla completa neutralizzazione dei gruppi coinvolti. La nostra sovranità si rafforzerà. In questa occasione rendo omaggio agli sforzi coordinati nell'ambito dell'Alleanza degli Stati del Sahel, la cui forza unificata lavora instancabilmente per portare la pace nella nostra regione. Voglio anche riconoscere la qualità della nostra cooperazione con i nostri partner strategici, in particolare la Federazione Russa.
6: Un'alleanza che si dice solida, quella degli stati del Sahel con la Russia, ma che mostra le sue crepe. Russi e maliani si sono accusati a vicenda di non aver condiviso le informazioni sull'attacco imminente, lo stesso scenario che il presidente burkinabè Traoré continuava a negare quando lo abbiamo intervistato a Ouagadougou un mese fa, sostenendo che i jihadisti non controllavano il territorio, che i media occidentali mentivano, che il Burkina stava vincendo.
8: È una bugia, mentono. È tutto completamente falso.
6: Quello che è successo in Mali il 25 aprile risponde a quelle parole meglio di chiunque altro. E non è finita. Il portavoce del Jainim, Abu Hudaifa al-Bambari, annuncia l'assedio totale di Bamako, rivendica l'eliminazione del ministro e avverte i civili. Non mettetevi tra noi e l'esercito o sarete obiettivi anche voi. Ma i civili in mezzo ci sono già, da sempre, le prime vittime di questa guerra feroce.
3: Sicuramente i civili sono le prime vittime. Tra l'altro sappiamo che anche

0: nel nord del paese, proprio ieri, insomma, c'è stata la conquista di un'altra base militare. Bettoni, vengo a lei. Per capire quel che sta succedendo, prima di tutto forse dovremmo capire chi sono i Tuareg, perché vogliono rovesciare il potere, e poi questa strana alleanza, come l'ha definita anche Cataldi, con i jihadisti vicini ad Al-Qaeda.
1: Allora, i Tuareg sono una popolazione molto estesa su almeno 4 stati, se non 5, del Sahara, tra Algeria, Libia, Mali, Burkina, eccetera. E, sono la popolazione che ha sempre dominato quest'area e si trovano dall'indipendenza in uno stesso stato, il Mali per esempio, con la popolazione nera del sud, con la quale non vanno d'accordo, non andavano mai d'accordo. Lotte indipendentiste della parte desertica del nord, 2/3 del paese, ci sono state già negli anni Ottanta. Quindi è una popolazione molto presente. Alcuni sono jihadisti, non è sorprendente. Il leader dello SNIM, il movimento jihadista, è lui stesso un Tuareg. Semplicemente lui è un integralista, ma la maggior parte dei Tuareg sono persone assolutamente non integraliste, musulmane, sono molto libere e vogliono l'indipendenza. Perché? Perché da oltre 60 anni sono maltrattati dai governi che stanno nel sud del paese, nella zona più verde.
0: In sostanza possiamo dire che l'appoggio dei russi ai governi di non solo questo paese, ma anche di altri paesi africani come la Repubblica Centrafricana, serviva sostanzialmente a tener buoni i jihadisti, no? Quindi i governi si sono serviti prima della Wagner, poi si chiama Africa Corps. Possiamo dire quindi che il ruolo della Russia era parecchio importante nel Mali.
1: Sì, era molto importante, ma sempre per servire gli interessi di Putin, non certo per gli interessi della popolazione. Tant'è
0: e quali sono gli interessi di Putin?
1: Gli interessi di Putin sono di avere la mano su una parte importante del territorio africano, dove prendere anche delle risorse. I russi controllano un'importante miniera d'oro in Mali, ne controllano altre in altri territori come Repubblica Centrafricana. Là dove sono i russi in genere controllano accesso a mezzi, e in questo momento c'è un po' di malcontento anche per la presenza dei russi di pochi giorni fa, perché per esempio i russi sono andati via da Kidal senza sparare un proiettile, perché hanno negoziato la loro uscita, 400 uomini, ma senza negoziare l'uscita anche dei poveri militari che intanto sono prigionieri e sono rimasti a Kidal. Quindi c'è una maniera di gestire le cose dell'Africa Corps che è molto mal vista in questo momento, anche in Mali, dopo che all'inizio furono, diciamo, osannati come carta vincente cacciare via i francesi. Ora si stanno rendendo conto che non ce la fanno, sono 2500 uomini in tutto il Mali, in tutto il Sahel, in tutta quella zona, non riescono a confrontarsi con tutti i ribelli che ora, tra jihadisti e indipendentisti del nord, come giustamente lo ricordava lei, ora sono coalizzati, sono ormai su tutto il territorio e difficili da combattere. Infatti si sono ritirati e sono scesi più a sud.
0: Ecco, andremo poi al ruolo della Francia, perché i francesi se ne sono andati, sono stati, diciamo, cacciati nel 22, se non vado errando. Caterina Roggero, il Mali confina con l'Algeria e i jihadisti maliani hanno relazioni con queste realtà limitrofe, dal suo punto di vista, insomma.
2: Sì, assolutamente. Dunque l'Algeria, cioè si dice insomma che il jihadismo nel Sahel ha le sue origini nell'Algeria del decennio nero della guerra civile degli anni 90. Perché? Perché fondamentalmente, quindi i rapporti ci sono sempre stati, è vero che questo assolutamente gruppo guidato da Al-Ghali, il leader che veniva prima citato, è assolutamente maliano, legato all'identità tuareg e quant'altro, però i collegamenti ci sono sempre stati da quegli anni. Cioè il regime algerino ha vinto la guerra civile, ha vinto la guerra contro il jihadismo, il suo jihadismo degli anni 90 che ha fatto 150-200.000 vittime, sia con un processo di riconciliazione nazionale, ma anche respingendo tutte quelle formazioni che non accettavano questo processo verso il sud, e quindi creando lì sotto nel sud del paese, proprio confinante, appunto un lunghissimo confine quello con il Mali, quindi sul liminare insomma della regione del Sahel, ha spinto appunto queste forze che lì si sono riorganizzate, hanno organizzato tantissimi vari attentati, soprattutto sequestri di persone negli anni 2000, che hanno portato molti introiti, poi si sono legati appunto anch'esse per prime ad Al-Qaeda, e quindi hanno trovato poi la collaborazione con queste forze indipendentiste Tuareg e alleati, soprattutto appunto la parte degli indipendentisti Tuareg jihadisti. Quindi quando c'è stata questa situazione post primavera arabe nel 2012, che appunto è stato il primo momento di controllo, no, dell'Azawad, questa regione a nord del Mali, lì c'è stata la collaborazione. Per il regime algerino è un problema enorme quello del Mali, ma soprattutto l'Algeria ha cercato, proprio perché c'erano queste forze jihadiste da controllare in un qualche modo, che erano lasciate un po' state insomma lì andare, però comunque un problema per la sicurezza dell'Algeria, ha cercato di intromettersi nel processo di pace in Mali, aveva fatto il famoso accordo del 2015. Poi però la situazione è assolutamente scappata di mano all'Algeria, e l'Algeria oggi, con la giunta militare al potere in Mali, aveva dei grandissimi problemi diplomatici, relazioni tese ultimamente erano diventate ancora di più per la questione di Sahara occidentale, che la giunta va riconosciuta, era passata dalla parte del Marocco. Quindi per l'Algeria il problema comunque è grosso. Allora si dice che in un qualche modo l'Algeria, ma queste sono appunto voci, ed è stata accusata in realtà proprio dalla giunta del Mali, l'Algeria, di finanziare il terrorismo in un'ottica, il terrorismo proprio di questi gruppi che vediamo oggi, che stanno arrivando forse al potere, non si sa, di finanziarli per suoi interessi, per riuscire a controllare fondamentalmente la regione. È fortemente mischiata l'Algeria.
0: C'è una domanda che faccio sia a lei, Rogero, ma la faccio anche a Bettoni. Ma secondo voi, in questo momento storico, chiedo prima a Rogero, poi passo a Bettoni, la presenza, diciamo, dell'Africa Corps, che prima Wagner, era vista come coloro che ci salvano dal jihadismo, che noi abbiamo temuto per molti anni perché venisse esportato, insomma è stato esportato in Europa, c'entra anche col fatto che la guerra in Ucraina sta mettendo in difficoltà la Russia, che quindi ha bisogno magari di spendere più risorse in questo fronte?
2: Ma secondo me non c'è in realtà tutto questo interesse, cioè come diceva il collega, le forze comunque dell'Africa Corps sono abbastanza ridotte per l'area saheliana. È vero che l'interesse c'è, cioè, l'interesse della Russia è di estendersi comunque anche in queste regioni, e soprattutto in realtà in questa situazione di instabilità magrebina regionale anche saheliana, no? Il focus della Russia è la Libia, basi strategiche, basi militari che sono state poste fino giù verso anche il Sudan e quant'altro, quindi senz'altro questo. Però c'è da notare questo fatto, cioè che la presenza delle truppe paramilitari dall'Algeria, che è un, non dico proprio alleato perché c'è sempre un'indipendenza strategica, ma comunque grande vicinissimo all'Algeria, alla Russia. L'Algeria è sostenuta militarmente per il 70% della Russia. Ecco, però le forze paramilitari dell'Africa Corps dall'Algeria sono viste malissimo, tant'è che si dice che ci siano proprio dei momenti di tensione tra l'Algeria e la Russia su questo dossier.
0: E allora Bettoni, secondo lei se ne sono andati per questo, senza sparare un colpo? Lei diceva i russi, cioè non c'era più.
1: Sono andati via perché avrebbero perso, erano 400 persone in tutto, non ce la facevano, anche perché bisogna ricordarsi dove stanno. L'Adras dell'Ifogas, che è questa montagna di 900 metri massimo, a cavallo tra Algeria e Mali, nella parte nord-orientale del Mali, è un territorio difficilissimo. Tessalit e Kidal sono le due città che sono sempre state le prime prese dagli indipendentisti. Quindi certo, è veramente un terreno difficile. Si sono ritirati nella parte centrale del Mali, dove possono invece unirsi ad altri colleghi loro e difendere meglio, quindi nella zona di Mopti, di Duenza, certo, quindi a metà livello, fuori dal deserto. Va detto che l'Algeria ha un problema anche rispetto a loro. Ricordiamo l'incidente del 2025 in cui l'esercito algerino ha abbattuto un drone maliano al confine, prima di tutto, e poi certo, il leader stesso del movimento più importante, quello che potrebbe essere un futuro leader del Mali, l'imam Dico, oggi si trova in Algeria da 2 anni. Certo, quindi fondamentalmente c'è una importante contrapposizione ora come ora.
0: Bettoni, Voglio farle una, prego, concluda, però voglio farle una domanda importante sulle risorse, perché è interessante il Mali, ma prego, concluda la sua frase.
1: Velocemente, ricordiamoci che però non sono più solo Tuareg. Il problema degli indipendentisti e dei jihadisti è che ormai prima riguardava solamente Mori, fondamentalmente dalla Mauritania, soprattutto Tuareg, ma solo una popolazione relativamente piccola. Ora sono i Fulani, cioè quelli che chiamano Peul i francesi, che sono, certo, invece milioni, che vanno a essere membri, leader anche loro di movimenti indipendentisti o jihadisti, perché anche loro si ribellano alla povertà, alla fame che il governo di Bamako da anni impone loro.
0: Ecco, ci sono sempre motivazioni anche diciamo di carattere economico. Senta Bettoni, ci sono risorse interessanti in Mali che possono giustificare guerre? Lei ha parlato di una miniera d'oro che era controllata dai russi, ma insomma quali risorse ha e se sono interessanti anche da un punto di vista esterno, diciamo?
1: Beh, sono fondamentali. La prima cosa è un'importante risorsa uranio che si trova nella parte desertica del territorio, dove abbiamo oggi multinazionali olandesi, multinazionali francesi, che hanno appunto avuto una grande contrapposizione, anche perché l'uranio è di saperlo gestire, già loro è più complesso. Abbiamo un'importante miniera anche di oro, quindi loro a livello artigianale però loro impongono delle tasse con le quali riescono in qualche modo a tirar fuori, quindi oro lì in notevole abbondanza anche quello.
0: E abbiamo imparato quanto è importante il litio anche, no, per per la tecnologia, esatto, per tutto il mondo, esatto, della tecnologia. Ci sono,
1: quindi,
0: anche risorse petrolifere di gas o sono
1: scarse?
0: No,
1: assolutamente no. Okay. Il Mali non ha assolutamente risorse petrolifere.
0: Ecco, Ruggero, l'Algeria invece è un paese strategico anche per l'Italia dal punto di vista energetico, forse lo è diventata sempre di più.
2: Sì, assolutamente, l'ho diventata sempre di più, anche se i rapporti tra Italia e Algeria su questo, rapporti energetici, diciamo, continuano fin dall'indipendenza dell'Algeria. Il ruolo di Mattei viene sempre ricordato in questi casi, perché Mattei era a favore dell'indipendenza dell'Algeria e quant'altro. Ultimamente però le relazioni sono state sempre più assolutamente più intense dopo l'invasione della Russia, dell'Ucraina, perché appunto l'Italia ha cercato nell'Algeria il sostituto della Russia, e quindi ci sono stati ultimamente ben 4 viaggi, guardavo adesso, della Meloni, quindi assolutamente il rapporto per intensificare, no, l'arrivo di gas, le quantità, i volumi cubi di gas che arrivano in Italia dall'Algeria, quindi è un alleato strategico anche nel piano Mattei, a tutto tondo, insomma. Quest'ultima visita la Meloni è appena andata e in realtà non si è parlato tanto di aumento del gas, ma di tutti gli altri progetti collaterali. Mm-hmm. C'è sempre quello sullo sfondo, però senz'altro l'Algeria in questa situazione, diciamo, di
0: quanto
2: difficoltà.
0: Esportiamo, diciamo, quanto dipendiamo dall'Algeria in termini di percentuali? Perché io ricordo
2: circa
0: che
2: il 30% arriva ormai dall'Algeria, forse 30-40%.
0: E non è poco, perché se lei, esatto, diciamo, lei mi corregga se sbaglio, ma prima, diciamo, che cominciasse la guerra in Ucraina, il nostro maggior fornitore di gas era la Russia, circa il 30-40%.
2: Esatto. Esatto,
0: adesso,
2: esatto,
0: si sono invertiti i ruoli, anzi, della Russia diciamo ci stiamo allontanando, ovviamente.
2: Sì, infatti c'è stata proprio questa diversificazione, e la parte, diciamo, principale come attore unico, rifornitore per l'Algeria più importante, e per l'Italia è proprio l'Algeria, quindi,
0: certo,
2: assolutamente è un nostro partner strategico fondamentale adesso, tant'è che appunto l'Italia, sì, punta tutto sulla relazione con l'Algeria, tralasciando quella con il Marocco, sempre per quella questione del Sahara occidentale che rimane sempre sullo,
0: certo,
2: sfondo quando si parla di questa regione, sì.
0: E quindi capiamo anche perché è importante, diciamo, che queste aree siano stabili. Bettoni, vengo,
2: sì,
0: a lei con l'ultima domanda prima di chiudere, perché voi ne avrete sentito parlare, voi ascoltatori, nei giorni scorsi. Comunque dal 1 maggio gli Emirati Arabi escono dall'OPEC, l'organizzazione che dagli anni 60 raccoglie, diciamo, molti fra i principali esportatori di petrolio, non ne fa parte gli Stati Uniti, neanche i paesi europei, però insomma quest'OPEC controlla in qualche modo il mercato, e sicuramente non è il primo paese a uscirne, però in questo momento di crisi energetica, perché questa uscita e soprattutto quali conseguenze, Bettoni?
1: Beh, fondamentalmente gli Emiratini sono in rotta con i sauditi, che sono un po' i leader dell'OPEC, fondamentalmente, anche se non istituzionalmente, avevano una rottura enorme, l'hanno avuta nello Yemen, l'hanno avuta nel Sud Sudan, nel Sudan, hanno grossi problemi nei rapporti con gli Emirati, con l'Arabia Saudita, quindi hanno subito la parte più importante degli attacchi iraniani e quindi hanno la produzione più

0: colpita in assoluto di petrolio e loro vogliono aumentare la loro quota di produzione. Attualmente gli Emirati potrebbero produrre 4 milioni e mezzo di barili al giorno, sono a meno di 2 milioni e mezzo. Uscire dall'OPEC permetterebbe loro di aumentare la quota. Tenete presente che in questo momento gli Emirati sono molto legati agli israeliani, che hanno fornito loro non solo il sistema Iron Dome di protezione, ma anche l'Airbeam, che è quello del laser che elimina i missili e i droni. Cioè gli Emirati si stanno liberando della camicia di forza che li lega all'Arabia Saudita e stanno diventando sempre più autonomi da questo punto di vista. Vogliono aumentare la produzione perché avranno presto bisogno di molti più soldi di quanti non riescono a fare adesso. Loro possono, almeno in parte, bypassare lo stretto di Hormuz, perché hanno un oleodotto che va direttamente nell'oceano senza passare per Hormuz, quindi puntano su un aumento della produzione, su un rapporto militare rafforzato e indipendente con Israele, che li renderà più difesi, diciamo, da questo punto di vista, dall'attacco. Loro sono, a differenza di Riyadh dell'Arabia Saudita, per la guerra all'Iran, per mantenere lo stato di conflitto, quindi vanno ormai per una strada che è diversa. Ma gli Emirati Arabi hanno da tempo una strategia diversa, dicono di essere conservatori ma finanziano ovunque ribelli e indipendentisti, lo hanno fatto anche in Sudan, loro sono certo. Loro i principali finanziatori di Emetti, quindi certo. Oggi gli Emiratini vogliono loro indipendenza.
1: E quindi conveniente per loro. E allora chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo. Io ringrazio i nostri ospiti Giuseppe Bettoni, docente di geografia all'Unitelma, Università Telematica della Sapienza, Caterina Roggero, docente di cultura araba, Università Statale di Milano, ricercatrice ISPI, Istituto Studi di Politica Internazionale. Ora la linea Onda Verde, noi torniamo fra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le ore 7:39 minuti e 30 secondi. È una domenica 3 maggio caratterizzata al momento da flussi veicolari vivaci sulle nostre strade e autostrade, ma si prevede nelle prossime ore un traffico in aumento da Bollino Rosso per i rientri da questo lungo ponte del 1 maggio, con spostamenti che saranno agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Sono in questo momento terminate le code sulla 10 Genova Ventimiglia per un incidente in cui è rimasto coinvolto un'auto tra Genova Porto e Genova Pegli verso il confine di Stato. Abbiamo una segnalazione di un incidente sulla 7 tra la diramazione Predosa Bettola e Tortona verso Milano, anche sulla Mestre Belluno, un incidente tra Vittorio Veneto e la 28 la Venezia Belluno verso Venezia. E da poco un incidente sulla statale Seriana, un incidente tra Bergamo Centro e il bivio della 4 Val Seriana. E sul raccordo anulare invece ci sono code per un incidente, si transita su una sola corsia tra in prossimità dello svincolo 21 della via Tuscolana verso l'Appia, e sulla bis terra di lavoro l'allentamenti a Nola. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona domenica e buon proseguimento, arrivederci.
2: In collaborazione con il CIS.
1: Prendiamo la linea con Voci dal Mondo, restiamo ancora in Africa, in Kenya, per parlarvi di un fenomeno che ci ha particolarmente colpito. Voi tutti sapete che l'intelligenza artificiale ha bisogno di essere addestrata, così come i contenuti che circolano online devono essere vagliati. Ma vagliati da chi? Ecco, le big tech sanno bene dove andare a prendere i lavoratori. Non dico altro, ma se è collegata con noi, lascerei la parola a Romana Fabrizi del TG3. Buongiorno Romana.
4: Sì, buongiorno, ecco, mi hanno appena dato la linea.
1: Allora Romana, dunque, tu sei stata in Kenya di recente, hai raccolto anche delle testimonianze che ascolteremo tra poco, però vorrei che tu ci raccontassi un po' qualcosa prima.
4: Sì, appunto, quando sono andata a Nairobi per il TG3 abbiamo incontrato alcuni lavoratori impiegati nell'intelligenza artificiale, nel training dell'intelligenza artificiale, cioè alcune inchieste hanno denunciato come molte compagnie high-tech utilizzano

0: sino manodopera di lavoratori africani in quella che è diventata una forma nuova di sfruttamento, cioè nel training dell'intelligenza artificiale. Che vuol dire? Che molti africani in diversi paesi del continente, poi, cioè in Ghana, in Madagascar, in Kenya, vengono utilizzati per insegnare all'intelligenza artificiale, non so, che cos'è una mela, che cos'è una foglia, diciamo, facendo migliaia di click, insegnano all'intelligenza artificiale a riconoscere oggetti. Questi lavoratori vengono messi in alcuni capannoni, in alcuni magazzini con turni estenuanti, a cliccare per migliaia di volte al giorno, fino ad 8.000 click al giorno, per $7 alla giornata, per insegnare all'intelligenza artificiale il riconoscimento facciale, il riconoscimento degli oggetti. Ancora peggio, alcuni con false promesse di fare carriera appunto nella tecnologia vengono impiegati per fare i moderatori di contenuti, che è veramente un lavoro terribile, cioè vengono impiegati per filtrare per i social contenuti, video, materiali che vengono in rete, un lavoro dove si vedono cose orribili, dalla pornografia, certo, gli abusi sui minori, sì, violenze, torture. E questi queste persone che abbiamo incontrato ci hanno raccontato appunto di vedere, di essere a contatto tutti i giorni con immagini bruttissime, ci hanno raccontato di vedere.
1: Senti,
0: cose
1: Romana, se tu vuoi, se sei d'accordo, possiamo far ascoltare la tua testimonianza, poi se hai ancora qualche minuto per noi io magari ti chiederei qualcosa su quello che stiamo per ascoltare, perché insomma non è proprio piacevole. E, allora...
0: sì, la testimonianza che ora mandiamo diciamo in onda è quella di un uomo, di un giovane uomo, perché non è facile poi farli parlare, farli aprire, perché alcuni subiscono dei fortissimi shock, vanno in stress post-traumatico. Lui si chiama Naftali, è un giovane uomo laureato, padre di famiglia, che sognava di fare l'insegnante e che ora ha difficoltà a dormire. Sentiamolo, poi ci risentiamo.
2: They were divided into what are called projects.
3: Venivamo divisi in progetti a cui venivano assegnati dei nomi in codice. In alcuni addestravamo l'intelligenza artificiale al riconoscimento facciale o al riconoscimento degli oggetti, divisi in team di 20-25 persone. Per 7 ore di lavoro erano $7 al giorno, che corrispondono a 20.000 scellini kenioti. Poi sono passato a fare il moderatore di contenuti per i social. Promettevano un salario migliore e un ruolo più importante. Ti facevano credere che lavoravi per proteggere la comunità dai contenuti violenti, ma non ci avevano fornito i dettagli. Non avremmo mai immaginato il tipo di contenuti su cui ci saremmo trovati a lavorare. Materiale davvero disgustoso. Attività sessuali, pornografia, abusi sui minori. Tutto quello che le persone pubblicavano online senza filtri. C'erano video dove si vedevano persone che ne facevano a pezzi altre, atti di tortura, linciaggi, cose orribili. Si sta male. Alcuni di noi sono diventati dipendenti dalla pornografia. Altri, a cui il sangue faceva impressione, alla fine sono diventati freddi e indifferenti. Dopo aver fatto questo lavoro per un po', le persone cambiano, ne risentono in modi diversi. C'è chi inizia a prendere psicofarmaci, chi finisce con l'usare droghe o bere alcol. Lavoravamo in un grande magazzino, una specie di deposito riadattato. A occuparci di moderazione di contenuti eravamo 184 in turni da mezzogiorno alle 7 di sera e dalle 7 alle 5 di mattina. Sei in gruppo ma non parli, perché per ogni progetto ha un tempo preciso, se non finisci entro il tempo stabilito perdi i soldi. Hai 8 minuti per ogni compito, per esaminare un video, delle foto o un testo che sia. Se prendi una pausa perché sei sopraffatto dai contenuti, ti decurtano lo stipendio. All'inizio venivano proibite anche le pause per andare in bagno. Prima di entrare al lavoro devi lasciare il telefono, lo devi lasciare fuori. E firmavamo anche un accordo di non divulgazione. Non potevamo parlare con nessuno del nostro lavoro, neanche con i familiari. Abbiamo scoperto che in Europa per fare lo stesso lavoro si viene pagati $30 l'ora. Abbiamo chiesto di avere degli psicologi di supporto, vista la natura del lavoro, ma ci hanno mandato delle persone poco qualificate che, quando sentivano i nostri racconti, stavano peggio di noi, si mettevano a piangere. Dopo che abbiamo chiesto una paga adeguata e il rispetto dei nostri diritti, ci hanno licenziato. Hanno chiuso e aperto altrove. In altri paesi africani, perché qui in Africa trovano manodopera a basso costo. You know what these big tech companies, they

0: Le grandi aziende tecnologiche ne approfittano, ci trattano come spazzatura. Spesso sono state denunciate in Ghana, sono finite in tribunale, ma poi non è successo niente. Da quando ho fatto questo lavoro, io soffro di insonnia e di stress post-traumatico. Non riesco più a dormire ed è bruttissimo. Ti rubano l'anima.
1: Ecco, è dura, Romana, sentire, diciamo, questa testimonianza che tu hai raccolto. Immagino, insomma, sia stato un colpo anche per te. Ma volevo chiederti, in questa tua inchiesta ci sono altre forme di schiavitù? Prego, Romana.
2: Sì, noi abbiamo fatto per il TG3 proprio una serie che abbiamo chiamato le nuove forme di schiavitù, quindi un nuovo tipo di sfruttamento. Devo dire, non è stato facile trovare qualcuno disponibile a parlare, perché queste persone, dopo questi percorsi, in cui tra l'altro appunto gli viene fatto firmare un foglio, un accordo di non divulgazione, quindi non devono parlarne, hanno anche paura ad aprirsi, sono estremamente sensibili, scioccati da quello che vedono, da quello che hanno fatto, e hanno anche appunto una forma di reticenza a parlare, si sentono, hanno paura. Non è stato facile, li abbiamo incontrati vicino Nairobi, ma appunto ci hanno raccontato che poi questi capannoni aprono e chiudono in diversi posti, appena vengono chiesti dei diritti vengono licenziati, chiudono il progetto e poi riaprono in altri posti,
1: però
2: in tutti gli stati americani ci sono state queste. E poi la cosa assurda appunto è che un lavoro che comunque è terribile, è molto faticoso e molto duro per tutti, in Europa viene almeno tutelato con
1: certo,
2: il supporto psicologico, con l'aiuto, invece lì in Africa assolutamente no. E questo Naftali è veramente un uomo che voleva fare insegnante, pulito, educato, laureato, ha un inglese perfetto eccetera, che adesso ci ha raccontato appunto come la sua vita sia diventata un inferno. No, perché è veramente difficile dimenticare dopo tanto tempo tutto questo
1: certo,
2: quantitativo di immagini orribile con cui si sta a contatto per ore e ore.
1: E allora grazie Romana Fabrizi, inviata del TG3, per questa tua testimonianza, per questa intervista che hai raccolto. Davvero non immaginavamo che dietro l'addestramento dell'intelligenza artificiale ci fosse qualcuno definito spazzatura, quindi grazie.
2: E le app, la nostra vita tecnologica ha un prezzo che qualcuno paga, purtroppo.
1: E purtroppo soprattutto in Africa, visto che non ci sono tutele. Quindi ancora grazie davvero per questa intervista, Romana. E è collegato con noi Giuseppe Dentice dell'Osservatorio sul Mediterraneo OSMED, Istituto San Pio V. Buongiorno Dentice.
3: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Ecco, noi non possiamo, diciamo, dimenticare in questo momento la situazione in Libano, oltre che a Gaza. Non ce ne siamo occupati ultimamente, perché certo ci sono anche altre notizie che riguardano soprattutto l'Iran, però questa tregua di fatto è sempre più fragile. Considerate che dal 2 marzo in Libano sono morte 2.600 persone, anche di più, sotto i raid di Israele. Ci sono stati anche soldati israeliani morti in combattimento in Libano, ci sono vittime civili, bombe, droni sono caduti perfino durante un funerale, per esempio, qualche giorno fa. Ma poi c'è un fenomeno che è quello del doppio colpo, ovvero un primo raid, poi un altro a distanza ravvicinata che colpisce i soccorritori. E allora ascoltiamo la testimonianza di Domenico Spagnolo, uno psicologo responsabile delle attività di salute mentale in Libano di Medici Senza Frontiere. Si trova a Beirut e noi lo abbiamo raggiunto al telefono.
4: Purtroppo il double tap non è stata solo una teoria, ma è stata la realtà quotidiana di questi mesi, e la gente parla anche spesso di triple tap. Il primo colpo arriva per distruggere, poi arriva un secondo per colpire chi accorre a scavare a mani nude, e poi il terzo anche per le ambulanze. E questo ha cambiato completamente la natura del soccorso. Se senti parlare di ritardi delle ambulanze, non è soltanto per mancanza di coraggio, ma anche perché sono costretti a un protocollo di sicurezza che deve fare queste scelte difficili. Devono aspettare, devono contare i minuti per capire se l'aria è ancora calda. È anche un paradosso terribile, perché restare a pochi metri da qualcuno che urla sotto le macerie e non poter intervenire perché sai che un drone sopra di te sta aspettando che si formi un gruppo per colpire di nuovo è terrificante. E questo mi fa venire in mente che qui non è una questione solo di bombe, è anche una guerra psicologica. Ho parlato in questi giorni con una donna il cui marito è stato messo davanti a un bivio inumano. Erano in macchina che da sud venivano verso nord e un drone lo ha seguito e gli ha intimato una voce dai due speaker, esci dall'auto e muori tu, oppure resta dentro e muori con tutta la tua famiglia. Potete capire che questa cosa non è solo colpire un obiettivo e a costringere un uomo a scegliere tra la sua vita e quella dei suoi figli. E oggi, con il cessato il fuoco, le bombe sono diminuite, quindi non abbiamo più a che fare con questo tipo di situazioni, fortunatamente. Però questo lascia una traccia psicologica importante sulle persone, e sono traumi che sono difficili da elaborare e da poi da trasformare in qualcosa nella propria vita quotidiana.
5: Da quando è stata annunciata la tregua con il Libano, come sono andate davvero le cose?
4: Dall'annuncio della tregua, la situazione umanitaria in Libano è un mix di sollievo immediato e una realtà strutturale che però è ancora devastante. Le armi hanno in gran parte taciuto, sicuramente, ma il bilancio dell'escalation, che era iniziata a marzo, ha lasciato ferite profonde che il cessato il fuoco provvisorio non può rimarginare istantaneamente. Oltre 1.200.000 persone erano state sfollate. Con la tregua si sono formate code chilometriche di civili che cercavano di tornare verso casa. Molti di questi hanno trovato solo macerie, interi villaggi sono stati rasi al suolo e le infrastrutture civili sono state pesantemente danneggiate. Il rientro è complicato dalla presenza di ordigni inesplosi e dal fatto che ci sono zone di sicurezza di circa 10 km dal sud che limitano effettivamente l'accesso ad alcune zone. Quindi quello che vediamo è che al nord del paese, nelle zone soprattutto vicino alle grandi città di Saida, di Beirut, e anche Tripoli, quindi nel nord del paese, le persone sono ancora nelle scuole, nei palazzi abbandonati, che aspettano che ci sia un cessato il fuoco permanente. E quindi le persone al momento fanno un po' un ping pong tra le proprie case al sud, magari vanno durante il giorno a prendere qualcosa, stanno lì per controllare com'è la situazione, ma poi spesso la notte rientrano. Va poi aggiunto che il sistema sanitario, che era già provato da anni di crisi economica, è vicino al punto di rottura. I rifugi temporanei, che sono principalmente scuole e centri pubblici, il sovraffollamento ha creato dei rischi sanitari legati alla mancanza di acqua potabile e servizi igienici, aumentando anche il rischio di epidemia. Noi come Medici Senza Frontiere abbiamo mobili che si muovono lungo tutto il territorio del paese, da nord a sud, ma sicuramente ci sarebbe bisogno di un intervento maggiore che al momento, con un cessato il fuoco provvisorio, non è ancora possibile.
1: Ecco, questa tregua, non tregua, insomma, questa tregua più volte violata sta creando davvero problemi. Un esempio per tutti: c'è una giornalista, una fotoreporter morta qualche giorno fa, Amal Khalil, la sua collega è stata ferita in un raid, ora in ospedale, tra l'altro accusa, insomma, hanno puntato proprio a noi. Ma al di là di questo, il punto è che ci sono volute perlomeno 2 ore perché le ambulanze arrivassero, per questo è morta, Dentice.
3: Sì, purtroppo questo è uno schema che abbiamo già visto a Gaza, infatti non è inusuale parlare di un modello replicato anche nel sud del Libano. Purtroppo queste sono le classiche, purtroppo, violazioni del diritto internazionale, spesso quelle più sottaciute o sottovalutate, ma che, come giustamente nel servizio si sottolineavano già con una certa forza, e purtroppo sono divenute ripetute nel tempo, tant'è che sono forme di targeting decisamente più avanzate che, diciamo così, creano diversi scompensi e mostrano una volontà omicida da questo punto di vista. Però, chiaro, quello che vediamo oggi è difficilmente documentabile in molti casi, quindi spesso e volentieri sono delle accuse che, diciamo così, traggono origini da testimonianze che poi molte volte non possono essere riscontrate con l'effettività, purtroppo.
1: Per esempio, quel racconto che diceva: esci dall'auto o muori tu oppure muori insieme alla famiglia, vallo a dimostrare, diciamo, questa è un po' la difficoltà.
3: Esattamente, queste sono le difficoltà anche tecniche, diciamola così, nelle accuse che poi vengono mosse a chi commette, appunto, reati contro il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario.
1: Senta, Dentice, anche se abbiamo davvero un paio di minuti, però insomma, secondo lei, parlando di trattative, sarà possibile raggiungere un accordo con questi sì e no? Tra l'altro sapete che l'Iran dice: se non c'è pace in Libano noi non possiamo negoziare. Che ne pensa?
3: Dico che le situazioni sono collegate, difficilmente potranno essere smembrate al di là delle volontà politiche dei singoli attori. Ci saranno dei nuovi round, se non ricordo male, il prossimo 11 maggio, proprio sul Libano, a Washington. Vedremo se quelle saranno un'occasione magari per rilanciare

0: anche altri temi come sull'Iran, però al momento la situazione sembra in una condizione di stallo, quindi è difficile immaginare un contesto di reale pacificazione o de-escalation più verosimilmente.
1: Ecco, teniamo anche presente che qualcosa si sta muovendo, per esempio il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma una visita in Italia, anche in Vaticano tra l'altro, e quindi probabilmente dovremmo aspettarci che le trattative potrebbero continuare. Non so se lei è ottimista o no, Dentice.
0: Spero ovviamente di sì, perché soprattutto c'è il ruolo della diplomazia vaticana da questo punto di vista, che si segnala sempre attiva in queste situazioni, però essendo pragmatici, diciamola così, viene difficile immaginare che ci sia un tentativo reale, ripeto, di de-escalation.
1: E che gli daranno retta, a Papa Leone.
0: E anche gli daranno retta.
1: E allora grazie a Giuseppe Dentice, dell'Osservatorio sul Mediterraneo OSMED, Istituto San Pio V. Grazie al tecnico Luciano Pecoraro e a Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Noi ci sentiamo domenica prossima, 7:15 circa, sempre su Radio 1. Prima di lasciarvi al GR delle 8, vi ricordo che c'è sempre Rai Play Sound per riascoltarci, potete cliccare anche sui motori di ricerca Voci dal Mondo. Un saluto da Alba Arcuri e buona domenica.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Le minacce di Trump contro l'Iran, possibili altri attacchi, proposta di pace non accettabile, contro l'Europa, dazi sulle auto e ritiro delle truppe. Le repliche, Teheran, non temiamo la guerra, combatteremo, Bruxelles, non ci faremo intimidire. I fronti di Israele, a Gaza, media, i corpi di 8.000 palestinesi ancora intrappolati sotto le macerie, in sciopero della fame i due attivisti della flottiglia in carcere a Tel Aviv. In Libano, Netanyahu ordina l'evacuazione del sud del paese. Gas e petrolio, in Italia stoccaggi già al 50%, esteso il taglio delle accise. Energia, le nuove rotte, missione di Giorgia Meloni in Armenia e Azerbaijan. Schlein, questo governo ha fallito su tutto. Campione nella vita e nello sport, addio Alex Zanardi, martedì le esequie a Padova. Garlasco, settimana cruciale, il 6 maggio Sempio davanti alla procura di Pavia è accusato di essere l'unico assassino di Chiara Poggi. Sole e caldo per il rientro dal ponte del 1 maggio, nel pomeriggio traffico in aumento, da domani pioggia e temperature in calo. Lieto fine per Timmy, è libera nel mare del nord la balena arenata in Germania, il salvataggio finanziato da 2 milionari. Una cantautrice per ogni città, Levante al GR1, nel mio tour, tappe sempre diverse, non c'è nulla di scritto. Formula 1, stasera il GP di Miami, febbre scudetto, San Siro si prepara a festeggiare l'Inter, tennis a Madrid, Sinner Zverev. Buongiorno da Sabrina Baldetti. L'attenzione internazionale resta puntata sulla Casa Bianca. Tensioni tra Trump e gli alleati europei su dazi e NATO. Dossier quest'ultimo che si intreccia con la guerra in Iran. Teheran ha presentato un piano di accordo in 14 punti. Secondo quanto trapela, si prevede

0: il termine di un mese per i negoziati sullo stretto di Hormuz. Solo dopo partirebbero quelli sul nucleare. Ma la Repubblica Islamica ribadisce che non teme la guerra, prendendo atto dello scetticismo di Trump sulla proposta di pace. La corrispondente da New York.
1: It's a possibility that could happen, sir.
2: C'è la possibilità di una ripresa degli attacchi contro l'Iran, lo dice il presidente Donald Trump dopo aver spiegato di aver appena ricevuto da Teheran una nuova proposta per la fine della guerra. Non credo sarà accettabile, scrive però poco dopo su Truth.
1: And we're cutting a lot further than 5,000.
2: Quanto alla riduzione delle truppe statunitensi in Germania, Trump dice che riguarderà ben più dei 5,000 soldati che il Pentagono ha pianificato di far rientrare in patria o trasferire in altre basi all'estero nei prossimi 6 mesi ed entro un anno. L'offensiva di Trump contro l'Europa per il mancato sostegno e la guerra contro l'Iran si snoda su due fronti: quello della guerra commerciale, riaperta con l'annuncio dell'aumento al 25% dei dazi su auto e camion prodotti nel vecchio continente, e quello della presenza militare americana in Europa. Trump ha minacciato di ritirare i soldati anche dall'Italia e dalla Spagna perché, ha spiegato, tengono normale che Teheran possa avere l'atomica. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Prima delle precisazioni di Trump era arrivata la presa d'atto dell'Alleanza Atlantica. Un portavoce ha affermato che la NATO collabora con Washington per capire i dettagli della decisione. Di notizia prevedibile parla il ministro della difesa tedesco Pistorius, esortando i paesi europei ad assumersi più responsabilità. Sul versante dazi la Commissione europea aveva già fatto sapere di riservarsi ogni azione possibile di fronte alle mosse della Casa Bianca. Domani il vertice della comunità politica europea in Armenia. Gli alleati chiamati a fare quadrato dopo le minacce di Trump e nella difficile situazione internazionale. Invitato anche il Canada. Veniamo ai fronti di Israele. Sul versante libanese, nuovi ordini di evacuazione di Netanyahu per il sud del paese. Nella striscia, ancora vittime a Gaza, uccise 3 persone che avevano oltrepassato la linea gialla. Secondo Tel Aviv erano terroristi, e diretta proprio verso la striscia prosegue la sua missione la flottiglia. 2 attivisti del movimento sono ancora trattenuti in Israele. La corrispondente.
3: Dovrebbero comparire questa mattina davanti al giudice i 2 attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abukeshek, portati in Israele. Ieri hanno incontrato gli avvocati, raccontato loro di violenze fisiche subite, posizioni forzate tenute durante le 40 ore di navigazione a bordo della nave israeliana. Hanno cominciato lo sciopero della fame. Contro di loro il sospetto di azioni illegali e legami con organizzazioni terroristiche, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri israeliano. Il motivo che non li ha portati al rilascio come gli altri attivisti 2 giorni fa. Questa è detenzione illegale, un sequestro, la dura reazione della Spagna, di cui è cittadino Saif Abukeshek, che chiede il suo immediato rilascio assieme a quello del brasiliano Avila. Anche gli altri attivisti liberati hanno denunciato abusi da parte dei militari israeliani. La missione però non intende fermarsi. Gli altri attivisti si stanno riorganizzando. Altre navi dovrebbero raggiungerli al largo delle coste della Grecia per riprendere la navigazione verso Gaza, dove solo l'1% delle macerie è stato rimosso dopo 2 anni di guerra, secondo quanto riportano le Nazioni Unite, macerie sotto le quali si stima ci siano almeno 8,000 morti mai recuperati. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: Fin qui il campo e la al momento fallimentare tela diplomatica, poi ci sono le inevitabili ripercussioni economiche a partire dal caro carburanti. Il governo ha annunciato il taglio delle accise su benzina e diesel in 2 tempi, copriranno in tutto 3 settimane fino al 22 maggio, e l'Italia accelera sulle scorte di gas.
4: Il gas per l'inverno ci sarà e in un momento globale così complesso non era scontato. Le scorte sono già al 50%, un livello di riempimento degli stoccaggi molto al di sopra della media europea, al 32%. I contratti italiani sono chiusi per arrivare fino al 90% di riempimento. Il punto saranno piuttosto i costi. Il gas più caro si tradurrà in bollette più care. Di costoso c'è anche il prezzo del carburante, su cui è intervenuto nuovamente il governo prorogando il taglio delle accise. Una misura pensata in 2 tempi. Per definire con esattezza le coperture, un primo provvedimento dal 2 al 10 maggio con 146 milioni e mezzo già disponibili, poi un nuovo decreto ministeriale dall'11 al 22 maggio, 10 giorni di tempo per capire quanti soldi entreranno nelle casse dello Stato dall'extragettito IVA sui carburanti. Più aumenti il prezzo, più sale l'imposta versata allo Stato, 200 i milioni attesi. I tagli saranno gli stessi per tutte e 3 le settimane. 24 centesimi al litro per il diesel, prorogando la misura precedente, 6 per la benzina, con una riduzione dello sconto. Paola Nania, GR1.
0: Dicevamo del vertice della comunità politica europea in Armenia. Per l'Italia ci sarà la premier Meloni, che poi proseguirà per l'Azerbaigian.
5: Una missione in due tappe ma con un obiettivo unico: promuovere il ruolo dell'Italia nella regione del Caucaso, appoggiare gli sforzi dell'Armenia per la stabilizzazione dell'area e rafforzare la presenza italiana in Azerbaigian. Giorgia Meloni arriva questa sera a Yerevan per l'ottavo vertice della comunità politica europea. L'Armenia, che ha avviato il percorso per arrivare alla candidatura all'Unione Europea, rappresenta per l'Italia un elemento centrale per la stabilizzazione della regione caucasica, diventata ancora più importante dopo la crisi in Medio Oriente. Il focus è sull'energia, si guarda a nuove rotte sicure per il gas e il petrolio. Infatti Meloni proseguirà la visita ufficiale in Azerbaigian per una missione bilaterale a Baku. Vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles. Meloni aveva parlato di una deroga al patto di stabilità, con la richiesta di flessibilità in bilancio sull'energia, come fatto sulla difesa. Sul fronte interno, da Palazzo Chigi arriva il chiarimento che il taglio delle accise sui carburanti sarà prorogato fino al 22 maggio con un decreto ministeriale a integrazione di quello già approvato. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: I temi economici sono al centro del confronto politico.
6: La maggioranza rivendica stabilità e risultati del governo, il secondo più longevo nella storia della Repubblica. Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia.
7: Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti: occupazione record, meno tasse, crollo degli sbarchi e centralità internazionale.
6: Traguardi importanti anche piano casa e pacchetto lavoro, aggiunge Forza Italia, e la Lega invita ad aiutare famiglie e imprese derogando al patto di stabilità. Per noi moderati il governo sostiene gli italiani in una fase storica difficile. E a Palazzo Chigi arriva il verbale dell'ispezione alla Biennale di Venezia. Il presidente Buttafuoco si è confuso, si è autocommissariato, dice il ministro della cultura Alessandro Giuli in un'intervista a Repubblica. Governo fallimentare, nonostante abbia i numeri per fare tutto, dice Elly Schlein, PD, che elenca costi energetici alti, crescita zero, stipendi bassi, liste d'attesa infinite in sanità e calo della produzione delle industrie minacciate da ulteriori dazi statunitensi.
8: Non ho sentito la voce di Giorgia Meloni e del governo italiano dire nulla, nulla contro i dazi che danneggiano le imprese e i lavoratori italiani.
6: Il Movimento 5 Stelle sottolinea il record della pressione fiscale in Italia e AVS denuncia l'aumento della povertà. Carla Macrellino, GR1.
0: Nel quadro di tensioni tra le sponde dell'Atlantico, la visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia e Vaticano giovedì e venerdì. Al momento, per il capo della diplomazia di Washington, previsti incontri con il segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Parolin, e in un secondo momento i ministri italiani degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. Possibile anche un incontro con la premier Giorgia Meloni. Ieri Papa Leone ha ordinato 4 nuovi vescovi ausiliari di Roma, tra loro Evelio Menjivar Ayala, 56 anni, nato a El Salvador e fuggito dal conflitto del suo paese. Guiderà una diocesi in Virginia. Emigrò negli Stati Uniti nel 1990 come rifugiato. Capovolgendo la logica del dominio in Cristo, gli scartati diventano eletti, così il Papa nell'omelia. E da lunedì nelle librerie Liberi sotto la grazia, il libro che raccoglie per la prima volta omelie e scritte di Leone quando era priore generale degli Agostiniani.
9: Sono un figlio di Sant'Agostino. Leone XIV lo ha sottolineato sin dalla prima apparizione sulla loggia delle Benedizioni, un'appartenenza ben radicata nella sua spiritualità e nella sua visione della Chiesa. A quasi un anno dall'elezione al soglio di Pietro, Liberi sotto la grazia, edito dalla libreria editrice vaticana, ci restituisce il cuore del suo ministero a partire da interventi, omelie, scritti, redatti e pronunciati quando padre Prevost era priore generale dell'ordine, prima quindi di diventare vescovo, ma già con una profonda esperienza e conoscenza della missione. Lorenzo Fazzini, di Castero per la Comunicazione.
10: Questi interventi contenuti in questo libro ci spiegano cosa vuol dire essere agostiniano, cosa vuol dire avere a cuore l'interiorità della fede, la lotta per la pace, il servizio alla giustizia, la missione, l'ascolto dei poveri.
9: Dal rinnovamento e la conversione personale e comunitaria alla promozione della giustizia sociale, dalla critica del neoliberismo alla leadership come servizio, la riflessione di Prevost non è mai disgiunta dal richiamo continua la dimensione contemplativa. Antonio Scoppettuolo, GR1.
11: Molto spesso mi attribuiscono forza, determinazione in quantità esagerata. Se proprio c'è stato un momento della mia vita in cui ho, come si dice, tirato fuori gli attributi, identificherei più nella mia adolescenza quel momento, perché è stato lì difficile avere la visione. quando mi ritrovo faccia a faccia con mio figlio e vorrei in qualche modo passargli un insegnamento, passargli un'esperienza che io ho già fatto, perché lo vedo avvicinarsi pericolosamente a

0: poter commettere un errore, a sprecare del tempo, a sprecare un'opportunità, ecco che mi sento molto, molto debole e vulnerabile. Chiunque sia protagonista di una storia capace di ispirare, in realtà nella vita voleva far tutto tranne che rappresentare un esempio per qualcuno. L'ha fatto soprattutto per sé, ma questo non per essere egoisti, perché devi essere innamorato di ciò che stai facendo per riuscire a farlo bene.
1: Addio Alex Zanardi, l'uomo che vinse due volte, l'uomo senza gambe e senza retorica, che prendeva tanto sul serio la vita da riderci sempre, l'ostinazione della felicità e del sorriso negli occhi per seppellire ogni dolore con la fatica e la passione. Lo abbiamo visto piangere solo a Rio, cinquantenne con una medaglia d'oro al collo, e il mondo si è fermato per ricordare il campione di coraggio e di sport che ha ridefinito i limiti e ha rifiutato di farsi definire dagli incidenti. È il testimone che passa a tutti nell'ultima staffetta.
2: Le due vite di Alex Zanardi, pilota di Formula 1 prima, poi campione paralimpico. Le sue vite, i suoi drammi. Gli incidenti nel 2001 in pista, nel 2020 con la sua handbike, ma anche i suoi grandi insegnamenti. La semplicità, l'umiltà, il suo essere unico. Zanardi raccontato da chi lo conosceva bene. Giancarlo Minardi, fondatore della scuderia con cui corse in Formula 1.
3: Noi eravamo un piccolo team con tante difficoltà, però è sempre stato col sorriso, era sempre positivo e va ricordato più come uomo che come pilota.
2: Con le sue vittorie ha cambiato lo sport paralimpico, diventandone il simbolo, l'ex presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli.
4: Non esistono superuomini, non esistono personaggi straordinari, esistono uomini che più di altri fanno della semplicità, della normalità una virtù, che è quello che in questo paese manca e che Alex invece ha saputo interpretare in maniera straordinaria.
2: Unico, geniale, dice il dottor Costa, che con Zanardi aveva un legame profondo, fu lui a curarlo, a riportarlo letteralmente alla vita dopo il primo terribile incidente in Germania, e con emozione ne parla così.
5: Da ogni cosa ho detto, era tutto il bello possibile, e questa è la cosa più bella, avere questa magia, fare il bello laddove esisteva la tragedia.
2: Manuela Collazzo, GR1.
1: Martedì alle 11 a Padova, l'ultimo saluto ad Alex, punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport, scrive il presidente Mattarella, lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Ha dato a tutti noi molto più di una vittoria, sottolinea la premier Meloni, ha dato speranza, orgoglio, la forza di non arrendersi mai. A 90 Padovana, il dolore dei suoi concittadini.
6: Gli sguardi addolorati e il riserbo chiesto dalla famiglia attorno alla villa di Noventa Padovana, dove Alex Zanardi viveva.
7: E lui salutava tutti, un giorno si è fermato e ci siamo un po' conosciuti.
8: Questo uomo, senza gambe, che però aveva una forza d'animo.
6: Bandiere a mezz'asta nel comune, dove sarà lutto cittadino martedì, quando il campione bolognese, che per tutti ha mostrato al mondo cosa significa non arrendersi, verrà salutato per l'ultima volta nella Basilica di Santa Giustina a Padova. È morto serenamente, circondato dall'affetto dei suoi cari, a scriverlo la moglie Daniela e il figlio Niccolò, accanto ad Alex sino alla fine. I giri in carrozzina per i viottoli della struttura assistenziale di Padova, dove era ricoverato da 3 anni. Così l'atleta paralimpico ha trascorso gli ultimi giorni prima che le sue condizioni stabili da qualche tempo peggiorassero improvvisamente. Lunghi ricoveri a seguito degli incidenti, momenti difficili sinora, sempre superati. Anche l'ultima febbre era passata.
9: Persona gentilissima, sfortunata.
10: Era luminoso.
6: Elena Baiocco, GR1.
1: Sono le 8:15, la cronaca con il caso Garlasco. Mercoledì Andrea Sempio sarà davanti ai PM, sarà la prima volta che, da indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, sarà sentito dai magistrati in questa nuova inchiesta.
11: Deciderà il giorno prima. Andrea Sempio, convocato il 6 maggio dalla procura di Pavia, che lo accusa di essere l'unico assassino di Chiara Poggi, sceglierà se rilasciare dichiarazioni spontanee o farsi interrogare i magistrati. Se risponderà, lo dovrà fare non sapendo quali indizi siano stati raccolti contro di lui in oltre un anno di indagini. Il nuovo quadro accusatorio si baserebbe su vari elementi: il DNA estrapolato dalle unghie della vittima, ritenuto compatibile con la linea paterna della famiglia Sempio, la consulenza dell'anatomopatologa che sposterebbe in avanti la finestra dell'omicidio e l'analisi delle tracce di sangue che ha indicato la presenza di un solo aggressore. Per Alberto Stasi, che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni, potrebbe aprirsi dunque la possibilità della revisione del suo processo, ma per la famiglia Poggi la verità è già stata scritta nella sentenza contro l'ex fidanzato. Simona Decina, GR1.
1: Ultima giornata del ponte.

Del 1° maggio dal pomeriggio previsto traffico in aumento per i rientri. Ancora sole e caldo, ma da domani tornano le piogge e calano le temperature. Ora una storia a lieto fine. Dopo diversi tentativi falliti, è finalmente libera nel mare del Nord.

0: Giacabo, oggi regia Emanuele Di Cabio, Alessio Caranzetti, Sabrina Baldetti al microfono. Buon ascolto, c'è lo sport.
1: GR1 Sport.
2: In studio Francesco Albanesi, e la scomparsa di Alex Zanardi, della quale vi abbiamo parlato nel corso del GR, sarà al centro anche di questa domenica, con un minuto di raccoglimento che verrà osservato in occasione di tutte le competizioni sportive per ricordare la figura del grande pilota ed atleta paralimpico morto 2 giorni fa all'età di 59 anni. Non fa eccezione la Formula 1, nella quale Zanardi gareggiò con 4 scuderie e che oggi alle 19 a Miami è pronta a far scattare la 4ª prova stagionale.
3: Il minuto di silenzio in onore e memoria di Alex Zanardi a Miami è sentito in modo particolare, perché Zanna da queste parti è un idolo come e forse più che in Europa. I suoi titoli in IndyCar, che all'epoca si chiamava kart, i suoi trionfi e la sua umanità lo hanno reso popolarissimo, e alla commozione dei piloti si è aggiunta quella del pubblico, in un inusuale ossimoro tra il clima festaiolo che avvolge Miami e la commozione nel ricordo di un grande con la G maiuscola. Quando la parola passa poi alla pista, esce fuori una giornata strana, indecifrabile. La sprint race la dominano le McLaren, Norris davanti a Piastri e Leclerc. La qualifica vede risorgere la Mercedes, o meglio Kimi Antonelli. Solo sesto nella sprint, il bolognese fa un capolavoro e si mette dietro Verstappen, Red Bull e Leclerc con un giro magico, 4 decimi rifilati al compagno Russell, solo quinto. Poi la dedica ad Alex, il conterraneo Alex, e la consapevolezza di poter far saltare ancora una volta il banco in gara, a patto però di partire bene il suo tallone d'Achille. McLaren tra alti e bassi, Verstappen il solito cagnaccio, Ferrari a un passo dal possibile ma sempre un filo indietro, Leclerc terzo in griglia e Hamilton sesto. Chissà che la prevista pioggia non rimescoli però le carte in tavola e che qualcuno abbia magari azzardato un assetto da bagnato. Manuel Codignoni, GR1.
2: Oltre a Kimi Antonelli c'è un altro italiano protagonista in questa domenica 3 maggio, è Yannick Sinner, che alle 17 sfida il tedesco Zverev nella finale di Madrid. Il numero uno al mondo va a caccia del 5º Masters 1000 consecutivo dopo i successi di Parigi-Nanterre, Indian Wells, Miami e Monte Carlo. Ora il calcio, con la 35esima giornata che potrebbe laureare campione d'Italia l'Inter. Alla squadra di Christian Chi basterà un pareggio stasera contro il Parma per centrare il 21esimo scudetto della sua storia. A San Siro sono attesi 75.000 tifosi pronti poi a riversarsi in Piazza Duomo. Ieri intanto è finita 0-0 Como-Napoli, l'inviato.
4: Anche a Como la tragica notizia della scomparsa di Alex Zanardi ha lasciato il segno, soprattutto nell'animo di Antonio Conte, che ricorda così il suo amico.
5: Una tristissima notizia quella di Alex, perché ci ha lasciato un supereroe, veramente una persona che ha affrontato la vita sempre con il sorriso nonostante le cose che gli sono accadute, ed era un positivo, una persona veramente eccezionale.
4: Zanardi viene prima di ogni altra cosa, ovviamente anche della partita, terminata come all'andata, 0-0, ma il punto pesa decisamente più per il Napoli, che compie un altro passo in avanti verso la Champions League, traguardo ora più lontano per il Como. I lariani devono prendersela con se stessi per non aver concretizzato 2 clamorose occasioni nel primo tempo, con Duvikas, salvataggio sulla linea di Ramani, e Diao a tu per tu con Milinkovic-Savic e ipnotizzato dal portiere serbo. Sono le 2 sliding doors che potevano far girare la partita a favore del Como, che nel finale ha rischiato anche di perderla, palo di Politano. Le considerazioni di Cesc Fabregas.
6: La prestazione è stata una prestazione importante, una prestazione per vincere, che era quello che cercavamo. Dopo di là ha mancato qualcosina davanti a porta che fa la differenza nel calcio, lo sappiamo sempre.
4: Collaborazione tecnica di Gioele Campagna, da Como Massimo Barchiesi, GR1.
2: E sempre ieri nessun gol anche tra Atalanta e Genoa, l'inviato.
7: Un punto che tiene in accorsa l'Atalanta per un posto in Europa, anche se non dipende solo dalla classifica, e avvicina il Genoa alla salvezza matematica che ancora non c'è. Lo 0-0 di ieri non ha regalato grosse emozioni, ci ha provato di più l'Atalanta nel secondo tempo, ma la traversa ha detto no a Raspadori. Ai neroblu è mancato il riscatto dopo Cagliari, Raffaele Palladino.
8: Purtroppo non ci siamo riusciti, c'è tanto dispiacere, però questi ragazzi comunque hanno fatto la partita giusta, la partita che dovevamo fare. Abbiamo affrontato un Genoa comunque in salute, squadra, un'ottima squadra che sta bene, e abbiamo rischiato niente dietro.
7: Ci scherza Daniele De Rossi sulla salvezza non ancora matematica, ma lui sa da tempo che l'obiettivo è raggiunto.
9: Si può avere la certezza o comunque la convinzione di essere salvi e comunque andare in campo poi a fare partite con amor proprio, con serietà e anche con idee.
7: Resta un campionato da onorare, proprio quello che il Genoa sta facendo. Assistenza tecnica Adriano Totaro, Bergamo, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: Chi invece gli ha fatti è stata l'Udinese, che in casa ha regolato 2-0 il Torino. Il programma della 35esima giornata oggi sarà aperto alle 12.30 da Bologna-Cagliari, quindi 2 sfide alle 15, Sassuolo-Milan alle 18, Juventus-Verona. Domani si chiude con Cremonese-Lazio alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45. A proposito di giallorosso, complimenti alla Roma.

0: Femminile che con la vittoria sulla Ternana ha vinto il campionato, è il terzo tricolore in 4 anni. Non si festeggia invece nel volley femminile nelle semifinali Champions, entrambe sconfitte al tie break con Eliane Scandicci. La finale parerà turco con il Vakif Bank e l'Ezabashi. Nel maschile alle 18 gara 2 tra Civitanova e Perugia, Umbria avanti 1-0 nella serie. Ed è tutto per lo sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
3: Conosci la BC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Verde, viaggiare informati.
9: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:27. Oggi viabilità agevolata dallo stop ai mezzi pesanti dalle 9 alle 22. Andiamo in A27, Mestre Belluno, rallentamenti tra Vittorio Veneto Sud e l'allacciamento per la A28 in direzione di Venezia. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, vi segnaliamo un incidente tra la diramazione Predosabettole e Tortona in direzione di Milano. In A26 Genova, grave Lona Tozzo e rallentamenti tra Vercelli Est e la diramazione Stroppiana in direzione di Genova Voltri. Andiamo in autosole sul tratto Firenze-Roma, anche qui si rallenta tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Nord in direzione di Firenze. E sul grande raccordo anulare di Roma vi segnaliamo code per un incidente prima dello svincolo 21 per la via Tuscolana in entrambe le direzioni. In chiusura in A12 rallentamenti tra Maccarese e l'allacciamento per la Roma Fiumicino in direzione della capitale. È tutto, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
10: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
11: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
12: Villas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
11: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
13: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
14: Alla commemorazione del 6 maggio a Gemona la Premier Giorgia Meloni sarà presente. Da ieri la notizia è ufficiale, confermata già da tempo la partecipazione

0: partecipazione del capo dello Stato Mattarella. Gemona e Benzone, luoghi simbolo della tragedia del 76. Oggi le commemorazioni entrano nel vivo a Gemona con una giornata fra giovani, preghiera e memoria collettiva col cardinale Zuppi, presidente della CEI. A Benzone, nel Duomo distrutto e ricostruito pietra su pietra, stasera un oratorio per musica, cori e l'attore Francesco Pannofino. Le scosse attuali della politica internazionale. Siamo andati ad Aviano per cogliere le reazioni alla promessa del presidente americano Trump di ritirare le truppe statunitensi dall'Europa. Il sentimento oscilla fra lo scetticismo e la preoccupazione. Incendio probabilmente doloso ma senza grosse conseguenze ieri all'esterno della StarTech, l'azienda triestina che qualche giorno fa aveva comunicato ai dipendenti l'impossibilità di pagare gli stipendi di aprile. La riduzione del taglio delle accise sui carburanti per ora è applicata solo in metà dei distributori. I listini saranno aggiornati domani. Si riducono i margini di guadagno dei gestori. A Trieste è la giornata della Bavisela, la Spring Run, 30ª edizione. Alle 9 la popolare corsa podistica parte da Piazza dell'Unità, attraversa il Porto Vecchio e, superato il castello di Miramare, arriverà a Sistiana per far rientro poi nel cuore della città. Alle 10 a Sistiana il via alla mezza maratona. Calcio, l'Udinese in una giornata caratterizzata anche allo stadio Friuli dal ricordo del terremoto, ha battuto il Torino 2-0. Domenica 3 maggio 2026, sono le 8:31 minuti e 40 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, al microfono Antonio Cagliazza. Diamo subito uno sguardo alla situazione meteorologica. Il cielo è sereno sulla regione ed ecco le temperature alle 7. A Trieste 13 gradi e mezzo, a Udine 12, a Pordenone 11, a Gorizia 9 e 5, Forni di Sopra e Tolmezzo 8, Tarvisio 6, Sappada 3 e 5, Piancavallo 2, Montelussari 8 gradi e mezzo, Zoncolan 7 e mezzo, Lignano 15, Grado 13 e 5. Previsioni: oggi cielo sereno con venti a regime di brezza, deboli al mattino, più sostenuta la brezza nel pomeriggio, temperature in ulteriore lieve aumento in pianura, dal pomeriggio sera possibili velature da ovest. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà mercoledì a Gemona del Friuli per partecipare alle 17 al Consiglio regionale straordinario che celebrerà il 50° anniversario del terremoto. Lo si è appreso ieri dall'agenda della Premier sul sito del Governo. La presenza di Giorgia Meloni a Gemona era data da giorni, comunque come praticamente certa. Invece è da tempo ufficiale la presenza del Capo dello Stato Mattarella. Con la Presidente del Consiglio anche i ministri dell'economia Giorgetti e dei rapporti col Parlamento Ciriani. E nel pomeriggio del 6 maggio, durante la celebrazione del Consiglio regionale straordinario, le frecce tricolori effettueranno un passaggio nel cielo di Gemona per onorare le vittime del terremoto. Mercoledì, dunque, sarà il momento clou delle commemorazioni, ma già oggi si entra nel vivo delle celebrazioni con la parte religiosa, una santa messa officiata dal Vescovo di Udine, Monsignor Lamba, e dal Cardinal Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il programma di questa giornata a Gemona
1: inizierà dal centro parrocchiale Glemonensis, la giornata dedicata dall'Arcidiocesi di Udine al ricordo del terremoto e che culminerà nella Santa Messa del pomeriggio alla Goi Pantanadi, presieduta dal Cardinal Matteo Marezzuppi, presidente dei Vescovi Italiani. Dalle 9 a Gemona, mattinata di preghiera, giochi e condivisione tra 350 ministranti, ovvero i chierichetti, accompagnatori e famiglie. Poco più in là, 600 giovani dell'Arcidiocesi, studenti, membri dell'Associazione dei Movimenti Ecclesiali, al Santuario di Sant'Antonio dialogheranno con il Cardinal Zuppi, momento concepito come spazio di ascolto reciproco e da lui espressamente voluto. Monsignor Riccardo Lamba, Arcivescovo di Udine.
2: Questa prima parte della giornata sarà importante perché sarà il volto giovane del Friuli e anche della Chiesa del futuro.
1: Alle 16 nel grande piazzale allestito con palco e tribune della Goi Pantanali, Zuppi presiederà la celebrazione eucaristica. La partecipazione è gratuita ma subordinata a una registrazione online tramite il sito dell'Arcidiocesi. Attese tra le 5 e le 6.000 persone. Per chi dovesse decidersi all'ultimo minuto, possibile la registrazione anche a ridosso dell'evento, nei due punti di accreditamento allestiti nei pressi della caserma. Gemona del Friuli, Lillo Montalto Monella, TG.

0: Friuli Venezia Giulia.
1: Un progetto corale fra musica, poesia e riflessione per rileggere il terremoto del 76, oltre la commemorazione, va per così dire in scena oggi a Venzone nel Duomo, altro luogo simbolo della tragedia e della ricostruzione, dunque stasera alle 20:45. Le musiche sono firmate da Gianmartino Durighello, mentre la direzione è affidata al maestro Giuliano Medeossi, alla guida dell'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani. Le parti corali vedono protagonisti il coro polifonico di Ruda, diretto da Fabiana Noro, e il piccolo coro Artemia di Tor Viscosa, diretto da Denis Monte. La voce recitante sarà dell'attore Francesco Pannofino, che leggerà componimenti di Pierluigi Cappello, Pierpaolo Pasolini e David Maria Turoldo. Il comune di Magnano in Riviera ricorderà il sisma del 6 maggio 76 e la ripartenza con l'inaugurazione di un murale che decorerà una delle pareti del parco comunale di Via Marconi. L'opera, realizzata dall'artista Simone Mestroni, racconta attraverso immagini simboliche il sisma, la distruzione e la rinascita. L'appuntamento è a mezzogiorno. La cerimonia sarà accompagnata da un brano musicale originale, I bambini del 76, composto dalla musicista Barbara Sabbadini, scritto da Stefano Ferro ed eseguito dal vivo dal coro Musica Nova, diretto dal maestro Aldo Micco.
2: Adesso ti portiamo dalla tua mammina, eh? E vedrai che passa tutto.
3: Siamo rimasti sotto tante ore, 30 ore circa. Mio fratello non ce l'ha fatta.
4: A Gemona del Friuli, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il 50° anniversario del terremoto del 1976. Speciale TGR, mercoledì 6 maggio, ore 16:50, in diretta su Rai 3.
1: Cambiamo argomento. Nei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, affermando la sua insoddisfazione per il mancato sostegno europeo all'attacco statunitense e israeliano contro l'Iran, ha minacciato il ritiro delle truppe americane da paesi come la Germania e l'Italia. Come hanno preso queste dichiarazioni ad Aviano, sede di una delle principali basi statunitensi?
5: Trump oggi dice una cosa, domani ne cambia idea.
6: Siamo in un'officina che espone la bandiera americana accanto al tricolore e una delle poche attività aperte in questo lungo ponte del 1° maggio. In centro, ad Aviano, poca gente e tutto sommato poca preoccupazione per gli annunci di Trump su un probabile ridimensionamento delle basi.
7: Basta che si portino via le sue bombe atomiche e noi siamo contenti.
6: La presenza americana ad Aviano e nel suo circondario è consistente. Sul territorio vivono 3.000 persone che vanno a sommarsi ai 9.000 residenti italiani. Stando al sindaco, quasi il 10% della popolazione scolastica viene dagli USA. Se bar e ristoranti risentirebbero nettamente di un ridimensionamento della base, i più preoccupati restano i dipendenti italiani, che sono 724. Il meno turbato sembra l'ex sindaco Giovanni Tassanzanin, che incontriamo per caso dal barbiere.
8: È la base più strategica di tutta l'Europa, quindi controlla i Balcani, controlla il Mediterraneo, controlla l'est Ungheria, quindi non moriranno mai a Aviano.
6: Aviano, Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Due incendi, probabilmente dolosi e fortunatamente senza grosse conseguenze, sono divampati ieri nelle immediate vicinanze dello stabilimento StarTech, nella zona industriale di Trieste. Le prime fiamme si sono levate alla base di un albero appena oltre la recinzione della fabbrica, mentre il rogo, che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori, è quello scoppiato in prossimità dell'impianto del gas dell'azienda. Ad evitare il peggio, l'immediato intervento della squadra di vigilanza interna. L'azienda, in crisi di liquidità, aveva annunciato nei giorni scorsi l'impossibilità di versare ai 320 lavoratori gli stipendi di aprile. Proprio domani la crisi aziendale sarà discussa al Ministero del Made in Italy. Notte movimentata a Trieste, in piazza Venezia, cuore della Movida, una maxi rissa ha coinvolto alle 2:45 di stanotte fra le 40 e le 50 persone. Da quanto si apprende, nessuno ha avuto bisogno di soccorso sanitario, nessuno è stato trasportato in ospedale. È entrata in vigore ieri la riduzione dello sconto sulle accise. Il nuovo sconto sui carburanti, deciso dal governo Meloni, durerà fino al 23 maggio e, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio.
0: a macchia di leopardo a seconda delle compagnie petrolifere. Il decreto che ha abbassato da 20 a 5 centesimi al litro il taglio delle accise sulla benzina ha per ora avuto effetti su meno di metà

0: qualità delle pompe regionali. Molti marchi, infatti, anche a causa del ponte, aggiorneranno i listini soltanto lunedì mattina, causando tra l'altro qualche mancato guadagno ai gestori, ultimi nella filiera di approvvigionamento e con margini attorno ai 3 centesimi al litro erogato, IVA esclusa. Mentre il diesel senza lo sconto regionale rimane costante oltre quota 2,10 euro, la verde alla pompa self costa tra l'euro 66 in provincia di Pordenone e l'euro 98 a Trieste, un differenziale che sarà colmato verso l'alto proprio nelle prossime ore. Il rincaro tra i 17 e i 20 centesimi circa renderà il costo al litro equivalente a quello della Slovenia per chi ha la tessera e vive nella fascia confinaria, stanti i 34 centesimi di sconto, per la preoccupazione dei gestori. E a proposito di carburanti, sembra invece non esserci emergenza imminente per l'aeroporto di Ronchi. Secondo molti esperti, il jet fuel a disposizione delle compagnie rifornite nei diversi scali e il cui prezzo è esploso dall'inizio della guerra contro l'Iran inizierà a scarseggiare già tra 20 giorni e, in caso di perdurare della crisi, fino a metà dei voli provenienti da aeroporti europei potrebbero essere cancellati durante tutta l'estate. L'amministratore delegato Fabio Gallo però rassicura che la compagnia da cui si riforniscono le flotte che su Ronchi fanno scalo non hanno comunicato criticità o necessità di contingentamento del carburante. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Prevede un giro d'onore di Trieste la 30ª edizione della maratona della Trieste Spring Run Bavisela, in partenza alle 9 da Piazza Unità per attraversare il Porto Vecchio e giungere a Sistiana e tornare infine in Piazza dell'Unità. L'evento è abbinato alla mezza maratona con partenza da Sistiana centro alle 10, arrivo in Piazza dell'Unità, e alla Family Run con partenza dal bivio di Miramare alle 10 e arrivo sempre in Piazza dell'Unità dopo un percorso di 7 km. Premiazioni alle 13. Le competizioni sono collegate al progetto Io Corro per il Burlo, che invita a partecipare sostenendo le attività della fondazione e promuovendo uno stile di vita sano e inclusivo. E per consentire ai partecipanti di raggiungere il punto di partenza della Bavisela Family Run, Trenitalia ha organizzato 8 treni ordinari del mattino e 3 treni speciali aggiuntivi con fermata straordinaria nella stazione di Miramare. Ultima partenza da Trieste Centrale alle 9:13. 1.348 cittadini del Friuli Venezia Giulia si sono rivolti nel 2025 al Comitato Regionale per le Comunicazioni, il Corecom, per risolvere controversie col proprio gestore di telefonia, internet o pay TV. In 833 casi hanno ottenuto ragione. È il dato più significativo, illustrato dal presidente dell'organo di garanzia regionale, Mario Trampus, nella sua relazione annuale. 817 udienze su 820, ha riferito Trampus, sono state collocate entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, pari al 99,6% del totale, ben oltre gli obiettivi fissati dall'AGCOM. Il commento del presidente Trampus: le controversie più frequenti riguardano fatturazioni e spese non richieste, mancato rispetto delle clausole contrattuali, ritardo nell'attivazione dei servizi, penali applicate in modo opaco e contratti firmati da terzi all'insaputa dell'utente. Rilevante anche il dato sui provvedimenti temporanei per la riattivazione dei servizi. Sono giunte 142 istanze. In 64 casi il servizio è stato ripristinato direttamente dall'operatore grazie all'intervento del personale del Corecom senza necessità di adottare un provvedimento formale. Attualmente il Corecom ha sedi operative a Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Tolmezzo. Giornata d'esordio per la stagione turistica di Lignano Sabbiadoro, con inaugurazione ufficiale al Cinecity e l'evento Incontri di Visioni, comunicare il turismo, in cui sarà proposto un confronto e una riflessione su comunicazione, sviluppo territoriale, nuove strategie per il turismo contemporaneo. Fra i saluti istituzionali, quelli del sindaco Laura Giorgi e del presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, poi la discussione fra 4 professionisti del settore turismo, cultura e comunicazione. L'appuntamento alle 10:30. La cooperativa La Buona Terra, associata a Lega Coop e FVG, celebra i suoi primi 25 anni di attività con l'assemblea annuale dei soci in programma alle 10 nella sede di Fiumicello Villa Vicentina. Fondata sul valore della collaborazione e del sostegno agli agricoltori, La Buona Terra rappresenta una comunità con oltre 550 soci e un fatturato di quasi 20 milioni di euro. Poliverse è il progetto del programma Europa Creativa dell'Unione Europea, che vede come partner principale la Basilica Patriarcale di Aquileia, con

0: la comunità ebraica di Atene, l'abbazia evangelica di Lenin in Germania e la grande moschea di Roma. Oggi la presentazione della creazione di un coro interreligioso nella sala consiliare di Aquileia alle 10:30, a cui seguirà un concerto nella Basilica, atto conclusivo di una residenza artistica con coristi da tutta Europa alle 12:30. Giornata inaugurale per il concorso musicale internazionale Città di Palmanova, giunto alla 14ª edizione in calendario fino a domenica prossima. Attesi quasi 700 giovani musicisti da 15 paesi europei ed extraeuropei in gara nelle diverse categorie. Il concerto d'apertura prevede l'esibizione della Friuli Venezia Giulia Orchestra, diretta dal maestro Damiano Tognetti, con solista Sofia De Martis, violinista vincitrice nel 2025 del premio UNESCO, al Teatro Modena alle 20:30. Il Nido del Corvo, ultimo romanzo dello scrittore cagliaritano Pier Giorgio Pulixi, sarà presentato dall'autore a Prata di Pordenone al Teatro Pileo alle 20:30. Fra le pagine un viaggio negli abissi dell'ossessione del mistero che sfida il lettore a separare la realtà dalla finzione in un pericoloso gioco di specchi. Protagonisti due ispettori alle prese con un serial killer che colleziona gli arti delle vittime e trasforma ogni scoperta investigativa nella tappa di un incubo orchestrato in modo meticoloso. Lo sport, momenti intensi ieri prima di Udinese-Torino, partita finita 2-0 per i friulani. Il prepartita è stato interamente dedicato alla memoria del terremoto, con l'apertura affidata all'inno dell'Alpino eseguito dalla fanfara della Brigata Iulia. Poi il momento del ricordo con i sindaci dei 45 comuni colpiti dal sisma presenti a bordo campo. E a pochi minuti dal fischio d'inizio la fanfara della Iulia ha eseguito Stelutis Alpinis. Ad inizio match poi un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto. E dunque la partita, vinta dall'Udinese 2-0 contro il Torino.
1: Tutto in 7 minuti tra i due tempi. L'Udinese batte il Torino anche nel girone di ritorno grazie al gol di Esibue nel minuto di recupero prima dell'intervallo e chiude i conti con la rete di Christensen al sesto della ripresa. Friulani che nel giorno del ricordo della tragedia del terremoto regalano al popolo di questa terra un successo netto costruito con il gioco ma soprattutto la forza fisica, l'arma contro cui i Granata non sono riusciti mai a trovare soluzioni alternative. Squadra di Rugnaic che sale a quota 47 punti in classifica e si migliora. Sentiamo Cabasele.
2: Siamo una squadra che sa soffrire durante le partite. Madu oggi ha fatto un bel salvaggio, perché se fosse stato 1-0 per loro sarebbe stata una partita completamente diversa. Ma sì, lui ha fatto bene, tutti hanno fatto bene, non solo i difensori. Sì, siamo una squadra adesso matura e guardiamo davanti cosa possiamo fare di più.
1: Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Vedrà la partecipazione di una trentina di associazioni di tutta la regione l'evento Mani in Volley, a cui parteciperanno anche scuole secondarie di primo grado. L'iniziativa coinvolgerà oltre 600 ragazzi che si affronteranno in un torneo secondo le regole del Volley S3, con una rete più bassa, un minor numero di giocatori in campo e norme semplificate. L'iniziativa inclusa nel progetto Vola Alto con lo Sport è partita da pochi minuti a Villa Manin. Ultime due edizioni per la caccia al tesoro al Castello di San Giusto a Trieste, l'iniziativa dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni e della durata di 90 minuti, condurrà i partecipanti in un'avventura fra cortili, camminamenti, sale interne del castello, trasformando la visita in un'occasione per scoprire storie, leggende e segreti dell'antica fortezza in modo coinvolgente e divertente. Tutto questo dalle 10:30 alle 15. Cosa vedi è l'appuntamento del ciclo Racconti sotto il gelso per i piccoli in cartellone a Villalta di Fagagna con tre artiste circensi alle 16:30 nel cortile della Ciase di Cattine. Uno sguardo ai programmi della nostra sede, alla radio alle 9:15 il racconto sceneggiato Prêt-à-porter di Alke Burul, regia di Stefania De Maria, in TV su Rai 3 sempre alle 9:15 il documentario Son tornate le ronde nell'anniversario del terremoto del Friuli. Sono le 8:49 minuti e 50 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Isabella Parutto.

0: L'informazione regionale della RAI torna alla radio col GR Oggi in Onda alle 12.15 e poi col telegiornale delle 14 su Rai 3, e adesso va in onda Vita nei Campi. Grazie della cortese attenzione da Antonio Cagliazza. Buona domenica e a risentirci.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vita nei campi.
1: Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.
2: Domenica 3 maggio, il sole in regione è sorto alle 5.51 e tramonterà alle 20.18. La luna è calante, venerdì era piena. Siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno, da Rita Micoli, i titoli. Il terremoto del Friuli ha avuto effetti anche sull'agricoltura, un tema rimasto spesso sotto traccia rispetto ai quasi 1.000 morti e alla ricostruzione. Il MAI in piazza e l'ICOF, ringraziamenti per una stagione appena iniziata o per un'opera completata. Melanzane, peperoni, peperoncini piccanti, scegliere le piantine per l'orto. Non basta chiedere una birra, qualche dritta per farsene servire una vicina al nostro gusto. Conservare il cibo, il congelamento domestico della carne tra dinamica delle fibre e stabilità proteica. Non è un vero gelsomino, ma il Solanum jasminoides regala parecchie soddisfazioni in giardino. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano. Mercoledì ricorrono i 50 anni dal terremoto del Friuli. Se e quali effetti il sisma ha avuto sull'agricoltura friulana rimane un argomento trattato in modo un po' marginale, però oggi ne parliamo con Francesco Marangon, professore di economia agraria del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Udine. Professor Marangon, il sisma del 76 ha terremotato anche l'agricoltura?
3: Sì, direi di sì. E il danno che generò sul settore fu stimato in quasi 500 miliardi di lire, 10% del totale, dal professor Prestamburgo all'epoca, che fu poi il mio maestro. È un danno che però si inseriva in un processo di profonda trasformazione che già aveva colpito il settore, rendendolo decisamente di peso molto contenuto rispetto al passato.
2: Cominciavano a esserci grandi aziende agricole?
3: Sì, c'erano già fenomeni di ammodernamento con ingrandimento di diverse aziende e chiusura delle più piccole, e nelle grandi entrava già un ammodernamento che riguardava la meccanizzazione, riguardava l'uso di prodotti chimici, riguardava organizzazioni che pian piano hanno portato alla agricoltura moderna.
2: Per quanto riguarda l'allevamento, che cosa è successo?
3: Ci fu sicuramente un danno forte alle strutture e al bestiame, e in quelle aziende che erano proprio basate su questo genere di attività, questo pesò molto. Ci furono degli interventi, come ricorda Enos Costantini, sul bestiame, con spostamento di bestie, con sostituzione di animali, anche grazie a interventi di acquisto presso realtà esterne, che portarono anche ad un miglioramento del patrimonio zootecnico.
2: Che strumenti vennero messi in campo per ricostruire?
3: Innanzitutto ci furono proprio degli interventi da parte della regione tramite l'ERSA, l'ente per lo sviluppo dell'agricoltura, proprio sulle stalle, con la costruzione di stalle nuove, con contributi e prestiti per la ricostruzione e la ripresa delle attività, in particolare nella zootecnia. E ci fu anche una legge regionale specifica, la 35 del 76, proprio dedicata al settore agricolo.
2: In montagna, lei l'ha accennato, si facevano già sentire gli effetti dello spopolamento sull'agricoltura e l'allevamento delle terre alte. Come andò a finire?
3: Sicuramente ci fu un'ulteriore spinta a un fenomeno che chiamiamo oggi di emigrazione. Spostamento dal settore, la gente andò a lavorare da altre parti, in altre attività, ma anche in altri luoghi, sia della pianura friulana che in altre regioni, ma se ne andò anche all'estero.
2: Si ridisegna così anche un nuovo equilibrio o disequilibrio in montagna tra le terre che erano coltivate, quindi pulite, e le foreste.
3: Sì, questo è anche un fenomeno. Dato che la zootecnia pesava molto, il fatto che fu ridimensionata e trasformata e si spostò verso la pianura, diciamo così, questo ha generato quel fenomeno che oggi vediamo molto bene di abbandono, di riconfigurazione del territorio, con la scomparsa per esempio delle zone a prato, a pascolo, e questo sicuramente anche dal

0: punto di vista ecologico, dei recenti studi, viene dimostrato, è un qualcosa che ha dei danni.
1: In quella fase, proprio anche come effetto di questi fenomeni e per contrastarli, si cominciò a pensare all'ambiente nelle terre alte, soprattutto anche in funzione di una tutela naturalistica, di una fruizione turistica, con forti resistenze però.
0: Come mi piace ricordare, quando passeggio nelle montagne della nostra Carnia trovo spesso su una porta una scritta no parco. Nel 1978 infatti venne approvato il piano urbanistico regionale generale, che introdusse la tutela dell'ambiente, i parchi, e creò anche molte avversioni anche dal punto di vista dell'agricoltura. Ma poi con il tempo le cose cambiarono, fino ad arrivare a 20 anni dal terremoto ad una legge che oggi tuttora in vigore e che porta una convivenza pacifica e anzi arricchente fra le parti.
1: Come definirebbe in due parole l'agricoltura del post terremoto, del post ricostruzione?
0: Con un termine moderno, un evento global, danni locali, immani, tragedie, ma all'interno di un processo globale che era, secondo me, indipendente dal sisma e che già era partito.
1: Quel sisma, quel terremoto accompagnò, affiancò la nascita dell'università e anche dell'istituzione della facoltà di agraria, importantissima per il nostro Ateneo.
0: Proprio così, nel 1978, quando nacque l'Università del Friuli, come amiamo chiamarla, ecco, vennero proprio istituite 5 nuove facoltà, come si chiamavano, e una di queste era l'agraria, che iniziò le sue attività poi qualche anno dopo, nell'anno accademico 79-80. Mi piace anche ricordare che da agraria sono usciti anche da quell'area i primi due rettori dell'Università degli Studi di Udine. Ricordo, sono il professor Antonio Servadei, a cui è dedicata l'azienda agraria sperimentale, e a seguire subito dopo il professor Bonsembiante. Ma anche nei tempi più recenti, con Franco Frilli e non da ultimo il professor Pinton, abbiamo avuto esponenti da quell'area.
1: Nella sua storia sociale degli odori, oggi Angelo Floramo ci racconta il mai e il Licoof.
2: Era come se gli umani volessero rendere grazie al cielo alzando nel cuore del paese un albero immenso, sfrondato del suo verde tranne che in cima. Così si celebrava l'arrivo del maggio. E in molti paesi si celebra ancora, a sancire quel legame profondo che abbraccia insieme, nelle nostre contrade, l'economia della foresta e quella della campagna. La scelta cadeva sempre su di un legno indicato personalmente dal più anziano della comunità, che aveva accompagnato la squadra dei coscritti nel cuore del bosco, là dove è la natura che detta legge, non l'uomo. Lo si seguiva, il venerando, tra muschi e radici, cortecce e macchie di ginepro, foglie di genziana e di ciclameno. Non riuscirei a definire con le parole l'intensità dei profumi che l'ombra delle piante regalava a ogni passo. Essenze, balsami, punte più acri, esalate da marcite di aghi di pino e di cheni, muffe silvestri, gemme di mughi, resine antiche, un percorso inebriante, misterioso, in cui nessuno parlava, per paura forse di indispettire quel dio silvano che abita luoghi come questi. Seguivano colpi di accetta e ronfare di seghe, che restituivano l'odore del legno ridotto a scaglie in polvere di segatura. Poi il grido, che pretende attenzione, lo schianto crudele del gigante che cade, e ancora colpi secchi a sfrondare, crudeli, capaci di sprigionare d'intorno profumi selvatici che al solo respirarli ci trasformavano in una tribù barbarica di antenati longobardi, forse, o slavi. Poi la processione del tronco portato per il paese come fosse il trofeo di un guerriero sconfitto. Le soste si ripetevano ogni osteria, seguendo il rituale di una via crucis laica, ma non blasfema. Bastava una fisarmonica, una bottiglia di grappa e già si accendeva la festa. Pericolosa, faticosa e corale invece l'erezione del palo davanti alla chiesa, con la benedizione del santo patrono. Corde, cavalletti di legno, schiene sudate, mani che stringono funi, esortazioni e bestemmie. Le donne, prima, avevano ricamato ghirlande di fiori per abbellire la punta. Gesti ancestrali a ripercorrere antichissimi rituali di fertilità. La maia, il mai, il sacrificio del tempo che si rinnova. E poi la sagra, le griglie a sudare coste polpose e grasse salsicce, odore di braci e di grasso che cola, di vino e di liquori distillati nei fossi, un miracolo che si rinnova, più in piccolo, a ogni Licoof, quando una punta di verde si alza a lavoro compiuto, come a dire ancora una volta grazie al cielo, condividendo tra gli uomini quanto di buono la terra può offrire.
1: In un precedente intervento abbiamo parlato di quali criteri si possono seguire per la scelta delle varietà di pomodoro. Oggi completiamo la rassegna con Costantino Cattivello parlando di altre due importanti solanacee, ovvero di melanzane e peperoni. Iniziamo parlando delle melanzane. Cosa ci dice?
3: Tra le varietà lunghe indicherei come cultivar interessante la violetta lunga, appunto, che si caratterizza per precocità e produttività. Da qualche anno fra le varietà lunghe sono comparse anche i tipi mignon, come la violetta baby, lunga 20 cm, del peso di un etto circa, buccia violetta, sottile e di ottimo gusto. Mentre tra le ovali direi che le selezioni del tipo violetta di Firenze, come Beatrice ad esempio, sono da segnalare perché formano semi tardivamente e pertanto la polpa resta soda e dolce a lungo. Tra i tipi ovali segnalo anche le varietà a buccia striata, che presentano una polpa soda di ottimo gusto e lenta ossidazione. Infine ci sono i tipi a buccia bianca, sia lunghe che ovali, di sapore molto delicato ed in genere di peso contenuto.
1: A volte si lamenta un gusto amaro della polpa, e da che cosa può dipendere questo?
3: Il gusto amaro è dovuto a una raccolta eccessivamente tardiva. A questo proposito va ricordato che i frutti di melanzana vanno raccolti quando hanno raggiunto la lunghezza tipica e la buccia è ancora lucida. Questo è un aspetto importante. Se la buccia è opaca, il frutto è già sovramaturo, pertanto con semi e note amare ben evidenti.
1: Cosa ci dice invece dei peperoni?
3: Tra i tipi dolci abbiamo le varietà di tipologia corno di toro, quadrato d'asti, poi abbiamo anche i tipi mezzi lunghi e i costoluti. Se si punta alla massima digeribilità, consiglierei i tipi corno di toro giallo e rosso, oppure il pescarese, che è rosso. Infine non può mancare il friariello o friggitello, entrambi di buona digeribilità ed ottimi se saltati in padella. Chi punta su gusto, digeribilità, polpa spessa, direi di orientarsi invece sulle selezioni del quadrato d'asti e sui tipi topepo, giallo o anche rosso.
1: E tra i tipi piccanti cosa ci consiglia?
3: Chi ama il piccante sa che l'unità di misura della piccantezza è data dalla scala Scoville, che va da 10.000 per i tipi leggermente piccanti fino a 2 milioni per le varietà a piccantezza estrema. Tra le varietà più famose segnalo il jalapeño, 30.000 nella scala, il Cayenne, 50.000, il diavolicchio calabrese, 150.000, l'abanero, 350.000, il nagamoric, 800.000, il carolina reaper, 2 milioni.
1: Una birra, per favore, chiediamo normalmente in un locale, ma Vladimiro Tulisso, delegato dell'Associazione Italiana Sommelier, ci dice come possiamo farci servire qualcosa di più vicino ai nostri gusti.
4: Oggi non parliamo di birra, di come si produce, di luppolo, di malto. Oggi parliamo di chi si trova davanti a una lista di 20 birre e non sa da dove cominciare. Da chi al bancone dice: una birra, come se ne esistesse una sola, mentre in questi mesi abbiamo imparato che ne esistono migliaia. La buona notizia è che scegliere quella giusta non è difficile, basta sapere cosa chiedersi. La prima domanda è: quanto amo l'amaro? Questa è la bussola principale. La birra si muove su un asse che va dal dolce al secco all'amaro intenso. Per chi è abituato a bere succhi di frutta, bibite dolci o vini bianchi morbidi, la birra d'ingresso sarà quasi certamente una lager chiara, una Weizen bavarese o una Blanche belga. Sono birre in cui l'amaro è contenuto, il corpo è leggero e spesso emergono note fruttate o di cereale fresco. Se invece si ama bere caffè senza zucchero, a tavola si ama il carciofo o il radicchio, non si disdegna un Campari, allora ci si può spingere verso le pale ale, le amber o, perché no, una bella IPA. Qui l'amaro del luppolo non spaventerà e potrebbe sorprendere piacevolmente. Esiste una scala tecnica che misura l'amaro della birra. Si chiama IBU, International Bitterness Units. Una lager industriale sta sotto i 15 IBU. Una IPA può arrivare a 70 o oltre. tenete a mente questo come riferimento. La seconda domanda riguarda il momento della giornata. A pranzo, sotto il sole, dopo

0: una mattinata intensa? Vogliamo qualcosa di dissetante, leggero, con bassa gradazione? Le birre sono lì ad aspettarci. Una Kellerbier, una Session IPA, una Goose leggermente acidula. Siamo di sera, dopo cena, assieme a degli amici? Pensiamo a qualcosa di più strutturato. Una Saison, una Belgian Double, una Porter. Ci stanno benissimo. Birre da sorseggiare, non trangugiare. E se siamo a fine serata, magari davanti a un piatto di formaggi stagionati o a un dolce al cioccolato, allora consideriamo una stout o addirittura una barley wine. Piccole regole che anche senza conoscere tutti gli stili del mondo aiutano ad orientarsi.
1: Dopo aver spiegato quali verdure congelare in casa e come, oggi Michela Urbano ci dà i suoi consigli per la carne.
2: Nella puntata precedente abbiamo visto come gestire i vegetali sotto zero. Se in quel caso la sfida è rallentare gli enzimi, con la carne la gestione del freddo diventa una questione di fisica delle fibre e tutela dei liquidi nobili. Comprendere la fisica del freddo applicata ai tessuti muscolari è l'unico modo per garantire l'integrità nel lungo periodo. Il punto critico risiede nella velocità di cristallizzazione dell'acqua. Quando il processo termico è eccessivamente lento, si favorisce la formazione di macrocristalli di ghiaccio dalle estremità acuminate. Queste formazioni agiscono meccanicamente sulle membrane cellulari, lacerandole. Il fenomeno diventa evidente durante la fase di decongelamento. La tendenza della carne a fare acqua non è altro che il patrimonio nutritivo e organolettico che si disperde a causa della rottura dell'architettura cellulare. Per minimizzare tale degrado strutturale è necessario intervenire sul rapporto tra il volume e la superficie d'esposizione. Gestire tagli di carne eccessivamente voluminosi in ambito domestico compromette l'efficacia del processo, poiché il nucleo del prodotto impiegherà un tempo eccessivo per raggiungere lo stato di congelamento, favorendo proprio la cristallizzazione macroscopica. La procedura corretta prevede il porzionamento mirato e soprattutto l'isolamento totale dall'aria. L'ossigeno è infatti il catalizzatore della cosiddetta bruciatura da freddo. Attraverso il processo di sublimazione, il ghiaccio superficiale evapora, lasciando la fibra muscolare secca, ossidata e irrimediabilmente compromessa nella sua consistenza proteica. Un confezionamento ad alta aderenza o preferibilmente il sottovuoto funge da barriera protettiva contro questa aggressione termica. La gestione consapevole si estende necessariamente anche alla fase di ripristino termico. Se il congelamento richiede rapidità, lo scongelamento esige un gradiente lento e controllato all'interno dell'ambiente refrigerato. Questo permette alle fibre di riassorbire parzialmente i liquidi, mantenendo la turgidità del muscolo e limitando l'alterazione dei tessuti. Ricordiamoci che la tecnologia del freddo è uno strumento d'avanguardia, solo se supportata dalla conoscenza della materia e dal rispetto della sua complessa anatomia.
1: Alessandro Squizzato oggi ci racconta il Solanum jasminoides, il rampicante che regala fiori per mesi.
3: Il Solanum jasminoides è una pianta rampicante sempreverde, molto apprezzata per la rapidità di crescita, la grande capacità di copertura e soprattutto per la lunga e generosa fioritura. Appartiene alla famiglia delle Solanacee ed è originaria dell'America meridionale, in particolare del Brasile e di alcune aree limitrofe dal clima mite. Nonostante il nome possa creare qualche confusione, non si tratta di un vero gelsomino. Il principale elemento ornamentale del Solanum jasminoides è senza dubbio la fioritura. I fiori sono numerosi, piccoli, a forma di stella, generalmente bianchi e presentano al centro antere gialle molto evidenti che creano un contrasto decorativo particolare. Oltre ai fiori, anche la vegetazione ha valore estetico. I rami sono sottili, flessibili e vigorosi, capaci di allungarsi rapidamente durante la bella stagione. Le foglie sono di colore verde brillante, semplici oppure leggermente lobate e formano una massa vegetale folta e luminosa. Per questo motivo la pianta viene spesso impiegata per coprire reti, recinzioni, pergolati, archi, ringhiere o muri da valorizzare. Per ottenere il massimo risultato è importante collocare il Solanum in posizione luminosa, a malpieno sole, condizione nella quale fiorisce con maggiore abbondanza, ma si adatta anche alla mezz'ombra, dove però la produzione floreale tende a ridursi. In luoghi troppo ombrosi la vegetazione rimane più debole e meno compatta. Sul fronte delle irrigazioni richiede una gestione equilibrata. Durante l'estate

0: mantenere una certa regolarità, soprattutto negli esemplari coltivati in vaso, evitando dunque ristagni idrici. Una volta ben radicata nel terreno, la pianta sopporta discretamente anche brevi periodi asciutti. Il substrato ideale deve essere fertile, soffice e ben drenato. In vaso è consigliabile utilizzare un terriccio per piante fiorite, eventualmente alleggerito con della perlite, per favorire una migliore areazione radicale. La potatura si effettua generalmente a fine inverno, oppure dopo la fase principale di fioritura. Si interviene accorciando i rami troppo lunghi o disordinati, così da mantenere una forma armoniosa e stimolare nuova vegetazione. È una pianta che, dopo la fase iniziale di ambientamento, cresce con grande regolarità e richiede cure relativamente semplici. Il Solanum jasminoides è una scelta affidabile perché desidera un rampicante vigoroso, elegante e capace di regalare una cascata di fiori per tutta la bella stagione.
1: Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli, Venezia Giulia.
2: Venerdì scorso, 1º maggio, festa del lavoro, le contrattazioni alla Camera di Commercio di Pordenone e Udine non si sono svolte. I prezzi dei cereali perdurano quelli della settimana scorsa. Il comparto del bovino e macello, invece, fa registrare un buon andamento delle quotazioni con prezzi interessanti. Le vacche fine carriera di prima qualità vengono pagate a peso morto fra 4,70 e 5,40 euro il chilo, IVA esclusa, quelle di seconda fra 4,10 e 4,70. Nel settore dei vitelli da ristallo, il comparto evidenzia un leggero equilibrio dei prezzi, con i Blue Belga maschi che vengono quotati tra 9,50 e 10,70 euro il chilo, IVA compresa. I pezzati rossi fra 7,90 e 9,20, i frisoni fra 4,5,20 e i bruni alpini fra 3,40 e 4 euro il chilo. Nel comparto caseario, la Commissione Camerale di Pordenone e Udine recentemente ha determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, quotandolo tra 0,46 e 0,52 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, prezzi diversificati nel comparto degli avicunicoli, dove il valore dei poliatera oscilla tra 1,49 e 1,53 euro il chilo, IVA esclusa, le anatre da 3,40 a 3,50, i tacchini maschi da 2,44 a 2,46, i conigli con oltre 2,5 kg di peso da 2,41 a 2,47 e le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 28 centesimi il pezzo.
1: Con il previsore dell'ARPA Livio Stefanuto, il meteo della settimana che sta per iniziare.
3: Il mese di aprile, da poco terminato, ha registrato 2 gradi in più della norma, risultando il terzo più caldo degli ultimi 35 anni. Invece, la piovosità è stata estremamente bassa. Per fortuna, a metà settimana si prevede il ritorno di un po' di pioggia. Da domani, l'anticiclone si sposterà verso est, lasciando il posto a correnti atlantiche sud-occidentali più umide. Lunedì è previsto cielo da poco nuvoloso e variabile, con progressivo aumento della nuvolosità fino a quasi cielo coperto in serata, ma le temperature massime pomeridiane saranno ancora miti sui 25 gradi. Tra martedì e mercoledì un fronte atlantico interesserà il nord Italia. Il cielo sarà prevalentemente coperto, con piogge moderate martedì, abbondanti o intense mercoledì, quando saranno possibili anche temporali. Nel pomeriggio soffierà vento da sud sulla costa, da sud-ovest in quota. Nevicherà solo in quota oltre i 2200 metri circa e in pianura farà decisamente più fresco, con temperature massime inferiori ai 20 gradi. Giovedì e venerdì una tenue rimonta anticiclonica porterà a un miglioramento del tempo, anche se potrà ancora esserci qualche rovescio pomeridiano, ma le temperature torneranno a rialzarsi. Nel fine settimana correnti occidentali porteranno nuovamente variabilità e la possibilità di altre piogge sparse.
1: Terminiamo la puntata con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Se di mai al pluf ogni moment, tante pae e poc forment. Se di maggio piove continuamente, ci sarà tanta paglia, erba e poco frumento. Coordinamento tecnico di Daniela Postu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano per l'ascolto. Appuntamento a domenica prossima.
4: Avete ascoltato?

I programmi di Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia proseguono ora con il racconto sceneggiato della domenica. La trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di San Giusto in Trieste andrà in onda alle ore 10:34 circa. A seguire la rubrica religiosa Incontri dello Spirito. Buon ascolto.

Prêt-à-porter. Originale radiofonico in 3 puntate di Elke Buru. Regia di Stefania De Maria. Prima puntata.

0: se la metà quella blu.
1: Felicità! Felicità! Ma si può sapere dove si è cacciata quella benedetta ragazza? Maria! Maria, dov'è tua figlia? L'hai vista?
2: Credo sia sul retro, in sartoria.
1: E cosa ci fa sempre in sartoria?
2: Eugenio, sai che le piace confezionare gli abiti. Dovresti essere contento.
1: Te lo sarei e molto, se facesse solo quello che lei si dice. A lei no. Le piace la moda, quella roba moderna. E sta sempre lì a fare modifiche, non richieste.
2: Non è una brutta cosa essere creativi.
1: Ma che creativi, creativi? Questa è la sartoria, Apollonio e figli. Sartoria e negozio.
2: Sì.
1: Confezioniamo abiti per la migliore società triestina dal 1866.
2: Sì.
1: Siamo nel 1911. Perciò dimmelo tu, quanti anni sono?
2: 45.
1: Esatto, 45 tondi tondi. E i nostri clienti sono sempre stati soddisfatti, perciò non c'è nessun bisogno di cambiare.
2: Sono i tempi che cambiano, Eugenio.
1: E tu, invece di incoraggiarla, dovresti convincere a

0: Anche se è vecchietta, eh? Un vedovo, magari. Così si sistema e si fa passare le smanie.
1: Eugenio, ti proibisco di parlare così di nostra figlia. Ha 25 anni, è vero. Ma è una bella ragazza, intelligente e spiritosa.
0: Sì,
1: sì. Sì, e se ancora non si è voluta sposare, avrà le sue ragioni?
0: Ma ragioni? Ma sono quelle idee obbrobriose che si diffondono sui diritti delle donne, l'indipendenza, il voto. Ci manca solo che diventi una di quelle come si chiamano?
1: Suffragette.
0: Ecco, suffragette. Ma dove andremo a finire? Dico io, dove andremo a finire? Oh, la signora Veneri. Dia Felicita di venire subito. Per qualche motivo la signora vuole farsi servire solo da lei.
1: Vado, vado, ma non dovresti agitarti così, ti fa male, lo sai.
0: Oh, cara signora Veneri, è davvero un piacere vedervi. Come posso aiutarvi oggi?
2: Buongiorno, Eugenio. E Felicita non c'è?
0: Oh, sì, sì, naturalmente. Lei è sempre qui, al suo posto. Ha dovuto assentarsi un attimo, ma forse posso aiutarvi io oggi?
2: Ah, grazie, ma preferisco aspettare.
0: Ma certo, certo, come preferite, senz'altro. E spero che siate rimasta soddisfatta dell'ultimo abito.
2: Oh, sì, sì, sì, moltissimo. Al Caffè degli Specchi non facevano che chiedermi chi l'avesse confezionato. Vi ho fatto una buona pubblicità.
0: Oh, molto obbligato, signora, grazie.
2: Di che? Felicita è un vero portento. Ed è sempre così aggiornata sulle ultime tendenze della moda. Quelle piccole modifiche che ha portato all'ultimo momento hanno fatto la differenza.
0: Quelle piccole? Ma quali?
3: Eccomi, signora Veneri. Oh, scusatemi, ero in sartoria. Come posso aiutarvi?
2: Grazie, Eugenio. No, non voglio portarvi via altro tempo.
0: Oh, ma certo, certo, con permesso.
2: Arrivederci. Allora, mia cara, ho in programma un viaggetto a Vienna. Come sai, da quando mio povero marito mi ha lasciato, trovo conforto solo nelle villeggiature. È in qualche piccolo peccato di vanità.
3: Ma certo, signora, bisogna pur distrarsi. A Vienna, avete detto.
2: Esatto. Beh, sai, qui a Trieste siamo un po', come dire, decentrati. E avrò bisogno di qualcosa di un po' più adatto alla capitale. Pensi di potermi aiutare?
3: Sì, signora, la ringrazio per la fiducia. Ha già in mente qualcosa? Vienna, a Vienna ci sono delle case di moda importanti e moderne. Darei qualsiasi cosa per andarci.
2: Ma perché non scrivi delle lettere di presentazione? Chissà, magari potrei metterci una buona parola. Beh, ma veniamo a noi. Saprai che c'è stata l'esposizione internazionale di Parigi.
3: E chi non lo sa? Parigi è il centro del mondo, il simbolo stesso del nuovo mondo che avanza, il progresso, la moda.
2: Oh, sì, sì, sì, e di molto altro, in effetti. Comunque, avrai sentito parlare allora della jupe culotte.
3: Jupe culotte? Beh,
2: lo immaginavo. Per questo, mia cara, ti ho portato alcune letture interessanti. Tu parli tedesco, vero?
3: Certo.
2: Bene. Allora vorrei che guardassi queste riviste e che facessi particolare attenzione agli articoli in cui si parla della ditta Gustav Pollack und Bruder.
3: Va bene, e poi?
2: E poi ne parleremo. Oh, adesso devo andare. Ho un invito a cena stasera a casa Veneziani. Oh, sono un po' provinciali, ma Ettore è un buon tempone e mi ha promesso che ci saranno degli artisti interessanti, chissà. Comunque, te l'ho detto, no? Ho un gran bisogno di svago.
3: Eh sì, signora. Vi auguro una buona serata, allora. E grazie. Fratelli Pollock un Bruder. Fratelli Pollock un Bruder.
0: Maria, credi che avremo il piacere di avere entrambi i nostri figli a cena stasera?
1: Credo di sì. Felicita in cucina sta arrivando e Alberto mi ha promesso che sarebbe venuto.
0: Che promesso? Come se volesse dire qualcosa. Quel ragazzo mi fa disperare. Il negozio fa solo lo stretto necessario e poi sparisce. Fino a tarda sera. Temo che frequenti delle brutte compagnie.
1: Ma no, è un bravo ragazzo. È giovane, tutto qui.
0: Ti ricordo che alla sua età io lavoravo giorno e notte per il negozio.
1: Sì.
0: Ed è grazie ai miei sacrifici che lui può permettere

0: Pensi di avere tutti quei grilli per la testa?
1: Ma non esagerare, Eugenio. Gli piace l'arte. Non può che fargli bene.
0: Bene, dici?
1: Sì.
0: Ma a che cosa può servire mai occuparsi di arte?
1: Beh, per esempio...
0: Non dire una parola. Dovresti smetterla di difenderli. Ah, Maria, Maria. Ma dove abbiamo sbagliato?
1: Ma non credo che abbiamo sbagliato, Eugenio.
0: Guarda, Maria, stasera voglio mettere un po' di puntini sulle i.
1: Bravo.
0: Ho dei progetti, Maria.
1: Bene. Oh, scusate, mi ritardo. Dovevo finire alcune cose in sartoria.
0: In sartoria? Ma non avevi detto che era in cucina?
1: Sì, ma prima, certo, prima ero in cucina. E poi mi sono ricordata che avevo dimenticato una cosa. Il negozio prima di tutto, giusto papà?
0: Già. Manca solo suo fratello allora.
2: Sono qui. Ecco, non cominciate senza di me, eh? Eccomi, come promesso mamma.
1: Molto bene, caro. E adesso che ci siamo tutti, vostro padre si calmerà,
0: sì,
1: e potremo mangiare. Vero Eugenio?
0: Sì.
1: Senza discussioni.
0: Certo.
1: Non è vero?
0: Ma certo, io... non faccio mai discussioni, cerco semmai di approfittare di questi rari momenti per parlare un po' con la mia famiglia.
1: Bene. Coraggio allora. Mangiamo, altrimenti si raffredda.
0: Sì, mangiamo.
2: Delizioso questo goulash, mamma! E di cosa vorresti parlare, papà?
0: Di che cosa? Curioso che sia proprio tu a chiederlo.
1: Ci sono anche le patate, Alberto, ne vuoi?
2: Sì.
0: Perché proprio di te io vorrei parlare.
1: Un po' di acqua, Eugenio?
0: Insomma, smettetela voi due, Del tuo futuro. Mi sono per esempio chiesto dove sei stato tutto il giorno, visto che al negozio stamattina ho trovato tuo cugino Gigi al posto tuo.
2: Ah, pensavo di avertelo detto. Avevo un impegno improrogabile, sì, e gli ho chiesto di sostituirmi. Beh, andava bene, no? Gigi è così bravo.
0: Certo che è bravo, ma tu sei figlio mio, quello che erediterà il negozio. E invece cosa fai? Cosa fai tutto il giorno a bighellonare, tutte le sere fuori? A fare cosa?
2: Ma papà, dai.
0: Ecco, parliamo di questo. Cos'è che fai quando non sei qui a fare il tuo dovere?
1: Eugenio, calma.
2: No, mamma, va bene, ma non faccio niente di male, seguo le mie passioni e frequento persone che possono aiutarmi.
0: Ma aiutarti cosa? Che cosa? Come?
2: Non offenderti, papà, ma non credo che la sartoria sia il mio destino. Non ci sono portato, lo vedi anche tu. E felicita la tua vera erede.
0: Già, me lo dicono che preferisci l'arte, tu.
2: Esatto. Voglio raccontare questi tempi nuovi, la vita vera, quello che si trova fuori, nelle strade.
0: E nelle bettole.
2: Sì, sapevo che avresti capito. Sei sempre stato un uomo così aperto. Sapessi quante persone si incontrano, quanta gente interessante pullula in questa città.
0: Sì, pullula. Ma lo senti, Maria, come parla?
1: Beh, pullula rende l'idea di una città in fermento.
2: In fermento, sì. E che fermento? In questo momento Trieste è come una pentola in ebollizione, piena di artisti, ma veri, capisci, papà? Timmel, Bolafio, Nathan, Svevo, solo per dirne alcuni.
0: Ma chi sono questi qua? Chi sono?
2: Va bene, forse ora non sono ancora così famosi, ma lo saranno, puoi starne certo. E poi, se uno vuole toccare con mano il genio, non ha che da bere qualcosa con Joyce.
0: Joyce! Quell'ubriacone depravato. Non mi dirà che frequenti certi posti.
1: Beh, è uno scrittore di talento, però,
0: Zitta, Felicità. Zitta. Di talento. Senza un talento. Senza un soldo. Si dice che chiede soldi a tutti, che cambi spesso casa perché non può pagare la pigione.
2: Se lo conoscessi cambieresti idea.
0: Sì.
2: In fondo frequenta anche casa veneziani.
0: Sì.
2: Ecco, un giorno lo porto a cena, Che ne dite?
0: Alberto, non osare neanche per scherzo.
2: Ora devo andare, scusami mamma. La cena era buonissima, ma mi aspettano.
1: Tuo padre voleva...
0: Alberto, io voglio parlare. Voglio parlare con te del futuro.
2: Ma anch'io, papà, certo. Domani magari, Ora devo proprio andare. È stato bello parlare con te, papà.
1: Non è andata poi così male.
0: Dici? Io volevo parlargli del futuro della

0: sartoria, far valere la mia autorità di padre, insomma... Maria, dove abbiamo sbagliato?
1: Forse potresti parlare con me, papà, del futuro dell'azienda, intendo. Ho proprio qualche idea che potrebbe aiutarci, come dire, aiutarci ad ammodernare un po'.
0: Felicita, per cortesia, non ti ci mettere anche tu. Lo sai bene come la penso. Questi tempi moderni, come li chiami tu, non mi piacciono. Per niente. Ascolta bene quello che ti dico. Non porteranno niente di buono. Niente di buono, te lo dico io.
1: Insomma, papà, è possibile, certo. Magari un giorno non saremo neanche più una città austro-ungarica.
2: Felicità!
1: Ma è così, lo sanno tutti. Io li leggo i giornali, sai? Ma le cose cambieranno comunque, anche se tu ti rifiuti di ammetterlo. Perciò tanto vale che ti ci abitui.
0: Felicità, felicità.
1: Scusatemi. Ottima cena, mamma. Papà, è stato bello parlare con te, eh?
0: Maria. Ma dove abbiamo sbagliato?
2: Ma non abbiamo sbagliato, Eugenio. Sono solo i tempi che cambiano. Tutto cambia. Magari hanno ragione. Dobbiamo solo abituarci.
0: Abituarci,
2: esatto. Dovremmo cenare più spesso tutti insieme, non trovi?

0: Felicità! Felicità, aspettami!
1: Alberto, ma che ci fai qui? Non dovresti essere in negozio?
0: Sì, beh, c'è Gigi.
1: Anche oggi?
0: Ma dai, non ti ci mettere anche tu. Lo sai che a me la sartoria proprio non va giù. Volevo parlarti di questo. Dovremmo allearci contro papà.
1: In che senso?
0: Oh, niente di male, intendiamoci. Solo qualche piccolo atto di disobbedienza per fargli intendere come stanno le cose.
1: E come starebbero?
0: Starebbero che rischiamo di dare a papà una grande delusione.
1: Ah, tu di certo, con questa smania della letteratura e della politica.
0: Ma
1: credi che non lo sappia quali posti frequenti?
0: Luoghi in cui si può avere uno sguardo sul futuro e sulle nubi che si addensano, lo sai anche tu, non possiamo nasconderci che le tensioni nell'impero e in tutta Europa diventano sempre più forti.
1: Va bene, non posso darti torto. Però può anche essere che le cose si risolvano per il meglio. E intanto dobbiamo occuparci di quello che succede oggi.
0: A qui ti volevo, cara sorella. Quello che succede oggi è che bisogna cominciare a stare al passo con i tempi. So che su questo sei molto attenta.
1: Cosa vuoi dire?
0: Ma dai, tutte quelle riviste, le tue clienti speciali, le modifiche che fai agli abiti senza dirlo a papà.
1: Sono solo vestiti.
0: E qui ti sbagli. Sono il segno dei tempi che cambiano. Le donne sono stufe di tutte quelle crinoline, dei busti, degli impicci. Vogliono che la libertà che si propongono di ottenere si rifletta anche nella loro immagine.
1: Papà si sbaglia. La suffragetta sei tu.
0: Beh, dimmi che sbaglio.
1: Non sbagli. Ma non capisco ancora cos'è che vuoi da me.
0: Voglio che mi aiuti a convincere papà a modernizzare l'azienda e che capisca che sei tu quella che deve guidarla. Così tu potrai finalmente fare quello che desideri ed io...
1: E tu potrai liberarti dagli obblighi del primo figlio.
0: Esatto. È un buon piano, no?
1: È un piano interessante. E devo dirlo, non del tutto infondato. Però non saprei proprio come potremmo fare. Papà è una testa dura.
0: Magari la mamma potrebbe aiutarci.
1: La mamma non si metterebbe mai contro suo marito.
0: Forse non apertamente, ma non sottovalutarla. Ha i suoi metodi. Convinciamo lei e metà del lavoro sarà fatto.
1: Devo pensarci. Bisognerebbe metterlo di fronte a un fatto compiuto.
0: Ah, guarda, la signora Veneri sembra allegra.
1: È sempre allegra. La vedova più allegra che abbia mai visto.
0: Sento un velo di disappunto, sorella cara. Eppure non dovresti. È una donna simpatica e colta. Le piace godersi la vita. Che male c'è? Finché si può. È la belle époque, Felicità. C'è un mondo oltre quell'orizzonte.
1: Lo so, lo so.
0: Lo sai, ma non hai il coraggio di guardarlo. Eppure sono sicuro che sotto quell'aria seria sei d'accordo con me. Io vedo grandi potenzialità in te. Se solo tu cominciassi a crederci.
1: Cos'è? Ti sei messo a leggere di quelle nuove teorie psicoanalitiche.
0: Sono molto interessanti, sai? Ma non serve andare tanto in là.
1: Abbiamo dei doveri, Alberto, verso i nostri genitori e tutta la fatica che hanno fatto.
0: Per far prosperare la sartoria, lo so, ma per quanto li ringrazi, non penso che questo debba significare dover sacrificare i nostri sogni.
1: Io non sacrifico niente.
0: Davvero? A me non sembra. Se anche decidesse di fare di testa tua per una volta, forse li faresti arrabbiare, ma non ti vorrebbero meno bene.
1: Tu dici? Li ho già delusi molto non sposandomi. È che io vorrei fare qualcosa di importante. Viaggiare, conoscere, creare.
0: Vedi, in te germoglia già da tempo il seme della disobbedienza. Coltivalo, fallo diventare un albero poderoso, solido.
1: Ma come parli?
0: Ah, guarda, la signora Veneri punta dritto verso di noi.
2: Felicità cara. Alberto.
0: Signora Veneri.
2: Sono contenta di incontrarti qui. Mi hai risparmiato una strada.
1: Mi fa piacere. Posso esserle utile in qualche modo?
2: Sì. Tu a me e io a te.
1: In che senso?
2: Diciamo che ho una piccola sorpresa per te. Qualcosa che potrebbe aiutarti. Ma non posso dirtelo ora. Se no che sorpresa è?
1: Beh, in effetti. E quindi?
2: E quindi ti dico solo questo. Vieni in Piazza Grande domani verso le 11:30. Se serve di che devi venire a prendermi delle misure per un nuovo abito.
1: Va bene, ma che cosa devo fare poi in piazza?
2: Oh, niente, cara. Aspettare e vedere cosa succede. Credimi, non te ne pentirai.
1: D'accordo, ma...
2: Niente ma, mi ringrazierai. E a proposito, Hai già scritto quella lettera.
0: Quale lettera?
1: No, niente, Alberto, te lo spiego dopo. Non ancora, signora. Ho avuto molto da fare.
2: Ma scrivila allora, che cosa aspetti? Dunque, ci vediamo domani. Ci sarà da divertirsi. E anche tu, Alberto caro, mi raccomando. Ah, a proposito, bella commedia l'altra sera, vero?
3: Molto.
2: Devo andare adesso. Buona giornata.
1: Anche a voi. Alberto caro, cos'è che mi nascondi?
0: Ah, lascia stare. Torniamo al negozio a fare i bravi figlioli, eh? Non vogliamo che papà si inquieti, giusto?

Gentilissimi signori, mi chiamo Felicita Apollonio e vi scrivo perché vorrei... No, così non va bene, sembro una stupida. Allora, pregiatissima ditta Gustav Pollack Umbuder. Sono una modista di Trieste e il mio sogno... Ma per favore... Pensa, Felicita, pensa. Educata, concisa, ma determinata. Ecco, devo sembrare determinata. Beh, in fondo lo sono, no? Proviamo così. Gentili signori, desidero con questa mia inviarvi alcuni dei miei bozzetti, sperando che possano suscitare il

0: vostro interesse. Sì, così non è male. Perciò...
1: Felicità, posso entrare?
0: Ma certo, mamma, entra pure.
2: Cosa stavi facendo, cara?
0: Niente, niente di particolare.
2: Già. E quindi possiamo parlare un momento, solo noi due? Che ne dici?
0: Ma certo, dai, siediti.
2: Dunque, mia cara, non ti nascondo che sono un po' preoccupata.
0: Anche tu con questa storia di Alberto?
2: No, no, no, Alberto è un libro aperto per me. Mi è chiaro quello che desidera. Si tratta solo di aiutare tuo padre a comprenderlo. No, è per te che sono in pensiero.
0: Se ancora per quella storia del matrimonio, mamma...
2: No, no, no, no, non è per quello. È perché ti vedo inquieta.
0: Inquieta? No, non vedo perché. Mi occupo del negozio, è quello che volete, no?
2: È proprio questo il punto, bambina. È quello che vogliamo noi. Ma tu, cosa vuoi tu?
0: Beh, questo, realizzare abiti, creare delle cose che rendano felici chi le indossa e non solo qui a Trieste.
2: È molto bello e credo che tu abbia tutte le carte in regola per farlo. Quello che mi chiedo è se la nostra sartoria basterà per un sogno così grande.
0: Il problema, mamma, è che papà è così legato alle tradizioni. Qualsiasi piccolo cambiamento lo sconvolge.
2: Lo so, è fatto così. E ha lavorato tanto per questo negozio. Ed è vero, ha paura delle novità. Però vi vuole bene. E vuole che siate felici. Poi, se lo si prende per il giusto verso, sa anche essere ragionevole, no?
0: Eh beh...
2: Lo so benissimo quello che combini quando ti attardi in sartoria, Felicità.
0: Mamma.
2: So dei segreti che condividi con la signora Veneri.
0: Ma...
2: E non ci vedo nulla di male. Io cerco di mantenere la pace in famiglia, ma questo non significa che non veda tutto quello che succede o che sia sempre d'accordo con tuo padre. Perciò ora dimmi la verità. Cosa stavi facendo prima che entrassi?
0: Stavo scrivendo una lettera alla ditta Gustav Pollack & Bruder di Vienna. Vorrei mandare dei bozzetti e chiedere se ci fosse la possibilità di lavorare per un periodo con loro. Per imparare, mamma. Così potrei tornare e ampliare l'attività.
2: Ho capito, bene. Allora ti lascio sola. Hai molto su cui riflettere.
0: Pensi che sono una sciocca, vero?
2: No. Penso che una lettera del genere abbia bisogno di essere scritta con calma e attenzione, se vuole avere qualche possibilità di essere presa in considerazione.
0: Davvero? Quindi tu e papà?
2: No, non preoccuparti per questo. Non gli dirò niente per ora. Inutile alzare tanta polvere per nulla. Se ti risponderanno, troveremo il modo di farlo ragionare.
0: Grazie, mamma.
2: Ah, io non ho visto niente. Buonanotte, cara.
0: Buonanotte, mamma.
3: Avete ascoltato la prima puntata di Prêt-à-porter, originale radiofonico di Elke Burul con Diana Höbel, Luciano Roman, Paola Bonesi, Leonardo Zanier, Marzia Postogna. Tecnico del suono Federico Comar, regia di Stefania De Maria.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Relativa campagna e la relazione con la tecnologia sono sempre state al centro del suo lavoro.
2: Certo.
1: E nello specifico Dash sicuramente è una mostra che apre tanti interrogativi, è una fotografia attuale, diciamo, del stato di avanzamento dell'agricoltura intelligente, che inesorabilmente avrà delle implicazioni nella nostra vita quotidiana.
2: Certo, sembra quasi, Cornelia, che l'artista non prenda posizione. Forse non è il compito degli artisti prendere posizione, però diciamo che da una parte c'è il calo del rendimento delle coltivazioni, c'è la mancanza d'acqua, c'è la carenza di manodopera. Dall'altra parte c'è la tecnologia che in qualche modo sta salvando il settore agricolo e soprattutto riduce il lavoro fisico, che dovrebbe essere una cosa che noi aspiriamo. Quindi è come se ci fossero due facce della stessa medaglia, cioè non si capisce se ci si deve preoccupare, se si deve essere felici. L'unica cosa che io ho, come dire, provato al 100% stando in quella mostra è comunque una situazione di disagio.
1: Diciamo che questo è già un buon risultato per un progetto di arte contemporanea.
2: Sì.
1: Diciamo che l'intento anche in Fondazione Prada è sempre quello di cercare di proporre delle idee, dei progetti che possono anche smuovere delle coscienze collettive, aprire a degli interrogativi, e sicuramente questo è un caso anche potenzialmente molto ampio e complesso. Diciamo che è una mostra che può essere affrontata a più livelli, cioè il linguaggio libero dell'arte, delle arti visive, del cinema, ma anche, diciamo, una solida ricerca di ambito tecnico-scientifico che l'artista ha condotto negli ultimi 3 anni. Quindi,
2: Certo.
1: diciamo, tutti gli elementi si trovano in mostra per chi vuole approfondire. È vero che da un lato, diciamo, è inquietante pensare che l'agricoltura, la dimensione anche romantica della campagna, si trasformi e venga poi gestita come se fosse un videogioco.
2: Sì.
1: Ma allo stesso tempo, come sottolineavi tu, diciamo, è un momento di occasioni anche inaspettate, anche per, ad esempio, tanto interesse da parte delle giovani generazioni che stanno scegliendo, diciamo, l'agricoltura come loro mestiere. E non parlo di, diciamo, facoltosi imprenditori, parlo di giovanissimi agricoltori o
2: Sì.
1: figli di agricoltori che hanno dei piccoli appezzamenti di terra e che attraverso queste tecnologie permettono di aumentare notevolmente la loro produttività, e quindi si rivela, diciamo, un nuovo interesse non solo per i giovani, ma se vogliamo anche per il lavoro femminile, anche
2: Certo.
1: perché questo tipo di tecnologia non è una tecnologia di genere, cioè si controlla da remoto, non è necessario un
2: Ah,
1: impegno, uno
2: certo.
1: sforzo fisico, quindi questo è, diciamo, un grande interesse, quindi
2: Assolutamente.
1: sicuramente.
2: E infatti è proprio quello che dicevo, ci sono tante. No, non ci sono tante risposte, ci sono tante domande però in questa mostra qua, quindi io veramente vorrei consigliare a tutti quanti di andare a vederla, e tra l'altro ha un catalogo bellissimo e io voglio ringraziare moltissimo Cornelia Mattiacci di avercene parlato, di essere stato con noi. E
1: Grazie, grazie a voi.
2: noi adesso, salutando Cornelia Mattiacci, andiamo invece da un'altra parte del mondo, perché voglio farvi sentire un nuovo pezzo, un pezzo che è uscito 2 giorni fa di David Byrne, che ha rifatto una canzone insieme a Natalia Lafourcade. Ha, diciamo, dato un'aria messicana a un pezzo del suo ultimo album, che è What is the Reason for It? È diventato Qual es la Razón? È stato un po' rifatto questo brano, è molto diverso dall'originale. Tanto avete capito che, se lo facciamo da qualche settimana, l'ultimo album di David Byrne, tra una cosa e l'altra, ve lo facciamo sentire tutto. Qual es la Razón? David Byrne e Natalia Lafourcade.

il grande David Byrne con Qual è la raison, questo rifacimento di What is the reason for it dell'ultimo album. Questo è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte fatta alla radio. Siete su Radio 1, siamo arrivati nella parte finale della nostra trasmissione, ma prima di salutarci vi vorrei consigliare un libro e una cosa da andare a vedere. Il libro di questa settimana parla di un artista emergente, Caravaggio. Caravaggio, Una vita in 10 quadri, è un libro di Francesca Cappelletti che racconta, Francesca Cappelletti è la direttrice della Galleria Borghese di Roma, è un libro che racconta Caravaggio in un modo molto diverso dal solito, perché non è una biografia classica, ma entra proprio nella sua vita attraverso 10 dei suoi quadri più celebri, perché Caravaggio è un artista impossibile da afferrare davvero, perché da una parte c'è tutta la parte biografica, ci sono le risse, i processi, il mito anche dell'artista maledetto, dall'altra però restano anche delle enormi zone d'ombra, e allora non è la sua vita, sono le sue opere a parlare per lui. E quindi Francesca Cappelletti ci porta in giro per le sue opere, e attraverso una magari si legge la sua parte fragile, dall'altra parte quella violenta, poi quella malinconica, quindi le sue opere ci dicono qualcosa di lui. Vi consiglio davvero questo libro, Caravaggio, Una vita in 10 quadri di Francesca Cappelletti. Per la cosa da andare a vedere

0: Invece questa settimana non ci limitiamo a una mostra, ma andiamo verso tante tante mostre, perché ha appena inaugurato il Festival Fotografia Europea a Reggio Emilia. Sapete che è il festival di fotografia più importante che abbiamo in Italia, si terrà fino al 14 di giugno, ci sono tantissime sedi coinvolte, siamo nella 21esima edizione, magari ce lo facciamo spiegare dal direttore della Fondazione Palazzo Magnani, Davide Zanichelli, che è in linea con noi. Davide, buongiorno e bentornato, perché è una presenza fissa ogni anno a Te la do io l'arte. Bentornato Davide.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: E la Fondazione Palazzo Magnani, che tu dirigi, è la fondazione che organizza e promuove il festival. Lo avete aperto un paio di giorni fa, dicevamo, va avanti fino al 14 giugno. Ci sono delle sedi straordinarie, che sono le vostre sedi classiche, ma se ne sono anche aggiunte di nuove. Allora, che cos'è questo festival? E soprattutto qual è il tema di quest'anno? Perché il titolo è parecchio evocativo, Fantasmi del quotidiano.
1: Sì, quest'anno abbiamo compiuto 21 anni, è un traguardo importante. Il festival ogni anno si dà un tema, una parola, una frase, un concetto, che poi viene sviluppato attraverso la scelta dei progetti fotografici più interessanti da parte dei nostri curatori. E il tema dei fantasmi è stato qualcosa che fin da subito ha intrigato particolarmente, no, il lavoro dei curatori, ed è stato interpretato in tanti modi, perché ci sono i fantasmi, come dire, cattivi, ci sono i fantasmi veri, i fantasmi che non sono veri, perché basta accendere la luce e scompaiono. Poi ci sono anche i fantasmi interiori, quelli che sono più difficili in un certo senso da scacciare, qualche volta diventano anche degli accompagnatori, no, in alcuni periodi anche di passaggio, di evoluzione,
0: certo,
1: anche per
0: certo. Diversi. E quindi in questi posti ci sono, come dire, grandi maestri ma anche emergenti, diciamo.
1: Allora, innanzitutto quest'anno sono anche i 200 anni dallo scatto della prima fotografia.
0: Ah certo, è vero, un anniversario.
1: Quindi la nostra mostra storica è dedicata a 200 immagini per 200 anni, è una mostra divertentissima dove ci sono anche presenti foto importanti di grandi maestri, ma anche foto che hanno segnato proprio la società. Ad esempio, non so, ovviamente lo sbarco sulla Luna, ma anche la prima fotografia scattata con un telefonino. Eravamo nel 1997, le macchine fotografiche non erano ancora incastonate dentro i telefonini, ma collegando una fotocamera digitale e un telefonino di vecchia generazione fu possibile, da parte di questa persona, un ingegnere informatico, la possibilità di spedire la foto di questo neonato, che diventa veramente la prima foto telematica, diciamo, conosciuta. Quindi ci sono tante chicche veramente interessanti. Poi ovviamente fotografi emergenti, alcuni già anche affermati, produzioni che abbiamo commissionato e anche due sedi nuove.
0: Sì, sì, perché lo ricordiamo, è diffuso nella città il festival, prende tante zone, palazzi storici, dei luoghi che vale la pena già solo vedere di per sé, come i chiostri di San Pietro, Palazzo da Mosto, il Teatro Valli, la collezione Malamotti, però sono arricchiti da mostre, appunto.
1: Sì, ogni anno cerchiamo anche di mettere a disposizione luoghi solitamente non accessibili.
0: Sì.
1: Quest'anno due in particolare, la chiesa dei Santi Carlo e Agata in via San Carlo e la sede di un'installazione di Elena Bellantoni, che è un'artista contemporanea, un'artista visiva, no, non è solo fotografa, ma attraverso la fotografia, la scultura, il neon ho potuto allestire una sua interpretazione che ha intitolato Ghostwriter. L'altra invece, appunto, la sede di Palazzo Scaruffi, che ha ospitato la mostra storica curata da Walter Guadagnini sui 200 anni della fotografia. E poi ovviamente tutto il circuito off, sono oltre 300 mostre autoprodotte, diciamo così, senza una curatela specifica, ma come dire, con un protagonismo diretto da parte delle associazioni, da parte di singoli esercenti, fotografi, curatori, che in autonomia costruiscono veramente questo coro eccezionale che accompagna poi il festival per
0: certo.
1: Tutta la sua durata.
0: E che anima la città davvero, perché durante Fotografia Europea, nei primi weekend in particolare, ma poi fino appunto dura fino al 14 di giugno, dovete vedere proprio la città invasa, ci sono le cantine, i negozi, mostre dentro i parrucchieri, dentro i bar, dentro qualsiasi cosa. Questa vuol dire che veramente il festival è riuscito a penetrare la città.
1: Esatto, è proprio una sorta di ossessione visiva Gian Foncuberta, che è un amico della città che tanti anni ha lavorato con noi, ha allestito, ha avuto modo

0: insomma, di conoscere la città, è una caratteristica specifica, insomma, che tanti anche altri festival un po' ci invidiano effettivamente, perché la quantità e la varietà, molte volte anche una qualità veramente alta di proposta, invade la città ma anche la provincia, quindi non solo nel comune di Reggio ma anche in altri comuni della provincia è possibile scoprire sicuramente delle chicche.
1: Meraviglioso, meraviglioso. Io allora consiglio ancora a tutti quanti di andare a vedere Fotografia Europea, Fantasmi del Quotidiano, avete tempo fino al 14 di giugno, andate sul sito di Fotografia Europea o sulla pagina Instagram per vedere gli orari e le aperture delle varie sedi. Io ringrazio moltissimo Davide Zanichelli di essere stato con noi.
0: Grazie a voi, vi aspettiamo.
1: Va bene, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, in regia Ludovico Supa, la parte tecnica Massimo Piffaretti. Io come sempre sulla mia pagina Instagram Nicolas Ballario vi posto un'opera, così se volete continuiamo la chiacchierata lì. Questa settimana andrò in Biennale, magari vado a vedere un po' di cose che ci saranno, e la settimana prossima dedichiamo l'intera puntata alla Biennale di Venezia, vi dirò quali sono le cose a nostro avviso più interessanti da vedere. Su Rai Play Sound ritrovate tutte le nostre vecchie puntate, le nostre interviste, i nostri ritratti d'artista, se non vi va di fare né una cosa né l'altra. Spero almeno di risentirvi domenica prossima qui su Radio 1 per Te la do io l'arte. Ciao ciao ciao.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Francesco Rubino. Torna a crescere la tensione tra Stati Uniti e Iran, sempre più fragile il cessate il fuoco, la regione rischia di essere nuovamente preda di un aperto conflitto.
3: A una domanda sulla possibile ripresa di azioni militari contro l'Iran, Donald Trump risponde: potrebbe accadere, e sembra ridursi lo spazio per la trattativa dopo le parole con cui su Truth il presidente degli Stati Uniti si mostra ancora una volta scettico sulla proposta di accordo iraniana. 14 punti che, a quanto trapela, prevedono il termine di un mese per i negoziati sullo stretto di Hormuz, poi quelli sul nucleare. Via social il tycoon liquida così la proposta che pure sta esaminando. Non riesco a immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni. La Repubblica Islamica da parte sua fa sapere: non temiamo la guerra. Il conflitto si intreccia anche con le relazioni tra gli Stati Uniti e gli alleati. Freddezza tra la Casa Bianca e Berlino. Trump specifica che la riduzione delle truppe NATO in Germania sarà superiore alle 5.000 unità già annunciate. Washington guarda anche a Israele, che continua a colpire il Libano e potrebbe riaprire il fronte di Gaza. Netanyahu ha convocato su questo il gabinetto di sicurezza. Davide Maggiore, GR1.
2: L'altra guerra, quella in Ucraina, 3 morti e 9 feriti in raid russi nel sud del paese, lo comunicano le autorità locali. Attacchi aerei, il cui bilancio non è ancora chiaro, avvenuti anche in altre parti dell'Ucraina. Sul fronte opposto, 1 morto per gli attacchi di droni ucraini nella regione di Mosca. Zelensky rivendica colpite 2 petroliere della flotta ombra russa nel Mar Nero, fiamme poi nel porto russo di Primorsk sul Baltico. Ultima giornata del ponte del 1° maggio, dal pomeriggio previsto

0: Traffico in aumento per i rientri, ancora sole e caldo, ma le temperature caleranno nei prossimi giorni, con anche l'arrivo delle piogge. Le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
1: Giornata ancora stabile, ci sarà sole su buona parte del paese, ma dal pomeriggio si arriveranno le prime velature da nord-ovest. Domani una nuova perturbazione interesserà il nord-ovest, la Sardegna, ma anche dal pomeriggio l'Alta Toscana. Preludio di tempo variabile per tutta la prossima settimana.
0: Il giallo di Pietracatella in Molise, con madre e figlia morte avvelenate con la ricina, inquirenti a caccia di risposte nei PC e tablet delle vittime. Domani saranno prelevati dalla loro abitazione gli apparati elettronici di Antonella degli Elsi e Sara Di Vita. Già sequestrato il telefonino della figlia maggiore Alice e al setaccio le comunicazioni con la famiglia. Ieri ascoltato di nuovo per 5 ore Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. L'ultimo saluto ad Alex Zanardi, martedì alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, 59 anni di ripartenze, la Formula 1, l'incidente in pista 15 anni fa, la nuova vita da fuoriclasse paralimpico, poi l'urto con un camion nel 2020, mai vittimismi, mai retorica nel suo botta e risposta con il destino, e lo sentiamo in una intervista Extra Time, correre anche con le parole.
2: Molto spesso mi attribuiscono forza, determinazione in quantità esagerata. Se proprio c'è stato un momento della mia vita in cui ho, come si dice, tirato fuori gli attributi, identificherei più nella mia adolescenza quel momento, perché è stato lì difficile avere la visione. Quando mi ritrovo faccia a faccia con mio figlio e vorrei in qualche modo passargli un insegnamento, passargli un'esperienza che io ho già fatto, perché lo vedo avvicinarsi pericolosamente a poter commettere un errore, a sprecare del tempo, a sprecare un'opportunità, ecco che mi sento molto, molto debole e vulnerabile. Chiunque sia protagonista di una storia capace di ispirare, in realtà nella vita voleva far tutto tranne che rappresentare un esempio per qualcuno, l'ha fatto soprattutto per sé, ma questo non per essere egoisti, perché devi essere innamorato di ciò che stai facendo per riuscire a farlo bene.
0: E ad Alex Zanardi ha dedicato la pole position Kimi Antonelli, che alle 19 scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Miami. Domenica importante anche nel tennis, alle 17 la finale di Madrid, Sinner-Zverev, mentre per il calcio l'Inter questa sera contro il Parma potrebbe vincere il suo 21esimo scudetto. Alle 18 si gioca invece Juventus-Verona, crocevia decisivo per la zona Champions, così l'allenatore bianconero Spalletti.
3: Spesso quando sento parlare di quarto posto sento dire che i punti che ci servono, sento fare calcoli e via dicendo. Sembra quasi più un'etichetta aritmetica. E il quarto posto non lo ottieni perché arrivi a un numero, ma lo raggiungi perché mantieni un livello.
0: Musica, un palco di 1500 metri quadrati, il più grande mai allestito per questo tipo di concerti, una spettacolare esibizione di droni. La spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro ha accolto con un'ovazione una artista latina. Centinaia di migliaia di persone al concerto gratuito di Shakira, fasciata da uno scintillante abito nei colori della bandiera brasiliana, prima di cominciare a cantare ha percorso una lunga passerella salutando da vicino i suoi fan accampati fin dal mattino per assistere alla sua esibizione. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Extra Time, grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto con Radio 1.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
6: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival.

0: festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
1: Cosa fanno davvero là dentro?
2: Siamo solo appassionati di cinema.
3: Non può essere solo un film club.
4: Lei ha un ragazzo.
5: Wow!
6: Vediamo 3 volte lo stesso film.
7: Basta effetto sorpresa.
8: Mi hanno offerto un lavoro e...
9: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
10: Devo andare.
11: Qualcosa che non va, tesoro.
12: Forse dovremmo parlarne.
13: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Extra Time, lo sport si racconta.
17: È una gran palla questa di Weissert, bella chiamata dell'arbitro, leggermente ball. Ne deve fare un'altra così il pitcher azzurro, è in vantaggio, ancora dei lanci a disposizione per farla. Non c'è fretta, abbiamo fatto le 5.17, possiamo fare anche le 5.17, 30 secondi.
18: Anche 18.
17: Come adesso!
18: Il K di Greg Weissert, l'Italia fa la storia, l'Italia batte gli Stati Uniti al World Baseball Classic, l'Italia batte gli Stati Uniti a Houston 8-6.
19: When the stars make you drool, just like a pastefasola, z'more.
20: È il 6 marzo del 2026, una data storica, l'Italia sconfigge gli Stati Uniti sul diamante del Daikin Park di Houston alle World Baseball Basic. The Classic è uno dei momenti salienti dell'entusiasmante cavalcata azzurra al campionato del mondo per nazioni di baseball, lo sport dei maestri a stelle e strisce. Un momento storico per gli appassionati italiani di una disciplina sportiva che fu portata nel nostro paese proprio dagli americani a fine 800 nel secondo dopoguerra. E quel legame fra gli Stati Uniti e Italia oggi si riafferma e diventa status per la nostra nazionale, che è composta principalmente da italo-americani discendenti di emigrati. Un motivo di orgoglio e quasi di ostentazione per gli azzurri, che sottolineano la loro identità preparandosi il caffè espresso in panchina dopo ogni fuoricampo e stampandosi platealmente baci sulle guance a vicenda nel classico stile italo-americano per festeggiare le gare vinte, una dietro l'altra, fino ai quarti di finale.
18: Italia 8, Porto Rico 6.
21: Cerchiamo di chiudere da
18: circospezione.
21: Qua.
18: Circospezione.
21: Vogliamoci bene, come si suol dire. È ovvio che Rosario è un battitore scherzaparte e temibile, quindi è giusto affrontarlo nel modo in cui lo stanno facendo. E bravo Rosario a non andare con swingo alto. Questo è un contatto, vamo rapido. È finita!
18: È il terzo out! L'Italia batte Porto Rico 8-6 e in semifinale al World Baseball Classic per la prima volta nella sua storia.
20: La cronaca appassionata di Luca Cesaretti e Daniele Mattioli per il successo dell'Italia, che dopo aver vinto una dietro l'altra tutte le partite del girone di qualificazione batte anche Porto Rico ai quarti e vola in semifinale per la prima volta di sempre alle World Baseball Classic. È la pagina più alta della storia del baseball italiano e a scriverla ha contribuito la mano ispirata dell'allenatore della nostra nazionale, Francisco Cervelli, l'uomo che ha selezionato e messo in campo questo gruppo di ragazzi fantastici. Francisco Cervelli, che è con noi, è Extra Time. Buongiorno Francisco.
22: Buongiorno, come stai?
20: Bene, bene, grazie per aver accettato il nostro invito. Francisco Cervelli, per chi non lo sapesse, è venezuelano, naturalizzato italiano, ex ricevitore, una carriera intera nella Major League americana, in particolare con i New York Yankees, con i quali è stato campione del World Series nel 2009 e ha indossato la maglia della nazionale italiana, di cui è diventato allenatore nel 2025. Francisco, questa squadra ha vinto tutte le partite, una dietro l'altra, come dicevamo in apertura, fino ai quarti, alle World Classic, e è stata la prima squadra europea che ha chiuso il girone imbattuta in questa competizione. Vi aspettavate un risultato del genere?
22: Nella mia mente sì.

0: Il problema era io sempre pensavo, no, come faccio credere alla mia squadra che si può fare, che si può vincere agli Stati Uniti. Prima penso che dopo di vincere agli Stati Uniti la squadra si è creduto che può vincere contro tutti.
1: Una squadra questa, Francisco, che ha fatto parlare di sé anche per il suo carattere italo-americano. Solo 4 giocatori sono nati e cresciuti in Italia. Parliamo dei lanciatori Aldeguerri, Quattrini e Scotti e il ricevitore Mineo che peraltro ha vinto il campionato in Nicaragua di recente. 24 giocatori in rosa sono invece italo-americani e voi avete deciso di enfatizzare lo stereotipo dell'italo-americano con orgoglio ma anche con autoironia. I giocatori per festeggiare le vittorie si prendono la faccia fra le mani, come dicevamo, si baciano platealmente sulle guance, fanno il gesto tipico avanti e indietro della mano raccolta per dire ma che vuoi? E poi in panchina avete istituito il coffee shot, lo shot è il fuoricampo e diventa coffee shot perché preparate l'espresso per festeggiare i fuori campo. Com'è nato tutto questo?
0: Oh, prima, io penso che la prima riunione che abbiamo fatto in campo in Arizona, io ho parlato di identità e questo l'ho iniziato un anno fa, e creare un'identità di come si gioca il baseball in Italia, che di dove vieni, il tuo parenti, questo era perché facciamo questo per la tua famiglia, per tutte le persone che hanno scappato dalla guerra, e perché non farlo nel modo italiano, elegante, tradizionale, è stato incredibile.
1: E poi questo è una vocazione che non si manifesta solo in azzurro, no? Tutto quello di cui abbiamo parlato, io ho citato solo alcuni degli aspetti che mettete in scena, diciamo così, passami questo termine, perché poi usate anche le giacche griffate italiane sopra alla tenuta di gioco, la macchina del caffè per esempio è diventata un cimelio, quella che usavate in panchina è stata venduta a $16,000 ed è una cosa che continua anche nella Major League americana, dove giocano tanti componenti della nazionale italiana, perché Andrew Fisher ad esempio si è tatuato sul braccio Frank Sinatra, e Jack Caglianone e Winnie Pasquantino, che è il capitano azzurro, sono compagni di squadra a Kansas City e continuano a mettere in scena queste cose tipiche dell'italianità, dell'italo-americani. È sorto una specie di Italian Power con decine di migliaia di like, che ha molto successo sui social. È un fenomeno, è diventato un fenomeno anche negli Stati Uniti.
0: Sì, è stato un momento spettacolare. Io sempre dico che per essere italiano solo manca la sangue, non importa dove, di che paese viene, no? Io sono nato in Venezuela e sono innamorato sempre della cultura italiana. Mio padre viene da Bari, è nato in Bari, sempre ho cresciuto con questa con la mia famiglia italiana in Venezuela. E tutti questi giocatori hanno fatto lo stesso, loro vengono da diverse parti degli Stati Uniti, però la sangue è completamente italiana, loro, e non solo il caffè, non solo che cosa si mangiava dentro il spogliatoio, l'altra cosa era come si parla, la passione, quanto si arrabbiano, questo è italiano.
2: Andrew Fisher nel box di battuta che colpisce ancora duro, e stavolta è una valida, è un doppio direi per Fisher, che porta a casa Zach DeZenzo, punto numero 9 della serata italiana, RBI double per Andrew Fisher.
3: Lancio di Quattrini, trova la rimbalzante di Arozarena
2: e qui si chiude la partita, la rimbalzante di Arozarena sul terza base, l'Italia batte il Messico 9-1 in una gara che non è mai stata in discussione.
1: La vittoria nettissima sul Messico alle World Classic, l'Italia vince tutte le partite e finisce al primo posto nel girone del mondiale davanti agli Stati Uniti. Francisco Cervelli, quando sei diventato allenatore della nazionale, al di là dei risultati che ci sono stati obiettivamente, perché avete vinto tutte le partite, Brasile, Gran Bretagna, Stati Uniti, Messico, Porto Rico, poi vabbè siete arrivati alla semifinale, poi parleremo anche della semifinale, ma insomma quando sei diventato allenatore

0: allenatore ti sei dato l'obiettivo del risultato, ma anche quello, immagino, di far crescere l'immagine del baseball in Italia, di cambiare una cultura, magari allargando la base, facendola conoscere di più al più grande, al grande pubblico. A che punto siamo con questa operazione?
1: Quando io ho iniziato questo lavoro, ho parlato con il presidente, con Marco Mazzieri, e ha detto: senti, la mia missione è arrivare a Miami in questo WBC, però un'altra cosa più importante è sviluppare il baseball in Italia, perché nel futuro dobbiamo portare più italiano al WBC. E come si fa? Dobbiamo sviluppare il livello, dobbiamo continuare a fare un lavoro incredibile, dobbiamo fare crescere la Serie A, di giocare due volte la settimana a giocare più, quattro volte, tre volte, perché l'unico modo di imparare e di fare meglio in questo gioco, che è difficilissimo, è giocando partita, è l'unico modo.
0: E poi c'è stata la semifinale con il Venezuela. Per te è stato un derby, visto che sei venezuelano naturalizzato italiano?
1: Sì, questa è la quinta volta che gioco in contra di loro, la prima come allenatore. È sempre difficile, perché gioca contro il,

0: mondo. Si gioca contro Dominicana, Venezuela, Stati Uniti, con la Messico, Porto Rico. Loro sono i migliori giocatori del mondo. Venezuela era una squadra fortissima. Più il tifosi, era quasi 40.000 persone tifando per loro con un rumore unico che probabilmente la maggioria dei nostri ragazzi mai ha ascoltato un rumore così.
1: Il baseball con la nazionale che ha messo insieme ha vissuto una ribalta mondiale, ma il baseball italiano comunque è un baseball importante a livello europeo. Mi pare che ci sono 10 titoli europei vinti nella storia dell'Italia in Europa. È una buona base su cui lavorare, credo, o no?
0: Sì, sì, sì. L'anno scorso abbiamo arrivato secondo e nell'ultimo europeo della Elite abbiamo giocato una partita finale incredibile contro l'Olandia, che era un'altra squadra di quasi tutti di Major League, e il livello cresce, però deve crescere prima la mente del giocatore, la mente dell'allenatore, la mente di tutti. Si sta lavorando per fare meglio sempre e soprattutto creare l'identità italiana. Quando arriva Italia a qualsiasi campionato europeo o mondiale, il tifosi e tutti può sapere che è arrivato l'Italia, perché giocano di un modo forte, con passione, un modo aggressivo, e questo è lo che io voglio fare.
2: Second baseman Cano. The Yankees are back on top. World champions for the 27th time. Reminds me of the second
1: time that I followed you home. Il punto decisivo per gli Yankees nella World Series del 2009, l'atto conclusivo della Major League di Baseball, il massimo livello del baseball mondiale professionistico. Francisco Cervelli, credo sia stato il momento più alto della tua carriera, ma ti chiediamo se è stato anche il momento più bello della tua vita di sportivo, o ce ne sono altri che ricordi?
0: Sì, sì, quello della World Series è stato una cosa che non può dimenticare la mia vita. La celebrazione, la festa nella città, 5 milioni di persone nella strada. Era solo un bambino di 22-23 anni, questo era quasi che il mio primo full anni per giocare nella Major League con il migliore giocatore, la migliore squadra. Ho imparato tanto e è stato un momento unico. Penso che tutti i giocatori di Major League la prima cosa che vuole fare è vincere una World Series, perché è unico.
1: Certo. 6 anni a New York con gli Yankees, poi 4 anni a Pittsburgh, poi Atlanta e Miami, però hai iniziato in Venezuela, come tutti i bambini venezuelani che giocano a baseball da subito. A quanti anni hai iniziato? Raccontaci come hai iniziato.
0: Io ho stato con gli Yankees 12 anni, perché ho fatto la firma a 16 anni, sono andato fuori dalla mia casa a 15 anni alla Repubblica Dominicana, allenarmi per vedere degli scout. A 16 anni, con fortuna, hanno firmato gli Yankees, io giocavo interbase e loro mi hanno cambiato di posizione, ho iniziato a fare il ricevitore. È stato 5-6 anni di giocare al minor league, e dopo nel 2008 è arrivato al Major League, però è una strada lunga.
1: In Venezuela giocano tutti a baseball, tutti i bambini giocano a baseball, c'è una grande passione per questo sport. C'è una frase bellissima che ti ho sentito dire di tua madre, che dice che il baseball va rispettato, ci vuole umiltà ovunque tu lo giochi, che sia in America o in un altro paese. Ce la spieghi questa?
0: Sì, io penso che nel baseball esiste un altro tipo di Dio, no? Se non rispetta il baseball, dopo lo paga. Il baseball lo deve rispettare in Italia, negli Stati Uniti, in Messico, dove giochi, no? Non importa, perché è supposto il tuo amore. Io

0: da 4 anni che ho iniziato a giocare in Venezuela e mi ho innamorato di questo sport e non pensavo in altre cose. E sempre è rispettato questo sport che mi ha dato tante emozioni, mi ha dato momento triste, mi ha dato un po' di tutto, no? Però culturalmente in Venezuela la passione è il baseball e si vive questo di un modo diverso.
1: Tu sei conosciuto come un grande motivatore, trascinatore. Ci dicevi prima che il baseball è un fattore mentale. Addirittura ti ho sentito dire che per il baseball conta al 90% il fattore mentale e 10% l'aspetto fisico, è vero?
0: Sì. Io penso che fisicamente, ma tu sai lo che deve fare, conosci il tuo corpo, deve fare l'allenamento, deve fare tante ripetizioni di battuta, di lancio, corsa sulla base, tante cose, però per me il baseball è una partita di scacchi, è strategia, è di perdere in questo inning per vincere nell'ultimo inning, che lanciatore può mettere nel prossimo inning, perché lo fa, perché fa il bunt in questa situazione, è tutto mentale, è pensare prima, è stare sempre 2 passi avanti della situazione, no? Per questo il baseball, lo ha detto Yogi Berra, che è una leggenda di Yankees, un altro italo-americano, ha detto sempre che il baseball è 90% cervello e 10% fisico.
1: Francisco Cervelli, manager allenatore della nostra nazionale di baseball, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per la nostra nazionale, per altri successi ancora.
0: Grazie mille, ciao ciao.
2: Ho perso le parole.
3: È un 2, la Svizzera non può chiudere, abbiamo un match point, forza Massimo Dante, doppio 12 per la storia, crediamoci. Prenditi il tuo tempo, con calma, respira.

0: È successo davvero, l'Italia supera la Svizzera 4-3 e conquista la sua prima vittoria nella Coppa del Mondo di freccette. A centrare lo storico bersaglio nel giugno del 2023 sono stati Massimo Dante e Michele Turetta, punti di diamante in maglia azzurra per quello che una volta era un passatempo da pub e che ora è diventato un vero e proprio sport professionistico, un fenomeno globale che mette in palio montepremi altissimi e calamita l'attenzione del pubblico con eventi dall'atmosfera elettrizzante. Michele Turetta in particolare è stato il primo italiano ad entrare fra i professionisti. Emanuele Granelli lo ha incontrato per noi.
1: Se negli ultimi anni le freccette hanno conquistato un vasto pubblico di appassionati in Italia uscendo dalla tradizionale nicchia nord europea, buona parte del merito è di Michele Turetta. Vicentino, classe 82, è diventato due anni fa il primo italiano ad accedere al professionismo nella PDC, la principale federazione mondiale di darts. Un passatempo da pub diventato a tutti gli effetti uno sport. Anche per Michele Turetta è iniziata così.
2: Me la ricordo benissimo, è stato 14 anni fa, era un locale sempre nella zona dove abito, ho conosciuto dei ragazzi che stavano giocando e mi hanno chiesto se giocavo anch'io. Da lì poi è partito il tutto.
1: Le sue mani si alternano tra la catena di montaggio di un'acciaieria e le pedane dei principali tornei di mezza Europa.
2: Purtroppo siamo ancora uno sport dilettantistico, anche se io ho partecipato per due anni al circuito professionistico della PDC e ovviamente sì, lavoro in una fabbrica e faccio l'operaio.
1: Da metalmeccanico alla ribalta internazionale, anche se rispetto ad altri paesi il movimento italiano è ancora lontano dal centro del bersaglio. Un'idea per crescere arriva dal nord Europa, inserire le freccette nei programmi scolastici per velocizzare le operazioni di calcolo.
2: Sarebbe una cosa interessante perché comunque anche in Inghilterra la usano come insegnamento per la matematica, fai sottrazione, divisione, moltiplicazione e sarebbe anche uno svago per il bambino anche a imparare divertendosi. Gli altri paesi lo stanno già facendo e sarebbe bello cominciare a farlo anche qui. Bisogna puntare sui giovani. Ovviamente il giovane fa un po' fatica approcciare questo sport perché i punti dove puoi andare a giocare di solito sono i locali.

0: lì anche il genitore fa un po' fatica a portare il ragazzo alle 8 di sera, 9 di sera a giocare sui locali. Sarebbe da fare delle strutture apposite, mini palestre, fare giocare i ragazzi, allenarli, come anche il papà dei ragazzi, tutti quanti, insomma, perché questo sport possiamo dire che non ha età, cioè puoi giocare anche a 70 anni.
1: Nelle scorse settimane Michele Turetta ha provato a qualificarsi in extremis per il mondiale in programma a fine anno a Londra. Missione fallita, ma le ambizioni non cambiano, come la routine d'allenamento.
0: Di solito mi alleno tutti i giorni, dunque finisco le 8 ore di lavoro, dipende poi la turnazione che ho. Vengo a casa, mi alleno e ovviamente sì, il mio obiettivo è tornare a essere un professionista, e adesso ho l'obiettivo del mondiale di doppio, sono a un buon punto. Adesso qui a fine maggio andiamo di nuovo in Germania per gli ultimi 5 tornei che definiranno la coppia per la World Cup of Dart della PDC.
1: Un appuntamento da preparare anche tra le mura di casa, con una disposizione ad hoc di tutto il necessario, perché anche i tempi morti possono rivelarsi occasione per migliorare.
0: Io il bersaglio tipo adesso ce l'ho in salotto, così è più comodo per allenarmi, perché anche mentre cucino, finché aspetto che si cucinano le cose, vado lì, prendo le frecce e mi alleno un po'. Ci sono le protezioni apposta, vendono delle ciambelle apposta da mettere intorno al tabellone per non rovinare i muri.
1: In attesa del mondiale, Michele Turetta insegue il sogno del lancio perfetto.
0: La cosa migliore è non pensare a niente, avvicinarsi alla pedana, fare un bel respiro, guardare bene, prendere bene la mira e lanciare la freccetta e sperare che vada dentro, e se va dentro si urla di felicità.
2: Extra Time è un programma a cura di Massimiliano Graziani che vi parla, con la regia di Umberto Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Luciano Pecoraro alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Ora c'è l'Onda Verde e In Viaggio con San Francesco. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 10:31 minuti. Viabilità oggi agevolata dallo stop ai mezzi pesanti fino alle 22. Andiamo in A7 Milano-Genova, 1 chilometro di code per lavori in corso. Siamo tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano. Ci spostiamo in A12 Genova-Rosignano, code e traffico intenso tra Genova Est e l'allacciamento per l'A7 in direzione di Genova. In A26 Genova-Gravellona-Toce, code tra l'allacciamento per l'A10 e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. E ci spostiamo ora in A10, code e traffico intenso, siamo tra Albenga e il chilometro 45 in direzione di Genova. Andiamo ora sulla A14, sulla diramazione per Ravenna, code e traffico intenso tra Ravenna e l'allacciamento alla A14 in direzione di quest'ultimo. E in chiusura andiamo in A3 Napoli-Salerno, code al momento allo svincolo per Pompei, in uscita perché proviene da Napoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 13:25, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto, all'organo Riccardo Cossi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, di Gesù Cristo, nostro Signore, siano sempre con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, prima di celebrare questa Eucaristia, nella quinta domenica del tempo di Pasqua, chiediamo umilmente perdono al Signore per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, porta a compimento in noi il mistero pasquale, perché quanti ti sei degnato di rinnovare nel battesimo, con il tuo paterno aiuto portino frutti abbondanti e giungano alla gioia della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicarone, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla prima lettera di San Pietro, Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore e pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costituiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre, ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre.

0: Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore.
1: Gloria a Dio Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.
0: In questa quinta domenica del cammino che facciamo nel tempo della Pasqua, la liturgia lascia nel nostro cuore queste parole di Gesù, così chiare, precise: non sia turbato il vostro cuore. Qualcuno una volta mi diceva, perché lo diciamo anche nella messa dopo il Padre Nostro, sicuri da ogni turbamento. E qualcuno mi diceva, questa parola non mi piace perché sa di linguaggio vecchio, perché non si usa correntemente. E tuttavia, vedete, oggi è una parola squisitamente evangelica. Che cosa è il turbamento? Il turbamento è l'agitazione, qualcosa che nella serenità interiore viene intorbidito, qualcosa che rompe quello stato di tranquillità che uno può vivere interiormente, e quindi può significare anche sconvolgimento, guastare qualcosa. E Gesù dice: non sia turbato il vostro cuore, non permettete che quello che vivete possa intorbidire quella quiete interiore che è frutto della grazia di Dio. Certo, noi vediamo in quale contesto Gesù lo dice ai suoi discepoli. Lui si sta congedando da loro, sono parole di congedo, sta affidando a loro una missione, e noi vediamo queste reazioni di Tommaso, di Filippo, che un po' autonomamente vogliono qualcosa da Gesù. Quindi dimostra che quella comunità faceva fatica a credere alle sue parole, pur essendo lui presente in mezzo a loro. E quindi uno dei turbamenti che può esistere nella vita del credente viene proprio da quello che si vive nella comunità alla quale si appartiene. Lo dice anche la prima lettura. Nella comunità incomincia quel mormorio di uni contro gli altri, perché secondo il loro punto di vista non venivano servite o seguite le vedove di una comunità o dell'altra. E quindi cosa fanno i discepoli? Di fronte a quel disagio che veniva espresso, cercano di risolvere ciò che era sorto come un problema della comunità, e quindi decidono di affidare un incarico, alcuni che si occuperanno specificamente di ciò che aveva causato quel mormorio, per poi permettere agli apostoli di dedicarsi alla preghiera, al servizio della parola, che era la missione principale che avevano ricevuto da Gesù. Quindi ciò che è stato un dissidio, ciò che è iniziato come un contrasto all'interno della comunità, diventa un'occasione per risolvere questo conflitto, risolvendolo nel miglior modo possibile. E questo dimostra che risolvendo i conflitti crescono le comunità, come cresciamo

noi, appartenendo alle comunità, della nostra vita di fede. E perché la seconda lettura? Perché il punto di riferimento di chi crede è il Cristo che ci fa diventare pietre vive, quindi un tempio costruito, tessuto da ciò che umanamente noi viviamo. E il punto di riferimento rimane Lui, il Cristo che è stato rifiutato, messo da parte e tuttavia rimanendo il sostegno di quell'edificio spirituale che Lui stesso ha costruito. Ecco, nel vivere la nostra fede molto spesso noi passiamo per questi momenti di distacco, di separazione, come al momento in cui Gesù si congeda dai Suoi discepoli, e questa separazione va sempre accompagnata di sentimenti, di emozioni, perché uno sente che perde pezzi, qualcuno che manca o qualcosa di incompleto nella propria vita. Ma in quel momento di separazione, di prova, viene fuori ciò che ciascuno porta dentro al cuore. Ed è lì che emerge il legame che uno ha vissuto. Tommaso, come sempre, autonomamente vuole fare la sua strada. Io non so dove vai tu, come posso seguirti? O Filippo, che dice quella bellissima espressione che poi è stata oggetto di tante meditazioni, una molto bella di Papa Paolo VI: Padre, mostraci il Padre, facci conoscere il volto del Padre. E certo, ciascuno fa vedere ciò che si porta nel cuore, e magari non sono i sentimenti migliori, i più adatti per quel momento, e tuttavia quelle parole sono le risposte che loro danno alle parole di Gesù, le parole forti, chiare di Gesù. Uno dei sentimenti più forti quando si vivono i distacchi è quello di rimanere da soli. I discepoli sentivano questa paura di poter rimanere da soli e avevano bisogno di essere rassicurati. Nella Sacra Scrittura noi più di qualche volta ascoltiamo racconti di che cosa succede quando si fa un patto, un'alleanza, e che si faceva anche quando due persone si allontanavano una dall'altra, avendo un legame molto stretto. Che cosa si faceva? Si prendeva un oggetto, si spezzava in due, nel caso dell'alleanza dicendo: se non tengo fede alla parola data, che mi succeda come a questo oggetto, che io venga spezzato. Nel caso dell'allontanamento, porterò questo pezzo con me fino a quando ci ritroveremo per ricomporre ciò che è stato nostro, il legame che abbiamo vissuto. Questo che era un simbolo e che appare tante volte nella Sacra Scrittura ci fa capire che Gesù però non lascia pezzi, sì, rimane Lui tutto intero in mezzo alla comunità. E così come Lui dà la vita e accompagna questa rassicurazione con quelle parole: vi prenderò con me, dove sarò io sarete voi. Sono le parole di qualcuno che resta, non di uno che si allontana, che strappa tutto per allontanarsi. E usa l'immagine della casa. Nella casa del Padre ci sono molte dimore, c'è posto per tutti. E Lui sta dicendo: io sono la vita, quindi nel mio cuore, nella vita divina, c'è posto per tutti. L'immagine della casa accompagna sempre la vita di ciascuno di noi fin dall'inizio. Qual è uno dei primi disegni che facciamo a scuola? Qual è? Quello della casa. Tante volte con un alberello vicino. Perché esprime l'idea del rifugio, della protezione, dei sentimenti che si, non solo che si vivono, ma che si imparano all'interno di quella casa. Quindi quando Gesù dice: vi preparo una dimora nella casa del Padre, sta dicendo: io vi introduco alla divinità.

divinità, a ciò che è Dio. E lì c'è posto per tutti, perché questo è il luogo dell'intimità, delle relazioni, è il luogo dove sarete accolti, non più rifiutati. Nella casa del Padre, quindi, ci sono molte dimore, dice Gesù. E quando uno vive questo distacco, come fanno i discepoli nei confronti di Gesù, molto spesso il sentimento che appare molto forte è quello di perdere un po' l'orizzonte, la sensazione di essere un po' smarriti. Gesù legge i tratti di questo smarrimento nel volto dei discepoli. Nonostante le parole, mostraci il Padre, non sappiamo dove vai, Gesù se ne accorge che loro si sentono smarriti. Ed è comprensibile che sia così. Che cosa fa allora Gesù? Usa le parole che userebbe un papà. Farete cose più grandi di me. Che padre non dice o augura questo ai figli, di vedere che il frutto del loro amore va ancora più avanti, raggiunge orizzonti ancora più lontani. È un orgoglio di chi dà la vita vedere questa realizzazione nei propri figli. E Gesù lo dice a questi discepoli smarriti: farete cose più grandi di me. Com'è possibile fare cose più grandi di Gesù? E tuttavia lui lo dice per rassicurare, perché tutto ciò che verrà fatto nel suo nome e verrà fatto con la sua grazia, con il suo aiuto e sostegno. Tommaso quindi, con la sua voce autonoma, come tante altre volte, appare molto autosufficiente, vorrebbe trovare la strada da solo, vorrebbe essere lui il protagonista del suo cammino, vuole dimostrare che ce la può far da solo. E Gesù invece gli dice: nessuno viene al Padre se non per me, devi passare attraverso di me. Passare attraverso Gesù significa avere i suoi sentimenti, passare per esperienze simili a quelli che lui ha vissuto. Quello della donazione nei confronti degli altri, quello del servizio, quello dell'amore per Dio e per i fratelli, ma anche quello del dolore, della passione, del sentirsi, come ci ricorda la seconda lettura, messo in disparte. Questo è far l'esperienza di Gesù. La vita quindi molto spesso ci chiama a vivere dei distacchi, a salutare, a dire addio, voltare pagina, cambiare strada. Ma in tutti questi passaggi Dio non ci lascia mai soli. Sempre vicino a noi, così come Gesù rassicura ai propri discepoli e rassicura anche noi questa mattina. In questi giorni ho riletto uno splendido libro che è considerato un po' l'autobiografia del cardinal John Henry Newman, che si chiama Perdere e guadagnare. Lui fa questa riflessione su, alla luce della provvidenza di Dio, cosa veramente noi perdiamo nella vita e cosa guadagniamo, cosa conserviamo come valioso per noi. Nell'introduzione di questo libro viene proposto uno di questi inni che lui ha scritto, uno dei tanti inni bellissimi che lui ha scritto, che sono entrati a far parte dei breviari, dei libri di preghiera, non solo della Chiesa Cattolica, anche della Chiesa Anglicana e di tante altre religioni cristiane, come i metodisti. C'è una unità di preghiera, e questo è molto bello da riconoscere, grazie alla impronta che hanno lasciato queste anime sante in tempi anche difficili e dove ci poteva essere più di un turbamento. E lui in questo inno dice, che un po' all'eco di questa autosufficienza

Pensa di Tommaso che voleva fare da sé e che improvvisamente si trova senza saper dove andare, smarrito. E lui dice questo che può essere anche la nostra preghiera questa domenica. Guidami tu, luce gentile, attraverso il buio che mi circonda. Sii tu a condurmi. La notte è buia e sono lontano da casa. Sii tu a condurmi. Sostieni i miei piedi vacillanti. Non ti chiedo di vedere ciò che mi attende all'orizzonte. La luce per un passo solo mi sarà sufficiente. Amavo scegliere e scrutare il mio cammino. Ma ora sii tu a condurmi. So che la tua forza mi condurrà ancora.

0: Fratelli e sorelle, dal Padre, origine di ogni dono perfetto, abbiamo ricevuto tanti benefici. Primo tra tutti la grazia della fede. Preghiamo perché ci renda capaci di testimoniarla con la coerenza della vita.
1: Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: La Chiesa di Cristo goda di vera pace su tutta la terra. Si consolidi e cammini nel timore del Signore con il conforto dello Spirito Santo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Nessun uomo ricada sotto le potenze del male, ma, libero da ogni compromesso, per l'azione dello Spirito cresca in umanità e grazia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: L'Assemblea Domenicale manifesti il vero volto della Chiesa, che nasce dall'ascolto della parola di Dio, si edifica nel banchetto eucaristico e cresce nella carità fraterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Ogni cristiano, a immagine e somiglianza del Padre, abbia un cuore grande, lento all'ira e pronto al perdono. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Tutti noi, attingendo luce e forza da questa Santa Eucaristia, cresciamo nella sequela di Cristo e camminiamo in novità di vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. O Signore che ci hai creato e redento, fa che la nostra fede porti frutti abbondanti di giustizia e di carità. Il mondo veda le nostre opere buone e glorifichi il Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della natura divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la tua verità di testimoniarla con una degna condotta di vita per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce, più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue

tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, e l'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santi Filippo e Giacomo, San Giusto e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, nostro Vescovo Enrico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Chiedendo anche noi al Signore di farci conoscere il Padre, preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, o Signore, poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio, che nella risurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore che ci ha donato la libertà senza fine vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia sempre la nostra forza. Andate in pace.
2: Dalla Cattedrale di San Giusto in Trieste abbiamo trasmesso la Santa Messa. La celebrazione è stata animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto. All'organo Riccardo Cossi.
3: Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
4: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Mariavatti. Continuiamo questa excursus sui pellegrinaggi e una delle più importanti possibilità di pellegrinaggio dopo Lourdes è proprio Fatima. E in regione Friuli Venezia Giulia esiste una comunità che è presente al santuario di Monte Grisa in Trieste, che proprio è devota in modo particolare e ne sorta proprio per la devozione al santuario di Fatima. E in questa comunità il superiore è padre Lorenzo Pardi, che ringrazio e saluto per essere qui con noi. Grazie padre Lorenzo.
5: Grazie anche a te don Lorenzo. Noi siamo da 12 anni quasi ormai, siamo servi del Cuore Immacolato di Maria e facciamo parte insieme alle serve del Cuore Immacolato di Maria e ai laici che aderiscono a questo carisma che promana da Fatima. E facciamo parte insieme della famiglia del Cuore Immacolato di Maria. È un movimento, come ce ne sono tanti nella Chiesa, post-conciliare soprattutto, nato

0: nel 2005 a Roma. Ecco.
1: Da fratellino allora.
0: Allora, beh, nel 2005 già era padre.
1: Ah no, allora da padre Gino che sì. stava a Tivoli, mi pare.
0: Padre Gino, sì, ha costruito lui un santuario vicino, nella diocesi di Tivoli, sì. Comune di Roma, l'ultima borgata del comune di Roma che si chiama San Vittorino Romano, sì. Ha costruito per, diciamo, ispirato da Dio ovviamente, un santuario dedicato alla Madonna di Fatima.
1: Quando ancora era oblato delle Maria Vergine.
0: Lui era oblato di Maria Vergine, esatto, fino al 93.
1: Poi sì. Dopo ha...
0: E dopo la provvidenza lo ha, diciamo, ispirato a fondare, voleva rimanere negli oblati, ma c'era questa forte, diciamo, ispirazione mariana riguardante proprio Fatima, per cui ha dato vita a questo istituto che poi, nato nel 91, poi nel 96 le suore, quindi hanno fatto adesso 30 anni, e nel 2005 si è congiunto anche questa, diciamo, questo ambito laicale. Quindi insieme, ecco, formiamo questa famiglia del Cuore Immacolato di Maria. Ricordo, Cuore Immacolato di Maria è, diciamo, una parola, anzi una realtà, che nasce, chiaramente nasce con la Madonna. Però, diciamo, prende vigore molto nella Chiesa proprio in seguito alle apparizioni di Fatima, in modo particolare la seconda apparizione. Nella seconda apparizione c'è proprio la Madonna che mostra il suo cuore immacolato in mano, un cuore immacolato, il suo cuore immacolato che è circondato di spine, e che i bambini, i veggenti, tre veggenti, Lucia, Giacinta e Francesco, comprendono che queste spine sono i peccati degli uomini e che chiede quindi la Madonna riparazione. Questa riparazione poi a luglio dirà, ecco, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato, siamo al termine della Prima Guerra Mondiale, e la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e i primi cinque sabati del mese come, diciamo, devozione di riparazione verso i peccati che si commettono contro il cuore immacolato di Maria. Possiamo dire con certezza, basandoci sulle parole proprio di Suor Lucia, che muore quasi in contemporanea con San Giovanni Paolo II, Suor Lucia muore il 13 febbraio 2005, San Giovanni Paolo II il 2 aprile 2005. E si dice, appunto, si dice che Papa Giovanni Paolo II, oltre alla Divina Misericordia, era il Papa di Fatima.
1: Sì.
0: L'attentato e tutti i suoi viaggi poi
1: anche
0: successivi.
1: Anche il proiettile messo nella corona.
0: Incastonato nella parte alta della corona della statua che ha Fatima nella cappellina, però questa corona poi viene conservata nel museo perché è preziosa e quindi... Però viene imposta sulla Madonna questa corona tutti i 12 e i 13 nel ricordo delle apparizioni, da maggio a ottobre, quando fa la processione la Madonna. Stando, dicevo, proprio alle parole stesse di Suor Lucia, questa consacrazione è avvenuta, così come la Madonna ha chiesto, il 25 marzo del 1984, da Papa San Giovanni Paolo II, che fece venire in quell'occasione la Madonna di Fatima in piazza San Pietro, si inginocchiò e, avendo convocato e avvertito tutti i vescovi del mondo, fece quindi questo gesto che era quello che Pio XII, diciamo, non aveva fatto, perché anche Pio XII nel 42, il 31 ottobre, nel 25esimo delle apparizioni di Fatima, fece anche lui la consacrazione della Russia al cuore immacolato. Però mancava questa collegialità della Chiesa come gerarchia, quindi il Papa unito ai Vescovi. In quell'occasione il Papa Giovanni Paolo II mandò a tutti i Vescovi del mondo questo testo, che poi lui lesse lì davanti all'immagine, in cui ha avvisato che avrebbe fatto insieme con loro, ecco, con tutti i vescovi del mondo, 25 marzo 1984, questa formula di consacrazione.

0: della Russia al cuore immacolato di Maria. Su Lucia ha detto sì, e infatti se uno sta a vedere poi nella storia, possiamo vedere che quelli sono 85, poi è arrivato Gorbaciov e il comunismo
1: Si è dissolto.
0: si è dissolto, sì, come neve al sole. Poi Papa Francesco, diciamo, ha voluto riprendere questa consacrazione. Quindi riprende questa consacrazione a favore di questa fine della guerra fra Russia e Ucraina. Però, diciamo, questo è un altro, come si può dire, un altro aspetto importante, perché poi, diciamo che questo gesto della consacrazione avviene, diciamo, nella Chiesa, possiamo dire, da sempre, quando Gesù dice a San Giovanni sotto la croce: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Quindi diciamo che questo gesto della consacrazione alla Madonna, al cuore immacolato, ha la sua fonte originaria nella Golgota, Gesù quando dà la Madonna a San Giovanni come madre sua, madre della Chiesa, e viceversa Giovanni lo affida a lei, sempre in questa funzione materna di consacrazione. Che cos'è questa consacrazione, se posso? È un riprendere la consacrazione battesimale che si fonda, diciamo, si fonda sul nostro inserimento in Cristo nella Chiesa. Noi ci siamo consacrati a Dio, no? In quel momento. Cioè l'anima è diventata anima cristiana, la persona è diventata un cristiano. E quindi quella è la consacrazione, diciamo, a Dio attraverso chiaramente la Madonna, perché, ripeto, la radice evangelica di questa consacrazione, anche battesimale, perché tanti magari non sottolineano questo aspetto, che avviene questo, diciamo, inserimento nella Chiesa, nella figliolanza divina, nella figliolanza mariana, proprio rifacendosi alle parole di Gesù dall'alto della croce, quel testamento: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Quindi la consacrazione è un riprendere, la consacrazione al cuore immacolato di Maria è un riprendere questo gesto iniziale e, diciamo, approfondirlo nel senso di ribadirlo. Non è che, diciamo, non c'è niente di nuovo, è un ribadire quella consacrazione battesimale facendola, come si può dire, come un gesto devozionale, ma di fede, di speranza, di carità.
1: Voi siete diventate, diciamo, come comunità religiosa maschile e femminile, penso anche come comunità laica di associati, e un po' i responsabili del santuario di Fatima.
0: Allora, noi siamo a Fatima, sì, dal 94, quindi, diciamo, la storia di Fatima è centenaria, 17, anche se il vescovo che ha riconosciuto le apparizioni di Fatima, avviene questo riconoscimento nel 1930. Quindi, diciamo, possiamo dire che noi a Fatima abbiamo questa casa dal 94. E che era una piccola casa come una casa di famiglia, perché non avevamo mezzi per fare di più, anzi già il comprare quella casa fu, diciamo, fu provvidenziale, che però nel corso di questi anni, che ormai sono 30 circa, un po' anche più di 30,
1: 32.
0: 32 anni, si è sempre più ingrandita, e adesso, proprio adesso, diciamo, da un anno e mezzo a questa parte, viene costruita una chiesa e un grande refettorio, un grande teatro che veramente è no, di notevole, diciamo, capienza e portata. Quindi è una comunità a Fatima che si è sempre più allargata e anche ha messo radici proprio nel popolo portoghese, perché noi abbiamo, ecco, ormai da diversi anni un sacerdote già ordinato e molte vocazioni maschili e femminili dal Portogallo.
1: Ah, una forma di pellegrinaggio anche sono anche gli esercizi spirituali, no? E so che organizzate diversi
0: Corsi.
1: corsi di esercizi anche per sacerdoti.
0: Esatto, proprio quest'anno, per dire, lo posso dire già, se ci sono

0: sono dei sacerdoti diocesani o anche religiosi di altri istituti che volessero approfondire la spiritualità di Fatima. Noi abbiamo, c'è il padre superiore di Fatima, di questa casa di cui parlavo, padre Alberto Galassi, che si presta per questa predicazione, se non mi sbaglio, dal 18 al 23 agosto di quest'anno. Ecco, quindi questo è un dato, diciamo, oggettivo, reale. Poi noi facciamo corsi, sì, di esercizi spirituali, perché nel carisma c'è questo aspetto dei corsi di esercizi spirituali. Quindi li facciamo sia in Italia che all'estero, dove abbiamo anche una bellissima comunità, in Brasile, Aracaju, quindi al nord-est, stato del Sergipe, terra molto povera, dove anche lì però ci sta questa crescita di questa comunità veramente notevole, da cui anche da lì vengono tante vocazioni, sia maschili che femminili. Quindi gli esercizi spirituali fanno parte del nostro carisma e quindi anche qui nel Veneto io sicuramente in quest'estate organizzerò, magari le date ancora non ce le ho precise, però nel mese di luglio penso
1: Degli esercizi
0: esercizi
1: qui
0: spirituali per i
1: in
0: laici.
1: Veneto.
0: Per i laici. In
1: Ma
0: Veneto abbiamo una casa pronta per partire e
1: ancora deve partire.
0: stiamo aspettando, diciamo.
1: Se un gruppo del Friuli Venezia Giulia volesse organizzare un pellegrinaggio a Fatima, voi siete in grado di collaborare con qualcuno che vuole organizzare?
0: Certo, dal santuario di Montegrisa quest'anno ci saranno due pellegrinaggi.
1: Volete avere maggiori informazioni? 040 22 52 90, ripeto, 040 22 52 90. E chiedete di padre Lorenzo Pardi, che è sempre a disposizione appunto per questa
0: Iscrizioni.
1: iscrizione. E quindi il pellegrinaggio consiste in che cosa
0: Allora, il
1: lì a
0: pellegrinaggio,
1: Fatima?
0: io devo dire che a Fatima la prima volta è stata nel 92, quindi sono anche qui 34 anni. Sì, 34 anni, penso di essere stato, c'è tantissime persone che a Medjugorje sono state decine di volte, ecco, io decine se non centinaia a Fatima. Allora, in che cosa consiste il pellegrinaggio a Fatima? Dovete sapere, per chi non lo sapesse, che la Madonna prima di apparire, il 13 maggio del 17, diciamo che le sue apparizioni sono precedute da tre apparizioni dell'angelo, di un angelo che si definisce l'angelo della pace, questa parola importante nel messaggio di Fatima, così come a Medjugorje e nel cristianesimo tutto, no? Quindi ci sono queste tre apparizioni, due avvengono alla Loca do Cabesso, che sarebbe questo luogo dove i bambini portavano a pascolare il gregge vicino alle loro case. Quindi Loca do Cabesso viene la prima e la terza apparizione, e si trova questa Loca do Cabesso. Poi il santuario ha comprato tutti questi terreni, quindi sono rimasti intatti come ai tempi del 1917. Ed è molto bello, cioè, per arrivare in questo luogo, o ci si va dal paesino dove sono nati e abitavano i bambini, a Giustrelle, che è bello visitare perché anche lì conservano le case dei pastorelli intatte. Ecco, oppure ci si arriva attraverso un percorso che i bambini facevano per andare alla cova da Iria, che è il luogo dove poi appare la Madonna. 13 maggio, giugno, luglio, agosto, no, settembre, ottobre. E quindi il pellegrinaggio consiste, ecco, ripeto,
1: Ad agosto era impegnata per il Ferragosto,
0: agosto era impegnata più
1: doveva
0: che in pe
1: essere assunta in cielo, quindi non.
0: No, lì ci sta una storia anche lì molto, molto, diciamo, importante. Che succede? Che in quel momento nel Portogallo c'era un governo anticlericale, antirepubblicano, anticlericale. Il sindaco di Fatima era, quindi anche lui su questa linea,

0: chiamiamola sociopolitica, religiosa, c'è tutto questo fervore dell'apparizione, tante persone vanno, si crea quindi un caso in questo paesino piccolissimo di Fatima Giustrelle, e quindi il sindaco che cosa fa? Vuole, approfitta di questo 13 agosto, va lì dai bambini e gli dice: vi porto io alla cova d'Airia. Invece di portarli alla cova d'Airia, il sindaco li porta in prigione, nella prigione del comune, a Villanova de Urem, che è il comune lì vicino, con il Calesse. Allora non tutti avevano ancora la macchina, quindi col Calesse li porta lì e li interroga minacciandoli di morte affinché dicessero il segreto, perché la Madonna, ecco, Fatima è famosa per i suoi segreti che poi sono stati svelati. Questi segreti, l'ultimo da Papa Giovanni Paolo II nel 2000. Quindi quel giorno la Madonna è stata, come si può dire, impossibilitata a essere vista, perché i bambini erano stati rapiti con minacce di morte, no? Con minacce di morte, poi chiaramente invece vengono rilasciati e tutto finisce. Ma per dire che in quel momento in Portogallo c'era questo governo veramente, chiamiamolo, anticattolico, antireligioso, che addirittura qualche anno dopo, se non mi sbaglio nel 1920, fanno saltare per aria la prima cappellina che viene costruita lì nel luogo delle apparizioni. Mettono le dinamiti e la cappellina viene distrutta. Poi ovviamente viene ricostruita ed è conservata tuttora questa
1: del... I resti?
0: Poi l'hanno ricostruita, quindi c'è la cappellina, okay. Come era la prima.
1: Il tempo è tiranno, siamo arrivati in fondo, è stato molto interessante. Ti chiamerò altre volte per approfondire questa spiritualità che è stato molto, veramente molto interessante. Grazie.
0: Niente, grazie a te e a chi ha ascoltato.
1: Don Lorenzo Mariavatti ringrazia tutti voi per averci ascoltato. Ringrazio nuovamente padre Lorenzo Pardi. A voi tutti una buona domenica.
2: Abbiamo trasmesso Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Si esplica appunto nel servizio quotidiano sia dell'accoglienza, della vigilanza, no? E sia poi di quella che è la pulizia, la manutenzione ordinaria delle cose che sono in basilica, insomma. Ecco.
5: Quindi anche te sono coloro che in qualche modo
4: manutengono la basilica. Tra l'altro i San Pietrini hanno una storia gloriosa, perché loro sin dagli inizi sono stati un po' i custodi della basilica. Il termine San Pietrino lo troviamo già espresso in un documento del 1700, e identifica proprio questo corpo, queste persone, o meglio gli operai della Basilica di San Pietro. Sono i custodi, ecco, i custodi della Basilica.
5: Che naturalmente svolgono diverse maestranze, immagino.
4: Sì, le maestranze sono tante, perché tra loro abbiamo, sono muratori, falegnami, elettricisti, fabbri, idraulici e anche poi scalpellini, marmisti, ecco.
5: Per concludere, è una fabbrica di San Pietro, è un modo di dire, un po' per dire un cantiere infinito. Come nasce questo proverbio?
4: Perché? Questo proverbio in Italia sta ad indicare qualche cosa di negativo, se vogliamo.
5: Esatto.
4: Per dire che non si arriva mai a termine di un lavoro, invece in tutto un altro senso, un altro significato. Significa che la manutenzione sia ordinaria che straordinaria della basilica è tale e tanta che richiede tempi lunghi, e appena si finisce con un lavoro se ne inizia un altro, quindi è sempre in attività, quello significa, è un'attività continua.
6: Allora, e facciamo un altro viaggio, inauguriamo un altro viaggio per il mese di maggio, perché racconteremo i santuari e le devozioni per alla Vergine Maria. Lo facciamo anche con l'aiuto della Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Giovanna Serpico ha intervistato il presidente, padre Stefano Cecchin.
7: La presenza di Maria noi la troviamo in tutti i paesi del mondo, dall'antichità di Gerusalemme, Nazareth, questi luoghi dove è nata la fede cristiana, ma poi che si è diffusa come immagine in tutta l'evangelizzazione. Poi ci sono stati tutti i santuari mariani che nascono e quindi danno una grande devozione. Non esiste un paese al mondo dove non ci sia la figura di Maria, tranne qualche paese islamico di estrema durezza che non permette questo, se no Maria la troviamo in qualsiasi parte del mondo, anche nel mondo musulmano, che ha una sua venerazione, perché nel Corano ci sono due sure dedicate a Maria. Poi la troviamo in vari paesi come India, dove la venerazione a Maria è data anche dagli induisti. Maria ha il ruolo di aver inculturato la parola di Dio, cioè Gesù, averlo fatto diventare nostro fratello. Però Maria la vediamo in tutte le apparizioni, lei appare con i colori della pelle del popolo, parla il dialetto del popolo.
8: Una Maria quindi come via di pace tra le varie culture in questo momento di grandi tensioni internazionali è importantissimo.
7: È l'immagine della mamma, e la mamma in ogni casa è colei che normalmente cerca la pace tra i figli. È il ruolo stesso di Maria, regina della pace, portatrice di pace. Il suo stesso nome antico egizio, ha un'origine egizia, il nome di Maria significa unione tra il cielo e la terra, pace tra il cielo e la terra. Dobbiamo convivere insieme, nel futuro non possiamo più pensare agli italiani separati dai francesi, ma dobbiamo pensare a sempre più una globalizzazione che si sta attuando volenti o nolenti, e quindi in questa globalizzazione ecco che dobbiamo trovare quello che ci fa vivere insieme.
6: Allora, Marco Politi è qui con noi, giusto?
9: Sì, sei qui.
6: Allora Marco hai ascoltato i nostri servizi, i pontefici, soprattutto gli ultimi, ma insomma quasi tutti, no? Hanno operato, il loro magistero è stato sempre messo sotto il segno di Maria, in particolar modo lo ricordiamo Giovanni Paolo II.
9: Certamente, si parla anche del ruolo di Maria nell'ultimo documento del gruppo di studio istituito al tempo dei sinodi dei vescovi a proposito del ruolo della donna, un gruppo di studio che ha concluso recentemente i suoi lavori, era sotto la guida del Dicastero della Fede,
6: sì, un mesetto fa.
9: Dove si diceva intanto che bisogna portare le donne in ruoli guida, non c'è nessun ruolo che possa essere precluso alle donne, e anche di rivedere un po' l'immagine mariana. Maria non è soltanto la madre di Cristo, ma è anche quella che poi gli sta accanto nelle varie vicende della vita, interrogando, facendo domande, quindi un ruolo di partecipazione reale della donna nella vita della Chiesa, e credo che questo sarà uno degli impegni del pontificato di Leone.
6: Ecco, cosa ti aspetti in questa direzione?
9: Io trovo molto interessante che fin dall'inizio del suo pontificato, dopo il papato di Francesco, che tante volte doveva in qualche modo trascinare avanti la Chiesa, aprire delle brecce, sfondare delle porte, Leone abbia detto: io non sarò un condottiero solitario. Cioè Leone vuole oggi allargare la partecipazione e fare quello che noi chiamiamo un lavoro di squadra, proprio per portare avanti le riforme iniziate da Francesco. E per esempio,
8: ecco, scusami Marco, in continuità proprio con Francesco, un'altra attenzione particolare di Papa Leone è quella alle periferie del mondo, focalizzandosi sulla carità concreta e sulla sinodalità, scusami.
9: Indubbiamente l'abbiamo visto in tutto il viaggio dell'Africa, quindi contro lo sfruttamento, contro la povertà, contro appunto l'emarginazione. Però Leone vuole che tutto questo sia un lavoro collettivo della Chiesa, e quindi è molto importante che lui abbia deciso adesso di convocare regolarmente tutti i cardinali della Chiesa cattolica in concistori regolari. Lo ha fatto a gennaio, lo farà di nuovo a giugno, e vuole che diventino delle sedute di lavoro di 2-3 giorni in cui lui si interroga insieme ai cardinali di tutto il mondo su come andare avanti. Questa è

0: una novità molto interessante.
1: Sì, questo era stato in qualche modo chiesto anche durante le congregazioni generali, no?
0: Indubbiamente le congregazioni generali nel preconclave, sono quei dibattiti fra i cardinali prima del conclave, chiedevano proprio questo lavoro collettivo e chiedevano anche, il cardinale Ruini ha avuto un'espressione molto efficace, di non lasciare che ci sia una deistituzionalizzazione, esatto. E cioè che è importante l'istituzione, che naturalmente va rinnovata, ma l'istituzione è importante, è quello che il Papa Leone appena eletto ha riassunto nella parola, i papi passano, la curia resta, esatto, e quindi esatto. Bisogna impegnarsi in questo lavoro di squadra, e uno dei lavori che poi è il grande compito dei prossimi anni sarà quella Assemblea Mondiale Ecclesiale del 2028, in cui tutti i fedeli, a cominciare dalle parrocchie, le diocesi, le conferenze episcopali, le conferenze continentali,
1: ti devo interrompere, perdona,
2: si sta facendo il pontefice.
1: Allora rimani con noi, ecco, ascoltiamo insieme.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel tempo pasquale, come la Chiesa nascente, ritorniamo a parole di Gesù che sprigionano il loro pieno significato alla luce della sua passione, morte e risurrezione. Quello che prima ai discepoli sfuggiva o provocava turbamento, ora riaffiora alla memoria, scalda il cuore e dona speranza. Il Vangelo proclamato questa domenica ci introduce nel dialogo del Maestro con i Suoi durante l'ultima cena. In particolare, ascoltiamo una promessa che ci coinvolge fin da ora nel mistero della Sua risurrezione. Gesù dice: quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. Gli apostoli scoprono così che in Dio c'è posto per ciascuno. Due di loro lo avevano sperimentato sin dal primo incontro con Gesù presso il fiume Giordano, quando lui si era accorto che lo seguivano e li aveva invitati a fermarsi quel pomeriggio a casa sua. Anche ora, davanti alla morte, Gesù parla di una casa, questa volta molto grande. È la casa del Padre suo e Padre nostro, dove c'è posto per tutti. Il Figlio si descrive come il servo che prepara le stanze, perché ogni fratello e sorella, arrivando, trovi pronta la sua e si senta da sempre atteso e finalmente ritrovato. Carissimi, nel mondo vecchio in cui ancora siamo in cammino, ad attirare l'attenzione sono i luoghi esclusivi, le esperienze alla portata di pochi, il privilegio di entrare dove nessun altro può. Invece, nel mondo nuovo in cui il risorto ci porta, ciò che vale di più è alla portata di tutti, ma non per questo perde attrattiva. Al contrario, ciò che è aperto a tutti ora dà gioia. La gratitudine prende il posto della competizione, l'accoglienza cancella l'esclusione, l'abbondanza non comporta più diseguaglianza. Soprattutto, nessuno è confuso con qualcun altro, nessuno è perduto. La morte minaccia di cancellare il nome e la memoria, ma in Dio ognuno è finalmente se stesso. In verità, è questo il posto che cerchiamo per tutta la vita, talvolta disposti a tutto pur di avere un po' di attenzione e di riconoscimento. Abbiate fede, ci dice Gesù. Ecco il segreto. Abbiate fede in Dio e abbiate

0: mette fede anche in me. Proprio questa fede libera il nostro cuore dall'ansia di avere e di ottenere, dall'inganno di rincorrere un posto di prestigio per valere qualcosa. Ognuno ha già valore infinito nel mistero di Dio, che è la vera realtà. Amandoci l'un l'altro, come Gesù ci ha amato, ci doniamo questa consapevolezza. È il comandamento nuovo. Anticipiamo così il cielo sulla terra. Riveliamo a tutti che la fraternità e la pace sono il nostro destino. Nell'amore, infatti, in mezzo a una moltitudine di fratelli, ognuno scopre di essere unico. Preghiamo allora Maria Santissima, Madre della Chiesa, perché ogni comunità cristiana sia una casa aperta a tutti e attenta a ciascuno. Regina Cieli, letare, alleluia.
1: Quiacquem ruisti portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudi, letare, Virgo Maria, alleluia.
1: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es. Presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucet eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, è iniziato il mese di maggio. In tutta la Chiesa si rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria, nostra Madre, specialmente a pregare insieme il Rosario. Si rivive l'esperienza di quei giorni tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste, quando i discepoli si ritrovavano nel Cenacolo a invocare lo Spirito Santo. Maria Santissima era in mezzo a loro e il suo cuore custodiva il fuoco che animava la preghiera di tutti. Vi affido le mie intenzioni, in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo. Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, patrocinata dall'UNESCO. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza. Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini venuti da molti paesi. Do il benvenuto agli insegnanti religiosi e laici de las escuelas de las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones.

0: come pure ai fedeli di Madrid e di Granada, di Minneapolis e a quelli della Malesia, ai peruviani che a Roma formano l'Associazione Virgen dei Ciappi di Arequipa. Saluto l'Associazione Meter, che da 30 anni si impegna per difendere i minori dalla piaga degli abusi, coinvolgendo la comunità ecclesiale e quella civile, educando a stare vicino alle vittime e a fare prevenzione. Grazie per il vostro servizio. Sono lieto di accogliere i fedeli di Padova, il gruppo Giovani Valdaso e il punto giovani della comunità camilliana di Pio Sasco, l'azione cattolica del vicariato dei Novale, i ragazzi di Vero la Nuova e Cadignano, il coro giovanile di Corredo Predaia e gli studenti del liceo Fardella Jiménez di Trapani. A tutti auguro una buona domenica.
1: Ecco, allora con l'applauso della folla in piazza San Pietro si è conclusa questo Regina Coeli. Allora Marco Politi, il Papa ha parlato, ha detto in un mondo nuovo, il mondo del risorto, nessuno è perduto, l'accoglienza cancella l'esclusione, poi ha ricordato anche la giornata per la libertà di stampa e l'ha associata a quei contesti dove c'è la guerra e si perde tra la violenza a tutti i livelli.
2: Ma intanto io farei una notazione personale che mi viene proprio spontanea. Il viaggio in Africa ha fatto bene a Leone, perché lui è più spontaneo, c'è quel bellissimo grido all'inizio, buona domenica, che non faceva parte all'inizio di un suo temperamento più riservato. E poi naturalmente c'è questo concetto su cui lui ribatte, che è un concetto anche di Papa Francesco: la Chiesa è aperta a tutti, e ha ricordato Leone adesso la casa del Padre, c'è posto per tutti, chi segue il messaggio evangelico non c'è diseguaglianza, nessuno è sperduto, è bella questa espressione, nessuno è sperduto, e l'unica ricetta contro il caos e la brutalità che c'è in questo momento è proprio di lavorare per la fraternità e la pace. Insomma, mi pare un Papa che le ultime vicende tra aprile e il viaggio, lo scontro con Trump e il viaggio in Africa, è rinfrancato nel suo ruolo anche internazionale, perché i papi oggi, in un momento in cui la società è fortemente cristianizzata e secolarizzata, hanno un ruolo se riescono a farsi sentire sulla scena del mondo.
1: È vero,
2: e Leone ci
1: allora,
2: sta riuscendo.
1: Grazie, è vero, sì, hai perfettamente ragione. Grazie a Marco Politi, allora grazie alla nostra squadra, Alessandro Pazienza, Luciano Pecoraro, Antonella Romano, in regia Alex Messina, grazie a Giovanna Serpico. Noi vi diamo appuntamento domenica prossima con la nuova finestra su San Pietro. Arrivederci.
3: Grazie e buona domenica a tutti.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra

0: Festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
4: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: Buongiorno e buona domenica dalla testata giornalistica regionale. Al microfono Antonio Cagliazza. Inquietante episodio di cronaca a Pordenone. Da una trattativa finita male sulla cessione di droga nasce un sequestro di persona e una telefonata ricattatoria al padre della vittima. Immediata la denuncia e l'attivazione della polizia, che è riuscita a far scattare le manette ai polsi di tre giovani appena maggiorenni e di un minore. Sulla vicenda indaga la procura antimafia di Trieste.
6: Un episodio rapido e violento, iniziato con una trattativa per la cessione di droga e degenerato in un sequestro di persona con estorsione, è il quadro ricostruito dalla squadra mobile della questura di Pordenone, su cui indaga la direzione distrettuale antimafia di Trieste. I fatti risalgono alla notte tra il 20 e il 21 marzo, prima l'acquisto della cocaina in centro città, protagonisti quattro giovani, di cui un minore, tutti tra i 17 e i 24 anni, italiani, residenti in provincia. Con loro anche un conoscente, un intermediario, quest'ultimo con problemi di dipendenza da stupefacenti e già inserito in un percorso di recupero. Dopo lo scambio con i pusher viene richiamato dal branco nel cuore della notte con un pretesto. È qui che finisce in trappola, caricato in auto nel parcheggio del tribunale, tenuto in ostaggio sotto minaccia di spranga e coltello fin tanto che non consegnerà il denaro, 1.000 euro, che la vittima chiede al padre. Il genitore ne procurerà 500, il resto lo avrebbe dato l'indomani. Una volta liberato il figlio, invece, il genitore si è rivolto alla polizia, il cui intervento ha portato all'esecuzione di quattro misure cautelari in carcere. La prima emessa nei confronti del minore lunedì scorso, degli altri tre. I giovani erano tutti noti alle forze dell'ordine nell'ambito dello spaccio. I filmati delle telecamere del tribunale e quelle cittadine li mostrano durante lo scambio della droga e successivamente mentre costringono la vittima a salire in auto. Oltre al sequestro di persona a scopo di estorsione, vengono contestati le lesioni. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Veniamo alle cerimonie commemorative per i 50 anni dal terremoto del Friuli, che entrano nel vivo oggi a Gemona con la parte religiosa, a cui ha partecipato il cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
7: La vera forza è quella di unirsi e di ricostruire, nell'esempio lasciato dai friulani dopo il terremoto. Con queste parole il presidente della Conferenza Episcopale, il cardinale Matteo Maria Zuppi, arrivato a Gemona in mattinata, ha sottolineato l'importanza del ricordo di quella tragedia, un momento in cui si è vista la fragilità in cui tutti viviamo e in cui si è vista anche unità e solidarietà, la parola chiave, secondo Zuppi, che identifica la sintonia, la mobilitazione generale di quell'epoca. Questa è dunque la vera forza, dice, da contrapporre a chi invece la intende solo come violenza, bombe e cannoni. Zuppi, accolto dall'arcivescovo di Udine Lamba, è intervenuto questa mattina all'incontro dei ministranti, i 200 chierichetti radunati nella palestra del centro Glemonensis, dove fin dalle 9 era cominciata la festa con canti, balli e una recita. Dal palco ha inviato un saluto ai ragazzi, ai quali ha ricordato l'impresa dei nonni che hanno ricostruito tutto ciò che era crollato, pensando prima di tutto al futuro, ai figli e ai nipoti. La seconda tappa, dopo un breve incontro con la stampa, è invece nel santuario di Sant'Antonio, insieme a 600 giovani dell'arcidiocesi di Udine, dove ascolta le loro testimonianze, le domande, i dubbi. Ma l'appuntamento principale è alle 16, quando presiederà la Santa Messa nella caserma Goi Pantanali, con lui oltre 200 sacerdoti concelebranti e 19 vescovi dal Triveneto, dalla Slovenia e dall'Emilia-Romagna. Alla messa sono attese oltre 5.000 persone. Gemona del Friuli, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Da Gemona a Venzone, dove stasera prende corpo un progetto corale fra musica, poesia e riflessione per rileggere il terremoto del 76. Nel Duomo, altro luogo simbolo della tragedia e della ricostruzione, alle 20:45 risuoneranno le musiche firmate da Gianmartino Durighello per la direzione del maestro Giuliano Medeossi alla guida dell'orchestra giovanile Filarmonici Friulani. Le parti corali

0: Pasolini e David Maria Turoldo. Trieste, investita dal vento della Bavisela, la Spring Run, la manifestazione è in via di conclusione, sentiamo com'è andata.
1: L'esercito dei 10.000 per il grande ritorno di Sua Maestà la Maratona che mancava a Trieste da 9 anni. Il calcolo è presto fatto: 700 atleti per il percorso standard da Piazza Unità a Sistiana e ritorno, 3.000 per la mezza con partenza sempre da Sistiana e 7.000 bisonti per la Family Run non competitiva da Miramare al centro. La vera novità è però il ritorno della corsa simbolo, quella dei 42 km e 195 metri che ha coinvolto 700 runner provenienti da 32 paesi. A vincere il keniano Benjamin Kiprop Selem, uno dei pochissimi professionisti alla partenza, con il tempo di 2:32:21. Pochi professionisti, dicevamo, avversario principale il gran caldo, con gli atleti che soprattutto nella prima metà di corsa hanno faticato sulla salita. Molta discesa invece nella partecipatissima 21 km con corridori da 63 paesi, complessivamente dopo l'Italia e l'Austria il paese con più iscritti, più di 300. Gara molto emozionante quest'ultima, partita 15 minuti più tardi del previsto, con un testa a testa tra 4 atleti arrivati appaiati all'ultimo chilometro. Vince Adem Cuneo in 1:06:11 allo sprint su Rai Leno. Tra le donne, successo per Valentin Rutto, 1:15:01. Nelle due gare competitive è fondamentale per il gruppo il lavoro dei pacer, oltre 50 complessivamente, che segnalati da palloncini hanno guidato i runner ciascuno al suo ritmo. Non ce n'è stato bisogno per la popolarissima Bavisela, senza cronometro. 7.000, quasi tutti vestiti di verde alla partenza per 7 km appunto di puro divertimento. Mamme con il passeggino, carrozzine, monopattini e tantissimi bambini che si abituano così alla corsa fin da giovanissimi. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Parliamo di Polyverse, il progetto del programma Europa Creativa dell'Unione Europea, che vede come partner principale la Basilica Patriarcale di Aquileia con la Comunità Ebraica di Atene, l'Abbazia Evangelica di Lenin in Germania e la Grande Moschea di Roma. Stamattina nella Sala Consiliare di Aquileia c'è stata la presentazione del coro interreligioso e tra poco alle 12:30 il concerto in Basilica. Ora vediamo com'è la situazione meteorologica. Il cielo è sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile sull'arco montano. Ecco le temperature alle 11. A Trieste 17,5 gradi, a Gorizia 22, a Udine 21, a Pordenone 20,5, a Tarvisio 20 gradi, a Tolmezzo 19, Forni di Sopra 18, Piancavallo 14,5, Sappada 13, Monte Zoncolan 13 gradi, Lussari 12, a Lignano 20, a Grado 17,5. Le previsioni: cielo sereno con venti a regime di brezza sostenuta nel pomeriggio, temperature in ulteriore lieve aumento in pianura, dal pomeriggio sera possibili velature da ovest. Siamo allo sport, il calcio, e torniamo su Udinese-Torino, disputata ieri al Friuli e finita con un perentorio 2-0 messo a segno dai padroni di casa.
2: Molto, non tutto, in 7 minuti dal gol di Esibue nel recupero del primo tempo al raddoppio di Christensen ad inizio ripresa. Ma prima e dopo le reti decisive per la vittoria dell'Udinese sul Torino c'è di più. La parata di Okoye in apertura su Simeone, altrimenti si sarebbe vista forse una gara diversa, e soprattutto la voglia di ricordare il Friuli capace di rinascere, quello del terremoto. La squadra di Runjajc mette in campo forza atletica e orgoglio per conquistare un successo che significa 47 punti in classifica dopo 35 giornate, migliorarsi come aveva chiesto il tecnico. Sentiamo Camarà.
3: Si vede nel campo che abbiamo una squadra più uniti, abbiamo più fiducia. Il lavoro che abbiamo iniziato dall'anno scorso sta pagando ora e posso dire che ci divertiamo molto.
2: Thomas Christensen segna la sua terza rete in campionato, gol tutti di testa, anche questo un primato tra i difensori della Serie A di quest'anno, e Esibue festeggia il suo secondo gol, il primo davanti ai suoi tifosi dopo una stagione in cui non sono mancate le critiche su di lui e nemmeno su Camarà, quelli ai lati estremi dell'Udinese.
3: Ma prima di tutto il calcio è un sport di squadra, quindi se siamo migliori è perché la squadra anche è migliore. È vero che noi facciamo ultimamente belle prestazioni, ma è un lavoro di squadra, quindi è importante di mettere il punto sulla squadra. Se la squadra va bene, ci posso dire che esterni, sia in difesa che in offesa, saremo bravi.
2: Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Giornata inaugurale per il concorso musicale internazionale Città di Palmanova, in programma fino a domenica prossima, attesi

0: Quasi 700 giovani musicisti da 15 paesi. Concerto di apertura con la Friuli Venezia Giulia Orchestra, diretta dal maestro Damiano Tognetti, solista la violinista Sofia De Martis, al Teatro Modena alle 20:30. Il Nido del Corvo, l'ultimo romanzo dello scrittore cagliaritano Pier Giorgio Pulixi, edito da Feltrinelli, sarà presentato a Prata di Pordenone al Teatro Pileo alle 20:30. Fra le pagine, un viaggio negli abissi dell'ossessione e del mistero e due ispettori di polizia alle prese con un serial killer. Sono le 12:25 minuti e 15 secondi. L'assistenza tecnica è stata garantita da Paolo Cassano e da Samuel Montalto. Ha collaborato in redazione Isabella Parutto. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio oggi col GR delle 18:30 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione. Da Antonio Cajazza, buon pomeriggio e a risentirci.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: La gara del pomeriggio a Reggio Emilia, ma andiamo con ordine perché tra un po' si va in campo. Bologna-Cagliari, gara che vale in questa 35esima giornata soprattutto per i rossoblù ospiti sardi, che ancora devono perfezionare aritmeticamente anche qui l'operazione salvezza. Poi nella partita delle 15 appunto a Reggio Emilia Sassuolo-Milan, con la squadra di Allegri che comunque vuole a sua volta mettere in sicurezza la qualificazione alla prossima Champions League, comunque molto molto vicina, e poi capiremo gli effetti che questa partita potrà avere sul match serale, restando in zona Champions ore 18. Ghiotta davvero l'occasione per la Juventus di Spalletti per consolidare il quarto posto ancora una volta contro il Verona, ormai come sapete irrimediabilmente retrocesso. Il gran finale a San Siro con la festa nerazzurra questa sera contro il Parma. Il tutto condito poi da molto altro, soprattutto nella seconda parte del pomeriggio, e andando in ordine rigorosamente cronologico, ore 17, sì, c'è il basket, la penultima giornata, la 29esima della regular season. Cantù Treviso sfida che vale nella parte bassa della classifica, giornata ricca perché ci saranno tutte le partite in contemporanea per il massimo campionato di pallacanestro. Alla stessa ora Jannik Sinner per un altro posto nella storia, Madrid Masters 1000, per conquistare ipoteticamente, ce lo auguriamo, il quinto titolo di questa categoria consecutivo. La finale contro il tedesco Alexander Sascha Zverev, vale 18, finale scudetto, gara 2. Parliamo di pallavolo maschile, Civitanova Perugia, e si riparte dall'1-0 per gli umbri. E poi notizia anche della mattinata, dunque per chi non lo sapesse, alla voce Formula 1, piccolo cambiamento di programma: il Gran Premio di Miami, la gara classica dopo la sprint che abbiamo già raccontato ieri, è stata anticipata alle 19 ora italiana. Ovviamente era in programma alle 22, ma a quell'ora su Miami dovrebbe scatenarsi un temporale, dunque allerta meteo per prevenire il tutto, si correrà alle 19, salvo altre eventuali variazioni, ma noi ci saremo in ogni caso, così come ci siamo perché Bologna-Cagliari sono in campo. Si comincia tra pochissimo al Dall'Ara, sono pronti in postazione Daniele Fortuna e Nicola Zanarini. Dunque intanto buon ascolto del primo tempo della partita, come sempre, se non prima, per altri rilevanti aggiornamenti. Noi ci sentiamo nell'intervallo, il tutto in diretta su Rai Radio 1, ovviamente. Restate con noi.
4: L'anticipo del campionato di Serie A.
5: La quart'ultima giornata del campionato di Serie A, Bologna-Cagliari dallo stadio Renato Dall'Ara. La radiocronaca di Daniele Fortuna e di Nicola Zanarini. L'assistenza tecnica è garantita da Dario Collina con le squadre in campo. Il Bologna in maglia rosso-blu, ma inusuale, abbastanza atipico invece, azzurro elettrico per il Cagliari, che va a schierarsi in campo. Molto caldo, è una giornata più da Riviera Romagnola che da partita qui a Bologna, però hanno risposto in tanti, in 28.000 per questa penultima giornata di campionato in casa del Bologna, che poi chiuderà all'ultima con l'Inter in mezzo, due trasferte complicate. Non anticipiamo le questioni, andiamo a vedere le formazioni, perché il Bologna giocherà con Pessina in porta, poi De Silvestri, Elland, Lucumie, Miranda, Freuler, Moro e Somma a centrocampo. I tre davanti non c'è Orsolini, ci sono Bernardeschi, Odgarda e Dominguez. Il Cagliari con Caprile tra i pali, poi la difesa, Fabio Pisacane, 4, Zepedro, Mina, De Sena, e Obert con De Jola, Gaetano e Adopo, Palestra e Foloruscio dovrebbero essere a sostegno di Sebastiano Esposito, unica punta. Ma poi andremo a vedere anche qui l'arbitro, Crezzini, gli assistenti Fontemurato e Diffi, il quarto ufficiale è Gallipò al VAR, Gariglio e Gersini. 28.026 gradi, 400 tifosi del Cagliari naturalmente per questo appuntamento che conta molto di più per la squadra di Pisacane, che vede la salvezza, manca un punto, anche tre nonna per l'aritmetica, perché comunque dovrà aspettare la Cremonese, la partita della squadra di Marco Giampaolo domani pomeriggio contro la Lazio allo Zini. Per il Bologna in questo momento nono posto, la posizione condivisa dal punto di vista del punteggio con la Lazio a 48 punti, Lazio e Bologna, l'Atalanta è a 55, l'Atalanta che sta frenando però il settimo posto, questa rincorsa è veramente difficile, quasi impossibile, così come ha detto Vincenzo Italiano ieri in conferenza stampa. Nicola Zanarini.
6: Sì, i giocatori del Bologna si stanno già rinfrescando, effettivamente è un caldo afoso, preferirebbero in tanti essere appunto sulla Riviera Romagnola, però come dicevi giustamente Daniele, il pubblico ha risposto in gran numero, 28.000, circa 4-500 tifosi anche del Cagliari, che si gioca appunto la permanenza in Serie A, è molto vicino l'obiettivo, invece Bologna che sostanzialmente è quasi in vacanza, è scappato qualche settimana fa dopo Birmingham, il 4-0 con la Aston Villa a Vincenzo Italiano, la stagione è praticamente finita tra virgolette, virgolette che sono sostanzialmente quasi tolte, a meno di una vittoria oggi che potrebbe riavvicinare un po' il settimo posto, ma insomma come dicevi prima Daniele, l'ultima parte del campionato è complicatissima per Bologna, con avversari molto molto temibili e motivazioni molto molto basse, come si vede anche dalla formazione di oggi, solo 4 titolari su 11, ma stiamo per fermarci per il momento di raccoglimento per il bolognesissimo Alex Zanardi da Castelmaggiore.
5: Proprio così, Zanardi magari non particolarmente tifoso di calcio, però cittadino di Bologna, qui era nato, poi si era trasferito già da piccolo con i genitori a Castelmaggiore, quindi a pochi chilometri da qui a nord, Castelmaggiore abita ancora la mamma di Alex Zanardi, che invece si era trasferito 20 anni fa nel Padovano, Nuventa Padovana, regione, zona d'origine della moglie. L'applauso è molto sentito, mentre sul maxi schermo il volto sorridente di Alex Zanardi e anche uno striscione in curva, Andrea Costa, Giacomo Bulgarelli, ciao Alex, orgoglio bolognese in rosso-blu, insomma un personaggio eccezionale dello sport, non solo grandissimo comunicatore, saputo sorridere dei guai, amatissimo anche negli Stati Uniti proprio per questa vena ironica e proprio per la sua storia che gli americani magari vanno a cercare nei film, storia di seconde opportunità. L'applauso dall'ara per Alex Zanardi.
6: Minuto di silenzio che non è esistito, ma non per mancanza di rispetto, al contrario, appunto un applauso lungo 60 secondi che si protrae. Ieri eravamo a Castelmaggiore per la TGR e insomma anche a Castelmaggiore, nonostante non fosse lì da tanti anni, ha lasciato un segno con la sua simpatia, la sua empatia, la sua voglia di lottare, veramente un grandissimo personaggio che mancherà a tutto il mondo dello sport, anche a quello paralimpico, insomma davvero un grandissimo personaggio che se ne va.
5: In rosso-blu si diceva il Bologna che nel primo tempo attaccherà proprio verso la curva dei suoi tifosi più caldi, e dall'altra parte la maglia azzurra, il completo azzurro del Cagliari con Palestra sulla destra che si riscalda, è stato tenuto fuori nella partita con l'Atalanta vinta dal Cagliari, veramente forse la partita della salvezza con la doppietta immediata del giovanissimo Mendicchia in panchina, perché poi ha avuto qualche problema e ha recuperato soltanto alla fine, un allenamento per lui. C'è adesso il Bologna che prova a giocare questo pallone, Pessina alla terza partita, la seconda da titolare perché lui ha giocato la prima al posto di Skorupski contro il Napoli a novembre, non aveva ancora compiuto 18 anni, beh un buon ruolino quello di Pessina che adesso ha 18 anni, sono 3 partite, questa è la terza partita, nelle prime 2 nessun gol subito.
6: Sì, tutte al Dall'Ara, tra l'altro entrò al posto di Skorupski infortunato all'inizio della partita col Napoli e fece solo una parata perché quel quel giorno Bologna in difesa non concesse nulla agli uomini di Conte, poi Bologna-Lecce vinta dal Bologna, una delle rarissime vittorie casalinghe della squadra di Italiano, che ne ha perse ben 9 in campionato al Dallare, anche lì un paio di parate importanti e ancora appunto 2 clean sheet per lui.
5: Più sconfitte che vittorie.

0: Monaco in casa per il Bologna, 6 vittorie, 9 sconfitte, come dicevi tu. Il Bologna che recupera il pallone, Caprile puntuale in completo, giallo il portiere del Cagliari, va lì in anticipo, va a recuperare il pallone per il Cagliari. Caprile pronto a far ripartire la squadra di Pisacane, mette il pallone a terra, Odgaard lì davanti, pronto magari a mettere pressione, va direttamente con un rilancio lungo dalle parti di Palestra per sfruttare la velocità del numero 2, ex Atalanta. Palestra in effetti arriva prima sul pallone, qui c'è anche una spinta, se ne accorge un po' tardi il primo assistente dell'arbitro a Crezzini, però poi alla fine segnala il fallo commesso da Miranda, calcio di punizione per il Cagliari, posizione molto interessante. Interessante, pallone molto largo sulla destra, posizione ideale per un cross in mezzo all'area di rigore, 0-0, due minuti nel corso del primo tempo.
1: Eh sì, sarà un duello molto importante, quello sulla fascia sinistra di difesa del Bologna, destra per l'attacco del Cagliari, con Palestra che ha fatto vedere tutta la sua prorompenza fisica, e con Miranda che ha dovuto stenderlo, lo ha cercato di contenere, ma appunto c'è una differenza di fisico notevole, e adesso appunto il Cagliari avrà una prima buona occasione, anche se c'è un po' di tempo ad aspettare per la battuta del calcio di punizione dalla destra, e Bologna che su calci piazzati insomma molto spesso fa tremare il proprio portiere.
0: Eh sì, si allontanano tutti e arriva Obert con il mancino in mezzo, il pallone che si impenna nell'area di rigore del Bologna, poi resta lì e pericolosamente deve arrivare Pessina, arriva il colpo di testa e arriva anche la rete, vediamo se è tutto buono, no? C'è la segnalazione del primo assistente dell'arbitro, tutto da che era andato prima De Jola, ma poi alla fine il colpo di testa vincente, se non ho visto male, è stato di Dossena, lì a pochi passi, forse però c'era la posizione chiara di fuorigioco proprio di De Jola, che è andato anche a disturbare Pessina, che comunque si era opposto bene alla conclusione del capitano della Cagliari. Poi il pallone che è terminato sulla testa di Dossena, aveva messo in rete facilmente con la porta che era vuota, di fatto controllo tecnologico, però mi sembra che non ci siano dubbi sulla decisione dell'arbitro. Qui c'è la posizione irregolare di De Jola, ci è sembrata piuttosto chiara.
1: Sì, De Jola che appunto è andato in estirada a cercare di battere Pessina in un uscita, però appunto la palla, a meno che la palla non fosse stata toccata da un giocatore del Bologna, era sicuramente in posizione irregolare, ma c'è un po' da aspettare. Appunto l'arbitro Crezzini sta attendendo lumi da Lissone, dal VAR, e quindi insomma potrebbe esserci questa ipotesi di un tocco che non potrebbe non essere stato di un giocatore del Cagliari. Direi che è l'unica ipotesi possibile.
0: Difesa ferma della Bologna, però imbambolata anche in questa situazione qui, non ha cominciato bene la squadra di Vincenzo Italiano, ci vuole ancora un po' di tempo perché Crezzini aspetta la segnalazione dal VAR, al VAR ci sono Gariglio e Gersini, è ancora lì fermo al centro del campo, Palestra lì vicino, anche Esposito, tutti a cercare di capire se questo gol sarà convalidato o meno. Siamo arrivati al quinto minuto, comunque canta, si fa sentire la curva Andrea Costa, Giacomo Bulgarelli, il tifo rosso-blu che l'ultima in casa contro la Roma ha fischiato dopo la sconfitta, la partecipazione però non manca mai. Ancora qualche secondo, arriva anche De Silvestri a parlare con l'arbitro, alla fine arriva la decisione, non è gol, posizione di fuorigioco di De Jola dopo il colpo di testa, il controllo di Mina che aveva mandato a rete il capitano del Cagliari, subito un pericolo per il Bologna, quinto minuto, 0-0, manovra con i piedi Pessina, completo arancione per lui, e poi si va da Elland, ancora all'indietro a manovrare il Bologna nel cerchio centrale del campo, da destra a sinistra Dominguez che si fa vedere, riceve, poi va in mezzo, perde il pallone, qui è stato molto attento Zepedro, riparte il Cagliari ma sbaglia e allora può uscire Lucumì sulla tre quarti, va a cercare Odgaard che poi si dimentica del pallone a testa bassa, Odgaard qui errore ed era una buona possibilità, adesso recupera bene con aggressività il Bologna con Bernardeschi, in questo caso anche la sua presenza per mettere ordine in questo momento di confusione da parte del Cagliari, da parte del Bologna, sesto minuto 0-0.
1: Anche piuttosto sorprendente la scelta di Italiano di schierare Bernardeschi al primo minuto, perché viene da un infortunio che era più grave, sembrava più grave rispetto a quello che è stato davvero.

0: e quindi anche visto le sue condizioni non particolarmente appunto ottimali, pensavamo tutti che giocasse Orsolini, che invece ultimamente era un po' in crescita, quindi oggi Italiano ancora una volta ci ha sorpreso a partire dal portiere, insomma Pessina, terzo portiere, ricordiamo Skorupski è infortunato, fino al falso 9 Odgaard che sta facendo un po' fatica in un ruolo non suo e Castro appunto è in panchina.
1: La Freuler adesso sulla destra, c'è De Silvestri, c'è il Bologna in attacco con il pallone proprio abbastanza fermo, con Freuler, Bernardeschi che gira di prima, si torna indietro prima da Elland, poi dall'altra parte c'è Moro con il lancio per De Silvestri che riesce a tenere il pallone in campo, gira dietro, cross basso, applausi, buona la manovra improvvisa repentina da parte della Bologna con il lancio per il taglio di De Silvestri sulla destra, è arrivato il cross, c'è sempre lì però presente Caprile a bloccare il pallone al settimo minuto, 0-0, dall'altra parte il pallone esce, ultimo a toccare un giocatore del Cagliari, se Palestra ha qualcosa da ridire, ma soltanto per un attimo, Miranda con la rimessa lunga per Odgaard che riesce comunque a mantenere il possesso del pallone per il Bologna perché su di lui è andato Dossena, ha toccato il pallone in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per la squadra di Italiano, ancora Lucumi e poi in mezzo c'è Freuler, ancora lui a toccare il pallone largo sulla destra, sempre Freuler scambiare con Bernardeschi che resta lì, non trova spazi il Bologna, ottavo minuto, 0-0.
0: Eh sì, Bologna che continua a fraseggiare a centrocampo e non riesce a infilare la difesa del Cagliari, la squadra Italiano è un po' cambiato faccia in questa stagione, anche perché appunto quando è stata iperoffensivista ha subito tantissime difese, adesso il 4-3-3 è un po' più equilibrato.
1: Recupera il pallone però il Cagliari con Adopo, a destra Marco Palestra che non riesce a controllare bene il pallone, anche perché su di lui arriva precipitosamente Lucumi che tocca il pallone, lo manda in fallo laterale, si resta con il Cagliari in attacco al nono minuto, 0-0 al Dall'Ara, va ad asciugare il pallone il giocatore del Cagliari che va a battere questa rimessa laterale, si tratta di Zepedro che cerca Sebastiano Esposito, di prima intelligente qui Esposito, ma Palestra era in posizione di fuorigioco, ci sarà calcio di punizione per il Bologna, 0-0 nono minuto.
0: Eh sì, Palestra come dicevi giustamente prima Daniele non ha giocato da titolare, da ex contro la sua squadra di proprietà l'Atalanta in questa partita incredibile finita 3-2 per il Cagliari, e oggi non c'è invece dall'altra parte l'ex di turno Zortea che è stato un po' la delusione, una delle delusioni di quest'anno, preso appunto dal Cagliari al Bologna per fare il terzino destro, quindi arretrato rispetto alla posizione di trequartista in cui l'anno scorso aveva segnato 6 gol, quest'anno neanche una rete per lui e oggi panchina da ex.
1: Moro sbaglia l'appoggio, anche piuttosto semplice per Bernardeschi, passaggio rasoterra che viene intercettato dal Cagliari e poi Mina a far ripartire Zepedro, altro lancio, Palestra qui parte in ritardo perché comunque c'è la difesa del Bologna molto alta, pallone che finisce direttamente tra i piedi del portiere della squadra di Italiano di Pessina, c'è Freuler a centrocampo, il movimento di Bernardeschi, poi il lancio di prima per Odgaard qui tagliato fuori Mina, ma arriva Caprile, soprattutto era un po' troppo lungo, comunque buona idea questa del Bologna con il lancio immediato a tagliare la difesa del Cagliari.
0: Ieri Mina che adesso va a ciabattare un altro pallone, aveva lisciato ma adesso ciabatta invece Elland e quindi c'è il Cagliari in attacco.
1: Tanti lisci, va alla conclusione Esposito, ma direttamente su Pessina che resta lì, riesce a toccare il pallone con il piede, qui ha sprecato il Cagliari e regali da una parte e dall'altra, prima il Cagliari poi il Bologna con Deiola che era andato a mettere il pallone in mezzo, rasoterra liberissimo, Esposito ha cercato di piazzare, invece conclusione centrale nemmeno troppo potente, anzi piuttosto fiacca, direttamente sul portiere e su Pessina che non riesce a trattenere il pallone, va bene così, comunque alla Bologna forse c'era anche una posizione di fuorigioco.
0: Sì esatto, è stata segnalata dopo, si è ripartiti infatti con una punizione a favore delle Bologna, quindi sarebbe stato tutto inutile, ma sicuramente Sebastiano Esposito sull'assist di Deiola, partito in offside, avrebbe dovuto fare meglio, ha tirato centralmente e Pessina che ancora mantiene la sua imbattibilità in Serie A alla terza partita, la seconda da titolare.
1: È partita balneare, almeno sembra, anche per l'atteggiamento delle difese troppo distratte, e questo è un problema soprattutto per il Cagliari che la sua salvezza deve ancora conquistarsela, anche se è veramente molto vicina a 11°, 0-0.

0: da zero il Bologna che manovra a centrocampo nel cerchio centrale, c'è Freuler all'indietro, aspetta l'arrivo di Miranda, tocca il pallone, lo controlla con la suola dello scarpino sinistro, poi lo gioca all'indietro per Lucumi, si fa vedere, va incontro al pallone Dominguez, poi altro lancio Somma per Miranda in mezzo, tutto troppo prevedibile, si chiude bene il Cagliari, poi sbaglia qualche cosa prima a dopo, De Jola deve andare in scivolata, ma quando viene superato il primo pressing della Bologna, il Cagliari può correre, può andare via, qui però Bernardeschi recupera, ancora attacco per la squadra di Italiano, prima Freuler, poi Dominguez che prova a rientrare, va a cercare Freuler che finisce a terra, qui c'è fallo commesso dal centrocampista svizzero della Bologna, però secondo l'arbitro Crezzini.
1: Sì, fallo in attacco su Yerry Mina che con la sua notevole esperienza e furbizia ha messo il piede avanti e ha anticipato Freuler, effettivamente insomma ci può stare, si sono fatti male entrambi, l'ultimo a rialzarsi sarà il colombiano, c'è un duello a distanza tra due marcantoni colombiani come Yerry Mina e Lucumi che l'anno prossimo molto probabilmente da queste parti non rivedremo più, sarà una delle plusvalenze del mercato estivo di un Bologna che dopo due anni, uno Champions League, una in Europa League, molto probabilmente appunto non farà le coppe.
0: La questione del futuro magari poi, Nicola, sì, affronteremo durante una delle pause della partita. Calcio di punizione per il Cagliari, pallone poco fuori dall'area di rigore, dal limite dell'area di rigore, nella lunetta con Caprile, con i piedi, con il destro che fa cercare Folo Ruscio, l'anticipo di De Silvestri. A proposito di futuro per il capitano del Bologna, classe 1988, qui un altro calcio di punizione con De Jola che alla fine con stizza lancia il pallone, non era convinto il capitano della Cagliari della decisione del provvedimento da parte del direttore di gara, va Freuler incontro in impostazione a giocare questo pallone e invece poi alla fine è obbligato ad andare indietro, già piuttosto lungo il Bologna, cerca invece di restare corto il Cagliari, va a Slanda con il pallone tra i piedi, il norvegese ancora Freuler, Lucumisi aperto sulla sinistra, oltrepassa ora la linea centrale del campo, largo c'è Dominguez, va a cercare invece il passaggio filtrante Lucumi per Miranda, si scambiano di posizione i giocatori della Bologna, Miranda va più a giocare all'interno, Dominguez più esterno, e così fanno anche dall'altra parte De Silvestri e Bernardeschi, le idee sono buone però fino a questo punto i risultati non si vedono in campo, 14esimo 0-0.
1: Sì, il Bologna di Italiano un po' da sempre gioca soprattutto sulle ali, sulle fasce, e lo fa con spesso con buoni risultati, però insomma recentemente ci sono stati tanti cambi, ad esempio Dominguez ha visto il campo pochissimo, quindi è anche reduce da un problema fisico, quindi ci sta che non sia in condizioni ottimali da quella parte lì, la catena sinistra insomma invece Miranda è sostanzialmente il titolarissimo e ha fatto vedere buone cose, soprattutto in attacco, dietro un po' di fatica in più.
0: Parte Elland e poi si ferma sulla linea centrale del campo, gioca il pallone all'indietro, ancora Freuler toccare, anzi Moro toccare questo pallone, giocarlo all'indietro ancora per Elland, qui si ferma il Bologna, resta in attesa invece il Cagliari, ancora Elland a toccare tante volte il pallone, arriva il pressing, deve andare in scivolata all'indietro con un lungo retropassaggio per il portiere Pessina fuori dall'area di rigore della Bologna, ha già servito Lucumi sempre sulla linea centrale del campo, il colombiano a giocare per Somma, poi ancora in mezzo, articolata, laboriosa, manco un po' lenta questa manovra della Bologna con Moro che tocca all'indietro, sempre per Elland da ultimo uomo nel cerchio di centrocampo, non sa bene che cosa fare, aspetta che arrivi Somma, spalle alla porta, altro tocco all'indietro per Lucumi che va a servire Freuler, alla fine è il Cagliari a recuperare e poi a sbagliare però con questo lancio per Adopo, decisamente troppo lungo, arriva l'anticipo della difesa della Bologna, il retropassaggio, Bologna 0 Cagliari 0 e il 16esimo minuto.
1: Sì, un inizio di partita con tante incertezze, tante imprecisioni tecniche, adesso Caprile è costretto a uscire di testa e a regalare un fallo laterale al Bologna, insomma Bologna che sta facendo una fatica incredibile, vediamo anche giocatori un po' spaesati come Elland che è arrivato a gennaio e poi ha giocato la prima partita 3-4 mesi dopo, insomma in questo periodo sta cominciando a giocare da titolare ma lo vediamo ancora un po' spaesato
0: e non vuole sbilanciarsi il Cagliari, al quale il

0: appunto andrebbe più che bene arrivati a questo momento nel campionato. Il Cagliari che poi rispetto alla Bologna anche un calendario più alla portata, se non altro perché ha due partite di seguito in casa contro l'Udinese e con il Torino, prima di chiudere a San Siro con il Milan. De Jola con il Cagliari che prova ad andare in contropiede, il 14 si porta il pallone però verso la linea laterale a sinistra, poi lo gioca all'indietro per Foloruscio, arriva Gaetano con il tocco all'indietro per Dossena e poi ancora Mina in mezzo a Dopò che va a trovare Esposito, tutto benissimo fino al tiro sbagliato nell'area di rigore da De Jola. Di prima è arrivato con estrema facilità, troppa facilità il Cagliari, anche in questo caso forse una sospetta posizione di fuori gioco sul lancio da parte di Sebastiano Esposito, di prima a memoria dall'altra parte per De Jola, praticamente all'interno dell'area di rigore senza nessuno davanti, soltanto il portiere, invece sbaglia, tiro largo, errore colossale da parte del Cagliari, 0-0.
1: Sì, era stato molto generoso e anche intelligente Sebastiano Esposito a non tirare, aveva un minimo di opposizione della difesa rossoblu, la palla è arrivata a De Jola completamente libero all'interno dell'area o al limite, insomma poteva assolutamente fare meglio, anche se anche in questo caso, come accennavi Daniele, forse c'era un fuorigioco di partenza di Esposito.
0: Anche in questo caso però sta facendo meglio il Cagliari, soprattutto il Bologna resta a guardare in difesa, al di là della posizione di fuorigioco non si può concedere tutto questo spazio al Cagliari che parte, non si gioca in questo momento perché c'è Foloruscio a terra, si ricomincerà con una posizione a centrocampo a favore del Cagliari, pronto a far ripartire il gioco 0-0 al 18° del primo tempo. Ha fatto meglio il Cagliari finora, come occasioni va di testa a Pessina fuori dall'area di rigore in anticipo Freuler e poi De Silvestri, largo ancora per lo svizzero, va direttamente con il cambio di gioco con una pallone che è un passaggio per Vincenzo Italiano lì a bordo campo e invece Freuler voleva servire Dominguez, rimessa laterale per il Cagliari, pallone giocato all'indietro da Zepedro a Mina, a Caprile, si va a sinistra lì dove c'è Obert, Bernardeschi su di lui, lancio per Sebastiano Esposito, spreca il Cagliari, recupera il pallone il Bologna che può tentare di ripartire a centrocampo, prima Elland, poi c'è Moro, il movimento spalle alla porta a venire in mezzo da parte di Dominguez e riesce comunque a giocare il pallone sulla sinistra per Miranda nonostante il pressing da parte dei giocatori del Cagliari. Qui Mina svirgola all'indietro però Caprile evita che il Bologna possa battere il primo calcio d'angolo della partita perché al 19° sullo 0-0 né una squadra nell'altra è ancora andata sulla bandierina.
1: Ma il Cagliari ha avuto tre occasioni colossali, Bologna non ha mai tirato, neanche tentato di farlo, quindi è davvero una squadra in netto calo di condizioni, ricordiamo sono una squadra che ha giocato in Europa League fino ai quarti di finale e in Coppa Italia soltanto un paio di partite da detentrice del trofeo, quindi si vede davvero tutta la fatica di questa lunghissima stagione in una squadra che insomma a parte in Europa League sostanzialmente nel 2026 ha vinto pochissimo.
0: Si è persa nella nebbia di Amarcord per restare nella regione non in Emilia ma in Romagna il Bologna, troppo intermittente in questa stagione, buone cose però appunto anche le nuove sconfitte qui alla Dallara. Adesso arriva il primo calcio d'angolo della partita a favore del Bologna, come i nostri ascoltatori potranno giudicare dagli applausi comunque dei tifosi rossoblu che sostengono la squadra di Italiano anche in questo momento piuttosto complicato a fine stagione. Da sinistra il calcio d'angolo che viene battuto, poi Moro dall'altra parte, arriva la conclusione di Bernardeschi ribattuta a Dopò con un colpo di testa ad allontanare, era Freuler e non Bernardeschi perché Bernardeschi adesso ha tentato di rimettere il pallone in mezzo, Dominguez e poi Zepedro e Mina anche per il Cagliari che tenta di ripartire, lo scambio tra De Jola e Dopò si ferma, ancora Cagliari cerca comunque di essere ordinato, pulito nei suoi scambi, la pallone finisce fuori però rimessa laterale per il Bologna, pallone lungo per Somma, prova a controllarlo anche con il tacco, poi va a commettere fallo su Mina, tanti errori

0: troppo anche individuali, collettivi per una Bologna che sembra essere già in vacanza, e invece c'è quest'ultima parte di campionato ancora da giocare al di là degli obiettivi di classifica, perché comunque anche c'è una posizione di classifica da mantenere, visto che Lazio e Bologna sono a 48 punti, poi a 47 c'è l'Udinese che ha appena battuto il Torino, c'è il Sassuolo che giocherà oggi pomeriggio alle 15 contro il Milan, e insomma il Bologna rischia anche di scivolare oltre il decimo posto.
1: Sì, di finire dalla parte destra della classifica dopo appunto essere rimasto stabilmente attorno al settimo ottavo posto per tanti mesi. Insomma, un Bologna che dovrebbe, e come ha detto il patron Saputo, cercare di ringraziare i propri tifosi che nonostante tutto lo hanno sostenuto anche oggi, sono in 28.000 per vedere una partita che sostanzialmente per Bologna conta poco. Le motivazioni del Cagliari invece lo portano di nuovo vicino all'area.
0: Con Adopo, confusione da parte del Bologna, anche del Cagliari, Palestra era finito a terra, qui invece c'è Gaetano con un passaggio in mezzo molto facile per Sebastiano Esposito, qui alla fine riesce a chiudere la difesa del Bologna anche con l'intervento di Freuler, con il retropassaggio per il portiere, per Pessina che serve con i piedi. Elland al 23esimo, sempre 0-0 al Dallara, occasioni ma soltanto per il Cagliari, un gol giustamente annullato all'inizio per la posizione di fuorigioco di De Jolo, il gol era stato di Dossena della Cagliari. Da parte del Bologna nemmeno un tiro in porta, un tiro poi ha sbagliato il capitano del Cagliari De Jolo in una combinazione veloce ed estremamente semplice nell'area di rigore della Bologna. Elland insegue il pallone, lo porta lui, ancora Elland senza opposizione, senza pressing da parte dei giocatori del Cagliari, va a servire Freuler sulla sinistra, la discesa di Miranda all'altezza della tre quarti, poi va a cercare, insomma troppo lento però l'ex Parma, lo chiudono in due, prima Mina poi Palessa, poi arriva anche Adopò in aiuto a giocare il pallone all'indietro per Zepedro. Caprile il portiere del Cagliari con il sinistro, rilancio per Foloruscio, tocca il pallone con le mani, però era stato sbilanciato da una spinta di Foloruscio, chiarimento immediato tra i due giocatori e calcio di punizione per il Bologna, 0-0.
1: Vincenzo Italiano ha sbuffato, è tornato in panchina e ha lasciato il suo vice Niccolini a dare indicazioni a un Bologna che davvero non sta trovando Pertusi nella difesa di un Cagliari ben messo in campo, e insomma invece dall'altra parte c'è Fabio Pisacane e il suo vice è squalificato oggi, Giacomo Morelli, ex di turno, ex a sua volta di Stefano Pioli quando ai tempi del Bologna insomma fece tre stagioni discrete prima della retrocessione, poi quando c'era Ballardini in panchina nel 2015.
0: Maglia e pantaloni, maglietta anzi, e pantaloni blu per Pisacane, dall'altra parte la polo bianca di Vincenzo Italiano, fa veramente caldo qui a Bologna, ma con il lancio Foloruscio direttamente su Pessina, sempre attento, va in anticipo al limite dell'area di rigore il portiere della Bologna, il suo Sebastiano Esposito, pezzo di bravura da parte di Foloruscio che era andato con questo lancio immediato con all'esterno del piede destro. Al centrocampo il Bologna, raso terra, Bernardeschi per Odgaard, poi Dominguez, dall'altra parte ancora Bernardeschi deve dribblare anche l'arbitro, poi tocca per Moro, sulla destra c'è De Silvestri, non crossa anche perché Foloruscio è andato bene a recuperare, ha perso il pallone il Bologna, lo recupera il Cagliari e lo gioca malissimo in questo caso con Obert, lo restituisce l'altro terzino, quello del Bologna, a Miranda dall'altra parte sulla sinistra, poi si perde il pallone, Lucumi lo riconquista soltanto per un attimo, Gaetano, ancora Obert, poi Foloruscio, meglio fare le cose semplici, Viola con una scivolata, manda il pallone sì nella metà campo del Bologna ma dove non c'è nemmeno un giocatore della Cagliari, Lucumi ancora fa ripartire il rossoblu, Odgaard, il rossoblu di casa perché comunque la Cagliari, lo ricordo, sta giocando con un completo azzurro, va ancora il Bologna, va sulla sinistra a giocare questo pallone con Bernardeschi, poi in mezzo sempre da quella parte lì De Silvestri, sulla destra chiedo scusa, De Silvestri che prova ad andare in dribbling, perde il pallone, perde il duello con Obert, poi Foloruscio sbaglia anche lui, sempre Bologna in attacco, sempre dalla stessa parte sulla destra, poi il pallone viene giocato in mezzo per due volte, va a Moro, Bernardeschi con la conclusione, arriva la deviazione in calcio d'angolo di Capri.

0: quasi un boato di liberazione per questa conclusione da parte del Bologna, andato via con Bernardeschi, movimento classico ad andare in mezzo, poi libera il sinistro non troppo angolato, il secondo calcio d'angolo della partita, prova a staccare Odgaard con il pallone che adesso viene giocato invece da Zepedro, si resta però nell'area di rigore del Cagliari e prova ad andare via Dossena, il pallone esce, ci sarà un altro calcio d'angolo per il Bologna, gli applausi dei tifosi di casa sottolineano il buon momento e finalmente verrebbe da dire per la squadra di Italiano dopo una prima parte di gara veramente incerta per la squadra di casa, ha fatto decisamente meglio il Cagliari, sembra essersi svegliato il Bologna, seguiamo questo calcio d'angolo, questa volta si va a giocare il pallone dalla bandierina di destra a saltare nell'area di rigore del Cagliari, ci sono 5 giocatori del Bologna, salta anche De Silvestri, il pallone però viene mandato fuori una prima volta, poi una seconda sempre da Sebastiano Esposito, non ne approfitta per andare in contropiede il Cagliari, Freuler a centrocampo si alza il pallone, poi ottimo aggancio da parte del numero 8, Dominguez a terra, spinto da Palestra, ci sarà calcio di punizione per il Bologna, c'è una pausa però perché fa caldo e siamo arrivati al 28esimo del primo tempo, 0-0 tra Bologna e Cagliari.
1: Eh sì, 28esimo, cooling break ci sta assolutamente, siamo attorno ai 27 gradi e noi siamo all'ombra della nostra cabina, ma anche soltanto sugli spalti ho provato a stare una decina di minuti, è davvero afoso il mezzogiorno e mezzo di fuoco, è tutto rosso-blu e Vincenzo Italiano che adesso catechizza a dovere i suoi giocatori che dopo 26 minuti sostanzialmente di sciopero in attacco hanno provato un tiro anche abbastanza casuale di Bernardeschi, dopo un paio di passaggi sbagliati ha provato un sinistro da una ventina di metri e Caprile ci ha messo i pugni, insomma per una squadra di casa arrivare al tiro dopo 26 minuti e passa non è esattamente quello che il pubblico si aspetta da una squadra che ribadiamo quest'anno è stata molto performante fuori casa, una delle migliori del campionato, zona Champions League, in casa invece 9 sconfitte su 16 partite, insomma davvero troppe.
0: Sì, è appunto il momento anche per affrontare questioni che riguardano il futuro, però attenzione, il Pisacane si fa sentire lì con i giocatori della Cagliari che si dissetano perché il Cagliari poi è calato nella sua prova rispetto all'inizio del primo tempo, troppa prudenza forse, questo si può rimproverare al Cagliari, Cagliari molto molto vicino alla salvezza e d'altronde Pisacane promosso dalla primavera alla prima squadra fatto meglio arrivati a questo punto della stagione rispetto ai suoi due predecessori che hanno portato il Cagliari alla salvezza, prima Davide Nicola, l'ultimo anno prima ancora Claudio Ranieri, più vicino il Cagliari potrebbe festeggiare la salvezza e dipenderà anche da quello che farà la Cremonese, perché a questo punto è questa la corsa con la Cremonese che è stata staccata dal Lecce che è andato a vincere a Pisa, intanto si torna a giocare qui alla Dall'Ara con Miranda pronto a battere il calcio di punizione mentre siamo arrivati alla mezz'ora, 0-0 tra Bologna e Cagliari, Elland controlla il pallone, gioca più avanti, Freuler all'indietro, qui è geometrico il Bologna con Lucumi, tocca il pallone per Dominguez, di prima anche lui un tocco, due al massimo per il Bologna, ma si resta sempre sulla linea di centrocampo, quindi non si va in verticale, non cerca la profondità, non riesce a farlo la squadra di Italiano. Ancora Moro, poi Lucumi largo sulla sinistra, Esposito su di lui e gira intorno all'attaccante della Cagliari, Lucumi, il pallone però resta sempre nella zona centrale del campo controllato da De Silvestri, all'indietro Moro, ultimo uomo nel cerchio di centrocampo, poi c'è ancora Miranda, lancio lungo per nessuno, arriva dopo in anticipo su Somma, forse qui sbaglia anche a dopo perché non era un lancio ben indirizzato quello della Bologna, rimessa laterale, battuta dalla squadra di Italiano, prima Miranda, poi Moro, triangolazione con Bernardeschi, arriva l'anticipo di Mina, dopo perde un contrasto, Dominguez, conclusione centrale in due tempi, è facile l'intervento di Caprile, 31esimo 0-0.
1: Sì, direi un tiro telefonato, è partito malissimo dal destro di Dominguez.

0: mentre adesso c'è un giocatore del Cagliari che ha un qualche problema e viene assistito dall'arbitro Crezzini, tutto a posto. Lo staff sanitario del Cagliari stava per entrare in campo per supportare Zepedro, che però si rialza da solo. Diciamo, il tiro di Dominguez veramente ci ha battato, molto molto debole per Caprile, partita parata molto più facile rispetto a quella precedente su Bernardeschi.
1: Sì, il tiro di Bernardeschi così come il tiro di Dominguez sono due conclusioni piuttosto estemporanee,
0: sì.
1: Al di fuori di una manovra costruita dalla Bologna, devono accontentarsi i tifosi della Bologna, ma anche gli spettatori neutrali di questa partita, e ce ne sono, perché poi ormai il calcio richiama anche turisti stranieri con le maglie del Bologna, non soltanto qui ma ovviamente anche a Milano per Milan e Inter. Palestra per il Cagliari, gioca il pallone all'indietro, 32esimo, 0-0, poi Mina dall'altra parte, in orizzontale c'è Dossena, poi a sinistra coinvolti tutti i giocatori della difesa della squadra di Pisacane. Arriva un lancio completamente fuori misura per Esposito, che alza il pollice per premiare l'idea del compagno di squadra di Foloruscio, ma insomma veramente impreciso il cross in mezzo. Parte Elland per il Bologna nel cerchio di centrocampo, Somma vicino in orizzontale ancora una volta per Miranda, dall'altra parte all'indietro, retropassaggio, ne stiamo vedendo tanti come spesso accade nelle partite del campionato di Serie A. Somma, e poi ancora Moro, riparte il Bologna dalla linea centrale del campo, poi prova ad accelerare il Bologna, buon anticipo di Zepedro, controllo invece tutto da rivedere da parte del numero 32 del Cagliari, però poi alla fine il Cagliari a guadagnare una rimessa laterale nella zona centrale del campo proprio davanti alla panchina del Bologna, con Zepedro pronto a battere al 34esimo, 0-0 tra Bologna e Cagliari, due conclusioni per il Bologna, Bernardeschi e Dominguez, dall'altra parte gol sciupato da Deiola, Odgaard va a terra, duello tutto di fisico con Mina, si lascia cadere Odgaard e in effetti non fischia l'arbitro Crezzini, non è calcio di punizione, la decisione mi è sembrata condivisibile, quella del direttore di gara, mentre è la Cagliari a tentare di dare velocità al proprio gioco, alla propria azione. Bravo qui Elland, Odgaard, conclusione, Mina con il corpo, con il fianco, deviare il pallone in calcio d'angolo, il quarto nella partita per il Bologna, 34esimo, 0-0.
0: Eh sì, quarto corner per il Bologna, lo batterà Miranda dalla sinistra, Bologna che sta cercando di arrivare per vie centrali in porta, perché sulle fasce o non ci riesce o non vuole provarci. Infatti poco fa Bernardeschi sulla destra era tutto libero, Moro poteva lanciarlo e non lo ha fatto, Bernardeschi ha rimproverato il suo compagno. Adesso ci sarà l'angolo dalla sinistra di Miranda.
1: Miranda che alza il braccio, poi con il mancino sul secondo palo De Silvestri non riesce a toccare, Bernardeschi con il petto si porta il pallone sul lato corto dell'area di rigore, prova a sfidare Foloruscio che resta però con lui e Bernardeschi ancora all'indietro, qui non c'è aiuto, arriva in questo momento Som, cross, Palestra a chiudere, però c'è un fallo fischiato contro il Bologna, ci sarà calcio di punizione per il Cagliari, duello lì sulla fascia, forse il fallo è stato commesso da Bernardeschi che si è complicato la vita da solo, cercava di proteggere il pallone, è stato raddoppiato prima del cross di Somma, calcio di punizione per il Cagliari, 35esimo, 0-0.
0: Sì, pubblico che non era particolarmente d'accordo con il fischio di Crezzini, e Bologna che comunque ha sfruttato ancora una volta malissimo questo calcio d'angolo, la palla non è assolutamente arrivata in area, Bernardeschi si è incaponito, si è fatto raddoppiare, è uscito verso l'esterno e poi appunto ha perso palla. Adesso ricomincia il Cagliari con un lancio in avanti e Bologna che sbroglia questa matassa difensiva.
1: È una partita ingarbugliata, piena di errori, ma nonostante gli errori anche delle difese i gol non arrivano. De Silvestri controlla con il petto, poi mette il pallone all'indietro, Elland, lancio per Dominguez, l'argentino controlla il pallone, riesce a tenerlo in campo, ma di fatto serve Palestra, primo dribbling riuscito da parte di Palestra, poi in mezzo accelera il Cagliari, Gaetano per Foloruscio, controlla, può puntare De Silvestri,

0: attacca il Cagliari, Foloruscio converge, rientra, cross morbido dall'altra parte, morbido ma impreciso, ancora una volta Esposito non riesce a tenere il pallone in campo, rimessa laterale per il Bologna, Dominguez che viene tenuto, anzi buttato a terra da Zepedro, richiamato dall'arbitro, qui potrebbe arrivare il primo cartellino giallo, non arriva ed un bene per il Cagliari perché Zepedro è uno dei due giocatori diffidati della squadra di Pisacca, nell'altro è Gaetano, ma insomma calcio di punizione per il Bologna, 0-0, 37esimo.
1: Un po' di buonismo in questo caso dell'arbitro Crezzini di Siena, è stato interrotto un tentativo di contropiede, Dominguez stava volando, si stava involando sulla fascia sinistra, è stato abbattuto in modo abbastanza brusco, insomma ci poteva stare la ammonizione, adesso invece non c'è fallo ancora una volta su Odgar perché c'è fuori gioco.
0: Sì, poi era inciampato Odgar, qui correvano Odgar e Dossena verso il pallone ma il lancio era lungo, completamente fuori dalla portata dell'attaccante del Bologna che comunque era partito, come dicevi giustamente tu, in posizione di fuori gioco, va via Gaetano, poi prova il rasoterra, il filtrante, ancora una volta Deiola e ancora una volta Deiola in una posizione di fuori gioco, ci sarà calcio di punizione, prova a inserirsi Deiola, adesso ha qualche problema forse muscolare, in effetti non si gioca, va a terra, si è tenuto, ha avvisato immediatamente la panchina, Deiola, arriva anche Pessina vicino al numero 14 della Cagliari, si ricomincerà comunque con un calcio di punizione per il Bologna, entra lo staff medico della Cagliari, 38esimo, 0-0.
1: Sì, si è fatto male tirando, direi alla coscia destra, ai flessori mi sembra, si sta toccando appunto la coscia destra, ancora a terra, ha chiesto l'intervento dello staff sanitario del Cagliari che appunto è in campo, molto probabilmente ci sarà bisogno di una sostituzione, infatti è già pronto il numero 25 Ibrahim Sulemana, tra l'altro ex di turno, ha passato qualche mese qua fino a gennaio, non ha praticamente visto il campo, l'italiano non lo considerava tra le possibili rimpiazzi di Freuler, Ferguson e compagni e quindi è tornato a Cagliari e ha subito fatto gol, quindi non ha avuto una bella parentesi qua sotto le due torri.
0: E anche in questo caso ne approfittano i giocatori per dissetarsi, Palestra e Miranda, Palestra anche a bagnarsi i capelli, forse Deiola però riesce, no? Pisacane fa il segno classico del cambio arroteando le mani e quindi Deiola non riuscirà a rientrare in campo, forse lo
1: ci
0: fa
1: prova.
0: In questo momento,
1: ci
0: sì
1: prova.
0: Sì, comunque insomma il gesto è stato piuttosto chiaro da parte di Pisacane che richiamava la sostituzione, però Deiola ci prova e allora si ricomincia a giocare con il pallone tra i piedi dei calciatori della Bologna, 0-0 quando siamo arrivati al 39esimo, parte Elland da solo, guadagna qualche metro, poi va a giocare sulla destra Bernardeschi, due giocatori su di lui, riesce comunque a servire all'indietro Moro, poi dall'altra parte si va da Dominguez e poi Lucumi nel cerchio di centrocampo, poi Somma e ancora Moro va a cercare in mezzo Bernardeschi che in questo caso gioca sulla sinistra, poi serve Miranda, largo ancora Miranda, qui non cercano però l'uno contro uno i giocatori del Bologna, vanno all'indietro, non che quelli del Cagliari stiano cercando la profondità, eppure avrebbero un calciatore velocissimo come Palestra, esplosivo, però anche lui sembra molto molto trattenuto, ancora Bologna con Bernardeschi di prima per Odgar, l'area di rigore, ancora Odgar, si chiude la difesa del Cagliari proprio con la Palestra, un colpo di testa, un po' di confusione, arriva Dossena, calcia il pallone in fallo laterale, si resta con il Bologna in attacco sulla sinistra, pronto a battere Miranda, 40esimo, 0-0, Lucumi controlla prima il ginocchio, poi con il sinistro, con il piatto sinistro va a servire Moro, ancora all'indietro, Lucumi di prima, Eland da ultimo uomo nel cerchio di centrocampo con Esposito in pressing, perde il pallone però il Bologna e la Cagliari può tentare di ripartire, no, Moro ferma subito il tentativo di partenza in velocità da parte di Gaetano con uno fallo, calcio di punizione e intanto Deiola probabilmente, anzi sicuramente non è in grado di continuare perché adesso è lì steso nel cerchio centrale del campo a parlare con De Silvestri, a parlare con Crezzini, c'è bisogno del cambio.
1: E l'abbiamo già preannunciato, Ibrahim Sulemana, giocatore centrocampista di proprietà dell'Atalanta, prestato prima al Bologna, quest'anno

0: Poi è ritornato al Cagliari, dove l'anno scorso era stato protagonista di un'ottima stagione. Insomma, Deiola lentopede dopo appunto l'infortunio, probabilmente alla coscia destra, ai flessori, si è fatto male tirando, fra l'altro dopo essere partito in fuorigioco, un po' una beffa per lui. Quindi entra Sulemana, il primo ex di turno in campo oggi, direi, perché appunto Zortea dalla parte del Bologna è ancora in panchina.
1: 42esimo, 0-0, con molta calma Deiola va in panchina, va a salutare anche Pisacane. Sulemana mettersi in mezzo al campo, ha avuto l'occasione migliore per il Cagliari, Deiola non l'ha sfruttata, poi bisognava anche vedere un po' la posizione di fuorigioco in quella azione lì, per un fuorigioco proprio di Deiola è stato annullato all'inizio il gol segnato da Dossena. Cagliari che va ad attaccare sulla sinistra con un lancio De Silvestri, è in anticipo su Foloruscio, però non si fida perché i compagni sono piuttosto lontani, manda il pallone allora con prudenza in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per il Cagliari, 42esimo, 0-0. Sulemana tocca il pallone proprio per Dossena nel cerchio di centrocampo, c'è Mina, lascia scorrere il pallone per andare a destra da Zepedro, viene incontro a Palestra, il primo controllo è sbagliato, però poi lui è esplosivo e veloce, riesce a recuperare il pallone e riesce anche a guadagnare un fallo perché Miranda arriva in ritardo, calcio di punizione per fallo dello spagnolo su Marco Palestra, calcio di punizione però che sarà battuto dalla zona centrale del campo, pallone leggermente spostato sulla destra, ancora Gaetano all'indietro per Mina, il retropassaggio, scambiano i due, il 10 del Cagliari va al lancio per Palestra, per innescare la velocità di Palestra che vince il duello con Miranda, poi lo tiene lì, poi perde l'equilibrio Palestra ma conserva il possesso del pallone, Palestra area di rigore, cross dall'altra parte, Foloruscio, provvidenziale l'intervento di un difensore del Bologna che poi parte in contropiede, uno contro uno va Odgaard, può puntare Dossena, aspetta che arrivi Bernardeschi, area di rigore in mezzo, conclusione di Somma, Mina bravissimo però, a terra stringe i pugni il colombiano, capito tutto, si è messo lì sulla traiettoria della conclusione, buon contropiede del Bologna, il rimorchio di Somma, ma Mina è andato in anticipo e ha bloccato la conclusione dello svizzero del Bologna, 44esimo, 0-0.
0: Sì, prima ripartenza del Bologna con Bernardeschi che è arrivato davvero di gran carriera, Odgaard è stato bravo a servirlo e poi il cross in mezzo era preciso per Somma, ha tirato a botta sicura ma davanti a sé aveva appunto il corpo di Mina che è stato bravissimo a buttarsi a terra, sostanzialmente ha arpionato la palla tra le cosce e quindi davvero ha salvato sostanzialmente un gol fatto.
1: Dominguez sul passaggio per Odgaard, non riesce a controllare il pallone, lo perde, può andare in contropiede il Cagliari, buona possibilità con Esposito servito da Gaetano, conclusione Pessina con il corpo e poi in due tempi si tuffa per anticipare Sebastiano Esposito, ottima possibilità qui per il Cagliari, la partita che diventa anche un po' più divertente con qualche occasione in più, qui bravo a Gaetano, Esposito, conclusione, anche qui poteva far meglio, prova ad andare in dribbling a disorientare Elland, poi conclude centrale sul corpo di Pessina che però resta lì e poi ha il merito anche di andare in tuffo. Dominguez dall'altra parte per il Bologna, a terra l'argentino, non c'è nulla, è scivolato, forse si è lasciato cadere, l'arbitro veramente era lì a pochissimi metri di distanza, prova ad andare via Esposito, fermato da Elland, ancora con l'esterno del piede sinistro Lucumi ad aprire in mezzo per De Silvestri che rallenta, sta per scoccare il 45esimo alla Dall'Ara, 0-0 tra Bologna e Cagliari, però più vivace questo finale di tempo, 5 minuti di recupero, tiene il pallone tra i piedi Miranda, poi Lucumi, adesso le squadre sembrano anche sistemate meglio in campo.
0: Sì, forse la stanchezza ha permesso quel paio di contropiedi, sono un po' aperte, appunto Cagliari messo benissimo in campo, non ha concesso praticamente nulla fino alla ripartenza, anche il Bologna però si era un po' scoperto, quindi due ripartenze consecutive, poi Dominguez che adesso ha la palla tra i piedi ha chiesto un rigore ma è caduto un po' troppo facilmente e l'arbitro Cazzini non gliel'ha concesso.
1: Sì, praticamente colpo di testa intanto con il pallone alto sulla traversa, cross e colpo di testa di Bernardeschi, era andato dall'altra parte il pallone però ha superato la traversa, ha toccato l'esterno della rete della porta difesa, De Caprile che adesso con calma raccoglie il pallone.

pallone, pronto a rimetterlo in gioco. È andato via il primo dei 5 minuti di recupero, un recupero cospicuo perché c'è stata anche l'interruzione per il caldo per permettere alle squadre di riposarsi, di andare a bere, e poi diventa anche una sorta di time out del basket perché Pisacane è andato a dire qualche cosa ai suoi giocatori, lo stesso ha fatto Vince.

0: Moro viene incontro, lancio per Dominguez, è ottimo l'aggancio da parte dell'argentino, però poi arriva Zepedro che manda il pallone in calcio d'angolo e quindi rende inutile il cross da parte di Dominguez. Ottimo però l'aggancio, bello a vedersi. 37esimo, 0-0, altro calcio d'angolo per il Bologna, impegno da parte della squadra italiana che adesso si rivede lì fuori dalla propria area tecnica per questo finale, per questi minuti di recupero. Bernardeschi dalla bandierina sinistra alza il braccio, 48esimo, 0-0, sul primo palo arriva il colpo di testa ad allontanare di Zepedro, poi Moro, il Bologna che resta in attacco con Freuler da ultimo uomo, poi Miranda, Bernardeschi è rimasto lì largo sulla sinistra, Esposito davanti a lui, cross sul secondo palo, c'è l'anticipo di Foloruncio su Odgaard, sta giocando più in difesa che in attacco, poi Elland e ancora Bologna in questo recupero, Freuler alza il pallone per De Silvestri, Caprile in anticipo, ha capito tutto, lancio sì, molto prevedibile, ha alzato il pallone con il piede destro, Remo Freuler, Caprile è andato in anticipo, ha bloccato, adesso farà ripartire il Cagliari, 48esimo, 0-0.
1: Bologna che adesso cerca, dopo la fitta rete di passaggi dei primi 30 minuti abbondanti che non ha prodotto quasi nulla, cerca anche con qualche lancio sulle fasce o direttamente in area di mettere in difficoltà la difesa del Cagliari, che effettivamente è un po' calato. Vedremo nell'intervallo insomma quali delle due squadre recupererà un po' di energia e di freschezza mentale, perché insomma chiaramente oggi si fa sentire il caldo. Palla persa dal Cagliari,
0: un brutto errore da parte di Mina che poi prova a tenere Odgaard che si arrabbia, perché Odgaard prima riesce ad andare avanti ma poi cade a terra. Qui il fallo era piuttosto evidente da parte del colombiano del Cagliari, era un fallo anche da ammonizione probabilmente per Mina, il primo errore della sua partita, ma c'è il Cagliari comunque in attacco in contropiede, Foloruscio libero in area di rigore, cross in mezzo sbagliato, Moro sbaglia anche lui un incredibile passaggio in orizzontale, resta in attacco il Cagliari, a dopo conclusione larga, anzi era Sulemana con il pallone largo rispetto alla porta di Pessina, una buona possibilità però meno di 20 metri per questo tiro da una posizione molto centrale, c'era però, c'è stata una deviazione, ci sarà calcio d'angolo, ci sono anche proteste da parte della panchina del Bologna, è dovuto intervenire l'arbitro.
1: Sì, è stato espulso un membro dello staff tecnico di Vincenzo Italiano, che evidentemente sul fallo non fischiato di Mina a Odgaard, su Odgaard ha perso le staffe e quindi l'arbitro Crezzini è andato a cacciarlo, e adesso ci sarà il calcio d'angolo per il tiro di Adopò, che fra l'altro ha dovuto scartare lo stesso arbitro Crezzini prima del tiro.
0: Il primo calcio d'angolo della partita a favore del Cagliari, sarà battuto dalla bandierina di destra, Cagliari che nel primo tempo ha attaccato verso la curva San Luca, che porta 5 giocatori nell'area di rigore del Bologna, salta di testa Dossene, il pallone resta lì, poi De Silvestri, tentativo di sombrero, poi prova ad aggirare Foloruscio, un po' troppo Foloruscio, alla fine recupera, retropassaggio, riparte il Cagliari con un altro passaggio all'indietro per il portiere, per Caprile, finisce qui il primo tempo, ci sono i fischi da parte dei tifosi del Bologna, in questo caso però non per i giocatori ma per l'arbitro, per quella decisione, è vero che non era in area di rigore, Odgaard però stava andando via bene, stava sfruttando l'errore di Mina e il disimpegno sbagliato da parte del difensore della Cagliari. De Silvestri ancora parla con l'arbitro e deve allontanare Moro, urlano i tifosi della Bologna, ma è finito il primo tempo, 0-0 tra Bologna e Cagliari alla Dallara, ora linea alla GR1 e poi di nuovo qui da Bologna per il secondo tempo della partita.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: GR1.
5: In studio Vanessa Giovanni.

0: Spagnoli, Medio Oriente, nuove minacce di Trump, c'è la possibilità che riprendano gli attacchi all'Iran, ha affermato. Esaminerò a breve il piano che ci hanno inviato, ma non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto, ha aggiunto. Non temiamo la guerra, la replica di Teheran. Si riduce dunque lo spazio per la trattativa, la proposta iraniana al vaglio di Washington prevede un mese di negoziati sullo stretto di Hormuz prima di affrontare il dossier nucleare. Una nave cisterna iraniana intanto è riuscita a evitare il blocco navale americano, arrivando nella regione dell'Indo-Pacifico. In Israele il premier Netanyahu stasera riunisce il gabinetto di guerra per discutere dell'interruzione della tregua a Gaza e in Iran, mentre in Libano il cessate il fuoco è di fatto sempre più un pro forma. La corrispondente.
1: Nuovi ordini di evacuazione per 11 villaggi sono stati emanati dall'esercito israeliano nel sud del Libano. Tutti i civili sono stati invitati ad allontanarsi almeno un chilometro dalle aree interessate. Da giorni i bombardamenti sono costanti, si contano vittime anche tra i civili. L'esercito ha però voluto divulgare anche delle immagini in cui mostra miliziani di Hezbollah colpiti durante i raid. Sono loro gli obiettivi, come le loro infrastrutture, continua a precisare, ma il paese vive in una condizione ormai catastrofica. Secondo le Nazioni Unite, oltre 1 milione di persone sono ad alto rischio crisi alimentare. Il cibo c'è, ma i prezzi sono in ascesa e non tutti sono in grado di permetterselo. Dal Libano qui in Israele, invece, in particolare ad Ashkelon, perché oggi al tribunale della città sono apparsi due attivisti, Tiago Avila e Seif Aboukeshek. La loro detenzione è stata prolungata di altri 2 giorni. I due, che ieri avevano visto i loro avvocati, hanno parlato di abusi subiti durante il viaggio in nave, sono stati tenuti bendati le mani dietro la schiena, strattonati. Spagna e Brasile, di cui i due sono cittadini, parlano di sequestro da parte delle autorità israeliane e ne richiedono l'immediato rilascio. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: In Armenia al via stasera il vertice della comunità politica europea, in arrivo anche la premier Meloni, che domani invece si sposterà in Azerbaigian per parlare di approvvigionamenti energetici.
2: Sarà un vertice per rafforzare l'asse europeo, con la novità assoluta della partecipazione del premier canadese Mark Carney come sponda atlantica. Giorgia Meloni, attesa a Yerevan in serata, non parteciperà alla cena di apertura dei lavori per motivi di tempi. Il focus del summit sulla sicurezza. Sul fronte della difesa, la premier spinge per il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica in una visione complementare e non alternativa alle forze americane. I rapporti con Washington potrebbero essere al centro di un colloquio nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Mark Rubio in visita a Roma, non ancora in agenda ma non escluso. Dal lato dell'energia Meloni ha sottolineato come questa sia una priorità per il governo, con la richiesta a Bruxelles di scorporare le spese energetiche dal calcolo del patto di stabilità. La presenza dei leader di 20 paesi oltre ai 27 dell'Unione a Yerevan sarà l'occasione anche per dei bilaterali a margine da confermare. Già domani pomeriggio la Presidente del Consiglio sarà a Baku per incontrare i vertici istituzionali azeri. Qui il tema è la sicurezza degli approvvigionamenti di petrolio e gas, data l'instabilità nello stretto di Hormuz. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: Ancora un aumento la benzina dopo la rimodulazione del taglio delle accise. Secondo i dati resi noti dal Ministero delle Imprese, sulla rete stradale il prezzo medio self è di 1,89 euro, in crescita di oltre 7 centesimi rispetto a ieri. In autostrada, sempre in modalità self, la benzina segna in media 1,95. Stabile, come nelle attese, il gasolio a 2,04 sulla rete ordinaria e 2,11 in autostrada. Tragedia sul grande raccordo anulare di Roma. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto. La vittima si era fermata accostando la sua macchina per aiutare un veicolo coinvolto in un incidente. Altre 3 persone sono rimaste ferite. Il delitto di Garlasco. Mercoledì atteso in procura Pavia Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. I suoi legali preparano la strategia di difesa mentre spuntano le chat e i messaggi scritti dal giovane su alcuni forum proprio in quegli anni.
3: Un sito di seduzione dove gli iscritti si scambiavano consigli e tecniche di conquista e corteggiamento. Tra loro spunta Andreas, il nickname di Andrea Sempio, e tornano a galla alcune sue parole, alcune sue confidenze. L'unica volta in cui mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni, scrive Andreas. Proprio gli anni in cui il giovane frequentava Casa Poggi, proprio il periodo in cui Chiara viene uccisa nella villetta di Via Pascoli. Andreas parla di rapporti complicati con le ragazze, di ossessione per una giovane. Angela Taccia, legale del 38enne,

0: smentisce categoricamente ogni riferimento a Chiara Poggi. Oltre 3.000 post di Andrea Sempio tra il 2009 e il 2013. Definisce lo stupro un orrore, ma anche una prova di forza del maschio. Poi sparisce dal sito. Mercoledì il faccia a faccia con i PM Pavesi, che gli contestano l'omicidio volontario di Chiara, spinto da odio per il rifiuto della giovane ad un suo approccio sessuale. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Nel mondo di Gesù risorto, la gratitudine prende il posto della competizione, l'accoglienza cancella l'esclusione, l'abbondanza non comporta più diseguaglianza. Così il Papa a Regina Coeli. Leone XIV è poi intervenuto sulla libertà di stampa nella giornata internazionale proclamata dalle Nazioni Unite per il 3 maggio. Ascoltiamolo.
2: Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
1: Lo sport ora in Serie A, sale la febbre scudetto per l'Inter e poi affari puntati su Miami e Madrid con Antonelli e Sinner.
3: Ci apprestiamo a vivere una domenica di grande sport e le tonalità sono quelle del tricolore. Alle 17 occhi puntati sul Manolo Santana di Madrid, teatro della finale tra Sinner e Zverev, l'occasione per Jannik di centrare una storica cinquina consecutiva nei Masters 1000 dopo i successi di Parigi-Nanterre, Indian Wells, Miami e Monte Carlo e prima di altri due appuntamenti top come Roma e Parigi. Appena un paio d'ore d'attesa e sul circuito di Miami saranno pronti a rombare i motori nella quarta prova del mondiale di Formula 1 che vedrà ancora una volta la Mercedes di Kimi Antonelli scattare davanti a tutti, le Ferrari in terza e sesta posizione con Leclerc e Hamilton. In serata a prendersi la scena sarà il calcio con la Serie A pronta ad emettere il suo verdetto più importante. In 75.000 a San Siro spingeranno l'Inter verso il suo 21esimo scudetto. Contro il Parma basterà non perdere e poi la festa nerazzurra potrà cominciare. Piazza Duomo è pronta. Francesco Albanese, GR1.
1: Ora onda verde, poi il meteo e la linea appunto allo sport.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.32 e 48 secondi. Le maggiori criticità al momento si riscontrano in A7 Milano-Genova in Liguria. Tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano il traffico infatti è bloccato con 5 km di coda in aumento a causa di un incidente. E sempre in Liguria in A12 Genova-Rosignano troviamo lunghe code con tempi di percorrenza di circa un'ora tra Chiavari e l'allacciamento all'A7. Le altre notizie ci portano in A23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia tra la barriera di Ugovizza e Pontebba in direzione della Torino Trieste, 3 km di code in aumento. Andiamo poi in A14 Bologna Ancona in Emilia Romagna tra Rimini Sud e l'allacciamento alla 1 in direzione della 1, il traffico è intenso con tempi di percorrenza di oltre 2 ore e 20. In A1 tratto Bologna Firenze all'altezza di Sasso Marconi in direzione Firenze code a causa di un incidente avvenuto al chilometro 196, cui molta un'auto e un mezzo pesante. E chiudiamo al sud, in A30 Caserta Salerno, in Campania, tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta, code con tendenza in aumento. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 14.32. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al

0: Nord. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
2: Su tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
3: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
4: Sera sera tra Bologna e Cagliari alla fine del primo tempo, siete di nuovo collegati con lo stadio Renato Dall'Ara di Bologna in questo momento, intervallo, e dunque torniamo a Roma, Domenica Sport, Guido Ardone.
5: E grazie a Daniele Fortuna che ritroveremo tra pochissimo con Nicola Zananini per il secondo tempo della partita. Non si gioca negli altri principali campionati europei, per il momento ancora tutto fermo, ma la giornata potrà dire tanto, soprattutto nella seconda parte e soprattutto in Spagna, dove il Real Madrid alle 21 farà visita all'Espagnol, peraltro guarda caso l'altra squadra di Barcellona, e in caso di mancato successo rischierà di consegnare il titolo a distanza proprio a Blaugrana. Sarà o sarebbe, ma sarà prima o poi inevitabilmente, il 29esimo titolo. Barcellona che al momento ha 14 punti di vantaggio sul Real Madrid, questa è la 34esima giornata. Se invece il Real dovesse vincere questa sera rimanderebbe il tutto, pensate un po', proprio al prossimo turno, quando è previsto il classico di Spagna, Barça-Real Madrid. Sarebbe un finale davvero pirotecnico. Poi in Inghilterra non ci sono le partite che riguardano la lotta al titolo in questo caso, ma ci sono due sfide importanti, una di certo per il prestigio, 16:30 United-Liverpool, per quanto entrambe siano ormai pressoché certe del piazzamento Champions, lì beati loro ne vanno 5 nella massima competizione europea. Invece note dolenti questa sera il Tottenham, che in pessime acque davvero, alle 20 farà visita all'Aston Villa. Tornando invece al vertice della graduatoria del campionato inglese, dopo la vittoria dell'Arsenal sul Fulham ieri, i Gunners hanno 6 punti di vantaggio sul City, ma in questo momento ben 2 partite in più, quindi è tutto apertissimo. La gara di questo turno il City la giocherà domani alle 21 in casa dell'Everton. Prima che si riparta al Renato Dall'Ara tra Bologna e Cagliari, abbiamo anche il tempo di abbozzare un commento con Daniele Fortuna e Nicola Zananini. Daniele, gara che è andata un po' a sprazzi, era partito meglio il Cagliari, che evidentemente ha dalla sua parte anche le motivazioni, per quanto ai sardi anche un pareggio potrebbe andar bene, le occasioni più nitide proprio per la squadra di Pisacane. Bologna è venuto un po' più fuori alla distanza, soprattutto con conclusioni dalla distanza, sempre molto pronto e attento Caprile. Per ora direi comunque un pareggio più che giusto. Fortuna.
4: Sì, è un altro 0-0. Certo, manca ancora un tempo, c'è un problema evidentemente cronico del campionato di Serie A nel trovare il gol. Questo dicono i numeri, sarebbe il terzo 0-0 dopo quelli di ieri tra Atalanta e Genoa e tra Como e Napoli. Si è visto qualche cosa, comunque lo ricordavi bene tu, le occasioni per la Bologna, le conclusioni di Bernardeschi e di Dominguez, dall'altra parte bene il Cagliari all'inizio, poi alla fine altra ottima opportunità per Esposito con parata in due tempi di Pessina comunque che ha fatto la sua partita. Ricordiamo che si tratta di un ragazzo di 18 anni.
5: E anch'io un promemoria che però non riguarda il calcio, prima di tornare al calcio, perché ancora per la giornata odierna, domenica 3 maggio, è possibile sostenere la Fondazione Telethon, che conoscete perfettamente, con la campagna Cuori di Biscotto. Sono presenti i volontari in tantissime piazze del nostro paese e l'elenco completo è presente sul sito fondazioneteleton.it, lì trovate tutte le informazioni. Con una donazione di 15 euro potete non solo aggiudicarvi appunto una scatola di ottimi biscotti, ma soprattutto, ed è questa la cosa più importante, fate un regalo speciale a chi vi vuole bene, lo fate soprattutto a tante mamme di bambini con una malattia genetica rara. Quindi ancora per la giornata di oggi, domenica 3 maggio, sosteniamo la Fondazione Telethon e questa campagna Cuori di Biscotto, perché si può fare un bel regalo soprattutto, ecco, alla scienza, alla ricerca e alle mamme dei bambini affetti da una malattia genetica rara. Tornando bruscamente, come spesso accade in queste circostanze, poi allo sport, al lato più solare di quello che facciamo, vi ricordo pomeriggio intensissimo Sinner Zverev, lo diceva poco fa il GR1, alle 17 la finale del Masters 1000 di Madrid. Alla stessa ora parleremo di basket con una delle gare della 29esima e penultima giornata del campionato di Serie A. Poi ci saranno i playoff scudetto di pallavolo di lì a poco, con gara 2 tra Civitanova e Perugia. Alle 19 la Formula 1 con il nuovo orario stabilito dagli organizzatori per questo Gran Premio di Miami, 19 ora italiana. La gara era prevista alle 22 ora italiana, ma a quell'ora nel pomeriggio di Miami della Florida è previsto un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche. Noi torniamo al calcio perché sta per ripartire Bologna

0: Cagliari, dunque Daniele Fortuna e Nicola Zanarini, ci risentiamo se non prima a fine partita. Torniamo al Renato Dallara. Daniele, a te.
1: Sì, con le squadre che sono rientrate in campo ci sarà un cambio nel Bologna, un cambio nel primo tempo obbligato per il Cagliari, dentro Sulemana, fuori De Jola, problemi muscolari per il capitano del Cagliari e adesso tocca al Bologna.
2: Eh sì, entra Jonathan Rowe che tra l'altro era dato per infortunato fino a un paio di giorni fa e ha recuperato invece velocemente, esce Somme, quindi ci aspettavamo forse l'uscita di Dominguez, a questo punto diventa un 4-2-3-1, quindi un centrocampista in meno, un trequartista in più, Vincenzo Italiano che dà il segnale di volerla vincere questa partita, anche perché ribadiamo, quest'anno al Dallara le soddisfazioni in campionato sono state davvero molto molto rare.
1: È proprio un anno fa, 14 maggio se non ricordo male, sì. Il Bologna conquistava la Coppa Italia contro il Milan, è stata una stagione diversa, comunque ci sono state emozioni, a ragione Italiano, beh, su tutti il passaggio del turno all'Olimpico con quella 4-3, i gol non erano mancati. Calcio d'inizio del secondo tempo affidato al Cagliari con completo celeste e con il Bologna invece in maglia rosso-blu, che caccia questo pallone Odgaard di prima per l'inserimento di Dominguez, arriva prima però Zepedro che gioca con il portiere, con Caprile, poi ancora il portoghese della Cagliari a rilanciare a dopo, posizione di fuori gioco, calcio di punizione per il Bologna che nel secondo tempo attaccherà verso la curva San Luca, abbiamo detto dei 28.000 spettatori qui alla Dallara nonostante la giornata caldissima, il mezzogiorno caldissimo, il primo vero caldo della stagione, ed è arrivata la prima sosta, la prima pausa nel primo tempo per permettere alle squadre di riposarsi e di dissetarsi, anche circa 400-500 tifosi del Cagliari a sostenere la squadra di Pisacane, scambiano il pallone nel cerchio di centrocampo i giocatori della Bologna, arriva anche Bernardeschi indietro per Elland, dall'altra parte Lucumì è libero, adesso viene servito il giocatore colombiano, dopo su di lui in pressing, ancora Lucumì non corre rischi con il sinistro, retropassaggio per il portiere per Pessina, completo arancione per lui, prova a salire Elland, il lancio da parte del norvegese per Bernardeschi, lascia scorrere il pallone e va a guadagnare una buona rimessa laterale in zona d'attacco a destra il Bologna con Roque, lascia il compito di battere il fallo laterale a De Silvestri, fallo laterale battuto piuttosto male da De Silvestri con Froller che non arriva in tempo, rimessa dal fondo per il Cagliari, secondo minuto 0-0.
2: Sì, il campo era finito abbondantemente sulla rimessa laterale di De Silvestri, capitano e soprannominato anche sindaco, insomma siamo tutti curiosi di vedere se l'anno prossimo sarà ancora nella rosa oppure magari comincerà una carriera dirigenziale nel Bologna, insomma è Froller che molto probabilmente, anzi sicuramente non batterà più questi territori, questi campi, e quindi è Bologna che va verso una rivoluzione, ma ne parleremo in un altro momento.
1: Tanti dilemmi sul futuro della Bologna mentre Palestra va a guadagnare per il Cagliari, una rimessa laterale sulla destra, ultima a toccare è stato Miranda, rimessa che sta per essere battuta da Zepedro, si avvicina a dopo in mezzo Gaetano, libero viene servito in effetti Gaetano, il numero 10, poi non riesce a controllare il pallone, Sebastiano Esposito rilancia il Bologna, il colpo di testa da parte di Mina, poi è ancora Adopò che ricomincia, Gaetano sulla destra, Zepedro gioca con il, prova a giocare con il pallone a terra, il Cagliari non ci riesce, abbiamo detto delle imprecisioni, dei tanti errori, ecco a proposito rimessa, anzi rilancio direttamente in fallo laterale da parte del portiere del Bologna Pessina.
2: 18enne da pochi mesi, terza partita per lui, la seconda da titolare, ricordiamo è il terzo portiere del Bologna che ha perso tante volte, due volte a lungo Skorupski per infortuni, però per adesso insomma Pessina mantiene la sua imbattibilità in tre partite, insomma quella col Napoli da subentrante, quella con il Lecce vinta 2-0, 1-0, 2-0 e adesso ancora 0-0, insomma davvero un altro possibile prospetto interessante tra i pali.
1: Quarto minuto della ripresa, 0-0, Bernardeschi controlla il pallone a centrocampo, poi lo gira all'indietro con il sinistro per De Silvestri che scambia con Froiler, ancora De Silvestri canestri, lancio, deviazione, follo ruscio, tiene il pallone in campo, poi sulle mani prova ad andare via sulla fascia, chiuso da Freuler e da De Silvestri, perde il pallone in Cagliari, riparte il Bologna, triangolazione, bravissimo qui però Esposito nel recuperare il pallone, a dopo c'è Palestra, può andare

0: in uno contro uno, non l'ha mai fatto nel primo tempo, lascia lì Miranda, ma si porta il pallone oltre la linea di fondo. Palestra era stato tenuto in panchina almeno dall'inizio, non era tra i titolari e non succedeva da tantissimo tempo nel Cagliari. Ecco, forse magari è arrivato al limite delle energie, allo stremo delle energie Palestra, che si è fatto conoscere, ha guadagnato anche la convocazione in nazionale, sembra meno brillante di altre volte anche in questo pomeriggio del Dall'Ara.
1: Eh sì, insomma, a fine stagione ha giocato sostanzialmente sempre, a parte appunto con l'Atalanta, un giocatore un po' spremuto da Pisacane, e giustamente, visto il prospetto che è, e visto anzi il giocatore che già oggi può determinare. Nel duello con Miranda abbiamo visto sgomitare parecchio, ma non è riuscito sostanzialmente mai a andare via, quindi per adesso insomma è un pareggio in questo duello, forse lo sta vincendo addirittura Miranda.
0: Elland, il lancio Zepedro puntuale, colpo di testa impreciso, riparte il Bologna a centrocampo, Freuler ferma il pallone, poi va a scambiare con Moro, ancora all'indietro va Moro, sulla sinistra c'è Miranda, non viene servito, eccolo lo spagnolo, gioca all'indietro, altro retropassaggio sempre per Lucumi, può ripartire il Bologna con il suo difensore centrale, cerchio di centrocampo, va con un passaggio in profondità per Freuler, si chiude la difesa della Cagliari che riparte con Esposito, ancora Palestra, può correre, può andare via, bravissimo Miranda però in scivolata, tra gli applausi, rimessa laterale in zona d'attacco per il Cagliari, sesto minuto, 0-0, ancora da destra il Cagliari con Zepedro, però qui si approfitta anche di questi momenti, non vogliono correre le due squadre, non vuole correre nemmeno il Cagliari, vuole controllare partita e punteggio, sarebbe un pareggio prezioso qui alla Dall'Ara per la squadra di Pisacane, vicinissima alla salvezza, Caprile con i piedi fuori dall'area di rigore, il portiere del Cagliari in completo giallo, va con un rasoterra per Palestra, lascia scorrere il pallone, poi scivola Palestra, forse si è addirittura fatto male, poi si lotta ancora a centrocampo, alla fine il fallo viene commesso da Zepedro, forse il cartellino giallo rivolto al difensore del Cagliari, sarebbe un problema, fallo forse o di Adopò o di Zepedro, vediamo, perché Zepedro è diffidato, no, è Adopò che non era tra i giocatori diffidati del Cagliari, sono Gaetano e appunto Zepedro, calcio di punizione, intanto Palestra si è rialzato, calcio di punizione per il Bologna.
1: C'è un problema tecnico credo per l'arbitro Crezzini di Siena, che va dal quarto ufficiale che è Gallipò per farsi mettere a posto la strumentazione.
0: Sì, e non si gioca al Dall'Ara al settimo minuto, 0-0, è un inizio di ripresa piuttosto difficoltoso per le due squadre dal punto di vista dello spettacolo.
1: Eh sì, insomma il caldo si fa sentire e le motivazioni del Cagliari a strappare un punticino, anche il Bologna non vuole fare l'ennesima brutta figura davanti al proprio pubblico, ricordiamo 9 sconfitte nelle prime 17 partite casalinghe del campionato, adesso Crezzini è pronto a ripartire, quindi sì, sicuramente c'è un po' di prudenza, anche se il Bologna con Italiano che appunto ha tolto un centrocampista Son per inserire Rowe, un trequartista, ha centrato Bernardeschi come trequartista dietro alla punta, Odgaard Italiano vuol provare a vincerla.
0: Sì, le intenzioni sono buone, non si traducono però fino a questo punto in qualcosa di concreto sul campo. Rowe tocca il pallone all'indietro per Freuler, poi c'è Lucumi a testa alta, lancio per Odgaard, ancora una volta però Caprile arriva prima e ancora una volta c'è la copertura perfetta da parte di Mina, che ha sbagliato soltanto una volta nel corso del primo tempo, un disimpegno con forse anche fallo su Odgaard che era scappato via, però non è stato punito con il fallo il difensore del Cagliari, Caprile con i piedi, non c'è nessuno della Bologna a fare pressing, Caprile allora con il rilancio sulla destra, colpo di testa di Zepedro, poi l'anticipo di Miranda all'indietro su Palestra da un portiere all'altro, nono minuto, 0-0.
1: Entrambi portieri insomma di talento, Pessina deve ancora dimostrare parecchio, insomma Caprile invece no, tra l'altro pare che sia un possibile obiettivo del Bologna in vista della prossima stagione, anche c'è il dubbio anche in porta sulla permanenza di Skorupski.
0: Sì, è uscito anche il nome di Falcone sui giornali per il Bologna del prossimo anno, Folo Ruscio ora per il Cagliari che prova ad attaccare con Sulemana, Rova a coprire, Folo Ruscio è rimasto a terra, poi il pallone in mezzo per Gaetano che parte, la percussione di Gaetano, si allunga il pallone, poi un rimpallo sulla scivolata di Elland, il pallone finisce tra le braccia di Pessina, intervento comodo da parte

0: del portiere del Bologna.
1: Eh sì, che aveva debuttato qua appunto in quella partita col Napoli in cui la difesa fu perfetta, dovette soltanto fare una parata piuttosto semplice, entrò al posto di Skorupski infortunato. C'era stata anche una sorta di dilemma, sembrava secondo le statistiche che fosse alto 2,02 m, ma lo vediamo molto più basso e infatti c'era un errore.
0: 1,90 m.
1: Esatto, ma appunto fu di fianco a Milinkovic Savic, si vedeva che era almeno 15 cm più basso e quindi da lì abbiamo scoperto che non è così un gigante.
0: Varro adesso, lato corto dell'area di rigore per il Bologna, prova un dribbling, il pallone resta lì, è buona la copertura da parte della difesa del Cagliari, Obert in particolare, poi Moro, Caprile si tuffa, intervento decisivo da parte del portiere del Cagliari e poi urla qualche cosa ai suoi compagni, cerca di rabbonirlo Gaetano, a cui Moro è andato via, conclusione potente e anche piuttosto angolata, perfetto Caprile, però c'era qualche cosa di irregolare perché si ricomincerà con un calcio di punizione a favore della Cagliari, decimo minuto, 0-0.
1: Sì, nel dubbio comunque Caprile è andato giù a una mano sulla sua destra, ha compiuto una parata per nulla banale, Moro ce l'ha questo tiro da fuori, l'ho già fatto vedere più volte, ha anche segnato un paio di reti in campionato e ha colpito anche qualche legno, insomma il centrocampista croato che spera in una convocazione con la Croazia per i mondiali, mentre adesso De Silvestri va giù dopo un contrasto con Floruscio.
0: Floruscio che con i suoi scarpini sgargianti non riesce a controllare il pallone, poi va a scusarsi con il capitano del Bologna, chiarimento tra i due, c'è anche l'arbitro Crezzini lì da quelle parti, calcio di punizione per il Bologna, ne approfitta Italiano per dire qualche cosa a Rocchi, sta giocando forse troppo largo, dovrebbe magari entrare di più in campo, ha energia, velocità, può saltare l'uomo, in questo momento non lo ha ancora fatto.
1: Sì, direi che sostanzialmente per il Bologna è quasi l'unico uomo che può andare via nell'uno contro uno, l'ha fatto vedere tante volte dopo un inizio di stagione difficile, il primo lo ricordiamo in Italia dopo che è arrivato dal Marsiglia, dopo la scazzottata con Rabiot che a sua volta è finito al Milan, e quindi Rowe, giocatore che è stato pagato 18 milioni e mezzo circa, adesso già secondo gli operatori di mercato vale circa il doppio se non di più ed è chiaramente uno dei giocatori più attenzionati dalle squadre, anche dalle big inglesi.
0: Ha provato una Veronica Odgaard ma sulla linea laterale si è portato il pallone fuori, rimessa battuta dal Cagliari che riesce a ripartire con meno lucidità, Mina ancora una volta, pallone colpito di testa, fallo laterale per il Bologna sulla destra, attacca la squadra di Italiano, Bernardeschi, poi il pallone in mezzo, Rodriguez chiuso, si chiude comunque bene la difesa del Cagliari, Esposito per Adopoku, ottima la scivolata e il recupero da parte di Miranda, sempre preciso, molto concentrato, lui non ha sbagliato praticamente nulla, Elland ora per il Bologna, raso terra, Rowe sulla destra, si muove Bernardeschi, ma Rowe va in mezzo invece, si allunga il pallone, non lo tiene sulle mani, ancora Rowe troppo da solo, va a terra però, guadagna un calcio di punizione da lontano, da 30 metri, però qui si è acceso, Rowe è andato via, poi si è allungato troppo il pallone, mancava collaborazione, qui mancava l'aiuto da parte dei compagni di squadra, buon calcio di punizione comunque per la squadra d'Italiano.
1: All'inizio della bella azione personale di Rowe, uno slalom tra 4-5 giocatori del Cagliari, Bernardeschi gli aveva chiesto forse anche giustamente palla sulla destra, era molto libero, però Rowe, l'abbiamo detto, ha tanto talento, tanta capacità nel saltare l'uomo, lo ha fatto 2-3 volte, si è guadagnato questa punizione, quindi Bernardeschi non ha ottenuto il passaggio ma avrà questa palla in posizione centrale a 30 metri circa dalla porta, vedremo se proverà addirittura il tiro diretto.
0: Ah, li può battere a rete, la rincorsa diciamo che certifica, avvalora questa impressione, perché comunque è una rincorsa lunga quella di Bernardeschi, due giocatori del Cagliari in barriera, posizione della pallone molto molto centrale in mezzo alla porta, c'è Caprile, fischia l'arbitro, parte Bernardeschi con il sinistro, pallone altissimo, adesso sì, c'è anche qualche fischio che si sente perché comunque la partita non è bella, 14esimo 0-0.
1: E in ogni caso il ritorno di Bernardeschi dopo 3 anni in MLS in Canada, insomma, ha sicuramente impreziosito un po' il campionato di Serie A, un giocatore che anche in Europa League è stato il capocannoniere di Bologna con 5 reti, quindi il talento ce l'ha, insomma questa volta però la sua palla ha sorvolato di non poco la traversa mentre continuano gli screzi tra Floruncio e De Silvestri.
0: Sì, che si sono abbracciati, adesso le scuse, non ha fischiato fallo però l'arbitro

0: metro, il Bologna ha recuperato il pallone, riparte con Eland in mezzo, Freuler si vede meno rispetto al primo tempo, Remo Freuler, Lukumi viene incontro Dominguez a centrocampo, poi c'è il lancio per Odgaard, altro lancio sbagliato, buone idee, esecuzione però veramente da rivedere. Quindicesimo, 0-0.
1: Sì, oggi davvero tanta imprecisione nei passaggi da una parte e dall'altra. Bologna che adesso ha cambiato un pochettino il modo di giocare, meno per vie centrali, più appunto sui lati, con i tentativi di imbeccare le catene con De Silvestri a destra e Rowe dall'altra parte. Miranda, che oggi abbiamo visto però molto in funzione difensivista, sta praticamente marcando a uomo palestra, e poi c'è Dominguez che sì, non ha fatto vedere grandissime cose.
0: Palestra che gioca molto all'interno della campo, altro scontro ancora una volta,
1: sempre
0: messi a Foloruscio, adesso sono andati forse testa contro testa e l'arbitro interrompe immediatamente il gioco, accorrono i due staff medici di Cagliari e Bologna, non si gioca, Rovic alla panchina a dissetarsi, lo stesso fa anche Bernardeschi che poi va a parlare anche con i collaboratori di Vincenzo Italiano. Ecco, tutti i dilemmi del futuro della Bologna, a partire dal allenatore Vincenzo Italiano, parlerà con la società, ha anticipato, ma è una questione che riguarda anche Pisacane, tutti i discorsi posticipati naturalmente, e per il Bologna e per il Cagliari, poi magari a fine campionato, magari un giorno dopo rispetto alla fine del campionato, si saprà tutto.
1: Sì, Italiano ha chiesto proprio un incontro alla società, ha chiesto garanzie alla società, perché l'anno prossimo molto probabilmente senza coppe europee, chiaramente la rosa sarà sfoltita, e lui però vuole una rosa di ottimo livello per cercare di tornarci in Europa, lui che dopo i 3 anni alla Fiorentina qui appunto ha giocato altre 2 volte le coppe, e che coppe, insomma la Champions l'anno scorso, l'Europa League arrivando fino ai quarti di finale quest'anno, quindi chiaramente chiede queste garanzie. Pisacane alla prima stagione da capo allenatore in Serie A ha fatto benissimo, e quindi è già c'è già mercato per lui, e anche lui insomma deve decidere un po' il suo futuro.
0: Poi Italiano poi che ha portato la Coppa Italia qui a Bologna, insomma un trofeo atteso da tantissimo tempo, da mezzo secolo appunto, quindi insomma
1: Orsolini pronto a entrare intanto.
0: A proposito di Orsolini, anche per lui si inserisce anche il discorso futuro per quel che riguarda Riccardo Orsolini, che lo scorso anno aveva segnato 15 gol, lui non è un grandissimo marcatore, però nelle ultime 3 stagioni prima di questa era andato sempre in doppia cifra, mentre Palessa gioca il pallone, sempre a centrocampo, però il Cagliari 0-0 quando siamo arrivati al 17esimo in questo campionato, fermo a 8 gol, quindi insomma si può anche arrivare a 10 reti segnate, però era partito benissimo, 5 gol nelle prime 7 partite, poi si è un po' fermato, 6 gol soltanto nel girone d'andata, soltanto 2 nel girone di ritorno, è davvero incostante. Orsolini pronto a entrare in campo alla posto di Dominguez.
1: Sì, fuori Dominguez, dentro Orsolini, fuori Odgaard, dentro Castro, quindi cambia 2 quarti dell'attacco. Grandi applausi del pubblico di casa, che comunque è sempre stato molto vicino a Riccardo Orsolini nonostante la sua crisi personale, e anche all'interno di un problema, di un lungo problema di squadra che cominciò sostanzialmente a inizio dicembre con la sconfitta interna in Bologna Cremonese 1-3 con gol di Orsolini su rigore, sostanzialmente suo ultimo gol per mesi e mesi, e comunque il pubblico di Bologna lo ama, è qua quasi da un decennio, e tutte le volte insomma lo sostiene anche dopo gli errori sul rigore nei quarti di finale di Coppa Italia con la Lazio e via dicendo.
0: Scusa la testa invece Dominguez andando verso la panchina, certamente insoddisfatto l'argentino del Bologna della sua prova, mentre Palessa non riesce a tenere il pallone in campo. Si ricomincerà con una rimessa dal fondo a favore della squadra di Vincenzo Italiano. Orsolini potrebbe essere anche lui in partenza, insomma giocatore veramente di lungo corso, dal 2018 al Bologna, praticamente una bandiera, però si parla anche per lui di interessamento da parte di squadre straniere, insomma bisognerà capire che cosa farà il Bologna e che cosa vorrà fare Riccardo Orsolini. Eland con il lancio a cercare Freuler, troppo lungo, lascia scorrere Zepedro, poi caccia il pallone proprio sul corpo del centrocampista svizzero del Bologna, rimessa laterale per il Cagliari.
1: Sì, una parentesi veloce su Orsolini, recentemente insomma

0: Radio Mercatolo, da più vicino alla permanenza al Bologna, sta parlando con la società per un prolungamento di contratto, che significherebbe sostanzialmente Bologna a vita per lui. Intanto, insomma, adesso ha la possibilità di cercare un gol per proseguire quello che per lui era un buon periodo di forma. Infatti ci ha un po' stupito oggi non vederlo in campo dal primo minuto.
1: Gol che sta mancando anche qui dall'Ara, al ventesimo della ripresa, sempre 0-0 tra Bologna e Cagliari, meno occasioni nella ripresa rispetto al primo tempo, anche se comunque il ritmo non è bassissimo, provano a correre le due squadre, soprattutto il Bologna, a tenere il pallone. Per ora si difende, però si difende con una squadra molto corta. Il Cagliari va via Esposito e Lande in scivolata, bene sul pallone, non c'è fallo, può partire qui il Bologna con Bernardeschi. Poi sulla sinistra lì si è spostato Ro, raddoppiato, passa in mezzo, ha dato poi a Zepedro, ancora Ro, alla fine ricava il massimo da questa situazione, calcia il pallone, deviazione di Mina, calcio d'angolo e Ro prova a coinvolgere in maniera piuttosto plateale il pubblico dell'Ara, a farsi caricare dai tifosi rossoblù.
0: Mentre adesso ci sarà il settimo calcio d'angolo per il Bologna, adesso Crezzini chiede chiaramente di non star tornando in aria, vediamo.
1: Dalla sinistra con il colpo di testa di Lucumi, pallone largo, andato a coordinarsi il difensore colombiano del Bologna, non è riuscito però a trovare la porta. Un'altra buona opportunità per il Bologna, che tenta comunque di attaccare. C'è stata una conclusione di Moro in questo secondo tempo, dall'altra parte si è visto pochissimo il Cagliari invece.
0: Sì, nel secondo tempo sul mio taccuino c'è solo il tiro di Moro parato da Caprile e questo colpo di testa di Lucumi sul calcio d'angolo, null'altro. Sono passati 20 minuti e 50 secondi, Cagliari che evidentemente si accontenta, vuole cercare di blindare questo pareggio, questo punticino che sarebbe sostanzialmente il sigillo sulla salvezza.
1: Sì, tra l'altro poi dipende la salvezza del Cagliari, dipende da Lecce, Cremonese, soprattutto Castro. Intanto però va via, limite dell'area di rigore, Castro, doppio passo, conclusione Caprile, ancora Castro riesce a tenere questo pallone, ma spalle alla porta, esce dall'area di rigore, lato corto, poi il pallone finisce fuori. No, è stato lui l'ultimo a toccare, rimessa dal fondo, ancora il Bologna però che è più volenteroso rispetto alla Cagliari. Bologna molto molto più offensivo anche rispetto al primo tempo, con Naro che si è spostato a sinistra, Castro in mezzo, Bernardeschi, ma poi c'è anche Orsolini, la difesa resta a 4, non saprei come definire questo modulo, forse addirittura un 4-2-4 quello di Vincenzo Italiano.
0: Sì, 4-2-3-1, 4-2-4, sicuramente quattro giocatori offensivi che stanno mettendo in difficoltà la difesa del Cagliari, come adesso Bernardeschi che va forse a subire un fallo ma non viene fischiato da Crezzini. Bologna che insomma, a questo punto davvero ci prova, anche perché l'Atalanta insomma non è così lontana. C'è una munizione per De Silvestri?
1: Credo di sì, Floruscio è a terra, ancora una volta si è rinnovato il duello sulla destra tra Lorenzo De Silvestri e tra Floruscio, va a terra, non si gioca, 0-0 quando siamo arrivati al 23esimo. De Silvestri non è comunque tra i giocatori.
0: No, forse era Elland, visto l'intervento direi di Elland, sì, su Floruscio.
1: Ah sì, è andato Elland, che comunque non è tra i giocatori diffidati della Bologna, sono Cambiaghi, Lucumi e Ravaglia. Biaghi tra l'altro è tra gli indisponibili, un problema riguarda gli infortunati del Bologna, Skorupski, Dallinga, Gio Mario, Cambiaghi e Casale. Va proprio Lucumi a lisciare però e non ne approfitta, dietro di lui Esposito, anche perché ancora una volta puntuale arriva Miranda che rilancia questo pallone, si gioca a centrocampo, Zepedro lancia da quella parte sulla fascia, pallone alto, Palestra prova a controllarlo all'altezza della linea di fondo, Miranda però resta con lui, siamo vicinissimi alla bandierina del calcio d'angolo, ancora una volta vince il duello Miranda, poi Palestra quasi per la frustrazione va a commettere fallo, va a spingere il terzino sinistro della Bologna, 24esimo, 0-0.
0: Forse la miglior partita in funzione difensiva di Miranda che io ricordi in questa stagione, ha sostanzialmente annullato Palestra che era sostanzialmente l'uomo più attenzionato dalla difesa di casa, questa volta gli ha scippato palla e poi ha subito anche il fallo di frustrazione come dicevi giustamente Daniele.
1: In teoria sì, il giocatore più pericoloso del Cagliari lo è stato in tante partite per questa stagione, incontenibile, imprendibile lì sulla fascia nell'uno contro uno, probabilmente

0: giudicare da questa partita, anche lui si ritrova con meno energie. Tutto questo è fisiologico e anche prevedibile per quanto ha corso Marco Palestra durante tutta la stagione. Lucumi per il Bologna, tocca il pallone con il sinistro, si va da Bernardeschi, riparte la squadra d'italiano dal cerchio di centrocampo. Ellanda tocca ancora per Bernardeschi, quasi da regista, poi De Silvestri più avanti sulla destra, qui Foloruscio è in ritardo, però poi recupera bene Foloruscio, ruba il pallone, prova a rilanciarlo, arriva anche a Dopo, intelligente qui a Dopo, in una situazione difficile va a proteggere con il corpo il pallone e a prendere fallo per il Cagliari a pochi passi dall'area di rigore della squadra di Pisacane.
1: Eh sì, è stato bravo numero 8 oggi in maglia celeste elettrico, perché ha subito un fallo importantissimo, perché il Bologna aveva 4 giocatori attorno a lui, proprio vicino al lato corto dell'area, quindi sarebbe stato un momento molto complicato per la difesa del Cagliari e i giocatori di Bologna che non erano molto d'accordo con il fischio di Crezzini. Comunque, punizione per il Cagliari, si riparte con Caprile, probabile lungo lancio.
0: Dopo tre protagonisti della buona stagione comunque del Cagliari, molto molto vicino alla salvezza, Moro il colpo di testa a centrocampo, poi a sinistra c'è Obert, Foloruscio, Orsolini, rimessa laterale per il Cagliari in zona d'attacco. Vediamo se ci sono altri cambi, no, semplicemente interruzione, così come nel primo tempo, sempre più caldo, italiano lì ad aspettare i propri giocatori che vanno a prendere le bottigliette d'acqua per dissetarsi. Siamo arrivati al 26esimo della ripresa, 0-0 tra Bologna e Cagliari.
1: E insomma, questo cooling break arriva nel momento giusto per il Cagliari, che in questo secondo tempo, in questi 25 minuti abbondanti, non ha combinato assolutamente nulla, mentre il Bologna, anche grazie ai cambi, forse un po' di freschezza in più. Ricordiamo che il Cagliari ha effettuato solo una sostituzione e per un infortunio, quello di De Jola, quasi a fine primo tempo, al 42esimo, è entrato sulle mani. Nel Bologna tre uomini freschi, tutti in attacco, Castro, Ro e Orsolini, e quindi insomma un Bologna che si vede è un pochettino più propositivo, e nel secondo tempo è l'unica squadra delle due rosso-blu a diventare pericolosa in attacco, è stata quella di casa.
0: In esausti i tifosi della curva del Bologna, Andrea Costa, Giacomo Bulgarelli, molti a torso nudo perché fa veramente caldo e ci sono anche spazi vuoti rispetto all'inizio della partita, quindi magari qualcuno è lì al riparo, all'ombra, a dissetarsi. Lo fanno i giocatori, lo fanno anche i tifosi, non c'è copertura da quella parte nelle curve e anche nella tribuna davanti alla nostra, da cui stiamo parlando, la tribuna con la Torre Maratona, e dunque è lì il sole è a picco, molti si sono tolti la maglietta e qualcuno invece ne approfitta per andare alla bara. Rientrano in campo le due squadre, Orsolini va a parlare con l'arbitro, però insomma Orsolini è sorridente, d'altronde partita di fine stagione, anche nell'atteggiamento delle squadre, sì, combattivo, comunque grande sportività da parte della Bologna, da parte del Cagliari non ci sono stati interventi particolarmente pericolosi.
1: Mentre Cagliari effettua la seconda sostituzione, siamo molto curiosi di vedere dal vivo, almeno per quello che mi riguarda, per la prima volta Paul Mendy, che ha segnato quella doppietta fulminante contro il Cagliari, contro l'Atalanta, dopo 17 secondi e dopo 8 minuti al debutto da titolare, questo 18enne senegalese che tocca subito il primo pallone, è entrato direi al posto di Esposito.
0: Non è stato bene in settimana, però ha recuperato in fretta, soltanto un allenamento prima della partita per lui, l'ha lasciato in panchina, in effetti Pisacane l'aveva annunciato, però lo mette in questo finale al 28esimo, 0-0 alla Dall'Ara tra Bologna e Cagliari, dunque altri 20 minuti considerando anche il recupero per Paul Mendy, mentre a Dopo al centro del campo per il Cagliari, retropassaggio, Mina va a raccogliere il pallone quasi al limite dell'area di rigore, arriva Castro in pressing in orizzontale, allora Mina per il portiere, c'è Caprile, c'è pressing da parte della Bologna, allora Caprile può toccare due o tre volte il pallone con la suola dello scarpino destro prima di andare con il rilancio con il piede sinistro. Zepedro prolunga con un colpo di testa per Palestra, Miranda ancora lì con lui, Zepedro prova a sovrapporsi, Palestra invece va in mezzo sulle mani, cross, proprio Mendy sta cercando di coordinarsi per arrivare alla conclusione, si copre bene qui il Bologna che poi riparte, va in contropiede con Bernardeschi con l'aggancio, sempre Mina senza badare troppo all'estetica, scaraventa il pallone in calcio

0: d'angolo, così bisogna fare in questo momento della stagione e non solo.
1: Eh sì, abbiamo visto nel giro di pochi istanti tutto il talento di Bernardeschi con un difficile controllo a seguire e poi tutta la concretezza ruvida di Harry Mina che ha sparacchiato la palla in calcio d'angolo. Sarà il settimo, se non ho perso i conti.
0: Settimo.
1: Sì, quindi lo andrà a battere proprio lui, Bernardeschi, dalla destra. E Bologna che normalmente insomma non ha lucrato molto dai calci d'angolo, più che altro è un problema dall'altra parte in difesa.
0: Eland Lukumi viene servito invece fuori dall'area di rigore. Moro prova con il cross, Bernardeschi resta però su di lui, proprio Mendy che va a rubare il pallone, anzi si tratta di Sulemana che va via da solo, Bernardeschi comunque lo insegue, limite dell'area di rigore della Bologna, Mendy adesso Sulemana, tocca a lui, cerca il colpo di tacco per Obert, poi Bernardeschi con Obert che finisce a terra, ma Bernardeschi ha toccato il pallone, contropiede ora per il Bologna con Orsolini che trova bene Ro sulla sinistra, il primo controllo è sbagliato, Ro comunque recupera, continua con le finte, va all'indietro e così recupera però il Cagliari, non ha sfruttato questa possibilità di andare in velocità la squadra di Italiano. Orsolini ha toccato l'area di rigore, prova a rientrare, si allunga il pallone, contatto con Gaetano, finisce a terra lì al limite, ma si rialza subito Orsolini mentre il pubblico, i tifosi della Bologna protestano. De Silvestri senza guardare, Ro, colpo di testa, pallone però centrale, fiacco in due tempi, controlla, non blocca nemmeno Caprile, lascia lì il pallone, vengono sfruttate azioni in contropiede, non lo fa il Cagliari, naturalmente ha contraccambiato il Bologna dall'altra parte, 0-0.
1: Eh sì, Ro aveva davvero un'ottima occasione, ha sbagliato il controllo sul lancio di Orsolini, un contropiede molto pericoloso, mentre Obert si è rialzato adesso dopo il contatto con Bernardeschi che aveva toccato prima la palla e poi è l'uomo, insomma occasione sprecata da il Bologna che però è già in area.
0: Le squadre sono più lunghe, la possibilità di attaccare per il Bologna, ancora un errore di Orsolini per Bernardeschi, passaggio fuori misura, non ne approfitta il Cagliari, Lukumi recupera il pallone nella metà campo difensivo della squadra di Italiano, ecco Lukumi, poi Freuler, partita con tanti errori, le occasioni non mancano, manca il gol ed un'assenza pesante, però gli errori sono veramente marchiani, adesso in comprensione tra Orsolini e Freuler, con Freuler che tagliava, Orsolini sbaglia completamente la misura del passaggio, manda il pallone direttamente oltre la linea di fondo.
1: Secondo passaggio sbagliato da Orsolini nel giro di pochi istanti, prima per Bernardeschi, poi non si è capito con Freuler, chiaramente Orsolini è più incisivo quando si mette in proprio e cerca il tiro, e insomma in questo caso è un paio di buone idee ma di esecuzioni assolutamente da rivedere, e quindi si ripartirà con Caprile, mentre sta per entrare anche Luis Ferguson nel Bologna.
0: Ferguson dunque per innesto per il centrocampo, Floruscio tiene il pallone in campo sulla linea laterale, arriva ancora Bernardeschi, poi sempre Freuler, pressing da parte di Sulemana, Freuler rilancia lì in avanti, recupera Dossena per il Cagliari, il retropassaggio Caprile, rilancio di Caprile sulla sinistra, prova a saltare Palestra, il pallone esce, ultimo a toccare però è stato Miranda, 33esimo, 0-0.
1: Eccolo qua il cambio, il quarto cambio nel Bologna, esce Bernardeschi, quindi si torna con un centrocampo più folto, Ferguson sotto la gestione di Thiago Motta, giocava trequartista alle spalle della punta, poi è stato arretrato anche per i problemi di infortuni, quindi adesso vedremo dove andrà a posizionarsi, probabilmente appunto in mezzo al centrocampo, farà da sponda tra centrocampo e attacco.
0: Rimessa laterale a centrocampo per il Cagliari con il pallone giocato all'indietro, c'è Mina, ottima la sua partita finora, 0-0 alla 34esimo, Caprile con i piedi fuori dall'area di rigore, si avvicina veramente corricchiando Castro, Caprile dall'altra parte per Mendy, prova ad arrivare anche a dopo Sulemana per il Cagliari che va in attacco sulla sinistra, proprio Sulemana la sovrapposizione, buona la scivolata qui di Elland che abbandona la sua posizione per andare a interrompere questa azione del Cagliari, rimessa in zona d'attacco per il Cagliari che si è rivisto forse per la prima volta con un po' di continuità nel secondo tempo nella metà campo del Bologna, pallone giocato all'indietro, c'è Dossena, naturalmente Mina il punto di riferimento difensivo del Cagliari. Caprile, altro passaggio all'indietro.

0: Poi Caprile lancia in avanti per Mendy, che va in anticipo di testa su Haaland. Ancora è ottima ed efficace la copertura di Miranda, che però poi sbaglia il passaggio all'indietro. Pessina arriva in ritardo, ci sarà calcio d'angolo per il Cagliari, il secondo nella partita per la squadra di Pisacane. 35esimo, 0-0.
1: Sì, statistiche che sono tutte dalla parte del Bologna, 7 angoli a 2 e molti tiri in più tentati, soprattutto nel secondo tempo con 3 occasioni a 0. E magari il Cagliari adesso 4-4 dopo aver controllato per 35 minuti del secondo tempo, non aver praticamente mai provato neanche sostanzialmente una ripartenza, adesso va a battersi questo calcio d'angolo con Obert dalla bandierina destra, e il Bologna che marca a zona. Insomma, quest'anno ha preso davvero tanti gol su calcio piazzato, soprattutto su angolo.
0: Con il mancino il giocatore slovacco della Cagliari sul secondo palo, pallone che spiove, non ne approfitta Folon Ruscio, un appoggio per Pessina che non si fida con i pugni, poi errore sotto porta della Cagliari con Se Pedro proprio lì nell'area piccola con Pessina che era pietrificato sulla linea, e invece Se Pedro alza il pallone ed era in posizione regolare perché era partito da dietro, dunque qui si salva il Bologna nell'occasione migliore del secondo tempo, l'unica però veramente un'occasione che poteva essere propizia per il Cagliari. Errori anche sotto porta con Se Pedro lì all'altezza del limite dell'area piccola, che ha tirato altissimo.
1: E lo avevo sostanzialmente preannunciato, Bologna che soffre tantissimo sui calci d'angolo e difesa che ha abbandonato a 2 metri dalla porta, davvero era molto più facile segnare che sbagliare, e Se Pedro ha tirato alle stelle, Pessina non avrebbe potuto farci nulla, ma direi che sì, una colpa condivisa con la difesa che si è dimenticata completamente Se Pedro a davvero 2 metri dalla linea di porta.
0: Gioco fermo e calcio di punizione per il Bologna con Rowe a terra, pallone nel cerchio di centrocampo, non per essere troppo censori o critici, però 3 errori evidenti in questa azione. Folon Ruscio lasciato completamente libero dall'altra parte sul secondo palo, che invece di concludere o comunque di giocare questo pallone, di provare a rientrare, appoggia di fatto per Pessina, che però non si fida della presa, va con i pugni, e poi l'errore maggiore, quello di Se Pedro, che è sotto porta da solo, non riesce a trovare la rete. Ancora 0-0 alla Dallara al 37esimo. Haaland recupera il pallone in anticipo per il Bologna, poi Silvestri, buona la copertura qui di Gaetano, che riceve anche i complimenti da Pisacane passando lì vicino all'area tecnica con l'allenatore del Cagliari, che si muove continuamente. Si riparte con il Bologna che gioca con Haaland, poi in mezzo c'è Miranda, largo sulla sinistra da ala, Rowe che può puntare il palestra, questo un bel duello qui, bravo Palestra che riesce a toccare il pallone, è stato lui l'ultimo a toccare, protestava Palestra, chiedeva un tocco da parte di Rowe, rimessa laterale per il Bologna, già battuta, Lukumi all'indietro, poi Ferguson a toccare per Haaland a centrocampo, scambiano i due difensori della Bologna, Lukumi, poi il norvegese, poi ancora Ferguson a spalle alla porta a De Silvestri, tocca proprio per lo scozzese, non c'è stato il tocco di nessun giocatore del Cagliari, altro passaggio sbagliato, rimessa per la squadra di Pisacane, 38esimo, 0-0.
1: E sono i due capitani del Bologna, lo è De Silvestri per, come dire, per statuto, per status, ormai qua da parecchi anni, e lo è Ferguson quando De Silvestri non gioca, non si sono capiti. Ferguson che sta giocando tre quarti e centrale dietro alla punta, Castro, ancora Bologna che ci prova ma perde palla.
0: Errore di Moro, può andare via Folon Ruscio, si allunga il pallone, poi anche dopo gran confusione, però con il fisico Folon Ruscio porta il pallone dall'altra parte, c'è tutta la fascia destra libera per la Palestra che rallenta, va a giocare all'indietro per Se Pedro, altro passaggio più indietro di Se Pedro per Mina, si va da Caprile che poi gioca per Gaetano, la regista da mediano, Gaetano a cercare di tenere la sua squadra in equilibrio, colpo di tacco di Palestra per Mendy, scambiano ancora, Palestra a terra, vediamo la decisione dell'arbitro, non c'è fallo di Miranda, questa è la valutazione di Crezzini del direttore di gara, 39esimo, 0-0, Palestra però resta a terra lì a centrocampo vicino alla linea laterale, allora ferma il gioco l'arbitro, va vicino

al numero 2 del Cagliari, qui invece il fallo di Miranda era piuttosto evidente. Prima Miranda prende per la maglia Palestra, che poi finisce a terra, poi c'è stata una manata involontaria di Miranda, ora appunto è finito.

0: questo duello che è durato 84 minuti e mezzo tra Palestra e Miranda ha visto prevalere molto spesso lo spagnolo, mentre nel Bologna sta per entrare Zortea, esce il capitano e sindaco tra virgolette di Bologna De Silvestri, entra l'ex di turno Zortea, così come ex di turno Sulemana, che è entrato nel finale del primo tempo al posto dell'infortunato De Iola. Insomma, dicevamo, Miranda ha vinto questo duello al momento con Palestra, però qua sì, sicuramente ci poteva stare il fallo. Crezzini ha arbitrato un po' all'inglese, che a volte è un bene, ma oggi insomma partita non particolarmente cattiva, e soltanto un paio di gialli e qualche intervento, qualche fischiata che gli è rimasta un po' in bocca.
1: Freuler con la fascia da capitano ricevuta da De Silvestri, chissà, potrebbe essere stata questa la penultima partita in casa per Lorenzo De Silvestri, classe 1988, ancora a terra Palestra, ancora fallo questa volta di Roca, però si autoaccusa dell'intervento, aiuta Palestra a rialzarsi, c'è l'arbitro lì nella metà campo del Cagliari, si riprenderà con un calcio di punizione a favore della squadra di Pisacane, 41esimo, 0-0 sono gli ultimi minuti di questa partita, non soporifera in realtà, però piena zeppa di errori, le occasioni non sono mancate, si poteva certamente fare qualche cosa di più, ma ci sono ancora 5 minuti scarsi e poi il recupero sarà abbondante, così come nel primo tempo, c'erano stati 5 minuti di recupero. Va intanto il Cagliari con Mendy, arriva Lucumi corpo a corpo, Mendy si lascia cadere ma non protesta, dunque intervento perfettamente regolare da parte del difensore del Bologna, poi la conclusione dalla distanza, addirittura Mina con il pallone deviato, arriva morbido e debole tra le mani di Pessina, il portiere del Bologna, altro rilancio dall'altra parte, prova ad andare via adesso il Bologna con Zortea, più energie, vuole correre Zortea, riesce comunque sulle mani a riconquistare il pallone, lo difende il Cagliari, ancora sulla fascia, buono qui l'intervento di Foloruscio per Obert, può andare via in velocità con l'esterno sinistro il Cagliari, ha oltrepassato la linea centrale del campo, poi Zortea recupera, si fa tradire dalla foga, trattiene e spinge a terra Obert, calcio di punizione per il Cagliari, 42esimo, 0-0.
0: È il più fresco in campo Zortea, appena entrato, ha molte motivazioni, ex di turno, l'anno scorso fu protagonista di una stagione davvero da incorniciare come trequartista destro, un po' come Palestra, quest'anno 6 gol all'attivo, poi è arrivato a Bologna, è stato retrocesso in posizione di terzino destro, non ha ancora segnato, ha colpito un paio di legni, ma sicuramente uno degli acquisti di Sartori più deludenti di questa stagione, insomma in chiaro scuro per il Bologna.
1: Infatti è molto frenetico adesso, vuole correre, però sbaglia anche tanto, è appena entrato, forse vorrebbe spaccare il mondo Zortea, appena entrato ora si ferma il palleggio del Bologna, in questo caso palleggio lento a centrocampo, ragiona la squadra di Italiano, Ro, ecco c'è fallo da parte di Adopo che aiuta il giocatore inglese della Bologna a rialzarsi, calcio di punizione già battuto, Elland dall'altra parte con il destro per Orsolini, prova a rientrare, riesce a far scorrere per Zortea, proprio lui, poi Ferguson a sovrapposizione, ancora Orsolini, vertice alto dell'area di rigore, Orsolini va in mezzo, Moro, conclusione con il sinistro larga con Caprile in perfetto controllo della situazione, tiri dalla distanza per il Bologna, un cambio invece nel Cagliari.
0: Esce Adopò, tra l'altro ammonito, ed entra Gabriele Zappa, quindi non vuole correre il rischio di perdere il suo centrocampista, insomma titolarissimo, Fabio Pisacane, visto anche dalla prossima partita, vedremo se sarà già salvezza o meno, in ogni caso insomma adesso con tutta la calma del mondo esce Adopò, siamo ormai a un passo dallo scoccare del 90esimo e da quello che sarebbe il terzo 0-0 della giornata, se non erro.
1: Sì, sarebbe il terzo 0-0, la questione dei gol mancanti al nostro campionato che si ripropone fino alla fine, fino alla quart'ultima giornata di campionato, con questo pareggio la Cagliari salirebbe a 37, la Cremonese che è terz'ultima a 28 punti, sono già retrocessi il Verona e il Pisa, tocca il pallone all'indietro per Lucumi, va Pessina a rilanciare il portiere della Bologna nel cerchio di centrocampo, il salto proprio di Zappa col

0: colpisce di testa, c'è il Bologna, 30 secondi al 90esimo, 0-0, prova ad andare via Ro, lascia lì Zepedro, però recupero perfetto da parte di Palestra che tiene il pallone, poi lo gioca per Mina, rilancio immediato da parte del colombiano del Cagliari, l'altro colombiano Lucumi che tocca di testa in mezzo, Moro a spazio a centrocampo e invece rallenta, qualche tifoso si spazientisce, si sente anche qualche fischio sulla sinistra, non riesce a controllare il pallone Freuler, è stato lui con il pallone che finisce in fallo laterale. 6 minuti di recupero, tanti errori su poi fondamentali di gioco piuttosto semplici, questo era un passaggio lento, alza lo scarpino e il pallone passa sotto, rimessa laterale per il Cagliari.
1: Sì, diciamo che questa partita di mezzogiorno e mezzo non è uno spot davvero per il calcio italiano, insomma si sono visti soprattutto tanti errori anche sotto porta, ricordiamo insomma l'incredibile occasione sprecata da Zepedro per regalare la salvezza con grande anticipo al Cagliari, che però nel secondo tempo non aveva combinato nulla. Bologna che a sua volta è stato impreciso sotto porta, ha cercato soprattutto dei tiri da fuori e per Caprile è stato abbastanza semplice controllare quasi tutti i palloni che gli sono arrivati dai piedi di Bernardeschi, Moro e compagni.
0: Nel primo dei 5 minuti di recupero con il Bologna che comunque tenta ancora di scambiare il pallone nella metà campo del Cagliari, parte Moro da lontano, si avvicina al limite dell'area di rigore, poi serve sulla sinistra Ro che tocca sovrapposizione, cross per Caprile che blocca, va a terra nell'area piccola, il cross era stato di Miranda, buona partita comunque quella dello spagnolo nel controllare Palestra, si è fatto vedere poche volte lì davanti, si è sacrificato molto in marcatura ma non ha concesso praticamente nulla, nessuna discesa a Marco Palestra, va a Freuler ancora con una lancia in avanti, sempre Mina, ecco anche da ricordare la prestazione di Mina, ancora lui che riesce a recuperare il pallone, due giocatori a terra, però il calcio di punizione per il Bologna, il fallo è stato commesso da Sulemana dai 35 metri, c'è Ro a terra, calcio di punizione per la squadra italiana.
1: Sì, sono andati entrambi in tackle contemporaneamente sul pallone, è arrivato prima Ro che ha preso una scarpata dall'exiturno Sulemana, era già per terra, sì, un fischio non facilissimo da parte di Crezzini che quindi ha deciso di regalare quella che potrebbe essere un'ultima occasione, un'ultima chance al Bologna, una punizione con Ro che è ancora a terra, sì, è stato davvero duro il contrasto con appunto il giocatore avversario, Ro che è a sua volta a terra, quindi ci sarà ancora un po' da aspettare per vedere questa punizione e vedremo anche chi se ne incaricherà, c'è Miranda in questo momento sulla palla ma temo che servirà ancora qualche secondo con Crezzini che va a spruzzare lo spray e va a far rispettare la distanza della barriera che sarà composta direi soltanto da un uomo o due, vedremo insomma, ma non dovrebbe tirare chiaramente Miranda, sarà un cross.
0: Si rialza dolente Ro, anche zoppicando, Palestra però va su di lui in marcatura, il calcio di punizione per il Bologna da centrocampo, c'è Miranda con il mancino, uno schema perché ha visto Zortea dall'altra parte libero, arriva il cross, insomma troppo tempo, aspettato, ha controllato, ha permesso a Mendy di andare in copertura, è arrivato il cross ma con il corpo l'attaccante senegalese del Cagliari ha mandato il pallone in fallo laterale, Miranda con una rimessa laterale lunghissima nell'area di rigore del Cagliari, pallone che viene allontanato ancora a Freuler di testa, poi la rovesciata di Castro, bella a vedersi ma il pallone finisce praticamente all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, rimessa dal fondo per il Cagliari, 49esimo minuto, Bologna 0, Cagliari 0, solo neanche qualche secondo, Caprile il portiere del Cagliari comunque è stato presente in occasione del primo tempo della conclusione di Bernardeschi, un paio di volte è stato impegnato da Moro, tiri sempre dalla distanza, comunque Caprile ha dato grande sicurezza come al solito alla difesa del Cagliari, errori con cui il pallone per il Bologna.
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'Osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla e da Walter Vidonis alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia.

0: Oggi a Sconfinamenti faremo una visita guidata radiofonica alla mostra curata da Massimiliano Blocher dal titolo In viaggio a bordo del piroscafo Pelagosa, i fari e la costa dell'Adriatico orientale attraverso gli occhi del pittore Gottfried Seros, allestita presso la sezione di Trieste della Lega Navale. Al suo presidente, Roberto Benedetti, abbiamo chiesto che cos'è la Lega Navale. Sentiamo.
1: È una bellissima domanda perché starei qui ore a dirlo e spiegarlo. Noi abbiamo molteplici attività, siamo un ente pubblico non economico su base associativa, quindi abbiamo degli scopi istituzionali, soprattutto la formazione dei giovani, l'amore per il mare, l'educazione e anche le competenze per uscire in mare in sicurezza, quindi facciamo corsi dai 6 anni in su a tutte le età, con varie imbarcazioni, piccole o grandi o anche barche da crociera, proprio per educare tutta la popolazione, tutto il territorio competente ad avere un contatto più familiare con il mare.
0: Ma la Lega Navale di Trieste si occupa esclusivamente del territorio triestino, ha sinergie con altri enti, guarda anche al di là del vecchio confine, se lo possiamo definire così?
1: Noi collaboriamo anche con qualche yacht club della Slovenia soprattutto, abbiamo organizzato anche una regata con Lussino, una regata d'altura, Trieste-Lussino e ritorno, anni fa, quindi collaboriamo con tutte le attività sportive e con cui siamo in contatto anche per esempio grazie alla Barcolana, molti di questi sono ospiti nostri durante il periodo della Barcolana come stranieri, come imbarchi, cioè come equipaggi stranieri. Poi abbiamo chiaramente un rapporto molto capillare con le scuole triestine e anche con le scuole fuori territorio. Abbiamo avuto anche scuole da fuori territorio che vengono qui per una giornata di mare e di vela. Noi partiamo con le primarie, la terza, la quarta, la quinta delle primarie, poi abbiamo anche da quell'altro anno un rapporto con l'Istituto Volta di Trieste, quindi anche ragazzi più grandi su barche più grandi, e dall'altro anno abbiamo fatto una convenzione con l'Istituto Nautico di Trieste, che è la prima volta che abbiamo, per un corso vela delle prime classi del nautico, tutte le prime classi vengono qui a turno, quindi tutto l'anno scolastico abbiamo un via vai di studenti, ma con una cosa importante, perché il nostro obiettivo è anche quello di tutelare l'ambiente, di educare a rispettare l'ambiente e quindi in collaborazione con l'ARPA Friuli Venezia Giulia abbiamo instaurato un rapporto con questo corso del nautico per cui un giorno alla settimana vengono fatti dei campionamenti dell'acqua marina, delle correnti, del rilevamento di mucilagini, di meduse. E quindi viene fatto un report settimanale che l'ARPA poi nel corso dell'anno può dare una statistica completa.
0: Roberto Benedetti, noi ci troviamo in una sala particolare, di una sede particolare, non è immagino quella storica?
1: No, noi abbiamo avuto una bella evoluzione grazie a chi mi ha preceduto. Noi siamo qui come base nautica dal 1989, il primo insediamento nautico. Nel 92 abbiamo ottenuto in concessione la vecchia lanterna, cosiddetta lanterna, e l'abbiamo rimessa a posto grazie a contributi ovviamente degli

0: locali, ma anche di privati e anche dei soci, è diventata la nostra sede storica sociale dal 92. È distribuita su due piani, dove c'era appunto la caserma una volta di chi gestiva il faro, perché è stato fatto nel 1833, edificato, e quindi era una base militare principalmente. Poi c'era anche il faro che dava il segnalamento marittimo e la sicurezza. Per cui c'era una torre di avvistamento, c'erano degli alloggi. Noi abbiamo trasformato tutto in uffici. Abbiamo la segreteria, abbiamo la presidenza, abbiamo una bella sala per le patenti, didattica, si chiama sala patenti, perché noi facciamo anche come CIN, che sarebbe un centro di istruzione nautica nazionale istituito per legge, facciamo la formazione di coloro che vogliono diventare comandanti del diporto nautico. Quindi le patenti nautiche entro o oltre 6 miglia vengono fatte nella nostra sede nel corso di 2-3 mesi.
1: Roberto Benedetti, noi parliamo della Lega Navale, della sezione di Trieste, della Lega Navale Italiana. Ma quando nasce a Trieste la Lega Navale?
0: Nel 1919, e infatti abbiamo da poco celebrato il centenario, siamo una delle poche società centenarie qui di Trieste, sportive intendo, e chiaramente la Lega Navale nasce nel 1897 a livello nazionale e nel corso degli anni si è distribuita sul territorio nazionale in 250 sezioni, alcune hanno la base nautica, alcune no. Quindi possiamo contare su una famiglia allargata di 60.000 soci, che non sono pochi, accomunati tutti dallo stesso statuto, ma dai stessi valori. Noi abbiamo principi come solidarietà, accoglienza, istruzione, ho detto prima, ma soprattutto disponibilità verso gli altri, in particolare le persone fragili. Noi collaboriamo con vari enti, anche cittadini, ma anche di fuori, per dare assistenza, tutela e anche aiuto per organizzare magari una gita. Recentemente abbiamo trasportato con i nostri mezzi delle persone sorde dell'associazione ENS perché dovevano fare un torneo di football, di calcio per disabili a Parenzo, non avevano un mezzo, noi abbiamo prestato il nostro furgone attrezzato per persone disabili, li abbiamo riportati indietro. Non c'entra quella vela, però è uno spirito di solidarietà che noi abbiamo molto vivo e molto attuale.
1: Quindi anche questo vi differenzia, potremmo definirlo così. Io vedo di fronte a me ci sono altre sedi, no? Circoli della Vela, insomma, la sacchetta di Trieste, come viene definita, è il fulcro di questa attività della vela nella città di Trieste. Anche questo vi differenzia rispetto alle altre associazioni che sono presenti su questo territorio?
0: Sicuramente sì, noi non siamo soltanto un'associazione sportiva, ma come dicevo prima, come ente pubblico abbiamo degli obblighi anche verso la comunità, verso le persone che hanno necessità, anche le fragilità economiche. Noi facciamo dei corsi anche vela per ragazzi indicati dalle scuole che non hanno mezzi economici per pagare un corso vela. Quindi questa è una cosa che ci distingue dagli altri, soprattutto dal punto di vista sportivo. Noi, dicevo prima, educhiamo e facciamo trasmettere ai ragazzi le competenze necessarie per andare in mare in sicurezza e per tornare a terra in sicurezza. L'aspetto sportivo, noi abbiamo una squadra agonistica, chiaramente sia di Optimist che di Laser, però l'aspetto agonistico non è esasperante, cioè noi se uno vediamo un ragazzo che non è portato per essere campione del mondo, non gli diciamo cambia sport, lo facciamo uscire comunque perché sarà un utile membro di un equipaggio, magari di una barca più grande dove servirà magari il tailor o il randista oppure il prodiere. Quindi ognuno ha le sue competenze, noi siamo dell'avviso che nessuno nasce imparato ma nessuno nasce scartato. Questo principio per noi di coinvolgere le persone è fondamentale.
1: Beh, ma allora quale sede migliore mi verrebbe da dire per ospitare questa mostra in viaggio a bordo del piroscafo Pelagosa? Una sede prestigiosa, quindi, ma nel contempo che ci porta attraverso delle immagini che noi faremo virtualmente, radiofonicamente, vedere a chi ci sta ascoltando in un viaggio veramente nella storia di questo territorio e quindi quale sede migliore proprio per ospitarlo? Perché ospitarlo qui?
0: Beh, noi abbiamo anche un aspetto culturale molto vivo, nel senso che siamo preposti all'educazione marinara in principio, ma anche storica, e quindi noi accogliamo volentieri molti scrittori o comunque ricercatori che ci illustrano argomenti inerenti al mare. Quindi ben venga un discorso appunto che Massimiliano Blocher ha centrato in pieno, che riguarda soprattutto i fari. Noi viviamo in un faro, quale miglior mostra potevamo fare? Poi c'è il discorso storico perché è stata fatta una crociera per rilevare, ritrarre questi fari, questi promontori dell'Istria e della Dalmazia. E quindi c'è anche un aspetto avventuroso, come dire, no? Non è che uno si prende il cavalletto da terra e fa il disegno, lo fa da bordo, quindi c'è un coinvolgimento sia del mare che della storia che della cultura.
1: Quale migliore

0: Massimiliano Blocher, quello del presidente della Lega Navale Italiana della sezione di Trieste, Roberto Benedetti. Massimiliano Blocher, come nasce il suo interesse per questo aspetto della storia marinara, lo posso chiamare così?
1: Per me l'interesse verso la storia marinara, per i fari e per la storia locale è dovuto semplicemente al fatto che, essendo di Trieste, ma anche andando sempre in vacanze in Croazia e in particolare sull'isola di Cherso, per me è casa, tutto qui. E quando poi alla fine dell'università, del ciclo universitario, dovevo scegliere un tema per il mio lavoro conclusivo, non volevo fare qualcosa impostomi dall'alto, da qualche professore, ma sono andato io con il mio tema a proporre qualcosa di diverso, diciamo, di non strettamente progettuale, ma più appunto di ricerca storica, d'archivio. E ho un professore, il professor Alberto Sdegno, che era il professore di rilievo digitale, modellazione digitale, che ha accettato la proposta. E in quel caso, ovviamente, essendo legato allo studio di architettura, dovevo più fare un lavoro di ricerca dei progetti originali e trasformarli in modelli digitali. Modelli che sono poi anche visibili durante la mostra, ne ho portati un paio, sono i tre principali, dei primi tre fari, quindi quello di Salvore nel 1818, quello della Lanterna di Trieste del 1833 e infine quello di Promontore nel 1846.
0: Ma chiedo all'architetto Massimiliano Blocher che cosa ci restituiscono questi manufatti, li potremmo definire così, che cosa ci restituiscono? Una costruzione, una beltà anche dal punto di vista visivo, oltre che ovviamente utilissimi per chi naviga, questo lo diamo per scontato, ma che cosa ci restituiscono?
1: Allora, diciamo che i fari adriatici hanno un proprio stile architettonico, perché sono frutto di un lavoro iniziato con il faro di Salvore e che era... L'obiettivo finale era per la monarchia asburgica illuminare tutta la costa in loro possesso, che avevano ricevuto anche dalla disfatta di Napoleone, quindi dalla fine della Repubblica di Venezia, eccetera. Loro avevano come obiettivo fare di Trieste un porto commerciale. Per loro era importante che le navi arrivassero il più velocemente possibile verso Trieste, ma anche verso Fiume e verso Venezia, e quindi si sono chiesti, ok, come facciamo questo? Come possiamo rendere la navigazione più veloce e più sicura? La monarchia asburgica è stata la prima a dire, ok, costruiamo una serie di fari, ma non come eventi isolati, quindi non è che costruiamo solo un faro a Trieste, ne costruiamo tanti in maniera tale che, partendo dal basso dell'Adriatico, ci fosse una sorta di autostrada del mare. Io vedo un faro, dopodiché, appena ci passo vicino vedo già il prossimo, misuro l'angolo tra i due e riesco anche a ricavare la posizione esatta sulla carta. Era un sistema ed è la prima volta che è stato costruito un sistema di fari, perché prima appunto erano elementi sporadici, diciamo.

0: Roberto Benedetti, le parole di Massimiliano Blocher sono ancora oggi attuali? Cioè questi fari, al di là della loro beltà architettonica e della storia che racchiudono, sono ancora oggi, come dire, dei segni importanti sul territorio che aiutano a chi va per mare?
1: Sicuramente sì, e rispondo da diportista prima di tutto. Chiaramente la marina mercantile, i professionisti non hanno solo questo ausilio, hanno altri sistemi GPS o comunque elettronici, per cui non hanno neanche più la bussola magnetica, la tengono di riserva, ma hanno il giroscopio, hanno la bussola elettronica, quindi la tecnologia ha fatto passi gigante, tant'è vero che con rammarico devo dire negli Stati Uniti hanno abolito la stampa delle carte nautiche, esiste solo la mappatura digitale, cosa che a me fa un po' paura perché a bordo chi ha navigato sa che può capitare anche un blackout, evidentemente basta un po' d'acqua di mare sulle batterie e voglio vedere poi come navighi. Quindi noi lo insegniamo sempre ai nostri aspiranti comandanti da diporto a fare il punto nave con la, col sestante, con la bussola e quindi a navigare con le carte. Noi facciamo l'esame di patente ancora in Italia con la carta nautica. Quindi questa per me non è una tradizione, ma è un fondamento di sicurezza.
0: Io ricordo che si fosse sintonizzato solo ora che i microfoni di Sconfinamenti si aprono nella sede della Lega Navale Italiana, della sezione di Trieste della Lega Navale Italiana, perché stiamo parlando, abbiamo fatto un lungo incipit importante per capire la validità di questa mostra che si intitola In viaggio a bordo del piroscafo Pelagosa, i fari e la costa dell'Adriatico orientale attraverso gli occhi di un pittore, Massimiliano Blocher, che è il curatore della mostra. Chi è il pittore che ci ha regalato e che regalerà a chi verrà qui nella sede della Lega Navale di Trieste queste immagini stupende?
2: Allora, il pittore è Gottfried Zelos, era un pittore di Bolzano, quindi comunque facente parte della monarchia, dell'impero austro-ungarico, se vogliamo dire così. Viveva a Vienna, dopo i suoi studi si è trasferito a Vienna, ha vissuto lì, era allievo di un altro pittore, Szeleny, molto famoso, che partecipò alla spedizione della fregata Novara intorno al mondo. A Vienna ha svolto il suo mestiere come pittore paesaggista, stile Biedermeier. Infatti anche tutti questi dipinti si riconducono, sono ovviamente degli acquarelli di tipo paesaggistico, ma si riconducono anche allo stile Biedermeier, quindi con molta attenzione per i dettagli, per l'architettura e tutto quanto. I fari sono perfettamente distinguibili in ogni minimo dettaglio, ecco. E dopodiché, questo pittore appunto è stato mandato sulla costa, in particolare a Lissa, per dipingere, per creare un dipinto per l'imperatore sulla battaglia di Lissa, o meglio dire sul campo della battaglia di Lissa, e da questo episodio è nato in lui, cioè deve anche immaginarsi un pittore bolzanino. Dalle montagne, o comunque vissuto sempre nell'Europa centrale, arriva sulla costa adriatica e si rende conto che anche l'Austria aveva una costa bellissima, al pari di quella italiana o spagnola o francese anche. E quindi è stato lui poi a proporre all'ufficio del Gran Ciambellano un nuovo lavoro che sarebbe stato dipingere tutti questi fari o parte di questi fari sulla costa, perché li trovava elementi di particolare interesse, ecco.
0: Queste immagini, cioè le riproduzioni degli originali, ci restituiscono non soltanto i fari, ma anche il territorio, diciamo così, circostante.
2: Sì, sono tutti i fari, ovviamente, appunto, pittore paesaggista, i fari sono inseriti tutti quanti nel loro contesto. Oggigiorno, se si visitano questi stessi posti, sono ovviamente tante volte stravolti

0: dal turismo attuale, e questi dipinti ci mostrano come era quella volta. Alcuni sono rimasti tali, altri sono quasi riconoscibili. Per esempio, anche la lanterna di Trieste. La lanterna di Trieste quella volta si ergeva da sola praticamente sulla fine del molo teresiano. Oggigiorno è in parte nascosta da altre costruzioni, non per forza fatte dall'Italia, già anche incominciate dall'Austria. Già qui intorno al 1900 si pensava di spostare diversi uffici, quindi non è, come qualcuno dice, anche colpa dell'Italia se la lanterna è nascosta adesso. Semplicemente è frutto di uno sviluppo urbanistico che è andato così in maniera naturale, tutto qua.
1: Lo chiedo al diportista più che al presidente della Lega Navale Italiana della sezione di Trieste, Roberto Benedetti. Osservando queste riproduzioni, degli originali ovviamente, che colpo d'occhio si ha rispetto all'oggi?
2: Beh, sicuramente la forza della natura una volta era molto più libera, più spontanea anche la vegetazione che noi vediamo. Adesso navigando lungo la costa, per esempio istriana, è molto difficile scorgere molto verde, c'è molto cemento, ci sono molti stabilimenti balneari, alberghi dappertutto, quindi questo è il lato negativo del turismo, del commercio, dell'economia sicuramente. Peraltro però rimane il fatto che queste testimonianze storiche possano avere di nuovo luce e essere viste dai giovani, soprattutto che non conoscevano neanche la storia di questi territori, e questo è un merito anche del Massimiliano Blocher che mi ha convinto subito a ospitare questa mostra, anche perché se non ricordo male c'è una ricorrenza storica, il viaggio è stato fatto, mi sembra,
0: Sì.
2: proprio 160 anni fa.
0: Allora, il viaggio inizia oggi, nel 1886.
1: Oggi che giorno è? Giorno di
0: Oggi è 16
1: registrazione?
0: aprile,
1: 16
0: 16
1: aprile.
0: aprile, non so se era giovedì, non me lo ricordo, però inizia il 16 di aprile del 1886. Il 16 aprile 1886 è il giorno in cui abbiamo sul piccolo dell'epoca l'arrivo del pittore a Trieste,
1: Quindi
0: insisto.
1: possiamo dire che parte da Trieste o da Vienna?
0: Difficile, allora, è tutto molto connesso, però il viaggio di per sé l'ho fatto incominciare ovviamente da Trieste. Passa un po' di giorni, viene mandato, probabilmente anche consigliato, di andare alla sede del governo marittimo che si trovava sulle rive, dove oggi si trova l'hotel Savoy Excelsior. E lì conosce il presidente Albert Glanstetten e anche probabilmente i progettisti dei fari, perché la progettazione avveniva presso il governo marittimo. E da lì poi partono il 27 dello stesso mese, partono invece per la Dalmazia. Quindi il pittore Gottfried Seeler rimane per un breve periodo anche qua a Trieste, probabilmente in questo periodo ha svolto anche i bozzetti per il faro della lanterna, per esempio. Può anche essere che si sia recato a Muggia. A Muggia c'era il secondo faro, chiamiamolo, di Trieste, quello di Punta Sottile, che oggi non c'è più, che purtroppo però non è neanche stato riprodotto nelle versioni finali, ecco.
1: Ma che tipo di imbarcazione era la
0: Era
1: Pelagosa?
0: un piroscafo. Era un piroscafo, era reale, o piroscafo governariale, come dicevano, perché appunto governo marittimo, si trattava di una istituzione dipendente dal Ministero del Commercio in Austria, ma che aveva quasi un ruolo di un vero e proprio ministero, chiamiamolo, perché aveva governo su tutto il territorio austriaco affacciato all'Adriatico, al mare. Quindi parliamo di Venezia anche, nel momento in cui Venezia faceva parte ovviamente dell'impero austriaco, e da quando l'Austria ha perso Venezia con le guerre di indipendenza è rimasto comunque il governo di tutto il territorio da Trieste fino a Cattaro, con eccezione della parte di Fiume e della costa ungherese, chiamiamola, perché lì le due entità statali erano nettamente separate. E a Fiume c'era il regio governo, non imperial regio come a Trieste, ma regio governo marittimo in Fiume, che faceva parte della corona ungherese.
1: Si diceva prima di riproduzioni, ma qual è stato lo studio di Massimiliano Blocher e dove le ha trovate queste riproduzioni?
0: Dopo la mia tesi di laurea avevo fatto un libro con l'Unione degli Istriani e con la mia ex relatrice o correlatrice Paola Cocchelli. che era in sostanza la mia

0: tesi di laurea messa iscritto per bene, corretta, revisionata, eccetera. E da lì io comunque ho continuato a cercare perché essenzialmente io cercavo i progetti originali dei fari che dovrebbero trovarsi all'archivio di Stato di Trieste, ma sono assenti. Mancano quasi tutti, questo perché probabilmente quando è arrivata l'Italia, per l'Italia i fari non erano più sotto il Ministero del Commercio come in Austria, ma sotto il Ministero della Guerra, quindi Marina Militare, e può essere proprio per questo che i progetti abbiano seguito un'altra via, che si trovino magari a Roma, non si sa. E ho continuato a cercare e nel cercare ho trovato anche un primo acquarello e poi mi sono informato, ok, questo è uno solo, ce ne sono altri. Ho trovato una guida del Museo di Vienna del 1891 e lì ho visto che ce n'erano altri 34, che in totale erano 35. Poi ho continuato a cercare, sono andato di museo in museo a cercare i registri dove erano stati trasferiti, finché ad un certo punto ho trovato questi acquarelli in un deposito di un museo a Vienna dove sono rimasti più o meno da 100 anni.
1: Roberto Benedetti, ma si fa ancora queste traversate con le barche da diporto? Si parte da Trieste, si va verso Zara, si va nel Quarnaro, si va verso Pola, o sono cose ormai desuete che vengono fatte soltanto da chi non vive in queste zone?
2: No, c'è una tradizione anche dei nostri soci di andare in crociera ogni anno più o meno stessi luoghi, l'Incoronata è la meta più ambita ovviamente. Certamente la parte istriana è una tratta di transito, difficilmente uno si ferma perché la conosce ormai troppo bene. C'è un nuovo fenomeno però che è figlio dei nostri tempi, c'è una marea di charter, cioè c'è una marea di diportisti da domenica, dico io, che noleggiano la barca, magari anche direttamente in Croazia, tipo a Rovigno, e fanno la costa a rischio e pericolo proprio. Quindi c'è un affollamento nel mare che può essere anche pericoloso quando non tutti hanno le capacità, ma soprattutto c'è un ulteriore affollamento nelle marine perché diventano sempre più piccole, perché le barche sono cresciute tante, ma soprattutto perché queste compagnie di charter hanno l'abitudine di riservare un pontile per loro. Quindi anche uno arriva con la propria imbarcazione, trova il posto, no, è riservato, e magari rimane tutta la notte, tutto il giorno dopo vuoto, perché loro comunque devono riservare le marine, alcuni ormeggi per i charteristi. Quindi questo ha un po' falsato anche il tipo di destinazione, perché adesso è tornato di moda, per fortuna dico io, la notte passata alla fonda oppure al gavitello, perché molte baie in Croazia sono fornite di gavitelli a cui uno si aggancia senza dover pensare ancora, non ancora. Quindi anche quella è una forma di nuova marineria, diciamo, ecco.
1: Allora, Massimiliano Blocher, facciamo finta di salire anche noi, insieme all'autore di questi acquarelli, 34 sono qui in mostra presso la sede della Lega Navale Italiana della sezione di Trieste. Che misure hanno innanzitutto?
0: Allora, gli acquarelli sono circa 30x48, gli originali, e qui quelli che sono esposti sono delle riproduzioni anche fedeli nelle dimensioni. Quello che io ho aggiunto è stato il titolo, che era il titolo nella guida del museo, del Kunsthistorisches Museum di Vienna, quindi nel periodo di esposizione che va dal 91 circa agli anni 20 del 1900, quando l'Austria poi ha perso tutti questi territori. E ho aggiunto il titolo e in più ho aggiunto ovviamente una traduzione in italiano e una in croato.

0: Allora saliamo Massimiliano Blocher insieme al presidente della Lega Navale Italiana della sezione di Trieste, Roberto Benedetti, in maniera del tutto virtuale, a bordo di questo piroscafo, il piroscafo Pelagosa. Iniziamo questo viaggio, partiamo da Trieste.
1: Allora, ha detto bene virtuale, nel senso il viaggio si svolge nel 1886. Questo è il principale viaggio, perché come abbiamo detto, Zelos visita almeno Lissa e Spalato già nel 1884 per dipingere il dipinto sul campo di battaglia di Lissa, della battaglia navale. Dopodiché il viaggio del 1886 è quello documentato, dalle fonti giornalistiche, è quello documentato da anche materiali d'archivio all'Archivio di Stato di Trieste, ma anche all'Archivio di Stato di Vienna, mentre però può anche darsi che ci sia stato un terzo viaggio. Questo lo sappiamo per il semplice fatto che ci sono certi documenti che non combaciano. Ad esempio, è documentato che Zelos arriva il 16 aprile qui a Trieste e il 27 parte con il piroscafo Pelagosa verso la Dalmazia. Però abbiamo anche dei documenti a Vienna in cui negli stessi giorni lui consegna già alcuni dipinti. Quindi può essere che alcuni li abbia già fatti nel suo viaggio anteriore, come i primi tre che aveva consegnato come esempio, diciamo, per la sua nuova proposta d'ingaggio, come anche magari può esserci stato anche un terzo o quarto viaggio, anche nell'87 o nell'88, diciamo. Poi i dipinti, gli acquerelli, meglio dire, vengono consegnati tra l'86 e l'88. Lui già al momento dell'ingaggio fa un accordo con l'ufficio del Gran Ciambellano, ne avrebbe consegnati nel corso di questi 3 anni, li consegna a gruppi di 5, normalmente per 400 fiorini l'uno. E l'ultimo è stato consegnato, appunto, gli ultimi sono stati consegnati tra l'88 e l'inizio dell'89,
0: Partiamo da Trieste.
1: ecco. Sì, da Trieste, Zelos ovviamente percorre tutta l'Istria, che è appunto il tratto che forse si svolge già nell'84, perché questi sono gli acquerelli che vengono consegnati già quando lui si trova qui per fare il viaggio. Il tratto istriano è un tratto molto particolare perché è il primo tratto che viene illuminato, diciamo, dai fari, col faro di Salvore, col faro di Trieste, col faro di Promontore, ma anche quelli minori sono tutti stati costruiti nella prima fase, diciamo. Dopodiché Zelos arriva probabilmente a Sansego. E da Sansego probabilmente si dirige all'interno del Quarnero verso la costa

0: verso Fiume, poi ridiscende e costeggia. Queste sono tutte supposizioni, però per visitare più o meno tutti i fari è presumibile che fa prima una rotta costiera lungo la costa della Dalmazia, mentre una volta arrivato a Cattaro si dirigerà verso le isole esterne, quindi la rotta foranea, che era la rotta appunto quella principale delle navi mercantili, ecco.
1: Noi sappiamo quanto tempo impiegò in questo viaggio alla, fra virgolette, scoperta di questi fari.
0: Allora, è presumibile più o meno 2 mesi. C'è un articolo di giornale che cita 6 settimane, ciononostante, come si vede, gli articoli di giornale quella volta non sempre erano precisi, magari arrivavano qualche giorno dopo, oppure c'è magari un articolo che viene ripreso poi da 10 giornali anche in forma sbagliata, però diciamo che lui parte a fine aprile, il 27 di aprile, e ritorna verso fine giugno, diciamo.
1: Io dicevo prima che siamo virtualmente a bordo di questo piroscafo, il Pelagosa Roberto Benedetti. Noi abbiamo detto che la costa è cambiata, c'è un'antropizzazione incredibile, questo è visibile da chiunque, però è cambiato anche il mare, secondo lei?
2: Guardi, abbiamo celebrato l'11 aprile la giornata del mare, che è una ricorrenza nazionale, ogni anno facciamo in collaborazione con la Guardia Costiera di Trieste, ma a livello nazionale viene fatto in tutta Italia, e abbiamo proprio argomentato la problematica della percezione del rischio, la variazione proprio nelle persone della percezione del rischio. E siamo partiti da eventi di cronaca recente, anche laddove il navigatore abituale dice: vabbè, in agosto mi aspetto il classico Neverin, cioè un attimo di brutto tempo, dura un quarto d'ora ed è finita. E non è più così, perché la stagionalità non esiste più. Il maltempo può arrivare anche a giugno, ma anche a luglio, non dura un quarto d'ora, ma può durare anche un paio d'ore. E l'intensità del vento e anche del temporale cosiddetto è talmente forte che, se non è preventivato prima, può fare veramente danni anche mortali. È successo. Quindi questo vuol dire, c'era anche il direttore, il dirigente dell'ARPA Puccillo, che ci ha illustrato questi fenomeni, il Med Cane, il downburst, sono termini inglesi che però danno l'impressione di cosa può fare questo tipo di evento atmosferico estremo. Sono diventati frequenti anche in Mediterraneo. Qui da noi un po' meno, perché per fortuna abbiamo le Alpi che in una certa maniera ci proteggono da correnti discensionali, però già in Puglia può succedere di avere questi fenomeni tipo uragano mediterraneo, proprio una cosa presa dall'oceano però portata qua. E quindi la difficoltà è che, mancando una statistica molto numerosa di questi fenomeni, è difficile anche preventivarli, perché le previsioni fatte localmente, che sono quelle che sono più importanti, possono indurre a dubitare di certe formazioni nuvolose che vengono in maniera molto repentina all'orizzonte e ti mettono in guardia, però non sai mai quant'è l'intensità che si scatenerà poi addosso. Quindi è aumentato il rischio, sicuramente andare per il mare adesso è meno sicuro di prima.
1: Noi per fortuna siamo virtualmente a bordo di un piroscafo perché ci troviamo, come dicevo prima, nella sede della Lega Navale Italiana, della sezione di Trieste della Lega Navale Italiana che ospita la mostra di Massimiliano Blocher, lo ricordo, in viaggio a bordo del piroscafo Pelagosa e fari la costa dell'Adriatico orientale attraverso gli occhi del pittore Gottfried Zelos. Massimiliano Blocher, noi ovviamente invitiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, anche magari da lì di molto lontani, a venire qui a Trieste a visitare questa mostra. Però se noi volessimo, come dire, illustrare ai nostri microfoni i fari, c'è una differenza tra faro e faro o erano tutti, come dire, tutti uguali?
0: No, non erano tutti uguali, nel senso, intanto c'è da chiarire che cosa vuol dire faro, che non è più, cioè non è quello che si intendeva quella volta, o non per forza. Quella volta si chiamavano fari o fanali indistintamente, mentre oggi chi va per mare sa che c'è una differenza sostanziale. Possiamo dire che forse quello che noi intenderemmo oggi come faro, quella volta prevedeva come minimo alloggi per i guardiani, perché erano di solito isolati, fatti funzionavano sempre, come anche oggi, però rispetto ad altri tipi di segnalamenti marittimi quella volta erano proprio quelli che prevedevano che ci fossero persone che ci vivevano essenzialmente. Se pensiamo ad alcuni fari in mezzo sugli scogli isolati in Istria, ma in Dalmazia,

anche, eccetera, tante volte in inverno dovevano rimanere là isolati per mesi, quindi dovevano aver viveri, ma dovevano essere autonomi, tante volte non si poteva nemmeno attraccare per giorni e giorni sullo scoglio. Quindi questa è una prima differenza. Dopodiché altre differenze sono in base alla portata e in base anche al punto in cui venivano costruiti. I primi fari sono stati costruiti relativamente bassi a livello del mare, perché se pensiamo a Salvore, la Lanterna di Trieste e anche il faro di Promontore sono stati costruiti veramente a pochi metri dal livello del mare. Quindi hanno una torre che si eleva verso il cielo per avere una portata maggiore. Successivamente ci si accorti che non per forza bisognava costruire torri, ma si poteva anche costruire fari su punti della costa più alti, e quindi magari c'è la torretta, ma veramente piccola, che si eleva dal tetto della casa, poco al di sopra del tetto della casa, e quello bastava per raggiungere la stessa portata di quello di Salvore, di Trieste e di Promontore, per esempio. Dopodiché ci sono ancora alcuni, magari considerati di minore importanza, dove all'inizio, veniva costruita la casa del guardiano e la lanterna veniva posta alla finestra della casa. Poi magari ristrutturato, anche lì è venuta fuori una torre, eccetera, però, insomma, i fari sono tutti molto diversi, anche se, come abbiamo detto, sono tutti riconducibili a uno stile architettonico abbastanza omogeneo, almeno nelle decorazioni, anche perché non dobbiamo dimenticare, sono stati costruiti nell'Ottocento e lì tutto aveva una decorazione, anche se minimale, non c'era semplicemente la parete liscia, magari un bel cornicione o qualcosa, insomma, sono tutti elementi che accomunano tutti quanti, ecco. La luce, fin da prima di Salvore, i fari utilizzavano di solito l'olio per funzionare. Lasciamo stare anche ancora prima con le braccia, eccetera, però c'erano delle candele ad olio. Dopodiché, con Salvore, è stata fatta la prima prova in assoluto di un faro, è un primato mondiale, di un faro illuminato a gas. Una prova un po' fallimentare, nel senso che il gas, i residui del gas comunque intasavano le tubature, c'era continuo bisogno di manutenzione, eccetera. Infatti, nel 24, se non sbaglio, quindi 6 anni dopo l'attivazione del fanale di Salvore, fu anche lui modificato ad olio, quindi si è fatto un passo indietro. E poi pian pianino comunque la tecnologia è migliorata, forse probabilmente ci sono altri fanali che sono stati provati, si è provato ad alimentare a gas, poi pian pianino è anche arrivata l'elettrificazione, eccetera, fino ad arrivare a oggi, che dove i fari sono essenzialmente automatici, elettrificati naturalmente, ma automatici, quindi come è possibile vedere in Dalmazia molti sono abbandonati. Viene mantenuta la torre in buone condizioni, diciamo, viene mantenuto l'apparato illuminante, eccetera, ma non c'è più bisogno di qualcuno che sta lì a controllare, non c'è bisogno di riparazioni poche, e quindi tante volte si vede la torre, mentre il resto del faro, la casa, dove una volta c'erano i guardiani, è completamente distrutta, tetto di vetro, eccetera.

0: Allora, noi facciamo una domanda a Roberto Benedetti per dare la possibilità a chi ci ascolta di prendere in velocità, ovviamente, aprite internet, fate quello che volete, prendete una carta, perché poi faremo veramente il viaggio, no? Massimiliano Blocher ci dirà precisamente dove si trovano le località, cosa che non abbiamo detto prima. Però volevo chiedere al presidente della sezione di Trieste della Lega Navale Italiana, sì, abbiamo parlato prima del mare, delle condizioni meteorologiche, non abbiamo parlato dell'inquinamento. Rispetto ad anni fa, rispetto magari a quando ha iniziato lei ad andare per mare come diportista, lei ha notato che c'è un cambiamento, c'è una evoluzione o una involuzione da questo punto di vista?
1: Ma io sono moderatamente ottimista, direi che negli ultimi anni ho notato un minore inquinamento, almeno degli oggetti galleggianti qui da noi in base nautica. E ci sono varie forme anche di prevenzione, a parte i depuratori che sono stati fatti molto più severi, quindi quando rilasciano in mare l'acqua è molto più pulita. E soprattutto c'è anche maggiore educazione, noi lo facciamo anche con i nostri soci, a non gettare per esempio i mozziconi di sigaretta. Sembra una banalità, noi abbiamo istituito un punto di raccolta qui vicino alla base nautica, in 6 mesi abbiamo raccolto qualcosa come 1.000 mozziconi. Se consideriamo che un mozzicone inquina 1.000 litri d'acqua per 7 anni, con metalli pesanti, tossici, eccetera, capiamo che c'è un bel risparmio anche di inquinamento ambientale. Poi con questo progetto che abbiamo varato l'altro anno abbiamo individuato una società che ricicla il mozzicone e lo trasforma in una sostanza che si può elaborare con le stampanti 3D e quindi si ha il recupero, il riciclo e il riutilizzo del bene. Quindi non è più un rifiuto ma diventa anche un vantaggio per l'ambiente ma anche per la società. Noi abbiamo prodotto per esempio dei portacenere in questa materia plastica praticamente, stagni per imbarcazioni in modo che la cicca viene messa dentro, si chiude, non c'è né puzza né inquinamento, anziché buttarla in mare, perché purtroppo ci siamo resi conto che molte persone è più facile buttarlo fuori bordo il mozzicone piuttosto che raccoglierlo e quello è tremendamente inquinante.
0: Anche questa è la Lega Navale italiana, dobbiamo sottolinearlo. Anche questa è la Lega Navale italiana. Facciamo questo viaggio. Allora, siamo partiti da Trieste. Il punto 2, il punto 3, il punto 4 sono già a casa pronti, Massimiliano.
2: Sì, allora, partendo da Trieste, appunto abbiamo il primo fanale, faro, come detto, non era chiara quella volta la denominazione. Abbiamo Pirano, abbiamo il faro di Salvore, abbiamo Porto Quieto, abbiamo San Giovanni in Pelago, abbiamo Punta Peneda e poi arriviamo fino a Promontore, che è appunto la punta meridionale dell'Istria. Lo accenno già adesso, il faro di Salvore è l'acquarello che manca. Degli acquarelli esposti qui sono 34 su 35 originali. L'acquarello di Salvore

è andato perduto dopo la prima guerra mondiale, diciamo, o poco dopo, in quanto le collezioni museali sono state riallestite, gli acquarelli sono stati spostati, due sono stati prestati per il riarredamento della villa di Sisi nel dopoguerra, e da lì più o meno si sono

0: dipendente a casa, chi lo sa. Dopodiché, sono 35, non sono però tutti i fari che ci sono sulla costa, ce ne sono ben di più. Gottfried Zelos, già nel momento in cui, prima di partire, invia una lettera al ministro del commercio. Il ministro del commercio, era stato, luogotenente a Trieste, conosceva abbastanza bene le zone. Il ministro del commercio fa una lista al pittore, di quelli che sarebbero stati, secondo lui, i fari più particolari, più degni di nota. Okay? La lista è stata più o meno rispettata, nel senso, a parte due cambiamenti, più o meno è stato quello che ha dipinto il Gottfried Zelos. E sì, dopo, se andiamo avanti, ci addentriamo appunto qua nero con Sansego, Galiola. Galiola è uno di quei fari che è stato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale dai tedeschi, quindi ci sono anche alcuni fari, la cui unica immagine è quella, per esempio. Anche Sansego, nonostante ci sia ancora il faro, in questi dipinti è stato preso il primo faro di Sansego, che era un faro provvisorio, diciamo. È stato costruito pochi anni dopo la visita del pittore, è stato costruito quello nuovo in pietra, mentre là era ancora in legno, e infatti ha una struttura completamente diversa da tutti gli altri. Dopodiché, addentrandoci nel Quarnero, come abbiamo detto, si arriva alla costa ungherese. Non ci sono fari, o almeno Zelos dipinge due fari dalla parte dell'isola di Velia, perché appunto facevano ancora parte amministrativamente dell'Austria e non dell'Ungheria. E lasciando il Quarnero, addentrandosi nel Quarnerolo, si arriva a Trstenik, e da lì, ci si addentra in Dalmazia. Quindi costa, si arriva a Zara, si scende ancora, arriviamo dopo Zara a Sebenico. Poi attraversiamo questo sperone che è la Dalmazia centrale per addentrarci verso Spalato, e dopodiché Makarska e fino giù Ragusa e Budva. Da Budva, che era l'estremo confine dell'Austria, o almeno Spitza a dire la verità, però Budva era la città più grande, Zelos prende il largo, probabilmente, come abbiamo detto, e si avventura sulla linea esterna, sulla rotta esterna, toccando delle isole di Lagosta, Pelagosa, che si trova tra Italia e a equidistanza più o meno tra Italia e Croazia adesso, poi Cazza, Lissa, naturalmente. Dopodiché ritorniamo nella Dalmazia del Nord, vediamo Lucetta. E poi infine Tajer e Punte Bianche. Punte Bianche è anche uno dei primi fari dopo Salvore, Porrère e la Lanterna di Trieste, è anche uno dei primi fari costruiti, e probabilmente dagli stessi architetti dei primi fari.
1: Dunque, noi stiamo per sbarcare, dal punto di vista virtuale, da questo piroscafo Pelagosa. Sconfinamenti si è trasformato in un piroscafo oggi, insieme a voi che ci state ascoltando a casa o che avete scaricato questo nostro appuntamento odierno. Però, ovviamente, al di là delle parole, di quello che abbiamo cercato di illustrarvi con le nostre parole, è importante venire qui a Trieste, alla sede della Lega Navale Italiana, per proseguire, potremmo dire in maniera intelligente, la visione veramente importante di questi 34, di queste 34 riproduzioni dagli originali. Presidente Benedetti, fino a quando sarà possibile visitare questa mostra e con che orari?
2: Fino al 30 giugno la mostra è esposta nella nostra palazzina servizi prospiciente alla base nautica, quindi è facile arrivarci, dove finisce la strada, praticamente vicino alla lanterna. L'orario sarà al mattino, dalle 9 alle 12 ogni giorno, compreso sabato e domenica. E ovviamente la chicca è che di fronte a questa mostra, nell'atrio davanti all'ingresso della sala, c'è proprio il gruppo ottico originale della lanterna, che è stato recuperato grazie a un prestito del Museo Navale della Spezia. Siamo andati a prenderla proprio fino a lì, e quindi uno può toccare con mano come illuminavano le rotte fino al 1969, anno in cui è stato dismesso il faro della lanterna.
1: E allora l'invito è venire qui a Trieste, alla sede della Lega Navale Italiana, alla sezione di Trieste della Lega Navale Italiana, per visitare questa mostra in viaggio a bordo del piroscafo Pelagosa.

0: E fare le coste dell'Adriatico orientale attraverso gli occhi del pittore Gottfried Zelos. Massimiliano Blocher.
1: Vorrei dire ancora una cosa, vorrei te ringraziare il presidente della Lega Navale, Roberto Benedetti, e la Lega Navale in sé. Era da tanto tempo che pensavo a un'esposizione del genere e sono contento perché è un pezzo di storia di Trieste anche, un pezzo di storia di Trieste perduto. Mi dispiace che da altre parti non ho trovato la stessa accoglienza anche, perché alla fine la storia anche del governo marittimo era appunto un'istituzione che rendeva anche prestigio alla città, di cui oggi tra l'altro si è persa completamente traccia. Non c'è nessun museo che lo ricordi. Trovo che sia bello che si riparli del governo marittimo, si riparli di questa istituzione, si riparli dell'importanza che aveva Trieste quella volta e anche che questi acquarelli, ormai da più di 100 anni non visibili al pubblico, vengano visti tutto qua perché sono veramente belli. Ringrazio veramente la Lega Navale, Roberto Benedetti, il
2: Sono io che
1: presidente.
2: ringrazio Massimiliano per averci dato questa opportunità e questa è la prima esibizione di queste opere, sono sicuro non è la prima, anzi avverrà anche all'estero, infatti auguro a Massimiliano ogni successo come avrà sicuramente anche qui, perché noi siamo sempre interessati alla storia locale e alla parte marinaresca, diciamo, del nostro Golfo, ma anche della Dalmazia e credo che questo debba interessare anche altre persone, altri continenti, altri stati.
0: Certamente, grazie quindi a Roberto Benedetti, non soltanto per aver ospitato i microfoni di Sconfinamenti all'interno della sede della sezione di Trieste della Lega Navale Italiana, grazie ovviamente a Massimiliano Blocher, che è il curatore della mostra In viaggio a bordo del piroscafo Pelagosa, I fari e la costa dell'Adriatico orientale attraverso gli occhi del pittore Gottfried Zelos. E termina qui questo nostro appuntamento di oggi di Sconfinamenti. Massimo Gobessi che vi parla, vi ringrazia per l'ascolto, vi saluta, ma vi ricorda che questa trasmissione sarà successivamente disponibile sul sito Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti.

0: Buongiorno da Daniele Lettig, in diretta da Trieste per il giornale radio dell'Ora della Venezia Giulia di domenica 3 maggio 2026. Oggi ci occuperemo delle cerimonie a Gemona in vista dell'anniversario del terremoto del 1976, di un incontro interreligioso andato in scena ad Aquileia e della Trieste Spring Run. Entrano dunque nel vivo le cerimonie di commemorazione dei 50 anni dal terremoto del Friuli. A Gemona, nel pomeriggio, sarà celebrata la messa a cui partecipa il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Già questa mattina sono cominciate le altre iniziative.
1: La vera forza è quella di unirsi e di ricostruire nell'esempio lasciato dai friulani dopo la distruzione provocata dal sisma. Sono le parole del presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presente a Gemona fin dalla mattinata per presiedere alle commemorazioni religiose del terremoto. In quel momento tragico, ha detto, si crea un momento di coesione e di partecipazione nel segno della solidarietà.
2: Una delle cose che fu ricostruita non era soltanto le pietre, gli edifici,

0: E so come diciamo, la scelta fu proprio dove erano e come erano, no? Ma la comunità, non a caso anche i luoghi della comunità, che vuol dire ricostruire e anche forse scoprire tante relazioni.
1: Una lezione importante, sottolinea, in questi tempi dove siamo tutti molto più individualisti.
0: Facciamo tanta più fatica a pensarci insieme e invece ci scopriamo che è proprio vero che siamo sulla stessa barca, è proprio vero che questa barca in realtà è anche fragilissima e che non è per niente banale, cioè sarebbe banale ma non lo è, o che se ne esce solo insieme.
1: Questa è dunque la vera forza, dice, da contrapporre a chi invece la intende solo come violenza, bombe e cannoni. Zuppi, accolto dall'arcivescovo di Udine Lamba, è intervenuto in mattinata all'incontro dei ministranti, mandando un saluto dal palco ai 200 chierichetti radunati nella palestra del centro Glemonensis, dove fin dalle 9 era cominciata la festa. Seconda tappa invece nel santuario di Sant'Antonio, insieme a 600 giovani dell'arcidiocesi di Udine, per ascoltare le loro testimonianze e rispondere a domande e dubbi. Ma l'appuntamento principale atteso nel pomeriggio, la Santa Messa nella caserma Goi Pantanali, che celebrerà insieme ad altri 200 sacerdoti, tra i quali 19 vescovi. Gemona, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Due incendi, probabilmente dolosi e fortunatamente senza grosse conseguenze, sono divampati ieri nella immediata vicinanza dello stabilimento StarTech, nella zona industriale di Trieste. Le prime fiamme si sono levate alla base di un albero appena oltre la recinzione della fabbrica, mentre il rogo, che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori, è quello scoppiato in prossimità dell'impianto del gas dell'azienda. A evitare il peggio, l'immediato intervento della squadra di vigilanza interna. L'azienda, in crisi di liquidità, aveva annunciato nei giorni scorsi l'impossibilità di versare ai 320 lavoratori gli stipendi di aprile. Proprio domani la crisi aziendale sarà discussa al Ministero del Made in Italy a Roma. Alla Basilica di Aquileia, oggi una giornata dedicata al dialogo tra fedi e confessioni diverse, frutto di un progetto europeo. Sentiamo com'è andata.
3: In una fase storica segnata da conflitti e incertezze, ciò che rappresenta davvero la stabilità è il dialogo, unico autentico portatore di pace. Ed è oggi una necessità che le comunità ebraica, musulmana, protestante e cattolica convivano. Lo dimostra un incontro interreligioso ad Aquileia, parte del più ampio progetto Polyverse. Alla conferenza di progetto sono intervenuti il rabbino capo della comunità ebraica di Atene, Gabriel Negrin, la pastora della chiesa protestante di Lenin a Berlino, Almut Wisch, l'imam della grande moschea di Roma, Nader Akkad, Don Franco Gismano, Andrea Bellavite e Andrea Donda. Un momento per ricordarci il valore di un mondo pluralista in tempi di crisi, soprattutto di fronte al crescente antisemitismo in Europa e al percorso dell'Islam che continua a cercare un dialogo pieno e riconosciuto nel contesto europeo. Rabbino Gabriel Negrin.
4: Unfortunately, we can see that
3: purtroppo una nuova ondata di reazioni anti-ebraiche è riemersa in Italia, ma anche in Europa e nel mondo, trovando terreno fertile. Ciò è particolarmente allarmante in Europa, il continente dei diritti umani, della democrazia, dell'apertura mentale e del dialogo. Dovremmo essere profondamente preoccupati e riconoscere che siamo tutti creature sotto lo stesso cielo. La religione islamica invece in Europa sta diventando sempre più visibile. Imam Nader Akkad.
5: Penso che oggi tramite la presenza di tanta realtà islamica anche in Occidente riusciremo a comprenderci al meglio per una via di inclusione e di integrazione dell'Islam in Europa.
3: Nella Basilica Patriarcale di Aquileia si è esibito il coro Polyverse, nato dall'esperienza di quattro confessioni diverse. Aquileia, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Siamo allo sport. Un sole splendente ha accolto in Piazza Unità gli atleti della Trieste Spring Run, che quest'anno ha visto tornare anche la maratona, oltre alla classica 21 km e alla Family Run.
6: L'esercito dei 10.000 per il grande ritorno di Sua Maestà la Maratona, che mancava a Trieste da 9 anni. Il calcolo è presto fatto: 700 atleti per il percorso standard Piazza Unità Sistiana ritorno, 3.000 per la mezza con partenza sempre la Sistiana e 7.000 bisonti per la storica Bavisela Family Run non competitiva da Miramare al centro. La vera novità è però il ritorno della corsa simbolo, quella di 42 km e 195 metri, che ha coinvolto 700 runner provenienti da 32 paesi. A vincere il keniano Benjamin Kiprop Selem, unico professionista all'arrivo, con il non eccezionale tempo di 2 ore 32 minuti e 21 secondi. Per tutti gli altri, fondamentale il lavoro dei pacer, oltre 50 complessivamente, che segnalati da palloncini hanno guidato i runner, ciascuno al proprio ritmo.
7: Noi siamo i palloncini delle 3:40.

0: 5, il proposito è di motivare, rallegrare tutti i partecipanti che intenderanno fare il chilometro a 5:20.
1: C'è qualcuno che ha il palloncino di 1 ora 59 minuti e 29 secondi, uno in meno del nuovo record del mondo?
0: Magari.
2: Il record di Londra è più di un sogno.
1: 1 ora 59 minuti e 30 secondi, dove sarai in quel momento?
3: Spero, se tutto va bene come nelle ultime gare, di essere intorno ai 25-27, perché la vorrei chiudere sotto le 3.
2: Molta discesa invece nella partecipatissima 21 km con corridori da 63 paesi, complessivamente dopo l'Italia e l'Austria, quello con più iscritti, più di 300. Gara molto emozionante, con un testa a testa tra 4 atleti arrivati appaiati all'ultimo chilometro. Vince lo sprint Ademe Cuneo in 1 ora 06 e 11.
4: Era molto scorrevole, abbiamo gestito bene la gara, siamo stati una mano, siamo andati addirittura, ci scambiamo l'acqua del ristoro.
2: Tanti sorrisi alla partenza e all'arrivo invece della popolarissima Bavisella senza cronometro. Colpo d'occhio pazzesco a Miramare per i 7000 vestiti tutti di verde, per 7 km di puro divertimento. Mamme con il passeggino, carrozzine, pattini, monopattini e tanti bambini che si abituano così alla corsa fin da giovanissimi. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Per il calcio si è disputata venerdì allo stadio Colaussi di Gradisca la finale della 22esima edizione del torneo delle nazioni Under 15. A vincere per la quarta volta è stata la Slovenia, che ha battuto per 2-1 la Repubblica Ceca. Una partita combattuta in cui i ragazzi, allenati da Drobnic, hanno faticato per mantenere il punteggio dopo i due gol segnati al 7° del primo tempo da Mesanovic e al 17° del secondo tempo da Chapin. Al 26esimo la Repubblica Ceca ha segnato con Kilcorn e ha continuato ad assediare gli avversari, ma la Slovenia ha tenuto e ha potuto festeggiare il nuovo titolo. Una buona prestazione anche per la nazionale italiana, che nella finale per il terzo e quarto posto ha superato i pari età della Scozia per 3-1 allo stadio comunale di Mossa. Gli azzurrini torneranno in campo martedì 19 e giovedì 21 maggio a Novarello per affrontare la Serbia nell'ultimo appuntamento della stagione. Con questa notizia termina il giornale radio della Venezia Giulia, oggi redatto e condotto da Daniele Lettig, alla parte tecnica Carlo Morello, in regia Tommaso Vinoni. Da tutti noi grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.

0: Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
1: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. Continuiamo questa excursus sui pellegrinaggi e una delle più importanti possibilità di pellegrinaggio dopo Lourdes è proprio Fatima. E in regione Friuli Venezia Giulia esiste una comunità che è presente al santuario di Montegrisa in Trieste, che proprio è devota in modo particolare e ne sorta proprio per la devozione al santuario di Fatima. E in questa comunità il superiore è padre Lorenzo Pardi, che ringrazio e saluto per essere qui con noi. Grazie padre Lorenzo.
2: Grazie anche a te don Lorenzo. Noi siamo da 12 anni quasi ormai, siamo servi del Cuore Immacolato di Maria e facciamo parte insieme alle serve del Cuore Immacolato di Maria e ai laici che aderiscono a questo carisma che promana da Fatima. E facciamo parte insieme della famiglia del Cuore Immacolato di Maria. È un movimento, come ce ne sono tanti nella Chiesa, post-conciliare soprattutto, nato nel 2005 a Roma.
1: Ecco. Da Fratel Gino allora.
2: Nel 2005 già era padre.
1: Padre Gino che sì. stava attivo lì, mi pare.
2: Padre Gino sì, ha costruito lui un santuario nella diocesi di Tivoli, Comune di Roma, l'ultima borgata del Comune di Roma, che si chiama San Vittorino Romano, ha costruito, per diciamo ispirato da Dio ovviamente, un santuario dedicato alla Madonna di Fatima.
1: Quando ancora era oblato del Maria Vergine.
2: Lui era oblato di Maria Vergine, esatto, fino al 93.
1: Poi sì. Dopo ha...
2: E dopo la provvidenza lo ha, diciamo, ispirato a fondare, voleva rimanere negli oblati, ma c'era questa forte, diciamo, ispirazione mariana riguardante proprio Fatima, per cui ha dato vita a

0: questo istituto che poi, nato nel 91, poi nel 96 le suore, quindi hanno fatto adesso 30 anni, e nel 2005 si è congiunto anche questa, diciamo, questo ambito laicale. Quindi insieme, ecco, formiamo questa famiglia del Cuore Immacolato di Maria. Ricordo, Cuore Immacolato di Maria è, diciamo, una parola, anzi una realtà, che nasce, chiaramente nasce con la Madonna, però, diciamo, prende vigore molto nella Chiesa proprio in seguito alle apparizioni di Fatima, in modo particolare la seconda apparizione. Nella seconda apparizione c'è proprio la Madonna che mostra il suo cuore immacolato in mano, un cuore immacolato, il suo cuore immacolato che è circondato di spine e che i bambini, i veggenti, tre veggenti, Lucia, Giacinta e Francesco, comprendono che queste spine sono i peccati degli uomini e che chiede quindi la Madonna riparazione. Riparazione. Questa riparazione poi a luglio dirà, ecco, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato, siamo al termine della Prima Guerra Mondiale, e la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e i primi 5 sabati del mese come, diciamo, devozione di riparazione verso i peccati che si commettono contro il cuore immacolato di Maria. Possiamo dire con certezza, basandoci sulle parole proprio di Suor Lucia, che muore quasi in contemporanea con San Giovanni Paolo II. Suor Lucia muore il 13 febbraio 2005, San Giovanni Paolo II il 2 aprile 2005. E si dice, appunto, si dice che Papa Giovanni Paolo II, oltre alla Divina Misericordia, era il Papa di Fatima,
1: Eh sì,
0: perché
1: eh sì.
0: l'attentato e tutti i suoi viaggi poi
1: Anche
0: successivi,
1: il
0: il
1: proiettile messo
0: proiettile
1: nella corona.
0: incastonato nella parte alta della corona della statua che ha Fatima nella cappellina, però questa corona poi viene conservata nel museo perché è preziosa e quindi, però viene imposta sulla Madonna questa corona tutti i 12 e i 13 nel ricordo delle apparizioni da maggio a ottobre, quando fa la processione la Madonna. Stando, dicevo, proprio alle parole stesse di Suor Lucia, questa consacrazione è avvenuta, così
1: Ah,
0: come la Madonna ha chiesto,
1: bene,
0: il
1: meno male.
0: 25 marzo del 1984 da Papa San Giovanni Paolo
1: Paolo
0: II, che
1: II.
0: fece venire in quell'occasione la Madonna di Fatima in piazza San Pietro, si inginocchiò e, avendo convocato e avvertito tutti i vescovi del mondo, fece quindi questo gesto che era quello che Pio XII, diciamo, non aveva fatto, perché anche Pio XII nel 42, il 31 ottobre, nel 25esimo delle apparizioni di Fatima, fece anche lui la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato. Però mancava questa collegialità della Chiesa come gerarchia, quindi il Papa unito ai vescovi. In quell'occasione Papa Giovanni Paolo II mandò a tutti i vescovi del mondo questo testo, che poi lui lesse lì davanti all'immagine, in cui ha avvisato che avrebbe fatto insieme con loro, ecco, con tutti i vescovi del mondo, 25 marzo 1984, questa formula di consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria. Suor Lucia ha detto sì, e infatti, se uno sta a vedere poi nella storia, possiamo vedere che quelli sono gli anni in cui, 85, poi è arrivato Gorbaciov. E il comunismo
1: Si è dissolto.
0: si è dissolto, sì, come neve al sole. Poi Papa Francesco, diciamo, ha voluto riprendere questa consacrazione, quindi riprende questa consacrazione a favore di questa fine della guerra fra Russia e Ucraina. Però, diciamo, questo è un altro, come si può dire, un altro aspetto importante, perché poi, diciamo, che questo gesto della consacrazione avviene, diciamo, nella Chiesa, possiamo dire, da sempre, quando Gesù dice a San Giovanni sotto la croce:

0: cioè donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Quindi diciamo che questo gesto della consacrazione alla Madonna, al cuore immacolato, ha la sua fonte originaria nella Golgota, Gesù quando dà la Madonna a San Giovanni come madre sua, madre della Chiesa, e viceversa Giovanni lo affida a lei, sempre in questa funzione materna di consacrazione. Che cos'è questa consacrazione, se posso? È un riprendere la consacrazione battesimale che si fonda, diciamo, si fonda sul nostro inserimento in Cristo nella Chiesa. Quella è la, noi ci siamo consacrati a Dio, no? In quel momento, cioè l'anima è diventata anima cristiana, la persona è diventata un cristiano, e quindi quella è la consacrazione, diciamo, a Dio attraverso chiaramente la Madonna, perché ripeto, la radice evangelica di questa consacrazione, anche battesimale, perché tanti magari non sottolineano questo aspetto, che avviene questo, diciamo, inserimento nella Chiesa, nella figliolanza divina, nella figliolanza mariana, proprio rifacendosi alle parole di Gesù dall'alto della croce, quel testamento: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Quindi la consacrazione è un riprendere, la consacrazione al cuore immacolato di Maria è un riprendere questo gesto iniziale e, diciamo, approfondirlo nel senso di ribadirlo. Non è che, diciamo, non c'è niente di nuovo, è un ribadire quella consacrazione battesimale facendola, come si può dire, come un gesto devozionale, ma di fede, di speranza, di carità.
1: Voi siete diventate, diciamo, come comunità religiosa maschile e femminile, penso anche come comunità laica di associati, e un po' i responsabili del santuario di Fatima.
0: Allora, noi siamo a Fatima sì, dal 94, quindi diciamo, la storia di Fatima è centenaria, 17, anche se il vescovo che ha riconosciuto le apparizioni di Fatima, avviene questo riconoscimento nel 1930. Quindi, diciamo, possiamo dire che noi a Fatima abbiamo questa casa dal 94, e che era una piccola casa come una casa di famiglia, perché non avevamo mezzi per fare di più, anzi già il comprare quella casa fu, diciamo, fu provvidenziale, che però nel corso di questi anni, che ormai sono 30 circa, un po' anche più di 30,
1: 32
0: anni, si è sempre più ingrandita, e adesso, proprio adesso, diciamo, da un anno e mezzo a questa parte, viene costruita una chiesa e un grande refettorio, un grande teatro, che veramente è di notevole, diciamo, capienza e portata. Quindi è una comunità a Fatima che si è sempre più allargata e anche ha messo radici proprio nel popolo portoghese, perché noi abbiamo, ecco, ormai da diversi anni un sacerdote già ordinato e molte vocazioni maschili e femminili dal Portogallo.
1: Ah, una forma di pellegrinaggio sono anche gli esercizi spirituali, no? E so che organizzate diversi corsi di esercizi anche per sacerdoti.
0: Esatto. Proprio quest'anno, per dire, lo posso dire già, sì. Se ci sono dei sacerdoti diocesani o anche religiosi di altri istituti, sì, che volessero approfondire la spiritualità di Fatima, noi abbiamo, c'è il padre superiore di Fatima, di questa casa di cui parlavo, padre Alberto Galassi, che si presta per questa predicazione, se non mi sbaglio, dal 18 al 23 agosto di quest'anno. Ecco, quindi questo è un dato, diciamo, oggettivo, reale. Poi noi facciamo corsi, sì, di esercizi spirituali, perché nel carisma c'è questo aspetto dei corsi di esercizi spirituali. Quindi li facciamo sia in Italia che all'estero, dove abbiamo anche una bellissima comunità, in Brasile, Aracaju, quindi al nord-est.

0: stato del Sergipe, terra molto povera, dove anche lì però ci sta questa crescita di questa comunità veramente notevole, da cui anche da lì vengono tante vocazioni, sia maschili che femminili. Quindi gli esercizi spirituali fanno parte del nostro carisma e quindi anche qui nel Veneto io sicuramente in quest'estate organizzerò, magari le date ancora non ce le ho precise, però nel mese di luglio penso,
1: Degli esercizi
0: esercizi
1: qui
0: spirituali per i
1: in
0: laici.
1: Veneto.
0: In Veneto abbiamo una casa pronta per partire e
1: Ma ancora deve partire.
0: stiamo aspettando, diciamo.
1: Se un gruppo del Friuli Venezia Giulia volesse organizzare un pellegrinaggio a Fatima, voi siete in grado di collaborare con qualcuno che lo vuole organizzare?
0: Certo, dal santuario di Montegrisa quest'anno ci saranno due pellegrinaggi.
1: Volete avere maggiori informazioni? 040 22 52 90. Ripeto, 040 22 52 90. E chiedete di padre Lorenzo Pardi, che è sempre a disposizione appunto per questa
0: Iscrizioni.
1: iscrizione. E quindi il pellegrinaggio consiste in che cosa
0: Allora, il
1: lì a
0: pellegrinaggio,
1: Fatima?
0: io devo dire che a Fatima la prima volta è stata nel 92, quindi sono anche qui 34 anni. Sì, 34 anni, penso di essere stato, c'è tantissime persone che a Medjugorje sono state decine di volte, ecco, io decine se non centinaia a Fatima. Allora, in che cosa consiste il pellegrinaggio a Fatima? Dovete sapere, per chi non lo sapesse, che la Madonna prima di apparire, il 13 maggio del 17, diciamo che le sue apparizioni sono precedute da tre
1: Sì.
0: apparizioni dell'angelo, di un
1: Sì, sì,
0: angelo che
1: sì.
0: si definisce l'angelo della pace, questa parola importante nel messaggio di Fatima, così come a Medjugorje e nel cristianesimo tutto, no? Quindi ci sono queste tre apparizioni, due avvengono alla Loca do Cabesso, che sarebbe questo luogo dove i bambini portavano a pascolare il gregge vicino alle loro case. Quindi Loca do Cabesso viene la prima e la terza apparizione, e si trova questa Loca do Cabesso. Poi il santuario ha comprato tutti questi terreni, quindi sono rimasti intatti come ai tempi del 1917. Ed è molto bello, cioè, per arrivare in questo luogo, paesino dove sono nati e abitavano i bambini, a Giustrelle, che è bello visitare perché anche lì conservano le case dei pastorelli intatte. Ecco, oppure ci si arriva attraverso un percorso che i bambini facevano per andare alla cova da Iria, che è il luogo dove poi appare la Madonna. 13 maggio, giugno, luglio, agosto, no, settembre, ottobre. E quindi il pellegrinaggio consiste, ecco, ripeto,
1: Ad
0: nel
1: agosto era impegnata per il Ferragosto,
0: agosto era impegnata più
1: doveva
0: che
1: essere assunta in cielo, quindi non.
0: No, lì ci sta una storia anche lì molto, molto, diciamo, importante. Che succede? Che in quel momento nel Portogallo c'era un governo anticlericale, antirepubblicano, anticlericale. Il sindaco di Fatima era, quindi anche lui su questa linea, chiamiamola sociopolitica religiosa. C'è tutto questo fervore dell'apparizione, tante persone vanno. Si crea quindi un caso in questo paesino piccolissimo di Fatima a Giustrelle, e quindi il sindaco che cosa fa? Diciamo, vuole, approfitta di questo 13 agosto, va lì dai bambini e gli dice: vi porto io alla cova d'Iria. Invece di portarli alla cova d'Iria, il sindaco li porta in prigione, nella prigione del comune, a Villanova de Urem, che è il comune lì vicino, con il canesse. Allora non tutti avevano ancora la macchina, quindi col canesse li porta lì e li interroga minacciandoli di morte affinché dicessero,

0: dicessero il segreto, perché la Madonna, ecco, Fatima è famosa per i suoi segreti che poi sono stati svelati. Questi segreti, l'ultimo da Papa Giovanni Paolo II nel 2000. Quindi quel giorno la Madonna è stata, come si può dire, impossibilitata a essere vista perché i bambini erano stati rapiti con minacce di morte, no? Con minacce di morte, poi chiaramente invece vengono rilasciati e tutto finisce. Ma per dire che in quel momento in Portogallo c'era questo governo veramente, chiamiamolo, anticattolico, antireligioso, che addirittura qualche anno dopo, se non mi sbaglio nel 1920, fanno saltare per aria la prima cappellina che viene costruita lì nel luogo delle apparizioni. Mettono le dinamiti e la cappellina viene distrutta. Poi ovviamente viene ricostruita ed è conservata tuttora questa
1: I resti.
0: No, poi l'hanno ricostruita, quindi c'è la cappellina
1: Ok.
0: come era la prima.
1: Il tempo è tiranno, siamo arrivati in fondo, è stato molto interessante. Ti chiamerò altre volte per approfondire questa spiritualità è stato molto, veramente molto interessante. Grazie.
0: Niente, grazie a te e a chi ha ascoltato.
1: Don Lorenzo Maria Vatti ringrazio tutti voi per averci ascoltato. Ringrazio nuovamente padre Lorenzo Pardi. A voi tutti una buona domenica.
2: Abbiamo trasmesso Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: 2-0, un successo per ora parziale che potrebbe rappresentare un importante passo in avanti verso un clamoroso piazzamento in chiave europea. Poi alle 16:30, ma qui parliamo di piazzamenti Champions, sfida di grande prestigio, Manchester United-Liverpool, per entrambe l'obiettivo proprio di mettere in cassaforte definitivamente un più che probabile piazzamento alla prossima Champions League. All'opposto, alle 20, il Tottenham in casa dell'Aston Villa giocherà la carta un po' della disperazione. Gli Hotspur sono al terzultimo posto, annata terribile, hanno ancora chance ovviamente di evitare quella che sarebbe una clamorosa retrocessione, ma devono di certo recuperare terreno. Poi si gioca in Germania, alla mezz'ora del primo tempo il Mainz è avanti 1-0 sul campo del San Pauli. Abbiamo un finale dalla Spagna con il 3-1 rifilato dal Celta Vigo all'Elche. Qui però ricordo che alle 21 il Real Madrid farà visita all'Espagnol e proprio in casa dell'altra squadra catalana i Blancos rischiano di dare anche matematicamente il titolo, sarà il 29esimo al Barcellona, vantaggio di 14 punti. Quasomai il Real Madrid dovesse invece vincere e rimandare la festa, come ripetiamo, le cose sarebbero ancora più interessanti perché nel prossimo turno ci sarà proprio Barça-Real Madrid. E poi, venendo invece allo sport di casa nostra, ma in realtà spostandoci a Istanbul e parlando di pallavolo femminile, quella che comincia in questi istanti è una finale per il terzo posto un po' amara per i colori azzurri, perché si affronteranno Champions League di volley femminile Conegliano e Scandicci, la Final Four. Ieri entrambe le squadre sono state sconfitte dalle due avversarie turche che invece si sfideranno legittimamente nella finale che vale il titolo, a partire dalle 19, il Vakif da una parte e l'Eczacıbaşı dall'altra, che ieri hanno eliminato rispettivamente appunto Conegliano prima e Scandicci poi, al termine di due gare molto combattute e in entrambi i casi al tie break. Torniamo a Reggio Emilia perché ci vorrà ancora qualche minuto prima di rivedere in campo Sassuolo e Milan, ma ne approfittiamo per commentare questo primo tempo che ha avuto alcuni spunti davvero clamorosi con Cristiano Piccinelli e Luca Cesaretti. Cristiano, Milan colpito a freddo e la mazzata mentalmente è stata pesante non solo dal punto di vista strettamente tecnico e tattico, squadra che ha prodotto poco e ha sprecato quel poco che è riuscita a produrre, ma anche dal punto di vista mentale, perché il doppio giallo di Tomori nell'arco di 10-12 minuti uno dall'altro, con il Milan in 10 già dal 25esimo del primo tempo, secondo me anche dal punto di vista mentale ci fa capire che è una squadra che ha un passo davvero dal traguardo della qualificazione, affetta dal fatidico braccino, almeno in questa prima frazione. Piccinelli.
2: Sì, con anche un aggravante in più, perché anche sul in parità

0: Diciamo 11 contro 11, il Milan ha avuto le uniche occasioni sul regalo degli avversari, perché l'occasione migliore l'ha avuta Leao, ma era un passaggio sbagliato, un pallone regalato dagli avversari. Di fatto il Milan non ha costruito nulla, Luca Cesaretti.
1: Le statistiche non sempre dicono tutto, ma stavolta credo che fotografino a perfezione la situazione del Milan. Un tiro, zero nello specchio nei primi 45 minuti. L'unico tiro, appunto, quello di Leao regalato dall'errore di Garcia, sprecato malamente dal limite, una sorta, lo dicevamo in precedenza, di rigore in movimento. Per il resto poche idee, ben confuse. Io credo Milan forse più che il braccino davvero con il fiatone in questo finale di stagione.
0: Sì, un po' in riserva, hai visto anche quanto costa la benzina, quindi non c'è un problema per questo Milan.
2: Tema di grande attualità, però questa benzina a qualunque costo, se vogliamo restare nella metafora, Max Allegri la deve cercare, ora deve tirarla fuori dalla panchina Luca Cesaretti. Per ora non ci sono stati interventi, parlo di sostituzioni ovviamente, ci sono state però per motivi, come dire, cambio forzato invece nella fila del Sassuolo. Provando a immaginare le scelte di Max Allegri e considerando ovviamente il peso dell'inferiorità numerica, tiriamo un po' a indovinare, o magari voi dalla vostra postazione qualcosina l'avevate anticipato, perché poi anche dai movimenti a bordo campo si capisce quale cambio è sostanzialmente nell'aria e prossimo a essere prodotto. Luca?
1: Sì, confermo quello che dicevo in precedenza, perché ha già svestito il fratino a Tecame e solo lui, gli altri si scaldano in maniera molto blanda sia per quanto riguarda i giocatori del Milan sia a quelli della formazione di casa. Dunque l'unico cambio che dovremmo vedere in avvio di seconda frazione di gioco è proprio il numero 24 rossonero, l'esterno destro svizzero. Vedremo a questo punto al posto di chi, non credo Selemakers francamente. Io credo che forse potrebbe anche togliere Yashari nel tentativo di recuperare questa partita, mettersi con una sorta di 4-4-1, o comunque insomma andare a rinforzare la corsia di destra spostando in avanti i Selemakers e insomma rinunciando a un po' di filtro a centrocampo.
0: Sì, mi sembra l'opzione più concreta, visto l'ingresso appunto di Atecam, il giocatore terzino, insomma giocatore di difesa, ma con anche propensione ovviamente all'affondo per formare una catena con Selemakers, che tra l'altro a mio modo di vedere, Guido, è stato anche uno dei più attivi, se non positivi, comunque uno di quelli che qualcosina l'ha provata.
2: Sì, una conclusione, un diagonale che poi è uscito di poco, ben più pericoloso dell'occasione invece sprecata clamorosamente da Rafa Leao. Un po' la fotografia di questa fase della sua stagione, in realtà della sua esistenza in rossonero. Dai monitor che ci aiutano vediamo Max Allegri piuttosto contrito e pensieroso in panchina, starà valutando quelle scelte di cui parlavate. Giusto soffermarci sui demeriti, sulle difficoltà in questo primo tempo del Milan, sarebbe ingiusto da parte nostra non ricordare quelli che sono stati comunque i meriti del Sassuolo al di là del pomeriggio dei rossoneri. L'hanno sbloccata subito, azione corale che ha portato al gol di Berardi, comunque nata poi da un pallone perso un po' a centrocampo dal Milan. Per il resto la formazione di Fabio Grosso ha dimostrato la solidità, la concretezza, e io ribadisco, insisto su questo concetto, anche la leggerezza, la spensieratezza che già da diverse settimane, avendo messo in cassaforte l'obiettivo di partenza della stagione con enorme anticipo. Cristiano?
0: Sì, ma sai, il Sassuolo praticamente nello scorso anno ha avuto una parentesi in Serie B, perché era da anni una certezza della massima serie, ha avuto anche occasione insomma di andare in Europa. Certo non è questo l'obiettivo di sempre e comunque per il Sassuolo, ma quello di essere protagonista in questa categoria. La società è una società forte, solida, importante, che può permettersi anche investimenti, perché comunque i giocatori che sono arrivati non sono arrivati a poco. Certo non sono le spese del Milan, però Koné è costato una quindicina di milioni, altri giocatori sono arrivati più o meno per quella stessa cifra, e quindi evidentemente anche dal punto di vista degli sforzi prodotti il risultato ottenuto credo che sia più che soddisfacente, perché con questi tre punti eventuali arriverebbe a quota 49, superando di scatto tre squadre, Udinese, Bologna e Lazio. Lazio che però deve ancora giocare.
2: E rimettendosi in testa in quel trenino, sì Luca, giusto ricordavo, che porterebbe appunto al decimo posto. Cesaretti, a te la parola.
1: No, e per aggiungere a quello che diceva Cristiano, insomma, a proposito di solidità anche economica della società Sassuolo, insomma, non tutti, anzi quasi nessuno può permettersi, una volta retrocessa, di tenere comunque l'ossatura della squadra in Serie B, fatto che ti permette di dominare quel

0: campionato, di tornare prontamente in Serie A e di avere una squadra che ormai quindi ha continuità da un paio di stagioni tra alti e bassi, ha anche vinto un campionato e torna in Serie A e si gioca la parte sinistra della classifica.
1: E infatti tutto vero quello che avete detto, ma resta pur sempre una neopromossa. Ovviamente a fine partita noi andremo avanti ancora con Domenica Sport, prenderà poi il sopravvento anche il racconto del basket. A Cantù Treviso, una delle gare della penultima giornata con un programma ricco, 8 partite assieme, c'è Sinner, Zverev a Madrid, la finale del Master 1000 e aggiorneremo da studio, ancora la pallavolo maschile in questo caso con le finali scudetto e a seguire ancora il Gran Premio di Formula 1 di Miami. Ti interrompevo, perdonami Cristiano Piccinelli, ma vi ridò la linea definitivamente per ricordare le sostituzioni che stavi per annunciare per il secondo tempo di Sassuolo-Milan e poi ci ritroveremo a fine partita dallo studio di Roma. Cristiano Piccinelli, Luca Cesaretti, a te Cristiano.
2: Grazie Guido Ordone. Allora, sta per cominciare il secondo tempo, uscito il numero 18 nel Milan Kunku per far posto ad Atecam, quindi avevamo più o meno previsto quelle che potevano essere le soluzioni. Sarà un 4-5-1 più o meno, un 4-4-1 per il Milan. È entrato anche Lipani nel Sassuolo, mi sono perso però al posto
0: per Matic, se non ho visto male, due numeri 18, tutti e due sostituiti all'intervallo. Insomma, Matic ha ammonito, anche senso che lo tolga Grosso in questa situazione di punteggio e di stagione. Però Cristiano, francamente sono un po' sorpreso dell'uscita di Nkunku, non tanto per quello che aveva prodotto nel primo tempo, zero, quanto perché il Milan prova a recuperare togliendo uno dei due attaccanti di ruolo, insomma.
2: Con Rabiot che farà l'esterno di sinistra in catena con Estupinian, è uno dei pretoriani però di Max Allegri il francese, uno che spesso e volentieri ha tolto anche un po' le castagne dal fuoco a Max Allegri. Intanto è ovviamente cominciato il secondo tempo da circa un minuto con il passare sempre di Sassuolo 1 Milan 0, con il Milan in 10 uomini per l'espulsione di Tomori nel corso del primo tempo. Berardi scambia con Koulibaly, entrato nel corso del primo tempo per Itses, infortunato, dunque quello di Lipani è il secondo cambio per quanto riguarda il Sassuolo, che ha altre due finestre, avendo utilizzato ovviamente quella diciamo che non viene contata di inizio ripresa, per effettuare altri tre cambi. Lorente dalla sinistra in mezzo per Torvet, ancora Lorente, la conclusione alla rete, il raddoppio del Sassuolo, Lorente sull'appoggio di Torvet trova il 2-0 al terzo minuto della ripresa, Sassuolo 2 Milan 0.
0: Sesta rete stagionale per l'attaccante francese nativo della Guadalupe, che festeggia nel modo migliore la sua partita numero 100 in carriera in Serie A. Beh, se dicevamo di un Berardi che quando vede il Milan fa sempre grandi partite, altrettanto vale per Armand Lorienté. 5 partite con quella di oggi, 5 gol con quella appena messa a segno, più l'assist del primo tempo proprio per Berardi. Insomma, grandi protagoniste due esterni offensivi della formazione neroverde.
2: Insomma, alla faccia di chi poteva pensare che il Sassuolo fosse già in vacanza, mi sembra, no? Di poter dire.
0: No, il Sassuolo non è in vacanza, peraltro sta per arrivare, potrebbe arrivare se questo rimanesse il parziale, la terza vittoria consecutiva per la formazione di Fabio Grosso davanti al proprio pubblico, anche se poi oggi forse c'è addirittura predominanza dei tifosi rossoneri. Potrebbero essere 29 punti su 49 per il Sassuolo conquistati qui a Reggio Emilia, segno che insomma è una neopromossa, sì, ma sa come si vincono le partite, sa che si parte, no, per chi vuole ottenere la salvezza, che poi era l'obiettivo, il primo stagionale dei neroverdi, proprio dal fare più punti possibili nelle partite in casa.
2: E allora è cambiato di nuovo il parziale al 49esimo della partita, Sassuolo avanti 2-0 sul Milan. Per il momento un brutto pomeriggio per i tantissimi tifosi del Milan arrivati qui a Sassuolo. Intanto ci prova Rabiot con la sua conclusione che però trova attento Turati, ha provato a mettere un pallone dall'esterno di sinistra il francese sul palo di competenza, Turati ha deviato in calcio d'angolo, va Yashari alla battuta di questo corner dalla sinistra per quanto riguarda il Milan, con Turati che adesso ha dietro di sé proprio la curva del Milan trasferita sostanzialmente in blocco da San Siro. Pallone in mezzo, libera Nzola, raccoglie Tecame che prova la volée, pallone fuori, ci ha provato

0: lo svizzero del Milan con questo tentativo dalla distanza sulla ribattuta di un corner. Dicevamo, un pomeriggio sicuramente inaspettato, credo, per i tifosi del Milan arrivati qui a Reggio Emilia.
1: E peraltro, Cristiano, dicevamo del brutto avvio nella prima frazione di gioco del Milan, colpito a freddo. Beh, anche l'approccio a livello mentale nel secondo tempo è stato dello stesso livello, forse ancora peggiore, perché qui il Milan doveva recuperare lo svantaggio, invece nuovamente ha subito un gol nei primi 3-4 minuti di gioco.
0: Koulibaly all'indietro per Valukiewicz, l'appoggio verso Lipani, subentrato nel corso della ripresa Nemanja Matic, scambio tra Valukiewicz e Muharemovic, poi per Kone, si torna dal bosniaco ex Juve, pallone largo verso l'Oriente, autore della seconda rete per il Sassuolo, Garcia supera un avversario in bello stile, si avventura davanti il difensore del Sassuolo, allarga ancora per l'Oriente, pallone di ritorno ancora per Garcia, morbido in mezzo per il colpo di testa tentato da Torsved, poi pallone che si perde ancora Torsved, pallone alto sulla traversa di pochissimo, Sassuolo vicino al 3-0, scontro però nuca contro nuca tra Torsved e Gabbia che rimane a terra, subito chiamato correttamente, giustamente, l'intervento dello staff medico di entrambe le formazioni, ma Sassuolo vicinissimo al 3-0.
1: Eh sì, Sassuolo che non si accontenta, la chance per Torsved di testa si è trasformata in una sorta di spizzata, il suo tentativo sul secondo palo c'era presente Berardi che stavolta ha schiacciato troppo la conclusione, il suo destro è andato a impattare sul terreno di gioco prima di impennarsi, trasformarsi in un'altra chance aerea, e poi qui è arrivato lo scontro tra Gabbia e ancora una volta Torsved.
0: Gioco fermo per valutare le condizioni dei due giocatori. Siamo al 51esimo della ripresa della partita, con il Sassuolo avanti 2-0, con il Milan in 10. Ancora più complicato per il Milan cercare di portare via punti a questo Sassuolo, di tornare a Milano con qualcosa da mettere in cascina.
1: Tempo c'è, perché ci sono ancora 40 minuti più il recupero. Certo che il Milan, visto fin qui, non dà la sensazione di poter recuperare due gol a questo Sassuolo che ha rischiato praticamente nulla, almeno fino a questo punto della partita, e anzi, come pochi istanti fa, insomma, non si accontenta, sta lì bello, compatto, passo ad aspettare il Milan, che lo ricordiamo peraltro è in inferiorità numerica, oltre che sotto di due gol, ma quando poi ha la chance di colpire il contropiede è subito pronto, con l'Oriente a sinistra e Berardi a destra, che stanno facendo davvero grandissimo lavoro al di là dei gol e degli assist.
0: Benyan prova a cercare in avanti Rabiot, il pallone passa, Leao prova a controllarlo, chiude Valukiewicz, la mette giù Ismail Kone, con Rabiot che gli dà fastidio, l'ultimo tocco è di Kone, la rimessa laterale in fuori del Milan affidata a De Stupinian. Adesso movimento sulle panchine, abbiamo detto di Attecame, entrato nel Milan, che ha in panchina come giocatori di movimento Ricci, De Winter, Jimenez, Loftus-Cheek, Fulkrug, Pulisic e Bartesaghi. Per quanto riguarda il Sassuolo, addirittura tre portieri, Saverino, Zacchi e Muric, poi Doig, Volpato, Romagna, Fadera, Moro, Frangella, Vranks, Iannoni, Pedro Felipe e Andrea Pinamonti. Pallone per Stupinian, Yashari in mezzo, pallone all'indietro per Saelemaekers, chiude Torsved, onnipresente Zola, difende bene il pallone. Buona partita da parte dell'ex giocatore della Fiorentina e dello Spezia fino a questo momento, anche lui messo in un certo qual modo lo zampino nel gol di Berardi.
1: Ma si sta facendo quello per cui Fabio Grosso lo ha scelto, no? Quel lavoro forse oscuro, no? Che però è molto utile per aprire spazi a due esterni offensivi dalle grandi qualità tecniche come Berardi da una parte e l'Oriente dall'altra, e poi, appunto, come dicevi bene te, Cristiano, insomma, la perla di quel colpo di tacco tutt'altro che facile scontato, che è stato però decisivo per far proseguire l'azione che ha sbloccato la gara, che era appena iniziata con il pallone rubato da Torsved dai piedi di Yashar.
0: Coni, c'è largo Koulibaly vicino Lipani, si va dal giocatore di centrocampo subentrato nel corso di questa ripresa, poi Muharrem.

0: Abramovic ancora in mezzo verso Koné, si fa vedere Berardi, riceve il pallone sulla posizione di Koulibaly, Berardi ancora in mezzo da Koné, scambio in verticale con Torsved, poi il taglio per Koulibaly che entra a contatto con l'avversario. Nzola si gira dal limite del dischetto, prova a colpire, non inquadra lo specchio, altra chance per il Sassuolo in questa partita.
1: Bravo Zola a girarsi, non era facile, meno bravo poi nella conclusione, è arrivato però un po' sbilanciato lì indietro col peso del corpo e allora il sinistro si è allargato e soprattutto si è alzato, non è riuscito a dare precisione ma nemmeno forza a questa conclusione. Bravo però con la presenza, l'attenzione, perché sembrava essere finita l'azione offensiva della formazione neroverde, poi Koulibaly è riuscito a rientrare in possesso del pallone, arrivare sul fondo, metterlo in mezzo e Nzola era lì pronto all'appuntamento con il servizio del compagno di squadra.
0: Sassuolo che insomma oltre alle due reti è andato vicino anche alla terza marcatura del Milan, non ci sono grandi tracce dalle parti di Turati, sostanzialmente inoperoso fino a questo momento l'estremo difensore del Sassuolo, rimessa laterale di Estupiniani in avanti, siamo al 56esimo, Sassuolo 2 Milan 0, Sassuolo beneficia anche dell'uomo in più, l'Orienté spina nel fianco per il Milan verso Berardi, entra in area Berardi, le finte, il pallone per l'Orienté, libera il Milan, va Salemaker ad anticipare l'avversario, poi scivola, commette anche fallo Koné sul belga, calcio di punizione in favore del Milan vicino alla propria area di rigore. Continuano a sventolare i vessilli rossoneri, ma un Milan che fa una fatica tremenda a costruire azioni degne di nota, un po' per l'inferiorità numerica, un po' per quelle che sono diventate ormai delle problematicità costanti della squadra di Max Allegri, che evidentemente dovranno essere risolte nella prossima sessione di mercato, con la voglia ovviamente da parte del Milan, dopo un anno di astinenza europea, di tornare nelle coppe, sperando ovviamente di ottenere la qualificazione alla coppa più importante, alla Champions League.
1: Eh sì, l'abbiamo visto anche nell'azione di qualche minuto fa in cui Yashari se n'era andato sul settore di sinistra, è arrivato in mezzo, è arrivato sul fondo, ha messo in mezzo un bel pallone, ma poi mancava letteralmente il numero 9, l'attaccante che andava a coprire quello spazio.
0: Pallone per Zola, Zola dal limite, difende il pallone dall'assalto di Gabbia che poi lo ferma, Salemaker prova ad uscire, fallo netto da parte di Garcia, cartellino giallo per il giocatore del Sassuolo, finisce anche lui nella lista dei cattivi. Sassuolo però avanti 2-0 e che spesso e volentieri, e direi anche in maniera inevitabile, trova spazi in velocità per sorprendere, provare a sorprendere il Milan di Max Allegri. Salemakers, arriva Tecame, belga temporeggia, gli offre poi il pallone davanti a Sei Garzia, duello tra elvetici, a Tecame costretto a tornare indietro verso Salemakers, si accentra Salemakers, cerca la finta, viene fermato da Lipani, riparte il Sassuolo con Zola, se ne va Zola, viene atterrato, calcio di punizione in fuori del Sassuolo, mentre c'è un altro cambio in vista per il Milan.
1: Eh sì, si prepara un altro cambio con il numero 7 Santiago Jiménez, dunque stavolta lo butterà in campo Max Allegri un numero 9. Sono tre cambi addirittura, non solo Jiménez perché arriva anche Loftus-Cheek e Pulisic, insomma tutte le armi offensive che è in panchina Allegri a questo punto le butta in campo, non può fare altrimenti, vediamo come ridisegnerà il Milan.
0: Fuori Salemakers e dentro Loftus-Cheek, questo è il primo cambio, poi fuori Fofana e dentro Pulisic, e poi vediamo chi lascerà il posto a Santi Jiménez, il messicano Leao fuori, vediamo come reagirà Leao,
1: portata di fischi dei tifosi anche rossoneri per la Fofana,
0: mentre esce Berardi ed entra il suo figlioccio Cristian Volpato dall'Australia, a cucchiare discendenze tricolori. Cristian Volpato,
1: a proposito degli affari sull'asse Roma,
0: esatto,
1: Sassuolo di cui parlavi in precedenza, no Cristiano?
0: E allora ridisegna completamente la sua squadra con questi tre cambi il tecnico del Milan.

0: Allegri, direi un 4-3-2.
1: Sì, 4-3-2 con Ategame che va a fare il terzino, torna a fare il terzino, Loftus-Cheek all'interno di centrocampo, la mezzala destra con Yashari in mezzo e Rabiot.

0: all'inizio, appena arrivato dal Feyenoord, dopo una caterva di gol con il Feyenoord, timbrò subito il cartellino, poi però da lì si è fermato di fatto, anche una serie di infortuni, uno anche importante, che lo hanno praticamente costretto per buona parte della stagione ai box. Pulisic, anche lui ha alternato grandi prestazioni, però una fragilità fisica evidente. L'ha affermato peraltro nel momento migliore della stagione per lui.
1: Una grande prima parte di stagione per Capitan America, insomma, segnata anche da gol, perché in questa stagione sono 8 comunque le marcature di Christian Pulisic. Poi è arrivato un infortunio, il rientro, chissà se magari anche un po' accelerato, perché il Milan senza di lui faticava e fatica tantissimo a trovare la via del gol. E poi evidentemente la seconda parte di stagione a sprazzi nel 2026, calendario solare, ancora Pulisic deve trovare la via del gol.
0: Fallo su Volpato, calcio di punizione fuori del Sassuolo, siamo al 61esimo, Sassuolo 2 Milan 0, Milan lo ricordiamo in 10 dal 24esimo del primo tempo per l'espulsione doppio giallo di Tomori. Jimenez e Pulisic, anche loro, no, Jimenez non lo so se verrà convocato, Pulisic di sicuro verrà convocato dagli Stati Uniti
1: e sarà, credo, l'uomo simbolo della spedizione Stelle e Strisce nel mondiale casalingo. Insomma, evidentemente lui adesso deve anche cercare un po' di, insomma, una volta magari raggiunto l'obiettivo col Milan, tirare il fiato, rimettersi in sesto fisicamente, perché insomma l'appuntamento del mondiale casalingo è evidentemente segnato con vari circoletti rossi sul calendario di casa Pulisic.
0: Volpato direttamente in porta, la presa sicura da parte di Maignan. Eh sì, gli Stati Uniti di Pochettino secondo me sono un po' una squadra che può fare anche bene, benissimo, può essere una sorpresa, però è una squadra molto volubile, grandi risultati però anche grandi,
1: una mina vagante,
0: eh sì,
1: no?
0: Poi gioca in casa,
1: esatto, potrebbe uscire al primo turno come fare strada, complice anche evidentemente il fattore campo.
0: Rabiot largo a destra per Atecame, pallone in mezzo verso Jimenez, anticipa tutti Muharemovic, poi libera Koulibaly, va la caccia del pallone Volpato contro Estupiñán, pallone in campo, lo recupera il giocatore ecuadoregno Yashari, gestisce lui con Pulisic, chiama in causa anche Atecame verso Yashari. Yashari ci prova dalla distanza, pallone alto.
1: Yashari che adesso in questa strutturazione tattica del Milan sembra molto più a proprio agio rispetto al 3-5-2 in cui ha iniziato la partita. Insomma, fa sì il vertice basso, ma complice anche l'inferiorità numerica ha licenza anche, insomma, di salire, di andare a supporto della coppia d'attacco formata da Jimenez e da Pulisic. Insomma, svizzero che sta salendo di tono nel corso di questa ripresa, certo che però potrebbe essere tardi.
0: Koulibaly si complica un po' la vita, recupera il pallone soltanto per un attimo il Milan con Jimenez, rimane Varukevic, poi per Tosvet, si allunga il Sassuolo, non c'è fallo su Tosvet, c'è invece sull'Orienti da parte di Pavlovic, calcio di punizione in favore del Sassuolo che ancora una volta quando parte in velocità in verticale sembra sempre potenzialmente in grado di fare male, è stata una delle armi del Sassuolo targato Fabio Grosso in questa stagione.
1: In questo secondo tempo Torsfeld sembra un po' meno presente rispetto alla prima frazione di gioco dove aveva imperversato, evidentemente il caldo, la fatica si inizia a far sentire, chi invece non è sceso di colpi è Armand Llorente. Insomma, dicevamo come l'anno scorso è stato capocannoniere nella cavalcata nel campionato cadetto del Sassuolo, quest'anno comunque già 6 gol, 9 assist, secondo miglior assist man del nostro massimo campionato. Insomma, un'altra annata di spessore per il numero 45.
0: Lancio in avanti di Rabiot a cercare Jimenez, chiude Valukiewicz, poi in qualche maniera Muharemovic con Koulibaly, Lipani all'indietro per Valukiewicz, va in pressione Pulisic verso Garcia, si fa vedere anche l'Orientè, Garcia corto per Lipani, la pressione di Yashari sul centrocampista del Sassuolo, poi allontana Garcia in una zona dove non ci sono compagni, gabbia di testa, prolunga Tecame, pallone raccolto ancora in break da Ismail Koné, 65esimo della partita, Sassuolo 2 Milan 0, una rete per tempo al quinto della prima frazione, poi al secondo minuto della ripresa per il Sassuolo, con Berardi e Lorient. Berardi che poi ha lasciato il campo per Volpato, la mette giù Pulisic.

0: va a dargli fastidio con E. Rimedia con la collaborazione da parte di Koulibaly, pallone largo adesso per Cristian Volpato, può avanzare il numero 7 del Sassuolo, non trova nessun ostacolo fino alla metà campo, è pronto ad entrare sul terreno di gioco per il Milan anche Samuele Ricci, presumo al posto di Yashari. Io non credo che Rabiot lascerà mai il terreno di gioco.
1: Assolutamente no, sono d'accordo con te Cristiano, soprattutto in svantaggio di due gol, e sarà il quinto e ultimo cambio di Massimiliano Allegri, l'ingresso in campo di Samuele Ricci, che ha già tolto il fratino, sta compiendo gli ultimi esercizi di allungamento in attesa che si fermi il gioco e possa entrare in campo.
0: Quindi mi sembra che anche oggi assistiamo a una, non dico una bocciatura, ma la decisione di non scegliere Fulkrug dimostra che sicuramente non verrà riscattato da West Ham, il gigante tedesco. D'altro canto, insomma, non è stata un grande impatto, non ha avuto un grande impatto l'attaccante ex West Ham. Fuori allora Yashari e dentro Ricci, l'ex giocatore del Torino e dell'Empoli. Intanto sì, problemi per Zola.
1: Esatto, sulla terra direi crampi per lui.
0: Anzi, no, era con E.
1: E con E, esatto. Mentre, come dicevi te, Cristiano, sì, direi che insomma, le ultime decisioni di Massimiliano Allegri, soprattutto sul mancato utilizzo di Fulkrug, stanno proprio a segnalare come, insomma, la parentesi rossonera dell'attaccante tedesco stia per volgere al termine. Era già pressoché certo che non sarebbe stato riscattato dal West Ham. Il fatto che, insomma, oggi in una giornata in cui il Milan deve rimontare, l'attacco produce nulla, vengono schierati 5 diversi attaccanti, lui sia l'unico a rimanere in panchina, è piuttosto significativo.
0: Davvero una parabola verso il basso inarrestabile per Fulkrug, passato dai fasti ai tempi del Werder Bremen, così con il Dortmund, poi la prode in Premier dove praticamente non ha mai segnato, 3 gol, e anche in rossonero soltanto una rete per lui in 17 partite, per un attaccante che era arrivato tardi, bisogna dirlo, anche alla titolarità con la Germania, peraltro. Esatto. Era stato lui il titolare nel mondiale del Qatar, poi però evidentemente, insomma, non è riuscito a confermarsi ad alto livello, e anche la Germania un po' come il Milan non trova il suo 9, sta faticando a trovarlo, perché insomma di fatto lì gioca Havertz, che non è proprio centravanti,
1: sicuramente non è, certo,
0: con Voltemade alternativa, ma anche lui si è un po' perso dopo un inizio importante con il Newcastle.
1: Diciamo che per fortuna della Germania poi hanno un giocatore come Wirtz, sì, che 9 non è, ma insomma la produzione offensiva è quella di un giocatore di spessore. Sì, Fulkrug peraltro, che era stato un obiettivo del Milan già all'epoca del Borussia Dortmund, quando poi scelse la strada della Premier League e del West Ham, avventura che, come ricordavi Cristiano, è stata tutt'altro che perfetta per lui, pochi gol, tante delusioni, tanti infortuni. Alla fine il matrimonio col Milan si è fatto nella finestra di gennaio, anche se poi lui è arrivato già nel dicembre, quindi tirato a lucido per cercare insomma di rilanciarsi e rilanciare il Milan. L'inizio è stato buono, un gol a metà gennaio, ma poi da lì è stato solo discesa.
0: Eh sì, come sanno magari gli appassionati di fantacalcio che lo hanno acquistato nel mercato di riparazione. Intanto il gioco prosegue, ma senza particolari diciamo così da segnalare in campo. Una serie di fraseggio dei giocatori del Sassuolo, interrotto da un fallo su Zola, calcio di punizione in favore del Sassuolo vicino al cerchio di centrocampo. Siamo al 69esimo, Sassuolo avanti 2-0 sul Milan, che nonostante i cambi poco fa effettuati da Max Allegri non è riuscito a cambiare ritmo, non è riuscito a creare pericoli. Adesso è un Milan ovviamente sbilanciato, a trazione anteriore con Jimenez e Pulisic davanti, con un centrocampo di fantasia e di qualità con Loftus-Cheek, Rabiot e Ricci, ma che non riesce a costruire azioni degne di nota. Ancora 0 parate, tranne quella, diciamo così, di ordinaria amministrazione di Turati sul traversone di Rabiot di qualche minuto fa. Pallone che si impenna, va alla caccia a Tecame, in qualche maniera lo difende Jimenez, fermato però da
2: problema di

0: Collegamento con Reggio Emilia, dove è in corso il secondo tempo tra Sassuolo e Milan. Ricordiamo il vantaggio dei neroverdi di casa 2-0, le reti realizzate da Berardi all'inizio del primo tempo al quinto minuto e da Laurenté al secondo minuto della ripresa. Pomeriggio complicatissimo per i rossoneri di Max Allegri, che stanno giocando in inferiorità numerica già dalla metà del primo tempo in virtù del doppio giallo combinato a Tomori nell'arco praticamente di un quarto d'ora tra il nono e il 24esimo del primo tempo. Risultato che rischia non di complicare, ma comunque è una battuta d'arresto al momento per il Milan. Si riprende invece il nostro collegamento con Reggio Emilia, dunque ancora Cristiano Piccinelli e Luca Cesaretti, a voi.
1: Siamo al 71esimo della partita con il Sassuolo avanti per 2-0 sul Milan, una rete per tempo, Berardi al quinto del primo tempo, nel secondo minuto della ripresa Laurenté a firmare il raddoppio, Milan che in 10 uomini dal 24esimo del secondo tempo, adesso un cartellino giallo ai danni di Atticame per un fallo su Lipani, calcio di punizione in favore del Sassuolo sulla tre quarti avversaria, spostato a sinistra, va a battere Ricci, è stato punito, non Atticame, dunque cartellino giallo per il centrocampista ex Torino, subentrato nel corso di questa ripresa in luogo di Yashari. Calcio di punizione in favore del Sassuolo sul punto di battuta, c'è Garcia, esterno svizzero arrivato dal Marsiglia, tanti giocatori arrivati dal Marsiglia perché anche Cuné militava nel Marsiglia, tanto proprio Cuné, largo per Garcia, Garcia dal lato corto mette in mezzo un pallone su cui prova a intervenire Nzola, esce il Milan con Jimenez, prova a superare due avversari, viene fermato però dall'intervento in copertura difensiva da parte di Muharemovic, pallone poi per Ismail Cuné, 72esimo, ancora il Milan fa fatica ad arrivare addirittura dalle parti di Turati.
2: Il Milan che produce pochissimo, anzi quasi niente, però va detto Cristiano che insomma la partita del Sassuolo, la prestazione della formazione neroverde è stata pressoché perfetta, ha trovato il vantaggio, ha gestito la situazione, non ha disdegnato di riaffacciarsi davanti, ha trovato subito il 2-0 in avvio di ripresa e adesso, complice anche la superiorità numerica, sta davvero facendo girare a vuoto i giocatori rossoneri, un possesso palla non fine a se stesso ma anzi sempre a portarsi in avanti come adesso.
1: Ci ha provato a mettere un pallone in mezzo il Sassuolo su cui però non è riuscito a intervenire nessuno, break del Milan con Estupiñán per Rabiot, prolunga verso Pulisic fermato da Valukiewicz, Lipani per Volpato, tutto molto più facile per il Sassuolo, non solo per il doppio vantaggio, per l'uomo in più ma anche per, diciamo così, una classifica, un posizionamento, una necessità meno impellente di ottenere risultati. Allora questo forse consente di essere anche
2: la leggerezza, no? Di chi non ha nulla da perdere, di chi si sta giocando il match solo per il gusto di insomma inanellare un altro scalpo prestigioso in questa annata di ritorno in Serie A per alzare l'asticella, perché insomma il Sassuolo, come ricordava anche Guido Ardore prima da studio, è una neopromossa, ha iniziato l'annata con un obiettivo grande che era quello di rimanere in Serie A, di ritrovare la continuità nella massima serie, un obiettivo che direi che è stato messo in ghiaccio praticamente a metà stagione, e poi da lì, insomma, come si dice, l'appetito viene mangiando, no? Tutto è di guadagnato per la formazione di Fabio Grosso.
1: Estupiñán scambia con un avversario, con un compagno, prova ad uscire il Milan ma è errore di Pulisic, sbaglia l'appoggio su Rabiot, rimessa laterale regalata alla Sassuolo in zona d'attacco con Koulibaly che va all'indietro da Valukiewicz, con l'eventuale vittoria il Sassuolo salirebbe al nono posto, un punto di margine sulla Lazio che deve ancora giocare agguantando il Bologna, partita sicuramente, stagione sicuramente importante per il Sassuolo, squadra che ha stravinto il campionato di Serie B l'anno scorso e che si è confermata quest'anno anche in Serie A. Vedremo poi quale sarà il maquillage della prossima sezione di mercato, se e quali giocatori importanti magari verranno ceduti, ovviamente di fronte a offerte importanti.
2: Peraltro insomma Lipani, ne parlavamo in precedenza, no? Che poteva essere un uomo per il centrocampo del futuro ma anche del presente del Sassuolo. Beh, insomma, in questo secondo tempo, al netto di una situazione molto favorevole, direi che si sta imponendo

0: dirigendo con autorità lì nel cuore della mediana, dirigendo con ordine, con precisione le azioni della formazione di Fabio Grosso.
1: Classe 2005, Lippani, Luca Lippani, prodotto del vivaio del Genova. Pallone in mezzo per Tojved, larga a sinistra verso Garcia, 75esimo, Sassuolo 2000-0. Pallone ancora per il norvegese Tojved, all'indietro verso Muharemovic, non può pressare ovviamente perché ce lo vuole meno il Milan, aspetta l'avversario che però ovviamente mantiene il possesso in maniera prolungata. Volpato con calma, ancora all'indietro verso Valukiewicz, da questi a Lipani, allarga a sinistra verso Garcia, c'è vicino Tosvet, si torna in mezzo da Lipani, lo scambio verso Cunè, morbido per Lorente, posizione centrale, 30 metri, carica il tiro, poi appoggio per Nzola, prova ad andare via Nzola sull'uscita di Maignan, cerca di superarlo con un colpo di punta, ma arriva per primo il portiere francese, ma ancora Sassuolo pericoloso, insomma aumentano le occasioni per i neroverdi che stanno assolutamente legittimando il vantaggio, direi legittimando questa importante vittoria anche dal punto di vista del prestigio.
0: Assolutamente sì, peraltro Lorente che era in ottima posizione, aveva spazio per andare alla conclusione, ma insomma sul 2-0 con un gol e un assist personale già messi a segno ha provato a servire Nzola. Stanno cercando negli ultimi minuti i giocatori neroverdi di mandare in gol anche il loro attaccante centrale per insomma mandare a segno tutti i componenti del tridente che ha iniziato questo match.
1: Scambia il Milan con Pulisic, Atecam sulla destra in mezzo per Loftus-Cheek, senza giacca, affronta quest'ultimo quarto d'ora di partita Max Allegri, pensieroso adesso, sicuramente meno diciamo così furente rispetto alla prima parte del
0: rassegnato,
1: è forse l'aggettivo corretto. Lo slalom di Loftus-Cheek, prova ad andare in avanti, arriva il contatto con Muharemovic, si tuffa Loftus-Cheek e si becca il giallo.
0: Ammonito per simulazione, questa è la decisione del direttore di gara, e direi che anche il centrocampista inglese non accenna nemmeno un abbozzo di protesta, per cui insomma a confermare la decisione di Fabio Maresca della sezione di Napoli, pregevole lo slalom come dicevi tu Cristiano, no, però poi dopo 15 metri in velocità palla al piede non ha trovato le energie forse a quel punto per andare ad agguantare un pallone che si era un po' allungato ed arrivare alla conclusione.
1: Siamo al 78esimo e già qualcuno abbandona lo stadio, che siano tutti i tifosi del Milan.
0: Iniziano a tornare a Milano, dicevi, vogliono evitare il traffico.
1: Anticipano un po' la dipartita per evitare magari il traffico al ritorno, ma evidentemente insomma è un Milan che nonostante manchi ancora un po' alla conclusione del tempo, con l'uomo in meno è sotto di due gol, ma non dà segno di vitalità lì davanti, neanche l'ingresso di Pulisic e di Jimenez hanno un po' movimentato o reso più complicata la giornata del reparto arretrato di Fabio Grosso.
0: No, assolutamente, prestazione ripeto praticamente perfetta del Sassuolo, gara invece da dimenticare per il Milan, iniziata male sì, ma non ha mai avuto la forza la formazione rossonera di neanche provare a raddrizzarla, e c'era il tempo, lo spazio e ci dovevano essere anche le capacità, no? Per una formazione che rimane comunque terza in classifica, anche se potrebbe essere a questo punto agguantata dalla Juventus, che si sta giocando l'ingresso nella prossima Champions League.
1: Poi largo per Pulisic, lo affronta Koulibaly, fascia a sinistra, attacco per il Milan, l'americano torna all'indietro da Pavlovic, il movimento di Jimenez, si torna però sull'esterno da Pulisic, fermato in maniera pulita da Koulibaly, avvicina a sé Volpato, pallone all'indietro per Valukiewicz, lo scambio con il portiere Turati, poi verso Muharemovic, rinuncia alla pressione il Milan, una volta ottenuto il nuovo possesso il Sassuolo può ripartire con calma. 80esimo, 10 al termine, Sassuolo avanti 2-0 sul Milan con anche l'uomo in più e con Fabio Grosso che è alla prima vera esperienza in Serie A, aveva diretto il Brescia per 3 partite qualche anno fa subentrando a Corini, ma diciamo che

0: questa è la prima vera stagione completa e si sta candidando ad essere uno degli allenatori più cercati. C'era mercato anche di allenatori in corso di questa estate che insomma si preannuncia molto movimentata, perché io credo che a parte Inter, Milan e Juventus potrebbero cambiare quasi tutte le altre, forse la Roma.
1: Un po' come l'anno scorso, sì. Dove no, gli incastri, il puzzle dei tecnici insomma ha preceduto e forse è stato anche a lungo più presente di quello dei calciatori, mi verrebbe da dire anche un po' specchio di questa Serie A un po' in difficoltà, no? Tanti cambi di allenatori quando poi in campo ci vanno i giocatori.
0: Ci prova Tecame senza inquadrare lo specchio, nessun problema per Durati, conclusione anche poco convinta da parte del laterale svizzero del Milan. A 10 minuti dal 90esimo, gara che sembra andare via d'inerzia più che di volontà da ambo le parti, anche perché il Milan forse, il Sassuolo forse ha ottenuto quello che era il suo obiettivo, stare più tranquilla con il secondo gol. Milan che invece fatica per l'uomo in meno, fatica evidentemente anche per la condizione fisica non eccelsa dei giocatori in campo.
1: Milan che davvero oggi è una delle prestazioni più brutte di questa stagione, 4 appena tiri recita il tabellino fino a questo momento, nemmeno uno nello specchio della porta. Milan che aveva almeno chiuso il 58% di possesso palla, sterile e senza creare nulla, ma c'era almeno stato quello nella prima frazione di gioco, adesso è sceso al 46% per rimarcare questa sorta di torello che la formazione di Grosso sta mettendo in campo in questa seconda frazione di gioco.
0: Atecame scambia con Loftus-Cheek, palla in zona centrale per Ricci, largo verso Rabiot, si fa vedere Stupiniano che riceve il pallone sul lato corto dell'area di rigore, fallo su Rabiot, calcio di punizione in favore del Milan sulla fascia di sinistra, pallone corto per Stupiniano, si aggiusta per il traversone che arriva, può provare a intervenire Loftus-Cheek, poi libera Lipani con Gabbia che anticipa Zula, alza un campanile Muharemovic direttamente però in fallo laterale, ripresa dunque in zona d'attacco per il Milan affidata ad Atecame, si fa vedere Loftus-Cheek, riceve il pallone corto per Ricci, ancora largo verso Atecame, lato corto da rigore, cross in mezzo per Jimenez con Valukiewicz che libera, raccoglie Zola, è stato molto utile sui rilanci lunghi nel far salire la sua squadra, essere uomo di sponda per le ripartenze del Sassuolo. Una partita positiva per lui, per tutti i giocatori del Sassuolo. Metterei su tutti l'Orienté un gol e un assist e poi a seguire forse Tosved e Zola.
1: E sono d'accordo con te Cristiano, peraltro credo che tra poco sarà il momento degli applausi per l'Orienté, si sta preparando, anzi si è preparato già Fadera e c'è forse anche un altro giocatore del Sassuolo pronto a entrare, ma Fadera lo vediamo già che ha svestito il fratino, si sta preparando la fascia nei capelli e credo che andrà a prendere il posto proprio di l'Orienté. Un gol, un assist, una prestazione davvero strepitosa a tutto tondo per il numero 45 della formazione di Fabio Grosso.
0: Jimenez supera Cone che lo mette a terra, calcio di posizione in favore del Milan e allora arriva il cambio, fuori in Zola e dentro con la maglia numero 99 Pinamonti, anche per lui una sorta di derby essendo cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. Cambio tra il centravanti in casa Sassuolo e poi entrerà Fadera per l'Orienté. Fadera arrivato in estate dal Como, vedremo se verrà riscattato in prestito dalla società Lariana. Dunque esauriti anche i cambi in casa Sassuolo all'84esimo, a 6 minuti dal termine del tempo regolamentare, con il Sassuolo avanti per 2-0. Però è largo verso Atecame, cercato molto dal suo ingresso in campo, il pallone ancora fuori, rimessa per il Milan, Atecame verso Gabbia, una opposizione, il numero 46 può avanzare nella metà campo avversaria, pallone verso Ricci, largo per Pavlovic, va a dare fastidio Pinamonti che ovviamente è freschissimo, siamo entrato in campo da pochi istanti, ancora Pavlovic con caparbietà, fermato poi da Pinamonti, arriva il fischio di Maresca, fallo su Pavlovic, calcio di punizione fuori del Milan.

0: presenza numero 28 in stagione per Fadera, l'esterno gambiano ex Como. Insomma, oggi lo vediamo disputare l'ultimo spezzone, 5 minuti più recupero, ma è stato un uomo importante in questa stagione nelle rotazioni di Fabio Grosso, complice anche gli infortuni di Lorientè e di Berardi, spesso e volentieri ha trovato spazio. Insomma, 28 presenze, 2 gol, giocatore solido nelle rotazioni offensive della formazione Nero Verde.
1: Ricci, zona centrale, 30 metri, ancora largo verso Attecame, si fa vedere Loftus Cic, riceve il pallone, ancora all'indietro Ricci per Estupignana, c'è larga sinistra Rabiot, il movimento del francese, Estupignana però non riesce a servirlo, va ancora all'indietro per Ricci che può avanzare, palla al piede, morbida, cercare Attecame, pallone che passa, Attecame, limite dell'area di rigore, Attecame per Pavlovic, e pallone ribattuto. Si sono trovati a gestire la situazione, due difensori hanno fatto quello che potevano, ovviamente non avendo, diciamo così,
0: diciamo che Attecame forse poteva essere un po' meno altruista in questo caso, sì, perché era ormai all'interno dell'area di rigore, aveva la chance di battere a rete, ha voluto fare quello che nel basket si chiamerebbe extra pass. Insomma, Pavlovic, è tempo che gli è arrivato il pallone e si è trovato praticamente due o tre giocatori del Sassuolo intorno, non è riuscito a trovare lo spazio per battere verso la porta di Turati.
1: Pallone in avanti verso Pinamonti, la rimessa è per il Milan, l'ultimo, anzi la rimessa è per il Sassuolo, l'ultimo tocco è stato di Gabbia, con calma i giocatori neroverdi di Fabio Grosso, che nel prossimo turno il Sassuolo affronterà il Torino. Ci sarà invece Milan-Atalanta, come abbiamo ricordato, alla 36esima giornata. Dopo questa ne mancheranno 3 alla conclusione del campionato, che per lo più ha espresso la maggioranza dei suoi verdetti. Uno forse ufficiale arriverà quest'oggi, basta un punto all'Inter per laurearsi campione d'Italia. Pallone intanto verso Jimenez, rimedia Muharemovic, ma recupera Loftus-Cheek, poi prova ad uscire adesso il Sassuolo, 87esimo, sempre Sassuolo avanti 2-0 sul Milan. Koulibaly per Pinamonti, largo a destra, ancora Koulibaly, va via in velocità, Fadera è pronto ad accompagnarlo, Koulibaly fermato da Pavlovic, l'ultimo tocco è di quest'ultimo, sarà corner per il Sassuolo.
0: Il Milan prova a cercare quello che sarebbe almeno il gol della bandiera, ma davvero, insomma, giornata da dimenticare totalmente, soprattutto a livello di costruzione del gioco per la formazione di Massimiliano Allegri, perché poi sì, ci sono i due gol subiti in maniera, diciamo così, un po' particolare, tutti e due a freddo, ma davvero in 90 e più minuti, considerando ormai il recupero del primo tempo, siamo già oltre i 90 minuti, insomma, occasioni create dal Milan 0, quella migliore regalata dal Sassuolo.
1: Pallone in mezzo, libera difesa del Milan, raccoglie Koné, l'appoggio per Koulibaly, c'è largo a destra Volpato che riceve, lato corto, l'area di rigore, punta Estupignan, le finte, doppio passo, prova ad entrare, il pallone passa, Volpato no, pallone per Maignan che rilancia subito l'azione del diavolo, Rabiot fermato in maniera irregolare, calcio di punizione nel favore del Milan, ormai a 120 secondi dal 90esimo, non mi aspetto un grande recupero, forse i canonici 3-4 minuti esagerati.
0: Sì, diciamo che teoricamente ci sono 7 sostituzioni, poi insomma, però la situazione di punteggio potrebbe anche far sì che appunto il minimo sindacale sui 3 minuti potrebbero essere quelli indicati da parte del quarto uomo. Milan che continua a gettarsi in avanti, ma davvero più per onor di firma che per altro, no?
1: E si guardano Allegri e Landucci, allenatore e vice allenatore del Milan, evidentemente, insomma, qualcosa bisogna fare per provare a chiudere questo campionato in crescendo e certificare la presenza del Milan alla prossima edizione della Champions League. Pallone largo per Ricci, Rabiot, manovra il Milan, fermato Rabiot, ormai manca poco a inizio del recupero, chiude Valukiewicz, il lancio per Estupignan in fallo laterale, Milan che rimane in pressione dalla sinistra con questa rimessa laterale affidata a Samuele Ricci, si fa vedere Estupignan, corto

0: per Rabiot. All'interno della rigore c'è soltanto Jimenez, pallone sul lato per Stupinian, cross all'interno della rigore, prova a metterla giù Pavlovic, versione attaccante aggiunto, ma non ha il, diciamo così, l'istinto da cacciatore d'aria, non riesce a stoppare il pallone il serbo.
1: E se prima dicevi, Cristiano, di Lorienté migliore in campo senza alcun dubbio, per quanto riguarda il Sassuolo ma in generale della partita, io direi che forse Strahinja Pavlovic è stato il meno peggio, diciamo così, uno dei pochi che si è salvato nella metà campo rossonera, insomma, solido in difesa, provato anche a farsi vedere in avanti soprattutto nel secondo tempo, lui forse Rabiot, insomma, davvero poi poco di positivo per il Milan da riportare a casa da questa partita.
0: 4 minuti di recupero che sono già iniziati con il Sassuolo avanti per 2-0 sul Milan. Milan che sembra anche a corto di fiato, per così dire, a corto di energie, con i giocatori che evidentemente stanno accusando una stagione.
1: Diciamo che l'ha detto anche Massimiliano Allegri in conferenza stampa, parlando del futuro, no, di questi 100 milioni che ballano della qualificazione in Champions, ha parlato di una rosa che va ritoccata, facendo capire che per affrontare la doppia competizione nella prossima stagione servirebbe almeno un giocatore per reparto. Insomma, direi che oggi si sta vedendo un Milan che ha avuto tanti infortuni nel corso dell'anno, una rosa corta, avendo solo la Serie A, la Coppa Italia da disputare, e però, insomma, rosa molto spremuta proprio a livello fisico. Questa almeno è la sensazione.
0: Calcio di punizione in favore del Milan dalla destra sul lato corto dell'area di rigore, una sorta di corner con Samuele Ricci che ha sistemato la sfera per andare a scudellare all'interno dell'area di rigore. Se ne sono già andati 1:40 dei 4 di recupero, con il Sassuolo sempre avanti per 2-0. Ricci fa la battuta di questo calcio piazzato, pallone in mezzo, non riesce a impattare il pallone Loftus-Cheek, esce il Sassuolo con Koulibaly, lo affronta Estupinian, duello tra i due, pallone indietro per Valukiewicz, subentra Pavlovic, finisce a terra dopo uno scontro con Valukiewicz, calcio di punizione in favore del Milan, ancora sul lato corto della rigore, stavolta da sinistra, corner ravvicinato in questo caso perché siamo davvero a un passo dalla linea di demarcazione dell'area di rigore, ma Christian Pulisic alla battuta, potrebbe anche andare direttamente in porta, uno con le sue qualità, non facile, per carità.
1: Posizione molto defilata, però sì, insomma, potrebbe anche provarci a sorprendere Turati.
0: Che sistema due uomini in barriera, Pulisic, un'occhiata in mezzo, salgono tutti, rimane soltanto Estupinian come ultimo baluardo su un'eventuale ripartenza da parte del Sassuolo. Pulisic per questa battuta direttamente in porta, ma debole centrale, nessun problema per Turati.
1: Primo tiro in porta del Milan al 93esimo minuto.
0: Beh, insomma, la dice lunga, no, sulla produttività offensiva di questa squadra. Direi che il primo rinforzo deve arrivare in quel settore, in quel reparto. Intanto Fadera dall'altra parte, va via in velocità, Fadera finisce a terra anche per lui, arriva il cartellino giallo per simulazione come per Loftus-Cheek, direi stesso metro di giudizio utilizzato da Maresca. Si parla tanto di Moise Kean, ma se è il Moise Kean di quest'anno non sarebbe un gran rinforzo per il Milan.
1: Sì, perché poi il Milan negli ultimi anni ha investito in quella zona di campo, insomma, sono tanti nel post Giroud gli attaccanti che sono passati, a partire da Santi Jimenez, Kunku, Fulkrug, però magari hanno iniziato bene, come dicevamo in precedenza, mi viene in mente soprattutto Jimenez, ma poi non hanno saputo confermarsi, non hanno saputo dare le certezze realizzative che il Milan ha bisogno, di cui tutte le squadre hanno bisogno, ma in particolare una squadra come il Milan che ha ambizioni di ben figurare in Serie A e nella prossima stagione anche in Europa.
0: Sta per arrivare la sconfitta numero 7 del Milan, certificata adesso dal triplice fischio di Maresca, fischi per la squadra di Allegri, direi inevitabile. Vince il Sassuolo 2-0. Luca.
1: Milan ha una delle peggiori prestazioni della stagione in cui ha prodotto davvero nulla, problematico soprattutto l'approccio, la scossa che non c'è

0: stata dopo il gol a freddo. Milan che dovrà continuare a stringere i denti, dar fondo a tutte le energie psicofisiche da qui a fine stagione per centrare la Champions League prima ancora del terzo posto. Invece per quanto riguarda la formazione di Fabio Grosso, forse la ciliegina su una torta di una stagione davvero da ricordare, quella del ritorno in Serie A. Insomma, un Sassuolo che con questa vittoria si porta, almeno per il momento, almeno per qualche ora, in ottava posizione, altro che parte sinistra della classifica.
1: E allora grazie Luca Cedretti e Andrea Neri per l'assistenza tecnica. Ricordiamo soltanto il finale: Sassuolo batte il Milan 2-0, la rete al quinto di Berardi e al 47esimo di Lorienté, con il Milan che ha giocato dal 24esimo del primo tempo in 10 per il doppio giallo a Tomori. È davvero tutto dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, linea che può tornare agli studi di Roma.
2: Domenica Sport.
3: Prendiamo la linea, abbiamo giusto il tempo di girarla alla GR1, subito dopo ci ritroviamo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Conosci la bici della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Cosa fanno davvero là dentro?
8: Siamo solo appassionati di cinema.
9: Non può essere solo un film club.
10: Lei ha un ragazzo.
8: Wow!
11: Vediamo 3 volte lo stesso film.
10: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
11: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
8: Devo andare.
12: Qualcosa che non va, tesoro.
11: Forse dovremmo parlarne.
13: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: Ehi tu, gringo.
15: Gringo a chi? Io sono italiano.
14: E che ci fai in Texas?
15: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
14: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: E studio Vanessa Giovagnoli, il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma giovedì e venerdì per una missione diplomatica delicata con l'obiettivo di rilanciare i rapporti tra Stati Uniti, Vaticano e governo italiano dopo le recenti frizioni.
3: Rubio inizierà la sua visita giovedì incontrando il cardinale Parolin e poi Papa Leone. Dopo le dure parole di Trump al pontefice definito debole contro la criminalità e terribile in politica estera. Il giorno dopo il segretario di Stato americano vedrà il ministro degli esteri italiani e quello della difesa Crosetto. Resta possibile, ma non confermato, un incontro con la premier Meloni. La visita arriva in un clima di diffidenza segnato dagli attacchi di Trump alla premier e dalle crisi sui dossier internazionali come Iran e NATO. L'obiettivo è ricucire i rapporti in vista dei prossimi appuntamenti internazionali a partire dal G7. Intanto resta alta la tensione fra gli Stati Uniti e l'Iran. Trump si è detto insoddisfatto della proposta iraniana, non escludendo la possibilità di riprendere il conflitto. I Pasdaran rispondono: il presidente americano è all'angolo, stretto tra un'operazione militare impossibile e un cattivo accordo. Vortice di telefonate per il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Ieri aveva parlato col suo omologo francese Barrot e quello italiano Tajani. Oggi la telefonata col ministro degli esteri tedesco Wadephul, che come Tajani ha sottolineato che l'Iran

0: Iran deve rinunciare al nucleare e riaprire lo stretto di Hormuz. Francesca Baronio, GR1.
1: Il delitto di Garlasco mercoledì è atteso in procura a Pavia. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. I suoi legali preparano la strategia di difesa mentre spuntano le chat e i messaggi scritti dal giovane su alcuni forum proprio in questi anni. Il servizio di Simone Gorla.
2: Il sito si presenta come il cartello italiano della seduzione, ospita forum e discussioni su un argomento, come conquistare le donne. Su queste pagine Andrea Sempio tra il 2009 e il 2016 avrebbe scritto migliaia di volte con il nickname Andreas. Alcuni di questi post vengono riletti oggi alla luce della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sempio è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, il movente per la procura di Pavia sarebbe l'odio per il rifiuto di un approccio sessuale. In un post del 30 novembre 2010 Andreas scriveva: l'unica volta in cui mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni, nessuno ha mai avuto quell'impatto dirompente come l'ho avuto la mia ex, one-itis, un termine colloquiale usato in quel contesto per indicare un'ossessione sentimentale. Che a scrivere fosse Andrea Sempio lo ha confermato la sua legale amica di lunga data, Angela Taccia, che spiega: però mi ricordo benissimo la ragazza di cui si era invaghito, non c'entra nulla con Chiara Poggi. Ma non ci sono soltanto gli innamoramenti, commenti carichi di violenza, parole inquietanti su casi di cronaca come stragi e stupri. Questi messaggi non ci preoccupano minimamente, assicura l'altro avvocato di Sempio, Liborio Catagliotti. Non tratteggiano certo la figura di un assassino.
1: Tragedia sfiorata sul massiccio del Gran Sasso, dove una slavina si è staccata a 1600 metri sul Monte Corvo. Ha travolto e distrutto quasi completamente il rifugio del monte, chiuso da qualche anno. Poteva essere una Rigopiano bis, ha affermato il sindaco di Fano Adriano, piccolo comune della provincia di Teramo. Per puro caso, ha aggiunto, era deserto. La musica ora: Shakira conquista Copacabana, 2,5 milioni di fan al concerto gratuito sulla spiaggia di Rio de Janeiro in Brasile.
3: Shakira dei record entra nella storia e incanta Rio de Janeiro con uno dei live più partecipati di sempre. Secondo gli organizzatori, oltre 2 milioni di persone hanno invaso l'iconica spiaggia di Copacabana, un palco di 1500 metri quadrati, un'esibizione spettacolare anticipata da uno show di droni. La cantante apparsa splendida con un abito scintillante con i colori verde e giallo della bandiera brasiliana. L'evento segue le orme dei concerti precedenti firmati da Madonna e Lady Gaga, ma il numero di spettatori le regala il primato. Un'ovazione fragorosa ha accompagnato l'ingresso di Shakira, nonostante il notevole ritardo nella partenza dello show. Luci, effetti speciali, la scritta in cielo "Ti amo Brasile" e i suoi grandi successi a sancire il profondo legame dell'artista colombiana con il popolo carioca. Marcella Sullo, GR1.
1: Ci fermiamo qui, ora al meteo, poi la linea torna allo sport.
4: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: Un campione unico, la maglia rosa, Tadej Pogačar vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
8: Meteo Radio.
9: Il tempo in Europa. L'alta pressione sul bacino del Mediterraneo mostra i primi segni di cedimento a causa di un sistema perturbato di origine atlantica che avanza da occidente. L'afflusso di aria più umida e instabile verso l'Europa centrale determinerà un aumento della copertura nuvolosa con i primi eventi piovosi. Nel resto del territorio europeo, specialmente nelle aree meridionali e orientali, si confermano invece condizioni di tempo stabile. Iniziamo con Barcellona, sulla costa est della Spagna. Bel tempo con poche nubi, con ventilazione moderata da sud. Temperature con valori compresi tra 15 e 20 gradi. Migliora su Bruxelles in Belgio nella prima parte della giornata. Dalla sera invece le nubi si compattono.

0: riscattano e ritornano le piogge. Temperature in aumento tra i 12 e i 20 gradi. Anche su Edimburgo, in Scozia, tempo che migliora con nuvolosità ancora irregolare ma senza piogge. Minima di 6 gradi, massima di 15. A Oslo, in Norvegia, tempo stabile, dove le nubi, seppur presenti, non oscureranno il cielo. Temperature in diminuzione con valori tra 1 e 14 gradi. Su Varsavia, in Polonia, giornata prevalentemente soleggiata, con qualche nube innocua in formazione pomeridiana. Temperatura che aumenta con valori tra 14 e 26 gradi. Su Bucarest, in Romania, torna a splendere il sole. Poche nubi, tempo asciutto e temperature che continuano ad aumentare. Minima di 11 gradi, massima di 20. Infine, cielo poco nuvoloso per Atene, in Grecia, dove spireranno venti deboli da sud che faranno aumentare leggermente le temperature, con valori compresi tra 12 e 19 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
2: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
3: Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
4: Domenica Sport, le voci del dopogara.
5: E noi ci rimettiamo in cammino alle 17:08 minuti, sempre in diretta su Rai Radio 1. Ben trovati, Guido Ardone al microfono, questa volta c'è Marco Mascia alla parte tecnica, con Ombretta Conti regia e Andrea Boccia in redazione. Blackout rossonero, il Milan incappa in una delle peggiori prestazioni stagionali senza ombra di dubbio, cade a Reggio Emilia 2-0, meritatissimo per il Sassuolo. Certo, avrà avuto un peso il fatto che i rossoneri hanno giocato praticamente un tempo e mezzo in 10 uomini per l'espulsione di Tomori, doppio giallo, ma al di là della prolungata inferiorità numerica, davvero un Milan spento, così come era apparso poi nelle ultime prestazioni, che adesso rischia non di compromettere il cammino verso la qualificazione in Champions League. Ma che cosa può accadere? Intanto i rossoneri potrebbero subire ipoteticamente l'aggancio della Juventus al terzo posto, qualora la squadra di Spalletti dovesse battere il già retrocesso Verona, e alludo alla partita che inizierà tra meno di un'ora alle 18, e potrebbero vedere anche dimezzato, altrettanto ipoteticamente, il vantaggio nei confronti della Roma, che giocherà però soltanto domani sera contro la Fiorentina, nel giorno in cui l'Inter questa sera, con un semplice pareggio contro il Parma, potrà celebrare anche aritmeticamente il 21esimo scudetto. Ne parleremo nei prossimi minuti, aspettando le voci del dopogara, per l'appunto da Reggio Emilia, ma abbiamo ad ascoltare anche le interviste dopo lo scialbo 0-0 allo stesso modo tra Bologna e Cagliari, punto comunque prezioso in ottica salvezza per i sardi. Ma ci sarà molto altro nei prossimi minuti, perché a breve saluterò Filippo Grassia che ci accompagnerà, ma ci sarà cronaca diretta. Intanto ci saranno gli aggiornamenti sulla finale del Masters 1000 di Madrid, sulla terra rossa della capitale spagnola. Sono in campo per il riscaldamento Jannik Sinner e Alexander Zverev. La partita comincerà tra pochi istanti con l'altoatesino numero uno del mondo, che sogna eventualmente il quinto titolo 1000 consecutivo, arrivando a un record mai centrato, mai conquistato da nessuno. E poi c'è il basket, con la penultima giornata della regular season, grande spettacolo con 7 partite in contemporanea. Noi ne racconteremo una in diretta, che può avere un peso importante nella parte bassa della classifica, nella lotta per non retrocedere. Dipenderà anche dall'incrocio degli altri risultati, ma ci racconta tutto Massimo Barchesi, che seguirà per noi Cantù Treviso, che è iniziata da pochi minuti. Massimo, buon pomeriggio e ben trovato.
6: Ciao Guido, buon pomeriggio a te e ai nostri ascoltatori dal Paladesio. Siamo alla resa dei conti per quanto riguarda il capitolo salvezza, scontro diretto tra Cantù e Treviso, 4 minuti e 32 secondi al termine del primo quarto, e la gara è iniziata molto bene per Treviso, che ha doppiato Cantù, è avanti di 7, 14 a 7 con timeout chiamato da Walter De Raffaele. In classifica Cantù ha 2 punti di vantaggio su Treviso, che è penultima, ma noi terremo un occhio di riguardo anche al match del Palaserra di Migni di Sassari, tra Sassari e Virtus Bologna, perché c'è questo doppio incrocio Sassari-Desio per quanto riguarda il capitolo salvezza. Dopo l'esclusione di Trapani nel corso del campionato, ne scenderà un'altra di squadra in Serie A2. In questo momento la candidata è Sassari, che è ultima in classifica con 14 punti. Stasera Cantù e Treviso potrebbero entrambe festeggiare la salvezza in caso di sconfitta di Sassari in casa contro la Virtus Bologna. Nel frattempo a segno da tre Cantù con Fevrier, 10 Cantù, 14 Treviso. E per quanto riguarda il match di Sassari, mancano 4 minuti e 35 secondi al termine del primo quarto e Sassari è avanti di 2 punti, 11-9. Sassari che non ha alternative, deve vincere questa partita, altrimenti sarà retrocessione dopo 15 anni di Serie A. Qui mancano 3 minuti e 45 secondi al termine del primo quarto, 14 Treviso, 10 Cantù. Studio.
5: Perfetto Massimo Barchesi, grazie per il momento, saremo da te con grande frequenza per continuare a seguire questa partita e aggiornare anche il quadro che poi ci permetterà di capire l'esito di questo penultimo turno del campionato di Serie A di basket. In tutto questo Istanbul, finale per il terzo posto della Champions League di pallavolo femminile, la sfida tutta italiana per la terza piazza. In questo momento è saldamente avanti Conegliano che ha conquistato i primi due set contro Scandicci 25-16, 26-24. Scandicci avanti di un punto nel terzo set 12-11, all'insegna dunque dell'equilibrio. E allora arriviamo finalmente a salutare Filippo Grassia, buon pomeriggio e bentrovato.
7: Buon pomeriggio Guido, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori, e credo che questa sia una giornata un po' particolare perché nel giorno in cui ricordiamo ancora la scomparsa di Alex Zanardi ci presentiamo con Sinner in grado di vincere il Master di Madrid e con Antonelli in pole position nella Formula 1, e quindi di fronte a un italiano vero che ci ha lasciato, due italiani che possono ancora portare lì il nostro inno in mezzo mondo.
5: E tra l'altro mi aiuti a ricordare che alle 19, non alle 22, per chi non ci avesse seguito in precedenza, per chi ancora non lo sapesse, è stata anticipata la partenza della gara classica domenicale del Gran Premio di Formula 1 di Miami. Appunto, tutti i riflettori sono puntati metaforicamente su Kimi Antonelli, gara anticipata proprio per le condizioni meteo previste, in netto peggioramento sulla Florida. Un peggioramento c'è stato in queste ultime settimane anche per quanto riguarda il Milan, e ti porto alla gara che si è chiusa da praticamente poco più di un quarto d'ora. Aveva perfettamente ragione alla vigilia Max Allegri, che evidentemente uno sprovveduto non è, tanto per ricordare qualcosa di scontato, perché aveva detto: i punti che ci mancano sono 6, però attenzione perché qui se si scivola alle spalle subito ti sono addosso. Ed è stato buon profeta o cattivo profeta, a seconda dei punti di vista, fate un po' voi. Un Milan ancora una volta involuto, molle, scarico, e grande merito per carità anche al Sassuolo. Certo, l'espulsione ha avuto un peso, ma la gara non è mai stata in discussione, Filippo.
7: Sì, però se Tomori è stato espulso è un problema del Milan, perché ha compiuto 4 falli in 24 minuti e 2 sono stati puniti con il giallo, e poteva anche avere la stessa sorte anche un blocco a Llorente. È stato, come hai detto tu, come hanno detto i nostri inviati a Reggio Emilia, il peggior Milan probabilmente della stagione, capace di calciare una sola volta in porta con una molle punizione di Pulisic, che pensate un po' nel recupero finale. E il Sassuolo con le sue verticalizzazioni ha messo in grandissima difficoltà la fase difensiva del Milan, soprattutto con Llorente, che diventerà sicuramente un nuovo mercato. È uno di quei giocatori alla Dembélé, tanto per fare il nome del pallone d'oro, che può capovolgere una situazione in pochissimi secondi. E quindi tanti meriti al Sassuolo, ma il Milan, i suoi dirigenti, il suo allenatore si devono interrogare sui motivi di una prestazione così deficitaria.
5: Da pochi secondi è iniziata la finale a Madrid del Masters 1000 sulla terra rossa. Sinner ha tenuto il servizio agevolmente, ma era giusto il modo per dire che si gioca contro Alexander Zverev in palio questo titolo 1000 sulla terra rossa, e daremo aggiornamenti più che mai costanti tra un po' ancora a Barchesi sul basket. Però ti chiedo, Filippo Grassia, intanto è un KO che rischia di compromettere, no, ovviamente no, complicare forse, diciamo, a volerla vedere con un po' di ironia, così per stemperare, in casa rossonera il Milan si regala un finale un po' più thrilling, un po' più avvincente, perché in caso di risultato positivo oggi avrebbe messo in ghiaccio una qualificazione, e così non è. Occhio alla Juve, ma soprattutto occhio a quello che accade e accadrà sulla linea di galleggiamento del quinto posto, perché lì si misura il distacco ovviamente.
7: Ma guarda, se noi dobbiamo considerare il gioco, sicuramente il Milan in questo momento deve temere il ritorno delle squadre che sono alle spalle. Io credo che tra un paio d'ore, poco più, la Juventus possa ritrovarsi a quota 67 ex aequo con il Milan, avendo da battere il Verona che, come hai ricordato tu, è matematicamente retrocesso in Serie B. Ma attenzione, non tanto al Como che ha giocato e che ha quota 62, ma alla Roma che lunedì affronterà la Fiorentina e che quindi avrà la possibilità di portarsi a tre lunghezze sempre dal Milan. E quindi

0: Per i rossoneri quest'ultimo spicchio di campionato si farà particolarmente complesso in previsione non solo del ritorno delle avversarie, ma anche della modestia del suo gioco.
1: È proprio quello che volevo fare con te tra poco, riavvolgere brevemente il nastro delle ultime settimane rossonere tra risultati e prestazioni, però ovviamente c'è il racconto in diretta, c'è una ricchissima giornata di basket, la penultima con 7 partite in contemporanea. Vi stiamo raccontando Cantù Treviso e continuiamo a farlo con Massimo Barchiesi, a te.
2: 18 secondi al termine del primo quarto, 21-13 per Treviso su Cantù, Cantù molto contratta in questo primo quarto, bene invece Treviso che ha scelto soprattutto le soluzioni interne con l'uno contro uno di Abdur Rahman, l'ex giocatore di Pesaro, che ha creato un po' il panico nella difesa di Cantù. 6 punti per lui. Nel frattempo c'è Andrea De Nicolao per Cantù in lunetta con i tiri liberi a 17 secondi dal termine del primo quarto. Andrea De Nicolao, che lo ricordiamo è stato allenato da Walter De Raffaele a Venezia nella magica era della Reyer, con De Raffaele De Nicolao ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una Europe Cup. 2 su 2 dalla lunetta per De Nicolao, 15 Cantù, 21 Treviso, che ha l'ultimo possesso di questo primo quarto. Vediamo Alessandro Cappelletti, MVP nel match vinto una settimana fa a Brescia. Ancora Cappelletti si gira, prende solo il tabellone, rimbalzo per Cantù, Moraschini da metà campo, solo Ferro. E allora si chiude qui il primo quarto, 21-15 per Treviso su Cantù, mentre a Sassari sta per concludersi, mancano soltanto 4 secondi al termine del primo quarto, gara molto tesa evidentemente, leggendo il punteggio 14 Virtus Bologna, 13 Sassari, e ricordiamo che la Virtus, se dovesse vincere questa partita, sarebbe aritmeticamente prima nella stagione regolare con una giornata d'anticipo e sancirebbe pure la retrocessione di Sassari. E le combinazioni, abbiamo detto, Cantù e Treviso salve se perde Sassari, se dovesse vincere Sassari Cantù salva se vince, Treviso salva se vince, mentre attenzione perché Cantù nell'ultima giornata riposerà, e se perde questa partita e Sassari dovesse vincerle entrambe, quella con la Virtus di oggi e quella Brescia tra una settimana, quindi prima e seconda, dovrà affrontare il banco di Sardegna Sassari, a quel punto a retrocedere sarebbe Cantù per una peggiore differenza canestri con Sassari. Primo mini intervallo al Paladesio, 21 Treviso, 15 Cantù. Studio.
1: Grazie Massimo Barchiesi. Primo mini punto di svolta della finale a Madrid tra Sinner e Zverev in questo Master 1000, perché l'Alto Tesino ha subito conquistato il break alla prima occasione utile, quindi ha strappato il servizio all'avversario, conduce 2-0, siamo soltanto all'inizio della partita, all'inizio del primo set, break che adesso Sinner al servizio proverà a consolidare. Torniamo al
0: Guido,
1: calcio.
0: Se mi permetti, ancora una nota tennistica, ricordiamo Arnaldi, che
1: certamente
0: ha vinto il Sardegna Open, il 125, battendo 6-4 6-4 un giocatore di tutto rispetto come Urcas.
1: Come no, è un challenger, ma comunque era una sfida di alto livello, forse di livello superiore rispetto alla tipologia di torneo, ovviamente poi Cagliari, torneo caro al presidente Binaghi. Detto questo, ti riporto sul Milan, Filippo Grassia, la mini sintesi di questi ultimi mesi, i paradossi del calcio. Il Milan vince il derby, eravamo a inizio marzo, immagina addirittura di rientrare nella lotta per lo scudetto, altro che piazzamento Champions, va un po' incalando, c'è la sosta per le nazionali, dopodiché il Milan sparisce perché ne perde 2 di fila, riesce comunque a risollevarsi vincendo a Verona per il rotto della cuffia, lo 0-0 orribile con la Juve della passata settimana, e il resto è storia recente. Vengo alla domanda: possibile che, ammesso che sia un calo soprattutto fisico, la squadra tra le big che ha giocato di gran lunga di meno perché non aveva le coppe sia arrivata con il fiato così corto, o non è in quella direzione che bisogna indagare in questa mini crisi prolungata ormai?
0: Ma se il motivo fosse quello che tu hai accennato, e cioè di un appannamento fisico-atletico, questo sarebbe un problema proprio interno al Milan, che avrebbe sbagliato completamente la preparazione. No, credo che ci sia qualcos'altro, e cioè di una squadra che ha ottenuto in passato risultati importanti pur giocando in maniera appena sufficiente, e che nell'ultimo periodo ha subito un degrado sotto il profilo proprio tecnico che lascia davvero davvero sbalorditi, e questo, come dicevo prima, dovrebbe far riflettere la società su ciò che dovrà compiere

in occasione del mercato. Una cosa è certa, qui sono stati presi diversi centravanti, nessuno l'ha messa dentro con continuità, addirittura insomma c'è il popolo rossonero che rimpiange Giroud, e quindi non credo che sia solo per

0: per mantenere la tonicità muscolare. Seguiremo questo calcio d'angolo prima di tornare ad Esio da Massimo Barchesi per il racconto di Cantù Treviso. Due giocatori del Juventus sulla bandierina e quindi è probabile che questa volta la soluzione sarà diversa rispetto a quella adottata dall'altra parte pochi minuti fa con il pasticcio tra Conceição e Yildiz. La battuta proprio di Yildiz, il pallone che spiova in aria, la deviazione, ancora Montipò che si tuffa ed evita il calcio d'angolo numero 4, 21esimo, superato da pochissimo. Juventus 0 Verona 0 e torniamo ad Esio.
1: È iniziata da 9 secondi questa battaglia sportiva al Paladesio tra Cantù e Treviso con in palio la salvezza, 56 a 51 per Cantù, è il punteggio con il quale si è concluso il terzo quarto. L'ultimo canestro del terzo quarto lo ha segnato Nicola Okeke e Nicola Okeke può aprire quest'ultimo quarto perché va in lunetta con due tiri liberi, a segno il primo ed è massimo vantaggio per Cantù, 57 a 51 in una partita estremamente equilibrata. Massimo vantaggio per Treviso nel primo quarto sul più 8, 18 a 10, 2 su 2 Okeke, 58 a 51, 7 di vantaggio per Cantù. Chiaramente un occhio al Palasera dei Migni dove è iniziato anche lì l'ultimo quarto. Nel frattempo c'è fallo di Okeke su Radosevic che andrà in lunetta con i tiri liberi, più 8 per la Virtus Bologna sulla Dinamo Sassari, 60 a 52. Ricordo, se Sassari dovesse perdere retrocederebbe dopo 16 anni di Serie A in A2 e la sconfitta di Sassari salverebbe in un colpo solo Cantù e Treviso. 9 minuti 38 secondi al termine, Radosevic, l'ex centro dell'Olimpia Milano, in lunetta con i tiri liberi, a segno il primo, 58 Cantù, 52 Treviso, pallavolo, gara 2 della finale Civitanova Perugia. Manuela Collazzo.
2: Civitanova a segno con il suo centrale Gargiulo, 19 Lube, 15 Sirtusa Perugia. La Lube ha puntato molto sul servizio, già trace in questo primo set di Nikolov, Boninfante e Bottolo. Il servizio di Civitanova cerca molto gli schiacciatori di Perugia e non il libero, lo specialista Colace, e questo mette in difficoltà il gioco della Sirtusa. Già chiamati due time out da parte del tecnico di Perugia Lorenzetti, riceve non bene Colace questa volta, non posizionato perfettamente in ricezione il libero di Perugia, può contrattaccare Civitanova con Nikolov, difende sulla linea dei 9 metri Semeniuk, poi ci prova Plotnitsky, arriva miracolosamente in difesa Nikolov per Civitanova, si gioca ancora, scambio lungo che prosegue, 19 Lube, 15 Perugia nel primo set, Juventus Verona.
0: Qui ci avviciniamo al 24esimo minuto, sempre 0-0 tra Juventus e Verona. Poco fa ci ha provato David, grande intervento in scivolata di Edmundson che è andato a respingere la conclusione del canadese, palla che termina in fallo laterale per la rimessa in questo momento in favore del Verona, che la prende anche con una certa calma. È chiaro che adesso l'obiettivo in queste quattro partite del Verona è quello di mettere qualche punto per insomma rendere la classifica meno buttra e lasciare magari l'ultimo posto alla Pisa. Al momento il Verona è penultimo, ma soprattutto uscire a testa alta da ogni confronto, e finora il Verona, pur difendendosi qui a Torino, la sua partita la sta giocando con determinazione. Il tocco per David, il pallone recuperato da Papro, il tentativo di lanciare lo scozzese Bowie, arrivato nel mercato di gennaio dall'Ibernian, il retropassaggio però da parte di di Kelly, che va a servire Di Gregorio, completo rosso per il rilancio ancora da parte di Bremer, il pallone che arriva dalle parti di David, che però viene preceduto nello stacco da Edmundson, poi Gagliardini che tocca indietro per Nelson a sua volta indietro per Montipò va a effettuare un rilancio abbastanza sbilenco, eppure aveva tutto il tempo per ragionare, visto che il più vicino della Juve David era a 20 metri e quindi poteva gestire il pallone, ha voluto calciare di prima intenzione regalando un fallo laterale a Juventus che è stato battuto con la difesa del Verona che si rifugia in corner. Diventano 4 adesso i tiri alla bandierina in a favore della Juventus contro nessuno, battuto dalla Verona, davvero inspiegabile. Poco fa quel rinvio di Lorenzo Montipò era assolutamente solo su un retropassaggio, di solito i portieri qua stoppano il pallone, controllano la situazione, poi sull'arrivo del giocatore vanno a effettuare il rilancio, qui ha voluto rilanciare di prima sbilenco, palla che è terminata nella gradinata di fronte a quella da dove vi parliamo, bandierina di destra, porta la nostra sinistra verso dove attacca la Juventus, ancora Yildiz che va alla battuta, pallone spiovente in aria, allontana con un colpo di testa Nelson, il recupero però ancora da parte della Juventus con Locatelli,

0: con Calulu che la rivesce ancora al centro, colpo di testa traversa, sul colpo di testa di Bremer, superato Montipò, salvato dalla traversa, era leggermente avanzato Montipò, il colpo di testa di Bremer è andato a stamparsi sulla faccia centrale della traversa. Adesso applausi perché la Juventus va a collezionare il quinto tiro dalla bandierina della sua partita. Direi di mantenere la linea perché il momento è abbastanza caldo qui nell'azione della Juventus sul Verona. Prima ho detto si gioca in una sola metà campo, adesso in questa fase si gioca in una sola area di rigore, esattamente quella del Verona. Poco fa Bremer di testa ha girato su un cross di Calulu dalla destra, avanzato Montipò che non ha raggiunto il pallone, salvato dalla linea trasversale, ossia dalla traversa, il tocco per Locatelli, Locatelli che va lateralmente per Conceição che va a dribblare un avversario, la mette al centro, colpo di testa a liberare di Frese, conclusione deviata, ancora calcio d'angolo, ma adesso siamo lunghissimi e quindi ribadendo che al 27esimo Juventus e Verona sono sullo 0-0. Torniamo alla pallacanestro, torniamo a Desio.
1: 7 minuti e 49 secondi al termine, prova l'allungo Cantù, massimo vantaggio per la formazione di Walter De Raffaele, più 9, 64-55 dopo la tripla di Eric Grini. A proposito di Walter De Raffaele, complimenti, un grande applauso al tecnico canturino che poco fa è riuscito a calmare un giocatore avversario, Briante Weber, il play guardia statunitense di Treviso che era letteralmente imbufalito dopo un contatto subito con Andrea De Nicolao. È stato bravissimo Walter De Raffaele a calmare il giocatore avversario. Ora Weber va in noletta con gli arbitri, sono andati a lista replay e hanno rivelato un fallo antisportivo proprio ad Andrea De Nicolao, e quindi tiri liberi per Treviso a Sassari. 6 minuti 41 secondi al termine, sono 10 punti di vantaggio per la Virtus Bologna su Sassari, 68-58, e dunque si mette male per la Dinamo. Qui non si gioca, clima rovente al Paladesio, 7:49 al termine, Cantù 64 Treviso 55, pallavolo gara 2 della finale, Civitanova Perugia.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Verso il cinquantenario del terremoto, il presidente della CEI Zuppi a Gemona indica l'esempio friulano. Poco fa la messa di ringraziamento e commemorazione. Il messaggio del Papa, il ricordo del sisma possa ravvivare la fraternità.
4: Dialogo tra popoli e religioni ad Aquileia con il coro interreligioso Polyverse, i rischi di antisemitismo e marginalizzazione dell'Islam.
3: Incendio in un appartamento in Largo Nicolini a Trieste, non lontano dall'ospedale maggiore, evacuato l'intero palazzo composto da una trentina di famiglie, un intossicato, e un altro incendio è scoppiato poco fa in via Bonomea a Trieste a bruciare 3 distinti focolai di sterpaglie.
4: Sequestro lampo a Pordenone per una storia di droga, rapiscono un minore e chiedono soldi al padre di un ragazzo per il riscatto, in carcere 3 giovani, ai domiciliari un minorenne.
3: Clima sempre più pesante alla StarTech di Trieste, stipendi non pagati, piano industriale tutto da riscrivere, 2 incendi dolosi ad opera di una sola persona.
4: A Trieste la festosa invasione dei 10.000 partecipanti alla Spring Run provenienti da tutto il mondo, il ritorno della maratona e la grande festa della Family.
3: Buon pomeriggio e buona domenica da Daniele Lettige e da Elisabetta Zaccolo in studio per quest'ultima edizione del nostro giornale radio. Dunque entrano nel vivo le cerimonie di commemorazione dei 50 anni dal terremoto del Friuli. A Gemona è stata celebrata la messa a cui ha partecipato il cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Prima della liturgia l'arcivescovo di Udine ha letto la lettera del pontefice che ha evidenziato la solidarietà manifestata in quella dolorosa circostanza.
5: Si è aperta con la benedizione apostolica di Papa Leone XIV alla popolazione friulana la messa di commemorazione per i 50 anni del terremoto. In un messaggio il ringraziamento del Santo Padre a tutti coloro che portarono soccorso, affiancando la solerzia instancabile delle comunità locali.
6: Che ha consentito una ripresa rapida della vita e una ricostruzione esemplare, modello di rinascita civile.
5: Campeggia alle spalle del cardinal Zuppi, presidente della CEI, il crocifisso ligneo di Gemona, recuperato mutilato dalle macerie del sisma. 5.000 fedeli in preghiera nello stesso spiazzo dove il 6 maggio del 76 crollò la caserma Goi, seppellendo 29 alpini. Nell'omelia l'esortazione a non dividersi, difendere la casa comune che è la terra, con la stessa serietà vista in Friuli.
7: Il terremoto distrutto.

0: Urge l'amore rimette insieme.
1: Prima della messa, le delegazioni delle diocesi italiane gemellate con altrettanti comuni terremotati sono tornate nei luoghi che hanno aiutato a rialzarsi. Monsignor Enrico Solmi, vescovo di Parma, gemellato con Montenars.
2: Abbiamo sempre visto estremamente vivo il ricordo di questa tragedia, ma anche di questa fraternità.
1: Monsignor Lauro Tisi, vescovo di Trento, gemellato con Moggio Udinese.
3: Il legame si è protratto negli anni anche accogliendo famiglie in Trentino e è stato molto bello vedere oggi come 300 parrocchie trentine hanno collaborato nel corso degli anni per la ricostruzione di Moggio.
1: Monsignor Giuseppe Pellegrini, vescovo di Concordia Pordenone.
4: Siamo partiti in 4 seminaristi, abbiamo aiutato a montare alcune tende, soprattutto una tenda più grande per la comunità, perché lì erano tutte persone anziane, quasi tutte avevano una tendina davanti alla casa.
1: Presenti volontari come Mario Romiti da Bologna, impegnato nel 76 in Varresia.
5: Abbiamo bloccato le casette dove volevano praticamente soprattutto le persone anziane, è stato un inverno anche molto nevoso.
6: Una grande emozione, anche perché devo dire grazie a tutti gli aiuti che abbiamo ricevuto. In particolare noi abbiamo perso la casa, okay? Eravamo in 3 sorelle, eravamo nelle tendopoli.
7: Non puoi dimenticartene.
1: Gemone del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
8: Le iniziative di commemorazione erano iniziate già in mattinata, sempre alla presenza del cardinale Zuppi.
9: La vera forza è quella di unirsi e di ricostruire, nell'esempio lasciato dai friulani dopo la distruzione provocata dal sisma. Sono le parole del presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presente a Gemona fin dalla mattinata per presiedere alle commemorazioni religiose del terremoto. In quel momento tragico, ha detto, si crea un momento di coesione e di partecipazione nel segno della solidarietà.
10: Una delle cose che diciamo che fu ricostruita non era soltanto le pietre, gli edifici, e so come diciamo la scelta fu proprio dove erano e come erano, no? Ma la comunità, non a caso anche i luoghi della comunità, che voleva dire ricostruire e anche forse scoprire tante relazioni.
9: Una lezione importante, sottolinea, in questi tempi dove siamo tutti molto più individualisti.
10: Facciamo tanta più fatica a pensarci insieme e invece ci scopriamo che è proprio vero che siamo sulla stessa barca, eh? È proprio vero che questa barca in realtà è anche fragilissima e che non è per niente banale, cioè sarebbe banale ma non lo è, o che se ne esce solo insieme.
9: Questa è dunque la vera forza, dice, da contrapporre a chi invece la intende solo come violenza, bombe e cannoni. Zuppi, accolto dall'arcivescovo di Udine Lamba, è intervenuto in mattinata all'incontro dei ministranti, mandando un saluto dal palco ai 200 chierichetti radunati nella palestra del centro Glemonensis, dove fin dalle 9 era cominciata la festa. Seconda tappa invece nel santuario di Sant'Antonio, insieme a 600 giovani dell'arcidiocesi di Udine, per ascoltare le loro testimonianze e rispondere a domande e dubbi. Ma l'appuntamento principale è atteso nel pomeriggio, la Santa Messa nella caserma Goi Pantanali, che celebrerà insieme ad altri 200 sacerdoti, tra i quali 19 vescovi. Gemona, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
11: Torniamo a parlare dei 50 anni dal terremoto del Friuli nella nostra intervista della domenica. Un testimone diretto dell'impostazione della ricostruzione è l'ex ministro Giorgio Santuz, all'epoca giovane parlamentare della DC. Seguì da vicino la vicenda assieme al presidente del Consiglio Aldo Moro e al presidente della regione Antonio Comelli. Sentiamo Santuz.
12: Onorevole Santuz, come visse il popolo friulano quel dramma?
13: Beh, lo visse con quella capacità operativa che hanno gli operai friulani. Se li pensa che fu un periodo in cui andarono a lavorare giù a Lignano, al Bar, e alla mattina partivano coi pullman, lasciavano le tendopoli e tornavano sulla sera. Gente abituata a lavorare seriamente.
12: Perché la ricostruzione del Friuli funzionò?
13: Perché è stata affidata ai sindaci, e quindi i sindaci erano a diretto contatto con la gente, coglievano tutte le istanze, le richieste, le operavano, e quindi si è creato un circuito virtuoso tra chi comandava e la gente.
12: Fu una felice intuizione di Aldo Moro, che all'epoca era presidente del Consiglio con Antonio Comelli, che reggeva la regione, quella di fare una ricostruzione affidando alla regione e successivamente ai sindaci la regia di tutto?
13: Moro, così mi è stato detto, disse: ma cosa posso fare per voi nella situazione difficile? Disse Comelli, dacci a noi l'incarico di ricostruire. E Moro disse, ok, togliamo di mezzo tutti gli strumenti centrali del governo e vi affidiamo.

0: tutto e così si risolse il problema.
1: Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Chi disse questa frase?
0: Ma l'attribuiscono all'arcivescovo, ma probabilmente le disse uno di noi. Poi l'arcivescovo, che era sempre nelle tende, era sempre presente, la interpretò e la pubblicizzò.
1: Il 6 maggio ci sarà il presidente Mattarella a suggellare quel tragico sisma. Mattarella un po' rappresenta l'erede naturale di quella classe politica che all'epoca governò.
0: Mattarella conosce molto bene questa terra. Io fui ministro con Mattarella. Mattarella era ministro della funzione pubblica, io ero ministro dei trasporti. Lui ci seguì passo a passo, dandoci una grande mano. Diciamo che Sergio è stato un grande amico del Friuli e continua ad esserlo ancora.
1: Udine, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E vi ricordiamo che la nostra redazione ha realizzato realizzato uno speciale sul 50° anniversario del terremoto che andrà in onda a diffusione nazionale proprio il 6 maggio.
3: Adesso ti portiamo dalla tua mammina, eh? E vedrai che passa tutto.
4: Siamo rimasti sotto tante ore, 30 ore circa. Mio fratello non ce l'ha fatta.
5: A Gemona del Friuli, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il 50° anniversario del terremoto del 1976. Speciale TGR, mercoledì 6 maggio, ore 16:50, in diretta su Rai 3.
6: Un monumento dedicato ai 50 anni dal terremoto del Friuli è stato inaugurato ad Artegna, sul colle di San Martino, da cui dopo la scossa del 6 maggio si poteva osservare il paese distrutto. Una composizione realizzata dall'artista Giovanni Basso che raffigura una donna sofferente, immagine del Friuli colpito dal sisma, un'aquila ferita e un germoglio che torna a crescere dopo le difficoltà. Sullo sfondo del monumento è stata incisa una frase dell'onorevole Giuseppe Zamberletti: «Un popolo non muore con il crollo delle case, il Friuli è vivo perché sono vivi i valori che ne costituiscono l'anima». Alla cerimonia, introdotta dal sindaco Alessandro Marangoni, hanno preso parte, tra gli altri, l'assessora regionale Zilli, il vescovo di Parma Solmi e diverse autorità religiose.
2: E ora cambiamo argomento. Alla Basilica di Aquileia, oggi una giornata dedicata al dialogo tra fedi e confessioni diverse, frutto di un progetto europeo.
7: Polyverse, un coro interreligioso per promuovere il dialogo multiculturale attraverso la musica, un linguaggio universale che non conosce limiti e discriminazioni e che in un contesto geopolitico segnato da tensioni e conflitti diventa promotore di pace. Esperta programma Europa Creativa, Andrea Donda.
8: Abbiamo composto a 6 mani questo pezzo dal titolo Polyverse Echoes, appunto riprendendo il titolo del progetto Polyverse.
7: Un progetto biennale realizzato dal programma Europa Creativa. Maria Beatrice Orlando, co-compositrice.
9: Abbiamo unito 4 luoghi simbolo in Europa, una basilica, una moschea, un monastero e una sinagoga.
7: Ad introdurre la giornata e la conferenza interreligiosa con un messaggio forte e condiviso, la necessità di dialogo e convivenza tra le comunità ebraica, musulmana, protestante e cattolica. Imam Nader Akkad, grande moschea di Roma.
10: In modo semplice, il dialogo richiede 2 parti che parlano insieme. Quindi tramite il dialogo si conosce l'altro e si conosce anche molto bene, qualche volta anche le sue esigenze.
7: Il vero dialogo non richiede di cancellare le differenze, ma di portarle alla luce con onestà, senza ostilità. E un ebreo non deve diventare meno ebreo ascoltando un cristiano o un musulmano, le parole del rabbino di Atene Gabriel Negrin. Direttore Basilica di Aquileia, Andrea Bellavite.
11: Credo fondamentalmente dimostrando come il riferimento religioso non soltanto non dovrebbe ostacolare, ma anzi potrebbe fondare la convivenza e l'amicizia tra le persone.
7: Aquileia, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Diamo un'occhiata al tempo. Il cielo è sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 17. A Trieste 20 gradi. A Gorizia, Udine 23,5. A Pordenone 25. A Piancavallo 15. A Sapada 17. A Forni di Sopra 19 gradi. A Tarvisio 21,5. A Tolmezzo 22. Sul Monte Lussari 12. Sul Monte Zoncolan 13. A Grado 20. A Lignano 22 gradi.
2: Le previsioni per domani: il cielo sarà in genere poco nuvoloso per velature a tratti più consistenti. I venti saranno a regime di brezza, debole al mattino, più sostenuta nel pomeriggio.
6: La cronaca: un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio in un appartamento in largo Nicolini a Trieste, non lontano da l'ospedale maggiore. I vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti con due squadre, evacuato l'intero palazzo. 4 dei 27 appartamenti risultano inagibili, mentre gli altri inquilini potranno rientrare a casa dopo la messa in sicurezza dello stabile. Un uomo che si trovava nell'appartamento al terzo piano da cui sono scaturite le fiamme è stato portato all'ospedale di Cattinara con sintomi da intossicazione da fumo e alcune ustioni. Un altro incendio è scoppiato proprio poco fa in via Bonomea a Trieste, a bruciare due distinti focolai di sterpaglie. L'intervento in corso, i vigili del fuoco hanno chiesto il supporto della protezione civile.
2: E ora l'inquietante episodio avvenuto a Pordenone. Da una trattativa finita male sulla cessione di droga nasce un sequestro di persona e una telefonata ricattatoria al padre della vittima. Immediata la denuncia e l'attivazione della polizia, che è riuscita a far scattare le manette ai polsi di tre giovani appena maggiorenni e di un minore. Sulla vicenda indaga la procura antimafia di Trieste.
12: Un episodio rapido e violento, iniziato con una trattativa per la cessione di droga e degenerato in un sequestro di persona con estorsione, è il quadro ricostruito dalla squadra mobile della questura di Pordenone, su cui indaga la direzione distrettuale antimafia di Trieste. I fatti risalgono alla notte tra il 20 e il 21 marzo. Prima l'acquisto della cocaina in centro città, protagonisti quattro giovani, di cui un minore, tutti tra i 17 e i 24 anni, italiani residenti in provincia. Con loro anche un conoscente, un intermediario, quest'ultimo con problemi di dipendenza da stupefacenti e già inserito in un percorso di recupero. Dopo lo scambio con i pusher viene richiamato dal branco nel cuore della notte con un pretesto. È qui che finisce in trappola, caricato in auto nel parcheggio del tribunale, tenuto in ostaggio sotto minaccia di spranga e martello fin tanto che non consegnerà il denaro, 1000 euro che la vittima chiede al padre. Il genitore ne procurerà 500, il resto lo avrebbe dato l'indomani. Una volta liberato il figlio invece, il genitore si rivolge alla polizia, il cui intervento ha portato all'esecuzione di quattro misure cautelari in carcere. La prima nei confronti del minore lunedì scorso, degli altri tre. I giovani sono tutti noti alle forze dell'ordine nell'ambito dello spaccio. I filmati delle telecamere della zona del tribunale li mostrano durante lo scambio della droga e successivamente mentre costringono la vittima a salire in macchina. Oltre al sequestro di persona a scopo di estorsione, vengono contestate le lesioni. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Ricordato l'81esimo anniversario dell'eccidio di Avasinis, alla presenza delle istituzioni, delle associazioni combattentistiche d'arma e della comunità locale. Il 2 maggio del 1945, nella piccola frazione del comune di Trasaghis, 51 persone, tra cui numerose donne, anziani e bambini, morirono in un attacco nazifascista, un colpo di coda commesso mentre Udine e tanti altri paesi friulani festeggiavano già la liberazione. Il fatto avvenne al termine dell'occupazione cosacca cominciata nell'ottobre del 44. Avasinis venne assaltato nella prima mattinata e invano le formazioni martigiane tentarono di esistere. Il vecchio cimitero, dove vennero sepolte le vittime della strage in una fossa comune, è stato trasformato dal 95 in un momento memoriale a ricordo dell'episodio. Da questa ferita deve continuare a nascere un richiamo alla pace, alla libertà e alla responsabilità verso il domani, il commento dell'assessore Azzilli.
2: Due incendi, probabilmente dolosi, senza grosse conseguenze, sono divampati ieri nelle immediate vicinanze dello stabilimento StarTech nella zona industriale di Trieste. L'azienda, in crisi di liquidità, ha annunciato nei giorni scorsi l'impossibilità di versare ai 320 lavoratori gli stipendi di aprile. Proprio domani la crisi aziendale sarà discussa al Ministero del Made in Italy.
13: Il clima diventa sempre più pesante alla StarTech di Trieste. Stipendi non pagati, piano industriale, tutto da riscrivere e due incendi dolosi ad opera di una sola persona. Qualcuno che, incappucciato, ha dato fuoco ad un albero adiacente allo stabilimento e alla cabina del metano situata all'interno dell'area di proprietà. Il cerchio sembra stringersi attorno a qualcuno, forse un ex dipendente, con problemi psichici. Premesse che aumentano la tensione in vista del confronto di domani in videoconferenza fra la proprietà, l'amministratore unico Mrdović Vianello, il Ministero delle Imprese, Regione e Confindustria. Martedì invece i sindacati incontreranno l'azienda. Dalle prospettive incoraggianti dei contratti di fornitura di componentistica elettronica firmati con Fincantieri e Leonardo, si è passati quindi alla notizia degli stipendi non pagati e soprattutto dell'uscita di scena dei soci che costituivano l'intero capitale sociale della startup.

0: Tech. L'amministratore unico serbo-italiano, che peraltro ha detto di aver subito minacce personali e alla propria famiglia, ha garantito il saldo delle retribuzioni già domani, oltre ad un prossimo ingresso di nuovi finanziatori. Mimit e Regione chiederanno garanzie sul piano industriale, da rifare con soci diversi e sulle commesse da garantire. Risposte attese soprattutto dai 320 dipendenti della StarTech. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Temperatura ideale, un sole splendente, hanno accolto in Piazza Unità gli atleti della Trieste Spring Run, che quest'anno ha visto tornare anche la maratona, oltre alla classica 21 km e alla Family Run.
2: Non competitiva con il sorriso, mezza maratona con la fatica, maratona intera per i temerari iperallenati. I 7.000 della Bavisella, 3.000 della Mezza e 700 della Regina vengono da 63 paesi e hanno in comune la passione per la corsa, indipendentemente da distanza e velocità. E alla fine dello sforzo la medaglia è per tutti. Dopo 9 anni di assenza, al ritorno dei 42 km e 195 metri, a Trieste sono un contorno di una festa. Vince l'unico professionista, Benjamin Kiprop Serem, 2 ore e mezzo abbondanti, in tanti dilettanti. Sotto le 3 ore sfatti al traguardo, poco sopra le 3, la prima donna Giulia Colombo. Da Sistiana è partita anche la partecipatissima mezza, emozionante, con 4 atleti appaiati fino all'ultimo chilometro, dove Adem Cuneo, 1 ora, 6 minuti e 11, è primo per soli 4 secondi. Tra le donne vince la keniana Rutto. Per tutti gli altri, la soddisfazione è tutta barcolana nello spirito di aver provato a battere il collega, il compagno di squadra o semplicemente se stessi.
3: Quanta fatica c'è nel preparare una mezza maratona?
4: Beh, la fatica è parte della preparazione stessa e anche parte del fare una giornata così, quindi uno si impegna e poi vede tutta questa gente, tutto il tifo per la strada ed è un impegno che poi viene ripagato, quindi è una bellissima esperienza, da consigliare a tutti.
3: Distrutto dalla fatica?
5: Decisamente, è la mia prima mezza maratona, sono felice di averla fatta qui a Trieste.
6: Quando ci si avvicina a Trieste si sente già un certo sollievo. Però sicuramente sono gli ultimi chilometri, quelli più pesanti.
2: Infine, come li abbiamo affettuosamente rinominati, i bisonti della Bavisella rimastatale, la classica non competitiva. 7 chilometri da Miramare a Piazza Unità, una marea verde dove ciascuno è andato al suo ritmo e come voleva, correndo veloce, camminando al sole, in monopattino, con un cane al guinzaglio o con mamma e papà.
3: Più fatica dei tre.
7: Lui ha avuto una grandissima performance in questa sua prima gara a Trieste, ha contribuito molto al successo della famiglia.
2: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
8: Per il basket, doppia sconfitta per le squadre regionali impegnate in Serie A. Trieste ha perso per 86-78 a Milano in casa dell'Olimpia. Udine invece è stata sconfitta in casa da Trento, 69-76 il finale. Nella pallavolo maschile, in Serie A2, la Tinet Prata sta sfidando Pineto nella finale promozione per la Serie A.
1: Torniamo al cinquantenario del terremoto, perché a Venzone stasera prende corpo un progetto corale tra musica, poesia e riflessione per rileggere il sisma del 76. Nel Duomo, altro luogo simbolo della tragedia e della ricostruzione, alle 20:45 risuoneranno le musiche di Gianmartino Durighello per la direzione del maestro Giuliano Medeossi, alla guida dell'orchestra giovanile Filarmonici Friulani. Le parti corali vedono protagonisti il coro polifonico di Ruda e il piccolo coro Artemia di Tor Viscosa. Voce recitante sarà quella dell'attore Francesco Pannonfino, che leggerà componimenti di Pierluigi Cappello, Pierpaolo Pasolini e Davide Maria Turoldo. Per questa edizione è tutto. In redazione ha collaborato Zeno Duban, per la parte tecnica in regia Riccardo Ostoice. Da parte di Daniele Lettigi e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona serata.
9: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Segnato da gravi incidenti stradali.
11: Erano fidanzati e da un anno convivevano. Sara Hernani, 24 anni, Alexandru Viorel, 25, origini romene, sono stati trovati senza vita questa mattina in un fossato lungo la comunale che collega Triviano a Mulazzano, a sud di Milano. Secondo quanto ricostruito, il loro scooter è uscito di strada andando a sbattere contro un muretto di cemento. Rientravano da una serata tra amici. È stato un passante a dare l'allarme, ma per i due giovani non c'era più nulla da fare. A Nettuno, a sud della capitale, padre e figlio in sella alle loro moto non sarebbero riusciti ad evitare un'auto che, proveniente dal senso di marcia opposto, si apprestava a svoltare a sinistra. L'uomo è morto, il ragazzo, 17 anni, ferito gravemente.
12: Io adesso botto.
13: Mi sono uscito fuori, mi sono trovata sta cosa qua e la mezza moto c'era, sì.
11: Una tragedia anche all'alba sul grande raccordo anulare. Un 35enne è stato

0: travolto fatalmente da una vettura, aveva accostato per soccorrere un altro automobilista in difficoltà. Elena Baiocco, GR1.
1: Nuovo attacco hacker alla società di IBM che gestisce la struttura tecnologica per la pubblica amministrazione e diverse grandi aziende. Al momento nessuna rivendicazione.
2: Sarebbe stata violata da circa 2 settimane la società Sistemi Informativi, controllata al 100% da IBM Italia. Un attacco informatico mirato e sofisticato, condotto da gruppi organizzati. Stefano Frate Pietro, esperto di cybersicurezza.
3: Questi attacchi sono al 99,9% rivolti verso il blocco dei sistemi, cifrando i dati, e se gli attaccanti riescono anche sfiltrandoli, cioè portandoli fuori dall'azienda, con l'obiettivo di chiedere poi un riscatto per evitare la divulgazione pubblica su internet di questi dati.
2: Presto ancora per valutare i danni e i dati rubati che riguarderebbero la pubblica amministrazione e grandi aziende. Al momento non ci sono state richieste di riscatto né rivendicazioni pubbliche.
3: Se non fosse un obiettivo economico, si può tranquillamente ipotizzare o manomissione o spionaggio.
2: A condurre l'attacco sarebbe stato il gruppo Seoul Typhoon, che si ritiene vicino al governo cinese, che però smentisce ogni collegamento. Gli esperti ora sono al lavoro per ripulire i sistemi. Eleonora Belviso, GR1.
1: Ci fermiamo qui, dopo Onda Verde la linea torna al calcio. Buon proseguimento d'ascolto.
4: Verde, viaggiare informati.
5: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.54, apriamo in A1 Roma-Napoli in Campania tra Caianello e Santa Maria Capua Vetere in direzione Napoli, dove si registrano 7 km di coda per traffico congestionato. In A16 Napoli-Canosa tra Candela e Lacedonia, sempre verso Napoli, segnalati invece 2 km di coda a causa di lavori. Torniamo in A1 nel Lazio tra Fiorentino e Anagni in direzione Roma, presente un incidente che vede coinvolti un camion e una moto. Rimaniamo in A1 sul tratto Milano-Bologna in Emilia-Romagna, tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna si segnala un veicolo in fiamme. Ora in Liguria in A10 tra l'allacciamento con la A26 a Renzano verso Ventimiglia si registra 1 km di coda per un incidente in galleria, il traffico scorre solo in corsia di sorpasso. E chiudiamo sempre in A10 tra l'allacciamento con la A26 a Genova-Pegli in direzione Genova, presenti 4 km di coda per il traffico congestionato. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
12: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
13: Noi spesso raccontiamo di sogni.
14: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
12: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Siete nuovamente collegati, amici ed ascoltatori, con l'Allianz Stadium di Torino. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis, l'assistenza tecnica di Andrea Montone. Siamo nell'intervallo della gara numero 7 della 35esima e quart'ultima giornata del campionato di Serie A. Le squadre sono negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Juventus 0, Verona.

0: 1 decide il gol al 33esimo minuto messo a segno da Bawi. Vi abbiamo anche raccontato la sfida di pallacanestro tra Cantù e Treviso, la vittoria di Treviso ma la salvezza tanto di Cantù quanto di Treviso per la retrocessione della Dinamo Sassari. In corso invece gara 2 della finale scudetto di pallavolo tra Civitanova e Perugia. Andiamo dunque dall'inviata Manuela Collazzi.
1: Secondo set tra Civitanova e Perugia, la Lube avanti 17-14, Lube che ha vinto il primo parziale 25-21. Studio.
2: Bene, grazie Emanuela Collazzo. Io ricordo ancora una volta come Jannik Sinner abbia vinto l'ATP 1000 di Madrid, quarto ATP 1000 di fila nell'anno 2026. I nostri radioascoltatori sono molto precisi, molto puntigliosi. Sì, effettivamente sono 5. Contando anche Parigi, l'ex Parigi-Bercy di fine 2025, ma prima quando dicevamo 4 ci riferivamo al 2026. Tra l'altro vi ci aggiungo anche un'altra cosa: affinché Sinner entri ancora di più nella storia, gli mancherebbe per completare la collezione degli ATP 1000, indovinate quale titolo? Quello di Roma, perso l'anno scorso in finale con Alcaraz, e finora c'è riuscito soltanto Novak Djokovic a vincerli tutti. Intanto tra poco più di un minuto partirà il Gran Premio di Formula 1 di Miami, quindi io farei un primo collegamento breve con Manuel Codignoni per inquadrare la situazione. Partenza anticipata, Manuel, per evitare fulmini e saette.
3: Fulmini e saette sono arrivate nel corso della giornata. In questo momento però, udite udite, non piove e le vetture si stanno schierando sulla griglia di partenza pronte per il giro di formazione con gomme da asciutto. Non le vediamo ancora, sì, ecco, adesso iniziamo anche a vederle perché iniziano a togliere le termocoperte, tutti quanti con gomme da asciutto. Dunque la pioggia è attesa nel corso della gara, ma al momento non c'è. Mi limito a ricordare la pole position di Kimi Antonelli, terza in carriera e terza consecutiva. In prima fila a fianco a lui ci sarà Verstappen, seconda fila Leclerc con la prima delle due Ferrari e Norris con la McLaren che ieri ha vinto la sprint race, terza fila Russell, Mercedes, Hamilton con l'altra Ferrari, sesto poi Piastri, Colapinto, Gasly e Hülkenberg.
2: Perfetto Manuel, allora nel tempo del giro di schieramento andiamo da Massimo Barchesi, la palla canestro. Massimo, ci sono dei verdetti ai minuti?
4: Sì,
2: diciamo.
4: Quello più importante, la retrocessione di Sassari, e auguriamo chiaramente alla Dinamo una pronta risalita in Serie A dopo 16 anni di Serie A. La Dinamo Sassari è retrocessa, ha perso 80-73 in casa con la Virtus Bologna, punteggio quasi identico tra Cantù e Treviso con la vittoria esterna di Treviso 80-72 su Cantù. Conosciamo i nomi di 7 squadre qualificate ai playoff. La Virtus Bologna, che vincendo a Sassari è aritmeticamente prima a 40 minuti dal termine della stagione regolare. Bologna, Brescia, Milano, Venezia, Tortona, Reggio Emilia e Trieste sono le 7 squadre certe di andare ai playoff. L'ottavo posto se lo giocheranno Napoli dovesse perdere a Reggio Emilia, sta perdendo in realtà 80-73 a 2 minuti dal termine. In questo caso se lo giocherebbero Varese, che oggi ha riposato e che domenica giocherà Bologna contro la Virtus, e Trento, che si è rilanciata andando a vincere a Udine. Trento che domenica ospiterà Milano. Ecco, questa è un po' la sintesi delle notizie più importanti di questa penultima giornata della stagione regolare del campionato di basket. A te Nico.
2: Ottimo, grazie a Massimo Barchesi. Soltanto il punteggio, Manuela Collazzo, la pallavolo, gara 2 scudetto, Civitanova Perugia.
1: Secondo set, Civitanova 18, Perugia 17, Civitanova avanti 1-0, a te.
2: Bene, allora vi ricordo come deve ancora iniziare la ripresa tra Juventus e Verona, e ci avvertirà Giuseppe Bisantis quando le squadre saranno pronte per il calcio d'inizio del secondo tempo. Ma adesso ci trasferiamo idealmente a Miami in Florida per la partenza del Gran Premio di Formula 1. Manuel Codignoni.
3: Giro di formazione in corso, tutti quanti con gomme medie da asciutto, unica eccezione Ajar che partirà dai box. Tra l'altro Ajar ieri si era piazzato in top 10 con la sua Red Bull, ma è stato squalificato dalla qualifica, è un po' un brutto gioco di parole, per un'irregolarità nel fondo della sua vettura, e dunque ha sostituito anche dei componenti, partirà dai box e ha scelto di partire con gomme dure, sperando magari insomma in una safety car o in qualcosa che possa poi aiutarlo nel caso in cui dovesse allungare lo stint. È chiaro che le temperature sono molto più basse rispetto a quelle che ci sono state venerdì e sabato. Per darvi un'idea, la temperatura

0: dell'aria è di 26 gradi, ma quello che più conta, quella dell'asfalto, sono a 36 gradi. Ieri per la qualifica ce n'erano 52, per la qualifica della sprint race e per la FP1 addirittura 57 gradi, dunque quasi 20 gradi di differenza in meno, e questo fa tutta la differenza del mondo in questa Formula 1 ipertecnologica. Formula 1 intese come vetture che si vanno a schierare, quantomeno quelle di vertice, visto che hanno già praticamente completato il giro di formazione e si vanno a piazzare sul rettilineo del traguardo con Kimi Antonelli. Al suo fianco ci sarà Max Verstappen con la Red Bull in seconda posizione, seconda fila Leclerc con la prima delle due Ferrari, Norris con la McLaren, terza fila, quinto posizione Russell con l'altra Mercedes, Hamilton a sesto con l'altra Ferrari che precede Piastri con la McLaren, con la Pinto con l'Alpine, Gasly con l'altra Alpine e Nico Hülkenberg con la Audi. Momento topico la partenza soprattutto per Kimi Antonelli, perché il pilota bolognese ci ha fatto vedere tante bellissime cose in questa sua stagione di Formula 1 fino a questo momento, è leader del mondiale, una di queste non è la partenza, fino a questo momento credo che ne abbia azzeccata una tra gare normali e sprint, un po' pochino, dunque pulsazioni al massimo per lui, pulsazioni al massimo per tutti, vetture che si vanno a schierare anche per quello che riguarda quelle in fondo allo schieramento, bandiera verde dietro alle macchine, dunque la procedura di partenza può iniziare, fra poco l'accensione delle luci rosse allo spegnimento, il via del Gran Premio di Miami, quarta prova del mondiale, luci che si accendono, 3, 4, 5, sono tutte accese, si spengono in questo momento, il via del Gran Premio di Miami, questa volta Kimi Antonelli parte così così, addirittura il grande scatto da parte della Ferrari di Leclerc, attenzione, in 3, sulla prima curva affiancati, non ci si passa, deve tagliare la curva Antonelli, Leclerc è al comando davanti a Verstappen, è stato un contatto però, attenzione, Verstappen si è girato, potrebbe avere anche un danno, si è toccato con qualcuno, non sono riuscito a vedere con chi, credo a questo punto con Leclerc perché non lo vedo nella prima posizione, e primo è sbucato Kimi Antonelli che aveva tagliato la curva perché era arrivato lungo nel tentativo di difendersi in staccata evidentemente dall'attacco delle due vetture che erano partite meglio di lui. Leclerc è al comando, dunque non è che non l'ho visto, è semplicemente molto più avanti rispetto ad Antonelli, da capire con chi si sia toccato Verstappen a questo punto, che ha colpito testa coda e credo che avrà anche la vettura danneggiata. Leclerc dunque al comando del Gran Premio di Miami, ha già un bel vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli che verrà indagato io credo per quel taglio di chicane. In terza posizione Norris con la prima delle due McLaren, al quarto posto Piastri con l'altra McLaren, gran lotta intanto a centrogruppo con Lewis Hamilton che aveva cercato di passare con la Pinto, è finito largo, con la Pinto gli è ritornato davanti. Nel tratto misto le vetture si incanalano in questo budello dove non c'è veramente spazio per passare in due nonostante i piloti ci provino, ma quello che più conta è il fatto che là davanti Leclerc sembra in grado di scappare via. Per la prima volta in questa stagione vediamo una Ferrari girare con aria libera, non girare nel traffico, e qui potremo vedere se effettivamente gli aggiornamenti che ci sono stati nella Ferrari potranno dare i loro frutti. Nel frattempo si va per concludere il primo giro con Charles Leclerc al comando, un secondo di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli. Verstappen intanto è andato al sorpasso duro nei confronti di Carlos Sainz che adesso cerca di ritornargli sotto, si lotta per la ottava, nona e decima posizione, dicevamo Leclerc al comando davanti a Kimi Antonelli, poi le due McLaren di Norris e Piastri, quindi Russell quinto con l'altra Mercedes, Hamilton sesto con l'altra Ferrari, a chiudere la top ten con la Pinto, Lawson, Albon e Verstappen, è in corso il secondo dei 57 giri, Nico.
1: Bene, grazie a Manuel Codignoni. Allora adesso torniamo da Giuseppe Bisantis, Juventus Verona, poi rimbalzo di linea con la pallavolo, Manuela Collazzo, gara 2 della finale scudetto tra Civitanova e Perugia, e poi ancora Manuel Codignoni con la Formula 1 e il Gran Premio di Miami. Giuseppe Bisantis, ti chiedo soltanto se David è in campo.
2: David, sì, non c'è più Thuram, no. Al suo posto Vlahovic.
1: Perfetto, te lo chiedo perché dopo il vantaggio di Bowie dovesse pareggiare David, avremmo la chiusura del cerchio. A te.
2: Molto bene, allora si parte da, è iniziato un secondo tempo da due minuti, 1-0 per la Verona sulla Juventus, proprio il gol di Bowie, un genio della musica, lui invece è semplicemente un buon attaccante scozzese che il Verona ha prelevato dall'Ibernian e che ha segnato tre gol in questo campionato sfortunato del Verona, già retrocesso aritmeticamente in Serie B, quindi è già un bottino buono. c'è stato però il cambio alla Juventus, è rimasto David proprio per accoppiarlo con Nabawi, al uscito Thuram, un centrocampista, al suo posto è entrato Dusan Vlahovic. C'è la Juventus che adesso batte un calcio di punizione con Cambiaso, siamo praticamente vicino alla linea del fallo laterale e manca, siamo a circa una quindicina di metri dallo spigolo dell'area di rigore del Verona.

0: punti in linea quelli del Verona, parte colpo di testa a liberare da parte del Verona, che pur avendo fatto una partita difensiva si è difeso bene, non ha rischiato tantissimo la traversa di Bremer. Proprio un errore di Bremer ha causato il gol di Bowie, perché Bremer ha perso in impostazione una pallone, Bradaric l'ha messa al centro per Bowie che ha girato cogliendo anche un po' di sorpresa il portiere Di Gregorio, che non è apparso impeccabile. Alla fine del primo tempo sono stati fischi da parte dei tifosi della Juventus, che adesso prova ovviamente a reagire. C'è una conclusione proprio di David che manda il pallone però altissimo sopra traversa. Velocemente riepiloghiamo come sono in campo le formazioni. La Juventus, che in questa ripresa attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra posizione, indossa la terza divisa, quella nera con bordi e numeri in bianco. Di Gregorio è la portiere, Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, McKennie, Locatelli e Cambiaso a centrocampo. Avanzati ci sono Conceição, David, Yildiz e appunto Vlahovic, che è subentrato a Thuram. Completo giallo per il Verona di Paolo Sanmarco, che è in campo con Amonti poi in porta, Nelson, Edmundson e Frese in difesa, Belgali, Appapro, Gagliardini, Bernede, Bradaric a centrocampo, Bowie e Suslov davanti, Maglia Celeste, Calzoncinieri e Calzettoni Celesti per gli arbitri, che sono guidati da Giovanni Airoldi di Molfetta, Valerio Vecchi di Lamezia Terme, Alex Cavallina di Parma e Guardialine, Davide Di Marco di Ciampino il quarto ufficiale, Marco Di Bello di Brindisi e Francesco Meraviglia di Pistoia addetti al VAR. Gli ammoniti da parte di Airoldi in una partita comunque corretta sono 3, si tratta di 2 del Verona, Gagliardini e Frese e uno della Juventus per simulazione in aria, Locatelli. Direi l'unica ammonizione secondo me che ci stava tutta era quella di Frese. Intanto c'è un giocatore del Verona a terra, la Juventus non mette il pallone fuori perché deve essere l'arbitro ovviamente a interrompere il gioco, quindi seguiamo gli sviluppi. Si è rialzato il giocatore del Verona, meglio così. Il tiro di McKennie deviato e la parata a terra di Montipò, che poi però viene toccato da un giocatore della Juventus, quindi rimane a terra. Vi dico che lo stadio è gremito, 40.000 spettatori, anzi abbiamo il dato ufficiale che come di consueto ci fornisce l'ufficio stampa della Juventus, 40.545. i tifosi del Verona, trasferta proibita dall'acquestore dopo gli incidenti di Torino-Verona di qualche settimana fa, sono i non residenti a Verona e possessori della Fidelity Card della Juventus. Io ho detto 11, li avevo contati, in realtà il dato mi dice 12, quindi o uno è arrivato in ritardo oppure quando li ho contati era in bagno. Comunque c'è il gioco interrotto perché il portiere Montipò è a terra, 6 minuti nel corso della ripresa, Juventus 0 Verona 1 e torniamo alla pallavolo finale scudetto Civitanova Marche.
1: È 1-1 tra Civitanova e Perugia, perché dopo il 25-21 della Lube è arrivato il 25-22 di Perugia, ha chiuso la pipe di Plotnicki. Perugia ha chiuso il secondo set alla terza occasione utile, un set che Civitanova pareva avere in pugno sul 17-13, poi qualche scelta di gioco anche in regia che ha dato invece la spinta a Perugia per recuperare. Perugia spinta sicuramente dal servizio di Plotnicki, è stato proprio l'ucraino poi a chiudere con una pipe il secondo parziale, dunque parità 1-1 tra Civitanova e Perugia. Comincia il terzo set, ricordiamo che Perugia conduce la serie di finale scudetto dopo il 3-0 in casa propria qualche giorno fa. Andiamo da Manuel Codignoni, Formula 1 Gran Premio a Miami.
2: Grazie Manuela Collazzo, emozione a go-go perché siamo nel corso del quinto giro ed è cambiata la situazione con Antonelli che ha superato Leclerc, ma in questo momento Leclerc si riprende la posizione nei confronti di Kimi Antonelli e succede quello che l'ingegnere di pista di Lando Norris poco fa ha definito yo-yo, ovvero sia io ricarico in un punto e tu mi passi, tu però dovrai ricaricare nel punto successivo e io ti ripasso, tanto che l'ingegnere di pista di Lando Norris William Joseph gli ha detto stai con loro e guardali fare questo yo-yo. Antonelli aveva superato Leclerc portandosi davanti al comando alla staccata di curva 17, nel giro successivo è stato Leclerc adesso a rimettersi davanti in un tipico sorpasso, diciamo anche con un po' di ironia, diciamo così, abbastanza amara, proprio di ricarica, e adesso Antonelli a sua volta deve guardarsi da Lando Norris perché lì dietro il pilota della McLaren è arrivato ed è letteralmente incollato negli scarichi di Antonelli. E non mi stupirei, attenzione c'è un incidente, però c'è un incidente, la Red Bull di Ajar è andata a sbattere e questa è una safety car, questa è senza dubbio una safety car perché la macchina di Ajar è andata a sbattere proprio mentre c'è la grande lotta con Lando Norris che ha passato Antonelli, che dunque si è portato in, è sceso in terza posizione con il sorpasso di Lando Norris. Gran lotta anche tra Russell e Piastri e fra poco le vetture arriveranno nel punto dove la macchina di Ajar è ferma e credo che dovrà essere presa una decisione a breve da parte del collegio dei commissari. Bandiera gialla solamente per il momento, ma io credo che sarà necessaria il ricorso alla safety car perché la macchina era appoggiata al muro safety car. Adesso in questo momento arriva infatti la comunicazione della safety car e allora c'è anche una Alpine, quella di Gasly, addirittura

0: addirittura su due ruote, piegata leggermente. Gasly dice: sono a posto, e a questo punto non può esserci che è stato un contatto con Ajar, ma ve lo racconteremo nel collegamento successivo perché siamo già lunghi, ma è successo veramente di tutto. Leclerc è al comando davanti a Norris e Antonelli, che è scivolato in terza posizione. L'altra Ferrari, quella di Hamilton, è sesta. Regime di safety car per l'incidente tra Ajar e Gasly, con un Ajar imbufalito all'interno della sua vettura. Il giro è il sesto, corsa neutralizzata. Non è neutralizzata invece Juventus Verona, e ritorniamo da Giuseppe Bisantis.
1: Con la Juventus che prova a trovare l'immediato gol del pareggio per poi rimettere la partita, insomma, sui binari sperati e attesi. Ci prova Vlahovic, qui adesso Airoldi gioca pure, chiede scusa, ma intercetta un rilancio del Verona e quindi dovrà da regolamento consegnare il pallone al Verona. Il gioco è stato interrotto, ci eravamo lasciati nel precedente collegamento con il portiere del Verona Montipo a terra, direi per due minuti, quando c'è stato un tiro di McKennie che è stato frenato da un giocatore del Verona. Sul pallone si è fiondato in vantaggio Montipò, ma ci ha provato anche David, ma in realtà Montipò è stato toccato alla tempia dal suo compagno Nelson con il fianco e quindi è rimasto a terra. C'era Vlahovic che faceva cenno alla panchina di cambiare il portiere, non mi sembrava necessario, probabilmente Vlahovic voleva mettere fretta ai giocatori del Verona e allo staff del Verona. Montipò si è ripreso ed è regolarmente in campo. Adesso c'è la Juventus che riparte dalle retrovie con McKennie che va a servire Kelly. Kelly invita i suoi compagni ad allargare, poi però va a servire il più vicino, ossia McKennie, che si allunga, il pallone lo perde malamente con Bernede. Verona che può partire in superiorità numerica, Bernede per Gagliardini. Qui Bernede forse avrebbe potuto trovare un'altra soluzione perché c'erano due liberi del Verona a destra, invece è andato a sinistra Bernede e quindi la Juventus è riuscita a recuperare. Adesso è Pac Pro che viene sgambettato da David e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Verona appena dentro la metà campo della Juventus. Verona che non ha sfruttato una possibile superiorità numerica dopo un pallone perso da McKennie, un 4 contro 3 con Bernede che però è andato secondo me dalla parte sbagliata. Calcio di punizione in favore del Verona, lo va a fingere di battere Bernede perché poi si allontana, lascia che a battere sia Suslov. Fischi da parte dei tifosi della Juventus che ovviamente accusano quelli del Verona di perdere tempo. Poi Suslov va a servire Bradaric sulla sinistra, Bradaric effettua una cross teso, prova la deviazione di testa, arriva a calciare Belgali, ma il pallone è alto sopra traversa e termina in curva. Quasi 11 nella ripresa, Juventus 0 Verona 1, e torniamo a Civitanova Marche.
2: Tre pari tra Civitanova e Perugia, inizio terzo set, 1-1 il conto dei parziali, 25-21, 22-25, un secondo set in cui Perugia è cresciuta nella fase muro difesa, mentre Civitanova ha avuto grosse difficoltà nel cambio palla diretto. Nikolov, il suo servizio potente, in qualche modo ancora pallone nella metà campo di Perugia, gestito, prova a gestirlo con un pallonetto, arriva però il muro di Podrashanin e arriva dunque il punto del sorpasso. 4 Lube, 3 Perugia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, ancora Formula 1 Gran Premio Miami.
0: Dove siamo ancora in regime di neutralizzazione, siamo nel corso del giro numero 7 dei 57 previsti, neutralizzazione per quello che è stato di fatto un doppio incidente, perché sono stati due gli incidenti distinti che hanno visto coinvolti da una parte Isaac Ajar, che ha fatto tutto quanto da solo nel tratto stretto della pista, tratto lento, ha pescato e pizzicato il cordolo ed è andato a sbattere, e soprattutto quello di Pierre Gasly, che si è toccato con l'Imblad, e l'incidente è stato potenzialmente pericolosissimo perché la ruota anteriore destra di Lindblad ha pizzicato in staccata la posteriore sinistra di Gasly, che si è cappottato ed è poi riatterrato non sulle quattro ma sulle due ruote, perché per l'appunto due ruote sono rimaste nella, diciamo, sulle barriere. Non si è fatto niente, comunque è uscito tutto regolare. Abbiamo avuto la possibilità di rivedere anche la partenza e io credo che Verstappen a quel testa coda in realtà abbia fatto tutto quanto da solo, perché si è trovato affiancato a Leclerc, ha cercato di ridare gas con un attimo di anticipo per evitare Leclerc che gli stava andando addosso, ha scelto comunque di tenere giù il piede ma di andare in controsterzo, la macchina gli è partita in sovrasterzo ed è andato in testa coda, tanto che il bip che avete sentito in sottofondo era la parolaccia, mettetene una vostra scelta, che ha pronunciato lo stesso Verstappen chiedendo scusa al suo box per il testa coda. È stato bravissimo con quel 360 comunque a riprendere il controllo della vettura. Fatto sta che questi sono gli incidenti che ci sono stati. La situazione non è mutata per quello che riguarda le primissime posizioni, ovvero sia Leclerc, Norris, Antonelli, Russell, Piastri e Hamilton nelle prime sei posizioni. È cambiato il fatto che Max Verstappen si è giocato il jolly, si è fermato ai box subito all'ingresso della safety car per montare gomme dure nuove, è rientrato in pista in fondo al gruppo, in questo momento è sedicesimo, ma alla ripartenza avrà gomme più fresche di tutti quanti. Mancano 49 giri al

0: termine, comanda Leclerc con la Ferrari, una Ferrari al comando davanti alla McLaren di Norris e alla Mercedes di Antonelli. Torniamo a Torino.
1: Superato il 13° minuto nel corso della ripresa, è sempre 1-0 per il Verona sulla Juventus. Ci prova Yildiz adesso per la Juventus, pallone in aria, non la raggiunge nessuno e la lascia scorrere Montipò per il pallone sul fondo. È un Verona però che è entrato in campo in questo secondo tempo molto determinato. Nel primo tempo ha fatto una partita difensiva per mezz'ora, poi ha trovato il gol di Ibaoui e poi, complice anche il calo della Juventus, il Verona ha cominciato a far vedere anche delle buone trame di gioco, come sta facendo vedere anche in questo secondo tempo. Ancora praticamente pochi rischi per Montipò, se non vogliamo considerare quell'uscita bassa del portiere del Verona poi toccato da un suo compagno in anticipo su David, che era andato a cercare di ribadire in porta un precedente tiro di McKennie. Ancora Verona che tiene palla all'altezza della centrale del campo con Edmundson che va a servire a Pakpro, a Pakpro per Belgali, Belgali a Pakpro per Suslov. Il controllo del giocatore slovacco non è dei migliori, recupera McKennie ma perde subito palla e allora è ancora Edmundson che va a servire l'autore del gol Bowie, ottimo l'anticipo di Bre, ma recupera palla ancora Pakpro che cerca uno spunto, scivola Pakpro, può ripartire adesso la Juventus ma si perdono palloni su palloni a centrocampo. Ancora Verona, davvero non si esce da quella zona, poi un giocatore del Verona la spazza via lontanissimo, ma nella zona c'è Kalulu che può stoppare il pallone e rilanciare la manovra per la formazione bianconera. Questa sera sì in maglia bianconera ma tutta nera con bordi in bianco. Ancora Kalulu che va a servire il Vlahovic che è molto decentrato in questa fase, tocco per Locatelli, Locatelli ancora per Kelly, tutto dietro il Verona, tutta nella metà campo del Verona la Juve, con l'eccezione ovviamente del portiere Di Gregorio. Il tocco poi a destra, ancora per Locatelli, Locatelli, il controllo da parte di Kalulu, Kalulu per Locatelli, Locatelli ancora indietro per Bremer, Bremer lateralmente per Kelly, aspettano quelli del Verona. La Juventus cerca un varco ma non è facile, Conceição steso, c'è il fallo di Bernede, ci sarà un calcio di punizione a favore della Juventus da posizione abbastanza centrale, leggermente spostati sulla destra, 25 metri la porta difesa da Montipò, posizione quindi interessante, direi quindi di mantenere la linea prima di tornare da Manuela Collazzo per la pallavolo e da Manuel Codignoni per la Formula 1, perché c'è questa punizione per la Juventus. Nel primo tempo ne ha battuta una Locatelli, non benissimo sulla barriera, adesso c'è Vlahovic che è un ottimo tiratore e Kelly si allontana, era lì vicino il difensore inglese, ma adesso o prende una rincorsa di 15 metri non mi sembra, oppure batterà Vlahovic che già è sul pallone, studia una barriera che forse non è ai 9 metri e 15 regolamentari. Vediamo che Vlahovic partirà con il sinistro, muro del Verona con Montipò appostato sul palo alla sua destra che chiama ancora il posizionamento dei suoi, tutto pronto, il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Vlahovic, parte con il sinistro, il tiro di Vlahovic, il gol sul palo che doveva coprire Montipò, si è fatto beffare Montipò dal tiro di Dusan Vlahovic, esultanza rabbiosa, abbiamo fatto bene a tenere la linea, la posizione era interessante sì, però la barriera era posizionata bene, il portiere pure, solo che se poi prendi gol sul tuo palo vuol dire che questo si chiama errore del portiere, senza nulla togliere ai meriti di Dusan Vlahovic che ha calciato con il sinistro, ha trovato l'angolo e al 16° la situazione è tornata in parità e adesso ovviamente tutta la partita può cambiare. Juventus 1 Verona 1, Vlahovic l'unico sostituto nell'intervallo, l'unico cambio finora di questa partita, direttamente su calcio di punizione e la linea torna alla pallavolo, Manuela Collazzo.
2: Gargiulo a segno con un primo tempo 10 Civitanova, 7 Perugia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Proprio il centrale della Lube si propone al servizio, prova ad attaccare Bentara, è murato da Nikolov e poi autocopertura di Bentara che non riesce, anche se crediamo ci sia una richiesta di video check da parte di Perugia, no, è muro da parte di Nikolov su Bentara, una palla che gli era arrivata piuttosto bassa, è stato facile per Nikolov leggere il gioco avversario, arrivare a muro. 11 Civitanova, 7 Perugia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Formula 1, Manuel Codignoni.
0: Siamo ancora in regime di neutralizzazione, in regime di safety car, per cui mi limito a ricordare la situazione. Siamo nel corso del decimo giro, ascoltiamo un attimo Piastri.
3: Oscar, there's a possible short shower on lap 25 that could be heavy but not long duration.
0: Previsioni meteo del muretto McLaren, a Piastri gli viene detto al giro numero 25 potrebbe arrivare un po' di pioggia intensa ma non particolarmente lunga. Dicevamo, safety car ancora in corso. Leclerc con la Ferrari al comando davanti a Norris e Antonelli con la Mercedes. Oltre ai ritiri di Gasly e Ajar, vediamo nota anche di quello di Hülkenberg, che ha parcheggiato la sua Audi ai box, evidentemente problemi.

0: meccanici, e quello di Lawson con la Racing Bulls era lui e non Lindblad, che si era toccato con Gasly, evidentemente problemi anche alla sua sospensione anteriore destra. Siamo ancora in regime di safety car, velocizziamo e torniamo a Torino.
1: 18 e mezzo nel corso della ripresa, situazione dunque tornata in parità 1-1 tra Juventus e Verona. Adesso la Juventus prova a ribaltare la situazione rovesciandosi in avanti, ancora con Seisau che la mette al centro.

0: e deviando in corner. Questo è il primo della ripresa, il decimo per la Juventus, uno solo battuto dal Verona. Vi diciamo anche che prima della punizione con la quale siamo stati in collegamento c'era stata la munizione di Bernede, battuto l'angolo, ancora una volta Montipò va a smanacciare un pallone che forse sarebbe terminato sul fondo e lo rimette in gioco, ancora il controllo di Yildiz, il cross non esce, ancora Montipò, forse ancora un po' scosso dal gol di Vlahovic, gran punizione di Vlahovic, ma ripeto è la portiere che prende gol su punizione sul suo palo, un errore lo commette e quindi un po' in difficoltà il portiere capitano del Verona, che per due volte ha sbagliato l'uscita. Adesso è la Juventus che si mantiene in attacco, dicevamo Bernedi ammonito per fallo su Sergio Conceição, sono quattro gli ammoniti, tre nel Verona e sono Gagliardini, Frese e Bernede, uno nella Juventus, Locatelli, nessuno di questi quattro era tra i diffidati. Ancora Juventus in area di rigore, Verona che riesce a spazzare via, adesso bisogna vedere se il Verona perderà le certezze che aveva ottenuto nel corso del primo tempo dopo aver trovato il gol del vantaggio con Baui alla 33esimo, e anche ribadiamo a inizio ripresa, prima del gol di Vlahovic, sì c'era stata un'uscita bassa di Montipò, però era un Verona messo bene in campo che fraseggiava e per due volte secondo me Bernede, forse il giocatore che sta un po' rendendo meno nel Verona, ha sbagliato un passaggio che avrebbe potuto liberare alcuni giocatori del Verona verso la portiere di Gregori, e poco fa Bernede è stato ammonito. Ma attenzione, break del Verona, Suslov arriva al tiro, il tiro viene deviato da Kelly e diventa una telefonata per Di Gregorio che la raccoglie, risponde, il Verona protesta perché riteneva ci fosse fallo in partenza di azione, l'arbitro giustamente ha lasciato proseguire per norma del vantaggio, il recupero di David, perde palle, adesso qualche fischio anche per Jonathan David che Spalletti ha tenuto in campo facendo entrare Vlahovic e facendo uscire un centrocampista, Turam, adesso è Belgali del Verona che litiga un po' con il pallone anche con un compagno, si scontrano i due, vanno a terra, l'arbitro lascia proseguire Akpak, però da terra tocca con la mano, calcio di punizione per la Juventus, minuti 21 nel corso della ripresa, Juventus 1 Verona 1, torniamo a Civitanova, finale scudetto di pallavolo.
1: Codici pari tra Civitanova e Perugia, l'attacco in diagonale di Bentara va a segno, 1-1 il conto dei parziali, siamo nel terzo, un terzo set in cui ancora una volta Civitanova mancando di lucidità in alcuni momenti ha permesso invece a una solida Perugia di rientrare nel parziale, di giocare dunque punto a punto. Plotnicki al servizio, lui che aveva chiuso con una pipe il secondo set a favore di Perugia, 12 pari in questo terzo parziale, Plotnicki cerca Nico Kolov, buona la sua ricezione, attacco al centro di Bear che nel frattempo è entrato in campo per la Lube Civitanova che si porta ancora avanti, ma adesso è punto a punto, 13 Civitanova, 12 Perugia, 1-1 il conto dei parziali, Formula 1 Gran Premio a Miami.
2: Tempismo eccezionale, Manuela Collasso, perché riparte in questo momento la corsa dopo la safety car, giro numero 11, Leclerc al comando davanti a Norris e Antonelli, ha fatto compattare il gruppo che adesso ha da accelerare, ha azzeccato la ripartenza lui, Norris invece viene tallonato da Antonelli, mentre attenzione al duello tra Russell e Piastri con i due che se le danno di santa ragione, e Piastri ha superato Russell, attenzione perché c'è anche Hamilton che adesso si fa molto minaccioso negli scarichi di Russell, in questo caso si lotta per la quinta e la sesta posizione, da dire che Hamilton potrebbe avere un danno sulla sua vettura per quel contatto con Franco Colapinto nelle primissime fasi di corsa, quando il pilota dell'Alpina lo ha allegramente, diciamo, sbattuto fuori pista. Leclerc è stato bravo ad azzeccare la ripartenza, è stato bravo subito a distanziare Norris e Antonelli, con Antonelli che si è incollato agli scarichi di Norris, il quale però prendendo poi la scia di Leclerc è riuscito in qualche maniera a difendersi. Ha avuto la peggio Russell invece, che anche in questo caso non è la prima volta che gli succede in questa stagione, ha sbagliato la ripartenza dando la possibilità a Piastri di superarlo, e dunque la nuova situazione vede Leclerc, Ferrari al comando con 6 decimi di vantaggio su Norris, il quale a sua volta difende un tesoretto minuscolo di 4 decimi. Sentiamo Piastri. Molto pericoloso quello che ha fatto Russell, la difesa di George Russell nei confronti di Oscar Piastri, dicevamo Antonelli attaccato a Norris, seconda e terza posizione, leggermente più staccato Piastri a un secondo e mezzo da Antonelli, in quarta posizione con la McLaren, quindi Russell quinto con la Mercedes, Hamilton sesto con la Ferrari, Norris prova a farsi vedere timidamente negli scarichi di Leclerc, non escludo che potrebbe andarlo ad attaccare in questa staccata, per cui tengo la linea ancora per qualche istante perché in questo momento è molto vicino a Norris, ci si gioca la prima posizione, inizia il 13° giro, Leclerc, Norris, Antonelli, Piastri, tira una staccatona pazzesca Leclerc e difende il suo primato. La gara è appena iniziata ma già tante emozioni, giro più veloce per Norris, ma la prima posizione c'era la Ferrari di Leclerc con mezzo secondo di vantaggio su Norris, in terza posizione il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes. Torniamo nuovamente a Torino
0: dove ci avviciniamo alla 24

0: Ventesimo minuto, la situazione è sempre di 1-1 tra Juventus e Verona, ma nel periodo non collegato due occasioni per la Juventus, entrambe capitate a Francisco Conceição. La prima di piede, e ci può stare, è avvenuta al 29esimo da vicino, e qui c'è stato il riscatto di Montipò che con una istintiva parata di piede ha sventato il pericolo, mentre qua adesso Vlahovic sbaglia completamente un qualcosa che era a metà tra un tiro e una cross, termina sul fondo. Più insolito è invece la seconda occasione, neanche una minuto dopo, perché Conceição, che è il più basso di tutti, è andato a colpire di testa e anche bene, a schiacciare il pallone. Questa volta Montipò è battuto sulla linea, ha salvato Nelson mettendo per l'ennesimo angolo. Adesso sono 12 gli angoli in favore del Juventus contro uno battuto dal Verona. Si prepara a effettuare il primo doppio cambio, ma poco fa c'è stato il secondo cambio alla Juventus. Diciamo che Spalletti ha un po' riequilibrato la squadra, perché nell'intervallo è entrato Vlahovic, un attaccante al posto di un centrocampista, Thuram. Adesso ha tolto un attaccante, David, e quindi per rispondere al nostro conduttore Nico Forletta non ci sarà più David Bowie nel tabellino della partita, perché David esce e lascia il posto a Miretti, quindi via un attaccante e dentro un centrocampista. Sono pronti adesso nel Verona con la maglia numero 4 Lovric e con la maglia numero 19 Slotsager, e quindi ci saranno forze.
1: Scusa Giuseppe Visantis, segnalo solamente che è cambiata la leadership del Gran Premio, perché Lando Norris ha superato Charles Leclerc, il quale a sua volta era stato passato anche da Kimi Antonelli, dunque era scivolato in terza posizione, ma si è ripreso proprio pochi istanti fa la seconda piazza. Dunque Norris è il nuovo leader del Gran Premio di Miami con la McLaren, alle sue spalle la Ferrari di Leclerc, in terza posizione la Mercedes di Antonelli, sono tutti e tre attaccati. A te.
0: Perfetto, mi hai dato il modo per raccontare i due cambi nel Verona, perché Lovric è andato a prendere il posto di Suslov, giocatore che è rientrato da poco e quindi non ha ancora l'intera partita nelle gambe, e quindi Lovric, centrocampista sloveno arrivato dall'Udinese, e poi entra il danese Slotsager con la maglia 19 ed è andato a prendere il posto di Bradaric. 26 minuti allo stadium nel corso della ripresa, Juventus 1 Verona 1, e possiamo tornare alla pallavolo. Manuela Collazzi.
2: A Perugia tocco di seconda di Giannelli, Perugia Civitanova tocco di seconda di Giannelli, il palleggiatore capitano di Perugia, 17° punto della Sissusa, 16 punti di Civitanova nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, punto a punto che prosegue tra le due formazioni. Appare negli scambi lunghi soprattutto più lucida Perugia, Civitanova pecca soprattutto nella gestione in determinate circostanze degli scambi decisivi. Adesso però la pipe di Bottolo porta il 17° punto alla Lube, 17 pari, terzo set, 1-1 il conto dei parziali, ancora Formula 1, Manuel Codignoni.
1: Dove è cambiata nuovamente la situazione, davanti resiste Lando Norris con la McLaren, ma adesso in seconda posizione si è riportato Kimi Antonelli, che ha riprovato il sorpasso nei confronti di Leclerc ed è riuscito poi a portarlo a termine in un punto diverso rispetto a dove aveva effettuato il primo attacco, e poi a difendersi dal ritorno di Leclerc con una gestione della fase di scarico e ricarica della batteria che non ha dato scampo al pilota della Ferrari. È chiaro che si tratta di sorpassi diversi, sorpassi un po', diciamo, particolari rispetto a quello che l'appassionato di Formula 1 si aspetta di vedere, e in gran parte sono appunto falsati dalla fase di carica, scarica, scarica, ricarica della batteria. È altrettanto vero che questo tipo di filosofia può essere utilizzata anche come arma tattica. Kimi Antonelli aveva passato Leclerc in precedenza in un rettilineo che ne precede un altro, nel rettilineo successivo Leclerc lo ha passato, ci ha pensato su un giro, lo ha fatto in un altro punto non dandogli la possibilità di contrattaccarlo. Ripetiamo, si tratta di duelli diversi, non stiamo facendo il conto dei sorpassi come sintomo di qualità di una gara. È altrettanto vero che la gestione tattica di questo tipo di fasi è comunque una componente a cui dovevamo abituarci in questa nuova Formula 1, e quello che ha fatto Kimi Antonelli è stato estremamente saggio per riportarsi in seconda posizione. Davanti a tutti però c'è Norris con la McLaren che allunga nei confronti di Antonelli, 1 secondo e 7 di vantaggio, terzo è Leclerc a 9 decimi di Antonelli, quindi Piastri quarto con l'altra McLaren, un imbufalito Russell che poco fa si è lamentato con il proprio ingegnere di pista, gli ha detto stiamo utilizzando la mappatura di motore sbagliata. Sesto c'è Lewis Hamilton, attenzione bandiera gialla, vediamo se c'è qualche vettura che ha compiuto un errore, no, probabilmente semplicemente un lungo perché è già stata tolta. Sesto Hamilton con una Ferrari leggermente danneggiata ma comunque in palla, 9 decimi da Russell, a chiudere la zona punti con la Pinto, Sainz, Albon e Verstappen. È in corso il giro numero 16, 57 sono quelli totali, che vuol dire che ne mancano 41 al termine del Gran Premio di Miami. Torniamo nuovamente a Juventus Verona, Giuseppe Visantis.
0: Ci avviciniamo al 29esimo minuto, sempre 1-1 tra Juventus

0: Juventus e Verona. Prova adesso Yildiz, limite l'area di rigore, pallone messo dentro, Verona che si rifugia in corner. Qualcuno chiedeva un fuorigioco, ma resta giù la bandierina del primo assistente Vecchi, e quindi ci sarà angolo numero 13 in favore della Juventus. Uno solo battuto dal Verona, questa volta però la bandierina è quella di sinistra per la prima volta in questo secondo tempo. Tutti gli altri erano stati battuti da destra. Attenzione, cambio ancora nella Juventus, perché è pronto a entrare in campo con la maglia numero 18, con la maglia numero 13, chiedo scusa, Boga, è andato a prendere il posto di Cambiaso, e quindi a questo punto un giocatore ovviamente con caratteristiche molto più offensive rispetto a Cambiaso, che esce da dietro la porta del Verona. C'è dentro Boga, che oggi sembrava dovesse partire titolare, battuto l'angolo, la va a allontanare ancora Nelson sul primo palo, ma non ci sono maglie gialle. Pegna in una rincorsa Kelly per riprendere il pallone, per alimentare nuovamente la manovra per la Juventus, che arriva fino alla tre quarti campo. Il tocco per Yildiz, Yildiz va a scaricare per il nuovo entrato Boga, che quindi tocca il primo pallone della partita, mentre Cambiaso esce lentamente, passa davanti alla curva del tifo caldo della Juventus e segue la partita con interesse. Con Seisau si allunga il pallone, poi forse commette fallo, sì, una spallata, poi i due erano andati entrambi, però con Seisau va a chiedere scusa al giocatore del Verona, quindi questo significa che con Seisau fa implicitamente un atto di confessione, di colpa. Ci sarà una punizione per il Verona, si rialza il giocatore del Verona che è rimasto a terra, e la mezz'ora nel corso della ripresa, quindi Juventus che è salita a tre cambi ma con due finestre impegnate. La prima non conta perché Vlahovic al posto di Thuram è entrato nell'intervallo, quindi ancora una a disposizione per Spalletti con due uomini. Il Verona ha fatto due cambi in una finestra, quindi per Paolo Sammarco ancora tre cambi con due finestre impegnate. Quasi 31 i minuti allo stadium, Juventus 1 Verona 1, e torniamo a Civitanova Marche.
1: Ali fuori vincente di Nikolov, che per Civitanova spezza un turno al servizio potenzialmente molto pericoloso, quello di Perugia con Plotnicki. 19 Civitanova, 20 Perugia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Nikolov da 9 metri per la squadra di casa, prima time out chiesto da Medel, allenatore della Lube, proprio per evitare che Perugia potesse scappare sfruttando il servizio di Plotnicki. Perugia che adesso sta ricevendo bene anche il servizio potente di Nikolov nella circostanza, lo stesso Nikolov che prova a contrattaccare, non sfrutta però l'occasione, arriva dall'altra parte della rete Semeniuk, però arriva anche il muro di Der, è entrato bene in campo il centrale belga al posto di Podrashanin, terzo muro personale per lui, 20 pari tra Civitanova e Perugia, un punto a punto che prosegue, 1-1 il conto dei parziali. Siamo naturalmente nel terzo set, ancora Formula 1 Gran Premio a Miami.
2: Sorpasso e controsorpasso tra Leclerc e Piastri, con il pilota della McLaren che era riuscito a passare il pilota della Ferrari, il quale però a sua volta nel rettilineo successivo lo ha risuperato. È evidente che la gestione tattica, lo ripetiamo ancora una volta, del sorpasso è anche predominante. Attenzione intanto, sbandata clamorosa da parte della Ferrari di Charles Leclerc, se vedo bene dall'inquadratura dall'alto, che è andato a commettere un errore e è stata superata dalla McLaren di Oscar Piastri. Adesso Leclerc si va a riprendere la posizione. Dicevamo, è chiaro che la gestione tattica di questo tipo di fasi diventa cruciale, perché se tu sorpassi prima di un rettilineo devi aspettarti che l'altro poi ti risorpassi. Succedeva un po' che con il DRS, devi inventarti il sorpasso in un punto dove l'altro non ha possibilità di contrattaccare. È quello che ha fatto Antonelli in precedenza, è quello che ha fatto Verstappen nei confronti delle due Williams, un sorpasso letteralmente senza freni alla staccata di curva 17, è entrato durissimo ai danni di Albon, ha poi passato anche Sainz e è risalito fino in ottava posizione, lui che è l'unico dei big ad aver effettuato già una sosta, è ottavo come detto, con gomme dure che hanno 7 giri meno rispetto alle medie di tutti quanti gli altri. Vedremo se questa cosa, alla luce anche della possibile pioggia che potrebbe arrivare tra qualche giro, rimescolerà le carte in tavola. Nel frattempo 19° giro in corso, comanda Norris che ha allungato nei confronti di Antonelli, una incomprensibile McLaren che vince la sprint, sparisce in qualifica e ritorna dominante in gara, conduce con 3 secondi e 1 sul leader del mondiale Kimi Antonelli. Terzo è Leclerc con la prima delle due Ferrari, tallonato però da Piastri che lo segue a 8°, il quale a sua volta deve guardarsi da Russell. Sesto è Hamilton con l'altra rossa, ottavo Verstappen, in mezzo a loro Cola Pinto, e noi torniamo allo stadio. Giuseppe Bisantis.
0: Qui sono 33 minuti e mezzo nel corso della ripresa, è sempre 1-1 tra Juventus e Verona. Adesso il Verona è in attacco, cioè dire che la Juventus ha trovato il gol con Vlahovic, non è che poi è andato come insomma ci si aspetterebbe ad assediare il Verona. Sì, tanti calci d'angolo, però abbiamo avuto le due occasioni

0: occasioni, sì, nel giro di un minuto da parte di Francisco Conceição, in una parata d'istinto di piede di Montipò, nell'altra invece grande salvataggio sulla linea di Nelson, ma poi per il resto il Verona sembra ancora mantenere le posizioni. Tra l'altro è pronto il cambio numero 3 nel Verona con la maglia numero 21 a Rui, attore marocchino, quindi con la maglia numero 21 va a prendere il posto di Belgali, che ha corso molto, poi forse anche un po' stanco, mentre c'è anche un cambio nella Juventus perché entra con Miners ed esce Kelly, quindi via un difensore, dentro un centrocampista, anche se con Miners spesso viene insegnato come in difesa. Esce anche con Cesao, quindi arriva a 5 Spalletti, e al suo posto entra con la maglia numero 11 Zegrova. E quindi questi sono i cambi nella Juventus, che ha esaurito a poco più di 10 minuti dalla 90esimo le sostituzioni. Va a complimentarsi con Conceição Spalletti, ancora una volta una prestazione molto più che positiva da parte di Francisco Conceição, mentre come detto Belgali, anzi è Bernedi alla fine che esce, quindi è stato un cambio nel cambio, perché la prima segnalazione era stata il 7, ossia Belgali, invece Bernedi forse ha chiesto il cambio, dunque Belgali è in campo e allo suo posto c'è Arrui. Quindi tre cambi nel Verona, 5 nella Juventus, Verona che ha a disposizione ancora una finestra per arrivare appunto alle 5 sostituzioni. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti, anche Kelly esce dal campo, passa alle spalle di Spalletti che forse non si accorge della presenza del difensore inglese. Seguiamo Boga, adesso è una Juventus decisamente a trazione offensiva, anche se però come avevo immaginato al momento del cambio con Miners, al momento sta giocando sulla linea dei difensori. Ancora Locatelli che si scontra con un avversario, Gagliardini però di prepotenza si va a prendere il pallone, Zegrova, la giocata da parte del giocatore kosovaro anticipato, il recupero però è ancora di Calolo che la mette dentro. Attenzione Juventus dentro l'area di rigore, Calulu è costretto a uscire, il tocco ancora per Zegrova che ha preso il posto di Conceição in tutto e per tutto, anche nella zona di campo. Il tentativo di testa la lisciano prima Vlahovic, poi ancora Bogama, è bravissimo a inseguire e a tenere in campo il pallone per la Juventus. Yildiz, il tocco ancora per Boga prova il tiro rimpallato da Edmundson di testa, ma adesso è un tamburello da parte della Juventus nell'area di rigore del Verona. Ancora Locatelli che gira su se stesso, va a terra, rischia di perdere il pallone e lo perde, può ripartire il più fresco di tutti a Rui, che però è solo contro 5, va a terra e l'arbitro dice che non c'è niente. 9 al 90esimo, Juventus 1, Verona 1, torniamo alla pallavolo, torniamo a Civitanova.
1: Alla 7 di Perugia la conquista a Bentara con un gran colpo potente che buca muro e difesa di Civitanova, 24 Perugia, 21 Civitanova nel terzo set. Perugia dunque in rimonta all'Eurosuole Forum, proprio Bentara al servizio per la squadra ospite, sbaglia dai 9 metri e dunque Perugia fallisce la prima occasione per chiudere il terzo parziale, 22 Civitanova, 24 Perugia. Boninfante, il palleggiatore della Lube, al servizio per la squadra di Medei. Boninfante pare destinato a lasciare Civitanova al termine della stagione, seconda occasione a disposizione dunque di Perugia per chiudere il terzo parziale e portarsi avanti. Boninfante potente su Plotnitsky che verticalizza, Bentara murato, ma c'è la difesa di Perugia, scambio lungo, Boninfante sceglie l'attacco in posto 4 di Bottolo che l'appoggia in pallonetto, c'è ancora la difesa attenta di Perugia, murato Semeniuk, Perugia ancora la rigioca, Semeniuk va di potenza, mani fuori dello schiacciatore polacco e Perugia chiude il terzo parziale 25 a 22, va avanti all'Eurosole Forum su Civitanova 2 a 1, Formula 1 Gran Premio a Miami.
2: Siamo nel corso del giro numero 22 dei 57 previsti e la Mercedes cerca di sparigliare le carte. Nella tornata precedente si è fermata ai box George Russell per cambiare le gomme ed è evidente che questo è un tentativo di undercut. Si rischia molto perché veniva data in arrivo la pioggia, ma si rischia molto e allora la Ferrari deve rispondere per forza con Leclerc, ma non riesce a coprirsi dall'undercut perché proprio in questo momento Leclerc esce dai box ed è alle spalle di Russell. Sono finiti indietro in undicesima e dodicesima posizione, ma il dato di fatto, la notizia è che Russell ha passato con questo undercut, fermandosi prima di Leclerc, il pilota della Ferrari. Davanti a tutti continua ad esserci Norris, che ha 2 secondi e 8 di vantaggio nei confronti di Antonelli, due girano su tempi più o meno simili. Terzo è salito così Piastri e quarto Hamilton, con Verstappen che ha passato in pista anche con la Pinto e adesso è quinto. Lo ripetiamo, Verstappen è l'unico dei big ad aver effettuato la sosta in regime di safety car, dunque lui ha già smarcato di fatto una sosta ed è in quinta posizione. Da vedere adesso la situazione climatica, perché se la sosta anticipata di Russell e Leclerc, sentiamo Leclerc.
3: Why did we stop?

0: What is the rate?
1: La non risposta dell'ingegnere di pista alla domanda di Leclerc perché ci siamo fermati, che ne è stato della pioggia, è la miglior risposta a quella che era il mio interrogativo, ovvero sia fermarsi adesso per Russell poteva avere un senso per sparigliare le carte, per Leclerc lo può avere per rispondere all'undercut di Russell, anche se sai che se ti fermi subito il giro dopo comunque la posizione quasi certamente la perdi, e con la pioggia e il probabile arrivo forse non aveva gran senso. È anche vero che bisogna diversificare le strategie tra le due vetture, in questo caso si è scelto con Leclerc di andare a coprire la mossa della Mercedes. Fatto sta, Norris, Antonelli, Piastri, questo è il podio virtuale con Hamilton in quarta posizione, Verstappen al quinto posto, Russell e Leclerc sono scivolati indietro in decima e undicesima posizione, siamo al 23° giro e chissà se arriverà la pioggia. Di sicuro noi, pioggia o non pioggia, torniamo a Torino.
2: E noi abbiamo superato il 39° da circa 30 secondi, la situazione è sempre di 1-1 tra Juventus e Verona. Poco fa la Juventus con uno svarione di Com Miners aveva regalato palla al Verona. Bowie si è trovato con spazio davanti a sé, però ha preferito calciare da 30 metri anziché avvicinarsi, il tiro sì abbastanza secco ma centrale, non ha avuto problemi Di Gregorio ad annullarlo, però pallone perso in modo quasi inspiegabile da te un Com Miners. Scocca in questo momento il 40° minuto, 5 più ricupero al termine, adesso anche i tifosi della Juventus sono abbastanza silenziosi perché sinceramente non si aspettavano una partita con queste difficoltà contro il Verona, che è una squadra che è scesa in Serie B aritmeticamente venerdì scorso dopo la vittoria del Lecce in 2-1 sull'Arena Garibaldi di Pisa, che ha costata la retrocessione sia al Pisa sia al Verona, che non può più raggiungere neanche vincendo le ultime quattro il quart'ultimo posto. Un Verona che comunque virtualmente era già retrocesso da altre settimane perché la classifica era abbastanza, anzi seriamente difficoltosa, però un Verona che ha sfoderato un'ottima prestazione, sta mettendo in difficoltà la Juventus, anche se adesso però c'è Miretti che la mette dentro, allontana il Verona, c'è Boga, la conclusione con il petto la va a salvare, ancora Frese per il Verona, poi prova a ripartire a Rui che forse commette fallo, l'arbitro lascia proseguire, sì c'è fallo per la Juventus, ha voluto vedere da Airoldi se si fosse concretizzata il vantaggio per la Juventus, alla fine visto che è caduto c'è il calcio di punizione, quindi momento caldo, direi di restare in collegamento per raccontare questa punizione che è all'altezza del spigolo dell'area di rigore, però vicinissima alla linea del fallo laterale, e vediamo che c'è Zegrova che andrà a battere, è entrato poco fa al posto di Conceição, vanno in area di rigore 5 maglie nere della Juventus, tutto il Verona è a protezione dei propri 16 metri, passeggia nervosamente Spalletti, pallone teso, il colpo di testa a liberare, arriva Yildiz dentro l'area di rigore, scivola ma recupera la posizione, perde il pallone, la recupera Boga, ancora per Yildiz, limite dell'area, il tocco per Locatelli, Locatelli sembra voglia tirare, poi invece appoggia per Vlahovic, Vlahovic di prima intenzione per Bremer, il tentativo da parte della Juventus, un pallone alto che sta per terminare sul fondo e ci termina in questo momento la rimessa per il Verona, 3° al 90° più recupero, Juventus 1 Verona 1, e torniamo da Manuela Collazzo a Civitanova, Civitanova Perugia pallavolo.
3: Grazie a Giuseppe Di Santis, è cominciato il quarto set 1-1 tra Civitanova e Perugia dopo l'errore a servizio di Boninfante, Perugia in rimonta avanti 2-1 anche nel terzo set, difficoltà nel cambio palla diretto per Civitanova nonostante una discreta ricezione, Civitanova che ha sprecato come nel secondo parziale un largo vantaggio, 1-1 a inizio quarto set, Perugia avanti 2-1 nel conto dei parziali, Formula 1.
1: Ci avviciniamo a metà gara, è in corso il giro numero 25 dei 57 previsti, situazione di fatto invariata rispetto a come ci eravamo lasciati con Norris, McLaren che comanda con 2 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Antonelli con la Mercedes, il leader del mondiale gli ha recuperato 2 decimi nell'ultimo passaggio, Piastri è terzo con la McLaren staccato di 8 secondi e 8 da Antonelli, quindi Hamilton quarto con la prima delle due Ferrari e Verstappen quinto. Nel periodo non collegato vi dobbiamo raccontare la perplessità mista un po' anche a rabbia e frustrazione di Leclerc con il suo muretto, ci eravamo lasciati con la sua domanda che non aveva avuto risposta riguardo alla pioggia, e successivamente lo stesso Leclerc si è nuovamente aperto con il suo ingegnere di pista e gli ha detto la prossima volta che prendete una decisione magari abbiate la compiacenza di parlarne con me, ci sono anch'io. Lando Norris in questo momento segnala qualche sputacchio di pioggia, diciamo così, usa proprio questo termine, spits of rain, il che vuol dire che al 25° giro, esattamente quando avevano predetto originariamente l'arrivo della pioggia, qualche goccia sta ad arrivare, bisognerà vedere se sarà pioggia pesante e come questo andrà ad influenzare le strategie di chi non si è fermato e soprattutto di chi invece la sua sosta l'ha già effettuata. Ad ogni modo, comanda Norris davanti ad Antonelli e Piastri, questi primi tre, Hamilton è quarto con la Ferrari.

0: L'altra rossa è nona con Leclerc alle spalle di George Russell, che lo ha superato dopo la sosta ai box. Verstappen è quinto ed è arrivato negli scarichi di Lewis Hamilton, sta facendo una gara clamorosa come al solito il pilota olandese, quattro volte campione del mondo della Red Bull, che ha smarcato la sua sosta in regime di neutralizzazione, dunque è stato impegnato in una grande rimonta che lo ha portato a ridosso appunto della top 4, se così vogliamo dire, ma tutto è in attesa del giudizio dell'eventuale pioggia che starebbe arrivando. Mancano 31 giri al termine del Gran Premio di Miami, comanda Norris davanti ad Antonelli e Piastri, nuovamente a Torino.
1: E allora siamo nell'ultimo minuto, mancano 40 secondi al novantesimo, poi conosceremo il recupero. Erano un po' che non stavano arrivando, è arrivato adesso l'angolo per la Juventus numero 14. Vlahovic sta protestando con l'arbitro, si è lasciato cadere. Beh, se nel primo tempo Airoldi ha ammonito Locatelli per una simulazione in aria con un contatto che c'era stato, qui Vlahovic che cade folgorato da solo avrebbe forse visto il suo parametro, meritato anch'esso il cartellino giallo. Pallone che comunque viene messo sulla bandierina, allontana con un colpo di testa il Verona. Fra 10 secondi conosceremo l'entità del recupero. Il quarto ufficiale Davide Di Marco, arbitro della sezione di Ciampino Roma, ci sta per dire per quanto si giocherà ancora questo Juventus Verona, che vede le squadre sull'1-1. Un cross teso, 5 minuti di recupero che, andati a sommare al minuto di recupero del primo tempo, fanno 96 minuti, salvo ulteriori prolungamenti che ci sono quasi sempre. Comunque per ora sono 5 i minuti di recupero, siamo al 90° e 1-1 tra Juventus e Verona, con il portiere Montipò si accinge a effettuare il rilancio. Poco fa un suo rilancio più alto che lungo aveva rimesso in gioco McKennie della Juventus, da lì è nata poi l'azione per il calcio d'angolo. A terra un giocatore della Juventus, fischia Airoldi, calcio di punizione in favore della Juventus, ma siamo nella metà campo bianconera e allora via il primo errore, battuta malissimo questa punizione, però l'arbitro va a rifarla battere perché evidentemente c'era un giocatore del Verona che non rispettava la distanza. Via il primo dei 5 di recupero, Juventus 1 Verona 1, andiamo alla palla a volo, andiamo da Manuela Collazzi.
2: 4 pari nel quarto set tra Civitanova e Perugia, 2-1 il conto dei parziali. Questa è la situazione a favore di Perugia. Bentara al servizio per la Sisusa, che è avanti nella serie di finale scudetto avendo vinto nettamente in casa propria gara 1. Bentara, seguiamo il suo servizio e poi andremo velocemente da Manuel Codignoni per la Formula 1. Riceve bene Bottolo, Boninfante si affida a Derke e Murato, ricostruisce Civitanova, l'apertura di gioco di Boninfante per Nikolov, che riesce a chiudere in diagonale a conquistare il quinto punto, ma ancora fatica Civitanova nel cambio palla diretto. 5 Civitanova, 4 Perugia, quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore di Perugia, Formula 1.
0: E attenzione perché si decide la leadership del Gran Premio, la mossa della Mercedes che ha fermato Kimi Antonelli, che era secondo al giro passato, e adesso si ferma proprio in questo momento Lando Norris con la McLaren per rispondere al tentativo di undercut da parte della Mercedes. Si fermerà i box adesso anche Lewis Hamilton. È chiaro ed evidente che a questo punto non si fa più conto sulla pioggia, ma si cerca di ragionare tutti quanti, diciamo, a parità di situazioni, e bisognerà vedere chi uscirà per primo dalla prima curva, se Kimi Antonelli oppure se Lando Norris. Credo che sia Lando Norris davanti, sarà questione veramente di millimetri. I due sono affiancati e Antonelli è passato, sono usciti ruota a ruota ed Antonelli è passato. Antonelli al momento è in terza posizione davanti a Lando Norris, ma virtualmente è leader del Gran Premio di Miami, virtualmente fino a un certo punto, perché in realtà c'è Verstappen che è secondo e la sua sosta l'ha già fatta. Idealmente potrebbe anche arrivare fino in fondo, dovrebbe fare 50 giri con quelle gomme, mi sembrano un po' troppi, ma mi aspetto una battaglia adesso tra Kimi Antonelli e Lando Norris, che al momento vale per il terzo e quarto posto. Ascoltiamo Piastri.
3: Hamilton pitted, Oscar we're gonna pit and cover him, use the pace now, use the pace.
0: A Piastri viene semplicemente detto: Hamilton si è fermato ai box, hai bisogno di spingere adesso. La nuova situazione mutevole, perché siamo ancora, diciamo, in una questione in cui non tutti si sono fermati. Comanda Piastri, che deve ancora fermarsi davanti a Verstappen che si è fermato tanti giri fa, e Antonelli che è terzo e precede Norris, sono praticamente attaccati Verstappen, Antonelli e Norris, può succedere di tutto. 29 giri al termine, Torino.
1: E allora saremmo negli ultimi 2 minuti di gioco. A questo punto terrò la linea fino al termine, ovviamente i colleghi Collazzo e Codignoni potranno intervenire per episodi particolari, perché è 1-1 ma c'è l'assedio finale della Juventus. Seguiamo questa azione, poi vi racconto che cosa è successo. C'è Yildiz, limite dell'area di rigore, il pallone corto, respinto, la conclusione in bocca al portiere Montipò. Allora è successo che la Juventus si è riversata nell'area di rigore del Verona, c'è stata prima un'azione che sembrava quasi una mischia di rugby, con il pallone fermo, con i giocatori della Juventus che provavano a spingere, con il muro della difesa del Verona che

0: respingeva, poi un errore di Boga, poteva partire il Verona ma sbaglia tutto a Rui, regala palla a Zegrova, e la quale da posizione decentrata calcia sul primo palo, Montipò è battuto, palo interno, proprio il palo difeso da Montipò. Poi il Verona poteva ripartire con la Juventus scoperta, ma Baui, evidentemente fiero del suo importante cognome e anche per il gol, però pretende troppo dalle sue possibilità, perché ha provato un tiro addirittura dalla metà campo del Verona per cercare di sorprendere Di Gregorio, tiro assolutamente sballato. Di Gregorio nel velocizzare l'azione ha rimesso in gioco un altro pallone, ma non era ancora uscito quello di Baui, che è uscito poi nei pressi della bandierina, e allora a quel punto l'arbitro ha dovuto fermare il gioco e scodellare il pallone per Di Gregorio. Siamo entrati negli ultimi 30 secondi, con Miners la mette dentro, la tentativo di testa da parte di Vlahovic, prova a uscire il Verona, palla che si perde sul fondo, si lamenta un giocatore della Juventus, attenzione perché c'è anche un cartellino giallo per il Verona, ma qui sinceramente Airoldi dà una punizione assurda alla Juventus, diciamoci la verità, perché il giocatore del Verona è andato a infatti adesso va, qualcuno ha protestato, infatti c'ha un rosso Airoldi che va a espellere qualcuno della panchina del Verona, vediamo di chi si tratta, direi una protesta quella del Verona ampiamente giustificata. È successo che il Verona nel tentativo di liberare ha colpito con il pallone un giocatore della Juventus, palla che poi è terminata, è proprio Sean Sogliano, il direttore sportivo del Verona, che lascia adesso, insomma si chiude, siamo già oltre i 5 di recupero con una punizione insidiosissima per la Juventus, ma molto dubbia. C'è stato questo rilancio, il pallone è andato a colpire il corpo di un giocatore della Juventus, poi è terminato sul fondo, era rimessa dal fondo per il Verona, l'arbitro l'aveva segnata, poi ha cambiato idea e ha dato il calcio di punizione per la Juventus che batte Zegrova. È l'ultima occasione della partita, Zegrova la mette al centro, l'uscita di pugno da parte di Montipò, l'arbitro ha il fischietto in bocca e fischia, è finita la partita. Juventus 1 Verona 1, passo falso della Juventus che non aggancia il Milan, era un'occasione irripetibile, poteva arrivare a quota 67, il Milan ha perso questa volta, visto che nella storia del Milan c'è la fatal Verona che si è ripetuta più volte, questa volta il Verona già retrocesso dà una mano al Milan, perché la Juventus rimane al quarto posto a 65, e attenzione perché la Roma, che giocherà domani con la Fiorentina nella partita che chiuderà questo 35esimo turno, può portarsi a una sola lunghezza dai bianconeri. Davvero un passo falso della Juventus. Livido in volto, Luciano Spalletti lascia lo stadium. E allora, per lasciare la cronaca agli eventi importantissimi che stiamo seguendo, la finale scudetto di pallavolo e il Gran Premio di Formula 1 a Miami, ricordo solo il finale. Juventus 1, Verona 1, il vantaggio del Verona al 33esimo del primo tempo con Baui, il pareggio nella ripresa della Juventus con Vlahovic direttamente su calcio di punizione al 16esimo minuto, l'assedio finale della Juventus, anche una punizione dubbia per la Juventus con l'uscita di Montipò al termine di questa azione, l'arbitro Airoldi ha fischiato il fallo, è finita 1-1, il Verona sale a quota 20, magari l'obiettivo per il gialloblu è quello di arrivare terzultimi, visto che la Cremonese è a 28. È finita 1-1, 12 tifosi del Verona esultano, gli 11 del Verona vanno a ringraziarli, quelli della Juventus sotto la curva, ma c'è grandissima delusione allo stadium. L'assistenza tecnica è stata di Andrea Montone, adesso andremo a realizzare l'intervista che ascolterete nel corso di Sabato Sport. Giuseppe Bisantis dall'Allianz Stadium di Torino ricorda il finale, Juventus 1, Verona 1, e vi auguro un buon proseguimento di serata.
1: Domenica Sport.
2: 19:57 minuti. Allora, riprendiamo da pallavolo e Formula 1. Un minuto e mezzo, rimbalzo di linea, inizia la pallavolo. Manuela Collazzo.
3: Quarto set, time out chiesto da Civitanova. Perugia è avanti 10-9. Perugia che è avanti 2-1 nel conto dei parziali, si torna in campo, un set che vive di punto a punto, così come era successo all'inizio dei restanti parziali. Nel primo la Juve ha spinto molto dai 9 metri trovando impreparata la ricezione di Perugia, nel secondo e nel terzo però la Juve non è riuscita a sfruttare anche il largo vantaggio che aveva avuto a metà dei rispettivi set, e poi cedendo soprattutto nel punto a punto finale, non riuscendo a concretizzare il cambio palla diretto, nonostante

0: nonostante una ricezione discreta, non perfetta ma discreta, come adesso buona invece la ricezione di Balaso sul servizio potente di Perugia. C'è poi la difesa di Civitanova, c'è il manipori vincente di Nicolo, del 10 pari tra le due squadre, Civitanova 10, Perugia 10, siamo nel quarto set, Perugia avanti 2-1 nel conto dei parziali, Formula 1.
1: 25 giri al termine, è complicato raccontare nel dettaglio tutto quanto è successo nel periodo non collegato, mi limito solo alla situazione e ai fondamentali. Davanti a tutti è tornato Kimi Antonelli con la Mercedes, alle sue spalle Lando Norris, un secondo e mezzo di ritardo per il pilota della McLaren, la scelta di fermare Antonelli un giro prima rispetto a quello della McLaren ha pagato. In terza posizione c'è Verstappen che si è fermato dopo appena 7 giri in regime di safety car e resiste al terzo posto dopo una grande rimonta. Quarto è Leclerc, quinto Russell, Leclerc ha ripassato il pista Russell, giunto al momento è in quarta posizione, sesto Piastri, settimo Hamilton con l'altra Ferrari, a chiudere la zona punti Colapinto, Bortoleto e Sainz, la pioggia non si è ancora vista. Nico.
2: Perfetto, adesso andiamo al GR1 e poi ritorna Domenica Sport con le fasi finali della pallavolo e della Formula 1. Linea al GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 20.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. La guerra fra Stati Uniti e Iran in primo piano. Trump continua a oscillare fra diplomazia e possibile ripresa degli attacchi militari, ma il capo della Casa Bianca è in calo nei sondaggi. La corrispondente.
3: La guerra in Iran rischia di costare caro al presidente Trump. Secondo un sondaggio del Washington Post, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il 62% degli americani lo disapprova e il 66% non è d'accordo in particolare con la sua gestione del conflitto. Ieri Trump ha detto che sta esaminando l'ultima proposta di Teheran, ma non crede che potrà accettarla ed è tornato a minacciare la ripresa degli attacchi, mentre il segretario al tesoro Bessent ha detto che l'Iran potrebbe dover iniziare a chiudere i pozzi petroliferi. Li stiamo soffocando con il blocco economico. Quanto alla riduzione delle truppe statunitensi in Germania, Trump ha detto che sarà molto più ampia dei 5.000 soldati, il cui ritiro è già stato pianificato dal Pentagono, una chiara conseguenza delle tensioni con il cancelliere tedesco Merz. Il presidente ha minacciato di ritirare i soldati anche dall'Italia e dalla Spagna e la rappresaglia di Trump contro l'Europa per il mancato sostegno nella guerra in Iran prevede anche l'aumento dei dazi al 25% su auto e camion prodotti nel vecchio continente che dovrebbe entrare in vigore domani. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E poco fa il Ministero degli Esteri di Teheran ha ricevuto la risposta degli Stati Uniti alla proposta iraniana e la sta valutando, lo riferiscono i media della Repubblica Islamica. Teheran inoltre fa sapere che la sua proposta in 14 punti è incentrata solo sulla fine della guerra, non include la questione del nucleare come precedentemente sostenuto dai media occidentali. Il segretario di Stato americano Rubio giovedì sarà in Vaticano, dove incontrerà Papa Leone e il cardinale Parolin. Venerdì a Roma, colloqui con i ministri Tajani e Crosetto, possibile faccia a faccia con Giorgia Meloni, visita che arriva dopo le tensioni con Donald Trump. E il pontefice questa mattina alla Regina Celia ha auspicato un mondo rinnovato, gratitudine al posto della competizione, accoglienza contro l'esclusione, senza disuguaglianze. Poi, in concomitanza con la giornata dedicata all'informazione, un pensiero ai giornalisti uccisi.
4: La libertà di stampa. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
2: Giorgia Meloni è in volo verso l'Armenia, dove domani parteciperà al vertice della Comunità Politica Europea. Sul tavolo le crisi internazionali, difesa e sicurezza, le priorità del governo italiano e il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Poi la Presidente del Consiglio si sposterà a Baku, in Azerbaigian, per incontrare i vertici.

0: politici istituzionali del paese asiatico. La cronaca, delitto di Garlasco. A pochi giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, previsto per mercoledì prossimo, trapelano i contenuti di chat dell'indagato. Tra qualche settimana si chiudono le indagini.
1: L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata un'ossessione di quasi 2 anni, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Sarebbe stato proprio Sempio a scrivere questa frase in un forum online chiamato Italian Seduction Club, dove si scambiava consigli ed esperienze. Con il nickname di Andrea S. avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016, tra cui riferimenti all'ossessione per una ragazza. Angela Taccia, amica e legale di Sempio, unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, ha spiegato di sapere chi sia la ragazza. Non si tratterebbe della 26enne Chiara Poggi, uccisa nel 2007, ma di un adolescente più giovane, e che stanno anche valutando se chiamarla testimoniare. Un'altra riflessione che Sempio condivise sul forum riguarderebbe lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, ma dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Simona Decina, GR1.
0: Chiudiamo parlando di musica e cinema. Il sequel del Diavolo Veste Prada impazza nel box office e la sua colonna sonora vanta nomi di eccezione. Tutti al femminile, con ben 3 brani firmati da Lady Gaga.
2: 20 anni dopo l'uscita del Diavolo Veste Prada, il sequel ci proietta nuovamente nel mondo patinato della moda e delle passerelle. La sua colonna sonora non poteva fare diversamente, affidata a nomi glam della musica, pop star del calibro di Dua Lipa e Miley Cyrus. Alcune canzoni già sono tra le più programmate in radio, come le inedite di Lady Gaga. Miss Germanotta ne sforna ben 3. No matter what. La prima, Runway, l'avevamo scoperta già dal trailer. Fa venire voglia di sfilare o di esibirsi nei ball newyorkesi di metà anni 80, quelli da cui prese ispirazione Madonna per Vogue. È un duetto con Doechii e recentemente è stato pubblicato anche un coloratissimo videoclip. Le altre due sono Shape of a Woman e Glamorous Life. Anche qui, squadra vincente non si cambia. Gaga ha arruolato il team del suo ultimo album, Mayhem, mossa vincente sia per le sfumature pop che per le melodie più riflessive. Marcella Sullo, GR1.
0: La linea torna domenica Sport, buon proseguimento d'ascolto.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Domenica Sport.
5: 26 minuti e 30 secondi, ben ritrovati. Ombretta Conti in regia, Stefano Catini alla parte tecnica e Andrea Boccia in redazione. Ripartiamo da pallavolo e Formula 1. A proposito di motori, continua il filotto di Nicolò Bulega in Superbike con la sua Ducati. Anche in Ungheria ha vinto gara 1, gara 2 sprint race, sempre davanti allo spagnolo Iker Lecuona. In classifica Bulega 248 punti, Lecuona 166. Andiamo da Manuela Collazzo a proposito di punti per sapere quanti ne contano Civitanova e Perugia in gara 2 della finale scudetto di pallavolo. Poi da Manuela si va al Gran Premio di Miami di Formula 1 con Manuel Codignoni e procederanno loro due a rimbalzo di linea. Manuela.
6: Grazie Nico. Quarto set tra Civitanova e Perugia, è stato chiamato ace, dunque punto di Perugia nel quarto parziale, sarebbe sedicesimo di Civitanova, sarebbe sedicesimo punto della Lube, 17 punti di Perugia che provava a scappar via in questo quarto set. Il videocheck però ha stabilito che il pallone servito da Civitanova è fuori e di conseguenza il punto non è della Lube bensì di Perugia, ed è il 18° di questo quarto parziale, sono 15 invece quelli di Civitanova, e dunque un quarto set che potrebbe risultare determinante e che potrebbe regalare il successo a una solidissima

0: capace sempre di riprendere lo svantaggio anche nei momenti di maggior difficoltà e sempre con estrema lucidità, quella che invece è mancata sia continuità sia lucidità a Civitanova, che adesso ha operato il doppio cambio, attacca con Kukarcev, arriva il colpo vincente di Kukarcev, dovrebbe esserci un mani fuori anche se la panchina di Civitanova vorrebbe un'invasione, in ogni modo è punto della Lube, 16 Civitanova, 18 Perugia, siamo nel quarto parziale, Perugia avanti 2-1 nel conto dei set. Formula 1, Manuel Codignoni.
1: Grazie Emanuela, 18 giri al termine del Gran Premio di Miami e anche qui si va avanti punto a punto, perché davanti a tutti c'è Kimi Antonelli, alle sue spalle c'è Lando Norris, i due sono divisi da un secondo appena, ma spesso e volentieri questo distacco è inferiore al secondo. Nel periodo non collegato Kimi Antonelli ha lamentato da prima delle difficoltà in cambiata durante le operazioni di staccata e di cambiata con il cambio che non gli dava da pensare di avere qualche problema, probabilmente non è così, poi si è detto in difficoltà con le gomme posteriori e il suo ingegnere di pista, il navigato Pete Bonington, gli ha detto è solamente una questione di temperature, temperatura dell'asfalto che è rimasta costante fino a questo momento, da quando la corsa è partita siamo ancora intorno ai 38-39 gradi. Antonelli comanda il Gran Premio di Miami, il leader del mondiale davanti a chi il mondiale l'ha vinto l'anno scorso, ovvero sia Lando Norris. In terza posizione resiste Max Verstappen che sta facendo un capolavoro, ha già 32 giri di anzianità su questi pneumatici e io credo che cercherà a questo punto di arrivare in fondo, anche se mancano ancora tanti giri, ne mancano 18, il che vuol dire che dovrebbe farcene 50. Quarto è Leclerc con la prima delle due Ferrari, che è scivolato un po' indietro nel corso dei pit stop ma sta recuperando comunque nei confronti di Verstappen e adesso è a 5 secondi e 7. Quinto Piastri che ha superato anche gli Russell, dunque la McLaren di Piastri ha passato la Mercedes di Russell. Settimo Hamilton con l'altra Ferrari, gara abbastanza incolore per il 7 volte campione del mondo, a chiudere la momentanea zona punti con la Pinto, ottavo con l'Alpine e le due Williams di Sainz e Albon, e questo insomma è un bel busto di incoraggiamento e di morale per lo storico team di Grow, il team del compianto Sir Frank Williams, perché avevano avuto un inizio di stagione molto complicato e invece in questo momento stanno momentaneamente portando due vetture a punti, ma ci sono ancora 17 giri da effettuare e la battaglia, il focus, diciamo i riflettori saranno tutti quanti per la lotta per la prima posizione, laddove Antonelli, che con la Mercedes conduce, deve difendere un vantaggio molto striminzito nei confronti di Lando Norris con la McLaren, staccato di 9 decimi. Tutto può ancora accadere e chissà che la tanto cercata, paventata, temuta pioggia che fino a questo momento non si è vista non decida di fare la sua comparsa. Per il momento torniamo lì dove non può piovere, evidentemente all'Eurosuole Forum, perché si gioca al chiuso, da Manuela Collazzo.
0: Dove però c'è parecchio nervosismo e diverse volte gioco fermo, gioco spezzettato, un altro video check che ha decretato il punto a Civitanova, il 16° in questo quarto set, sono 18 i punti di Perugia che avanti 2-1 nel conto dei parziali, torna la diagonale principale nella metà campo di Civitanova, dunque dentro Boninfante e Lepchi, Boninfante pronto dai 9 metri, arriva anche un giallo all'indirizzo forse crediamo di qualche giocatore della Lube, fatto sta che ci sono momenti di forte tensione, ci si gioca molto, ricordiamo che Civitanova è sotto nella serie di finale scudetto ed è sotto anche in casa propria contro Perugia, capace di ribaltare l'iniziale svantaggio. Tutto pronto per il servizio di Boninfante, vediamo se dopo diversi minuti si ricomincerà a giocare. Boninfante sbaglia, manda in rete il suo servizio, regala a Perugia il 19° punto, ancora un errore dai 9 metri per la Lube Civitanova, il terzo consecutivo, la Lube che sta regalando punti dai 9 metri, 19 Perugia, 16 Civitanova, questo è il quarto parziale, 2-1 il conto dei set a favore di Perugia, ancora Formula 1, Gran Premio di Miami.
1: Mancano 16 giri alla bandiera scacchi del Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli deve difendere questi 8, 9, 7 decimi che restano costanti nei confronti di Lando Norris. L'impressione è che Norris ne abbia di più, leggermente di più rispetto a Kimi Antonelli, ma non a sufficienza per cercare di avvicinarsi, considerato poi il fatto, lo abbiamo detto tante volte, che compiere un sorpasso significa non solo mettersi davanti al proprio avversario, ma significa anche farlo in un punto dove l'altro poi successivamente non potrà riattaccarti, quindi è in ballo anche una questione strategica assolutamente non irrilevante in questa fase di corsa con Lando Norris che sta studiando Kimi Antonelli, che deve guardare davanti, anche perché tanti sono i doppiaggi che ha dovuto effettuare in queste ultime tornate, ma anche e soprattutto dietro negli specchietti dove la sagoma di Norris è sempre più minacciosa. Ascoltiamo Russell.
2: Verstappen ha fatto 34 laps on the hard, still doing 33.5 at the moment, we are 4.

0: cast to catch him by the end of the race.
1: A Russell viene detto, in buona sostanza, i tempi in cui sta girando Max Verstappen, gli viene detto che ci ha già fatto 34 giri e che se continua così riusciremo a prenderlo da qua alla fine della corsa. Russell è sesto, Verstappen resiste in questo momento in terza posizione, staccato molto da Norris, ma con Leclerc alle sue spalle, con la Ferrari che gli si sta avvicinando. Nell'ultimo parziale gli ha recuperato 1 secondo e 1, anzi. Antonelli, Norris, Verstappen, questo è il podio, con Leclerc alla caccia di Verstappen e con Antonelli che deve difendersi da Lando Norris. Torniamo nuovamente a Civitanova.
2: Civitanova, Perugia conserva il vantaggio più 3, che diventa però più 2 dopo l'errore al servizio. 18 Civitanova, 20 Perugia, ma la panchina di Perugia chiede video check perché vorrebbe l'ace di crediamo sia stato Bentara forse al servizio. In ogni modo, 18 Civitanova, 20 Perugia, ancora una richiesta di video check. Siamo nel quarto parziale, 2-1 il conto dei set a favore di Perugia, che però ha sbagliato il proprio servizio e dunque spreca un check la panchina perugina, e il punto è confermato di Civitanova. 18 Civitanova, 20 Perugia, era Loser al servizio, il centrale argentino peraltro recuperato e si sta alternando anche al centro con Solé. Il servizio invece dall'altra parte del campo è di Gargiulo, spinto su Semeniuk, difficoltà in ricezione per lo schiacciatore polacco che poi si propone in attacco, cerca le mani alte del muro di Civitanova e non le trova, sbaglia dunque Semeniuk. 19 Civitanova, break della Lube, 20 Perugia che chiama time out. Siamo nel quarto set, Perugia avanti 2-1, Formula 1.
1: Sto slittando e sbandando sulle quattro ruote, è semplicemente terribile. Le parole di George Russell nei confronti del suo ingegnere di pista denunciano una situazione di difficoltà del pilota inglese della Mercedes, che in questo momento è in sesta posizione. Da dire anche che nelle sue parole, oltre alle difficoltà di guida, conta anche il fatto che il suo compagno di squadra, Kimi Antonelli, in questo momento è al comando, e se dovesse finire così la corsa, anche se mancano ancora 14 giri, la fuga di Antonelli nella lotta per il titolo comincerebbe ad avere dei confini importantissimi. Ieri Kimi Antonelli ha perso due lunghezze da Russell in una sprint un po' pasticciata, ma quest'oggi sta facendo l'ennesima gara. Ci stiamo abituando al talento di questo ragazzo 19enne e non dovremmo farlo, perché invece dovremmo godere appieno di ogni bella vittoria che riesce a portare a casa il talento bolognese. Se dovesse finire così, le lunghezze diventerebbero veramente tante nei confronti del ben più esperto compagno di squadra. 14 giri al termine, Antonelli ha da difendere 1 secondo e 6 nei confronti di Norris, che sembra aver rallentato nelle ultime tornate, probabilmente anche per far respirare gli pneumatici e la vettura girando un pochino in aria pulita. Terzo resiste Verstappen, che però deve guardarsi sempre di più da Leclerc, che in questo momento gli si è avvicinato ed è a 2 secondi e 7. Il pilota della Ferrari può arrivare al podio. Sentiamo Piastri.
3: Leclerc should catch Verstappen in around 3 laps, so we're going to start getting tasty ahead.
1: A Piastri viene detto, evidentemente ci ascoltano, Leclerc prenderà Verstappen nel giro di 3 giri ed è lì che la questione diventerà interessante, della serie estote parati, come c'era scritto in un libro molto molto molto famoso. Antonelli, Norris, Verstappen, Leclerc, Piastri, questi primi 5. Vi diciamo anche che Hamilton è in 7ª posizione, gara anonima per lui, a 5 secondi da Russell e con 12 secondi di vantaggio nei confronti di Colapinto. Mancano 13 giri alla chiusura del Gran Premio di Miami e torniamo nuovamente alla gara 2 delle finali scudetto di volley, Civitanova Perugia.
2: Pochi punti alla fine del quarto set, sbaglia il servizio Perugia, 20° punto di Civitanova, 21 punti della Sissuta che avanti nel conto dei parziali 2-1, un set non bellissimo con tanti errori, anche un po' di nervosismo come normale che sia, perché la posta in gioco è davvero alta. Nikolov potente la sua battuta, ma arriva in ricezione Civitanova, Perugia che però non riesce a concretizzare il proprio attacco. Scambio lungo, Giannelli, prima finta il colpo di seconda, poi serve un pallone a Russo smarcandolo alla perfezione. Applausi per il capitano e palleggiatore di Perugia. 22 Sissuta, 20 Civitanova, siamo nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore di Perugia, Formula 1.
1: 12 tornate alla bandiera a scacchi, Antonelli, Norris, Verstappen, oramai è questa la litania che ci porteremo quasi certamente avanti ancora per qualche altro giro, perché se sui primi 2 vagoni di questo treno lanciato a bomba verso il finale del Gran Premio di Miami dubbi non ce ne sono, bisognerà vedere l'ordine anche se le posizioni si stanno cristallizzando, perché Norris adesso paga ancora qualcosa ed è a 2 secondi addirittura da Kimi Antonelli. Verstappen adesso è a tiro di Leclerc, Leclerc è a 9 decimi dal pilota della Red Bull che, lo ricordiamo ancora una volta, si è fermato dopo appena 7 giri.

0: portando la safety car per andare a sostituire gli pneumatici, sperando in un'altra safety car o in una pioggia che fino a questo momento non è arrivata, e dunque delle coperture decisamente più usurate rispetto a quelle di Leclerc. A spanne dovrebbero avere 15 giri in più, se quello che mi sono scritto sul taccuino non è sbagliato, e questo è il motivo per cui Leclerc gli si sta avvicinando e cercherà di andare ad attaccarlo per artigliare la terza posizione, il terzo gradino del podio, il più basso, e per salvare, diciamo, le sorti di un fine settimana di cui la Ferrari, diciamo, sperava di poter raccontare ben altre sorti, mettiamola così. Quinto è Piastri con la McLaren, che insegue a 3 secondi e 7 Leclerc, poi Russell, Hamilton con la Pinto, Sainz e Albon. Ascoltiamo Norris.
1: What's track limits, please? He's gone off at least twice now.
0: Norris fa un po' il delatore, come spesso accade, e questa è una cosa che non ci piace, ma non da parte di Norris, da parte di tutti. Date un occhio ai track limits per quello che riguarda Kimi Antonelli, l'ho visto andare fuori almeno un paio di volte solamente nello spazio di poco. Kimi Antonelli del resto è già stato penalizzato ieri per track limits nel corso della sprint race. Io credo che questo sia un messaggio volto anche a mettere pressione al pilota della Mercedes, che non può ovviamente sentirlo direttamente, ma poi tutti ascoltano tutto e magari la cosa gli viene riferita. Attenzione a Leclerc, che è negli scarichi di Verstappen nella staccata di curva 1, è ancora un po' troppo lontano, ma credo che poi adesso, dopo questo mini snake wannabe, chiamiamolo così, nel rettilineo successivo potrà cercare di affondare la staccata. E allora chiedo scusa a Manuela Collazzo, tengo la linea ancora per qualche altro istante per vedere se Leclerc si avvicina a Verstappen. Mi sembra ancora abbastanza lontano, però la differenza la farà tutta quanta l'accelerazione in uscita dalla curva che in questo momento stanno affrontando i piloti, questa lunga piega verso sinistra che conduce poi dal rettilineo, dove si può utilizzare l'ala mobile e dove si può cercare di utilizzare anche il pulsante overtake. Ancora un po' distante, a 7 decimi, non credo che ce la farà, a meno che la batteria di Verstappen non si scarichi a metà rettilineo. Lo scopriremo a breve, perché siamo in staccata in questo momento, non ci arriva. Ad Antonelli viene detto: abbiamo avuto il secondo avvertimento per track limits, per cui no more Kimi, basta così. Tutti ascoltano tutti, ve l'avevamo già detto. 11 giri al termine, Antonelli, Norris, Verstappen. Questa è la situazione con Leclerc attaccato a Verstappen. E torniamo al volley.
2: Ancora una richiesta di video check in un set spezzettato, 22 Civitanova, che aveva operato un break portandosi sulla parità 22 pari, turno a servizio di Lepki che ha dato risultati, ma adesso è arrivato il cambio palla con l'attacco potente di Bentara e chiamato dentro dagli arbitri. Anche il video check ha dato ragione alla decisione degli arbitri, perché l'attacco di Perugia è dentro, dunque punto numero 23 per la Sirtusa, fondamentale nel quarto parziale, 22 punti di Civitanova, 2-1 il conto dei set a favore di Perugia, e time out strategico chiamato da Medei, l'allenatore di Civitanova. Allora noi ne approfittiamo per tornare alla Formula 1, Manuel Codignoni.
0: Dove mancano 10 giri al termine, grande lotta tra Verstappen e Leclerc, con Leclerc che è passato, ci riprova, Verstappen all'esterno lo passa riprendendosi un grande sorpasso. Questa è stata una manovra eccezionale da parte di Verstappen, che può avere le gomme più usate, può avere una macchina che non vale la Ferrari, ma quanto a manico, quando c'è da tirare fuori gli attributi, non è secondo a nessuno, anche in questa Formula 1 elettrificata. Adesso però c'è una nuova possibilità per Leclerc, che gli prende la scia, siamo nel tratto di rettilineo che porta poi a una staccata violenta, che è un punto di sorpasso, lo affianca il rettilineo, si difende coprendo l'esterno Verstappen, ma Leclerc è passato, allunga la staccata quel tanto che basta per riuscire a gli mettersi davanti. Dunque Leclerc in questo momento è in terza posizione, deve scappare via subito adesso però, perché siamo nel tratto misto, in quel budello che porta poi al lungo rettilineo tra curva 16 e curva 17, deve prendersi subito un vantaggio qui per impedire a Verstappen di prendere la scia, perché a quel punto può allungare, e credo che ce la potrà fare, perché là dietro intanto è arrivato anche Oscar Piastri, che è più vicino a Verstappen di quanto Verstappen non lo sia a Leclerc. Dunque io penso che Leclerc potrà allungare e potrà andare a difendere con più tranquillità la propria terza posizione. Davanti a tutti resiste Antonelli, un secondo e 6 di vantaggio nei confronti di Norris, da vedere se Norris ha mollato oppure se a 9 giri dal termine sta risparmiando le energie per il colpo finale. Continua a lamentarsi Antonelli delle scalate, ci stanno lavorando, gli dicono al box, stiamo buttando un occhio, non c'è ancora assolutamente niente di scritto in questa gara. Bandiere gialle, attenzione, che però sono subito tolte, evidentemente un lungo da parte di un pilota, dunque nulla muta. Antonelli, Norris, Leclerc, questo è il podio, 9 giri al termine, Civitanova.
2: 23 pari tra Civitanova e Perugia nel quarto set, servizio di Der potente, se la cava in ricezione Perugia, attacca poi Loser, la chiude lui, arriva la palla match di Perugia, 24 Sirtusa, 23 Civitanova, quarto set, Perugia avanti 2-1, può conquistare anche

32 di finale scudetto e dunque conquistare la possibilità di giocarsi in casa propria l'occasione di vincere il suo terzo titolo. Simone Giannelli, ancora impeccabile la sua regia, e al servizio il capitano di Perugia. Il frastuono dell'Euro suole

0: di Perugia sull'attacco di Bottolo, contrattacca uno dei migliori in campo, Plotnicki, e la chiude con un diagonale. 25 Perugia, 23 Civitanova nel quarto set. Perugia vince dunque 3-1 all'Erosuole Forum, conquista anche gara 2 della finale scudetto e avrà la possibilità mercoledì di conquistare il titolo. Torniamo da Manuel Codignoni, restiamo in postazione per un breve commento, un riepilogo di quello che è accaduto in questa serata dell'Erosuole Forum. Manuel,
1: saremo brevissimi per non farti perdere l'hype, come dicono quelli giovani. Vi diciamo solamente che Antonelli resiste al comando davanti a Lando Norris. In terza posizione Leclerc, come pronosticavamo, ha riallungato, anche perché quarto adesso si è issato Piastri, che precede Verstappen, poi Russell sesto, Hamilton settimo, Colapinto, Sainz e Albon a chiudere la zona punti. Adesso da verificare se Piastri ne avrà per cercare di andare a prendere Leclerc, e soprattutto come finirà la lotta tra Antonelli e Norris, divisi da appena un secondo e otto quando mancano 8 giri al termine. Emanuele, a te.
0: Grazie Emanuel, la festa dei tifosi di Perugia, tantissimi giunti a Civitanova perché la loro squadra ha saputo resistere in quello che è il fortino di Civitanova. L'Erosuole Forum ha perso il primo set anche perché la Lube ha spinto molto al servizio, trovando impreparata la ricezione di Perugia. Ha saputo però conquistare in rimonta secondo e terzo parziale, con Civitanova che ha sprecato invece larghi vantaggi, e Perugia ha vinto 25-22, 25-22 sia al secondo sia al terzo set. Nell'adrenalina del quarto parziale, ancora una volta Civitanova non è stata brava nel capitalizzare le occasioni, nel punto a punto ha ceduto alla freschezza, alla lucidità, alla solidità di Perugia, che ha conquistato dunque alla prima palla a match con Plotnicki, con un diagonale vincente dello schiacciatore ucraino, il parziale e anche la sfida. Parziale chiuso 25-23, sfida chiusa 3-1. Non molla mai, cantano i tifosi di Civitanova, la nostra squadra. Certo è che adesso è davvero dura per la Lube, sotto 2-0 nella serie di finale scudetto. Ci si sposta di nuovo a Perugia mercoledì, Perugia in casa propria, ma la possibilità di conquistare il titolo. È tutto da Civitanova, linea Manuel Codignoni, Formula 1.
1: Dove mancano 7 giri al calare della bandiera a scacchi del Gran Premio di Miami, tra Antonelli e Norris il vantaggio è tornato ad essere di 2 secondi. Kimi Antonelli è lanciato verso quella che sarebbe la sua terza vittoria in carriera, terza vittoria consecutiva, terza vittoria in 4 gare in questo 2026 fino a questo momento trionfale. Norris in seconda posizione sta salvando più che mai l'onore di una McLaren rinata dopo la lunga pausa forzata per la cancellazione dei Gran Premi di Arabia Saudita e Bahrain. In terza posizione la Ferrari di Leclerc, che salva l'onore con un podio, ma è troppo staccata nei confronti di Kimi Antonelli. Pensate che paga 23 secondi e il distacco si è azzerato dopo 12 giri, nei primi 12 giri, perché è entrata in pista una safety car al 7° giro e, se non sbaglio, è riuscita al 12° giro, troppo distacco rispetto a quello che ci si immaginava. Quinto è Verstappen con la Red Bull, che ha raddrizzato una partenza così così, lui che partiva dalla prima fila ma che si è esibito in un 360 clamoroso nella prima curva, ed è stato anche fortunato che nessuno gli sia andato addosso. Sesto è Russell, che si prende un'altra grossa scoppola da Kimi Antonelli, e se così dovesse finire la corsa, non ve lo diciamo perché siamo scaramantici, ma vi possiamo anticipare che Antonelli allungherebbe di molto nel mondiale, e insomma potrebbe essere, anche se siamo solo alla quarta gara di 22, una fuga importante. Settimo Hamilton con la Ferrari, mai veramente in lotta per una posizione importante. Ottavo Colapinto con la Alpine, nono e decime le due Williams di Sainz e Albon, con George Russell che adesso si apre con il suo box e dice: la macchina in questi ultimi 2 giri sembra andare molto meglio, sembra essersi rimessa a posto. Misteri in casa Mercedes. Non è un mistero invece quello che sta facendo Kimi Antonelli, che adesso si è esibito in una operazione di doppiaggio ai danni della Haas di Ocon, che non gli crea assolutamente nessun tipo di problema, ha messo anzi un doppiato tra sé e la Lando Norris che sembra, insomma, aver ceduto, sembra dell'idea di non voler rischiare l'attacco dopo essere stato alle spalle di Antonelli per tanti tanti giri, avendo praticamente studiato il posteriore della sua Mercedes in lungo e in largo, cercando uno spiraglio, cercando la possibilità di un attacco che di fatto non è mai arrivato. La corsa si è decisa di fatto nel corso delle soste, con la Mercedes che ha cercato dapprima di sparigliare le carte con George Russell, che è stato il

0: primo dei big a fermarsi, costringendo, sentiamo Piastri intanto.
1: From the next lap there is a chance of light drops, chance of light drops.
0: Una possibilità di pioggia leggera a partire, diciamo, dai prossimi giri, ma oramai diventa un po' come la fiaba del lupo al lupo, se siete più acculturati, un po' come il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Questo esercito bagnato che si chiama pioggia non sembra mai voler arrivare qui nel Gran Premio di Miami. Dicevamo della corsa che si è decisa di fatto nel corso delle soste. Da prima la Mercedes ferma Russell, costringendo Leclerc a rispondere e facendo precipitare tutti quanti indietro. Russell aveva perfezionato l'undercut nei confronti di Leclerc, che poi lo ha ripassato in pista al pari anche di Oscar Piastri. Successivamente, poi, nella seconda tornata di soste, per quello che riguarda i big, 3-4 giri dopo, la Mercedes ha fermato Antonelli, che era in seconda posizione, un giro prima rispetto a Norris. Norris ha risposto immediatamente, i due sono rientrati in pista praticamente fianco a fianco, ma con gomme già in temperatura e con l'abbrivio. Antonelli è riuscito a star davanti a Norris e lì di fatto la corsa si è decisa. Norris gli è stato negli scarichi per tanti giri, freddo come il ghiaccio. Kimi Antonelli non ha commesso neanche un errore, neanche una sbavatura, non ha concesso neanche un minimo spiraglio a un possibile attacco di Lando Norris, e adesso sta conducendo con autorità il Gran Premio di Miami, qui dove l'anno scorso ottenne la prima pole position, ancorché per la gara sprint, della sua allora brevissima carriera. Oggi, lo dicevo nel precedente collegamento, ci stiamo un po' abituando al talento di questo ragazzo, ma sta facendo qualcosa di straordinario, sta facendo qualcosa di pazzesco, tanto più se si considera che questa è appena la quarta gara della sua seconda stagione completa in Formula 1. Lui che ci è arrivato 18enne, giovanissimo, lui che ci è arrivato senza neanche fare la Formula 3, passando direttamente dalla Formula 4 alla Formula 2, un singolo anno di Formula 2 direttamente proiettato sulla macchina che una volta era quella di Lewis Hamilton, del pilota, secondo le statistiche, quantomeno più vincente della storia di tutti i tempi. Un azzardo pazzesco da parte di Toto Wolff, che è stato bravo anche a fare da chioccia a Kimi Antonelli nel corso della stagione passata, quando gli errori a un certo punto sono cominciati a arrivare, quando è cominciata a mancare anche un po' la fiducia in se stessi, quella che gli inglesi chiamano la confidence, quando un aggiornamento che a posteriori si è rivelato sbagliato nella sospensione posteriore ha messo in crisi Kimi Antonelli, proprio peraltro nelle gare europee, nelle gare che lui sente di più, nelle gare su piste che già conosceva. Quando poi Mercedes ha avuto l'intelligenza e l'umiltà di fare un passo indietro con questo aggiornamento e di ritornare alla sospensione posteriore, le cose sono, alla sospensione posteriore vecchio modello, le cose sono magicamente tornate a funzionare. Da lì in poi è stato un crescendo per Kimi Antonelli, che ha iniziato carichissimo questa stagione 2026 con un secondo posto alle spalle di George Russell nella prima gara in Australia, e da lì in poi è stato perfetto in gara. È riuscito a conquistare 3 vittorie in Cina, in Giappone, con un po' di fortuna aiutato dalla safety car, e qui a Miami, al termine di una gara caotica anziché no, dove sono successe tantissime cose, lui non ha commesso errori ed è riuscito a guadagnarsi una prima posizione che in questo momento sta difendendo quando mancano 3 giri al termine, con 2 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di un comunque ottimo Lando Norris. Si è parlato tanto anche di Lando Norris nel corso della scorsa stagione, quando con una macchina, la McLaren, nettamente più forte rispetto a tutte le altre, si è arrivato a giocare il titolo all'ultima gara contro Max Verstappen, è arrivato anche, diciamo, a dubitare egli stesso di se stesso nel corso della stagione passata, quando Oscar Piastri, il suo compagno di casacca, andava più forte di lui. Poi anche lui ha raddrizzato la barra nel corso del finale di stagione, ha conquistato un titolo che potrebbe averlo sbloccato anche psicologicamente, perché adesso sta effettivamente, diciamo, mostrando una superiorità anche nei confronti di Piastri decisamente importante. George Russell intanto è arrivato negli scarichi di Max Verstappen, si lotta per la quinta e la sesta posizione, sono punti comunque importanti per Russell, perché lo dicevamo anche quest'oggi, il ben più esperto pilota della Mercedes, quantomeno rispetto al proprio compagno di squadra Kimi Antonelli, si sta prendendo una sveglia importante dal 18enne bolognese, e anche artigliare questo sorpasso ai danni di Verstappen significherebbe per lui conquistare 2 punticini in più, al momento ne porterebbe a casa 8, diventerebbero 10, che andrebbero un po' a lenire quello che è la ferita importante che anche questo fine settimana di Miami andrebbe ad infliggere magari anche alla sua autostima. Prova l'attacco alla staccata di curva 17, ma è timido, si difende senza troppi problemi Verstappen, che ha delle gomme molto più usurate rispetto a quelle di Russell, che adesso prova un incrocio di traiettoria in uscita, sbacchetta molto anche la Mercedes di Russell, che riesce comunque a restare in scia di Verstappen, che si difende ancora all'esterno, prova l'attacco Russell riesce in qualche maniera comunque ancora a mantenere le proprie ruote anteriori davanti Max Verstappen. Adesso siamo nello snake, questa sequenza di curve che vorrebbe ricordare un po' quella di Suzuka o di Austin. In realtà il coefficiente di difficoltà di queste pieghe è inferiore rispetto a quello di circuiti storici che abbiamo citato, Austin, ma soprattutto Suzuka. È molto interessante invece l'ultima curva di questo snake, una lunga curva verso sinistra con un punto di staccata difficilmente individuabile, che però va affrontato molto bene perché ti porta a dover accelerare poi verso uno dei lunghi rettilinei, e quindi è cruciale uscire bene. Anche Oscar Piastri intanto è arrivato negli scarichi di Leclerc. Attenzione, perché non è chiusa neanche la battaglia per il podio con la Ferrari, perché Piastri adesso è negli scarichi di Leclerc, e quando mancano due giri c'è la possibilità per il pilota della McLaren di andare a superare il monegasco della Ferrari. Russell intanto è sempre negli scarichi di Verstappen. Sono queste le due lotte che al momento sono in pista. Verstappen poco fa ha anche detto: credo che mi abbia toccato Russell. In realtà il contatto non c'è stato, anche se i due sono passati veramente molto vicini tra di loro. Non accenna al sorpasso intanto Piastri nei confronti di Leclerc. Facciamo ordine: un giro e mezzo al termine, comanda Kimi Antonelli, 2 secondi e 7 di vantaggio nei confronti di Norris, e queste due posizioni possiamo credo darle per assodate. Al terzo posto c'è Leclerc, staccatissimo da Norris ma tallonato da Oscar Piastri, che sta cercando di andarlo a prendere quando mancano due giri a termine. Proprio in questo momento inizia il penultimo giro. In quinta posizione c'è Verstappen, staccato da Piastri, ma che a sua volta deve guardarsi da una George Russell che cerca di essere aggressivo ma che non sembra avere il pieno controllo della sua Mercedes. Ecco, questo colpisce, il fatto che un pilota molto più esperto come Russell non riesca a fare con la stessa Mercedes le stesse cose che fa Kimi Antonelli. E questo lo diciamo in termini di guida. Ascoltiamo Norris intanto.
2: We see a problem with the rear wing dropping out, just be careful of it everywhere.
0: A Norris viene detto: c'è un problema con la tua ala posteriore che sta dropping out, sta scendendo verso il basso, fai attenzione dappertutto. Non sta facendo attenzione invece Oscar Piastri, che cerca l'attacco nei confronti di Leclerc, che si difende. I due vanno quasi poi al contatto nel richiamo successivo. Siamo adesso nel tratto stretto, in quello che chiamiamo budello, che porta poi al rettilineo tra curva 16 e curva 17. Sarà Rafa Nadal, a proposito di tennis, a sventolare la bandiera a scacchi al Gran Premio di Miami. Ma adesso, prima della bandiera a scacchi, c'è ancora un giro per Leclerc e Piastri, un giro per Verstappen e Russell, un giro per Antonelli e Norris. Piastri è in scia a Leclerc si muove verso la sinistra andando a difendere l'interno, ma è passato Piastri è passato. Al momento la Ferrari è giù dal podio con Piastri a terzo. Sta per iniziare un ultimo giro infuocato, perché immagino che Leclerc cercherà di riprendersela questa terza posizione per salvare l'onore delle armi, anche se Piastri sembra aver avuto una buona accelerazione anche in uscita dall'ultima curva, lì dove di solito invece chi viene superato in quel rettilineo ha la possibilità di riattaccare. Fatto sta che Piastri sta cercando di scappar via, e adesso ha 7 decimi di vantaggio nei confronti di Leclerc. 2 McLaren sul podio. Testa coda di Leclerc, bandiere gialle, testa coda di Leclerc, che è riuscito, è stato bravissimo e anche fortunato a non toccare la barriera, a riprendere la propria marcia senza danni. Che rischio che ha corso Leclerc, mamma mia che rischio che ha corso Leclerc. Finisce adesso nella via di fuga come se avesse un problema, un pneumatico, come se avesse una foratura, perché procede molto molto molto lentamente Leclerc. Adesso ci concentriamo ovviamente su Kimi Antonelli, che sta affrontando l'ultimo rettilineo prima dell'ultima staccata, ma un occhio va dato doverosamente anche al monitor del GPS per vedere dove si piazza Leclerc. Russell intanto ha passato Verstappen, Russell è riuscito a portarsi in quinta posizione mitigando, come si diceva, il passivo. Ma adesso concentriamoci ancora su Kimi Antonelli, concentriamoci sul pilota della Mercedes che arriva sul rettilineo del traguardo, lo taglia e va a vincere il Gran Premio di Miami. Terza vittoria in carriera, terza vittoria consecutiva per il campione bolognese. Sì, lo possiamo chiamare un campione, perché se vinci alla tua seconda stagione in Formula 1 3 gare consecutivamente, sei un campione. Lui che arriva dalla stessa terra che ha dato i natali ad Alex Zanardi, scomparso il 1° maggio, la stessa data della scomparsa di Ayrton Senna. Ieri gli ha dedicato la pole, quest'oggi gli ridicherà senza ombra di dubbio la vittoria andando a conquistare il successo. Russell intanto va al contatto con Leclerc. Leclerc procede molto molto molto lentamente, è stato superato da Russell. Attenzione, perché finisce in scia, andando all'ala anteriore anche Russell, che ha toccato bloccato Leclerc, ci sarà anche materia per i commissari. Fatto sta che Russell chiude quarto, Verstappen quinto, Leclerc addirittura sesto. È successo di tutto in questi ultimi due giri, letteralmente di tutto, e adesso bisognerà capire come mai la macchina di Leclerc ha avuto quel testa coda, come mai Leclerc ha rallentato, capire se quel testa coda è stato causa o conseguenza del rallentamento di Leclerc. Ma intanto godiamoci la gioia di Kimi Antonelli.
3: Yes! Woo! Man, what a race! What a race, man! Woo! Oh my god!
4: Very exciting.
0: Che corsa, mamma mia, molto eccitante. Il suo ingegnere di pista invece gli risponde, c'è anche Marco Antonelli, il papà di Kimi Antonelli ai box della Mercedes, gioia compassata quella del papà di questo giovane fenomeno che ha portato a termine un'altra impresa clamorosa, mentre intanto cerchiamo con diciamo sagacia di cercare di capire cosa è successo alla Ferrari di Leclerc, che è andato in un testa coda, in un sovrasterzo di potenza, e ha toccato poi successivamente, dopo il testa coda, con la ruota anteriore sinistra il muretto. Questo poi ha spiegato il rallentamento. Dunque probabilmente il testa coda è stato frutto di un errore di Leclerc, e il successivo rallentamento di questo contatto con il muro, con la sua gomma anteriore sinistra, tanto che poi successivamente è stato passato da George Russell, che lo ha anche toccato in staccata. E qui bisognerà vedere se ci sarà bisogno di un'investigazione. Ripetiamo, non si parla di minutaglie, ma si parla di punti importanti anche per quello che riguarda il campionato, anche se se c'è una responsabilità di questo contatto forse è più di Leclerc che di Russell, perché Russell nel frattempo era passato. Fatto sta che l'ordine d'arrivo di questo Gran Premio, ve lo ricordiamo, ha vinto Kimi Antonelli davanti a Lando Norris ed Oscar Piastri, un Kimi Antonelli che allunga tantissimo a questo punto nella classifica del mondiale. La Ferrari giù dal podio melanconicamente, con Leclerc sesto, Hamilton settimo. Norris si lamenta perché credeva di poter vincere questa gara, ma la gara, Nico Forletta, alla fine l'ha vinta Kimi Antonelli, e come si dice, chi vince esulta e chi perde spiega.
5: Allora Manuel, prima di passare da una festa all'altra, dalla festa di Antonelli alla festa dell'Inter, che tra poco scenderà in campo a San Siro con il Parma per festeggiare la conquista dello scudetto, ci dici in 30 secondi qual è il prossimo degli appuntamenti con la Formula 1?
0: Il prossimo Gran Premio sarà il Gran Premio del Canada, fra due settimane ci sarà nuovamente la gara sprint, Gran Premio del Canada che a questo punto diventa cruciale anche perché la Mercedes porterà a sua volta i suoi aggiornamenti che non aveva portato, e se funzionano come quelli della McLaren potrebbero ammazzare il campionato.
5: Però potrebbero funzionare come quelli della Ferrari, per cui il campionato si riaperirebbe.
0: Diciamo che insomma anche questa è evidentemente una possibilità. Ecco.
5: Va bene, allora
0: volevo solo dirvi prima di chiudere rapidamente, facendo i conti del mondiale, che Kimi Antonelli in questo momento, se i commissari non prendono decisioni, ha 20 punti di vantaggio nei confronti di George Russell. Antonelli 100, Russell 80, Leclerc 63. Siamo ancora alla quarta gara, ma questa è una fuga mondiale.
5: Assolutamente, assolutamente. Comunque sia, tre vittorie di fila, no? Di
0: su
5: Kimi Antonelli su quattro gare. È un po' come i 5 ATP 1000 vinti da Sinner. Insomma, si diceva alla vigilia di questa domenica, ci sono Sinner e Antonelli che possono portare in alto il tricolore, e così è stato. Allora, grazie a Manuel Codignoni, chiudiamo la pagina della Formula 1 e senza soluzione di continuità apriamo quella del calcio, perché si va a Inter-Parma, dicevamo, la partita che sancirà la conquista dello scudetto da parte dei nerazzurri, e andiamo da Francesco Repice che ci racconterà la partita.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
7: Il posticipo del campionato di Serie A.
8: 34 passi, mossi schivando trappole, insidie, pericoli di ogni tipo, 34 passi, stando bene attenti a dove si mettevano i piedi, ma con lo sguardo alto, sempre a puntare l'obiettivo, 34 passi, senza mai voltarsi indietro, perché recriminare sul passato è il conforto dei perdenti. Il prossimo passo, il 35esimo, quello più importante per cucirsi sulle maglie il 21esimo tricolore di una storia iniziata nel lontano 9 marzo del 1908 e che si annuncia infinita. Buonasera, gentili ascoltatori, dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, buonasera da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Gioele Campagna è pronto a raccontarvi questo posticipo domenicale della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. E Inter Parma, con un punto, con un pareggio, l'Inter si laurerebbe campione d'Italia, appunto, per la 21esima volta nella sua storia ormai leggendaria. 75.000 spettatori sugli spalti, qualche centinaio addirittura venuti da Parma per sostenere la formazione emiliana, ma ovviamente un oceano nero-azzurro stasera a San Siro, perché è chiaro che lo scudetto è lì a un passo, quello sfuggito nella scorsa stagione in un finale assolutamente drammatico per i colori interisti, per il club di Beppe Marotta. Insomma, dopo quelle tre sconfitte in Coppa Italia, così come in Coppa dei Campioni, così come in campionato, l'Inter stasera potrebbe perlomeno andare a tappare una falla, andare a prendersi una vendetta sportiva vincendo il tricolore. Poi ci sarà la finale di Coppa Italia da disputarsi a metà settimana contro la Lazio in Coppa Italia, appunto, allo Stadio Olimpico di Roma. Le squadre sono già in campo agli ordini del signor Bonacina, Kevin Bonacina, nativo di Lecco ma della sezione AIA di Bergamo, e queste sono le formazioni ufficiali. L'Inter in campo con Sommer tra i pali, Akanji, Bastoni e Bissek in difesa, sulle corsie esterne a destra Dumfries, dalla parte opposta Federico Di Marco. In mezzo al campo opereranno Zielinski con Barella e Susic, in attacco ovviamente più Esposito con Lautaro ancora in panchina e Marcus Thuram prima della formazione del Parma. Però il minuto di silenzio, il minuto di raccoglimento per onorare la memoria del grande Alex Zanardi.

l'immagine del campione bolognese sui tabelloni di San Siro. Un nome, un cognome, la data di nascita e quella dell'addio a questo pianeta. Il sottofondo è quello di Ennio Morricone. E i 75.000 di San Siro, che non smettono di applaudire.

Una notte da campioni, battezzata dall'immagine di un campione assoluto che tale è sempre, resterà nei cuori degli appassionati, degli sportivi, di tutto il mondo. Insomma, sta per iniziare Inter-Parma con le squadre che sono schierate in campo. Vi dovevamo la formazione della squadra ospite con in attacco Strefezza e Pellegrino, con Valeri e Del Prato sulle corsie esterne, Bernabé, Nicolussi, Caviglia e Keita in mezzo al campo, Circati, Troilo e Ndiaye in difesa, tutti davanti a Suzuki. Dell'arbitro vi abbiamo detto, vi diciamo anche delle divise bianche con richiamo ovviamente blu per il Parma, maglia a strisce verticali nerazzurri invece per l'Inter di Christian Kivu. Sta per iniziare la partita, l'Inter attaccherà da sinistra verso destra in questo primo tempo. Rispetto al nostro punto di osservazione, è la 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A e ripetiamo, al Football Club Internazionale rimane semplicemente un punto da conquistare per laurearsi campione d'Italia per la 21esima volta nella sua storia. Intanto è il Parma che prova il rilancio profondo con il proprio portiere Suzuki, Zielinski che va ad allontanare, si lotta nel cerchio centrale del campo, hanno la meglio poi gli uomini di mediana dell'Inter con il capitan Barella che sposta il pallone verso la corsia di destra, Dumfries che va ad addomesticarlo servendo centralmente Zielinski, Zielinski ha di fronte a sé Keita, preferisce ricominciare dal cerchio centrale del terreno di gioco andando da Kanji, il quale ferma la sua corsa prima di restituire palla a Barella nella posizione di mezzo destro. Subito la verticalizzazione, Thuram in area di rigore costretto ad uscire dalla corsia di destra e dalla linea di fondo per un traversone che viene deviato da un avversario, il pallone che finisce sul fondo, Troilo l'ultimo a toccare, il difensore argentino, e quindi primo calcio d'angolo della partita che andiamo ad annotare sul nostro taccuino esattamente dopo 50 secondi di gioco. Si gioca invece il primo minuto a San Siro, sta per iniziare il secondo, il punteggio ovviamente fermo sullo 0-0, c'è proprio Federico Di Marco da destra con l'interno del piede sinistro a cercare il traversone all'interno dell'area di rigore con la parabola a rientrare rispetto alla porta difesa da Suzuki, la rincorsa di Federico Di Marco, il pallone in mezzo, Suzuki con i pugni ad allontanare al limite, Susic con una coscia per Zielinski alla vertice dell'area di rigore destro della Parma, retrocede il pallone dalla sua

compagno di squadra di reparto, ancora Susic che riferma il pallone stesso e mette in movimento ancora Zielinski sulla sinistra, si fa vedere da quel lato del campo, adesso Dumfries addirittura prova il traversone, si sono invertite le posizioni dei due esterni, ora Dumfries era a sinistra e dalla parte opposta Di Marco che si era fermato appunto su quel lato del terreno di gioco per andare ad eseguire la battuta del tiro dalla bandierina, riprendono le posizioni originali i due terzini, chiamiamoli così, dell'Inter con Barella che mette in movimento proprio Dumfries sulla corsia di destra, Dumfries che si ferma, siamo all'interno della metà campo della Parma, a ridosso dell'area di rigore della formazione ospite con Bissek che tocca la palla centralmente a beneficio di Akanji, Akanji tocca davanti a sé per Zielinski che gli restituisce il pallone, tutto il Parma retrocede praticamente a protezione della propria tre quarti di campo con 11 uomini dietro la linea del pallone, quindi anche gli attaccanti, l'Inter che invece mette il suo attaccante in area di rigore, Thuram scarico per Dumfries dalla linea di fondo, parte il traverso in mezzo in qualche modo, la difesa del Parma che riesce ad allontanare, ci sarà rimessa laterale in favore dell'Inter da fronte offensivo destro dello schieramento nerazzurro, sono 3 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo qui a San Siro, ancora 0-0 tra l'Internazionale e il Parma, Alessandro Bastoni che tocca il primo pallone della sua partita, deve guardarsi dalla pressione piuttosto blanda di Elvero Di Pellegrini e può retrocedere la sfera con comodità per il proprio portiere Sommer che gliela lascia lì in modo da poter toccare sul settore di sinistra dove nel frattempo si muove Susic, Susic che si ferma adesso di fronte ai propri 16 metri e poi scopre il campo andando a pescare sul settore di destra Bissek, che tocca a lui superare la linea centrale del terreno di gioco, avanzare dalla posizione di mezzo destra, tende palla a Dumfries ancora largo vicino alla linea laterale, più interno c'è Barella centralmente posizionato a Canci, il pallone che adesso gira orizzontalmente verso il piede di Bastoni, 40 metri pallone che viene spostato ancora verso destra, Dumfries potrebbe andare al traversone, vediamo se l'effettuerà, se andrà a puntare il suo avversario, il traversone che parte, la difesa del Parma che ancora una volta riesce a spazzare i propri 16 metri, Dumfries che rientra su Pellegrino, Pellegrino che affonda il tackle nonostante il giocatore olandese e l'Inter si fosse già liberato del pallone, va a scusarsi Pellegrino, non sembra molto convinto di queste scuse per la verità, Dumfries che è terminato ben oltre il perimetro di gioco sulla carica del possente avversario, 4 i minuti sul cronometro nel frattempo, nel corso del primo tempo qui a San Siro ancora 0-0 tra Inter e Parma con Bastoni nel cerchio centrale del terreno di gioco, calcio di punizione sollecitamente battuto dall'Inter che ora avanza verso la corsia di sinistra, lì ci sono Susic prima, Di Marco in seconda battuta, arriva anche Bastoni, tentativo di triangolo che riesce fortunosamente ma che consente a Bastoni di andare al cross che gli viene messo fuori da Del Prato, la rimessa laterale è in favore dell'Inter dal fronte offensivo sinistro, il suo schieramento è proprio Alessandro Bastoni che se ne incarica, alle sue spalle c'è Susic che sta toccando molti palloni per la verità in questo inizio di partita, innesca nuovamente Bastoni sul settore di sinistra, pallone leggermente troppo lungo che termina la sua corsa oltre la linea laterale, era rimessa con le mani, questa volta sarà in favore del Parma dal fronte difensivo destro dello schieramento della formazione allenata da Carlos Cuesta, vediamo chi andrà ad occuparsene, molto lontano rispetto alla nostra postazione ma dovrebbe trattarsi sicuramente di un difensore, magari lo stesso Troilo che andrà ad occuparsi di questa rimessa con le mani con un pallone che viaggia lungolina la corsia di destra, viene colpito un paio di volte prima del colpo di testa di Bernabé che consente Andiè di attaccare, pallone in profondità giocato da Strefezza, deve evitare l'intervento di Barella prima, di Thuram poi lo fa con scioltezza prima di scambiare con Keita nel cerchio centrale del terreno di gioco, si fa vedere adesso il numero 41 Nicolussi Caviglia, l'ex giocatore della Juventus, va sul settore di destra, si torna centralmente, Ndiaye fa filtrare Nicolussi Caviglia di sponda all'indietro per Troilo, insomma il Parma adesso prova a tenere palla all'interno della propria tre quarti campo anche perché la pressione dell'Inter va facendosi incombente con Thuram che costringe l'avversario in retropassaggio verso il portiere Suzuki, ma è bravo lo stesso Suzuki a servire Ndiaye sulla corsia di sinistra ed è bravo il Parma a ricominciare, palla al piede all'interno della propria tre quarti campo quando i minuti sul cronometro sono 6, è partito in posizione sicuramente da discutere Pellegrini e comunque era in fuorigioco e comunque il pallone era stato con largo anticipo catturato da Sommer all'interno dei propri 16 metri che ha attivato con le mani Bastoni già nella metà campo del Parma, dicevamo dei minuti sono 7, è iniziato il settimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 tra Inter e Parma, Barella la posizione di mezzo destro già ben all'interno della tre quarti campo avversaria, poi Bissek e poi i Bastoni, i difensori ovviamente dell'Inter che partecipano attivamente al sistema offensivo della formazione nata a Christian Kivu, mani in tasca così come questa all'interno delle rispettive aree tecniche, i due allenatori, il colpo di testa di Thuram sull'invito di Barella molto ben posizionato al centro dell'area di rigore praticamente sul dischetto degli 11 metri.

è riuscito Thuram a colpire il pallone, sì, ma non a dare potenza necessaria e sufficiente precisione per insidiare Suzuki dalla parte opposta. Strefezza, commette fallo ai danni di Akanji, calcio di punizione fin troppo sollecitamente battuto dai nerazzurri, calcio di punizione che deve essere quindi ripetuto con lo stesso Akanji che mette la sfera sui piedi di Bastoni. È proprio Bastoni che dialoga con il proprio compagno di reparto, ovviamente sono difensori ma ripetiamo partecipano attivamente alla manovra offensiva dell'Inter. Tutto questo schiaccia il Parma nella sua metà campo, c'è Thuram in area di rigore, riesce in qualche modo la difesa della formazione emiliana ad allontanare Bernabé che prova ad andare via in mezzo a due uomini, serve sulla corsia di sinistra, adesso Strefezza, c'è la sovrapposizione del numero 14 Valeri che non viene premiata, Strefezza si mette in proprio, serve adesso proprio Valeri dalla corsia di sinistra, parte il cross in mezzo, colpo di testa e pallone sul fondo, c'era però la posizione di fuori gioco di un giocatore del Parma, ma è stato pericolosissimo se non andiamo errati dal Prato a colpire palla praticamente solitario di fronte alla porta difesa da Sommer, pallone che è finito oltre la traversa, ripetiamo tutto vanificato dal direttore di gara che aveva visto una posizione irregolare probabilmente proprio in partenza di Valeri, è stato cercato per la verità a colpire il pallone. Intanto l'Inter ha ripreso a giocare con Di Marco sulla corsia di sinistra, primo brivido che è corso sulla schiena dei tifosi dell'Inter dopo circa 7 minuti e 30 secondi di gioco, ma ripetiamo tutto vanificato dal direttore di gara e dei suoi assistenti che avevano visto la posizione di Valeri evidentemente irregolare oltre la linea difensiva nerazzurra al momento di quel cross che ha consentito a Cercati di colpire di testa ma non di indirizzare la palla all'interno dello specchio della porta di Sommer. Bastoni dalla parte opposta è già pronto per il suggerimento per Di Marco sulla corsia di sinistra, prova ad accelerare Di Marco, serve ancora alle sue spalle il suo compagno di squadra, poi Barella che si fa vedere, danza sul pallone, sbaglia l'invito per Di Marco ma recupera il suo errore andando con la punta del piede a toccare il pallone verso lo stesso Di Marco, poi Susic, Barella dal fondo, guadagna un calcio d'angolo, secondo tiro dalla bandierina in favore dell'Inter, 9 i minuti sul cronometro nel corso del primo tempo qui a San Siro, ancora 0-0 tra Inter e Parma, secondo tiro dalla bandierina in favore dei nerazzurri, nessuno ne ha battuto il Parma per la verità in questo inizio partita, ancora Di Marco questa volta però da sinistra con l'interno del piede sinistro, la traiettoria d'uscire rispetto ai pali della porta difesa da Suzuki, parte il traversone di Di Marco verso il secondo palo, saltano molto in alto i difensori del Parma, segnatamente Ndiaye che riesce ad allontanare il pallone e a spedirlo direttamente sui piedi di Zielinski che lo cattura e poi lo mette a disposizione dei propri compagni di reparto, Susic prima, Barella poi, ancora Zielinski, è ovvio che se i difensori partecipano attivamente alla manovra offensiva dei padroni di casa sono i centrocampisti a soffrire dei pochi spazi che si offrono loro per andare ad organizzare il tema d'attacco della squadra nerazzurra, parte il cross di Barella, Dumfries di testa, pallone che sfiora il palo alla sinistra di Suzuki e termina sul fondo, opportunità da rete per l'Inter, grande taglio di Dumfries, grande invito di Barella che è andato a pescarlo, a trovarlo all'interno dell'area di rigore ospite, il colpo di testa di Dumfries che arrivava da destra a gran velocità, impatto pieno col pallone con la fronte, pallone che è finito di pochissimo oltre il palo sinistro della porta difesa e da Suzuki che si era lanciato a protezione del proprio montante, semmai la traiettoria fosse stata indirizzata all'interno dello specchio della porta. 10 sul cronometro, 0-0 tra Inter e Parma, sta per iniziare l'undicesimo minuto, il Parma che prova a manovrare con Keita viene assediato da due uomini più Esposito, forse troppo energicamente, l'arbitro lascia proseguire l'azione, l'Inter ha conseguito il possesso di palla con Barella che prova a far viaggiare proprio più Esposito all'interno dell'area di rigore avversaria, fa buona guardia il difensore del Parma che si è incaricato di andare a montare la guardia sul numero 94 nerazzurro e lascia sfilare il pallone oltre il fondo, la rimessa è in a favore della Parma, sono passati 11 minuti, si gioca il decimo e 30 secondi nel corso del primo tempo a San Siro, ancora 0-0 tra Inter e Parma, dobbiamo dire che l'Inter così come voleva il canovaccio tattico, quello assai prevedibile pronosticabile, in avanti a cercare immediatamente di sbloccare la partita, il Parma che si affida ad azioni di alleggerimento ora con Strefezza dalla corsia di sinistra, prova a saltare Barella che vince il contrasto ai suoi danni e guadagna anche la rimessa laterale, questa che facendo i suoi in particolare alla linea difensiva di alzarsi molto bene all'interno della media avversaria con un solo uomo a guardia di più Esposito, vale a dire Troilo, Mariano Troilo, giocatore argentino che rimane lì proprio nella marcatura ad personam sul centravanti dell'Inter, pallone in profondità, colpo di testa e poi ancora più Esposito attaccato alle spalle, l'azione è regolare, Bernabé con questa palla trasferisce a destra per Dal Prato e ancora nell'Inter che adesso costretta a
sistemarsi all'interno della propria tre quarti di campo per evitare che il pallone possa filtrare in qualche zona pericolosa e insidiosa per l'area di rigore dei padroni di casa. C'è il movimento di Strefezza che per la verità sta percorrendo molti chilometri in questo inizio partita, proprio all'interno del terreno di gioco, così come Valeri liberato a sinistra potrebbe partire il cross che viene respinto dal corpo di Bissek oltre il fondo. Primo tiro dalla bandierina anche per il Parma al 12° minuto sul parziale inchiodato sullo 0-0 di partenza. Vedremo chi andrà a incaricarsi di questo tiro dalla bandierina, di questo corner, probabilmente lo stesso Strefezza, l'italo-brasiliano Strefezza. Vediamo se andrà con il sinistro o con il destro, da sinistra, dal lato sinistro del campo. Ripetiamo che l'Inter attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione, ovviamente dalla parte opposta il Parma, quindi praticamente con la faccia sulla curva nord, il feudo del tifo nerazzurro, e andrà con il destro Strefezza dalla traiettoria rientrare rispetto ai pali della porta difesa da Sommer, che ora viene catechizzato al direttore di gara così come altri calciatori. Evidentemente il signor Bonaccina non tollererà scorrettezze di sorta prima che possa partire il cross di Strefezza all'interno dell'area di rigore nerazzurra. La rincorsa da parte del numero 7 del Parma, che alza un braccio quasi ad indicare uno schema ai suoi compagni. Traversone che parte in mezzo pericoloso, Sommer che allontana al limite dell'area di rigore il pallone allontanato dal colpo di testa di Zielinski, poi arriva Di Marco che in qualche modo riesce a francobollare il tentativo di dare prosecuzione alla tema offensiva del Parma di Bernabé. Pallone che finisce fuori, probabilmente la rimessa laterale sarà in favore della Parma. C'è un uomo dell'Inter però a terra quasi al limite dell'area di rigore nerazzurra, si tratta di Zielinski che nella collisione aerea con l'avversario è caduto male e quindi un colpo alla schiena, nulla di particolarmente importante però per il giocatore polacco ex Napoli, che può rialzarsi. Rimessa laterale che ripetiamo viene giustamente assegnata al Parma dal fronte offensivo destro del suo schieramento, quando ovviamente i minuti sul cronometro sono 14 nel corso del primo tempo. Il parziale ancora fermo sullo 0-0 tra Inter e Parma in questo posticipo domenicale della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A, che potrebbe valere lo scudetto nerazzurro. Intanto è proprio il Parma che però manovra, proprio grazie a Nicolussi Caviglia che va da Bernabé dalla posizione di mezzo destro, prova a dar respiro alla manovra quest'ultimo, poi Pellegrino incontro al pallone sul servizio del compagno di squadra, ancora Nicolussi Caviglia sempre sul settore di destra a scambiare con i propri compagni il pacchetto arretrato fin quando il pallone non retrocede all'interno della mediana gialloblu con Troilo, quale mette in movimento Ondiaiella, questi a Strefezza, poi Keita deve guardarsi dall'attacco di Thuram, un attacco irregolare proprio all'altezza del cerchio centrale del campo con l'arbitro molto vicino all'azione che ferma tutto per comandare il calcio di punizione in favore della formazione ospite già battuto. È sempre Nicolossi Caviglia in possesso del pallone, va sulla corsia di destra Bernabé di prima intenzione, Pellegrino che lascia sfilare in ritardo Nicolossi Caviglia, la chiusura è quella di Bisse che con il retropassaggio per Sommer, il quale prova a pennellare un lancio su Barella in vantaggio su di lui Chieta, che però poi sbaglia il retropassaggio per Ndiaye, arriva di gran carriera Ndiaye, colpisce piano il pallone ma fa volare per le terre proprio Barella, un intervento abbastanza deciso del numero 3 del Parma, ma crediamo, anzi siamo sicuri che abbia colpito il pallone. È ovvio che l'impatto è stato molto violento perché i due correvano a massima velocità e perché Ndiaye insomma ha un fisico rispetto a Barella di una certa possenza. Infatti l'arbitro ha concesso solo la rimessa laterale all'Inter che l'ha già battuta, il quarto d'ora di gioco che è stato superato da pochi secondi. Barella che si è rialzato, il pallone tra i piedi di Bastoni all'interno della metà campo del Parma, così come Akanji e così come Bissek che si improvvisa interno destro, ma gli spazi sono ostruiti, prova ad accelerare Zielinski a mettere al limite per Barella, si gira quest'ultimo ma sbaglia clamorosamente il passaggio, ne può approfittare Bernabé che corre verso il cerchio centrale del campo, poi serve alle sue spalle Nicolussi Caviglia, si fa vedere il solito dal Prato sulla corsia di destra e lui a portare palla in avanti, poi decide di fermarsi il pallone che gira adesso all'altezza della linea mediana del campo con i difensori della Parma che mettono in movimento Bernabé, c'è una leggera pressione di Pio Esposito che non impensierisce Bernabé, può giocare palla a terra quest'ultimo, gioco che si può sviluppare per il Parma sulla corsia di destra, quella maggiormente battuta dagli uomini di Questa che ora però preferiscono tornare centralmente da il numero 3 Ndiaye, ha di fronte a sé Keita, Keita al piccolo trotto ancora verso la parte destra del campo, prova dal Prato adesso ad attaccare da quel lato del terreno di gioco, scambia con Bernabé, si ferma al Prato, mette in movimento in profondità Nicolussi Caviglia, tocco di ritorno per lui, colpisce di testa Strefezza, ancora Strefezza in area di rigore, parte il tiro, pallone che finisce sul fondo, ma anche in questo caso dopo un colpo di testa che diamo di Pellegrino che aveva messo il proprio compagno di

Parto davanti alla porta, proprio Strefezza si trovava, seppur di pochissimo, di fronte, anzi davanti all'unico difensore interista rimasto, posizione di fuorigioco quindi dalla parte opposta. Valeri in take, il scivolato su Dumfries, mette il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani in favore dell'Inter, adiacente alla bandierina del corner, fronte offensivo destro nerazzurro, Barella al cross in mezzo, Suzuki con facilità va a bloccare a mezza altezza questo tentativo da parte del capitano dell'Inter, Inter che fino a questo momento non ha costruito particolari azioni pericolose, azioni da gol nell'area di rigore avversaria. Parma che si è visto invece per un paio di volte all'interno dei 16 metri nerazzurri in maniera piuttosto pericolosa, ma vana, diciamo così, anche perché le posizioni dei due protagonisti, prima Cercati poi lo stesso Strefezza, erano irregolari, così come era troppo lungo il lancio sulla destra per Dal Prato, il pallone che si perde oltre il perimetro di gioco, la rimessa laterale che sarà in favore dell'Inter dal fronte difensivo sinistro, il suo schieramento se ne occupa per competenza territoriali, diciamo così, proprio Federico Di Marco che mette in movimento Akanji, da questi Azzelischi che si incarica di andare all'impostazione partendo dalla propria tre quarti campo. Intanto i minuti passano e sono 18 nel corso del primo tempo qui a San Siro ed è sempre 0-0 tra Inter e Parma. Barella, ancora Azzelischi qualche metro più avanti dalla posizione di mezzo sinistro, allarga a beneficio di Susic, si accentra il giocatore serbo, poi decide di andare in area di rigore, più Esposito prova a sfuggire la guardia di Troilo che però non gli lascia il tempo e lo spazio per girarsi e di puntare verso la porta di Suzuki, lasciando sfilare il pallone sulla fondo, semplice rimessa in favore del Parma, un Parma che fino a questo momento, gentili ascoltatori, si sta difendendo assai bene con molto ordine, molta razionalità, un Inter che sta attaccando con non grandissima pericolosità, non trovando soluzioni plausibili per trovare uno stoccatore verso la porta della squadra ospite. Intanto il Parma prova a ripartire sempre dalla corsia di destra, ma anche qui, diciamo così, la precisione non è esattamente quella che ci aspettavamo, un pallone che termina in fallo laterale con Bastone a cavallo dalle due metà campo che va ad occuparsene dalla corsia di sinistra con il petto, la ferma Pia Esposito, fa viaggiare Di Marco di prima intenzione per Thuram, ferma tutto miracolosamente Ndiaye, poi entra troppo ruvidamente alle spalle di un avversario, Pia Esposito nel tentativo di riconquistare la sfera proprio all'altezza dei 16 metri avversari, l'arbitro che ferma tutto e comanda il calcio di punizione in favore degli ospiti, calcio di punizione del quale, se non andiamo errati, va ad occuparsi Mariano Troilo, retropassaggio per il proprio portiere Suzuki da questi verso Ndiaye sulla corsia di sinistra. È un Parma, ripetiamo, guardingo sì, ma molto molto ordinato in difesa e fino a questo momento gli attaccanti dell'Inter non sono riusciti a mettere a repentaglio le certezze appunto arretrate della formazione allenata da questa, che ora manovra palla sul settore di destra, parte un lancio in profondità, è partito Strefezza, Bissek di testa che lo sovrasta, ma il rinvio è troppo corto e lo stesso Strefezza che può impossessarsi del pallone, molto molto agile, brevilineo, rapidissimo, dobbiamo dire, Strefezza evita due uomini, riceve il tocco di ritorno di Keita, poi però sbaglia il passaggio per Pellegrino che attendeva palla, spalle alla porta al limite della rigore avversaria, la riconquistano gli uomini di Costa, quel pallone vanno sulla destra con Dal Prato, lato corto della rigore, parte il traverso di mezzo, Pellegrino è solo all'altezza del dischetto del rigore, cicca clamorosamente il giocatore argentino, la zampata a mezza altezza di fronte alla porta di Sommer, l'Inter è già dalla parte opposta, galoppa Dumfries, entra in area di rigore, traversone basso, Valeri che interviene, gli mette palla sul fondo e quindi in calcio d'angolo, provano adesso le squadre a farsi del male nelle rispettive aree di rigore, nelle aree di rigore altrui per la verità, e c'era riuscito il Parma con una volata di Dal Prato sulla corsia di destra, il cross in mezzo pennellato su Pellegrino che è arrivato quasi a voler sforbiciare il pallone all'altezza del dischetto degli 11 metri, ciccandolo clamorosamente e fallendo così altrettanto clamorosamente un'opportunità che gli era capitata sulla piede sinistro, calcio d'angolo sempre col piede sinistro di Di Marco, però dalla parte opposta, da destra, traiettoria di entrare verso i pali avversari, il cross che parte ad allontanare palla ancora Pellegrino, però Di Marco recupera la sfera, serve Barella, pallone leggermente troppo lungo, lo tocca Barella sì, ma non può controllarlo, pallone che finisce mestamente oltre il perimetro di gioco, e Barella che dice qualcosa al suo compagno di squadra Federico Di Marco, non era esattamente la giocata che si aspettava il capitano nerazzurro, evidentemente
evidentemente attendeva un tocco al limite dell'area, ma non un pallone lungo per lui in sovrapposizione. Comunque 22 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo a San Siro, ancora 0-0 tra Inter e Parma, è un pareggio che potrebbe bastare ai nerazzurri per cucirsi il 21esimo scudetto sulle maglie. Intanto la rincorsa da parte

di Suzuki, corta per questa rimessa dal fondo che manderà però il pallone lungo nella metà campo avversaria, lì dove Pellegrino prova a svettare su Bastoni, alla meglio Akanji, si lamenta Pellegrino per una trattenuta dell'avversario, ma il pallone era molto lontano. Zielinski dopo la respinta e sulla seconda palla va a controllare prima di mettere in movimento alle sue spalle proprio Bastoni, qua l'opportunità per avanzare qualche metro di libertà per Bastoni, va da Bissek da questi largo a beneficio di Dumfries, Parma che si è immediatamente rintanato all'interno della propria tre quarti di campo, e questa che accompagna proprio con il braccio il movimento in avanti della propria linea difensiva in modo da far arretrare anche gli attaccanti dell'Inter. Pallone in area di rigore per Thuram, l'intervento comodo anche questa volta in uscita all'interno dei propri 16 metri del portiere Suzuki, che fa sua la sfera dopo un rimbalzo. Ndiaye sbaglia però, attenzione Dumfries, Esposito, Barella, cross in mezzo troppo lungo per Thuram, pallone che si perde fuori. Questa forse l'unica vera palla gol costruita o potenzialmente tale costruita dall'Inter in questi primi 23 minuti di partita, con la possibilità per Barella di andare a pennellare il suggerimento per Dumfries dopo l'errore della difesa della Parma. Pallone però troppo lungo e traiettoria del passaggio troppo lungo che si è persa sul fondo. Era semplice rimessa in favore della Parma quando siamo giunti al 23esimo minuto nel corso del primo tempo qui a San Siro. Il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0 di partenza. Partita, dobbiamo dire, equilibrata, magari non nel possesso palla, sicuramente non nel possesso palla, ma Parma che si è fatto notare per alcune ripartenze diciamo molto ordinate e potenzialmente molto pericolose. Termina a terra Thuram, non c'è fallo ai suoi danni, gioco che prosegue, si lamenta il pubblico di San Siro. Bernabé che allarga a sinistra per Valeri, viene incontro Strefezza il quale appoggia in sicurezza all'indietro per il vicinissimo Keita, da questi per Nicolussi Caviglia nel cerchio centrale del campo, e Strefezza che si muove tantissimo adesso, è andato a fare l'ala sinistra e va a puntare Barella, anche se siamo molto distanti rispetto all'area di rigore dell'Inter. Nicolussi Caviglia, ancora lui ad allargare verso la corsia di destra, pallone in profondità, il tentativo di colpo di tacco di Bernabé per Pellegrino che viene neutralizzato però da Akanji, e quindi Bissek che può ripartire a gran velocità a servire Barella nel cerchio centrale del terreno di gioco, avanza in verticale Barella, poi serve nuovamente Bissek che si improvvisa alla destra, va al vertice, prova l'imbucata su Dumfries, abile a rubare palla in un primo momento a Valeri, Valeri che ritorna sull'olandese, Bissek che ritorna su Valeri e guadagna una rimessa laterale con il pubblico di San Siro che evidentemente avrebbe voluto un calcio di punizione per un presunto fallo ai danni dello stesso Dumfries ad opera di Valeri, calcio di punizione che noi per la verità non abbiamo visto, nel senso che non reputavamo quel contatto degno di essere punito con un calcio da fermo. Intanto Bastoni centralmente ai 30 metri allarga sul settore di sinistra, si fa vedere Di Marco, sovrappone Susic, riceve il pallone il numero 8 dell'Inter, ancora Di Marco perché gli spazi sono intasatissimi, l'Inter ha bisogno di un'idea o magari di un pallone messo lì al centro dell'area di rigore per sfruttare le doti in acrobazia di Dumfries, di Pio Esposito, di Thuram, ma il pallone circola ancora lontano rispetto all'area di rigore avversaria, ora si avvicina e vi entra Pio Esposito, si gira, parte il tiro, traversa, pallone sulla linea, Suzuki anticipa Thuram quando il gol sembrava cosa fatta. Azione monumentale adesso per l'Inter che ha colto una traversa con Barella che si è trovato a tu per tu col portiere avversario, faccia interna del montante, pallone che è rimbalzato sulla linea o poco al di là e poi, anzi al di qua e poi, stava per arrivare proprio Thuram con la manona sinistra, allontanato il pallone prima dell'impatto della francese Suzuki, ancora Barella, ancora in area rigore, Thuram con il petto la tiene lì per Pio Esposito, interviene però Nicolussi Caviglia, allarga verso Keita, Keita che adesso deve evitare Bissek, bravo comunque ad ammortizzare il tentativo di verticalizzazione da parte dei giocatori del Parma, a concedere semplicemente la rimessa laterale agli avversari, la prima fiammata dell'Inter al 25esimo minuto. Barella in area di rigore dopo un tentativo diciamo così molto molto profondo, molto verticale dell'Inter, il grande movimento di Pio Esposito, la conclusione di Barella sembrava gol, palla che proprio va a toccare la parte interna della traversa, ritorna in campo toccato da una spalla di Suzuki e probabilmente con la deviazione ha consentito all'estremo difensore del Parma di raggiungere il pallone prima della tappina vincente di Thuram a pochi centimetri dalla linea del gol. Pellegrino intanto per il Parma, mentre siamo giunti al 27esimo minuto nel corso del primo tempo il parziale è ancora fermo sullo 0-0 tra Inter e Parma, con l'Inter che ovviamente ha sfiorato la marcatura come vi abbiamo più volte sottolineato in Radio Cronaca diretta e nel racconto dell'azione che ha portato l'Inter veramente ad un passo dall'1-0. Parma che per la prima volta in questa partita, in questo primo tempo, ha corso un rischio

veramente importante, sventato dalla reattività, prima dalla fortuna e poi dalla reattività del portiere Suzuki, che ha limitato Thuram ormai lanciato per colpire il pallone, ripetiamo, a pochi centimetri dalla linea di porta dopo la traversa di Barella. E ancora Suzuki protagonista all'interno dei propri 16 metri, tocca il pallone con i piedi per Mariano Troilo che avanza, poi serve Nicolussi Caviglia, lo scambia ancora con il centrocampista Bernabé, è lui che lo prende si palla quasi all'interno, anzi quasi a ridosso della sua area di rigore. Evidentemente lì il Parma prova in qualche maniera ad addormentare la partita, prova a sgonfiare il pallone per non dare ritmo, per non dare entusiasmo, per non dare dinamismo a un Inter che quando accelera problemi ne può creare effettivamente, come dimostrato non più tardi due minuti fa con l'azione che vi abbiamo ripetutamente descritto e che ha fatto sfiorare alla squadra di Cristian Chivu il vantaggio. C'è ancora Suzuki all'interno dell'area di rigore, giochicchia con il pallone con la suola dello scarpino, poi serve a destra un pallone sul quale si avventa Strefezza, centralmente Keita, in agguato Thuram che viene però evitato dallo scambio molto molto rapido tra Keita e Nicolussi Caviglia, che poi dà respiro alla manovra chiamando in causa Valeri sulla corsia di sinistra. Il numero 14 è il Parma a superare la linea mediana, Nicolussi Caviglia che si fa vedere dalla posizione di mezzo sinistro, scambia con Bernabé a destra, adesso va a prendersi palla il Parma con il movimento di Strefezza, dopo il tocco di Dal Prato, Strefezza che si ferma, viene attaccato da Di Marco, corre col pallone attaccato al piede, serve ancora Bernabé sul settore di destra, Troilo che va ad appoggiare l'azione dei propri compagni del pacchetto di mediana, il lancio di Bernabé sul settore di sinistra, troppo lungo per Valeri, comodo per la presa invece di Sommer, opportunamente uscito all'interno della propria area di rigore per andare a bloccare in presa alta dopo rimbalzo e servire sempre con le mani Dumfries, che ha già scavalcato la linea mediana nel campo, il pallone sul settore di destra ancora per Barella che lo controlla con l'interno del piede sinistro e con l'interno del piede destro lo porta centralmente a disposizione di Akanji che ha qualche metro per avanzare, serve Bastoni, siamo ai 30 metri, Susic quasi alla vertice dell'area di rigore più largo di Marco che va al cross, c'è una deviazione di dalpare il pallone sul fondo, c'è il quarto tiro dalla bandierina in favore dell'Inter, i minuti sul cronometro che sono 29 nel corso del primo tempo, il punteggio che rimane inchiodato sullo 0-0 in questo posticipo domenicale della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A tra Inter e Parma San Siro, con Di Marco che si appressa all'esecuzione di questo tiro dalla bandierina da sinistra con l'interno del piede sinistro, la traiettoria ad uscire rispetto alla porta difesa da Suzuki, la rincorsa di Federico Di Marco, il pallone in area di rigore ad allontanarlo ancora una volta è stato un difensore della formazione ospite, la traiettoria che finisce abbondantemente fuori dal campo rimessa con le mani di Barella dalla corsia offensiva a sinistra dell'Inter con Susic che poi serve Bastoni rimasto in posizione avanzata, da questi ancora per Barella da interno sinistro, Barella si ferma, va adesso a premiare centralmente il movimento di Akanji, rimane largo Bastoni, Barella che si fa restituire il pallone dal proprio compagno di squadra, Barella che si ferma, tocca la sfera due volte con la suola dello scarpino, Zielinski gli offre un'opportunità per vie orizzontali, da questi ancora Bissek, va l'impressione è che l'Inter faccia fatica adesso a trovare i propri attaccanti con l'azione manovrata e che abbia bisogno di un traversone, di un cross, di un qualcosa che possa scatenare le capacità offensive dei suoi attaccanti, lo scambio ora con Dumfries, sinistro, la respinta di Ndiaye con il corpo. Questa volta però la triangolazione dell'Inter era stata molto precisa, aveva portato Dumfries, quindi non un attaccante vero e proprio all'interno dell'area di rigore del Parma in grado di scagliare con il sinistro un tentativo di diagonale che però è stato attutito dal corpo di Ndiaye, e l'Inter è ancora però a portare palla a ridosso dell'area di rigore del Parma con Federico Di Marco, poi Susic ai 35 metri si ferma, c'è largo Bastoni, Susic torna centralmente la Barella, Barella che alza lo sguardo, cerca ancora in profondità Di Marco, Di Marco che però non è partito sul suggerimento del proprio capitano, il pallone che si è perso sul fondo. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 31esimo minuto nel corso del primo tempo qui a San Siro ed è ancora 0 tra Inter e Parma. Parma che, ripetiamo, al di là della grande opportunità avuta dall'Inter al 25esimo con la traversa di Barella, la grande parata e la grande il grande anticipo di Suzuki ai danni di Thuram a pochi centimetri dalla linea di porta, a parte quella soluzione non ha avuto grandissime opportunità da rete, anzi non ha quasi mai scalfito le certezze difensive della Parma. Parma che, ripetiamo, è andato ad opporsi alla squadra nerazzurra con grande ordine fino a questo momento. Certo che l'Inter continua a spingere magari in una maniera non molto razionale ma sicuramente molto veemente verso l'area di rigore degli ospiti. Ora ci prova Zielinski, c'è largo Bastoni, parte il traverso di mezzo, Thuram che

si alza, colpisce il pallone, traiettoria alta sulla traversa di Suzuki. Anche questa però è un'opportunità per l'Inter, è un sistema da sfruttare o a provare a sfruttare con i cross che arrivano dalle corsie esterne, perché lì Thuram è più esposito, lo stesso Bastoni quando non è lui a crossare come in questo caso, ma anche i difensori da calcio a bisse che possono sicuramente dare la spinta importante al pallone per farlo terminare pericolosamente nei pressi della porta di Suzuki, che ora però si appresta al rinvio. Ripetiamo, è un Parma che si sta difendendo bene, quando si trova lì davanti grazie ai movimenti di strefezza riesce in qualche modo a rendere complicata la vita ai difensori dell'Inter, che hanno rischiato poco o nulla per la verità, tranne che in due occasioni peraltro però contrassegnate dalla posizione irregolare prima di Circati e poi dello stesso Strefezza. Ma comunque due buone opportunità costruite dal Parma in avvio di partita. L'Inter che sta uscendo fuori alla distanza di questo primo tempo, nella seconda parte di questo primo tempo, dalla metà in poi, dal 25esimo in poi, con quella clamorosa opportunità da rete tra Barella e Thuram. Ora Akanji quasi al limite, allarga sul settore di sinistra la curva nord dell'Inter che canta facci un gol, forza Inter, facci un gol. Evidentemente vuole la tifoseria nerazzurra mettere del fiero in cascina per poter continuare la partita senza eccessivi patemi d'animo. Ora Dumfries e poi Barella al vertice, pallone scavato per Zielinski che è costretto a uscire dai 16 metri, ancora Barella, parte del corso in mezzo, insidioso questa volta, dopo un rimbalzo lo allontana Circati, lo recupera quel pallone proprio Bastoni sulla corsia di sinistra, ha servito Di Marco il movimento per Zielinski al limite dell'area, poi le finte di Zielinski, il pallone sul destro centralmente Di Marco, sulla destra per Barella in area di rigore, altro traversore che parte, il colpo di testa di Thuram, si alza un campanile, arriva Suzuki ad allontanare con i pugni, poi eludendo il tentativo di intervento ad opera di Dumfries, un uomo del Parma nell'area piccola a terra, l'arbitro che va a verificare le condizioni fermando l'azione. Siamo al 34esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale. Prego Barella che ha fatto cenno a Valeri, guarda che non continua a giocare, mi fermo perché c'è il tuo compagno di squadra a terra. L'arbitro che va a parlare con Thuram e va a dirgli probabilmente sei stato tu a colpire, vedremo se Circati o Dal Prato, da questa distanza è difficile capire, comunque sì, insomma una collisione aerea tipica di queste situazioni con i cross che partono dalle corsie laterali, ha avuto la peggio il giocatore del Parma, si è trattato del numero 39 Circati, quindi avevamo visto giusto, e lo stesso Circati che evidentemente è finito anche a terra in malo modo senza difese, lì è rimasto all'interno del terreno di gioco, all'interno dell'area piccola, pallone che è stato poi restituito all'Inter che ora manovra sempre dall'asse sinistro del terreno di gioco con Susic che ritorna centralmente verso Akanji, poi Barella che si è spostato nella posizione di ala destra, prova a puntare l'avversario, serve nuovamente Akanji in posizione centrale, si fa vedere Bastoni quasi al vertice accompagnato come di consueto da Di Marco, il quale si accentra, triangola con Susic, il tocco di ritorno però è troppo arretrato, non lo aggancia Di Marco e allora Pellegrino può involarsi in posizione di ala destra tentando un contropiede per il Parma, c'è Akanji su di lui, prova a passare Pellegrino, Akanji lo ferma, Susic perde il contrasto con Bernabei, il pallone che finisce sul fondo, ci sarà calcio d'angolo però per il Parma perché evidentemente l'ultima deviazione è stata del numero 8 nerazzurro e quindi tiro dalla bandierina in favore del Parma, il secondo di questa partita che andiamo ad annotare sul nostro taccuino quando inizia il 36esimo minuto, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Certo è che in questa occasione l'Inter deve subire un corner che forse non meritava di subire, perché insomma la deviazione di Susic non ci è sembrata così evidente per la verità, era anche abbastanza distante con il suo piede sinistro rispetto al pallone scagliato da Bernabé. Comunque tiro dalla bandierina in favore del Parma, probabilmente lo stesso Bernabé che va a incaricarsi destra con l'interno del piede sinistro, la traiettoria a rientrare, anzi non si tratta di Bernabé, quindi un altro mancino, potrebbe trattarsi di Valeri, proprio lui va al traversone in mezzo, salta Thuram all'altezza del primo palo, va a spazzare abbondantemente i propri 16 metri scaraventando il pallone praticamente nella metà campo avversaria, lì dove c'è Keita che lo addomestica prima di retrocederlo all'interno della sua area di rigore dalla portiere Suzuki, gioca in sicurezza il Parma, evidentemente non vuole concedere opportunità a una squadra che in avanti è già abbastanza forte di suo. Adesso c'è stato un colpo di testa di Di Marco che non ha colpito l'avversario, probabilmente il pallone ha colpito il volto dell'avversario che poi si è cacciato a terra quasi al vertice sinistro dell'area di rigore.

azzurra di Marco, che diceva: io non gli ho fatto assolutamente niente, si trattava di Strefezza, che infatti ha preso semplicemente una pallonata sullo zigomo sinistro, per quanto dolorosa, ma insomma Di Marco non ha nessuna responsabilità in questa occasione. Sono andati anche molto sportivi.

brasiliano e del Parma con la maglia numero 7, fino a questo momento uno dei più positivi della sua squadra, non fosse altro per il grande movimento che ha fatto nell'arco di questi primi 37 minuti di gioco e per le opportunità potenziali che ha potuto creare lì nel suo reparto, il reparto offensivo. Intanto Troilo vince il duello in acrobazie, fisico con Pio Esposito, rilancio in avanti del Prato, il colpo di testa di Bastoni, quello di Keita, Barella che ferma nel cerchio centrale del campo, ma tocca con un braccio un pallone, il pallone, e l'arbitro è lì a due passi, se ne accorge e comanda il calcio di punizione in favore del Parma. Sono fasi molto spezzettate della partita, Cristian Chivu che si arrabbia un po' con il quarto uomo dicendo non ci state facendo giocare, non ci state facendo muovere il pallone lì davanti, fermate il gioco ad ogni contatto e questo non va bene, e il quarto uomo che cerca di catechizzare, o il tecnico interista che gli dice va bene ho capito e si scusa, ma continua con le sue ragioni a dire non stiamo giocando, sto pallone è sempre fermo. Questo almeno è quello che intuiamo, diciamo, dal discorso, dal conciliabolo tra l'allenatore dell'Inter ed il quarto uomo. Ora Ndiaye non si accorge che il pallone gli sfugge dal controllo del piede sinistro e termina oltre la linea laterale, una rimessa con le mani che l'Inter potrà effettuare dal fronte offensivo destro del suo schieramento con Dumfries che dà l'indietro per Bissek. 39 i minuti sul cronometro nel corso del primo tempo, ancora 0-0 il parziale tra l'Inter e il Parma in questo posticipo valevole per la 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Bissek dalla corsia di destra centralmente a beneficio di Barella che si muove intorno al pallone, va a servire in orizzontale Bastoni, si allarga Di Marco, ancora lo scambio con Bastoni, da mezzo sinistro avanza il difensore dell'Inter, sempre al piccolo trotto però perché nel frattempo la difesa delle Parme è andata a schierarsi con i suoi punti di riferimento e quindi Ndiaye su Thuram e Troilo su Pio Esposito. Ecco che poi Keita va a cercare di chiudere il raddoppio di marcatura su Dumfries, l'Inter però è dalla parte opposta con Susic, lì dove è dal Prato e lo stesso Bernabé provano in qualche modo a neutralizzare le iniziative della formazione nerazzurra. C'è Bissek a destra ora, poi Dumfries attaccato immediatamente da Keita, retropassaggio su Akanji, è difficilissimo farla filtrare un passaggio, una traiettoria all'interno dell'area di rigore del Parma perché sta per iniziare ora il 40esimo minuto, è iniziato da pochi secondi per la verità, siamo ancora sullo 0-0, il Parma continua a difendersi con grande razionalità seppur praticamente a ridosso dei propri 16 metri. Di Marco a sinistra, Bastoni al cross di prima intenzione, salta Dumfries e colpisce di piena fronte anche questa volta andando a sfruttare lo spazio che gli ha concesso Keita a colpire la palla, sì, ma non a indirizzarla con precisione verso lo specchio della porta di Suzuki che ha semplicemente battezzato out con lo sguardo quel colpo di testa del numero 2 olandese dell'Inter, e andando adesso ad occuparsi della rimessa dal fondo quando siamo ormai prossimi all'inizio del 41esimo minuto. Il punteggio è fermo sullo 0-0, è un punteggio che ovviamente sta benissimo all'Inter, ma insomma è ovvio che per evitare di correre rischi, per evitare le brutte sorprese, visto il Parma molto razionale e battagliero di questa sera, l'Inter ha intenzione di mutare in un vantaggio che potrebbe consentire alla squadra nerazzurra di respirare sul campo, evidentemente di giocare una partita anche più agevole dal punto di vista emotivo, perché immaginiamo la pressione che staranno subendo i ragazzi di Cristian Chivu in questo momento, perché hanno praticamente a portata di mano l'obiettivo e dovranno cercare di raggiungerlo in ogni modo, così come Pio Esposito la prova a saltare in ogni modo, Troilo non riuscendoci, pallone che era però finito fuori, l'ultimo a toccarlo è stato un giocatore del Parma, e quindi ci sarà una rimessa laterale in favore dei nerazzurri all'interno della metà campo avversaria con Bastoni che retrocede la sfera nella propria metà campo con Akanji prima, lo stesso Bastoni che si fa restituire il pallone al compagno di squadra, è un dialogo tra i due, ad intromettersi c'è Dumfries sulla corsia di destra che ferma il pallone stesso, poi chiama Bissek all'azione, l'Inter che adesso prova a far girare la palla proprio per aprirsi uno spazio plausibile all'interno della munitissima retroguardia avversaria, la verticalizzazione su Thuram alle prese con Circati proprio a ridosso della linea laterale, fronte offensivo sinistro nell'azzurro, uomini di Chivu che guadagnano comunque una rimessa laterale da quel lato del campo, Bastoni si appresta adesso a rimettere il pallone in campo e ci riesce sfruttando la presenza di Akanji nei pressi senza marcatura, così come Bissek, mentre Barella viene immediatamente attaccato da Valeri, infatti il suo tocco in profondità non è preciso, il Parma che potrebbe andare in contropiede per fortuna dell'Inter, il tocco di Nicolussi Caviglia, il lancio in profondità per Valeri non è dei più precisi, ha aperto troppo il suo piattone sinistro con il pallone che si è perso in fallo laterale proprio nei pressi della panchina di Cristian Chivu che continua a dare indicazioni ai suoi con ampi gesti del corpo e delle braccia, come dire, dobbiamo sbloccare.

giocare questa partita dobbiamo, appunto, per questioni più che altro psicologiche, andarci a liberare del peso del risultato in bilico per poi giocare una partita di tutta tranquillità, almeno questo dovrebbe essere l'intenzione della squadra nerazzurra, che ora prova a farsi vedere dalla corsia di destra con Bissek, che quasi al vertice scarica largo per Dumfries e si fa vedere internamente Barella, pallone in orizzontale su Di Marco, Di Marco che apre ancora dalla parte opposta per Bastoni, Bastoni che si deve fermare, pallone che torna a girare fino a quando Cancic decide di darlo lungo sulla sinistra per Susic, prova il cross al volo col piattone sinistro, pallone colpito col mallero se non addirittura con la tibia, che finisce però sulla fonda, e quindi ancora una rimessa dal fondo in favore del Parma con Suzuki, Suzuki che è stato assolutamente miracoloso al 25esimo in occasione prima della traversa colta da Barella, il pallone colpito con la schiena che gli ha dato poi la possibilità di rallentarlo per qualche giro prima di andare ad anticipare con la manona sinistra il tentativo di tap-in ad opera di Thuram, ormai a pochi centimetri, ripetiamo, dalla linea di porta. Prende il tempo a disposizione Suzuki, facendo un po' imbizzarrire i tifosi dell'Inter, e poi scaraventa la sfera il più lontano possibile Pellegrino su Bissek, pallone che sfila le spalle di entrambi, Strefezza che lo cattura sul rilancio e sul rinvio sbagliato di Akanji, ancora Strefezza, la posizione di ala sinistra, Keitake va a dargli una mano, Barella che lo rallenta, Keitake raggiunge nuovamente il pallone, poi scambia con Nicolussi Caviglia alle spalle di tutti i cendiei e applausi di Carlos Cuesta all'indirizzo dei propri calciatori, che evidentemente stanno vivendo e stanno giocando la partita così come lui si aspettava, con grande ordine. Non, attenzione però, che Mariano Troilo sta per combinare un pasticcio, rimedia, serve Strefezza, c'era in agguato Thuram, Strefezza strattonato per la maglia nel cerchio centrale del campo da Bastoni, calcio di punizione in favore del Parma, battuto da Nicolussi Caviglia, ancora per Strefezza che avanza palla al piede sul settore di sinistra, c'è Valeri, la posizione regolare dalla bandierina del corner praticamente parte del cross in mezzo, attenzione al tentativo di Pellegrino che però spinge alle spalle clamorosamente proprio Alessandro Bastoni quasi all'interno dell'area piccola, l'arbitro che ferma tutto e comanda il calcio di punizione in favore dell'Inter, addirittura Chivu da raccattapalle col suo interno sinistro sempre di grande qualità riesce a mettere il pallone sul punto di battuta lì dove appunto Sommer può servire Bastoni, iniziato l'ultimo minuto del tempo regolamentare, tempo che non se n'è perso particolarmente nel corso di questa frazione di gioco, e quindi si potrebbe andare a riposo esattamente al 45esimo con Bastoni che porta palla adesso all'interno della metà campo avversaria, servito a Kanji, va Barella a prendersi il pallone, lo porta un po' a spasso prima di chiamare in causa Zielinski, centrocampisti dell'Inter che per la verità hanno inciso poco in questa partita, fatta eccezione per la traversa di Barella che abbiamo più volte ricordato, infatti si arrabbia Cristian Chivu, vorrebbe più velocità, vorrebbe evidentemente più movimento senza palla dei propri attaccanti, prova ad accontentarlo in qualche maniera più esposito, ma non viene accontentato lui dai compagni di squadra che portano il pallone, nella fattispecie Barella ha retrocesso di molti metri il pallone, il capitano nerazzurro, servito Zielinski a sinistra, sta per scadere il 45esimo, un minuto di recupero concesso al direttore di gara, si andrà avanti fino al 46esimo, l'Inter ha un'opportunità quindi per arrivare fino all'area di rigore del Parma partendo dalla corsia di sinistra, prima Zielinski, poi Bastoni, vediamo se parte il cross, niente affatto, si torna da Barella all'altezza dei 25 metri, servito Dumfries sul lato destro del campo e al lato destro dell'area di rigore come due giocatori del Parma che provano a contrastare proprio la sortita del numero due olandese, bravissimo Strefezza a strappare il pallone dai piedi di Dumfries e poi il tentativo di Pellegrino di far viaggiare Valeri sulla corsia di sinistra, abortisce sul recupero assai efficace ad opera di Akanji, poi Sommer, poi Bastoni, 45 minuti e 40 secondi di gioco nel corso del primo tempo, si andrà avanti fino al 46esimo, Zielinski al limite nel rigore, Dumfries, destro, ha segnato l'Inter, minuto 46 nel corso del primo tempo, cambia il parziale a San Siro, Marcus Thuram, ancora lui nelle ultime giornate, un'autentica sentenza per le squadre avversarie, era stato a digiuno per molti mesi Marcus Thuram, ma una volta rientrato in campo ormai da parecchie domeniche sta timbrando il cartellino a suon di presenze, certo, ma anche a suon di gol che stanno portando l'Inter all'agognato traguardo. Al 46esimo l'Inter è in vantaggio per 1-0, ha segnato Marcus Thuram e a lungo andare la formazione di Cristian Chivu a furia di assaltare l'area di rigore avversaria, seppure con azioni abbastanza, diciamo così, improvvisate, è riuscita a perforare Suzuki con questo destro perentorio.

0: Rossi, molto studiato, consentiteci il termine, di Thuram, che ha resistito alla tentazione della conclusione violenta in porta, è andato a cercare il secondo palo da destra, quello più lontano, con l'interno del piede destro, lo ha trovato poi scavalcando la guardia del portiere avversario e portando in vantaggio l'Inter. Ovviamente i canti e i cori di San Siro adesso sono tutti per il numero 9 nerazzurro, aizza la folla Nicolò Barella, su quella gioia, su quell'entusiasmo il signor Bonacina della sezione di Bergamo dichiara finite le ostilità per quello che riguarda il primo tempo, squadre negli spogliatoi con il seguente parziale: Inter 1 Parma 0, a tra pochissimo per il secondo tempo del posticipo domenicale da San Siro.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: GR1.
4: Una buona serata da Massimo Cecchini. In primo piano la guerra in Medio Oriente, trattative in corso ma accordo ancora lontano, scambio di bozze proposte tra Stati Uniti e Iran mentre il presidente americano perde consenso, ci aggiorna la corrispondente da New York Laura Pepe.
5: La guerra in Iran rende sempre più impopolare Donald Trump. Secondo un sondaggio del Washington Post, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il 62% degli americani disapprova il presidente e il 66% non è d'accordo in particolare con la sua gestione del conflitto. Intanto, in un'intervista a un'emittente israeliana, Trump ha ribadito che la nuova proposta di Teheran è inaccettabile. Lo aveva anticipato ieri, quando è tornato anche a minacciare la ripresa degli attacchi, mentre il segretario al tesoro Bessent ha detto che l'Iran potrebbe dover iniziare a chiudere i pozzi petroliferi. Li stiamo soffocando con il blocco economico. Quanto alla riduzione delle truppe statunitensi in Germania, Trump ha precisato che sarà molto più ampia dei 5.000 soldati il cui ritiro è stato già pianificato dal Pentagono, una chiara conseguenza delle tensioni con il cancelliere tedesco Merz. Il presidente ha minacciato di ritirare i soldati anche dall'Italia e dalla Spagna, sempre per il mancato sostegno nella guerra contro l'Iran. La linea torna a voi.
4: E le crisi internazionali saranno al centro del vertice della comunità politica europea che si aprirà domani in Armenia. Poco fa l'arrivo di Giorgia Meloni. Priorità, difesa e sicurezza con il rafforzamento del pilastro europeo della NATO. La Premier poi farà tappa a Baku in Azerbaigian per discutere dei dossier energetici tra gas e petrolio. La cronaca con il delitto di Garlasco. In attesa dell'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta, emergono nuovi atti. Tra questi, trascrizioni di chat ora al vaglio degli inquirenti.
6: Migliaia di messaggi firmati Andreas, discussioni su un forum web dedicato alle tecniche di seduzione. Un post in particolare, 30 novembre 2010, l'unica volta in cui mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20 anni nessuno ha mai avuto quell'impatto dirompente come lo ha avuto la mia ex, one-itis, un termine colloquiale usato in quel contesto per indicare un'ossessione sentimentale. Che a scrivere fosse Andrea Sempio lo ha confermato anche la sua legale amica di lunga data, Angela Taccia, che spiega però: mi ricordo benissimo la ragazza di cui si era invaghito, era più piccola di noi, non c'entra nulla con Chiara Poggi. Ma oggi anche questi messaggi vengono letti nell'ottica della nuova indagine. Nell'invito a comparire per Andrea Sempio si legge non solo la ricostruzione del delitto, un'aggressione violenta in fasi successive secondo l'accusa, ma anche un movente, il presunto odio di Sempio, allora 19enne, verso Chiara Poggi, sorella maggiore del suo amico Marco, un odio scatenato proprio dal rifiuto di lei. Un no forse arrivato nei giorni precedenti o addirittura prima, ma Sempio nega tutto e dice: non avevo rapporti sociali con lei, tantomeno sentimentali. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
4: Altro caso, il giallo della ricina Pietracatella in provincia di Campobasso. Domani gli accertamenti su cellulari e computer delle due vittime.
7: Le porte di Casa di Vita a Pietracatella torneranno ad aprirsi per gli specialisti della scientifica. I sigilli dal 28 dicembre scorso, giorno della morte di Antonella Di Jelsi, mentre il 27 si era spenta in ospedale la figlia Sara. Si indaga per duplice omicidio premeditato. Giovedì scorso, per Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara e Alice, 5 ore di interrogatorio. Il terzo, sempre come persona informata dei fatti. Un centinaio.

0: Io e i testimoni sentiti fin qui, compresa la figlia maggiore che come il padre è parte offesa. Il suo cellulare è stato acquisito, oltre che per ricostruire i rapporti nella famiglia e con amici e parenti, per le note che la ragazza ha scritto sui passi consumati in quei giorni. Un ulteriore tassello si aggiungerà quando la scientifica acquisirà da cellulari, tablet e altri dispositivi delle vittime contatti, chat, scambi via mail e social per poi incrociarli con quanto emerso fin qui. Chi indaga è convinto che chi ha ucciso madre e figlia si sia procurato il veleno lavorando da sé in maniera artigianale i semi di ricino. Da Campobasso, Domenico Lusi per il GR1.
1: Il meteo: dopo un weekend quasi estivo sull'Italia torna la pioggia. Domani una perturbazione atlantica si avvicinerà al nostro paese dando il via a una fase di intenso maltempo inizialmente sulla Sardegna al nord-ovest, quindi sulle coste della Toscana. E chiudiamo con lo sport, lo avete sentito nelle nostre radiocroniche, doppia vittoria per l'Italia nel tennis. Sinner si è aggiudicato il torneo di Madrid con un sonoro 6-1-6-2 sul tedesco Zverev, mai nessuno prima di lui aveva vinto 5 tornei Masters 1000 consecutivi nei primi 4 della stagione. E in Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami, il pilota bolognese leader del mondiale ha preceduto la McLaren di Norris e quella di Piastri, Ferrari sesta con Leclerc e settima con Hamilton. Ci fermiamo qui, sono le 21:40 minuti. Dopo Onda Verde Ascolta Si Fa Sera torna il calcio con il secondo tempo di Inter Parma. Il prossimo GR1 alle 23.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21:40, apriamo in A10 in Liguria tra Finale Ligure e l'allacciamento con la A6 in direzione Genova, dove si registrano code a tratti per il traffico intenso. Ora in A7 tra Busalla e Isola del Cantone, sempre verso Genova, segnalati invece 3 km di coda per lavori. Andiamo in A1 in Emilia Romagna tra Modena Sud e Parma in direzione Milano, presenti code a tratti, e sempre in A1 sul tratto Firenze-Roma in Toscana tra Chiusi e Valdichiana in direzione Firenze si segnala un incidente. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli in Valdarno e Santa Croce sull'Arno verso Firenze, si registrano 2 km di coda per un veicolo fermo. Torniamo in A1 tra Anagni e Colleferro verso Roma, segnalato un incidente che vede coinvolte 3 auto e provoca 1 km di coda. Infine chiudiamo in A14 in Abruzzo tra Lanciano e Ortona in direzione Pescara, attenzione per la presenza di un camion fermo in carreggiata. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Monsignor Walter Insero, teologo.
5: Cari ascoltatori, stiamo celebrando gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Vorrei condividere con voi una sua riflessione sulla povertà. Quale messaggio ci lascia? Cos'è per San Francesco la povertà? Non è semplicemente non avere nulla, non è miseria né rinuncia triste. Per Francesco la povertà è prima di tutto una scelta d'amore. E liberarsi da ciò che appesantisce il cuore per essere più liberi di amare. Francesco la chiamava addirittura Madonna Povertà, come una sposa, qualcosa di prezioso, non da evitare, ma da abbracciare. Perché? Perché chi non possiede non è posseduto. Chi non trattiene può donarsi e può donare. La povertà per Francesco è fiducia radicale nella provvidenza. Credere che Dio basta, che la vita è dono, che non tutto dipende da ciò che accumuliamo. La povertà è anche uno stile di vita, vivere con sobrietà, con gratitudine, riconoscendo che tutto è grazia. Ma soprattutto è relazione. Condividere con gli ultimi, stare accanto ai poveri, non dall'alto, ma come fratelli. In un mondo che misura tutto in termini di successo e possesso, Francesco ci ricorda una verità semplice e disarmante. Non è ricco chi ha di più,

0: ma chi ha bisogno di meno per essere felice. È proprio lì, in quella libertà interiore, che si nasconde la vera gioia. Buona serata.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
3: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
2: E che ancora ascolta i vinili.
4: Ma sei proprio un boomer.
2: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
3: Ma se no mi sei così male.
5: Ma chi è armato a Brancaleone?
2: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
3: Ma oggi le cose cambiano.
6: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21.30, Rai 1.
7: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo del posticipo domenicale della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A tra Inter e Parma nerazzurri. Alla fine del primo tempo, in gol al 46esimo con Marcus Thuram, Inter 1, Parma 0. Squadre ancora negli spogliatoi, studio.
10: Inter virtualmente campione d'Italia in questo momento. Torneremo tra poco da te, Francesco Repice. Intanto andiamo ad aggiornare gli altri risultati parziali in Ligue 1. All'intervallo Lione-Rennes sul 2-1 per i padroni di casa. Finali invece Lille-Le Havre 1-1, Auxerre-Angers 3-1, Paris Football Club Brest 4-0, Strasburgo Tolosa 1-2. La Bundesliga tedesca, tre finali: Sancti Pauli Magonza 1-2, Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 1-0 e 1-1 tra Friburgo e Wolfsburg. Si sta giocando il 90esimo in questo momento tra Aston Villa e Tottenham. Il Tottenham è in vantaggio 2-0, dunque De Zerbi in vantaggio su Unai Emery per 2-0. Finali Bournemouth Crystal Palace 3-0, Manchester United Liverpool 3-2. Durante la partita c'era Sir Alex Ferguson sugli spalti nella tribuna d'onore, 84 anni, lo ricordiamo tutti. Ferguson per 27 anni è stato il manager del Manchester United, ha avuto un malore, è stato poi portato in ospedale per precauzione, però fonti della BBC hanno riportato come si sia trattato soltanto di un evento precauzionale, quello del ricovero in ospedale. E si sta giocando anche in Spagnol, Real Madrid 0-0 nella Liga Spagnola, Celta di Vigo Elche 3-1, Getafe Rayo Vallecano 0-2, Betis di Siviglia Oviedo 3-0. Gli altri finali, a proposito di finali, prima di Inter Parma c'è stato l'1-1 tra Juventus e Verona. Giuseppe Bisanti si ha intervistato l'esterno bianconero Cambiaso, ascoltiamo.
11: Questo è un passo falso, anche abbastanza grave. Hai avuto l'occasione di agganciare il Milan e di fare una rimonta strepitosa.
12: Sì, chiaramente un passo falso, insomma ne siamo consapevoli. E niente, bisogna andare avanti senza essere nervosi, o insomma sicuramente sappiamo che abbiamo fatto male oggi, più che altro per il risultato, perché per il resto direi che a parte il primo tempo forse siamo stati un po' lenti, ma insomma abbiamo creato tanto, peccato perché è una grande opportunità.
11: Infatti questo ti volevo chiedere, per mezz'ora si giocava, non dico in una metà campo, ma in un'area di rigore, poi avete preso quel gol ed è scattato qualcosa, è successo qualcosa magari?
12: No, ma il primo tempo secondo me anche la prima mezz'ora siamo stati un po' lenti, nel senso che tutto il primo tempo abbiamo giocato sotto ritmo, secondo un po' meglio e soprattutto il gol ci ha dato un po' più di slancio. E insomma, secondo me è da rivedere sicuramente il primo tempo, perché secondo siamo stati più veloci con la palla e abbiamo creato anche meglio l'occasione.
11: Un assedio.

0: alla fine anche sfortuna al palo di Zegrova, due interventi di Montipò, da sottolineare però la gran punizione di Vlahovic, importante.
1: Sì, no, ma Dusan è un giocatore importantissimo per noi, un giocatore forte, lo sappiamo, e sicuramente di questi colpi siamo abituati, ecco.
0: Insomma, adesso la corsa in qualche modo si riapre, perché domani gioca la Roma, voi adesso andrete a Lecce, altra squadra che ha bisogno di punti.
1: Sì, ma da ora in poi sono da vincere tutte le partite, perché insomma è durissima, è una bella bagarre e dobbiamo cercare di vincere le partite, basta.
2: Vi dobbiamo anche i risultati finali, il quadro completo dei finali della pallacanestro della Serie A. Allora, ribadiamo: Cantù Treviso 72-80, Cremona Venezia 88-111, Milano Trieste 86-78, Reggio Emilia Napoli 90, Sassari Virtus Bologna 73-80, Tortona Brescia 88-80, Udine Trento 69-76. Questi erano i risultati della penultima della stagione regolare della Serie A. Sassari in retrocede in A2 dopo 16 anni di permanenza in Serie A. Io credo che sia per ricominciare la partita tra Inter e Parma per il secondo tempo prima di tornare da Francesco Repice definitivamente per la ripresa della partita che potrebbe portare lo scudetto già da questa sera sulle maglie dell'Inter. Andiamo a dare un'occhiata alla Liga Spagnola, perché sono all'intervallo Espanyol e Real Madrid e sono sullo 0-0, mentre invece restano ancora negli spogliatoi nella Ligue 1 francese Lyon e Rennes sul 2-1 per i padroni di casa. Sono ancora in campo Aston Villa e Tottenham, si sta giocando il 94esimo, 5 minuti di recupero, quindi un minuto al triplice fischio finale dell'arbitro che dovrebbe sancire la vittoria del Tottenham di De Zerbi sul campo dell'Aston Villa di Unai Emery. Adesso torniamo a San Siro, la ripresa di Inter-Parma, Francesco Repice.
3: D'accordo Nico Folletta, ripresa che sta per iniziare, l'Inter in vantaggio per 1-0 sulla Parma, la rete al 46esimo nel corso dell'unico minuto di recupero concesso nella prima frazione di gioco dalla signor Bonacina della sezione di Bergamo che sta dirigendo la partita. E poi il cambio, un'altra nota di cronaca ad inizio ripresa, mentre è iniziato il secondo tempo, ad inizio ripresa è entrato Bonny al posto di Pio Esposito, cambio ordinato da Cristian Chivo, l'Inter che ne è possesso del pallone, l'Inter che conduce per 1-0, l'Inter che vede a 45 minuti e poco più salvo recupero evidentemente il traguardo oramai a portata di mano. Sarà ovviamente compito della Parma rendere difficoltoso, rendere periglioso questo cammino verso il tricolore. Vedremo se la formazione di questa, così come è stato nel corso del primo tempo, sarà altrettanto ordinata e magari più efficace nel settore offensivo per appunto rendere la vita difficile all'Inter. Nel frattempo però c'è da segnalare un fallo di Ndiaye ai danni di Bissek all'altezza della linea mediana del terreno di gioco, così che il direttore di gara comanda un calcio di punizione in favore dei padroni di casa battuto da Barella. Inter che in questo secondo tempo attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, poi Susic chiama palla ancora a Barella, viene accontentato invece Zelinski che è stato l'autore dell'assist che ha consentito a Marcus Thuram di segnare il suo 13° gol in questo campionato a segno da 6 partite consecutive, il centravanti francese dopo essere rimasto a digiuno per molte settimane nel periodo invernale quasi in letargo e sbocciato con la primavera, è andato 6 volte consecutivamente a segno portando il proprio bottino a 13 gol nel corso del campionato. Ancora il cross di Esposito, anzi chiediamo scusa, Esposito è uscito dal campo, di bastoni per proprio Thuram che non è riuscito a impattare il pallone a pochi metri dalla porta difesa da Suzuki. L'Inter che è andato immediatamente però a riguadagnare il possesso del pallone partendo da molto lontano, spazi che sembrano adesso più adeguati alla manovra nerazzurra a disposizione dei giocatori che portano il pallone, tra questi Barella, Susic e poi Di Marco. Sulla corsia di sinistra la sovrapporre bastoni, viene immediatamente premiato dal proprio compagno di squadra che poi premia anche la sovrapposizione e di Susic, il quale guadagna una rimessa laterale dal fronte offensivo sinistro del suo schieramento. C'è Barella in possesso di palla, siamo al terzo minuto nel corso della ripresa a San Siro, l'Inter che conduce per 1-0 sul Parma, il gol al 46esimo, unico di recupero della prima frazione di gioco ad opera di

ma questo Ram sbaglia Federico Di Marco. Questa volta il passaggio per Bastoni, ma c'è stata anche una deviazione di Nicoluzzi Caviglia, così che il gioco riprenderà con rimessa con le mani praticamente dalla medesima zolla di terreno dalla quale è partita poc'anzi, è stata effettuata poc'anzi. Ancora Bastoni, ancora Barella, protagonisti di questo scambio con Akanji nel cerchio centrale del terreno di gioco, ma all'interno della metà campo avversaria, ai 40 metri, sempre Nicolò Barella, ancora Bastoni, ancora Di Marco fino a questo momento in questa ripresa. La corsia di sinistra è quella maggiormente battuta dall'Inter per andare ad offendere, anche se il gol è arrivato dalla parte opposta, dall'iniziativa di Zirinski, che ha visto il movimento in area di rigore di Thuram e la diagonale di quest'ultimo che ha superato Suzuki. Applausi che sentite scroscianti ora per Bastoni, che è andato a neutralizzare un tentativo offensivo ad opera di Pellegrino, appostato nel cerchio centrale del campo, è stato sopravanzato dal difensore nerazzurro che ha portato il pallone all'indietro per il proprio portiere Sommer. Inter che è già nella metà campo della Parma con Federico Di Marco dalla corsia di sinistra, ancora a Bastoni. Ovvio che adesso l'Inter provi a far scorrere questi comunque tanti minuti che ci separano dalla fine della partita, ma evitando di correre rischi in difesa e quindi mantenendo il pallone costantemente all'interno della tre quarti della formazione ospite. Bissek posizione di ala destra, alle sue spalle sempre Barella che si sta muovendo tantissimo proprio per andare a fungere da riferimento per lo scarico di palloni magari complicati dei compagni di squadra. Bissek in buca in aria per Zielinski, dal fondo prova il traversone in mezzo che parte ancora Suzuki ad anticipare sia Bonny sia Dumfries sia Thuram, a rimettere con le mani in gioco per Nicolussi Caviglia, fermato dalla tackle scivolato di Susic, anch'esso evidentemente meritevole degli applausi della folla di San Siro. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto già il quinto minuto nel corso del secondo tempo, l'Inter in vantaggio sulla Parma per 1-0. Notiamo delle manovre di riscaldamento a bordo campo, in particolar modo per Lautaro Martinez. Ovvio che Cristian Chibolo stia forse risparmiando anche per la finale di Coppa Italia contro la Lazio, non in perfette condizioni fisiche, il toro argentino, il capitano dell'Inter, che tuttavia potrebbe giocare uno scampolo di partita, immaginiamolo giocherà se non altro per assaporare la festa della squadra nerazzurra magari nella finale di questa sfida. Atterrato Bernabé da Susic, che si lamenta con la decisione del direttore arbitrale, che tuttavia ci sembra assolutamente legittima. È chiaro che non si tratta di una partita particolarmente complicata proprio dal punto di vista disciplinare, ma evidentemente fino a questo momento l'arbitro ha sbagliato praticamente nulla, e questo va detto visto che di arbitri se ne sta parlando in tutt'altri termini, specialmente in questo periodo. Siamo al sesto minuto nel corso del secondo tempo, Inter in vantaggio sulla Parma per 1-0. La rete che sta decidendo la sfida, quella all'ultimo minuto di recupero, unico e ultimo minuto di recupero della prima frazione di gioco ad opera di Marco Thuram. Ora il Parma che prova con Dal Prato ad evitare Di Marco, il retropassaggio per Suzuki che va dalla parte opposta dove si trova Ndiaye, chiama palla Keita centralmente, passaggio azzardato di Ndiaye, ma grande finta di Keita che manda a vuoto Marco Thuram, e poi serve Circati che avanza palla al piede da questi per Bernabé. Bernabé che restituisce palla a Keita, giocatore molto interessante Keita, molto ordinato, molto bravo proprio da vertice basso, diciamo così, e della mediana gialloblu, mentre c'è Valerio in posizione di ala sinistra, gli viene incontro come di consueto Strefezza, prova a tagliare il campo dalla parte opposta per il tentativo di Dal Prato, ma ci sono Di Marco che agevola, ci sono Di Marco e soprattutto Sommer, Di Marco che ha agevolato, ha protetto l'uscita del proprio portiere, uscita aerea in presa alta, nessun problema per l'estremo difensore svizzero dell'Inter. I minuti sul cronometro che sono 7 nel corso del secondo tempo, l'Inter è ancora in vantaggio su Parma per 1-0, l'Inter praticamente una quarantina di minuti dallo scudetto numero 21. Di Marco all'indietro per Susic all'altezza della linea mediana della campo all'interno sinistro, il numero 8 avanza al piccolo trotto, serve ancora largo per Di Marco, il movimento di Bonny in mezzo, c'è il colpo di testa ad allontanare di Mariano Troilo per due volte il difensore argentino, poi Bernabé che non controlla, recupera Zielinski, Barella che prova ad evitare proprio Bernabé, gli tocca il pallone con la punta del piede il numero 10 del Parma, ma arriva Di Marco di gran carriera, mette il pallone in mezzo, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, termina sul fondo dalla parte opposta, c'è stata chiara, netta una deviazione di un giocatore del Parma, così che il gioco riprenderà con un tiro dalla bandierina così come indicato dal direttore di gara e dal suo assistente in favore dell'Inter, il sesto nel corso di questa partita. Ne ha battuti infatti 6 la squadra di Cristian Chivo, la maggior parte dei quali, anzi 5 dei quali nel primo tempo, il sesto e il primo nel corso della ripresa quando siamo giunti all'ottavo minuto, ed il punteggio premia la squadra di casa in vantaggio per 1-0 sulla Parma. Di Marco da destra, interno del piede sinistro.

nostro traiettore a rientrare rispetto alla porta difesa da Suzuki, ovviamente le batterie aeree dell'Inter, Bissek, Dumfries, Akanji, Bonny, Thuram, Bastoni, tutti a occupare, ad invadere l'area di rigore della formazione emiliana, e proverà adesso ad esaltare le caratteristiche aeree dei suoi compagni di squadra Federico Di Marco con il suo traversone. Peraltro Federico Di Marco che ora invece tocca corto al vertice per Barella, va ora alla cross in mezzo con Suzuki che respinge con i pugni, nel frattempo aveva ricevuto una spinta piuttosto evidente anche di Colussi Caviglia, motivo per cui l'arbitro ha fermato il gioco e ha comandato il calcio di punizione in favore del Parma dall'interno della propria area di rigore. È andato anche a catechizzare Akanji, evidentemente troppo irruento nel suo tentativo di terzo tempo ai danni del giocatore del Parma, che non era Nicolussi Caviglia bensì è proprio Bernabé, andato a dare anche lui manforte ai propri difensori all'interno della sua area di rigore. Pallone in mezzo, questa volta sì per Nicolussi Caviglia, che deve evitare un avversario, poi serve sul settore di destra proprio Circati, si ferma quest'ultimo, attende l'arrivo dei compagni, Bernabé in particolare, poi nuovamente Nicolussi Caviglia innescato dallo stesso Circati all'interno del cerchio centrale del campo, viene incontro strefezza tra le linee, si fa vedere in Diaye anche in avanti dalla corsia di sinistra, quella come di consueto occupata da Valeri, che va adesso a puntare Dumfries, prova a sconcertarlo con una serie di finte, mette in mezzo un pallone pericoloso a Akanji in estirata, riesce ad anticipare il potenziale intervento di Pellegrino, poi l'ottimo lavoro dell'ex Bonny a presidio della propria tre quarti campo, evitando il tentativo di saccheggio del pallone ad opera degli ex compagni di squadra, è riuscito poi ad amministrarne il possesso e a servire proprio i compagni di squadra. Barella che fa viaggiare su, ci sono con sé di sinistra, il pallone è troppo lungo, termina in fallo laterale, sarebbe stata una buona opportunità per il numero 8 nerazzurro, visto che aveva molti molti metri a disposizione per incombere all'interno dell'area di rigore della formazione allenata da questa. Perde palla Nicolussi Caviglia, la conquista l'Inter da sinistra, prova il cross di Marco, viene ribattuto da un avversario che gli concede semplicemente la rimessa laterale. 10 sul cronometro nel corso della ripresa a San Siro, l'Inter che conduce sul Parma per 1-0. Di Marco che ha la possibilità adesso, ma lascia l'incombenza ad Alessandro Bastoni, che ha a sua volta la chance per battere lungo, a lunga gittata perlomeno, la sua rimessa con le mani e la traiettoria all'interno dell'area di rigore avversaria. La rincorsa da parte di Alessandro Bastoni, ecco qui il pallone in aria all'altezza del primo palo, non riesce ad arrivarci proprio Bonny, anticipato da Circati, ma il pallone è finito fuori praticamente dalla stessa posizione in cui è stato battuto poc'anzi. Quel fallo laterale, verrà ribadito il concetto dallo stesso Bastoni, che questa volta però non andrà a cercare l'area di rigore delle Parma, ma a giocare corto con Barella prima, Di Marco poi, ancora Bastoni, poi Barella, gioco di prestigio di quest'ultimo su tre avversari, ma Bastoni non aggancia e dà il via libera a Bernabé che si invola nella zona destra del terreno di gioco, poi serve con l'esterno sinistro centralmente Strevezza che avanza al piede, c'è stato anche un fallo ai danni di Bernabé per la norma del vantaggio, lasciato proseguire il direttore di gara. Ancora Strefezza, alle prese con Dumfries arriva anche Barella che prova a estorcergli il pallone ma non ci riesce, resiste il numero 7, poi Keita, poi a sinistra dal Prato il cross di Valeri, chiediamo scusa, anzi ribattuto dalla schiena di un difensore nerazzurro. Parma che però insiste all'interno della metà campo avversaria, questa volta sì con dal Prato dalla corsia di destra, che ha di fronte a sé Federico Di Marco, retropassaggio ancora per Bernabé, pallone all'interno dell'area di Pellegrino che prova a controllarlo spalle alla porta, ma non gliela lascia spazio per girarsi a Kanji, poi senza badare diciamo così ad estetismi i difensori dell'Inter rilanciano un pallone nel nulla del loro attacco. Siamo giunti al 12° minuto nel corso della ripresa a San Siro, il punteggio premia ancora l'Inter in vantaggio sul Parma per 1-0, ma ora Parma che prova ad attaccare con Circati dalla posizione di mezzo destro. È una fase della partita in cui l'Inter adesso prova intanto la propria consistenza difensiva contro un Parma che lì davanti, grazie alla forza fisica di Pellegrino e all'abilità e all'agilità di Strefezza, potrebbe far del male alla difesa avversaria, alla difesa nerazzurra. Ora Di Marco però bravo a chiudere su dal Prato, Susic a rilanciare in avanti, male Nicolussi Caviglia nel suo tentato arresto di petto che mette invece a disposizione il pallone per lo stesso Bonny, Dumfries che cade ma recupera la posizione verticale evitando così la ripartenza di Strefezza che si era avventato come un buitre, come un avvoltoio su quel pallone ancora a metà strada tra lui e il giocatore olandese dell'Inter innescato da Barella. Si tratta questa volta però per la verità di Bonny, la quale non è riuscito ad agganciare il pallone, così che la difesa del Parma ha avuto la meglio ed ora con Mariano Troilo mette in movimento Circati, da questi a dal Prato, Franco Bollato.

Di Marco sbaglia il passaggio dal Prato, si occupa di andare a prendersi il pallone, Zielinski la sponda per Susic ad opera di Thuram, ancora Zielinski dopo il tocco di Susic, ancora Barella, Susic al limite, tentativo ribattuto da Nicolussi, Caviglia restituisce il pallone Susic ai propri compagni andandolo a recuperare all'altezza della tre quarti giallo-blu, 13 minuti sul cronometro, 1-0 dell'Inter sul Parma in questo posticipo della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Con un punto l'Inter è campione d'Italia. Ora Zielinski al vertice dell'area di rigore, costretto alla giravolta, braccato da due uomini, si rifugia da Barella, la triangolazione con Thuram, tocco di ritorno di Barella per il proprio centravanti che non è preciso, e Nicolussi Caviglia che va a chiudere lo spazio proprio al marcatore dell'unica rete che sta decidendo la sfida. Bravo però a non mollare la presa sul numero 41 del Parma e a costringerlo all'errore, proprio Nicolussi Caviglia che si è trascinato la sfera oltre la linea laterale, rimessa con le mani al fronte offensivo sinistro dell'Inter, bastoni su Susic, Kibu che dice a Susic ritorna la bastoni, poi però invece cambia idea perché ha cambiato idea il suo giocatore che è andato invece centralmente a pescare dalla parte opposta, prima Bissek e poi Dumfries, ancora Bissek che evita strefezza, serve Susic, bravo a divincolarsi dalla guardia di un avversario, non del secondo che ancora strefezza, ancora una volta però Barella in fase di interdizione con il tacco addirittura per Bissek, poi il movimento di Bonny dalla linea di fondo, la Veronica, il cross in mezzo e la parata comoda però di Suzuki, aveva fatto tantissimo Bonny proprio contro due avversari, nulla ha potuto però nel cercare di dare al pallone quei giri giusti per andare a pescare il proprio compagno di reparto Marcus Thuram, appostato a pochi metri dalla porta di Suzuki, in quale invece ha neutralizzato il tentativo dell'avversario. Ora va a rilanciare con i piedi in profondità Pellegrino, alle prese con Akanji, alla meglio il difensore nerazzurro anche correndo all'indietro ma con le spalle alla porta e lo sguardo ben dritto sul pallone e sull'avversario, è riuscito a colpirlo, poi a direzionarlo su Barella, poi c'è Zielinski che porta la sfera in avanti, Di Marco da posizione interna prova un corridoio per Thuram, l'idea era ottima, infatti si scusa Thuram col compagno di squadra e gli dice praticamente hai ragione, ho dovuto seguire io questo tuo passaggio, dovevo scattare su questa palla filtrante, non l'ho fatto, anche forse un po' di stanchezza per Marcus Thuram, ripetiamo 6 gol nelle ultime 5 partite, 13 in totale nel suo campionato, un bottino di tutto rispetto se consideriamo le tante settimane in cui è stato fuori dalla sua squadra e fuori dalle partite, comunque in una condizione non ideale. Ora Barella che innesca, Dumfries che va come un'alta velocità sul settore di destra, parte il cross, Troilo prima dell'arrivo Di Bonny mette il pallone sul fondo e quindi in calcio d'angolo, approdi scroscianti della folla di San Siro all'indirizzo di Dumfries, peraltro corteggiatissimo da tanti club stranieri che evidentemente si sono accorti della forza prorompente di questo ragazzo olandese della nazionale orange, ma in forza all'Inter. Il calcio d'angolo che andrà a battere proprio Barella da destra con l'interno del piede destro, la traiettoria ad uscire rispetto ai pali della porta difesa da Suzuki, siamo al 16° minuto nel corso del secondo tempo, conduce l'Inter per 1-0, cross che parte, non ci arriva Dumfries, ci arriva Di Marco, pallone lì toccato ancora da Dumfries praticamente al limite dell'area piccola, agito un po' da difensore ma nell'area avversaria questa volta Dumfries, poi c'è una manata di Pellegrino a Di Marco, ma c'era in precedenza un fallo ai danni di un giocatore del Parma, entrambi sono a terra, ovviamente il più dolorante è Di Marco che ha preso veramente una manata piuttosto consistente da Pellegrino, peraltro un giocatore di una potenza fisica non indifferente, proprio a giudicare dalla sua mole, praticamente siamo nei pressi dell'1,90 e quasi 100 kg di peso, quindi un giocatore molto pesante ed evidentemente molto forte dal punto di vista fisico. Tutto questo accade, gentili ascoltatori, quando si gioca il 17° minuto nel corso della ripresa, l'Inter in vantaggio per 1-0 sul Parma, la rete al primo e unico minuto di recupero del primo tempo ad opera di Marcus Thuram, innescato dall'assistenza precisa, ottimale di Zielinski, hanno avuto poche occasioni per mettersi in mostra questa serie centrocampisti dell'Inter, ma quando l'hanno fatto hanno messo molta qualità nelle loro giocate. Anche in questo secondo tempo abbiamo potuto raccontarvi in diretta, gentili ascoltatori, qualche gesto tecnico pregevolissimo da parte della mediana nerazzurra, e ancora Barella che sfrutta lo scivolone di un avversario, poi serve con l'esterno Bissek attaccato alle spalle da Bernabé in maniera fallosa, dice Bernabé prima ho toccato il pallone, sì d'accordo, però poi il tackle è stato proseguito dalla maglia numero 10 del Parma che è andato ad impattare la gamba destra di Bissek, e da allora il calcio di punizione in favore della formazione
formazione nera azzurra.

azzurra, mentre cominciano ad alzarsi nei cieli di Milano, nel cielo di Milano, i cori di vittoria dei tifosi dell'Inter che sventolano i vessilli nerazzurri all'altezza della curva nord, il feudo del tifo interista. Ora bastoni dalla posizione di interno sinistro per Di Marco, più largo, cross, c'è Dal Prato che interviene, mette il pallone in corner e ci sono le proteste dei giocatori del Parma all'indirizzo del direttore di gara. Non sappiamo dirvi per quale motivo, sinceramente, probabilmente per un calcio di punizione che è stato battuto fin troppo sollecitamente senza attendere il fischio arbitrale per il fallo subito da Bissek, ma si era nella mediana nerazzurra, avrebbero avuto molto tempo a disposizione e spazio i giocatori del Parma per andare ad ovviare a quella situazione. Si arrabbia ancora Strefezza perché dice che qualcuno è stato abbracciato all'interno dell'area di rigore del Parma dagli attaccanti dell'Inter, non dello stesso avviso il signor Bonacina, che dà il via libera al tiro dalla bandierina in favore dei nerazzurri da sinistra. Di Marco con l'Inter al piede sinistro, traiettoria d'uscita rispetto alla porta avversaria con pallone allontanato e poi tentativo di conclusione al volo di Zielinski dalla mezzaluna che delimita l'ingresso in area di rigore. Ha cercato il pallone il polacco ma ha colpito in pieno Strefezza, motivo per cui c'è il calcio di punizione in favore del Parma e c'è il primo cartellino giallo di questa partita, combinato proprio al numero 7 nerazzurro Piotr Zielinski. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando siamo giunti al 19esimo, sta per iniziare il 20esimo minuto del secondo tempo con l'Inter in vantaggio sul Parma per 1-0 con Bernabé che porta palla sulla corsia di destra a beneficio di Circati, il quale va ad invadere quello spazio di terreno di gioco generalmente occupato da Dal Prato, lasciando abbastanza sgombro la propria difesa. Del resto il Parma già salvo, lo ha poco da chiedere a questo campionato e a questa partita, e quindi procede con il pallone tra i piedi. Ora però fermato Pellegrino, riparte Zielinski, cerca la profondità su Thuram, bravissimo dobbiamo dire Mariano Troilo a capire le intenzioni del giocatore polacco e a prendere la posizione giusta per andare ad intercettare questo tentativo di assist per il numero 9 dell'Inter. Parma che si propone nuovamente sulla linea di destra, Dal Prato, Bernabé va a dettare i tempi e va soprattutto a mettere in movimento largo Nicolussi Caviglia, prova qualcosa di abbastanza difficile, ecco, mettiamola così, ai danni di Bastoni, il quale ovviamente non si lascia irretire dal tentativo di aggiramento dell'avversario e va comodamente a sottrargli il pallone prima di far viaggiare la sua squadra sulla corsia di destra con Bissek. Vinceremo il tricolore, cantano i tifosi dell'Inter, mentre la squadra di Cristian Chivo attacca con Bissek al vertice dell'area di rigore accanto a sé. Dumfries è servito, parte il cross in mezzo arretrato, può intervenire Circati, spazzare i propri 16 metri, addormenta il pallone sul piede destro Barella, poi però serve con qualche giro di troppo quel pallone stesso per Bissek che non riesce a intervenire, lasciando così scivolare la sfera oltre il perimetro di gioco. È il momento del capitano, è il momento del toro argentino, è il momento del numero 10, è il momento di Lautaro Martinez. Sta per entrare anche Carlos Augusto, sta per entrare anche Mkhitaryan, mentre anche dalla parte opposta ci sono due sostituzioni, perché con il numero 23 è pronto Elfeghe ed è pronto anche con il numero 24, se non andiamo errati, Ordonez. Esce dal campo Zielinski, esce anche Barella, esce anche Bissek o Akanji, vediamo, o forse Dumfries da questa distanza. No, scusate, allora esce Thuram ed entra Lautaro Martinez, entra Mkhitaryan ed è uscito Zielinski, entra Carlos Augusto ed esce, vediamo chi, mentre per il Parma ad abbandonare il campo è Pellegrino e al suo posto c'è il Peghe e il numero 24 Ordonez, mentre Carlos Augusto entra al posto di Bastoni. Ricordiamo che l'Inter ha anche una finale di Coppa Italia da disputare allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Ordonez che invece prende il posto dell'assai positivo Keita. Ovviamente non si placano i cori dei tifosi interisti qui a San Siro, perché mai come in questo momento si deve avere l'entusiasmo appunto per scandire con il tifo questa partita, questa fase del campionato, questa giornata numero 35 che potrebbe essere e potrebbe risultare decisiva per la corsa a scudetto della squadra allenata da Cristian Chivo. Siamo al 22esimo, iniziato il 23esimo, 22 salvo recupero che ci sarà fino alla termine della partita. È ovvio che l'Inter dovrà cercare di gestire questo vantaggio senza correre rischi, tenendo il pallone più distante possibile. Barella prova a catturarlo sul tentativo di uscita dal basso della Parma piuttosto

temerario, poi pallone che scivola dal piede destro del capitano dell'Inter, Strefezza che ne guadagna il possesso, Nicolussi Caviglia che mette in movimento i propri compagni del pacchetto arretrato, c'è il tentativo di lancio in profondità per Dal Prato, Carlos Augusto sembra in vantaggio, così come Akanji che spazza via la sfera con una pallonata di sinistro, la lascia rimbalzare alle sue spalle Di Marco, la cattura Mkhitaryan, viene però fermato dal tackle scivolato molto molto battagliero di Nicolussi Caviglia, da questi in orizzontale per uno dei nuovi entrati, si tratta di Ordonez, e poi lascia l'incombenza della costruzione della manovra proprio a Nicolussi Caviglia, appostato a quasi due metri dal cerchio centrale del terreno di gioco, attaccato da Susic, termina a terra, pallone però tra i piedi di Bernabé, ancora Ordonez, poi Strefezza sulla sinistra, poi a liberarsi Valeri, si va nuovamente a cercare e tocca il suo primo pallone, il numero 23 Elteg, da pochissimo è entrato in campo sul settore di sinistra, nuovamente Valeri centralmente per Mariano Troilo, il quale allarga verso la corsa di destra per Circati, Circati che alza lo sguardo, cerca compagni liberi o perlomeno in grado di giocare palla a ridosso dell'area di rigore nerazzurra, non ne trova, allora preferisce tornare indietro e tenere il pallone tra i piedi dei propri compagni di squadra, sempre Mariano Troilo dalla corsia di destra va centralmente a cercare, a trovare Nicolussi Caviglia, avanza la maglia numero 41 della Parma prima di allargare su Ndiaye, è partito Valeri, viene ignorato dal compagno che invece cerca Strefezza centralmente, arriva nettamente in anticipo però proprio Mkhitaryan, il pallone servito per Ebony che allarga per Di Marco che arriva di gran carriera da sinistra, cross in mezzo, pallone lì per Barella, anzi per Mkhitaryan che se lo ritrova di qualche centimetro arretrato rispetto al proprio piede sinistro e non riesce ad arpionarlo nel cuore dell'area piccola a un paio di metri dalla linea di porta con il portiere Suzuki, oramai fuori casa, opportunità per il raddoppio dell'Inter che non si concretizza con Mkhitaryan ma soprattutto con la velocità di Federico Di Marco che ripetiamo però guida la classifica degli assist man in questo campionato, ne ha confezionati ben 16 in 34 partite. Ora attenzione però al Parma con Dal Prato sulla corsia di destra, c'è il Peghe in mezzo che prova ad arrivarci, non riesce a controllare, pallone che sfila in mezzo alle gambe del nuovo entrato, termina nei pressi della bandierina, gioco di prestigio di Strefezza ma il pallone che era già uscito fuori dal campo, rimessa con le mani in fuori dell'Inter, Strefezza che aveva il riso letteralmente Dufrins con una giocata veramente importante, una sorta di Veronica su una moneta da un euro ed era andato via, pallone che però gli era sfuggito dal possesso oltre la linea laterale e quindi la grande azione tecnica, la grande giocata, il grande gesto tecnico di Strefezza è stato vanificato appunto dall'uscita del pallone oltre il perimetro di gioco. 26 sul cronometro nel corso della ripresa, rimessa con le mani fuori dell'Inter dalla zona sinistra difensiva, anzi destra difensiva, Dumfries per Barella che viene fermato, ora il Parma cerca di condurre azioni d'attacco degne di tal nome portando tanti uomini nella metà campo avversaria con El Peghe in area di rigore seppur decentrato, pallone stesso che però termina la sua corsa oltre in fondo, ha provato ad addomesticare questo servizio e di Bernabé, El Peghe però non c'è riuscito, era un pallone obiettivamente complicato da trattenere in campo e il numero 23 non è riuscito nell'impresa, dicevamo, mentre ora c'è Bissek che disimpegna all'indietro per il suo portiere Sommer, da questi su Carlos Augusto che tocca il primo pallone della sua partita, prova a cercare in profondità Bonni attaccato alle spalle, Lautaro la gira meravigliosamente per Di Marco che arriva come un treno, pallone in mezzo, Dumfries sbaglia a pochi metri dalla porta di Suzuki mandando il pallone alto sulla traversa, azione da manuale di ripartenza dell'Inter con il pallone appoggiato su Lautaro Martinez e lui che riesce ad aprire lo spazio per la locomotiva Federico Di Marco incombente sulla corsia di sinistra prima di un traversone di una precisione inaudita per il piedone destro di Dumfries che arriva con il corpo troppo all'indietro e spedisce alto sulla traversa, ma la capacità di disegnare assist per i compagni di Lautaro Martinez, la capacità di disegnare assist gol di Federico Di Marco per i propri attaccanti, qualcosa che evidentemente ha fatto la differenza in questo campionato. Siamo al 28esimo minuto nel corso della ripresa, 1-0 dell'Inter sul Parma, ma adesso fioccano le opportunità per i padroni di casa che avendo più spazi a disposizione riescono a mettere in chiara difficoltà una difesa delle Parma che ha spostato molto in avanti il proprio assetto cercando il gol del pareggio. Bonni in lotta con Mariano Troilo,
arriva in chiusura Circati, il raddoppio di marcatura, e riescono a silenziare il tentativo di incombere nell'area di rigore del loro ex compagno di squadra. Intanto Suzuki con i piedi, rischiando qualcosina ma facendo filtrare il pallone in uno spazio sufficientemente ampio per andare a pescare Valeri, quest'ultimo sbaglia clamorosamente l'appoggio verticale per Strefezza, mandando il pallone oltre il perimetro di gioco e per una rimessa laterale che l'Inter potrà sviluppare dal fronte difensivo destro del suo schieramento, da Dumfries a Barella e poi, anzi, da Bissek a Barella e poi a Carlos Augusto. C'è Di Marco a sinistra e c'è lo stesso ex giocatore del Monza che controlla il pallone. Barella lo fa filtrare con l'esterno su Susic, sempre con l'esterno destro a beneficio di Akanji, che lo allarga con l'interno del piede sinistro su Bissek. Susic che si va a prendere la palla, finta il traversone, manda a vuoto Strefezza, poi fa viaggiare centralmente Mkhitaryan, quasi al limite della rigore, scarica a sinistra Di Marco, pronto a intervenire ancora per Mkhitaryan al vertice, corto il dialogo con Barella, poi l'incursione di Di Marco, il cross in mezzo, il pallone che viene allontanato da Troilo, secondo il pubblico dell'Inter forse con un braccio ma non evidentemente secondo i giocatori in campo e soprattutto secondo il direttore di gara, tanto che il gioco prosegue, anzi proseguirà con una rimessa laterale in favore dell'Inter. Dal fronte offensivo a sinistra del suo schieramento c'è un piccolo problema, crediamo per Bernabé, che si accascia quasi, si piega sulle ginocchia, evidentemente un colpo che ne ha inibito il respiro, ha reso perlomeno difficile il respiro, niente di particolarmente grave, e Bernabé che esce dal campo, al suo posto entra con il numero 11 Holmquist, altra sostituzione ordinata da questa, con il numero 2 pronto ad entrare sul terreno di gioco Sorensen al posto di Strefezza. Quindi c'è il numero 22, come detto Sorensen, che entra al posto di Strefezza, e invece il numero 11 Holmquist che entrerà al posto di Bernabé, evidentemente stremato. Questa la decisione, queste le decisioni di questa. Quando siamo giunti alla mezz'ora nel corso della ripresa, l'Inter è sempre in vantaggio sulla Parma per 1-0, ma questa continua a dare indicazioni ai propri giocatori in campo, evidentemente vuole griffare con una prestazione di livello questa sua trasferta a Milano, questa che ha già raggiunto l'obiettivo del Parma e quindi la permanenza nella categoria. Parma che nel prossimo turno ospiterà al Tardini la Roma di Gasperini, impegnata domani nel posticipo delle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma contro la Fiorentina. Intanto c'è Akanji che conquista il pallone, va a servire Bis, che siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di questa 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A, almeno relativamente ai posticipi, alle partite della domenica. Domani ce ne saranno due, come detto, sia Roma-Fiorentina alle 20:45, prima a Cremona Cremonese-Lazio, partita importante e per la posizione biancoceleste in vista delle coppe europee, anche della finale di Coppa Italia da disputarsi proprio con l'Inter, ma soprattutto importante per la Cremonese, per quello che è rimasto ai grigiorossi di speranze di mantenere la Serie A. Intanto c'è Barella, la posizione di mezzo destro, parte un lancio in profondità per Bonnia, le prese con Die che tocca il pallone di testa, lo mette sul fondo, ci sarà calcio d'angolo in favore dell'Inter, il settimo della partita nerazzurra, con Die che si è lamentato nei pressi del direttore di gara dicendo sostanzialmente avevo bisogno, anzi sarebbe stato giusto un calcio di punizione, che evidentemente non ha ritenuto opportuno concedere il signor Bonacina della sezione di Bergamo, ed effettivamente non ci sembra che il contatto sia stato oltre i limiti del regolamento tra i due giocatori. Barella di destro, traiettoria ad uscire da destra con l'interno del piede, va Dumfries a colpire di testa a cercare un suo compagno, non lo trova, Sorensen con il colpo di tacco non apre la ripartenza del Parma, l'Inter a riconquistare il pallone, Barella corsia di destra, si accentra il centrocampista sardo, servito Mkhitaryan in qualche modo da questi sulla corsia di sinistra per il solito Di Marco, che parte con un traversone deviato, finisce docile tra le braccia di Suzuki prima dell'arrivo di Thuram, il pallone che poi viene rimesso sulla corsia di destra dove giocano Sorensen, il nuovo entrato in combinazione con Dal Prato, il numero 22 che prende il pallone, poi serve Ordonez da questi in profondità per Holmquist, intercettato dall'Inter, Lautaro Martinez, ancora lui va a prenderselo l'estremo settore di destra, ha servito Barella, la sterzata di Barella, il pallone di ritorno per il suo capitano, la finta, la palla sul sito, parte il tiro centrale tra le braccia di Suzuki, giocata però di grandissima qualità del toro argentino di Lautaro Martinez, che ha spostato letteralmente la difesa della conclusione da destra con il destro all'interno dell'area di rigore giallo-blu e poi invece cercando un sinistro preciso.

sì, ma lento, sul quale non ha avuto eccessivi problemi proprio Suzuki, felicemente posizionato sulla conclusione del numero 10 nerazzurro. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 33° minuto nel corso del secondo tempo a San Siro. L'Inter è sempre in vantaggio sul Parma per 1-0 a decidere la sfida al 46°. La rete di Marcus Thuram, Bonny, che adesso parla con il direttore di

servito con Lussi Caviglia che porta un po' a sfasso la sfera, ovviamente pressato da Bonny preferisce tornare da Ndiaye. L'Inter è pronta proprio a schermare tutte le linee di passaggio dei portatori di palla avversari nel tentativo di catturare palla e di avventurarsi poi verso l'area di rigore degli ospiti. Riesce l'operazione con Mkhitaryan che si libera sulla corsia di sinistra, cerca di evitare e ci riesce Sorensen con una finta, poi il tocco all'indietro di Susic per Federico Di Marco, si scalmana ancora questa nel tentativo di dare ulteriori motivazioni ai suoi, evidentemente vuole presenza in campo, vuole che il Parma non molli e non lo ha fatto nell'arco di tutta la partita, dobbiamo dire, la formazione ospite, la squadra ospite in trasferta qui a San Siro, tanto che i suoi tifosi per quanto pochi stanno comunque sventolando con orgoglio i vestiti giallo-blu nel cielo di Milano, nello spicchio di San Siro, loro riservato alla destra della nostra postazione. Ora però sta per iniziare il 35esimo minuto, 10 al termine salvo recupero, l'Inter in vantaggio per 1-0 sulla Parma, l'Inter che con un solo punto conquisterebbe lo scudetto numero 21 della sua storia. C'è ancora Mkhitaryan in possesso del pallone, c'è il tocco all'indietro per Carlos Augusto, poi Susic, poi Akanji al limitare del cerchio centrale del terreno di gioco, si fa vedere largo Bissek, supera lui la linea mediana, poi becca Lautaro Martinez in area di rigore, Lautaro il traverso di mezzo, è solo Carlos Augusto, ha raddoppiato l'Inter Mkhitaryan, è stato lui, proprio l'armeno, a toccare con l'interno del piede sinistro alle spalle del ormai battuto Suzuki. Nulla da fare per l'estremo difensore della formazione ospite. L'Inter ha raddoppiato, l'Inter ha segnato con Mkhitaryan al 35esimo minuto, l'assist questa volta è stato di Lautaro Martinez, precisissimo, e da lì l'armeno non avrebbe potuto sbagliare con il lancio proprio di Carlos Augusto sulla corsia di destra per Lautaro Martinez che è andato al cross, il pallone giocato da Mkhitaryan con il piattone sinistro a pochi metri dalla linea di porta ed il raddoppio dell'Inter che ora quando sono 36 i minuti sul cronometro conduce per 2-0 sul Parma, la festa è sempre più vicina, ovviamente Federico Di Marco arringa la folla così come fanno Barella, Lautaro Martinez, così come fa Susic e San Siro risponde, la folla interista risponde al richiamo dei suoi giocatori, al richiamo dei suoi beniamini. Intanto l'Inter è lì sul terreno di gioco spronata dai 75.000 del Meazza, ormai ad un passo dal traguardo, ormai ad un passo dal 21esimo scudetto della sua storia, 9 minuti al termine salvo recupero, evidentemente 9 minuti da vivere con la festa degli spalti nerazzurri che dopo una cavalcata durata 35 giornate stanno per condurre a casa, per portare a casa il vessillo, il tricolore numero 21, mentre il Parma prova ad incombere in avanti ma trova ancora in Akanji una stretta irriducibile e insuperabile resistenza, tanto che il pallone fluttua sui piedi dei suoi compagni di squadra, proprio Akanji, mentre adesso l'ha detto proprio allo stadio dell'Inter, comincia a dare istruzioni agli spettatori, evidentemente cercando di raccomandando di non invadere il campo, una tentazione che avranno tanti dei tifosi interisti che ora evidentemente stanno sfogando tutta la loro gioia sugli spalti di San Siro, magari con degli sfottò per i cugini milanisti che non hanno avuto una stagione esaltante, ma anche se dopo la sconfitta di oggi sono ancora in piena corsa per un posto in Champions League. Il Parma sta per adesso procedere ad un nuovo cambio, vedremo chi entrerà all'interno del terreno di gioco, mentre la squadra dell'Inter tiene palla all'interno della metà campo avversaria cercando di far scorrere questi 8 minuti o poco meno salvo recupero che ci separano dalla fine della sfida, che la separano dallo scudetto numero 21. Mkhitaryan, Barella, Carlos Augusto cantano già i campioni d'Italia, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, cantano i tifosi della curva nord, evidentemente è il loro momento, hanno seguito la loro squadra per queste 35 giornate non facendo mai mancare il supporto, anche in alcune, seppur pochissime, dobbiamo dire la verità, giornate complicate quando qualcosa sembrava essere sfuggito di mano, quando l'incubo di quello che è accaduto nella passata stagione sembrava potesse tornare, ed invece l'Inter ha avuto quegli scatti, quegli allunghi, quelle proiezioni necessarie per andare ad allungare rispetto agli avversari che si erano proposti proprio a caccia della capolista senza riuscire a

a neutralizzarne il cammino verso lo scudetto. Ancora un tentativo di Barella che poi viene colpito da Mariano Troilo in maniera, diciamo così, abbastanza dura, ma anche, crediamo, anche abbastanza involontaria. Ancora spazio per giocatori dell'Inter che sono stati comunque protagonisti di questa stagione, tra questi Francesco Acerbi, che sta per entrare all'interno del terreno di gioco, così come il numero 29 della Parma, Franco Carboni. Vedremo chi rileveranno questi due giocatori, uno per parte, uno dell'Inter, uno della Parma, mentre ovviamente non si placa l'entusiasmo della folla di San Siro, che sente ormai il traguardo lì a portata di mano, sente questa ventunesima gioia, questo ventunesimo tricolore cucito non solo sulle maglie dei suoi beniamini, ma anche nel cuore di ogni appassionato di questa squadra che ha scritto la storia dello sport, la storia di questo sport, la storia ovviamente e non solo della Milano calcistica. Ed allora ancora canti, ancora cori, ancora salti sugli spalti di un San Siro che trema sotto l'entusiasmo dei supporter dell'Inter, della formazione di Cristian Chivo, del presidente Beppe Marotta. È ovvio che le ombre di questi ultimi giorni, di questa ultima settimana, di questi ultimi 10 giorni abbiano un po' incrinato, abbiano un po' preoccupato, ma è altrettanto ovvio che questa sera tutto passa in secondo piano, perché è uno scudetto inseguito dalla prima partita condotta in testa dall'Inter fino alla 35esima giornata ed evidentemente anche oltre. E infatti Cristian Chivu canta la folla interista proprio a ringraziare un allenatore che all'esordio, il più giovane nella storia nerazzurra, sedersi sulla panchina dell'Inter è riuscito a raggiungere il massimo risultato, cioè a vincere lo scudetto e magari anche a raggiungere il doppletto vincendo la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Prova il Parma adesso a tenere il pallone tra i piedi, ovviamente si gioca per Accademia con Circati che tocca all'indietro per Troilo. I marcatori di questa partita sono stati alla fine del primo tempo Marcus Thuram, nel finale proprio di sfida, nella seconda parte della sfida Mkhitaryan, uno di quei giocatori che ha significato molto per l'Inter in questi anni, in uscita dalla Roma ha dato grande significato alla mediana nerazzurra nel corso delle sue presenze, nel corso della sua militanza con la maglia dell'Inter, ha gratificato i suoi tifosi. Mentre ora c'è l'opportunità per il Parma con Sorensen che entra in area di rigore, servito il compagno che ha due passi dalla porta ma in posizione di fuorigioco, segna il gol dell'1-2. Si trattava ovviamente del nuovo entrato, del numero 23, proprio El Peghe, il quale, ripetiamo, si trova in posizione di offside, uno dei due, uno tra lui e Sorensen, al momento di volare sulla corsia di destra per incombere nell'area di rigore avversaria, si trovavano o l'uno o l'altro, forse entrambi, in posizione di fuorigioco, motivo per cui l'arbitro, lasciando proseguire l'azione, ha segnato il Parma. Ma poi si è alzata la bandierina del collaboratore che opera sotto la nostra postazione, viene confermato anche dopo il VAR, dopo il check per il fuorigioco, la posizione irregolare degli uomini di questa, ed allora il gol che è stato adesso ufficialmente annullato, gioco che riprende con un calcio di punizione in favore dell'Inter, 41 minuti e 30 secondi sul cronometro. Siamo nel secondo tempo, l'Inter conduce per 2-0 sulla Parma, l'Inter ormai lì, nei pressi del ventunesimo scudetto, a mezzo passo dal ventunesimo scudetto, mentre il Parma attacca e l'Inter si chiude a riccio a ridosso della sua area di rigore perché vuole mantenere intatta la sua porta in questa 35esima giornata di esaltazione, di gloria, la squadra di Cristian Chivu, mentre questa corre a riprendere il pallone e a farlo sollecitamente ripartire mettendolo nelle mani dei propri uomini, che si rendono conto insomma che la partita è finita, che adesso si tratta di discutere di altro, si tratta di discutere dello scudetto numero 21 dell'Inter, si tratta di rispettare, se vogliamo, anche la festa dei tifosi nerazzurri sugli spalti. Immaginiamo che già in tutta Milano siano pronti i cortei con i vessilli dell'Inter che invaderanno il centro città per celebrare questa vittoria, questo scudetto, questo campionato condotto in testa dall'inizio alla fine. 43 minuti sul cronometro, ne mancano due e spiccioli alla fine del tempo regolamentare, poi sarà soltanto recupero, mentre attenzione che c'è un'altra sostituzione e c'è spazio per Davide Frattesi, uno di quei ragazzi che è stato assai poco impiegato in questa stagione, lui che è stato oggetto del desiderio di tante squadre nel corso di questo di questa campagna trasferimenti. Barella da dire qualcosa, non so se al direttore di gara o se a qualche
avversario, ossia qualche compagno di squadra. Fatto sta che esce abbastanza, diciamo così, arrabbiato dal campo, ma evidentemente è una rabbia che durerà pochissimo e che adesso potrà capovolgere in gioia, in soddisfazione, in entusiasmo per questo campionato è vinto da protagonista anche lui, magari con qualche passaggio a vuoto, batte il 5 e abbraccia il proprio allenatore Cristian Chivo, che gli dice qualcosa all'orecchio. Ha avuto lui da dire qualcosa, non so se con un avversario, con l'arbitro, con un compagno di squadra. Niccolò Barella viene comunque esaltato dai cori dei supporter nerazzurri, è pronto per il tiro dalla bandierina. Nicolussi caviglia da destra, il cross che parte, il pallone che viene colpito da Andiaiema, che termina sul fondo abbondantemente distante rispetto al montante destro della porta, difesa da Sommer. Intanto si continua a raccomandare agli spettatori che in questo immediato dopo partita, una fermata della metropolitana, quella di San Siro, sarà chiusa proprio per evitare assembramenti nei pressi di corridoi fin troppo stretti, una misura di sicurezza evidentemente presa dal comune di Milano proprio per evitare problemi, una misura di sicurezza che evidentemente consideriamo come tale molto molto giusta, molto molto opportuna. Intanto grande arresto di Lautaro Martinez, un rinvio lungo del portiere, un dribbling, un secondo da spettacolo il Toro, servendo a sinistra Di Marco, parte un altro cross a Frattesi, rete, il terzo gol del, anzi dice no l'arbitro, il pallone non ha superato la linea, quindi si tratta di un miracolo vero e proprio di Suzuki, che è riuscito a intercettare la conclusione volante con il piatto di Davide Frattesi. Il primo pallone toccato dal giocatore di scuola Roma avrebbe potuto significare il terzo gol, il punto esclamativo su questa sfida che però, ripetiamo, sta per giungere al 45esimo, sta per alzarsi la lavagna luminosa del quarto uomo, 3 minuti di recupero da qui alla fine della partita. Adesso non resta anche a noi che celebrare questo scudetto nerazzurro, questa impresa portata a terra da Beppe Marotta e dal direttore sportivo Ausilio, che hanno costruito una squadra in grado non solo di competere ma di primeggiare nell'arco di tutta la stagione d'Italia. Certo, la defaianza in Coppa dei Campioni ha magari scosso Cristian Chivo, che è riuscito però a tenere saldamente in mano le redini del suo spogliatoio, della sua squadra, premiando praticamente tutti, dando spazio a tutti, favorendo quelli che sono stati i suoi uomini più fedeli nell'arco di tutto l'anno, ma poi avendo ragione alla fine e andando a conquistare il primo scudetto da allenatore all'esordio sulla panchina dell'Inter, dopo aver disputato uno spezzone di campionato salvando il Parma lo scorso anno. Questo vuol dire essere evidentemente un grande allenatore, un uomo rispettato all'interno dello spogliatoio, lì dove evidentemente dettano legge le parole dei veterani, quello di Hakan Çalhanoğlu assente questa sera, ma anche quelle di Niccolò Barella, di Mkhitaryan, di Federico, di Marco, di Bastoni, insomma di tutti quei giocatori, così come Francesco Acerbi, che hanno determinato la stagione nero-azzurra. Questa è ancora lì a raccomandare ai propri uomini di andare a pressare, ma evidentemente anche i giocatori della Parma sono annichiliti dalla grande boato di San Siro che sta scandendo questi ultimi minuti di gioco. Siamo alla 46esimo e 30 secondi, 1 e mezzo salvo recupero, calcio di punizione in favore dell'Inter. Manca ormai pochissimo alla celebrazione del 21esimo scudetto nerazzurro ed è giusto così, perché se c'è una squadra che ha primeggiato in tutto questo campionato, questa è stata evidentemente l'Inter. È stata una squadra che ha avuto sì qualche, anche se pochissime, battute a vuoto ed è riuscita, mentre intanto ci viene appunto confermato che il tiro di Davide Frattesi è stato fermato all'ultimo momento da Suzuki sulla linea di porta. Insomma, è il momento adesso della gioia, il momento dell'entusiasmo per i tifosi dell'Inter, per la società, per i giocatori, con la signor Bonacina che è lì ormai a 30 secondi dalla fine dell'ultimo minuto di recupero della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Sarà due a dare e a certificare lo scudetto dell'Inter in questo posticipo, in questa domenica
l'Inter che torna al successo, quindi grazie alla guida di Cristian Chivo, grazie ai giocatori, grazie a Beppe Marotta, grazie ad Osilio, grazie ai tifosi che l'hanno supportata, seguita nel corso di tutto un anno in Italia come in Europa. Certo, il risultato continentale non è stato dei più apprezzati e poteva magari finire meglio, ma è altrettanto vero che l'Inter, che ora potrà sfruttare proprio in chiusura

0: calcio di punizione, mentre il signor Bonacina fischia per 3 volte la fine della partita. Per la 21esima volta in 118 anni di storia il cielo di Milano colora di nero azzurro l'Italia intera. L'Inter è campione d'Italia per il 2025-2026. Questo è il verdetto inappellabile del campo quando sono le 22:39 del 3 maggio del 2026. Ancora una volta l'Inter può fare festa nel suo stadio in questa serata che rimarrà sicuramente indimenticabile per i colori nerazzurri, per tutto ciò che hanno saputo fare, per tutto ciò che questi calciatori hanno saputo regalare alla loro folla con un impegno, una determinazione, una voglia di non mollare che l'hanno accompagnati per 35 lunghissime giornate. Ora si può finalmente sfogare la gioia sotto la curva nord, il feudo del tifo interista. Ora si può finalmente mostrare quel vessillo, quel tricolore, quella maglia enorme nerazzurra con il numero 21 impresso sopra. È stato, gentili ascoltatori, un campionato esaltante. È stato, quella dell'Inter, una serata meritevole di questa festa a cui stanno partecipando tutti i giocatori, di fatto assieme ai tifosi, mentre i giocatori del Parma sono nel cerchio centrale del campo, abbandoneranno il terreno di gioco, ma evidentemente stanno offrendo anche loro il loro contributo di rispetto e di ammirazione per gli avversari che hanno raggiunto il 21esimo titolo della loro storia nel campionato italiano, nel calcio italiano. È finita 2-0 per l'Inter questa sfida con il Parma, posticipo della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Gli autori delle marcature alla fine del primo tempo: Marcus Thuram nella fase finale della partita e quindi del secondo tempo, Mkhitaryan. Eccola qui la festa di Milano, eccola qui la festa di San Siro, ecco qui il popolo nerazzurro che può finalmente gioire dopo alcune titubanze, dopo alcune paure, dopo alcuni spettri che erano emersi in alcuni scampoli di stagione a ricordare il finale di quella passata con quelle 3 sconfitte molto molto brucianti che inibirono proprio alla squadra allenata da Simone Inzaghi il triplete. C'è una possibilità, la possibilità del doblete, mentre attenzione che Susic è riuscito a portare una bottiglia di champagne in campo e adesso la sta, come dire, stappando, innaffiando tutti i compagni di squadra, e altrettanto sta facendo Bonny con Marcus Thuram, mentre, ripetiamo, lo scudetto numero 21 si alza all'interno del campo di San Siro verso il cielo di Milano. Era stato preparato da tutti i secondi di Cristian Chivo, da tutto lo spogliatoio dell'Inter, Nicolò Barella che agita l'asciugamano bianco quasi a sollecitare la spinta della curva nord. Da qui in avanti sarà solo festa, gentili ascoltatori, per l'Inter che ha vinto lo scudetto, il numero 21 della sua storia, ha battuto il Parma per 2-0 grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan. A me non resta che ringraziare Gioele Campagna per la preziosa collaborazione tecnica in questa notte di trionfo nerazzurro. Da Francesco Repice, infine, l'augurio a tutti i radioascoltatori di una serena notte.
1: Domenica Sport.
2: 22:43 minuti, continuano dunque i festeggiamenti nerazzurri a San Siro dopo la conquista dello scudetto da parte dell'Inter, che ha battuto 2-0 il Parma. Sarebbe stato sufficiente anche un semplice pareggio, come ci raccontava Francesco Repice, ma l'Inter ha ribadito ancora una volta la superiorità su tutta la concorrenza, si è portata con questa vittoria a quota 82, 12 punti in più del Napoli, che è il più immediato degli inseguitori. Poi il Milan è a quota 67, la Juventus a 65, il Como a 62, la Roma a 61, la Roma che poi dovrà giocare domani sera in casa con la Fiorentina. Insomma, l'Inter ha veramente dominato questo campionato, 26 partite vinte su 35 giocate, poi 4 pareggi, 5 sconfitte, 82 gol, quelli fatti da parte della squadra condotta da Chivu, che sta festeggiando in mezzo al campo di San Siro, e 82 gol e 31 subiti, 82 all'attivo, che sono un'infinità in più rispetto alla concorrenza.

0: Chi ne ha segnati di più che segue è il Como, che ne ha fatti 59, il che significa 23 gol in più della più immediata delle inseguitrici in tema di realizzazione. C'è Filippo Grassia. Ciao Filippo, ben trovato.
1: Ciao Nico, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori.
0: Allora Filippo, mentre si continua a festeggiare, non so se abbiamo ancora la possibilità di ascoltare gli effetti dei festeggiamenti a San Siro. Sì, eccoli qua. Allora ringrazio Stefano Catino e Ombretta Conti. C'è Francesco Repice. Francesco.
2: Sì, sono qua. Sei è chiaro me. Che adesso tutti i tifosi dell'Inter stanno facendo festa sotto la curva nord e c'è grande soddisfazione anche da parte della dirigenza. Abbiamo visto Marotta, abbiamo visto Ausilio, abbiamo visto Riccardo Ferri che sono lì in campo e vanno a abbracciare tutti gli uomini protagonisti di questa storia molto edificante del percorso nerazzurro in campionato. Grandi abbracci anche per Kolarov che in più di un'occasione è andato a sostituire Cristian Chievo in panchina, ma è ovvio che adesso l'interesse sia per questo allenatore, un interesse che valica i confini di Milano e che avrà sollecitato appunto l'attenzione di grandi club, perché questo ragazzo si è seduto l'anno scorso per la prima volta dopo essere stato allenatore della primavera dell'Inter su una squadra, su una panchina di una squadra di Serie A, il Parma in grande difficoltà, lo ha salvato in 12 o 14 giornate, non ricordo bene, in questo Filippo Grassia è veramente molto più bravo di me.
0: Sì,
2: e poi si è seduto sulla panchina dell'Inter, giocatore, anzi allenatore esordiente sulla panchina dell'Inter più giovane della storia nerazzurra, e ha vinto il campionato e disputerà una finale di Coppa Italia. Insomma, se questo non è un predestinato, ditemi allora cos'è un predestinato.
0: Può essere un predestinato. Francesco, tu dici quando dovrai scendere giù negli spogliatoi per le interviste, ma suppongo che visto che gli interisti
2: sì perché io immagino che adesso qualcuno cercherà di abbandonare il campo, perché c'è anche, no, da osservare questo dovere,
0: certo.
2: Da ottemperare a questo dovere, quindi concedere le interviste alle tante televisioni,
0: soprattutto
2: tante radio,
0: questa sera
2: giornali.
0: Credo che sia
2: soprattutto questa
0: anche
2: sera
0: un dovere nei confronti dei tifosi, no, della squadra dell'Inter, perché così avranno la possibilità di sentire a caldo le emozioni, le sensazioni dei propri beniamini. Sentiremo anche naturalmente qualcuno del Parma, suppongo, però dici tu Francesco.
2: Sì, qualche giocatore del Parma. Io guarda, ti direi che per confessionare un pezzo per la mezzanotte che abbia sotto gli effetti appunto dello stadio di San Siro, io per il momento mi staccherei.
0: Benissimo.
2: Perché insomma c'è appunto da ottemperare alla costruzione di servizio,
0: certo,
2: per il GR1 della mezzanotte.
0: Vai tranquillo.
2: Come tu sai bene. E quindi ci risentiremo più tardi.
0: Va benissimo. Allora noi rimaniamo intanto con Filippo Grassia. Filippo, insomma, si festeggia e vorrei ben vedere che non fosse così. Si festeggia a San Siro, ma anche fuori San Siro, in Piazza Duomo, a Milano, dove sei tu. Senti i clacson per le vie tu, Filippo?
1: Ma in questo momento no, sono
0: in un
1: studio ovattato.
0: Esatto. Allora, Filippo, no, bisogna celebrare l'Inter, come dicevo io poco fa, insomma, superiorità schiacciante nei confronti della concorrenza che non si è rivelata assolutamente all'altezza.
1: Ma nel collegamento di oggi alle 17, parlando con Allegri, abbiamo utilizzato un termine ippico per parlare dell'ultimo periodo dell'Inter e rottura prolungata. Qui possiamo usare un termine ciclistico, e cioè che la vittoria della squadra nerazzurra viene per distacco alla Pongracic, più 12 punti sul Napoli, più 15 sul Milan, più 17 sulla Juventus e via andare. Possiamo dire che a parte la doppia sbavatura nei derby, il titolo non è mai stato in discussione, perché l'Inter per organico e gioco si è dimostrata sicuramente la migliore di gran lunga di tutte le rivali. Ci sarà adesso da capire come rinforzare questa squadra, perché scotta ancora oggi l'inopinata eliminazione dalla Champions League da parte del Bodo Glimt, che doveva essere sicuramente alla portata dei nerazzurri, ed è quindi sarà inevitabile anche ritoccare un po' la rosa, soprattutto in difesa, per l'addio di Sommer, la probabile cessione di Bastoni, l'età avanzata di Acerbi e De Vrij, e qualcosina anche a centrocampo, perché Mkhitaryan, che oggi ha segnato il gol del 2-0, non è un giovincello, ma a questo provvederanno Barotta e Ausilio, che hanno avuto un merito, quello di chiedere a Chivu, dopo aver fatto benissimo a Parma, di prendere in mano l'Inter scottata dal Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. A proposito di Chivu, io non so quante giornate esattamente sia stata, ricordo che lui ha preso il Parma terzultimo con 20 punti e, se non erro, si era a gennaio o febbraio dell'anno passato, sì, il 18 febbraio.
0: Insomma, predestinato Chivu sulla panchina, perché dopo aver chiuso alla grande l'anno scorso la stagione con il Parma, salvandola, come ricordavi tu, poi subito all'esordio sulla panchina dell'Inter, tra l'altro anche nello scetticismo, intanto sentite in sottofondo gli effetti dei fuochi d'artificio che vengono sparati all'interno del catino di San Siro, nell'ovazione dei tifosi che sono rimasti tutti sugli spalti, naturalmente. Dicevo, Chivu ha iniziato tra mille perplessità, ma mille perplessità da parte degli stessi tifosi interisti, della stessa critica che tu, che sei a Milano, no, hai toccato un po' con mano questa perplessità che circondava Christian Chivu, e devo dire che lui ha smentito tutti, tra l'altro molto tranquillo come persona, posato, non mai sopra le righe, tra l'altro anche sempre disponibile, no Filippo?
1: Sì, sotto questo aspetto si è dimostrato un personaggio capace di gestire lo spogliatoio, ma questo già lo faceva da giocatore. Devo dirti che sì, c'erano state la scorsa estate delle perplessità sulla sua scelta, ma neanche tantissime. Perché? Perché si tratta di un uomo molto amato dalla tifoseria interista, e poi bisogna dire che l'ambiente era rimasto scottato non solo dalla netta sconfitta nella finale di Champions col Paris Saint Germain, di cui abbiamo detto, ma anche dal modo con cui Simone Inzaghi aveva lasciato a piano Gentile. E quindi tutto sommato la presenza di Chivu è stata accolta con un certo favore. Ti posso dire questo, che lui inizialmente voleva cambiare modulo per verticalizzare il gioco e per cambiare una squadra che era abituata da troppo tempo a schierarsi nella stessa maniera, poi ha cambiato idea perché ha capito che non era il momento di stravolgere il paradigma di una squadra che comunque aveva fatto benissimo con Inzaghi, e adesso sicuramente cercherà di riportare questa squadra ai più alti livelli d'Europa. E poi un'altra considerazione: lui è rimasto scottato non tanto, non solo dai derby persi con il Milan, che comunque qui a Milano fanno una differenza non indifferente, ma soprattutto dai due risultati negativi in Champions dopo le tre vittorie iniziali arrivate nel finale di partita. E ancora lui credo che non abbia somatizzato del tutto quanto era accaduto in quella circostanza, perché se l'Inter avesse portato a casa qualche punto in più, certamente avrebbe avuto poi vita ancora più facile nel tabellone eliminazione diretta della Champions.
0: Intanto agli ascoltatori che sentono in sottofondo questi cori da parte di San Siro e soprattutto da parte della curva nord, quella che accoglie il tifo, diciamo, caldo dell'Inter, sta avvenendo lì a San Siro un qualcosa di particolare. Nella sostanza tutti i giocatori dell'Inter sono schierati davanti alla curva nord e uno per uno, come se fosse un appello scolastico, fanno qualche passo avanti, vanno sotto la curva e si godono il coro personalizzato in loro favore dei tifosi dell'Inter. Tra questi giocatori, ah Filippo, intanto fammi dire, è finito Aston Villa Tottenham 2-1 per il Tottenham di De Zerbi in casa dell'Aston Villa di Unai Emery. Lione Rennes invece nella Ligue 1 è finita 4-2 per i padroni di casa. Deve ancora finire Spagnol Real Madrid, ma si sta giocando il 94esimo minuto su 95 e il Real Madrid è in vantaggio 2-0.

0: Entrambi i gol nella ripresa segnati da Vinicius Junior. Allora Filippo Graziati, stavo dicendo di questi calciatori dell'Inter, campione d'Italia, secondo te qual è stato quello decisivo? Se possiamo dire che ce ne sia stato uno decisivo, magari più decisivo degli altri, al fine della...
1: Allora, abbiamo detto di Chivu e della scelta felice di Marotta e Ausilio. Sul campo sicuramente il protagonista è stato il capitano, Lautaro Martinez, non solo per i gol fatti ma anche per gli assist, ma come poi per come si è comportato, perché lui è diventato praticamente il regista offensivo della squadra e soprattutto nello spogliatoio è stata la persona più vicina a Chivo. E tu sai meglio di me quanto sia importante in qualsiasi gruppo sportivo e non sportivo che ci siano uomini di grande personalità che e possano esprimere la loro leadership a tratti in modo democratico, in altre occasioni anche in modo più autoritario, e Lautaro se lo può sicuramente permettere. Poi ci sono stati altri giocatori che hanno fatto delle grandi cose, come Thuram, che sembrava un po' in discesa e poi è stato decisivo nell'ultimo mese di campionato. E ancora Çalhanoğlu, perché ogni qualvolta il turco gioca ed è in buone condizioni fa la differenza. In difesa c'è qua stato qualche scricchiolio, però penso che meriti un voto alto a Kanji, che di tutti gli acquisti estivi è stato sicuramente quello che ha rispettato maggiormente le attese, lui più di Luis Enrique, più di Diouf e anche di Sugic, che invece a mio parere rappresenterà un punto importante, un tassello importante del nuovo mosaico nerazzurro.
0: E invece vediamo l'altra metà del bicchiere, no? Quello abbiamo visto, quello pieno, mezzo pieno, sì. Quell'altro mezzo vuoto. Chi è che secondo te non ha rispettato le attese, cioè ha reso meno di quel che si pensava rendesse?
1: Ma sai, anche per il loro valore sicuramente ci aspettava di più da Sommer, probabilmente all'addio da parte di Bastoni, richiesto in particolare dalla Spagna. E poi lì in mezzo al campo, nel momento in cui Çalhanoğlu per vari motivi non ha potuto essere in campo, è mancato l'uomo che l'ha sostituito nel migliore dei modi, ma non dico solo sul piano tattico, proprio sul piano degli attributi del carattere. E credo che già il duo Marotta Ausilio, l'uno con compiti diversi dall'altro, si siano già adoperati per rinforzare questa squadra nel rispetto anche finanziaria, che insomma accusa i debiti delle stagioni passate.
0: Intanto il Real Madrid ha vinto a Barcellona sul campo dell'Espagnol per 2-0. Dicevi?
1: No, dicevo che sai... Dicevo caspita, dico il Real Madrid ha vinto, ma ormai
0: sì,
1: il campionato
0: sì,
1: perso,
0: sì,
1: no?
0: Il campionato era quello che è andato.
1: È stata la mia esclamazione.
0: Sì, sì.
1: E poi a proposito di Chivu, lui che è stato uno degli artefici del triplete del 2010, può essere adesso il protagonista di un doppio successo. Quello in campionato è già arrivato e c'è da rispettare l'impegno di Coppa Italia con la Lazio, che tra l'altro potrebbe regalare alla settima classificata la possibilità di giocare la Conference, cosa che invece non è prevedibile nel caso di un successo della squadra di Sarri.
0: Allora, noi stiamo andando verso il GR1, Filippo. Vi dico che i giocatori dell'Inter, praticamente tutta l'Inter, giocatori, dirigenza, parte tecnica, è ancora in mezzo al campo, quindi mi sa tanto che dovremo allungare l'orario pur di sentire, riuscire a farvi sentire le voci dei protagonisti al microfono di Francesco Repice. E intanto andiamo al GR1, poi al rientro vi aggiorneremo sul fatto se siamo rientrati o meno nella pancia di San Siro gli interisti. Per il momento linea al GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Come avete sentito dalle nostre radiocronache, l'Inter poco fa ha vinto il suo 21esimo scudetto e nuovamente campione d'Italia con 3 giornate d'anticipo dopo aver battuto il Parma 2-0. Andiamo all'estero per il nuovo stop ai negoziati Stati Uniti-Iran. Trump boccia l'ultima proposta della Repubblica Islamica per terminare il conflitto e dichiara che da domattina la Marina americana avvierà un'iniziativa per liberare le navi bloccate nel Golfo Persico.
3: L'ultima proposta iraniana inaccettabile per Donald Trump. Il presidente americano conferma i dubbi sulle intenzioni di Teheran e respinge la bozza in 14 punti dopo aver ribadito che la ripresa degli attacchi è sempre possibile. E poco dopo annuncia su Truth: domattina cominceranno le operazioni per liberare lo stretto di Hormuz, ma non rivela dettagli. Gli iraniani dal canto loro affermano di aver ricevuto il responso di Trump tramite i mediatori pakistani. Il portavoce del ministero degli esteri Baghei si limita a dichiarare che la valutazione è in corso e che saranno annunciate le prossime mosse. Baghei chiarisce anche che la proposta era incentrata sulla fine delle ostilità e non comprendeva la questione del nucleare. Dunque posizioni ancora inconciliabili, anche se l'inviato di Trump, Witkoff, assicura che i contatti sono ancora in corso. Negoziati sempre appesi a un filo, mentre le parti si dichiarano pronte a riprendere lo scontro e il mondo osserva e teme la possibile crisi energetica in arrivo con le petroliere bloccate nello stretto di Hormuz. Francesco Mincone, GR1.
2: Il Papa, che giovedì incontrerà il segretario di Stato americano Rubio stamane a Regina Coeli, ha auspicato un mondo rinnovato, senza disuguaglianze, gratitudine al posto della competizione, accoglienza contro l'esclusione. Poi, in concomitanza con la giornata dedicata all'informazione, ha dedicato un pensiero ai giornalisti uccisi.
4: Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'UNESCO. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
2: I paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di accrescere la produzione di 188.000 barili di petrolio al giorno a partire da giugno. È la prima decisione presa dopo il ritiro dal cartello dei paesi esportatori di greggio degli Emirati Arabi Uniti. Si tratta di un incremento simile a quello annunciato a marzo e aprile con l'esclusione della quota degli Emirati. Ma se lo stretto di Hormuz resta chiuso, l'aumento ci sarà solo in minima parte. La cronaca con il diritto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, verrà interrogato mercoledì prossimo. Martedì, ha fatto sapere il suo legale, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo trapelano delle chat che avrebbe scritto su una sua ossessione amorosa, ma per i suoi legali non si tratta della Poggi. Allerta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per un possibile focolaio di antivirus su una nave da crociera nell'Atlantico. Segnalati 3 decessi, una persona è ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica. Il virus, trasmesso dai roditori, è ora sotto monitoraggio con il supporto dell'Agenzia ONU. La morte di Alex Zanardi, attese migliaia di persone martedì mattina a Padova, dove verranno celebrati i funerali del campione di automobilismo e paraciclismo.
5: L'ultimo saluto al grande campione martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, ma sarà l'Italia intera a stringersi in un abbraccio ideale alla moglie Daniela, al figlio Niccolò, che attraverso una nota hanno ringraziato tutte le persone che hanno dimostrato affetto e vicinanza. Il giorno delle esequie sarà lutto cittadino a Noventa Padovana, dove Alex Zanardi viveva da 20 anni insieme alla famiglia. Dal 2023 l'atleta paralimpico era ricoverato all'Opera Immacolata Concezione di Padova, struttura che frequentava prima dell'incidente del 2020 per effettuare dei controlli, ma anche come collaboratore per dei programmi di avviamento allo sport dedicati alle persone con disabilità. Un'attività lontana dai riflettori ma molto preziosa, come ricorda il presidente del Comitato Paralimpico Veneto, Davide.

0: De Giorgi.
1: Lui si impegnava per inserire ragazzi e dare l'opportunità a tanti ragazzi di poter provare l'hand bike e anche tantissime altre discipline. Era veramente un punto di riferimento.
0: Patrizia Giustarini, GR1.
2: E questo era il nostro ultimo servizio. La linea ora torna domenica Sport. Prossimo GR1, come sempre, a mezzanotte.
3: Domenica Sport.
4: 23:05 minuti, Ombretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione e Francesco Repice che sento in sottofondo.
5: Sì, eccoci qua.
4: Vai.
5: Con Carlos Cuesta, con l'allenatore del Parma, che innanzitutto ringraziamo per essere venuto ai nostri microfoni e al quale rivolgiamo il nostro apprezzamento perché comunque ha raggiunto l'obiettivo, cioè la salvezza del Parma.
6: Sì, ma dello stesso modo venivamo qua a fare punti, a fare il risultato. Sapevamo che era molto difficile contro una squadra campione d'Italia che assolutamente lo merita, che gli facciamo i complimenti a tutti, società, tifosi, staff, giocatori, veramente meritato. Ma noi venivamo con obiettivi chiari e non siamo riusciti. Sapevamo che dovevamo fare una prestazione di altissimo livello per raggiungere, e anche facendo un'ottima prestazione in tante cose, in tanti aspetti, sicuramente non siamo stati abbastanza bravi per riuscire, e per quello ci dispiace, ma dello stesso modo anche sappiamo che dobbiamo continuare a crescere per arrivare alla partita di Roma con più possibilità di fare punti.
5: Intanto, a conferma di quanto andava dicendo l'allenatore del Parma, fino all'ultimo secondo a dare indicazioni ai calciatori, a chiamarli alla pressione alta, ad alzarsi con la linea difensiva, era 0-2 sotto al 48esimo, eppure non si smette mai di allenare.
6: Perché rappresentiamo il Parma ogni secondo, quindi nel momento in cui stiamo qua lottando per la società, per i tifosi, per i nostri giocatori, per le nostre famiglie, dobbiamo essere sempre sul pezzo, quindi ogni minuto che si gioca in campo è un'opportunità e non possiamo mollare assolutamente mai.
5: Mister Cuesta ha ereditato la squadra da un altro allenatore giovane che stasera si è laureato campione d'Italia. Ovviamente ha trovato qualcosa del lavoro di Christian Chivu, immagino, nelle prime giornate in particolare, per poi metterci tanto del suo che ha portato alla salvezza. Questa è comunque una società, questo il Parma, è un club che comincia a risalire, a prendere le posizioni che abbiamo conosciuto essere sue nell'arco di molti anni, specie quelli 90.
6: Assolutamente il lavoro di Mister Chivu ha aiutato a sentare le basi di quello che doveva essere il nostro percorso quest'anno, e noi come società proviamo a crescere, a lavorare sodo e a mettere le basi di quello che deve essere il nostro presente e anche il nostro futuro. Sappiamo che è assolutamente fondamentale per noi essere un club stabile in Serie A, e per quello lavoriamo, dentro la nostra politica, del nostro modo di fare, della nostra filosofia.
5: Ultima domanda che faccio a Carlos Cuesta: è bello far parte di questo mondo anche per serate come queste, no? Vedere la gente genuinamente felice per la conquista di uno scudetto, per la conquista di una salvezza, credo che sia forse l'aspetto emotivo per cui valga la pena continuare anche in questo mondo a volte così controverso, così complicato.
6: Proviamo a essere il più umani possibili. È ovvio che c'è tanta felicità dei tifosi dell'Inter, di tutti i giocatori, di tutto lo stadio o di gran parte dello stadio, perché noi non siamo felici e volevamo essere noi quelli felici, ma dello stesso modo sappiamo che il calcio ti dà un'opportunità ogni settimana e quindi dobbiamo provare a sfruttarla prossima domenica.
4: Francesco, non so se c'è la possibilità, sì, di fare un paio di domande a Mister Cuesta anche da scusa.
5: Sì, molto rapide, perché è ovvio che è atteso anche dagli altri,
4: certo,
5: colleghi.
4: Filippo, ecco. Grazia.
7: Sì, intanto gli volevo dire che l'anno scorso Chivu era a Parma e poi ha vinto lo scudetto, quindi si prospetta una grande stagione, quella nuova anche per lei. Ma volevo dire, di tutte le grandi squadre che ha incontrato, l'Inter si è rivelata sicuramente la più forte. Poi?
6: Per quello sicuramente sono i campioni d'Italia, è una squadra completissima con tante possibilità di creare male all'avversario, sia attraverso il cross, sia attraverso le combinazioni fuori, sia attraverso le combinazioni

0: dentro, il tiro, le punte, le palle inattive, cioè i contropiedi, attaccano lo spazio aperto, lo spazio chiuso, sono veramente forti e anche difensivamente hanno giocatori di altissimo livello, una buona organizzazione, quindi meritano assolutamente tutto quello che hanno conquistato. Certo che ci sono tante squadre di alto livello in Serie A, ma i risultati parlano per se stessi.
1: L'ultima gliela io faccio io, velocissima questa.
2: Ah, sì, vai,
1: da 1 a 10 sì. Questa, qual è il livello della Serie A, del calcio massimo italiano?
0: 11.
2: Ecco, la risposta è stata questa.
1: Grazie.
2: Grazie a Carlo Questa, ancora grazie, in bocca al lupo per il futuro.
1: Complimenti. Francesco, noi rimaniamo naturalmente
2: certo, io vi chiederò la linea quando certo, adesso magari non con lo stesso rigore delle passate settimane, immaginiamo che stasera ci sarà qualche spazio in più per poter intervenire con dei protagonisti al microfono in diretta, vista l'evenienza.
1: Anche perché arriveranno anche in ritardo, io suppongo che sia più facile che tu abbia al tuo microfono da qui a poco qualcun altro del Parma piuttosto che ancora prima
2: dell'Inter, sì, perché stanno tanto festeggiando in campo.
1: Sicuramente. Filippo Grassia, a proposito di interviste, allora, se sei d'accordo, prima che ci richiami Francesco Repice, io a questo punto farei sentire le interviste ai tecnici di Juventus e Verona che hanno preceduto questo Inter Parma, con l'Inter che ha portato a casa lo scudetto. E partirei da Spalletti al microfono di Giuseppe Bisantis dopo l'1-1 interno con il Verona e il fallito aggancio al Milan.
3: Era venuta a creare una situazione molto favorevole con la sconfitta del Milan, a raggiungerli, cosa che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile. Diciamo che, visto che va di moda al tennis, avete buttato in rete uno smash, non nel gioco decisivo, però insomma in un gioco importante.
4: Non lo so io se è l'esempio giusto. Io dico che dovevamo vincere questa partita e purtroppo dalla sensibilità, dai bravi ragazzi che siamo, dalla correttezza, dall'essere buoni e via dicendo, non ci si fa ad essere così determinati e a capire quella che è l'importanza della partita, perché si vede poi nei comportamenti. Anche se la partita l'abbiamo avuta in controllo quasi per la sua totalità, però poi quando bisogna diventare determinati, cattivi, che questa è la mia palla che mi determina questa situazione, perché è tutto l'anno che io devo aprire questa porta per andare di là a vedere cosa c'è, perché ci sono i migliori, non ce l'abbiamo fatta.
3: Ha avuto un po' questi toni alla fine del primo tempo, quando qualcuno ha fischiato. Nella ripresa la Juventus aveva un altro tipo di determinazione, anche se nel primo tempo è stata quasi sempre nell'area di rigore avversaria, però nel secondo forse c'era quella voglia in più.
4: Sì, perché poi Vlahovic te la dà, questo aiuto di essere quel calciatore lì fisico che entra e che tu hai il finalizzatore dentro l'area di rigore, perché loro si mettono lì con quei due o tre armadi che c'hanno e sempre da lì devi passare, limite dell'area affollato, ti manca un po' il finalizzatore, ti manca un po' quel centrocampista che sa giocare nello stretto, e Yıldız lo sa fare, però poi anche lui non è che sia in grandissima condizione in questo momento, perché abbiamo dovuto farlo un po' riposare per questi momenti qui, perché sennò il guizzo lì da seconda punta o da trequartista loro lo sanno trovare, ecco, Yıldız. Lo stesso Miretti ha tirato due volte dal limite dell'area, però poi non c'è partita la finalizzazione giusta, insomma, ecco.
3: Domani a Roma potrebbe portarsi a meno uno, e il Milan è lì, un appassionato da fuori dice bello questo campionato, lei che invece dentro magari ha un giudizio diverso.
4: Io non dormo per tutta la settimana fino a che non rigioco la prossima partita, per cui è semplice.
1: Allora, non dorme Spalletti per tutta la settimana, sicuramente non dormiranno i giocatori e tutto lo staff dell'Inter, almeno questa sera, per festeggiare lo scudetto. Ma possiamo dire che la differenza tra l'Inter e la Juventus, ma così come tra l'Inter e il Napoli, tra l'Inter e il Milan, tra l'Inter e tutte le altre, sono i giocatori, Filippo Grassia? Cioè...
5: Sì, da un lato i giocatori, perché nel tempo sono stati fatti degli acquisti importanti, basta considerare Thuram e Boni, e a proposito di Thuram

0: perché secondo me non mi piace che su Inzaghi ci siano solo delle critiche. Ricordiamo che Inzaghi ha fatto di Thuram, è arrivato come esterno destro, un centravanti, una seconda punta, ha portato Çalhanoğlu a fare il regista, ha cambiato posizione a Mkhitaryan, ha dato fiducia a Di Marco, quindi tanti sono i meriti che Inzaghi ha lasciato in questa Inter, ma è una squadra che ha una struttura, è quella che non hanno le altre formazioni. Spalletti la va cercando, forse in parte l'ha trovata, nel Milan mancano dei giocatori importanti e poi quando Leao sbaglia una rete come quella di oggi, tanti saluti, e così poi la Roma. E poi attenzione, a riprova di questo, Chivo non si è mai lamentato con la società, mi manca questo, mi manca quell'altro. Da tutte le altre parti invece, insomma, ci sono state delle lamentele su alcuni tasselli che mancavano a quella squadra. Quindi insomma l'Inter sicuramente va migliorata per fare grandi cose in Europa, dalle altre parti c'è invece da costituire una squadra che possa puntare a essere più vicina all'Inter.
1: Allora Filippo, guarda, al 335-699-2949 il nostro numero dove tradizionalmente poi gli ascoltatori scrivono SMS e WhatsApp, ne stanno arrivando parecchi da Milano, suppongo da Milano, anche se poi naturalmente il tifo travalica i confini cittadini, soprattutto di squadre, grandi squadre storiche come le due milanesi, come Inter e Milan, però sono praticamente dello stesso segno, sì. Nel senso, ci sono i tifosi dell'Inter ebri di gioia che sberleffano e sbeffeggiano i cugini rossoneri, e i cugini rossoneri milanisti che non l'hanno presa bene la partita di oggi, soprattutto in una giornata come questa che ha regalato ha consegnato più che regalato, perché l'Inter se l'è meritato, lo scudetto ai nerazzurri. Insomma, sono cambiati i rapporti di forza, ma già da qualche anno lì a Milano. Nelle ultime 6 stagioni, se non erro, 3 scudetti all'Inter, 2 al Napoli e 1 al Milan.
0: Sì, tenendo conto che l'Inter è stata in lizza anche nelle 2 stagioni in cui lo scudetto, sì, è andato al Milan e al Napoli. Allora, quindi
1: che ha sempre fatto... c'è ancora Francesco. Vai. Repice, Francesco.
2: Sì, non è in diretta, ma nel momento, sì, in cui stava andando l'intervista di Giuseppe Bisanti c'è stato il presidente Marotta con noi.
1: Oh.
2: E lo abbiamo intervistato, quindi penso Gioele Campagna possa mandare, se siete d'accordo, o la mandate anche da Roma, anche da lì, perché l'abbiamo già mandata a Roma, potete mandare l'intervista.
1: Ah, allora, appena la recuperiamo questa intervista di Marotta la mandiamo. Ti chiedo soltanto, certo, sì, la sfortuna, perché abbiamo deciso di mandare Spalletti al volo, l'avevamo appena detto, prima che, sì, si presenta, cioè, qualcuno dell'Inter. No, ti volevamo chiedere l'umore di Marotta,
2: che domani mattina sarà ospite di Radio Anch'io del lunedì, da Filippo Corsini,
1: esatto,
2: e da Guido Ardone.
1: A Radio Anch'io Sport, perfetto, domani mattina, quindi l'abbiamo detto a tutti. Abbiamo Marotta, ascoltiamolo al microfono di Francesco Repice.
2: Presidente Marotta, è arrivato lo scudetto numero 21 dell'Inter e io direi che se ci sono 3 colpevoli per questo delitto perfetto li identificherei, appunto, in lei, Beppe Marotta, in Ausilio e in Cristian Chivu, oltre che naturalmente nei giocatori.
3: Sì, grazie, direi che è merito collettivo di tutti, della proprietà che ha dato fiducia al management, di questo management che ha vinto 3 scudetti in 5 anni, ma soprattutto di Chivu e dei ragazzi che se lo sono veramente ampiamente meritati davanti a un pubblico straordinario.
2: È una grande soddisfazione, ovviamente, perché è stato un lavoro costruito. Dopo l'addio di Simone Inzaghi sembrava complicato non affidare una squadra a un esordiente, il più giovane della storia dell'Inter, eppure al primo tentativo scudetto.
3: Ma direi che forse il sostantivo migliore come valore è il coraggio. Abbiamo avuto coraggio di puntare su di lui, perché comunque lo conoscevamo, l'abbiamo avuto da allenatore negli ultimi anni, lo si conosceva come calciatore, quindi quel grande senso di appartenenza che aveva, e quindi per noi è stato abbastanza facile, poter puntare su di lui, perché sapevamo poi che comunque sarebbe diventato un vincente, come è stato.
2: Ovviamente è anche il primo scudetto da presidente di Beppe Marotta. Beh, che emozione è, che sensazione è?
3: Emozione è assolutamente straordinaria, perché non avrei mai sperato nella mia vita di vincere un campionato da presidente nell'Inter, sebbene

0: Da piccolo sognavo, ecco, di fare dirigente a massimi livelli, però vincere un campionato da presidente nell'Inter è qualcosa di straordinario che non potrò mai dimenticare.
1: Partendo da molto lontano, peraltro, sono state settimane, giorni complicati, no? Difficili, parole, cose lì sospese per aria. In genere le turbulenze creano dei problemi. L'Inter ha tenuto la rotta bella dritta.
0: Ma perché eravamo forti dei nostri valori, noi anche da questo punto di vista sappiamo che il ruolo del vincente è sempre condizionato anche da tante critiche, da tanti pregiudizi, da tanti giudizi che spesso non corrispondono alla verità. Per cui sta a noi dimostrare poi con i fatti, ecco, di meritarci questa vittoria in questo caso e di meritarci la stima da parte della maggioranza delle persone.
1: L'ultima domanda è la dedica, lo fanno i giocatori. La farà anche il presidente a qualcuno per questo scudetto?
0: Dedica, io la farei a tutti i presidenti che si sono susseguiti nell'Inter, che sono stati per me motivo di ispirazione e chiaramente di stimolo. Per cui un anno fa è scomparso circa Ernesto Pellegrini, ma non dimentichiamoci tutti gli altri, da Moratti, Zanga, Fraizzoli, tutti quelli che chiaramente posso dire mi hanno preceduti, Facchetti, Giacinto Facchetti. Quindi direi questi presidenti hanno fatto tantissimo per la storia dell'Inter e devono essere ripagati in questo modo.
2: Allora, Francesco, è stato più che esaustivo il presidente Marotta al tuo microfono. Noi naturalmente rimaniamo in attesa che tu ci chiami, anche perché i giocatori, i calciatori dell'Inter sono nello spogliatoio che festeggiano ancora ballando, quindi
1: sì.
2: Adesso io suppongo che piano piano qualcuno arriverà da te,
1: qualcuno uscirà anche, stiamo cercando di catturare Lautaro Martinez, ma non sarà semplice, ve lo dico.
2: Sì, è uno che corre parecchio, scatta.
1: È uno che corre parecchio, sì. E poi ci sono
2: anche il fisico, rispetto a te, a noi.
1: Sì,
2: ormai,
1: No, rispetto a me.
2: Lui è allenatissimo.
1: Mi ha allenato, mi sembra pronto per la finale di Coppa Italia. E non dimentichiamoci che lui è campione del mondo e va a difendere il titolo,
2: certo.
1: Beato lui. Al prossimo campionato appunto del mondo oltreoceano,
2: intanto
1: gli Stati Uniti, Messico,
2: lei va anche difendere il titolo, intanto va l'Argentina,
1: sì, intanto lui ci va, certo,
2: ecco, ci va. Vai. C'è anche chi non ci va,
1: ovviamente ci va.
2: Vabbè.
1: C'è anche chi purtroppo non ci va, esatto. Quindi adesso mollo un po' per cercare di capire se
2: va
1: posso
2: bene.
1: Portarlo al microfono.
2: Ok, noi rimaniamo in attesa che tu ci richiami. Filippo Grassia, io ho perso il filo del discorso che stavi facendo. Recupera,
3: no,
2: tu,
3: intanto voglio
2: lucido.
3: Dire di Marotta, sì. Che è 21° scudetto dell'Inter, ma anche l'11° di Beppe Marotta, 8 con la Juve e 3 con l'Inter. Credo che sia sotto questo aspetto
2: una sorta di
3: il
2: regole,
3: dirigente
2: forse,
3: che ne abbia vinti di più in Italia da quando c'è il calcio. Ma è una curiosità, sai, sì. Come lo chiamavano i compagni di scuola a Marotta? Lo chiamavano, no, Kissinger, perché già al liceo era bravissimo a mediare le situazioni e poi l'ha dimostrato, cioè,
2: praticamente
3: anche...
2: la incartava già da
3: sì, bravissimo
2: da scuola.
3: E comunque anche quando ha fatto il direttore sportivo al 100% lui ha portato grandi giocatori con costi contenuti, molti dei quali poi rivenduti al doppio o al triplo, e insomma ha dimostrato di essere un dirigente a tutto tondo.
2: Un gran lavoro l'aveva dimostrato già alla Sampdoria, poi alla Juventus passò non a caso, anche alla Juventus, no?
3: Come fatto, no? Barzagli a 600.000 euro, tanto per dirne una, Pirlo nettamente sotto costo.
2: Sì, ne volessi.
3: Ma ce ne sono tantissimi.
2: Sì, assolutamente.
3: Insomma.
2: Beh, no, i complimenti vanno fatti a Beppe Marotta, ma complimenti davvero vivissimi, perché lui dove è andato ha portato a casa risultati. E che risultati? No, assolutamente.
3: Ma è stato, credo, quando lui ha scelto Chivu, nessuno gli ha detto niente in società, tranne i rappresentanti, credo, di Oaktree, del fondo, no? Che gli hanno detto,
2: sì.
3: Ma lei è sicuro? Sì, sì, allora va bene. Questo per dire la fiducia.
2: Guarda,
3: che già avevano in lui coloro che hanno apportato le finanze dentro il club e che lo hanno promosso presidente proprio perché si fidano ciecamente di lui.
2: Filippo, senti, in sottofondo,
3: sì?
2: Questo è Lautaro in conferenza stampa
4: al lavoro duro che abbiamo fatto tutto l'anno.
5: Corriere dello Sport.
6: Ciao Lautaro.
4: Ciao.
6: Proprio guardando l'anno scorso,

0: quanto orgoglio c'è per essere riusciti a tornare subito a vincere?
1: Tantissimo, tantissimo, perché torno a quello che dicevo prima, non era semplice ripartire dopo tutto quello che è successo, come abbiamo finito il Mondiale per club, però mister e gruppo ha fatto la differenza, e questa cosa, quando c'hai un gruppo forte, il risultato

0: questa cosa, quando c'hai un gruppo forte, i risultati, gli obiettivi sono sempre più facili da raggiungere.
1: calciomercato.com.
2: Ciao. Intanto complimenti. Io volevo chiederti una cosa. Prima sentivamo anche Turam, no, dire questo gruppo è bello perché ama stare insieme, partendo dal presupposto che la prima base per arrivare lontani e per vincere è sempre il gruppo. Ci racconti dal tuo punto di vista cosa, adesso magari puoi dire qualcosa in più, di così tanto speciale questo gruppo che negli anni si sta dimostrando sempre ad altissimo livello, mai o comunque quasi mai l'Inter ha vissuto nella storia periodi così lunghi con una squadra così competitiva e un gruppo così compatto. Cosa c'è di speciale che vi lega?
0: La voglia di vincere, come lo ripeto sempre, quando uno vince la cosa più importante e più difficile è sempre voler rivincere, anche se sempre è difficile, questa mentalità, questa voglia di continuare a riportare trofei a questo grandissimo club è la base di questo gruppo, è la parola principale del nostro spogliatoio. Obiettivi: portare il maggiore possibile, quindi oggi abbiamo riportato un altro che l'anno scorso per un punto non siamo riusciti. Adesso ci abbiamo tra un po' di giorni un'altra finale per riportare un altro trofeo che a noi ci manca da un paio d'anni.
1: Chiudiamo con il giorno.
3: Sì, ciao Lautaro.
0: Ciao.
3: Senti, il gruppo era solido anche lo scorso anno, era un gruppo forte, un gruppo di giocatori di qualità. L'incognita era forse l'allenatore a inizio della stagione. Cosa ha dato Chivuli più? Tu che sei il capitano, che hai vinto tre scudetti qui con tre allenatori diversi, cosa ha dato Chivuli di diverso?
0: Ha dato leadership, ha dato aria nuova, ha dato tanta libertà, sta portando anche avanti una sua idea del calcio moderno, di come sta andando ora. E per noi è difficile cambiare, perché veniamo come abbiamo detto, da due allenatori che la pensavano diversi, ma alla fine da tutti si impara, e oggi Cristian è qua con noi, ci ha aiutato tanto a cambiare aria, però noi anche lo siamo aiutato tanto. Anche se lui ha vissuto tanti momenti importanti con questa maglia, quindi le ringrazio perché si è fatto aiutare, anche insieme abbiamo fatto algo importante.
4: Allora, grazie mille, grazie. Filippo Grazia, hai ascoltato, abbiamo ascoltato tutti Lautaro parlare in conferenza stampa, rispondere alle domande dei colleghi. Se prendiamo proprio un minuto e mezzo, 90 secondi di pausa per mandare in onda le previsioni meteo e poi ritorniamo in questa lunga diretta che a questo punto suppongo ci accompagnerà verso il GR1 delle 24, lunga diretta per celebrare lo scudetto dell'Inter. Previsioni meteo.
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. Nubi in progressivo aumento durante la serata sulle regioni del nord e lungo il versante tirrenico e la Sardegna. Cieli che resteranno più limpidi o poco nuvolosi altrove. Domani, lunedì 4 maggio, l'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
1: Domenica Sport.
2: Sono le 23:30 minuti, Ombretta Conti in regia, Marco Mascia alla parte tecnica, Andrea Boccia in redazione, con noi Filippo Grassia. Allora, Filippo, dicevamo, abbiamo ascoltato il presidente dell'Inter Marotta, abbiamo ascoltato Lautaro, adesso vedremo chi arriverà ancora al microfono di Francesco Repice. Ti voglio segnalare una cosa che a sua volta ha segnalato a me Andrea Boccia dalla redazione. Cristian Chivo è diventato il quinto allenatore in assoluto a vincere lo scudetto alla prima stagione sulla panchina dell'Inter. Il primo fu Arpad Weiss nel 29-30, la stagione 1929-1930.
3: La prima girone unico.
2: Esatto. Poi Alfredo Foni nella stagione 1952-53, Giovanni Invernizzi, stagione 1970-1971, e ti faccio adesso un test, Filippo Grassia, chi è stato poi, chi è l'altro, l'ultimo, prima di Chivu?
3: Ma Mourinho.
2: Bravo, grandissimo, stagione 2008-2009, insomma, in qualche modo Chivu è entrato nella storia da subito, pronti partenza via, nella storia dell'Inter.
3: Sì, e già prima c'era entrato in maniera inusuale Invernizzi, perché se ricordo bene la storia dell'Inter, quando lui prese la squadra, soprattutto su sollecitazione dei senatori, mi pare che l'Inter avesse da recuperare 7 punti al Milan e il campionato quella volta regalava solo 2 punti ai successi.
2: Certo.
3: Sì, Foni invece era stato soprannominato il catenacciaro, oggi si sarebbe detto un risultatista, perché lui badava soprattutto a non prendere gol. Invece il bello di questa squadra allenata da Chivu, che ha sempre cercato di fare gol, e sotto questo aspetto, con il Como, è forse la formazione più europea di tutti i club italiani.
2: Oh, e poi ecco, a proposito della formazione di Chivu, lo dicevo io prima, 82 punti, 82 gol. Un punto a gol praticamente, ma quello che davvero impressiona è che la squadra più prolifica dopo l'Inter è, allo stato dei fatti attuale, il Como con 59 reti, quindi 23 gol in meno in 35 partite sono un'enormità.
3: Sì, ma tenuto conto dei giocatori molto più esperti, quelli dell'Inter, estremamente più giovani, quelli del Como, direi che si tratta di due cifre estremamente importanti.
2: Sì, poi i numeri sono impietosi, questi dei gol fatti, se andiamo a raffrontare l'Inter alle altre grandi, il Napoli, campione d'Italia ancora in carica, ma destituito oggi di fatto dall'Inter, di gol all'attivo ne ha 52, il Milan che è terzo ne ha 48, la Juventus quarta 58, la Roma 48 con una partita in meno, via via le altre sempre di meno. Insomma, la differenza sta soprattutto nell'attacco. Ha anche la miglior, no, non ha la miglior difesa l'Inter, perché la Juventus, nonostante il gol beccato oggi, ha un gol in meno preso, però la miglior difesa ce l'ha il Como, che ne ha 28 a fronte dell'Inter che ne ha 31, Filippo.
3: Eh sì, quindi questo dimostra anche il campionato fatto dal Como: migliore difesa, secondo migliore attacco. Certo, come si diceva in altre occasioni, ci vuole tempo per riuscire a raggiungere posizioni più importanti di classifica.
2: Allora, Filippo Grassia, sempre a proposito di statistiche che a te piacciono tantissimo, ma un po' a tutti,
3: ma anche,
2: no?
3: A Boccia.
2: Bravo, ecco, mi hai letto nel pensiero, perché Boccia sta praticamente facendo avanti e indietro con lo studio, e me ne ha portata un'altra. Allora, Chivu, come Fabio Capello, ovvero sia, ha conquistato lo scudetto alla prima stagione completa da allenatore, perché lo abbiamo detto prima, no? Da allenatore professionista l'anno scorso Chivu subentrò sulla panchina del Parma a Pecchia, e l'ultimo a riuscirci a conquistare lo scudetto alla prima stagione completa da allenatore fu Capello, che prese il Milan da Sacchi, lo ereditò nel 1991 e vinse subito il campionato. Quindi Chivu davvero ha dei precedenti clamorosamente importanti a suo favore, il che significa che e Chivu è autorizzato a far tutti gli scongiuri del caso, sì. lo aspetta una grande carriera.
3: Sì, quello che ha detto Lautaro Martinez qualche minuto fa in conferenza stampa mi ha soprattutto toccato una frase, quella in cui lui dice: Chivu ha portato aria nuova al di là dei fatti tattici e così via, ha portato aria nuova, più libertà, che non credo sia solo la libertà fuori dal campo, ma anche la libertà di esprimersi senza troppi lacci sul terreno di gioco. Qualcosina è cambiato, come dicevo prima, non è quello che lui pensava di fare, perché quando lui ha allenato i giovani dell'Inter ha sempre giocato con la difesa a 4, no? Però nel momento in cui tu hai Di Marco, hai Dumfries, c'è poco da fare, devi usare il 3-5-2.
2: E a proposito di, ecco, tu adesso hai nominato il 3-5-2, no? Oggigiorno si parla di moduli, contro moduli. L'hai sentito prima questa, no? Quando
3: sì.
2: gli è stato chiesto il livello del calcio italiano da 1 a 10, lui ha detto 11. Ha sicuramente esagerato, perché al 335-699-2949 a me qui continuano ad arrivare tanti di quei messaggi sul livello, insomma, non così eccelso del campionato italiano, che fa impressione. Però naturalmente qui si ragiona anche sull'onda emotiva negativa del terzo fallimento mondiale, mancata qualificazione mondiale di fila.
3: Beh, è stata questa.
2: Quella è inoppugnabile come dato, no?
3: Una stagione, Nico, disastrosa sotto questo aspetto. La nazionale che non va ai mondiali, tutte le squadre impegnate nelle coppe europee che non hanno raggiunto neanche i quarti di finale, quando appena tre stagioni fa, se non sbaglio,
2: aspetta,
3: noi
2: Filippo,
3: eravamo presenti
2: torniamo
3: in tutte le finali. Vai, vai.
2: Bravo,
3: vai.
2: Sì, tieni il punto, perché torniamo da Francesco Repice.
1: Torniamo soprattutto a Denzel Dumfries, che è stato un protagonista veramente importante di questo campionato dell'Inter. Io lo definisco sempre la locomotiva del binario destro.
4: Buonasera a tutti, siamo campioni d'Italia, sono molto contento. Festeggiamo oggi.
1: Festeggi, sì. Ovviamente. Con i tuoi compagni di squadra, con la tua famiglia, sì. Pensando a tutto quello che è successo quest'anno, contrariamente a quello che è accaduto l'anno scorso. C'è un finale diverso, peraltro c'è un'altra finale da giocare.
4: Sì, c'è un'altra finale da giocare a Roma, però sono molto orgoglioso di questa squadra, perché dopo un anno difficile abbiamo vinto il campionato, questa tanta roba, abbiamo lavorato tanto e sono molto orgoglioso.
1: È risultato più facile, per esempio, lavorare con un tecnico che ha giocato nell'Ajax, uh-huh, che conosce il mondo del calcio olandese e probabilmente conosceva anche te molto bene?
4: Sì, calcio olandese forte, lo sai, si vede subito a Chivu, si vede Olanda un paese importante, a calcio. Non sono scherzando, però sì, un allenatore forte, sono molto contento per lui.
1: Noi ringraziamo Denzel Dumfries per essere stato con noi, ovviamente in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti, complimenti perché vai a giocare un mondiale, noi invece no, quindi
4: purtroppo sì.
1: Purtroppo è andata così, però insomma faremo il tifo per te e per gli Orange durante il prossimo campionato del mondo.
4: Grazie.
1: Congratulazioni ancora, ciao, a presto.
4: Grazie
1: a voi, grazie a te.
2: Allora Francesco, rimaniamo sempre col microfono aperto lì con Milano. Milano, perché suppongo
1: perché
2: da questo momento in poi dovrebbero arrivare.
1: C'è una strada di visione, cioè dovrebbe arrivare Cristian Chivo ovviamente, c'è una strada di visione stasera delle interviste con alcuni giocatori che parlano con determinate emittenti, altri che parlano con è una cosa un po', hanno organizzato le cose in maniera che non si incolfasse il traffico, che come potrete capire, come potranno capire i nostri gentili ascoltatori.

0: in
1: c'è
0: parte,
1: una suddivisione, bisogna essere pronti, noi, però molto reattivi.
0: Tanto tu sei la reattività. Fa parte del persona, tuo DNA.
1: Esatto. sì, sicuramente. A presto, a dopo.
0: Sì, sì. Allora, Filippo, grazie, ritorno da te nell'attesa della reattività di Francesco Repice nel catturare ospiti nerazzurri al nostro microfono.
2: Ma vedrai che arriveranno, no? Dicevo, certo, prima di Dumfries che l'Olanda non solo gioca i mondiali, ma ha chiuso il suo girone in battuta con Koeman allenatore, quello che si ricorderanno i tifosi della Sampdoria nella famosa finale persa a Wembley con il Barcellona, autore di una punizione fantastica. Cioè, sì, complimenti a Dumfries, che lo vedremo in TV.
0: Una punizione, me lo ricordo, una legnata, capito? Perché uno pensa una punizione. Quando uno parla di punizioni, almeno per chi ha una certa età, il pensiero va a Maradona, a Platini e poi piano piano a Baggio, a Totti, a Del Piero. Quello tirava delle legnate pazzesche, Ronaldo.
2: Ma guarda, questi che tu hai nominato sono stati tutti dei talenti straordinari, che tuttavia hanno affinato il loro talento con il lavoro, perché io per esempio negli anni trascorsi a Torino ricordavo Platini che alla fine di ogni allenamento si impegnava con le sagome umane o meno a calciare le punizioni, però a me sono sempre piaciuti quelli che calciavano di forza come Koeman, come Matteus, ma te lo ricordi Matteus?
0: Ma come no? Allora, a proposito di Inter, certo,
2: certo,
0: ce lo ricordiamo
2: sì.
0: Tutti. Chi altro calciava le punizioni tirando delle pezze che non finivano più? Roberto Carlos, però Carlos...
2: Sì, sì.
0: La prendeva in maniera che poi la palla girava all'ultimo momento, no? Però aveva dei tiri potenti. Beh, Agostino Di Bartolomei.
2: Mamma mia.
0: Branco.
2: Quando lui si accingeva a battere
0: Branco.
2: I rigori, i portieri si facevano il segno della croce.
0: Esatto. Agostino Di Bartolomei tirava dei missili. Anche Branco, diceva Andrea Boccia.
2: Ah, come
0: dall'altra
2: no?
0: Parte del vetro. Sì.
2: Sì, fece un gol straordinario, se non ricordo male, di punizione alla Juventus di Maifredi.
0: Con la maglietta del Genoa, Genoa. Sì. Branco, bel giocatore anche Branco. Bellissimi giocatori li ha avuti l'Inter, stasera festeggiamo l'Inter. Se tu dovessi dire allora, Filippo Grassia, che ne so, fai una rosa dei 5 interisti di tutti i tempi che secondo te sono stati migliori in maglia nerazzurra, parti da Peppino Meazza sicuramente, dimmi gli altri.
2: Come
0: quattro.
2: Fai a dimenticare Peppino Meazza?
0: No, lo devi mettere al primo posto Peppino,
2: insomma,
0: Meazza.
2: Goleador per eccezione, esatto. Da centravanti, poi da mezzala.
0: Quindi partendo da Meazza, chi metteresti sul podio tu?
2: Ma voglio dire, per esempio, che fai? Non ci metti Ronaldo? Ronaldo quando prendeva il pallone ogni qualvolta valeva il prezzo di un biglietto,
0: sì, vero.
2: Poi che fai? Facchetti, che è stato il terzino sinistro, il primo vero grande fluidificante della storia. E pensa
0: Sandro
2: che lui
0: Mazzola?
2: Mazzola
0: tra i primi.
2: Sandro Mazzola, ma in mezzo al campo Suarez. Direttore d'orchestra. E poi vogliamo parlare anche della squadra di Mourinho, anche lì
0: quella del cosiddetto triplete
2: con un giocatore che ha fatto la fortuna dell'Inter nelle ultime tre partite segnando sempre, Milito.
0: Vero, ma troppi ne
2: poi
0: sono
2: noi
0: passati,
2: parliamo.
0: No?
2: Poi sai, noi parliamo sempre di attaccanti, no? È un po' la colpa che si fa al pallone d'oro, no? Perché si premiano più gli attaccanti e per esempio il pallone d'oro non l'ha vinto Baresi, non l'ha vinto Maldini, che magari ai tempi del grande Milan l'avrebbero sicuramente meritato, però cosa vuoi, il gol ti crea sempre un'emozione,
0: certo,
2: no? Ti altera il battito cardiaco.
0: Assolutamente,
2: no?
0: Senza andare troppo indietro, no? Che ne so, a me faceva impazzire Karl-Heinz Rummenigge.
2: Ah, caspita, persona diciamo che in quegli anni potevo considerare un amico, che mi diceva ogni volta aspetto un altro figlio, dico ma quanti ne puoi fare? Mi pare che fosse arrivato a 5, no?
0: Poi non lo so a quanto è arrivato alla fine.
2: Sì, credo a 5.
0: Si sarà fermato prima o poi, no?
2: Sì, che poi tra l'altro poi è diventato un grandissimo dirigente del Bayern, che non dimentichiamo negli ultimi 22 anni solo una volta ha chiuso il bilancio in rosso. E lui a un certo punto è arrivato al Bayern quando la squadra bavarese era in crisi, e lui ha puntato sul settore giovanile, in particolare ha passato mesi a vedere cosa succedeva ad Amsterdam in seno all'Ajax, per capire perché quel settore giovanile sfornava grandi giocatori, e poi ha portato quell'esempio dentro al Bayern. Cioè è uno che da calciatore ha studiato tantissimo prima di diventare l'amministratore delegato e il presidente. Questo è un po' il messaggio che voglio indicare a quei giocatori che pensano in una giornata di passare dal campo alla scrivania. Boniperti, prima di diventare presidente della Juventus, ha fatto gavetta alla Sisport.
0: Sì, sì. Guarda, te ne posso citare un altro di giocatore storico dell'Inter che a me piaceva tantissimo, parlo degli anni 80, che cavallo a cavallo fra i 70 e gli 80, era Marini a centrocampo. Marini era il cuore pulsante del centrocampo di quell'Inter.
2: Sì, tra l'altro che stava nel cuore di Berzot, no? Dice io voglio giocatori come Marini, perché è uno di quelli che hanno gli attributi. Tra l'altro è un giocatore particolare, perché io ricordo nelle trasferte effettuate al seguito dell'Inter che mentre i compagni di squadra giocavano a carte lui si leggeva il Sole 24 Ore.
0: Sì, era particolare, vero.
2: Sì, sì. Vabbè, d'altra parte se non hai questi uomini non vinci niente, no. Poi ritornando agli anni che furono, ricordo da quello che ho letto Niers, di cui si diceva che sfondava le reti per la potenza del tiro, oppure Angelillo che vinse la classifica dei cannonieri, se non ricordo male, con 33 gol in 34 partite. Insomma, io credo che a Milano ne sono passati tanti di fuori classe, sia all'Inter che al Milan.
0: Tornando alle punizioni, sai che Mario ci scrive, ricordate Cucureddu che se il portiere la prendeva finiva in porta con tutto il pallone.
2: Sì, sì, un altro
0: che tirava, Antonello Cucureddu tirava delle botte pazzesche.
2: È un altro che non mollava mai,
0: Daniel Passarella ci segnala.
2: Mio idolo, Daniel Passarella.
0: Beh, Passarella, anche lui tirava delle botte pazzesche.
2: Di una personalità incredibile, tant'è vero che quando giocava l'Argentina in casa, lo speaker, benché lui fosse il numero 5 o 6 da libero a quei tempi, lo chiamava per ultimo, e per ultimo è il capitano Daniel Omar Passarella. Cioè è un mito.
0: Oh, come sempre poi quando iniziamo a ricordare il calcio che fu, si scatenano i nostri ascoltatori, che sono evidentemente sulla nostra stessa lunghezza d'onda, Filippo.
2: E allora Nico dobbiamo effettuare 2-3 trasmissioni di questo tipo.
0: Ma io guarda, con me sfondi la porta aperta e lo faremo. Allora Giovanni ci scrive: tra i più grandi interisti di tutti i tempi citiamo Roberto Baggio. Assolutamente, però Roberto Baggio allora lo devi citare anche tra i più grandi della Juve di tutti i tempi, tra i più grandi del Bologna, del Brescia, tutte le squadre di cui ha indossato la maglia, semplicemente perché a mio modo di vedere Roberto Baggio è stato il calciatore italiano più forte in assoluto di tutti i tempi.
2: Dillo ai
0: fiorentini,
2: questa
0: è una mia
2: valutazione. Che fece una mezza insurrezione quando conobbero che la presidenza aveva ceduto il giocatore addirittura alla Juventus.
0: Baggio ci portò da solo alla finale dei mondiali negli Stati Uniti col Brasile.
2: Sì.
0: È inoppugnabile. Poi,
2: con i due gol alla Nigeria, dico bene.
0: Bravissimo, e non solo. Poi Daniele cita Walter Zenga tra i più grandi interisti di tutti i tempi. Sinisa Mihajlovic lo cita Camilla da Lecce. A proposito di punizioni, vero, ha ragione Camilla. Gianmario, a proposito di punizioni, non dimenticate Dirceu, verissimo.
2: Ah sì, certo.
0: È vero, verissimo.
2: Personaggio straordinario.
0: Mihajlovic anche per le punizioni, sia Camilla che Marco da Scandicci.
2: Vabbè, allora ci

0: dobbiamo mettere Zico e non la finiamo più. Mamma mia, quanti, cioè, c'è stato un periodo in cui tutta il gota del calcio mondiale era da noi, ma che Serie A era quella, mamma mia.
1: Era strepitosa, strepitosa. Poi adesso abbiamo Alessandro che ci scrive, Branco l'avevamo detto, Branco.
0: Sì, Branco, sì.
1: Sì, sì, Platini l'avevamo detto, lo scrive Daniele, poi Di Bartolomei l'avevamo detto, Agostino Di Bartolomei.
0: Ci possiamo mettere Antognoni?
1: Sì, bravo, anche Antognoni, è vero. Antognoni pure tirava dritto per dritto le punizioni, ma quelli erano i tempi in cui negli anni 70 effettivamente si piazzava la barriera, punizione di seconda, un compagno la toccava a chi tirava e quello tirava la botta verso la barriera. Se la palla passava, 4 volte su 10 finiva nello specchio della porta in rete. Allora Beccalossi,
0: io ricordo i tempi,
1: c'è Rinaldo che ci scrive, Beccalossi il mio idolo di Rinaldo. Beccalossi tra i più grandi interisti va inserito o no, Filippo? Sì.
0: Direi di sì, perché poi è stato amatissimo dalla gente, sì. Addirittura c'è stata una sua tifosa che diede uno schiaffo a Berzot quando il CT non lo portò in Spagna, no? Questo per dire quant'era caro al popolo interista.
1: È vero. Scusami, ti avevo interrotto, dicevi?
0: No, dicevo, volevo farti il nome di un calciatore che adesso si è perso nel cloud.
1: va bene. Ne arriva un altro, sempre sulle punizioni di messaggio, si sono scatenati i nostri ascoltatori, le punizioni di Gigi Riva.
0: Esatto.
1: È colpa, devo dire, colpevolmente mancanti siamo stati noi nel non citare Gigi Riva per quanto riguarda le punizioni, mentre invece c'è più di un ascoltatore che ci dice, guardate che tra i più grandi interisti di sempre dovete mettere Mariolino Corso. Giustamente.
0: I famosi gol a foglia morta col pallone che sorvolava
1: anche
0: la barriera e poi finiva,
1: bravo,
0: a terra.
1: A sì.
0: No,
1: sì.
0: Quello di cui ti volevo dire prima, dico più ricordato sui libri che visto di persona, Ramon Loiacono che giocò nella Roma, nella Fiorentina. Se non ricordo male, a causa di un rigore lui procurò una distorsione al polso a un portiere.
1: È vero. E poi per quanto riguarda le punizioni di Potenza, Luca ricorda Adriano, certo, anche Adriano, quando era in sé e giocava e tirava discrete
0: quando venne punizioni. All'Inter e non era ancora titolare, lui si presentò in un amichevole in Spagna con una punizione di una potenza incredibile.
1: Stefano da Terni, per me uno dei più grandi giocatori dell'Inter è stato Zanetti, Xavier Zanetti.
0: Ah già, vabbè, l'abbiamo colpevolmente dimenticato, una vita nell'Inter.
1: No, però l'abbiamo detto, troppi ne sono passati in maglia nerazzurra, no, di grandissimi giocatori, per cui insomma fino a un certo punto abbiamo dimenticato, e il fatto è che a far la lista, no, non si finirebbe più. Certo è, secondo te, quest'Inter, Filippo, campione d'Italia quest'anno, per affrontare l'anno prossimo la stagione con ambizioni anche europee, ripartiamo sempre però dal presupposto che per il calcio italiano questa è stata una stagione davvero annichilente, però secondo te l'Inter dove deve andare a operare in sede di mercato?
0: Ma innanzitutto un centrocampista che possa o sostituire Çalhanoğlu o giocargli al fianco, e credo che il romanista Koné possa essere un identikit di tutto rispetto. E poi probabilmente ci sarà un ricambio non indifferente in difesa, perché Vicario, chi per lui, prenderà il posto di Sommer. Acerbi forse ai titoli di coda, De Vrij se ne andrà, Bastoni finirà in Spagna, resterà, insomma, quindi potrebbe esserci una difesa rinnovata, compreso il portiere, di almeno la metà, se non di più. Poi ti dicevo, almeno un centrocampista e poi forse un nome nuovo anche in attacco da affiancare a quelli che ci sono, e sono tutti di valore, perché sono 4 giocatori.

0: che insomma quest'anno hanno risposto loro pienamente alle attese. E poi, come ti dicevo prima, vediamo se ci sarà la maturazione da parte di Sugic, che quanto a talento non è inferiore a tanti, eh.
1: Oh, guarda che i nostri ascoltatori continuano a scrivere, a proposito dei più grandi interisti di tutti i tempi. Io devo dare ragione a Massimo qui, grave dimenticanza nostra, Tarcisio Burnić.
0: Beh, Burnić è stato un marcatore implacabile, i suoi duelli con Gigi Riva furono epici. Allora gli arbitri lasciavano giocare perché se ne davano di santa ragione e nessuno mai che si lamentava dei due.
1: Burnić che arrivò all'Inter dalla Juventus.
0: Dalla Juventus, sì.
1: E ricordiamolo, Burnić nella nazionale del 70, i mondiali
0: ma
1: del
0: poi
1: Messico.
0: Sai, se noi parliamo di quella squadra lì, no? In cui c'era Sarti, Burnić, Facchetti, poi c'era Tagnin, poi Bedin in mediana con Guarneri di Cremona insieme a Picchi che era un terzino, se non sbaglio giocava a sinistra della SPAL e poi è stato trasformato da Elenio Herrera in libero. Beh, lui era uno di quelli che costituivano l'ossatura di quella grande squadra, sì, che era molto simile a quelle di oggi, perché quando l'Inter si difendeva, no? E poi quando aveva il pallone tra i piedi lo davano a Suarez o Corso, che lanciavano le schegge impazzite, e cioè erano Mazzola, Jair, Peirò. Tutto sommato quell'Inter non era molto differente dal Paris Saint-Germain di oggi.
1: Poi Picchi, tu hai citato Picchi che intraprese la carriera da allenatore e andò a sedere sulla panchina della Juventus e purtroppo scomparve tragicamente proprio mentre allenava la Juventus. Siamo in chiusura, Filippo Grassia, evidentemente
0: Repice ci porterà a Chivu questa notte,
1: assolutamente, perché per Francesco io la vedo lunga come lavoro, non vorrei essere nei suoi panni più che questa sera, questa notte, perché sono le 23:57, andiamo al GR1 delle 24 per Francesco Repice. Si prospetta una seratina, una nottatina niente male di lavoro. Io ti ringrazio, Filippo Grassia.
0: Grazie a te,
1: buonanotte,
0: Nico, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Assolutamente, vi ricordo domani mattina Radio Anch'io Sport per celebrare ancora ulteriormente questo scudetto dell'Inter col presidente interista Beppe Marotta. Adesso GR1, buonanotte.
2: Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Piazza Duomo si tinge di nerazzurro, l'Inter batte il Parma 2-0 e conquista il 21esimo scudetto, festa a Milano. Come lui nessuno, Sinner nella storia, Madrid travolge Zverev e firma il quinto Masters 1000 consecutivo, prossimi obiettivi Roma e Parigi. E nel giorno dei campioni, Kimi Antonelli trionfa a Miami ed è sempre più leader del mondiale di Formula 1, vittoria dedicata a Alex Zanardi. Liberiamo Hormuz, Trump annuncia l'operazione Project Freedom per sbloccare le navi nello stretto, l'avvio tra poche ore mentre proseguono le trattative con l'Iran. Difesa e sicurezza, Giorgia Meloni a Yerevan per il vertice della comunità politica europea, sull'energia ribadisce priorità da scorporare dal patto di stabilità. Garlasco, Andrea Sempio e 3.000 messaggi in un forum, ero ossessionato da una ragazza. La difesa non si tratta di Chiara Poggi, la faremo testimoniare. Leggende senza fine, Rolling Stones confermano l'uscita del nuovo album il 10 luglio e postano la copertina. Il resto è ancora top secret. Giorgio Schiavoni in studio, e dunque l'Inter vince il campionato con 3 giornate d'anticipo e conquista così il suo 21esimo scudetto, per la gioia di un gruppo che un anno fa perse tutto sul filo del traguardo.
3: E come poteva finire se non con i fuochi d'artificio sul campo di San Siro, nel cielo di Milano, un cielo nell'azzurro in cui vengono intonate le canzoni, i cori dei tifosi dell'Inter, ebri di felicità dopo il 21esimo scudetto vinto sul campo nella 35esima giornata, dopo un 2-0 al Parma griffato da Marcus Thuram e da Mkhitaryan, gol nel primo e nel secondo tempo, un dominio assoluto, così come assolutamente dominata è stata tutta la stagione nerazzurra, almeno nei confini italiani, in Coppa qualcosa di meno, ma si potrà rimediare. Intanto ci sarà la possibilità del doblete dopo lo scudetto, la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma il 13 maggio contro la Lazio, ma è una questione di cui si parlerà tra poche ore, perché adesso è il momento dei festeggiamenti. Milano invasa dalle bandiere, dalle sciarpe, dai vessilli interisti, lo stadio di San Siro che continua ad ammirare i fuochi d'artificio che partono dal campo per raggiungere vette altissime, quelle stesse vette raggiunte dall'Inter in questo campionato scandito da un 21esimo scudetto meritatissimo, inseguito con grande caparbia, grande determinazione, grande entusiasmo, e alla fine portato a casa dal panchinaro esordiente più giovane della storia nerazzurra, Cristian Chivu, eroe dell'Inter in questa serata, in tutto questo campionato, compresi i fuochi d'artificio che festeggiano sia lui che la sua squadra. Milano, collaborazione tecnica Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
2: A Milano dunque esplode la festa nerazzurra, come ci racconta il nostro inviato.
4: L'entusiasmo dei tifosi cresce col man mano del passare dei minuti e sulla rete del 2-0 fa fatica a contenersi, per poi esplodere al triplice fischio finale.
5: Cosa mi fa godere di più? Averla portata a casa ancora una volta, nonostante tutto, nonostante le male lingue, nonostante le ultime vicissitudini a livello extracalcistico, la goduria è immensa, immensa.
6: Vincere dopo una stagione fatta da fallimenti, vincere con un allenatore in cui non ci credeva nessuno.
7: Vincere lo scudetto in casa è una grandissima soddisfazione.
4: Le maglie nerazzurre invadono la città da San Siro al Duomo. Una coppia con 2 bambini esprime la sua gioia anche ferma a un semaforo tra i caroselli di macchine.
8: Forza Inter!
9: Tutta la famiglia vedo.
10: Tutta la famiglia.
8: Sono 21!
9: Perché sei contento?
8: Perché abbiamo vinto il 21esimo!
4: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Ed è Sinner da record dopo la vittoria al Masters 1000 di Madrid sul tedesco Zverev. Mai nessuno come lui. Le congratulazioni della Premier Meloni, pagina indimenticabile per lo sport italiano.
11: Su primer titolo de campeón del Mutua Madrid Open, Gianni Sinner!
12: L'incoronazione dello speaker in spagnolo del matador Jannik Sinner, che ha riscritto ancora la storia, e per fortuna che era stanco, 57 minuti per travolgere 6-2 6-1 Sasha Zverev. Il tedesco ha vinto la sfida dei tappi dello Champagne, almeno quella su Jannik il Magnifico. Poche ma significative parole in italiano ai microfoni dell'ATP.
13: Oggi il livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo.

0: però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo.
1: In 55 giorni Sinner ha giocato e vinto 23 partite, un passo avanti enorme con Vagnozzi e Cahill su servizio, pala corta e volé, 5.000 consecutivi come mai nessuno nella storia, e poi 28 titoli, 28 come le vittorie consecutive nei tornei 1000, e adesso Roma, dove è super favorito per centrare il trono al Foro 50 anni dopo Adriano Panatta. Un tempo c'era solo Adriano, adesso c'è soltanto Jannik, un campionissimo. Emilio Mancuso, GR1.
2: E a completare i successi dello sport italiano, la Formula 1. Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami, il pilota bolognese leader del mondiale ha preceduto la McLaren di Norris e quella di Piastri, Ferrari sesta con Leclerc e settima con Hamilton. La vittoria è stata dedicata ad Alex Zanardi, grande campione scomparso 2 giorni fa. Tutti gli approfondimenti nella pagina sportiva. Guerra in Medio Oriente. Donald Trump annuncia una nuova operazione per liberare Hormuz, mentre è ancora lontano un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. La corrispondente.
3: Donald Trump ha bocciato l'ultima proposta di Teheran, definendola inaccettabile in un'intervista a un'emittente israeliana, ma il suo inviato speciale Steve Witkoff ha assicurato alla CNN che le trattative proseguono. Di certo le posizioni tra Stati Uniti e Iran restano distanti e resta possibile anche una ripresa degli attacchi. Trump intanto, con un post sul suo social Truth, annuncia che gli Stati Uniti avvieranno domani la loro iniziativa per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. E la guerra rende sempre più impopolare Trump. Secondo un sondaggio del Washington Post, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il 62% degli americani disapprova il presidente e il 66% non è d'accordo in particolare con la sua gestione del conflitto. Dall'inizio della guerra, il costo medio della benzina negli Stati Uniti è salito di quasi il 50%. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Gli iraniani ricevono la risposta negativa di Trump e prendono tempo prima di annunciare contromosse. Allo stesso tempo mettono in guardia gli Stati Uniti sui rischi di un'escalation.
4: È il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei a dichiarare di aver ricevuto dai mediatori pakistani la risposta americana. È in corso una valutazione. Baghei non aggiunge dettagli, salvo chiarire che la proposta di Teheran era incentrata sulla fine delle ostilità e non comprendeva il dossier nucleare. Poche ore prima l'agenzia stampa dei Pasdaran aveva parlato di Stati Uniti di fronte a un bivio, costretti a scegliere tra un'operazione impossibile e un brutto accordo. Dunque, gli iraniani si sentono in una posizione di forza e si dichiarano pronti a riprendere lo scontro. In un messaggio sul profilo Telegram della guida suprema Khamenei, la minaccia: gli stranieri che vengono a compiere violazioni nel Golfo Persico troveranno il loro posto in fondo al mare. Intanto nello stretto di Hormuz una super petroliera di Teheran è riuscita a sfuggire al blocco americano. Non sarebbe la prima volta. Nel mese di aprile almeno 15 navi iraniane hanno superato la barriera, secondo il sito Tanker Trackers, mentre una nave cargo con bandiera sconosciuta è stata attaccata nelle ultime ore da una flotta di piccole barche, lo riferisce l'ente britannico di monitoraggio del traffico navale, senza dare dettagli. Francesco Mincone, GR1.
2: In Israele, gabinetto di sicurezza in vista di una possibile interruzione della tregua in Iran, mentre quella in Libano continua ad essere violata. 20 le vittime libanesi nelle ultime 24 ore e viene prorogato di 2 giorni il fermo agli attivisti della flottiglia.
5: A dispetto del cessate il fuoco, i droni di Hezbollah continuano a bersagliare le truppe israeliane. E queste procedono con bombardamenti di nuovi villaggi nel sud, preannunciati da ordini di evacuazione, seguiti da demolizioni. È il metodo Gaza applicato al Libano, come l'ha chiamato il ministro della difesa Katz, metodo che nella striscia ha lasciato una distruzione tale che a 6 mesi dalla tregua con Hamas solo l'1% delle macerie è stata rimossa e migliaia di corpi sarebbero ancora lì sotto. Israele accusa Hamas di non adempiere ai suoi obblighi di disarmo e così nella riunione del gabinetto di sicurezza discusso della possibile interruzione della tregua sia a Gaza che in Iran. Intanto il brasiliano Thiago Avila e lo spagnolo Abu Keshek, gli attivisti della flottiglia portati in Israele con l'accusa di attività illegali e terroristiche, sono apparsi in tribunale con le catene ai piedi, il loro fermo prorogato di 2 giorni, una detenzione illegale, sostengono i governi di Brasile e Spagna, mentre l'accusa che i due siano stati torturati dalla marina israeliana è stata respinta da Tel Aviv. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Rai Radio 1, 9:09. Giorgia Meloni a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea.

0: La missione della Premier proseguirà poi in Azerbaigian. La nostra inviata.
1: Difesa e sicurezza, due priorità dell'esecutivo, ha assicurato più volte Giorgia Meloni. Se sul fronte della difesa la Presidente del Consiglio spinge per il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica in una visione complementare e non alternativa alle forze americane, dal lato dell'energia Meloni ha chiarito come questa sia una priorità per il governo e chiesto a Bruxelles di scorporare le spese energetiche dal calcolo del patto di stabilità. I rapporti con Washington potrebbero essere al centro di un colloquio nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Mark Rubio in visita a Roma. Appuntamento non ancora in agenda, ma non escluso. Intanto la presenza dei leader di 20 paesi oltre ai 27 dell'Unione qui a Yerevan sarà l'occasione per dei bilaterali a margine. La missione della Premier Meloni prosegue a Baku per incontrare i vertici istituzionali azeri, un viaggio sulla scia di quelli già fatti in Algeria e nel Golfo. Azerbaigian, partner energetico di primo piano per l'Italia, il cui gas arriva in Puglia attraverso il TAP. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: I paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito di aumentare le proprie quote di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. E oggi a Bruxelles si terrà la riunione dell'Eurogruppo e dell'Ecofin per valutare misure per contenere le quotazioni record di petrolio e gas.
2: La crisi energetica arriva a Bruxelles, sul tavolo dei 27. Tocca ora ai ministri delle finanze dell'Eurozona individuare interventi mirati per spegnere prezzi alle stelle e inflazione. Alcuni stati membri chiedono un bazooka economico, cioè gli Eurobond, nuovo debito comune per finanziare misure per abbassare la bolletta energetica, ma i cosiddetti paesi frugali non ci stanno. L'Italia mira intanto allo scorporo delle spese per l'energia dal conto del deficit, come è stato già deciso per la difesa. Nel frattempo l'OPEC Plus ha aumentato la produzione di 188.000 barili dopo l'uscita degli Emirati Arabi, che hanno già avviato nuovi investimenti. Una buona notizia per il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
3: L'OPEC è un cartello contro i consumatori, pertanto se si indebolisce porterà beneficio a noi che consumiamo, perché ci dovrebbe essere più produzione, prezzi più bassi.
2: Intanto il Codacons fa i conti sugli aumenti dei prezzi dovuti alla guerra, una stangata da 1.000 euro l'anno a famiglia, tra bollette, carburanti e biglietti aerei. Gelsomina Testa, GR1.
0: E i temi economici sono al centro del confronto tra i partiti.
4: Fratelli d'Italia rivendica il buon lavoro del governo sull'economia. In questi anni abbiamo creato 1.200.000 posti di lavoro. Stessa linea da Forza Italia, che sottolinea anche i conti in ordine. Enrico Costa.
5: Lavoriamo in questo governo per sostenere famiglie e imprese contro il caro carburanti e il caro bollette. All'Europa chiediamo flessibilità per affrontare in modo efficace la crisi energetica.
4: E intanto, alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia, il presidente Trump riposta su Truth un'intervista in un sito statunitense di Matteo Salvini, in cui il leader della Lega esalta il coraggio del tycoon, fondamentale per l'Occidente. Sul governo arrivano le critiche delle opposizioni. Per la segretaria del PD Elly Schlein il lavoro è sottopagato, serve il salario minimo, poi la stoccata, la nostra coalizione più unita della destra. Da Meloni risultati pessimi per il Movimento 5 Stelle. Ettore Licheri.
6: La sedicente pontiera Giorgia Meloni, con la sua presunta centralità internazionale, ha raggiunto risultati drammatici. Gli equilibri internazionali si frantumano e lei resta muta.
4: Il trionfo di Meloni smentito dai dati, chiosa VS, secondo governo più longevo della storia d'Italia, ma risultati pessimi. Alessandra Allegra, GR1.
0: Caso Garlasco, a pochi giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, fissato mercoledì prossimo, trapelano i contenuti di una chat dell'indagato.
7: Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori con il nickname di Andrea S e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Angela Taccia, amica storica e legale di Sempio, chiarisce che la ragazza non era Chiara Poggi, ma una donna più giovane che forse sarà chiamata anche a testimoniare. Un'altra riflessione dell'indagato sul forum riguarda lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, scrive Sempio. Dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Con i suoi legali sta decidendo se risponde rispondere o meno alle domande degli inquirenti nell'interrogatorio di mercoledì. Simona Decina, GR1.
0: La scomparsa di Alex Zanardi. Martedì a Padova attese migliaia di persone per i funerali nella Basilica di Santa Giustina.
8: 1000 persone, non di più, all'interno, 2 maxi schermi fuori per seguire la cerimonia. Per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, la Basilica di Santa Giustina a Padova s'appresta ad accogliere una folla numerosa e commossa. Non mancherà il sindaco Sergio Giordani.
9: Amato tantissimo da questa città, ha dato tanto, c'era sempre. Uno rimaneva sorpreso, dice: ma questo qua quante vite ha?
8: A celebrare le esequie il cappellano del carcere Don Marco Pozza, che fece inviare al campione, reduce dall'incidente in handbike nel 2020, una lettera di incoraggiamento da Papa Francesco. Sui banchi di fronte all'altare, nel santuario che ha ospitato i funerali di Giulia Cecchettin e dei 3 carabinieri vittime della strage di Castel d'Azzano, a stringersi attorno alla moglie Daniela e al figlio Nicolò. Ci saranno vertici e campioni dello sport, le istituzioni, gli amici. Intanto, verso l'atleta paralimpico non s'arresta l'onda d'affetto. I minuti di silenzio in suo onore, la dedica di Jovanotti.
10: È stato un eroe per me, per molti, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male.
8: Elena Baiocco, GR1.
0: Gap di genere per l'intelligenza artificiale: più della metà dei programmatori che ci lavora è costituito da uomini e questo influenza i sistemi, a dirlo uno studio delle Nazioni Unite.
11: Chatbot e sistemi di intelligenza artificiale riflettono quasi appieno il pensiero maschile. Il 70% degli sviluppatori di software per l'intelligenza artificiale è costituito da uomini. È ciò che attesta uno studio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'Agenzia delle Nazioni Unite, che si occupa di promuovere la giustizia sociale e i diritti umani. Anna Vaccarelli, presidente Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
12: Le ragazze si avvicinano con più difficoltà a queste materie, la loro presenza anche nell'ambiente di lavoro è molto minore rispetto a quella degli uomini. È un effetto di una situazione a livello culturale e sociale su questo che bisognerebbe cercare di lavorare.
11: Quali sono gli effetti sull'intelligenza artificiale di una programmazione fatta prevalentemente da uomini?
12: L'intelligenza artificiale, se viene alimentata con dei contenuti che hanno dei pregiudizi, cosiddetti bias, li restituirà pari pari. La presenza prevalentemente di uomini nella programmazione porterà intelligenza artificiale a riproporre la stessa mentalità dei programmatori che l'hanno sviluppata.
11: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Meteo: torna la pioggia sull'Italia, una perturbazione atlantica si avvicinerà al nostro paese dando il via a una fase di intenso maltempo, inizialmente sulla Sardegna e al nord-ovest, quindi sulle coste della Toscana. La fase clou del peggioramento è prevista per martedì e mercoledì, quando le regioni maggiormente a rischio paiono essere quelle settentrionali, Toscana e Lazio, con piogge battenti e grandinate. Da oggi, per 3 giorni, al cinema Elegia Sabauda, il documentario di Enrico Bisi su Willy Peyote, un'immersione nella sua musica prima dell'uscita del nuovo album.
13: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
14: Partito?
15: Willy Peyote, Elegia Sabauda, è un film di Enrico Bisi che dipinge il ritratto di un artista semplice, estremamente umano. Narra una storia d'amore, quella con Torino, ma soprattutto un certo modo di fare musica. Il regista Enrico Bisi.
16: Se non vi piace Willy Peyote, se non vi piace il suo personaggio, se non vi piace la sua musica, dovete assolutamente andare a vedere il mio documentario Willy Peyote e Elegia Sabauda, perché cambierete idea.
15: Oltre 10 anni di note tra canzoni e parole, momenti difficili ma anche vittorie, le partecipazioni sanremesi, un occhio sulle passioni di Willy, prima tra tutte la sua città, la sua squadra del cuore, il toro, la ricerca, la sperimentazione di linguaggi efficaci, un ritratto non convenzionale dove Willy Peyote descrive la sua musica.
17: Fare musica è anche costruire relazioni, però in realtà le relazioni aiutano a fare musica, paradossalmente. La musica è un esercizio collettivo, uno sport di squadra.
18: Grazie, ma no. Grazie.
15: Marcella Sullo, GR1.
0: Confermata l'uscita del nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, il prossimo 10 luglio, Mick Jagger, Ronnie Wood e Keith Richards hanno condiviso sui loro canali social la copertina del disco. Il primo assaggio del nuovo album è il brano Rough and Twisted che state ascoltando, uscito ad aprile con lo pseudonimo The Cockroaches. Il resto è ancora top secret. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento d'edizione Massimo Cecchini, regia Fabio Cardinali e Max Gambino. Restate su Radio 1, ora c'è la pagina sportiva. Da Giorgio Schiavoni, grazie dell'attenzione, buon ascolto.

0: GR1 Sport.
1: Mezzanotte e 20, un cordiale saluto da Giorgio Germano. Nella prima parte del giornale avete sentito dello scudetto conquistato dall'Inter e dell'ennesima impresa di Jannik Sinner, vincitore del Master 1000 di Madrid. In tema tennis, bravo anche Arnaldi che vince a Sassari in finale contro il polacco Urzak. Adesso cronaca concentrata sull'altro grande protagonista italiano di questa domenica, Kimi Antonelli, primo sul traguardo di Miami e sempre più leader della classifica Formula 1.
2: La tempesta che doveva abbattersi su Miami non è arrivata e allora l'unico uragano in pista ha il volto pulito e sorridente di un ragazzo bolognese di 19 anni che se ne torna dalla Florida con la terza vittoria di fila, la terza in 4 gare. Ha vinto di nuovo Kimi Antonelli, Mercedes, ragazzo prodigio che ci sta abituando ad imprese clamorose ma che invece non dovremmo mai dare per scontate. Ha vinto Kimi battendo le due redivive McLaren di Norris e Piastri, intenso il duello col campione del mondo in carica, gara decisa alla sosta con l'italiano che si ferma prima e grazie all'undercut si mette alle spalle il britannico fino al traguardo, una prova di forza con una macchina non dominante come a inizio stagione, ma che prende vita solo se la guida lui, chiedere a Russell, indietro per tutta la gara e solo nel finale è risalito fino al quarto posto, ma ora a meno 20 nella classifica, e dire che doveva essere lui il faro del team Mercedes. Ferrari indietro, generoso Leclerc che guida la corsa nella prima parte, poi nel valzer delle soste si porta in zona podio, ma nel duello con Piastri sbaglia e viene pure penalizzato chiudendo ottavo. Hamilton, dopo una gara di rincorsa, si ferma al sesto posto. C'è ancora tanto lavoro da fare a Maranello, ma intanto Kimi scappa e anche le McLaren sono tornate. Manuel Codignoni, GR1.
1: E adesso torniamo a parlare di calcio. Campionato, frena la Juventus, fermata in casa dal Verona.
3: Passo falso della Juventus che si fa bloccare dal Verona, già retrocesso, e fallisce l'aggancio al Milan, cosa che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile. Luciano Spalletti.
4: Dovevamo vincere questa partita, però poi quando bisogna diventare determinati, cattivi, perché tutto l'anno che io devo aprire questa porta per andare di là a vedere cosa c'è, perché ci sono i migliori, non ce l'abbiamo fatta.
3: Juventus in pressione sin dal primo tempo ma poco concreta, traversa di Bremer al 33esimo, quello che non ti aspetti, segna il Verona con Nabawi. Juventus che accusa il colpo, Verona galvanizzato, lo stadium fischia. A inizio ripresa Spalletti fa entrare Vlahovic per Thuram e Vlahovic pareggia su punizione al 16esimo. La partita però non svolta, anche se Conceição va vicino al gol per due volte e nel finale Zegrova prende un palo in perno. 1-1, finale teso, con il Verona che protesta per le decisioni a suo dire a senso unico dell'arbitro Airoldi. Il direttore sportivo Sean Soiano viene espulso e nel post partita si becca con Spalletti. Assistenza tecnica Andrea Montone, Torino, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Gli altri risultati del giorno, di una 35esima giornata che ha visto il Milan perdere 2-0 in casa del Sassuolo, rossoneri condizionati anche dall'espulsione di Tomori, Bologna e Cagliari invece 0-0. E oggi la 35esima giornata si chiude con due partite, la prima in programma alle 18:30, Cremonese-Lazio, importantissima ovviamente per i grigiorossi lombardi, l'altra si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, Roma-Fiorentina, e in questo caso l'interesse è soprattutto per i giallorossi della Roma che sono in corsa ancora per la qualificazione alla prossima Champions League, garantita dal quarto posto, in ballo anche l'Europa League. Per quanto riguarda il calcio spagnolo, festa rimandata per il Barcellona. Il Real Madrid infatti vince in casa dell'Espagnol 2-0, doppietta di Vinicius, e costringe il Barcellona, che resta a più 11, ad aspettare ancora per vincere il titolo di Spagna. La Liga potrebbe arrivare però in casa Barcellona proprio domenica prossima, quando ci sarà il classico, ovvero la sfida fra Real Madrid e Barcellona. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buonanotte.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 24, apriamo in A8, Milano Varese.

Lombardia, tra Busto Arsizio e Castellanza, in direzione Milano, si segnala un incidente che coinvolge un'auto e il traffico scorre sulla terza corsia. Andiamo in A1 Milano-Bologna, in Emilia-Romagna, nei pressi dell'allacciamento con la A21, sempre verso Milano, presente un altro incidente. Rimaniamo in A1 tra Terre di Canossa e Piacenza Nord, in direzione Milano, si registrano code a tratti con tempi di percorrenza di un'ora. In A13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Altedo, in direzione Padova, altro incidente e attenzione per la presenza di pedoni su

0: e attenzione per la presenza di pedoni sulla carreggiata. Ci spostiamo in A14 Bologna-Ancona tra Faenza e Forlì in direzione Ancona, prudenza invece per un veicolo in avaria. Chiudiamo infine a Roma sul grande raccordo anulare tra la Salaria e la Casilina in direzione della Casilina. Il traffico è rallentato per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
2: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
3: Bentornati alla Mezzanotte di Radio 1. Voi ormai lo sapete, ci seguite con grande affetto durante la settimana con il nostro Cantiere Italia dal lunedì al venerdì alle 17.40. Noi affrontiamo, approfondiamo, analizziamo i temi di natura economico-finanziaria della settimana e invece nella mezzanotte, quando ormai la domenica è alle spalle, stiamo per abbracciare una nuova settimana, ci dedichiamo agli incontri con i protagonisti. E chi più protagonista di lui alla vigilia, ormai tra un mesetto, meno di un mese, il suo congresso, il segretario generale della Wilca Will, Fulvio Furlan. Buonanotte, grazie di essere con noi, segretario.
4: Grazie a voi per l'invito, è un piacere.
3: Partiamo subito proprio dall'ottavo congresso nazionale della Wilca. Che cosa rappresenta questo momento per l'organizzazione sindacale e con quale spirito lo vivete? Dia lei le date, segretario.
4: Il congresso si svolgerà a Venezia dal 25 al 28 di maggio, è un momento importante per l'organizzazione, ovviamente si inserisce dentro i congressi che porteranno poi al congresso nazionale della WIL e per la nostra categoria è un momento importante perché stiamo anche lavorando per rinnovare i contratti degli assicurativi, delle datoriali e dei bancari che noi seguiamo ed è il momento per proiettare l'organizzazione verso i prossimi anni, le prossime sfide che saranno sempre più impegnative per trovare soluzioni attraverso il confronto con un'azione sindacale concreta che vuole essere autorevole, competente, ma è sempre più in grado di stare vicino alle lavoratrici e lavoratori che hanno problemi costanti per carichi di lavoro, pressioni commerciali e quindi richiedono un contatto importante e costante attenzione.
3: Allora, avete scelto uno slogan secondo me molto efficace e anche emblematico, volti al futuro, cioè rivolti al futuro, guardando verso quello che avverrà. Possiamo anticipare qualcosa anche sui temi che verranno affrontati? Poi parliamo di lei.
4: I temi del congresso saranno diversi perché fotograferanno un po' le situazioni che si vivono nel nostro settore, quindi mettendo sempre al centro la persona. L'idea è di occuparci delle persone sotto il profilo professionale e umano e quindi tutto ciò che impatta sull'attività lavorativa e sulle persone anche nella loro dimensione familiare e fuori dal mondo del lavoro. Quindi il benessere lavorativo, ci sarà il tema ovviamente dell'intelligenza artificiale e degli impatti delle nuove tecnologie, ci sarà degli approfondimenti sui settori che noi seguiamo, ci sarà la necessità valutare gli impatti del rischio bancario, poi ovviamente i temi contrattuali, tra cui appunto gli aumenti economici che abbiamo fatto nelle varie richieste nelle nostre piattaforme, e la riduzione dell'orario di lavoro, perché noi riteniamo che tra le logiche di conciliazione tempi vita lavoro che possono dare sostegno, diciamo, alle persone, c'è la necessità di retribuzioni adeguate e con una redistribuzione della ricchezza prodotta nei settori e anche riduzione dell'orario di lavoro per dare più possibilità alle persone di avere tempo libero da dedicare anche agli ambiti non lavorativi.
3: Allora parliamo di lei, cominciamo a parlare di lei perché l'incontro è con i protagonisti e quindi cerchiamo di raccontare qualcosa di Fulvio Furlan. Andiamo indietro con la memoria a lei adolescente, insomma nella sua camera di ragazzino, in famiglia, quali erano i sogni?
4: I sogni erano, allora provavo a giocare a calcio, quindi c'erano degli sogni sportivi che altro, però sapendo che sarebbe stata una strada particolarmente difficile, diciamo che non mi sarei aspettato di fare sindacalista, perché successivamente

0: successivamente a quelli, diciamo dal punto di vista lavorativo, c'era più la passione per scrivere. Infatti ho fatto per un po' di anni di giornalista, sono riuscito a scrivere un libro, ma poi dopo comunque l'attività da sindacalista mi ha coinvolto quando poi è diventata la professione che svolgo prevalentemente. Diciamo che però qualche cosa avrei dovuto immaginarlo, visto che mio papà faceva il sindacalista, e quindi
1: ha seguito un po' le orme paterne
0: diciamo che erano latenti e poi sono sbocciate.
1: Senta Furlan, ma c'è stata una stagione da calciatore?
0: Ma di basso livello, a livello giovanile si giocava ma in squadre locali.
1: Quali erano le squadre?
0: Dei paesi dove sono nato, Bresso, Cinisello, Balsamo, Sesto San Giovanni, paesi della cintura.
1: Quindi l'Interland milanese sostanzialmente.
0: L'Interland milanese, esattamente, dove sono cresciuto, esattamente.
1: La passione invece per il giornalismo è stata una passione, diciamo, vera, convinta, consapevole, oppure un passaggio che spesso fanno i ragazzi a quell'età?
0: No, era una passione abbastanza consapevole, l'ho fatto per un po' di anni in giornali locali, diciamo che mi ha anche un po' distolto dagli studi a un certo punto, quando poi non c'erano tutte le prospettive per poter lavorare, sono stato quindi assunto in banca, ho dovuto un po' abbandonare, però mi è stata molto utile quell'esperienza sotto il profilo formativo, intanto per conoscere, diciamo così, anche molte dinamiche nelle relazioni con le persone, e poi la parte della scrittura mi ha aiutato perché poi dopo un po' di anni in banca mi era stato chiesto di fare la comunicazione per un'organizzazione sindacale, e quello mi ha aiutato a entrare in questo mondo dove poi, oltre alla comunicazione ovviamente che ho fatto per un po' di anni, è cominciato anche l'impegno
1: diciamo, sindacale vero. Allora noi ci fermiamo, un brano musicale dedicato a lei e poi torniamo qui alla mezzanotte di Radio 1, Rai Radio 1, siamo con il segretario generale della Wilca Will, Fulvio Furlan, a tra poco.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1, bentornato al nostro grande ospite di questa notte, che è un sindacalista, segretario generale della Wilca Will alla vigilia. Noi siamo questa notte il 4 di maggio, insomma il congresso ci sarà dal 25 al 28 maggio a Venezia, quindi insomma una ventina di giorni al congresso e torneremo a parlarne, ma continuiamo invece a raccontare Furlan dal punto di vista, diciamo, più personale, più privato, come facciamo spesso alla mezzanotte di Radio 1 qui tutte le domeniche. Qual è stato il primo battesimo con l'attività sindacale, il primo momento in cui Fulvio Furlan ha deciso e ha capito: da grande farò il sindacalista?
1: Beh, è stato un battesimo molto, diciamo così, probante, perché ovviamente non svolgevo facevo appunto l'attività di comunicazione, ma è stato nel momento in cui arrivò in Intesa, allora non era ancora Intesa San Paolo, come nuovo amministratore delegato Corrado Passera, e presentò un piano industriale particolarmente impegnativo, perché in quel momento Intesa doveva, insomma, recuperare molte posizioni, e il primo incontro sindacale lo feci appunto prendendo appunti, perché dovevo poi scrivere i comunicati, e fu presentato questo piano industriale e lì capì che tutto quello che si decideva lì poi avrebbe impattato sulla vita di migliaia di persone. Quello fu un impatto importante, perché dimostra quanto impegno e senso di responsabilità serve per fare questo mestiere, perché come dire, impatta direttamente sulle persone.
0: Poi piano piano, insomma, è cresciuto lentamente fino ad assumere la guida di una federazione importante come quella della Wilca Will. Quando è avvenuto il primo incarico, diciamo, direttivo importante di coordinamento, di gestione? Che periodo era? Che periodo storico era?
1: Dal 2014 che sono diventato segretario nazionale, lì c'è stato veramente il cambio di passo nelle responsabilità, perché prima, facendo le trattative in azienda, non ero responsabile, quindi facevo parte di una squadra. Diventare segretario nazionale nel 2014 ha fatto veramente, come dire, entrare in una dimensione in cui capivi che le persone si affidavano a te per avere risposte a non solo ai problemi lavorativi, ma anche, diciamo così, a questioni gestionali dell'organizzazione. E quindi quel passaggio lì è stato particolarmente importante, anche perché fare il segretario nazionale ti proietta in una dimensione molto più ampia nella visione dell'organizzazione, e quindi ti consente anche di avere uno sguardo che si va in profondità sui singoli aspetti, ma inserito in ambiti più generali, che riguardano appunto tutta l'attività dell'organizzazione, che è molto ampia e va sia a livello territoriale che aziendale, particolarmente complessa.
0: Allora, noi ci fermiamo ancora un brano musicale e poi torniamo qui alla mezzanotte di Rai Radio 1 con il segretario generale della Wilca Will, Fulvio Fanna, tra poco.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato al nostro grande ospite di questa notte che è il segretario generale della Wilca Will, Fulvio Furlan. Voglio ricordare che siamo al 4 di maggio, ma tra una ventina di giorni, perché il congresso della Wilca andrà dal 25 al 28 a Venezia, ecco, c'è un appuntamento importante per Furlan che è l'appuntamento congressuale. Torniamo un attimo al congresso. Il sindacato deve guardare sempre al futuro, il vostro slogan non a caso è volti al futuro, deve anticipare i tempi e i bisogni dei lavoratori. Com'è cambiata, Furlan, la figura del sindacalista e il ruolo del sindacato nel tempo? Come sono cambiati?
1: Ma diciamo che cambiano i temi da affrontare, ma l'attività o la predisposizione deve essere sempre la stessa, quella capacità di ascolto delle problematiche, la capacità di non avere preclusioni mentali rispetto a trovare soluzioni, perché questa è una cosa tipicamente della UIL e della UIL, stare nel merito delle questioni e cercare sempre di capire quali sono le ricadute per le lavoratrici e i lavoratori. Quindi sotto questo punto di vista lo spirito è lo stesso. Poi è ovvio che le sfide sono molto diverse, perché ci sono stati periodi in cui si dovevano, come dire, affrontare anche crisi di settore particolarmente importanti. Oggi c'è una sfida di rivoluzione industriale con l'impatto delle nuove tecnologie, e ci sono oggi, magari ci si può orientare verso la redistribuzione della ricchezza, come dicevo, mentre ci sono stati periodi in cui quando ci sono state le banche che non erano in difficoltà bisognava far fronte a scenari completamente diversi. Quindi diciamo che le situazioni cambiano rispetto al momento che si sta vivendo, ma l'approccio deve essere, credo, sempre lo stesso, mettersi sempre nella condizione di avere presente che stiamo parlando della vita lavorativa e non solo delle persone, e quindi metterle al centro dei nostri obiettivi.
0: Com'è cambiato invece lei nel tempo? Com'era da ragazzo dal punto di vista caratteriale? Se è cambiato, invece è rimasto esattamente com'era?
1: No, allora ero molto più scatenato, nel senso che ero, adesso diciamo che sono un po' più riflessivo.
0: Più istintivo negli anni della gioventù?
1: Prima,
0: sì,
1: probabilmente
0: molto.
1: Ero un po' più istintivo e poi ero proprio, giocavo a calcio, facevo tante cose, ma mi dicevano sempre a scuola che non stavo mai fermo, cose di questo tipo. Adesso sono diventato più pacato, diciamo, il tempo
0: ha levigato questa grande forza, questa vis.
1: E poi però serve molto in questo mestiere, perché a volte bisogna fermarsi un attimo prima di prendere decisioni per riflettere su tutte le implicazioni di

0: anche di una sola decisione, quindi diciamo che sotto questo punto di vista sono diventato, forse sono maturato, come qualcuno direbbe, del resto l'età avanza.
1: No. Senta Furlan, come le piacerebbe essere descritto? Cioè Fulvio Furlan è? Con quali aggettivi?
0: Ma mi piacerebbe essere descritto come una persona giusta. Io credo sia sempre molto importante fare le scelte giuste, non le scelte facili, anche se a volte fare le scelte giuste comporta intanto la necessità di spiegarle e farle in modo molto consapevole, quindi credo che diciamo mi piacerebbe che si dicesse appunto che faccio sempre le scelte per il meglio senza guardare al mio
1: punto di vista oppure al vantaggio personale, certo.
0: Esatto.
1: E l'altra cosa che le volevo chiedere, qual è un difetto di Fulvio Furlan, ma un difetto vero, ecco, non un difetto, diciamo, non un difettuccio, un vero difetto dal punto di vista sempre del temperamento, del carattere, del comportamento?
0: Diciamo che non mi piaccio quando mi arrabbio e magari quando perdo la calma. Poi gli altri difetti ne ho, di difettucci ne ho una quantità, ecco. A parte da quello che sono ritardatario, disordinato, tante cose. Però,
1: però è bella questa coscienza critica, nel senso si vede che è una persona onesta intellettualmente, perché molti invece a questa domanda rispondono con un pregio. Dice, sei un tuo difetto. Beh sì, sono molto buono, sono molto generoso, sono troppo generoso. Invece questi sono difetti veri, posto appunto che i difetti esistano, perché io poi sono convinta che gli esseri umani sono belli perché sono imperfetti. Allora ci fermiamo,
0: certo.
1: È vero? Viva l'imperfezione. Ci fermiamo, il tempo di un altro brano musicale e poi torniamo alla mezzanotte di Rai Radio 1, questa lunga intervista dedicata al segretario generale della Wilca Will, Fulvio Furlan. A tra poco, musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato al nostro grande ospite di questa notte, Fulvio Furlan, segretario generale della Wilca Will. Siamo al 4 di maggio e dal 25 al 28 maggio a Venezia ci sarà il congresso proprio della Wilca. Senta, ancora un tema diciamo all'ordine del giorno: la digitalizzazione avanza incessantemente con l'ambizione di sostituirsi a molti lavori svolti dall'uomo. Le faccio una provocazione: il sindacato del futuro sarà sempre necessario?
1: Assolutamente sì, soprattutto di fronte a sfide di questo tipo, perché questi aspetti lavorativi impatteranno di modo determinante sulla vita delle persone, e quello che deve fare, quello che è indispensabile a mio avviso rispetto a cambiamenti così importanti, non impedirli, perché sono anche delle opportunità importanti, ma vanno gestiti considerando tutti gli interessi in campo. Legittimamente le aziende utilizzeranno per le loro finalità, noi dovremo gestirli per evitare impatti negativi sulle persone, e allo stesso tempo che queste strumentazioni non siano sostitutive delle persone, ma vengano utilizzate per supportare semmai l'attività e renderla più efficace e magari meno faticosa. Quindi il sindacato è indispensabile nella gestione dei processi per trovare insieme alle controparti soluzioni condivise. E credo che proprio di fronte a queste sfide assuma ancora più rilevanza la necessità del sindacato. Se posso aggiungere, credo io fermamente, è anche un luogo di socialità fondamentale, un baluardo di democrazia e un baluardo di resistenza rispetto a derive autoritarie o logiche conflittuali che purtroppo stanno caratterizzando quest'epoca in modo drammatico, e quindi un'organizzazione che invece crede nella democrazia, nel dialogo, nel confronto, ogni giorno una chi fa ostilità ogni giorno canta un seme di resistenza rispetto a derive violente.
0: Allora, come vorrebbe, diciamo, arrivare al traguardo, diciamo, tra 10-15 anni? Come si vede? A fare ancora il sindacalista? A fare altro?
1: No, quando farò il sindacalista, finché sarò utile all'organizzazione, perché comunque è anche un modo di vivere, quindi quando non finirà l'attività lavorativa, diciamo che magari riprendo a coltivare la passione per la scrittura, se ci riuscirò, potrebbe essere quella, diciamo così, il modo per chiudere un cerchio, diciamo.
0: Cosa fa quando non lavora Fulvio Furlan? Per rilassarsi, per staccare la spina?
1: No, cerco di aiutare un po' in casa e con i figli e la moglie, che sono parte indispensabile di quello che faccio, perché devono sopperire alle mie lunghe assenze, e senza una donna e dei ragazzi straordinari non potrei fare come ho
0: questo mestiere. Quindi insomma sta a casa da una mano,
1: e si cerco di dare una mano
0: allora, prima di salutarci, un voto da 1 a 10 come padre. Lo so che è sempre difficile, perché dovremmo chiederlo ai nostri figli, ma ecco, diciamo, con uno sforzo, lei che voto si dà? Posto che ci sono assolutamente delle lunghe assenze dovute al lavoro, un lavoro importante che è un lavoro per una causa comune, però al netto di tutto questo mi pare, insomma, un papà presente, un papà affettuoso.
1: Sì, no, quello sì.
0: Che
1: però,
0: dicono i figli? Cioè, che voto le darebbero?
1: Ma i figli mi vedono poco e diciamo che secondo me sono sul 7.
0: Sul 7, va bene.

0: sempre,
1: sono
0: sempre
1: tante
0: modesto.
1: Cose che ancora tante cose che ancora devo imparare, perché non si smetta mai di imparare.
0: Va bene. Bella, bella questa intervista, soprattutto perché un uomo, devo dire, molto, molto con i piedi per terra e quindi senza fughe in avanti. Mi piace molto. Grazie a Fulvio Furlan di essere stato con noi questa notte. Noi ci ritroveremo intorno, diciamo, a metà maggio, intorno al 18 maggio, per fare un'altra intervista con Cantieri Italia, che anticiperà i temi del congresso, vi ricordo, in programma a Venezia dal 25 al 28 maggio. Grazie a Roberta Di Casimiro, che firma la regia della mezzanotte di Rai Radio 1, all'ottimo coordinamento tecnico di Gennaro Strazzullo. Noi, siccome è già lunedì, ci risentiamo tra qualche ora, 17:40, sulle frequenze di Rai Radio 1, e vi voglio anche ricordare che l'intervista, la lunga intervista a Fulvio Furlan, segretario generale della Wilca Will, appena andata in onda, la trovate e la potete scaricare da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Buonanotte segretario, grazie ancora.
1: Grazie mille, buonanotte.
0: Buonanotte a tutti voi.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Milano nerazzurra in festa, l'Inter supera 2-0 in casa il Parma e con tre turni di anticipo conquista il suo 21esimo scudetto. Restiamo in tema di sport per celebrare due

0: stelle del nostro sport, Jannik Sinner, che batte Zverev a Madrid e vince il quinto Masters 1000 consecutivo, primo tennista nella storia a raggiungere tale traguardo. E poi Kimi Antonelli, che su Mercedes trionfa nel Gran Premio di Miami, vittoria dedicata ad Alex Zanardi, e c'entra la terza vittoria consecutiva. Ed ora gli esteri: è ancora stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran, ma il dialogo continua, anche se il presidente Trump annuncia il via oggi all'operazione Project Freedom per sbloccare le navi nello stretto di Hormuz. Intanto una petroliera iraniana con un grosso carico beffa il blocco statunitense ed arriva in Indonesia. Oggi vertice della comunità politica europea a Yerevan in Armenia, senza gli Stati Uniti ma con la presenza del Canada. La premier Meloni pronta a ribadire la proposta italiana di scorporare i costi per l'energia dal patto di stabilità. E giovedì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma e atteso in Vaticano per cercare di ricucire con Papa Leone dopo gli attacchi di Trump. Si lavora anche a un faccia a faccia con Giorgia Meloni. In Libano continuano le violazioni del cessate il fuoco fra Israele ed Hezbollah, 20 i morti in un giorno, prorogata intanto la detenzione dei due attivisti della flottiglia portati nello Stato ebraico. La cronaca: mercoledì Andrea Sempio davanti ai giudici di Pavia mentre spuntano 3.000 messaggi in un forum ora al vaglio degli inquirenti. Era ossessionato da una ragazza, dice. La difesa: non si tratta di Chiara Poggi, faremo testimoniare quella persona. Allerta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per un possibile focolaio di hantavirus su una nave da crociera nell'Atlantico, segnalati 3 decessi, una persona è ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica. Il virus, trasmesso dai roditori, è ora sotto monitoraggio con il supporto dell'Agenzia ONU. Torniamo allo sport per dare conto, oltre dello scudetto dell'Inter, delle altre gare di giornata nel campionato. Sassuolo-Milan 2-0, 1 pari tra Juventus e Verona, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Oggi, per gli ultimi posticipi della 35esima giornata, in campo le romane. Si giocano Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Ci fermiamo qui, la linea a Stereo Notte Brasil.
1: Buonanotte a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 1, siamo noi di Stereo Notte Brasil, puntata 1175 di questa domenica 3, e ormai siamo già a lunedì 4 maggio, con voi Max De Tomassi, la parte tecnica Gaetano Albora, Federico Scoppio in regia, il programma a cura di Andrea Cacciagrano. Iniziamo immediatamente con il primo brano, poi vi raccontiamo le cose che ci sono questa notte in programma qui a Stereo Notte Brasil. Bad bye.

Bad Bunny con Nueva Yol, un altro singolo da questo DTMF, Debí a tirar más fotos, dovevo scattare più fotografie. In questa puntata dedicheremo ampio spazio a Cuba e a una delle sue maggiori interpreti, Omara Portuondo, protagonista del nuovo lavoro del pianista italiano Fabrizio Mocata e dell'armonicista argentino Franco Luciani, che con lei hanno realizzato un nuovo brano intitolato Aquello, un classico bolero con il sapore di tango che unisce le tradizioni musicali d'Italia, di Cuba e dell'Argentina. Poi, per celebrare i 138 anni da quando in Brasile è stata abolita la schiavitù, dedicheremo un ampio spazio a questo tema ascoltando una playlist di brani di musica popolare brasilera adesso collegati. Questo accadrà nell'ultima parte di Stereonate Brasil di questa notte, che come al solito termina alle ore 4. La nostra Mafalda Minnozzi, in continuo movimento fra San Paolo, New York e l'Italia, commenterà con noi alcuni brani presenti in scaletta. Interagite con noi, Max Tomassi, sui social più importanti, più conosciuti, Instagram e Facebook. Vi aspetto. Dopo Bad Bunny, Marcelo De Dois, Marcelinho Moreira, Fin di Tristeza.

0: E questo era Marcello De Dois con Marcelinho Moreira, fin da tristeza, che è un messaggio tipico dei brasiliani, che dicono appunto che la tristezza non esiste o comunque può essere trasformata in saudaggi. Buonanotte a Franco Luciani e Fabrizio Mocata.
1: Buonanotte.
0: Belli, bentornati, anzi posso dire bentornato a Fabrizio Mocata, perché un po' di mesi fa ci siamo sentiti per questo bellissimo Tangos Cruzados, no?
1: Sì, sì. Per diciamo la nomination ai Latin Grammy,
0: certo.
1: E stasera ho portato l'altra metà di Tangos Cruzados,
0: che ha collaborato ovviamente alla realizzazione di questo album, no?
1: Assolutamente sì, anzi un album che nasce dal nostro incontro, dalla nostra collaborazione.
0: Allora, Fabrizio Mocata è un musicista, pianista che viene dalla Sicilia, mentre Franco Luciani è un italiano che viene dall'Argentina,
2: sì.
0: È vero?
2: Sì,
0: tu
2: sì.
0: È stano di Argentina.
2: Un tano d'Argentina, sì.
0: È vero o no?
2: Sì, sì, bueno, tutta la famiglia di origini italiane.
0: Luciani di dove?
2: No,
0: non lo sai?
2: Non lo so con sicurezza. Alcuni mi hanno detto del Piemonte,
0: Piemonte.
2: O dell'Abruzzo, che è ma al centro,
0: sì.
2: Veneto mi hanno detto...
0: Bene, bene.
2: Altra persona, non lo so.
0: È tipico degli argentini scoprire le proprie origini italiane. Allora, Fabrizio Mocata, ci siamo conosciuti perché abbiamo ascoltato Tangos Cruzados, un album che è stato candidato alle Latin Grammy recente. E diciamo che per un italiano è una candidatura estremamente importante, no? Sono pochi gli italiani che vengono candidati al Grammy Latino, già la candidatura è una vittoria.
1: Assolutamente, già essere nei cinque possibili vincitori, anche vedere il proprio nome, la copertina del disco,
0: certo,
1: su quel maxi schermo a Miami è stata un'emozione. Purtroppo non sono riuscito a vincere, però in realtà sì, candidatura è un termine italiano, ma sarebbe la nomination. La famosa nomination.
0: Lo so, gli americani sono così, sono pieni di sé.
1: Eclatanti. E veramente è stato un bellissimo traguardo, sia per me che per Franco,
0: sì,
1: e anche per la nostra etichetta Acqua Records.
0: Franco, quando è successa la candidatura, la,
1: sì,
0: nomination, no? In Argentina immagino che sia comunque girato il tuo nome, oltre diciamo all'importanza che tu rivesti nell'ambito della musica jazz argentina.
2: Avevo non intendi del tuo.
0: Ah sì, quando il nome, il tuo,
2: sì,
0: nome salì
2: nella
0: sì, candidatura in Argentina, se habló de este.
2: Sì, claro que sí, claro que sí. Es un premio, es un reconocimiento muy importante, ya la misma nominación.
0: Certo, è un riconoscimento importante la nomination, come abbiamo detto con Fabrizio.
2: Claro, porque primero han nacido los Latin, perdón, los Grammy estadounidenses,
0: sí,
2: pero la importancia de los Latin Grammys es
0: uguale,
2: es muy similar,
0: sí,
2: porque
0: sono nati prima i Grammy internazionali, ma anche quelli,
2: claro,
0: latini hanno una importanza notevole.
2: Claro, no, porque no deja de ser un premio estadounidense, en este caso apuntado al mundo latino di influenza, però sigue siendo un Grammy statunitense.
0: Certo. Sì, un premio che viene attribuito, dato negli Stati Uniti, ma è un premio che si rivolge a tutto il mondo latino, che dal punto di vista musicale forse è addirittura più grande di quello di lingua inglese, no?
1: Ma sicuramente consideriamo che tutta la musica sudamericana e anche la musica spagnola rientrano in questo ambito,
0: certo,
1: quindi parliamo veramente di una quantità anche di culture, di idee musicali diverse, ma accomunate da appunto un'anima latina.
0: Aggiungo io poi che la categoria miglior canzone album brasiliano, cioè la parte diciamo in portoghese, man mano con il tempo ha cominciato ad avere sempre più importanza, e quindi tutto il sistema del Grammy Latino sta avendo maggiore credibilità in ogni parte del mondo e soprattutto negli Stati Uniti.
1: Assolutamente, poi ci sono diverse categorie, sia in lingua portoghese che in lingua spagnola, assolutamente un premio che riconosce la qualità. Sono felice di averlo potuto.
0: Ah certo, anche noi siamo felici per voi. Tangos Cruzados, questo album candidato al Grammy Latino. Voglio farvi ascoltare un brano che è tratto da questo album, Fabrizio Mocata con Franco Luciani, Che Papusa Oi.

0: Fabrizio Mocata, Franco Luciani, Che Papusa Oi di Cadicamo, che è un grande autore del tango argentino di tanti anni fa. L'album Tangos Cruzados non è il focus di questo incontro con Luciani e Mocata, perché oggi parliamo di questa bellissima di questo bellissimo incontro fra Fabrizio Mocata e Omara Portuondo. Adesso raccontami un po' questo incontro con Omara.
1: Allora, io ero entrato in contatto con uno dei suoi autori, il poeta Santiago Larramendi,
0: sì,
1: perché avevo suonato un brano scritto da lui insieme a Grazia Di Michele ed Eleonora Bianchini.
0: Sì.
1: Per casualità, quindi, ha ascoltato il mio pianoforte e mi ha voluto contattare personalmente, mi ha fatto i complimenti perché gli era piaciuto molto come avevo interpretato il suo brano.
0: Sì.
1: Abbiamo parlato molto dei percorsi, delle origini, di quello che è un po' la musica, che è un viaggio che ci accomuna tutti noi artisti. A quel punto, la mattina dopo, nella mia casetta di Mazara del Vallo, sì, mi sveglio, mi siedo a un vecchio pianoforte forte scordato che ho appunto vicino al mare e scrivo un tema musicale,
0: sì,
1: un po' tango, un po' bolero, un po' anche una melodia nostra.
0: E glielo mandi?
1: E glielo mando, dice guarda che caso, stamattina mi sono svegliato e mi è venuta in testa questa cosa. E lui mi risponde bellissimo e dopo poche ore mi manda il testo.
0: Sì.
1: Che lo ha ispirato appunto, sì, ispirato da questa melodia.
0: Ti ha sorpreso questa apertura e immediatezza, voglio dire, stiamo parlando dell'autore di Omara Portuondo, soprattutto del repertorio più recente. Hai trovato, diciamo, sorprendente questa disponibilità, questa generosità?
1: Assolutamente sì. Poi, conoscendo Santiago, non mi sono affatto stupito, perché è una persona molto che interagisce molto, molto presente,
0: certo,
1: e attenta agli stimoli, alle vibrazioni. Quindi è stato proprio un incontro artistico molto bello per me, e il frutto si vede, perché è un brano spontaneo, è un brano come dire,
0: puro,
1: naturale, sì, assolutamente.
0: Franco Luciani, tu sei argentino di Buenos Aires, voi avete avuto grandi interpreti femminili, le avete tuttora, una su tutte Mercedes Sosa, ma Omara Portuondo immagino che sia molto popolare,
2: sì,
0: in Argentina.
2: Assolutamente.
0: E te invece come entri nel progetto? Come sei arrivato a collaborare ancora con Mocata per questa idea con Omara?
2: Bueno, la realidad es que es una idea del mismo Fabrizio. Aunque yo tuve el gusto de conocer a Santiago, el poeta.
0: Ah, certo.
2: Con
0: quindi
2: Fabrizio,
0: è un'idea di Fabrizio, poi hai conosciuto questo,
2: sì,
0: poeta, mucho, Santiago.
2: 3-4 años en Torino, no?
1: Questo pezzo è stato scritto 3 anni fa, ecco.
0: Ah.
1: Però sai, le cose hanno una gestazione.

0: Certo.
1: Ricordiamoci che Omara c'ha più di 95 anni.
0: Ne ha appena compiuti 95 all'ottobre, 29 ottobre.
1: Quindi insomma è un artista che ha bisogno dei suoi tempi per registrare, per interagire.
0: È assolutamente una persona che ha una storia, che quando condividi la stessa stanza, per me stare seduto al pianoforte accanto a lei
1: è stata un'emozione unica.
0: E si vede, poi stiamo per pubblicare anche il video
1: di questo incontro,
0: di questo brano. Già ce n'è uno, di un brano registrato in Volver, ma lei cantava accanto al pianoforte, senza filtri, senza niente, quindi era veramente emozionante. Tante volte io mi sono visto da fuori e ho detto: ma che cosa ci faccio qua? Ma che cos'è questo regalo della vita?
1: Franco, scusa, tu hai messo l'armonica successivamente o eri anche te a
2: posterior.
1: Cuba? Ok, perché tu sei volato a Cuba, no, Mucada?
0: Io appena il figlio di Omara mi ha detto, ho parlato con Santiago, Ariella a un certo punto ha detto: va bene, se vuoi venire lo registriamo. E io dopo 5 giorni ero direttamente in aereo.
1: È un'esperienza bellissima, no?
2: Sì, yo creo que es una de las grandes cantantes de los folclores del término de la world music en el mundo.
1: Una delle più grandi cantanti nell'ambito della musica del folclore internazionale, una delle più grandi cantanti del mondo. Vi faccio ascoltare una interpretazione di Omara Portuondo, visto che questo programma si chiama Serenotte Brasil, realizzata insieme a Maria Bethania. Un po' di anni fa loro hanno realizzato un album intitolato semplicemente Omara Portuondo, Maria Bethania. Questa è Talvez.

0: sì, sì, è vero, ha influenzato tanti generi ed è comunque un'isola che ha dato musica importantissima in ogni parte del mondo. Prego.
1: E invece noi come pianisti, figure come Ciuccio Valdés,
2: Bebo Valdés,
0: tutta
1: la sua discesa,
0: Bolla de Nieve,
1: Rualcaba.
0: Che meraviglia.
1: E anche poi nel jazz Danilo Perez, tutti Muccino, quelli che si sono contaminati con questo mondo, e assolutamente hanno dato anche una marcia in più, nel senso che questo modo di suonare è

0: Recentemente, nel 2023, Fito Páez ha voluto realizzare un nuovo El Amor Después de l'Amor, che si chiama semplicemente EADDA, sì. 92-23, ah. E ha invitato grandi nomi della musica internazionale a registrare, a incidere con lui delle canzoni che facevano parte di questo album. E ce n'è una che è incisa da un'artista brasiliana che si chiama Marisa Monchi.
1: Claro, Marisa Monchi.
0: La conoscete?
1: Sì, sì.
0: Vi piace?
1: Sì.
0: Benissimo, il brano è il classico di Fito Páez, che ha cantato anche Caetano Veloso in Fine Stampa, che si intitola Un vestito di un amore.

0: nadie.
1: Fito Páez, Marisa Monci, Un vestido y un amor. Stiamo ascoltando un po' di musica che arriva da varie parti del mondo, ma in particolare legandoci all'Argentina, con Fabrizio Mocata, pianista italiano, e Franco Luciani, armonicista a bocca di Argentina, di Rosario. E voi avete realizzato questo bellissimo brano che si intitola Aquello, cioè quello, giusto?
2: Sì, sì.
1: Dimmi una cosa, c'è l'idea di un album oppure questo qui è un singolo?
2: Allora, abbiamo già pubblicato un altro singolo, piano e voce, Volver.
1: Sì, cantato da te, suonato da te e Omara.
2: Okay. In duo, in quella sessione.
1: È il famoso Volver di Gardel?
2: Esattamente.
1: Ah, ok, bello.
2: C'è già anche il videoclip.
1: Bello,
2: tutto.
1: Bello.
2: E abbiamo registrato anche un altro bolero classico, Adios Felicidad, che pubblicheremo.
1: Adios Felicidad, quasi non te conosci.
2: Ecco.
1: È bellissimo.
2: Un pezzo di una bellezza.
1: Sì, sì, sì.
2: E dopodiché è successo che Ariel

0: Mi ha chiesto di registrare delle basi di
1: Ariel, il figlio di Omara.
0: Esatto, in Italia. E lei ci sta registrando la voce sopra. Non posso dire molto di più perché non so questi brani. Però devo dire che per me è stato emozionante essere scelto come il pianista, con tutti i pianisti che ci sono a Cuba.
1: Il piano di Cuba è straordinario. Tu forse senti qualche cosa dentro che...
0: Sì, ha detto, no, dice la mamma, abbiamo parlato e avrebbe piacere che tu gli registrassi delle bassi per cantarci.
1: Para saber cómo hay que andar no cuesta nada. Per sapere come bisogna andare avanti non costa niente. Pintemo lo más cotidiano con fantasia, cioè ci inventiamo il più quotidiano con fantasia. Dejemos ver el día che trae la madrugada, abbiamo smesso di vedere il giorno che porta l'alba, chi sino sale il sol basta un raio di amor, che il sole esce fuori basta un raggio d'amore, questo?
0: Che se il sole non sorge basta un raggio d'amore.
1: Bellissimo questo testo,
0: Santiago Laramendi è che un poeta fantastico. Formidabile.
1: Ci sono molte cose da fare in questa vita, tanti misteri che ci sono dietro le stelle, questa pure è una frase stupenda, no? Le cose indecibles, chi non tiene spalabre, indicibili, che vuol
0: le
1: dire?
0: Cose che non si possono
1: raccontare, che todo non... lo che talvez queda por aprender,
0: tutto quello che rimane da imparare.
1: Meraviglioso. Sentiamoci Aquello, che è questa canzone che è stata scritta da Santiago Larramendi e da Fabrizio Mocata, con l'armonica a bocca di Franco Luciani, insomma davvero un inizio di storia forte.
0: Sì, e se posso dire anche gli altri musicisti, mi fa piacere.
1: Certo, prego.
0: Francesco Sciacca alle percussioni, Sergio Zanfollina al violino e Leo Andersen alla chitarra e Pablo Monte al contrabbasso.
1: Inciso dove questo?
0: Dovunque.
1: A Cuba?
0: Tra io e Omar a Cuba, sì. Franco Pablo Monte a Buenos Aires, Leo a Napoli, Sergio a Firenze, Mazzara del Vallo alle percussioni di Mato Sciacca.
1: Fantastico, ce l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare di Aquello con Fabrizio Mocata, Omar Portuondo.

0: Franco Luciani con Fabrizio Mocata questa notte. Abbiamo ascoltato questo meraviglioso Acheggio, che è un po' un bolero, un po' un tango, che rientra poi nel tuo stile, no?
1: Assolutamente. Tra l'altro anche un po' con degli accordi jazzistici, ma semplici. A me piace tanto la melodia, a me piace scrivere melodie e dargli un po' un tocco più, come dire, croccante. Una cosa che riguarda il testo che parlavamo prima, per esempio, sì. Santiago riesce a parlare dell'amore, sì, in un milione di modi diversi e mai scontati, e questa è una cosa che mi
0: sì, e che piace. Poi è il segreto dei grandi poeti che scrivono canzoni, no?
1: Sì.
0: Farci sentire una grande passione, però con senza la rima cuore amore, no? Questo sì, è importantissimo. Sì. Senti, ma tu che c'entri col tango, che sei di Mazara?
1: Il mio incontro col tango è stato abbastanza bizzarro. Allora, io sono nato appunto a Mazara in Sicilia, mi sono trasferito a Firenze per fare l'università, almeno così avevo detto ai miei, sì, genitori, ma mi ero segretamente segnato al conservatorio. Quindi ho cominciato, poi alla fine, bene, mi sono anche laureato in legge incidentalmente.
0: Complimenti, ma può sempre servire.
1: Durante il diploma di pianoforte c'era questa musica da camera che era Schubert, Brahms, insomma si, sì, facevano varie cose, ma il caso volle che un fisarmonicista, che ha un nome curiosissimo, Modestino Musico,
0: sì,
1: entrasse giusto mentre facevo lezione su uno Schubert, con questa valigetta in cui aveva una fisarmonica degli spartiti di Astor Piazzolla,
0: sì,
1: il maestro russo di musica da camera ha detto pigliati lui, e da lì è nato il primo quintetto di Piazzolla, si chiamava Rocco Portegno,
0: che
1: cui,
0: bello,
1: ed era l'anno 2000, quindi sono già più di 25 anni, sì, che io partendo da Piazzolla, poi sono andato a Troilo Pugliese, sì, poi sono andato in retromarcia fino a fare un tributo a Gardel legandolo all'opera lirica insieme a Fabio Armiliato, con la partecipazione di Daniele De Sì, Luis Bacalov, Ariel Ardit e tante altre musicisti che io avevo conosciuto tra Montevideo e Buenos Aires. Insomma, l'incontro col tango,
0: così è nato il tuo amore per il tango. Franco Luciani, ti sorprende l'amore verso questo stile musicale tipicamente argentino che tu scopri qui in Italia, ma in Europa tutta, anche in Francia per esempio, in Inghilterra?
2: No, la verdad que no, porque el tango es uno de esos géneros musicales,
0: sí,
2: que tienen
0: non
2: muy definido un origen,
0: perché
2: questo, pero que son internacionales.
0: Certo. Ah, quindi tu pensi che il tango non abbia una origine definita, ma è un genere internazionale?
2: No,
0: dici?
2: Tiene un origen definido.
0: Ah, c'ha una origine definita.
2: Que es la Argentina.
0: Que la Argentina.
2: Pero son internacionales.
0: Como un suono internazionale.
2: Podemos decir lo mismo del jazz.
0: Possiamo
2: decir lo mismo del jazz, de la bossa nova.
0: Bossa nova.
2: Incluso del flamenco también. O sea, son esos géneros
0: che riescono a trovare delle strade stranissime,
2: claro,
0: anche in altri paesi.
2: Y eso comienza ya en Gardel.
0: E questo comincia già con Gardel, anche se è Piazzolla che dicono internazionale.
2: Y yo me crié de pequeño sabiendo que el tango era un género argentino,
0: è un genere,
2: pero que todo el mundo era.
0: È un genere.
2: Pero después fue lindo descubrirlo yo mismo,
0: sí,
2: estando en Europa.
0: E l'hai scoperto tu stesso vivendo
2: de manera personale
0: nel tuo giro in Europa.
1: E io volevo aggiungere che in realtà noi sottovalutiamo quanta Italia ci sia nel tango, perché il fenomeno migratorio sia verso Buenos Aires,
0: ah,
1: che
0: certo,
1: Montevideo, che
0: certo,
1: insomma si parla proprio del Rio della Plata, dove,
0: sì,
1: il tango nasce,
0: sì,
1: e era impressionante, diciamo più del 60% delle persone che vivono in queste due città hanno origine italiana,
0: sì,
1: e

0: per Barrio della Bocca è stato, era abitato dai genovesi,
1: dagli italiani, certo.
0: Già genovesi. Sì. Quindi in realtà e le tematiche del tango sono tematiche di assenza, di nostalgia. E come dico io, se abbiamo nostalgia di qualcosa, se siamo nel posto in cui questa cosa avviene, è non è possibile. Allora di cos'era la nostalgia? Dell'Italia.
1: Certo,
0: della figura del Tano, la Milonghita, sono tutte poi figure appunto dei nostri emigranti. Cioè, io dico sempre che il tango è un po' la musica dei nostri emigranti, poi fusionata con tutto quello che poteva succedere in una grandissima città. Anche le parole del tango, la lingua, il lunfardo, sì, è piena di termini
1: di
0: italiani.
1: Termini italiani, è vero. Senti, Franco e Fabrizio, a Cuba c'è un importantissimo studio che forse adesso è un po' decaduto e decadente, che è quello della EGREM, che ha, diciamo, è stato lo studio che ha accolto tutti i grandi musicisti cubani degli anni 70. In questo studio, moltissimi anni fa, nel 1979, è stato inciso un album intitolato Amigas, all'interno del quale tre grandi cantanti cubane cantavano i loro temi. Il brano che ascoltiamo, che è un classico della musica latinoamericana, si intitola Lo que me queda por vivir, quello che mi resta da vivere.

0: Omara Portuondo con questa orchestra meravigliosa, Lo che me queda por vivir, un altro messaggio per raccontarci questa bella esperienza che Mocata e Luciani hanno avuto incontrando Omara Portuondo. Tornerete sicuramente a Cuba. Tu sei stato mai a Cuba, Franco?
1: No. No todavía.
0: Debe andare a Cuba.
1: Sí, la verdad que sí. Sí.
0: Vale la pena.
1: En general puedo decir que paradójicamente desde la Argentina y

0: sé que le sucede a muchos músicos argentinos también. Sí. Por ahí, visitar países de Latinoamérica es menos común que venir a Europa o ir a Estados Unidos.
1: Succede la stessa cosa in Brasile. Per un argentino, ma anche un latinoamericano, visitare i paesi latinoamericani è una cosa meno comune. In genere si viaggia sempre più verso l'Europa, anche perché i costi dei biglietti sono più o meno gli stessi e quindi i sudamericani preferiscono venire in Europa a conoscere l'Italia, Francia, e l'Inghilterra e la Spagna. Sentiamoci un brano scelto da Fabrizio Mocata, parliamo di un grande brasiliano che è Djavan. Vi ho chiesto una vostra piccola playlist, perché hai scelto questo brano?
2: Allora, Oceano, perché è un brano che mi affascina, che adoro, di una poesia immensa, e poi per il mio amore per l'acqua. Se un brano che ho scritto io è Cruciando Aguas, c'è un motivo, e sono nato sul mare, perché Mazara c'è un...
1: Certo.
2: E per me la vicinanza proprio con l'acqua è una cosa unica.
1: Il classico di Djavan, Oceano, scelto da Fabrizio.

0: abbiamo chiesto a loro, che sono venuti a trovarci questa notte per raccontarci questo singolo che hanno realizzato con Omara Portuondo, intitolato Akejo. Fra qualche istante c'è l'informazione GR1 delle ore 2. Voglio chiedere però adesso a Franco Luciani perché ha scelto Insensa Taste di Tom Jobim.
1: Bueno, Tom Jobim è un musico che mi gusta molto.
0: Sì. La musica argentina, gli argentini amano molto la musica brasiliana.
1: Sì, mi gusta molto.
0: C'è solo un po' di diatriba, di guerra, di così, di intolleranza calcistica.
1: Totalmente.
0: Però per la musica voi siete molto amanti della musica brasiliana.
1: Sì, yo cada vez que hablo con un brasilero me doy cuenta de que somos países que nos queremos mucho y hay mucha admiración y para nosotros es un honor porque,
0: ogni volta che
1: porque Argentina
0: con
1: es un país grande,
0: certo.
1: Pero Brasil es un monstruo
0: continente.
1: Directamente.
0: Certo. Ogni volta que parli con un brasiliano ti rendi conto que voi vi amate molto.
1: Y yo sé que hay una admiración mutua, ¿no?
0: Mutua.
1: Porque ellos, uno puede escuchar incluso canciones de Brasil nombrando, sí, el tango,
0: certo.
1: El argentino canta o baila tango, ese tipo de cosas. Desde el fútbol también hay un respeto enorme.
0: Nel fútbol, nel calcio c'è un rispetto enorme. Ascoltando le canzoni anche c'è un rispetto.
1: Totalmente.
0: Así que tutti e due paesi sono dei grandi produttori,
1: sí,
0: di bella musica.
1: Sí, sí, exactamente. Y es la verdad que eso es muy lindo. Elegí la insensatez primero porque me gusta Jobim, con toda la obra con Vinicius de Moraes.
0: Sí.
1: Y bueno, a nivel técnico tiene una armonía, tiene una melodía muy, muy hermosa,
0: sí,
1: muy particular. Y tiene una cierta nostalgia que a mí me gusta, porque a veces a Brasil se la asocia pura y únicamente.

0: una cosa muy festiva.
1: Es vero,
0: pero cuando está lo nostálgico, sí, y lo profundo de Brasil es muy lindo, sono, y Insensatez lo demuestra.
1: Allora, aspetta che traduco. Sì. Il brano è scelto perché è di Vinicius e di Tom Jobim, perché è un brano di grandissimo livello dal punto di vista armonico e perché c'è una certa tristezza all'interno del brano che racconta un Brasile diverso dallo stereotipo brasiliano, che è quello, esatto, di allegria e carnevale. Io però ho scelto per te una versione di una voce bellissima che si chiama Fernanda Takai, che è una delle brave cantanti del mondo di Minas Gerais, dello stato di Minas Gerais.
0: Sì, conosco questa Minas Gerais.
1: Cantante di Patofu, che è un gruppo di pop molto, che ha avuto molto successo negli anni 2000. E ascoltiamo questa bellissima versione di Insensatez tratta da Onde Brilhem os Seus Olhos. E poi torniamo dopo il GR1 delle due con Fabrizio Mocata e con Franco Luciani.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Calcio: l'Inter batte il Parma 2-0 e vince il campionato con 3 giornate d'anticipo, conquistando il suo 21esimo scudetto, la gioia di un gruppo che un anno fa perse tutto sul filo del traguardo.
3: E come poteva finire se non con i fuochi d'artificio sul campo di San Siro, nel cielo di Milano, un cielo nell'azzurro in cui vengono intonate le canzoni, i cori dei tifosi dell'Inter, ebri di felicità dopo il 21esimo scudetto vinto sul campo nella 35esima giornata, dopo un 2-0 al Parma griffato da Marcus Thuram e da Mkhitaryan, gol nel primo e nel secondo tempo, un dominio assoluto, così come assolutamente dominata è stata tutta la stagione nerazzurra, almeno nei confini italiani, in Coppa qualcosa di meno, ma si potrà rimediare. Intanto ci sarà la possibilità del doblete dopo lo scudetto, la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma il 13 maggio contro la Lazio, ma è una questione di cui si parlerà tra poche ore, perché adesso è il momento dei festeggiamenti. Milano invasa dalle bandiere, dalle sciarpe, dai vessilli interisti, lo stadio di San Siro che continua ad ammirare i fuochi d'artificio che partono dal campo per raggiungere vette altissime, quelle stesse vette raggiunte dall'Inter in questo campionato scandito da un 21esimo scudetto meritatissimo, inseguito con grande caparbia, grande determinazione, grande entusiasmo, e alla fine portato a casa dal panchinaro esordiente più giovane della storia nerazzurra, Cristian Chivu, eroe dell'Inter in questa serata, in tutto questo campionato, compresi i fuochi d'artificio che festeggiano sia lui che la sua squadra. Milano